0: prima degli altri il disegno intero di cui erano parte per avere tentato di raccontarlo a voce alta. Durissimi i commenti che arrivano dal centrodestra. Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sulla telefonata di 2 ore tra il giornalista e il faccendiere lo stesso giorno in cui viene perquisita la casa di Lavitola. Donzelli pone una domanda. Ranucci ha usato il servizio pubblico e si è accanito sulla famiglia Meloni per preparare la sua discesa in campo. In molti giudicano inopportuno il paragone con Falcone e Borsellino. Lo fa Salvini, che torna ad auspicare la sospensione da parte della RAI della collaborazione con chi, scrive, è coinvolto in questa torbida vicenda. Ranucci è una vittima inconsapevole, continua invece a ripetere il campo progressista. Report è un programma libero e come tale va difeso, scrive la 5 Stelle Appendino. Comico sentire la morale da chi ha scudato Del Mastro, prosegue l'ex sindaca di Torino, convinta che le inchieste non si debbano spegnere. Mentre la politica continua a confrontarsi sul tema migranti, bene Meloni per la difesa delle frontiere e la difesa dai rischi di terrorismo, affermano da Fratelli d'Italia. Non è una ritorsione contro la Spagna, assicura Tajani. Criticato come tutto il governo dalle opposizioni. Assurdo sospendere Schengen, affermano. Il nuovo patto voluto da Meloni, precisa Maggi, danneggia fortemente l'Italia.
1: Alta la tensione nell'Unione Europea sulla questione migranti. La Danimarca pronta a chiudere le frontiere in caso di nuove ondate, mentre la Germania non fa sconti a Roma sui respingimenti. Assieme a Grecia, Austria, Danimarca e Olanda lavora all'apertura di un centro per rimpatri in Uganda. Sentiamo l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
2: La Danimarca è pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto stamani la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento a 2 giorni dalla firma del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. Per scongiurare nuovi arrivi, la ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, si è recata nell'enclave per ribadire qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. E agli attacchi di ieri del governo spagnolo risponde il ministro degli esteri, Tajani. Non siamo noi a parlare per scopi elettorali, ma forse Madrid, dove si vota tra un anno, e il Partito Socialista è in difficoltà. Tensione anche tra Roma e Berlino sul trasferimento di chi è sbarcato nel nostro paese per arrivare in Germania. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco, chiarendo che i due governi erano d'accordo nel ripristino delle espulsioni. E accelera il progetto di Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia di aprire insieme un hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo i media greci, potrebbe nascere il primo centro in Uganda.
1: Ci spostiamo ora sul conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump torna ad adottare toni bellicosi nei confronti di Teheran, ma la situazione a Hormuz resta in stallo, mentre il presidente americano è alle prese con nuovi guai giudiziari per i suoi post su Truth. Sentiamo l'inviato a New York, Nico Piro.
3: Martedì solo 8 imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, questi gli ultimi dati disponibili. Prima della guerra, in un sol giorno, il numero dei mercantili in transito oscillava tra 130 e 140. Tra il blocco iraniano e quello uguale e contrario della Marina USA, che nei giorni scorsi ha fermato sparando contro il suo timone una petroliera battente bandiera panamense, lo stallo permane in quel restringimento del Golfo Persico dove transita il 20% del petrolio e del gas mondiali. Eppure Trump non rinuncia a ripetere dichiarazioni già sentite. Abbiamo il controllo totale dello... Intanto una nuova vicenda giudiziaria coinvolge il presidente che è stato denunciato dalla testata The Intercept perché il suo social ha deciso di mettere in vendita fino a 100.000 euro al mese l'anteprima dei suoi post, quelli che hanno addizionare i mercati. Ma Trump ha anche un altro problema. La sua portavoce, nota per la sua difesa ad oltranza del presidente, a dispetto di qualunque dato di fatto e l'attacco sistematico ai giornalisti, Karoline Leavitt lascia la Casa Bianca ufficialmente per motivi familiari.
1: Nel mirino dei coloni israeliani, e qui ci siamo spostati in Medio Oriente, in Cisgiordania anche la piccola Taibeh, ultimo insediamento interamente cristiano, nell'area dove la presenza di fedeli è attestata senza interruzione da migliaia di anni. Sentiamo il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
4: La gente paura tantissimo, e questo perché le genti pensano di andare via.
5: Padre Bashar è il parroco di Taibeh, 1300 anime, l'ultima città interamente cristiana della Cisgiordania. Visitata da Gesù e dai

0: questa misura non si trasformi in una prigione per i residenti. È importante che non vengano poste restrizioni agli abitanti, sottolinea il parroco. Questa misura deve riuscire effettivamente a bloccare le aggressioni dei coloni. L'ultima incursione, però, rivela, risale a 5 giorni fa.
1: Noi vogliamo una protezione permanente, non solo per settimane o per giorni.
2: Una nuova grave impennata di casi di Ebola in Congo e Uganda, quasi 4.500 contagi, oltre 2.000 i morti. A lanciare l'allarme in conferenza stampa il direttore dell'OMS, Ghebre Yesus. Sentiamo le sue parole.
3: Ufficialmente sono stati segnalati 4.449 casi confermati, con 2.061 decessi in 5 province e 53 zone sanitarie. L'epidemia ha avuto un notevole vantaggio iniziale, è ancora molto più avanti di noi e noi stiamo cercando di recuperare terreno. Circa il 90% di tutti i casi e l'80% dei decessi si concentra nella provincia dell'Ituri. L'aspetto più preoccupante è l'elevata percentuale di decessi che avvengono all'interno delle comunità, anziché nelle unità di trattamento, e che riguardano persone non comprese negli elenchi dei contatti noti. Questo ci indica che esistono catene di trasmissione di cui non siamo a conoscenza. La maggior parte dei contagi avviene quando le persone si trovano in una fase avanzata della malattia e non sono sottoposte a trattamento, oppure quando i loro corpi vengono manipolati dopo la morte.
2: La Libia è sull'orlo del caos. Un attentato mortale a Bengasi e una serie di attacchi sistematici con droni a Zawiya hanno riacceso l'allarme sugli equilibri interni e la fragilità del paese diviso in due. Sentiamo il servizio di Zuhir Luassini.
4: La Libia torna a fare i conti con la violenza. A Zawiya, una cinquantina di chilometri a ovest di Tripoli, una serie di attacchi con droni ha colpito infrastrutture strategiche della città. Prima il primo complesso petrolifero, dove l'incendio di un serbatoio contenente milioni di litri di carburante ha impegnato a lungo le squadre di emergenza. Poi la centrale elettrica. La raffineria di Zawiya è la più grande ancora operativa nel paese, con una capacità di circa 120.000 barili al giorno ed è collegata al grande giacimento di Sharara. La compagnia petrolifera nazionale ha avvertito che i nuovi attacchi potrebbero costringere a fermare le attività. Ma la tensione attraversa anche l'altra Libia. A Bengasi, nell'est del paese, un'autobomba ha ucciso il generale Fawzi al-Mansouri, capo dell'intelligence militare delle forze guidate da Khalifa Haftar. Nessuno finora ha rivendicato né gli attacchi di Zawiya né l'attentato di Bengasi e non ci sono elementi che permettano di collegare due episodi. Ma quanto sta accadendo riporta in primo piano la fragilità di un paese che 15 anni dopo la caduta di Muammar Gheddafi rimane diviso tra due grandi centri di potere, quello di Tripoli nell'ovest e quello legato a Khalifa Haftar nell'est. Una divisione politica e militare che continua a pesare sulla sicurezza del paese e sul controllo della sua principale ricchezza, il petrolio.
2: Andiamo in Colombia ora, dove il bilancio del terremoto si aggrava. Sono oltre 250 i morti, oltre 1.000 i feriti e quasi 4.000 i dispersi. Ed è un bilancio che si sta aggravando ancora. Sentiamo Marina Lalovic.
5: È una corsa contro il tempo. Ancora poche ore per poter trovare i superstiti. Si richiede il silenzio per sentire le voci di chi è ancora in vita sotto le macerie. E poi si esulta a ogni salvataggio riuscito, come qui a Cali, una delle città più colpite dal sisma. Una 32enne viene estratta viva dopo aver trascorso oltre 36 ore sotto le macerie. Un'altra vita salvata, un altro miracolo nato. Ma chi sopravvive davanti a sé ha giorni di paura e un'esistenza da ricostruire. La mia zia viveva qui, ma ora c'è una fuga di gas. Speriamo di poter riprendere la ricerca presto. Abbiamo perso tutto, tutto abbiamo perduto, dice fra le lacrime questa donna. Per ora rimarremo per strada, la nostra casa ha subito molti danni e poi abbiamo paura delle nuove scosse. Anche se i terremoti non sono una novità per la Colombia, il sisma di lunedì scorso è stato uno dei più forti degli ultimi anni. Il terremoto ha colpito la parte occidentale del paese, una delle zone più povere e remote, dove i soccorsi sono ancora più difficili. Dietro, intanto, restano solo le macerie.
2: Con la cronaca torniamo in Italia. È ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano il comandante della polizia locale del comune di Rovellasca, nel Comasco, dopo essere stato trascinato per alcuni metri da un'auto a cui aveva imposto l'alt. Sentiamo Elena Scarrone.
6: Era da poco passato mezzogiorno. Il comandante dei vigili di Rovellasca insieme a un altro agente fermano un automobilista nell'area di servizio in via 20 settembre. Diego Monopoli, 36 anni, da giugno a capo della polizia locale del paese, chiede i documenti all'uomo alla guida di origine nordafricana. L'auto è ferma davanti alla pompa di benzina. All'improvviso il conducente, cercando di sfuggire al controllo, accelera. Il comandante, sporto all'interno dell'abitacolo, viene trascinato per una quindicina di metri fino alla centralina elettrica che viene divelta dall'auto. La titolare dell'area di servizio racconta gli istanti immediatamente successivi.
7: Io ero dentro, ho sentito la botta e ho guardato in fondo di lì. E ho visto una macchina lì e ho capito che era successo qualcosa. Il collega che lo trascinava. Gli airbag erano tutti, probabilmente aveva preso l'airbag perché si teneva lo stomaco il comandante.
6: Lui era sporto dentro, all'interno dell'abitacolo.
7: Così ha detto il collega, perché erano in due.
6: Mentre la gente soccorre il comandante in gravi condizioni, il conducente scappa facendo perdere le sue tracce. Sull'auto sequestrata dai carabinieri di Cantù trovate diverse dosi di cocaina. Il veicolo non sarebbe rubato, apparterebbe a un italiano. Diego Monopoli viene portato con l'eli soccorso al Niguarda, ha diverse fratture al torace e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
8: A me preme mandare la mia massima solidarietà al comandante, che comunque in queste ore pare sia fuori pericolo, e ovviamente alla sua famiglia.
2: Incastrati dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dalle macchie di sangue sui vestiti, così sono stati arrestati i fratelli Domenico e Umberto Orsini, accusati dell'omicidio di Antonio Perrotta, dopo un pestaggio avvenuto all'esterno di una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. Sentiamo Viviana Spinella.
9: Con un biglietto aereo in tasca, pronti per tornare in Lussemburgo. Troppo alto per la procura il pericolo di fuga in casa. Poi gli investigatori trovano una camicia ancora sporca di sangue, nonostante qualcuno abbia tentato di lavarla. Umberto e Domenico Orsino sono in carcere a Paola, in stato di fermo, in attesa dell'udienza di convalida.
10: Li ho trovate molto molto provate. Per loro è una cosa nuovissima, inimmaginabile. Al momento ancora non abbiamo nessun elemento da cui poter trarre un minimo di indirizzo per la difesa e quindi si avverranno della facoltà di non rispondere.
9: Uno un campione di rugby, l'altro fisioterapista, e due fratelli erano in Calabria per le vacanze. Sono accusati dell'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne ucciso fuori dalla discoteca San Gineto nella notte tra sabato e domenica. Lascia una moglie e quattro figli piccoli.
11: Le famiglie colpite da questa tragedia in questo momento preferiscono percorrere la via del silenzio, che a volte è più eloquente delle parole. Siamo comunque fiduciosi che la giustizia farà il suo corso, che i colpevoli saranno assicurati alla giustizia con pene severe, perché non si può pensare di morire andando a lavorare.
9: Antonio era un operaio. In discoteca forse dava una mano e butta fuori per arrotondare. Contro di lui la forza brutta dei fratelli Orsino, pensa chi indaga, entrati senza biglietto. Da qui la lite, vola qualche parola di troppo. L'autopsia disposta dal procuratore Fiordalisi chiarirà le cause della morte.
2: La crisi climatica che sta causando il caldo di questi giorni sta mettendo in ginocchio il settore agricolo. Nei vigneti del Monferrato l'uva è già maturata e si prevede un anticipo della vendemmia. Ce ne parla Massimo Mignanelli.
12: Scherzi della natura o cambiamenti climatici che preoccupano sempre di più? Torino questa mattina si è svegliata sotto la pioggia e questo dopo 4 mesi di cocente siccità.
13: Quest'acqua che è arrivata ha portato beneficio?
14: No, quest'acqua è semplicemente, diciamo, ha tolto la polvere, ma non è sufficiente per portare un po' di refrigerio. E per quanto riguarda le risorse idriche, continuiamo a essere in severità idrica elevata. Oramai la situazione è diffusa su tutto il bacino del Po, ma in particolare qua a Torino vediamo una situazione comportata che sono circa la metà di quelle storiche.
13: Queste alghe da dove vengono?
14: Queste sono Elodea nutalis, sono delle alghe, diciamo, sono delle piante acquatiche infestanti che sono cresciute qui e che con la portate basse, temperature molto alte e anche con nutrienti importanti nella parte alta del bacino le stanno facendo crescere in maniera importante.
12: Sempre in Piemonte, a Castel Monferrato, la mancanza di pioggia sta rovinando numerose colture e soprattutto rischia di anticipare la vendemmia con i danni che ne conseguono.
15: La vendemmia ormai è destinata ad essere anticipata. quest'anno, non sapremo ancora di quanto, ma sicuramente almeno una quindicina di giorni, se non 20, rispetto a quello che noi siamo soliti fare, ecco. Quindi fine agosto, primi di settembre inizieremo.
2: Giornata di temporali e vento su gran parte della penisola. Nelle ultime ore colpite Toscana e Lazio con interventi dei vigili del fuoco a Firenze, nella Grossetana e nella Bassa Tuscia, Viterbese. Forte temporale e grandine che ha colpito Roma, ma anche il Salernitano. Scattata l'allerta in Sardegna. In arrivo una perturbazione proveniente dall'Atlantico che porterà un abbassamento delle temperature. Le città da Bollino Rosso scendono a 18, il 14 agosto saranno 7 su 27 centri urbani presi in considerazione. A Catania la società di gestione dell'aeroporto comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera sono sospese le attività di volo in arrivo in partenza dall'aeroporto di Catania fino alle 2 ora locale del 14 agosto, sarebbe venerdì, cioè tra poco meno di 24 ore. Si invitano i passeggeri prima di recarsi in aeroporto a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree e noi vi terremo aggiornati sulle decisioni che verranno prese nelle prossime. Ore. Cresce l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in Italia, ma la loro quota dovrà raddoppiare per raggiungere i target dell'Agenda 2030 dell'ONU e cercare di contenere questa crisi climatica. Sentiamo Paolo Mancinelli.
16: Nel 2025 in Italia le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi energetici complessivi, in moderata crescita sul triennio precedente, ma distante di 5 punti percentuali dall'obiettivo annuale fissato dal Piano Nazionale per l'Energia e il Clima. Il rapporto della Camera, che sui dati del gestore dei servizi energetici evidenzia come per raggiungere il 39,4% previsto per il 2030 servirà una crescita 10 volte superiore a quella dell'ultimo quinquennio. Un impegno complicato da alcuni settori coinvolti nella transizione. Se l'elettrico ha già completato 2/3 del percorso, il riscaldamento resta fermo attorno al 20%, mentre la maglia nera spetta ai trasporti, fermi al 9,8% a fronte del 34% atteso a fine decennio. Tra i piani previsti per superare lo stallo, l'esecutivo sta lavorando a un decreto, atteso per settembre, che mira a sbloccare 50 miliardi di investimenti privati destinati ai nuovi impianti di energia rinnovabile. Un'altra spinta decisiva verso la transizione potrebbe arrivare dai 14 miliardi di margini di bilancio chiesti dall'esecutivo a Bruxelles, lo 0,6% del PIL nazionale che l'Unione concede per la sicurezza energetica, con l'obiettivo principale di affrancarsi dei combustibili fossili.
2: Siamo allo sport con gli europei di nuoto a Parigi. È immensa Sara Curtis nella semifinale dei 50 d'orso, infatti ha stabilito il nuovo record del mondo. Argento per la staffetta 4% donne, medaglia di bronzo per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Vediamo tutto con Nicola San Giorgio.
17: Con l'entusiasmo, il talento e l'energia di una 19enne che ha voglia di stupire il mondo, Sara Curtis si prende le copertine di questo europeo. La velocista azzurra prima stampa un record del mondo da urlo nella semifinale dei 50 d'orso, poi in chiusura di serata prende per mano la squadra e la porta ad un argento spettacolare nella staffetta 4% stile libero.
18: Abbiamo unito tutte le forze, tutte le energie e tutta la voglia veramente di mettere un punto e di lanciare un segno importante, perché questa staffetta, come diceva Virgi, è cresciuta nel corso degli anni e finalmente ci siamo presi una medaglia che ha un certo peso e valore di crescita e tanta felicità.
17: La terza giornata di questi europei le aveva aperta Thomas Ceccon, bronzo di fatica e resistenza nei 200 d'orso, con tanto di primato italiano.
19: Mi vengono un po' gli occhi lucidi perché ho sofferto tanto nell'allenamento quest'anno e forse il fatto che i 200, anche come preparazione ma anche come gara, sia così faticosa, quando raggiungi l'obiettivo forse ti dà anche più emozione, più soddisfazione.
17: E a medaglia ci va anche Benedetta Pilato, in testa fino a metà gara nei 100 rana e poi brava a difendere un bronzo prezioso.
2: Gli europei di atletica in corso a Birmingham abbiamo conquistato un altro argento, quello di Sara Fantini. Ritiro invece per infortunio per Marcel Jacobs poco prima della finale dei 100 piani. Sentiamo Marco Tripisciano.
20: L'Italia si conferma seconda nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna al termine della terza giornata. La quinta medaglia azzurra è un altro argento e arriva nel martello con Sara Fantini che trova la misura vincente al primo lancio.
21: Sono molto contenta di questo secondo posto, di questa medaglia. Non nego che ovviamente io ci ho provato fino alla fine, anche con Silvia comunque quest'anno lei ha fatto veramente le cose eccezionali e sono molto molto contenta per lei.
20: Giornata importante sul fronte delle qualificazioni. Negli 800 Francesco Pernici accede alla finale con il quinto tempo e proverà a giocarsi una medaglia. Nei 400 ostacoli Alessandro Sibilio chiude al secondo posto con il primato stagionale e vola in finale con l'ottavo tempo. Nel triplo Diaz e Biasutti si qualificano in scioltezza al primo salto. L'argento mondiale Dalla Valle deve aspettare il secondo per centrare la finale. Nel pomeriggio l'aggiornamento sulle condizioni di Jacobs. Svolta l'ecografia si sospetta una distrazione all'adduttore sinistro. Tra una settimana a Roma la risonanza magnetica con l'intelligenza artificiale per un quadro più chiaro.
22: Dal punto di vista anatomico, strutturale e biomeccanico il crampo, quindi quella che è la situazione crampiforme muscolare, ha creato uno scompenso della corsa e quindi a un certo punto si è determinata una situazione di grande contrattura a livello dell'adduttore sinistro.
2: Vediamo con il calcio, il Paris Saint-Germain ha vinto la Supercoppa Europea battendo per 2-1 l'Aston Villa. Vediamo con Davide Vannucci.
23: Come lo scorso anno, il PSG inizia la stagione con un trofeo, la Supercoppa Europea. A Salisburgo il bis dei parigini contro l'Aston Villa dell'ex Unai Emery. I Villans partono meglio, eppure a passare sono i francesi, il merito di Kvaratskhelia servito da Doué. Classico movimento da sinistra del georgiano, rientro sul destro e Bizot è battuto. Gli inglesi potrebbero pareggiare dopo pochi minuti, ma il colpo di testa di Maggio esce a lato di poco. Il protagonista è sempre il 17enne centravanti, che si libera con la forza di Paccio e colpisce il palo esterno col sinistro. Alla fine la sua tenacia viene premiata, cross di McGinn, Maggio anticipa Paccio, sempre lui, e al volo tocca in rete, 1-1. Nella ripresa i parigini tornano in vantaggio con Doué, servito in verticale il numero 14 segna col sinistro. Il gol viene inizialmente annullato per fuorigioco, ma dopo la revisione del VAR, l'arbitro, il somalo Omar Artan, rovescia la decisione. La posizione di Doué è regolare, il francese è tenuto in gioco dal difensore dei Villans, Cash. La squadra di Emery non desiste, destro di Hemmings, Safonov respinge. La pressione finale degli inglesi è senza conseguenze, le speranze si spengono col colpo di testa a lato di Buendia. Luis Enrique fatica ma porta a casa l'ennesimo trionfo.
2: E ora la rassegna stampa con Massimiliano Melilli, le notizie con il telegiornale sempre in diretta. Tornano alle 3, restate con noi.

I quotidiani di giovedì 13 agosto in edicola. Andiamo a vedere subito quali sono le scelte principali. Partiamo da Repubblica, il tema La Vitola e Ranucci è d'apertura pressoché ovunque. Titolo: La confessione di La Vitola. Sono io il mandante dell'attentato Ranucci, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. Il faccendiere interrogato dai PM per 5 ore, l'avvocato difensore, il giornalista sapeva, no comment, i vertici RAI si preparano a chiedere un passo indietro da report. E poi vedete gli altri due richiami, il conduttore dice il movente non è credibile e il ritratto di La Vitola, le mille vite di Valterino fra intrighi e potere. A centro pagina, fotonotizia sull'eclissi solare, il raduno pagano per vedere il sole nero, così Repubblica. Ecco il Messaggero sotto la testata, intanto un titolo sul filo della memoria: siamo stanchi, vogliamo la verità. Garlasco, 19 anni dopo, viaggio nella cittadina lombarda nell'anniversario del delitto. E poi il titolo d'apertura: Ranucci, La Vitola confessa, 5 ore di interrogatorio irrebibile all'imprenditore, l'ho fatto perché il mio amico avesse una scorta più forte. Scontro sul report, Fratelli d'Italia e Lega, Sigfrido incompatibile, Movimento 5 Stelle, lui vittima. Ancora notizia di calcio, il colpo della Lazio che acquista Frattesi dall'Inter, colpo Lazio, c'è Frattesi, così le scelte del quotidiano diretto da Roberto Napoletano. La Stampa, la magia del sole nero, mezza Europa si è fermata per assistere all'evento astronomico. E poi c'è l'intervento davvero affascinante di Vito Mancuso, l'eclissi del cielo, l'eclissi dell'uomo. A centro pagina ancora La Vitola: sono io il mandante, il faccendiere, temevo per Sigfrido, volevo far rinforzare la sua scorta, ma il giornalista lo smentisce. Il difensore: se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment, la replica, credibilità da valutare, così la Stampa. Il Corriere della Sera in grafica, La Vitola confessa, io il mandante. Oggi il giornale ha due prime pagine, la prima nel formato tradizionale, vedete l'apertura, bomba per aumentare la scorta, la versione silenzi di La Vitola. A centro pagina notizie dal trionfo nel nuoto con il nuovo record del mondo nel dorso, nei 50 metri il dorso più veloce del mondo, Curtis nuova stella del nuoto. E poi la controcopertina del giornale dedicata all'eclissi, l'Italia stregata dal sole nero, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli umani, con il commento di Vittorio Macioce, spesso ospite nostro in rassegna stampa. Domani la mia bomba era a fin di bene, La Vitola confessa, shock Ranucci, il faccendiere ammette di essere il mandante, il conduttore si paragona a Falcone. E questo è lo spunto che ha innescato uno scontro durissimo tra maggioranza e opposizione. In verità il conduttore si è paragonato anche ad Aldo Moro, a Piersanti Mattarella, il padre del capo dello Stato Sergio Mattarella, e poi appunto a Falcone Borsellino. Questa la prima del domani. Il Fatto Quotidiano: La Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente, bomba Ranucci, Sigfrido era in pericolo, volevo rafforzargli la scorta, sì sono il mandato. Vedete l'altro richiamo. Libero: chiamate l'ambulanza, Ranucci delira e si paragona a Falcone, Borsellino, Moro e Piersanti Mattarella. Report: non può più condurlo per manifesta mitomania. E poi c'è l'intervento del direttore Alessandro Sallusti. L'altro titolo: La Vitola, confessione e misteri. Andiamo alla prima del Secolo d'Italia. Era una bomba d'amore, La Vitola ammette, attentato a Ranucci per innalzargli la scorta, e Sigfrido si paragona a Falcone e Borsellino. Dal Secolo d'Italia al Manifesto, altra scelta: ombre rosse nell'amministrazione Trump, cresce la psicosi anticomunista, funzionale fra l'altro alla riconquista di Cuba. Intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra e delle stanze socialiste alle primarie del Partito Democratico. E poi i trionfi dello sport.
sport dell'Italia con al nuoto gli europei, vedete Sara Sbanca, Curtis record del mondo nei 50 dorso, vedete il grande trionfo della nuotatrice italiana. E poi l'Inter muove tutti, le notizie alla campagna acquisti dei campioni d'Italia. Ancora andiamo a vedere la prima del Riformista, stelle cadenti, la Vitola confessa, sono io il mandante dell'attentato, il suo legale Ranucci sapeva, non posso rispondere, a giorni atteso il verdetto Rai, chi condurrà report, questo l'interrogativo, la verità. La Vitola confessa l'attentato, Ranucci sapeva, no comment, il faccendiere, ho fatto mettere la bomba per il bene di Sigfrido. L'interrogatorio dell'amico rischia di inguaiare il conduttore di report, vedete che intanto si paragona a Moro, Falcone, Borsellino, studi, sondaggi, Mieli e Cappellini, nulla di intentato per la scalata a Palazzo Chigi, quei giochetti spregiudicati sui servizi segreti. E poi il titolo, vedete, Ceuta liquida l'ipocrisia dell'Unione Europea, Danimarca pronta a chiudere le sue frontiere, così la prima della verità. Siamo al Foglio, nell'estate di scontento di Farage, vedete qui si fa un tifo spudorato per Count Benfes che ha dimostrato i limiti del populismo britannico. E ancora alla vicenda la Vitola Ranucci, praticamente dedicata quasi tutta la prima con tre richiami, l'ex club di Ranucci senza credibilità, poi la scorta quid di Ranucci e Ranucci ANM amore a prova di bomba con Di Pietro, dice lui sostenne il no e l'ANM ora tace, chi la fa l'aspetti, dice Antonio Di Pietro, così la prima del Foglio. Il resto del Carlino, la Vitola sono io il mandante, Ranucci sapeva, no comment. E ancora vedete prigionieri del vulcano, quanto sta accadendo sull'Etna, all'aeroporto di Catania scrive il giorno cancellati oltre 700 voli, migliaia i turisti rimasti a terra a ridosso di Ferragosto. Ieri sera in rassegna abbiamo avuto ospite il direttore della Sicilia Antonello Piraneo. Il Mattino, attentato a Ranucci, la svolta, la Vitola dal GIP confessa, io il mandante, così il mio amico ha avuto maggiore protezione, Fratelli d'Italia e Lega dicono inopportuno che il giornalista resti a report, i 5 Stelle e lui la vittima. E poi vedete i due temi, Campi Flegrei, Fico, presidente della regione Campania, dice il decreto sisma ora va modificato, e poi la fotonotizia documenta cosa sta accadendo nelle ultime ore sull'Etna, Etna fuoco e cenere sul Ferragosto, cancellati 700 voli, Sicilia in panne. Ancora il Secolo XIX, la Vitola confessa, sono il mandante dell'attentato contro Ranucci, era in pericolo, così lo avrebbero protetto di più. Bufera sul conduttore che si paragona a Falcone. Ancora, ecco la prima pagina dell'Identità, bomba la Vitola, caso Ranucci, il faccendiere conferma sono il mandante, poi Sicilia sospesa, Musumeci, il ministro della protezione civile dice aeroporto fuori posto, l'Etna blocca lo scalo di Catania, oltre 700 voli cancellati. Andiamo a vedere la prima del Gazzettino, Ranucci, la Vitola confessa, attentato, l'editore l'ho fatto per proteggere il mio amico, così ho avuto una scorta più forte, interrogato 5 ore in carcere, il mandante Fratelli d'Italia e Lega, cambio di conduzione per report. E poi la notizia è nonno bandito evade dalla casa di riposo dove sconta la pena, Adria già legato alla nuova mala del Brenta, funge Bulgaria, ripreso al rientro a Rimini, questo signore ha 83 anni, si chiama Gianfranco Sedde, delegato alla nuova mala del Brenta, così il Gazzettino. Andiamo a vedere Avvenire.
sotto la testata. Intanto l'eclissi ha spento l'Europa e acceso l'entusiasmo, e poi il titolo portante: giustizia per la pace, la preghiera di Zuppi. Dio ispiri al dialogo i potenti, riconoscere l'altro come persona. Per i migranti in mezza Europa progetta un centro rimpatri in Uganda, vertice a settembre. Queste le scelte del quotidiano della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Ancora il Sole 24 Ore: intelligenza artificiale, l'ondata di bond spinge la crisi dei treasury americani. Vedete poi a Imola il primo gran premio di auto a guida autonoma, gara senza piloti il prossimo 6 settembre. Queste le scelte del Sole 24 Ore. Ancora andiamo a vedere la prima pagina del Dubbio: l'iter dell'Unione Europea sui migranti, Berlino, li rispediamo in Italia, rassegnatevi. E ancora Milano Finanza: meno inflazione, più chip, negli USA frena la crescita dei prezzi, più 3-4% a luglio. Ancora andiamo alla Sicilia: estate in fumo, l'emergenza Etna, oltre 700 voli saltati in 4 giorni, Fontanarossa chiuso sino a stanotte, turisti nel mirino degli sciacalli, in furia la polemica, la SAC si difende, la società che gestisce l'aeroporto. Ancora le scelte del Giornale di Sicilia, diretto da Marco Romano: l'Etna fa faville, il turismo fa flop, l'eruzione del vulcano manda in tilt l'aeroporto di Catania, 700 voli saltati o dirottati in 4 giorni. E poi vedete le foto dei bivacchi all'interno dello scalo di Fontanarossa. Siamo alla provincia di Sondrio con fotonotizie, vedete nubi ma tanta emozione, lo spettacolo dell'eclissi. E poi la tragedia a Val di Dentro, una caduta di 150 metri, muore vicino alla cresta, così la provincia di Sondrio. L'Arena, quotidiano di Verona, il gruppo Atesis diretti da Massimo Mamoli, che tra l'altro firma un bel Elsevier sull'eclissi, vedete la luce del nostro tempo, cielo e terra, accanto ore 20, la luna davanti al sole, ma le nuvole nascondono lo show, così l'Arena. L'Eco di Bergamo, e vedete eclissi, il grande spettacolo. E poi altre notizie tragiche di cronaca: infortuni sul lavoro in crescita nella Bergamasca, 39 al giorno. I dati dell'INAIL per i primi sei mesi del 2026, le denunce sono state 7.028. Questa è la situazione che arriva da Bergamo. La nuova Sardegna, discarica sulla spiaggia, vedete la foto notizia alle spalle dei bagnanti, Isola Rossa, il sindaco: è coperta con un telone, la bonificheremo. Queste le scelte della nuova. Ancora andiamo a vedere quotidiano sportivo, Tutto Sport sotto la testata. Intanto Fanta Curtis, record del mondo e argento nella staffetta. Vedete europei di nuoto dopo l'impresa nei 50 dorso, ricordiamo è stato record del mondo. E poi l'intervista per i tifosi della Juve a Begovic, esclusivo Studio Messi, sogno con Ildiz. E chiudiamo la rassegna con il nuovo numero del Venerdì, vedete Valerio Mastandrea che firma un racconto davvero vibrante del nuovo film che sarà in anteprima presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Mi sono buttato in un fiume in piena, ovvero il fiume del dolore che attraversa la città dei vivi, è il titolo del romanzo, ricorderete, di Nicola Lagioia, il film ispirato al caso Varani, Luca Varani, il giovane ucciso barbaramente, era il 4 marzo 2016. L'attore racconta perché interpretarlo gli ha cambiato la vita. E adesso l'appuntamento con Basta la salute di Gerardo D'Amico. Seguiamolo insieme.

0: L'OMS definisce l'obesità una malattia cronica multifattoriale. Malattia, quindi non un fatto estetico che pure pesa naturalmente su quel 10% di italiani che sono in vera obesità, ma dicono le statistiche che il 43% della popolazione, più di 4 persone su 10, ha un eccesso di peso corporeo. Da un punto di vista complessivo della nostra salute, che cosa vuol dire avere troppi chili addosso?
1: L'obesità è veramente una piaga sociale, oramai tutto il mondo è affetto da questa patologia, tant'è vero che si parla di globesità ed è una malattia recidivante, cioè si ripresenta in vari momenti della vita ed è anche ingravescente, cioè ogni volta che si ripresenta si arricchisce di altre patologie, come può essere il diabete, l'ipertensione, le malattie cardiovascolari. Quindi è una patologia molto importante da curare in maniera adeguata e soprattutto da far spiegare al paziente che non è una colpa del paziente, ma è una malattia vera e propria.
0: Quando i bambini, anche molto piccoli, sono in forte sovrappeso, addirittura in obesità, che futuro gli si prepara?
1: È un futuro difficile perché un bambino affetto da obesità, se ha un genitore affetto da questa patologia, ha il 50% di probabilità di diventare obeso da adulto. Se ce ne ha tutte e due, la probabilità aumenta al 70%.
0: Ovviamente l'alimentazione ha una sua importanza per governare sovrappeso, un po' anche l'obesità. Dal 2011 però, dottore, sono arrivati in commercio dei farmaci che hanno rivoluzionato l'approccio a questa patologia e sono passati più di 15 anni che il mondo li usa, traendone degli enormi vantaggi. Gli analoghi GLP-1 che sono?
2: Sono dei farmaci che vanno a mimare fondamentalmente quello che normalmente è la nostra fisiologia, sono degli analoghi cosiddetti di neuropeptidi che vanno a regolare il comportamento alimentare. Questi neuropeptidi sono prodotti a livello gastrointestinale, pancreas e duodeno, e agiscono centralmente a livello cerebrale, ipotalamico nello specifico, dove esistono dei nuclei che sono i cosiddetti nuclei della fame e della sazietà.
0: Non bloccano il senso della fame, ma segnalano al cervello che anche per la riduzione della motilità intestinale il cibo là già c'è e quindi non c'è bisogno di prenderne altro.
2: Ha detto benissimo, perché agiscono centralmente ma anche perifericamente, specialmente gli analoghi del GIP, che è una molecola che agisce sulla motilità gastrointestinale rallentandola, rallentando lo svuotamento gastrointestinale e di conseguenza aumenta il senso di sazietà, per cui il paziente mangia di meno perché non ce la fa.
0: Ma c'è un altro enorme vantaggio di questi farmaci, dottore: agiscono sulla infiammazione cronica a bassa intensità. Quella condizione espone ai tumori.
2: Esattamente, ha detto una cosa importantissima, perché ormai la malattia oncologica è una malattia infiammatoria, come del resto lo è anche l'obesità stessa.
0: Sono cardioprotettivi, ormai c'è robusta letteratura su questo.
2: È il cardiologo stesso che ci manda anche in ambulatorio pazienti con patologie cardiovascolari, placche delle carotidi. Perché? Perché ci sono degli studi ormai datati, possiamo dire, che evidenziano un miglioramento, una riduzione della placca ateromasica a livello carotideo. Questo significa riduzione importante del rischio cardiovascolare.
0: Ci sono, ovviamente, come per tutti i farmaci, alcuni effetti collaterali. Quello più evidente è lo svuotamento, perché nel giro di qualche mese si perdono anche 10, 12 kg, 15 kg e dunque la pelle non ce la fa a seguire, no? Il percorso.
2: E questo è un aspetto importante, è un aspetto che ci fa parlare nuovamente di quello che è l'approccio multidisciplinare alle patologie. Anche gli stessi dermatologi, il chirurgo plastico ad esempio, potrebbe essere una presenza fondamentale nei gruppi multidisciplinari.
0: Però dottore, parte un po' di senso di nausea eccetera che poi sparisce durante i primi giorni. In letteratura in questi 15 anni e con le centinaia di milioni di persone nel mondo che le hanno utilizzati, sono usciti fuori dei pesanti effetti collaterali?
2: Ha detto benissimo lei, al momento per la grossa e robusta letteratura che c'è in giro a livello scientifico grosse limitazioni all'utilizzo del farmaco non ce ne sono, grossi effetti collaterali tanto da rendere, diciamo, in allarme il paziente per la sua vita non ce ne sono. È ovvio, sono farmaci che vanno gestiti da un medico e ci sono dei pazienti
0: che vanno utilizzati laddove ce n'è bisogno.
2: Dove ci avviciniamo all'estate c'è il problema del peso, è ovvio che i 3-4 kg in più non devono essere affrontati in questo modo. Ci sono delle limitazioni per alcune patologie particolari, patologie pancreatiche, pregresse pancreatiti, carcinoma del pancreas, chiaramente questi sono farmaci che agiscono anche a quel livello, non devono essere utilizzati, ma la maggior parte dei casi trae beneficio, vantaggio, senza grossi effetti collaterali.
0: Il prurito, una problematica il più delle volte molto banale, ma che può nascondere in alcuni casi delle basi che vanno investigate molto attentamente. Innanzitutto, chi è che soffre molto di prurito?
3: Allora, innanzitutto diciamo che il prurito è un sintomo molto sgradevole, dirompente, che porta ad un grattamento e che viene definito cronico quando persiste per più di 6 settimane consecutivamente. È estremamente frequente, non ci sono dati nella letteratura italiana, ma gli americani riportano che più di 7 milioni di visite all'anno negli ambulatori sono dedicate al prurito.
0: Voi qui al Gemelli peraltro avete allestito un ambulatorio specialistico su questa problematica.
3: Sì, perché il prurito può avere tantissime cause, quindi può essere molto banale come succede nelle persone anziane per secchezza. Può essere determinato da tantissime malattie cutanee, quindi dermatite atopica, psoriasi e tante altre, malattie infettive, quindi anche quelle batteriche e la scabbia, per esempio. Oppure anche a tumori, oppure a malattie autoimmuni, quindi ci sono tantissime
0: problematiche legate ad organi interni come il fegato.

0: fegato, per
1: Certo,
0: esempio.
1: anche patologie sistemiche, quindi la colestasi, malattie renali, ma anche tumori, per esempio, linfomi.
0: Quando è che bisogna iniziare a preoccuparsi e insomma fare poi gli accertamenti dovuti?
1: Diciamo che quando non c'è una causa evidente come la psoriasi, la dermatite atopica, che hanno già una diagnosi ben stabilita, allora in quei casi il paziente arriva con un sintomo che va classificato e quindi va stabilito a che cosa è dovuto, perché non sempre, per esempio, la patologia renale può essere così
0: Certo.
1: evidente o la patologia epatica
0: Se
1: pure.
0: invece il prurito, professoressa, è un fatto episodico, c'è una crema antistaminica, qualcosa che possa alleviare?
1: Allora no, va sempre categorizzato perché è frequentissimo nelle persone che hanno una pelle secca, soprattutto quindi gli anziani. Allora lì veramente una crema idratante è sufficiente. A volte si possono usare anche dei topici a base di capsaicina, quindi sostanze antipruritogene, oppure addirittura possono essere molto utili dei farmaci biotecnologici che possono essere anche utilizzati insieme a terapie che il paziente già esegue per altre ragioni.
0: I casi sono pochi, una decina all'anno in tutta Italia, e però un quarto di quei bambini purtroppo rischia la morte e quasi la metà dei bambini che vengono scossi hanno dei gravissimi danni a livello neurologico e non solo. È ripartita la campagna, dottore, di Terre des Hommes contro lo scuotimento dei bambini. Che cosa succede quando un genitore, per rabbia o per altro, scuote suo figlio?
2: Succede che i danni che si provocano possono essere purtroppo danni irreparabili, nel senso che il cervello è contenuto nella testa, scuotendo il bambino, l'encefalo subisce dei colpi. È un effetto ping pong che può provocare dei danni che sono in alcune situazioni molto gravi e soprattutto danni permanenti. Alterazioni del sistema motorio, della capacità di linguaggio, del sistema cognitivo in generale, no? Il neurone è una di quelle cellule che quando si lesiona non si ripara.
0: Purtroppo si può arrivare anche alla morte del neonato.
2: Nei casi più drammatici, purtroppo sì, perché una parte dell'encefalo è il centro del respiro, il bambino smette di respirare.
0: In letteratura c'è la spiegazione del perché un genitore arriva a scuotere il bambino in modo violento, causando questi danni?
2: Un genitore volontariamente non fa del male al proprio figlio, il genitore tende a non capire il proprio figlio, i genitori si sentono inadeguati, interpretare il pianto di un bambino non è un elemento scontato della genitorialità.
0: Quando ci si trova di fronte ad un bambino che non smette di piangere, il cosiddetto pianto inconsolabile, oppure che proprio non riesce a dormire, insomma, quelle situazioni molto estreme, a chi deve chiedere aiuto? La famiglia?
2: La famiglia può chiedere aiuto sicuramente al pediatra, può chiedere aiuto agli amici. Queste situazioni, la difficoltà di comprendere il pianto di un bambino può dipendere da una difficoltà oggettiva che c'è, perché stiamo conoscendo un individuo nuovo che parla una lingua che non conosciamo, ma dall'altra ci possono anche essere situazioni di senso di inadeguatezza dei genitori e delle famiglie. E questo è un aspetto che va condiviso con i propri familiari quando possibile e con il pediatra.
3: È una bufala che fare tante vaccinazioni insieme fa male al sistema immunitario o addirittura lo indebolisca? Sì, assolutamente sì, è una grande bufala, perché anzi il fare le vaccinazioni insieme si è visto che può aumentare la capacità di risposta immunitaria dell'individuo. E l'altro aspetto da ricordare è che un banale raffreddore determina nel bambino una risposta immunitaria che è nettamente superiore a fare tutte le vaccinazioni insieme. Quindi fare tante vaccinazioni insieme fa bene, non fa male, è una grande bufala, quindi dire che non si debbano fare perché indebolisce il sistema immunitario. È una bufala, è anche una bufala grande quella che dice che i vaccini non obbligatori, tutto sommato, possono essere fatti. Assolutamente sì. anzi questo va indicato come un segno di debolezza culturale, nel senso che le vaccinazioni sono tutte importanti e non dovrebbero essere obbligatorie, perché sono delle opportunità di salute, uno dei migliori investimenti che si possa fare. In un sistema sanitario che rischia di esplodere perché ci sono patologie croniche, situazioni che invece meriterebbero diversa attenzione, il non vaccinarsi oltretutto è un atto contro se stessi e contro la società. È una bufala, e anche grande, che basta fare una prima dose di vaccino? Sì, è un'enorme bufala. Sarebbe molto bello poter avere un vaccino che protegge per tutta la vita, e forse prima o poi ci si arriverà, ma al momento non è così. Le vaccinazioni vanno ripetute con la periodicità prevista e suggerita, perché se questo non si fa, l'immunità decade e si è nuovamente esposti al rischio di contrarre la malattia.
4: Lui è Zeus, ha circa 5 anni ed è l'amico che ognuno vorrebbe. Intenso e possente come un Red Nose, contemporaneamente ha la scioglievolezza di un croccà di patate. Non ha ombre, è sempre aperto, dolce e fiducioso nel mondo e nelle persone. La zampa da ballerino non compromette né la sua andatura né il suo entusiasmo. Adattabile al contesto urbano, brioso, ma sempre in ascolto nelle passeggiate in libertà. Vuole essere figlio unico e condividere ogni momento con le sue persone. Intanto noi proviamo a fargli fare tutte le esperienze possibili. Ma Zeus aspetta te. E tu cosa aspetti?

prossima fermata, casa. Lei è una volontaria del canile di Ponte Marconi e lui è Gizmo. Gizmo casa la cerca davvero e viene ad adottarlo a Ponte Marconi.

L'alta pressione sul paese garantisce ancora condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo il cielo sereno al più poco nuvoloso al nord, così come sulle regioni centrali. Un po' di stabilità al centro-nord nel corso delle ore più calde del giorno, soprattutto in prossimità delle zone alpine. Per quanto riguarda le regioni settentrionali e appenniniche, per quanto riguarda il centro. Più diffusa invece è l'instabilità pomeridiana al meridione, dove nel corso delle ore centrali le nubi tenderanno a formarsi e a portare rovesci isolati temporali, soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria. Qualche pioggia anche sulle zone interne della Sicilia, mentre bel tempo sulla Sardegna. Concludiamo con le temperature, ancora con Firenze e Roma, le città più calde con 39 gradi.

0: Dopo ore di interrogatorio, Walter Lavitola ammette di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Secondo l'accusato, il movente era il tentativo di fargli alzare la scorta. Berlino conferma i trasferimenti dei migranti verso l'Italia. Tajani, troveremo un accordo, ma resta lo stop a Schengen con la Spagna. Fino al 15 agosto la Danimarca minaccia di chiudere le frontiere. Trump rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Teheran smentisce raid degli Houthi sul porto di Al-Makkah. Nuovi guai per il presidente americano per i suoi post su Truth. Eruzione dell'Etna, lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 2 del mattino di venerdì. Gravi danni per il turismo, già saltati 700 voli. Auto non si ferma all'Alte, trascina il comandante della polizia locale di Rovellasca nel Comasco. L'uomo gravemente ferito è ricoverato al Niguarda di Milano, non in pericolo di vita. Europei di nuoto a Parigi, record del mondo per Sara Curtis in semifinale nei 50 d'orso, argento per le azzurre della staffetta 4%, atletica argento per la Fantini. Qualche istante dopo le 3, ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24. Questi erano i nostri titoli, ora linea alla rassegna stampa con Emanuela Bonchino e con i suoi ospiti per commentare le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. A seguire una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi fra cultura e intrattenimento a cura di Dario Marchetti. Alle 4 una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
1: La rassegna stampa di Rai News 24, benvenuti, sono diverse i titoli in apertura sulle prime pagine dei giornali, la fotonotizia però è quasi la stessa ovunque, e cioè l'eclissi di sole, ma dalla cronaca alla politica agli esteri vedremo poi cosa si guadagna i titoli di apertura. Intanto il nostro primo ospite, il direttore della Sicilia, Antonello Piraneo, benvenuto. Lo vedo ma non ci sente, e presento anche l'altra nostra ospite, Daniela Tagliafico.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, intanto che la regia rimette in piedi il collegamento, l'audio con il direttore della Sicilia, andiamo a vedere qualche prima pagina di giornale e dunque anche qualche apertura. Cominciamo dal Corriere della Sera, eccolo qua, Lavitola confessa, io il mandante, questo è il titolo. E poi andiamo a vedere anche come apre invece il giornale, l'Italia stregata dal sole nero, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli umani. È bellissima l'immagine dell'eclissi totale di sole che non era visibile in modo totale dall'Italia, però dalla Spagna e poi anche dall'Islanda e più su. Andiamo a vedere un altro titolo, che è quello del Domani. La mia bomba era fin di bene, Lavitola confessa, shock Ranucci, il faccendiere ammette di essere il mandante, il conduttore si paragona a Falcone, poi taglio basso, Berlino, i migranti tornino in Italia, le conseguenze del patto europeo voluto dal governo Meloni. Ancora Sant'Anna di Stazzema, perché l'antifascismo non è solo memoria. Andiamo a vedere come apre invece Avvenire. L'eclissi ha spento l'Europa e acceso l'entusiasmo. Il fenomeno, oltre a suscitare la curiosità delle persone, l'ombra della Luna sul Sole è stata l'occasione per esperimenti scientifici. E poi in taglio basso, giustizia per la pace. La preghiera di Zuppi, Dio ispiri al dialogo i potenti, riconoscere l'altro come persona. Per i migranti mezza Europa progetta un centro rimpatri in Uganda. Il vertice a settembre. Lavitola confessa, attentato per tutelare Ranucci, e lui si paragona a Falcone. Allora Daniela, io vorrei proprio cominciare con te commentando quello che è di fatto già da qualche giorno l'apertura di tutta la pagina, della pagina di cronaca di tutta quanta la stampa italiana. C'è stato questo lungo interrogatorio, questa volta il faccendiere ha parlato, ha risposto alle domande e, riferito dal suo avvocato, ha ammesso che la bomba, insomma, aveva progettato lui era il mandante. Tutto questo con un diluvio di polemiche, innanzitutto politiche, ma non solo, perché adesso anche Il programma stesso report è all'esame della commissione etica, ma cominciamo proprio dalla Vitola. Aveva detto che lui non c'entrava niente, invece sì.
2: La notizia, per fare un gioco di parole, è come se fosse una bomba, no? Non è una battuta felicissima, però purtroppo
1: rende l'idea.
2: Rende l'idea. Io non voglio entrare nel merito di questa situazione, che è una situazione molto delicata e molto complicata anche al tempo stesso. Mi limito comunque a ricordare che allo stato attuale Ranucci è sempre parte lesa. La bomba è stata messa davanti a casa sua. Detto questo, però, la cosa che a me ha colpito nelle giornate passate, ma soprattutto nella giornata odierna, è stato questo coro della politica e soprattutto da parte del governo, in particolare mi riferisco, per essere chiara, perché non voglio nascondermi dietro le parole, alle dichiarazioni del ministro Salvini, che praticamente ha proclamato una sorta di editto, no? Nei confronti del conduttore di Report, e poi le dichiarazioni che ci sono state anche questa sera da parte di Donzelli. Allora, voglio dire, ognuno è libero di dire, per carità di Dio, siamo in una situazione democratica, la politica può dire quello che vuole, però ci vorrebbe l'accortezza. Allora, stiamo parlando di una trasmissione della RAI, una trasmissione del servizio pubblico, di una RAI che in questo momento ha in corso una valutazione del comitato etico, il cui risultato dovrebbe essere diffuso, credo, a giorni, si è detto prima di Ferragosto. Una correttezza, come posso dire, istituzionale, vogliamo chiamarla eleganza istituzionale, una correttezza istituzionale vorrebbe, ma qui siamo solo nel campo della teoria comunque, che la politica si astenesse da questo accanimento subito nel condannare, nel decidere, nel fare editti, nel decretare cose, okay. Si astenesse lasciasse decidere la RAI, dopodiché quale sarà la soluzione della RAI, la si potrà criticare, condannare, dire tutto quello che vogliamo, ma prima la si attende, dopo la si critica e dopodiché si potranno dire, e nel frattempo però la magistratura fa il suo corso, perché poi, attenzione, non è che si può essere garantisti da una parte e quando fa comodo, cioè voglio dire, adesso c'è la condanna e già il decreto di espulsione di Ranucci dalla RAI, e poi però quando si parla di un altro tipo di garantismo, vedi caso del Mastro, lì in qualche modo il garantismo non c'è. Il garantismo a senso unico non funziona, se lo si è con tutti. Comunque, ripeto, io questo voglio dire, ci vorrebbe nei confronti della RAI in questo momento, RAI che sappiamo benissimo, e proprio per questo, quanto è, come dire, oggetto di attenzioni, e lo è sempre stata, di mire, di condizionamenti politici, però proprio per questo lasciate lavorare la RAI, poi parlate.
1: Allora Daniele, andiamo a leggere anche altri quotidiani che aprono su questo. Qui c'è Il Fatto, la Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente, bomba a Ranucci, Sigfrido era in pericolo, volevo rafforzargli la scorta, sì sono io il mandante, l'arrestato, giornalista ignaro, le destre ancora all'assalto della vittima. E ancora andiamo a vedere Libero. Chiamate l'ambulanza, Ranucci delire, si paragona a Falcone, Borsellino more per Santi Mattarella, Report non può più condurlo per manifesta mitomania, la Vitola, confessione e misteri, poi c'è l'identità, bomba la Vitola, caso Ranucci, il faccendiere conferma, sono il mandante. E poi Sicilia sospesa, Musumeci, aeroporto fuori posto, l'Etna blocca lo scalo di Catania, oltre 700 voli cancellati. Direttore! Ci sente adesso,
3: sì,
1: direttore,
3: buonasera,
1: della
3: buonasera,
1: Sicilia.
3: Buonasera, buonasera a casa.
1: Buonasera. Allora, apro anche il tuo giornale. Estate in fumo, l'emergenza Etna, oltre 700 voli saltati in 4 giorni, Fontana Rossa chiuso sino a stanotte, turisti nel mirino degli sciacalli, in furia la polemica, Saxi si difende. I disagi ci sono, sono enormi. D'altronde però nulla ci si può fare, non si può decollare e atterrare perché ci sono le ceneri del vulcano che lo impediscono. Certo è che però non è proprio, non si è stati colti proprio di sorpresa, soprattutto la rabbia di molte persone e molte perplessità sul fatto che si poteva gestire meglio.
3: Allora, è corretto quello che hai detto, il quadro di sintesi è esattamente questo. Occorre dire che l'Etna è in eruzione, questa volta non è uno sbuffo molto pro-turisti, molto show, è un'eruzione vera, è un'eruzione che secondo i vulcanologi dell'INGV ancora oggi pomeriggio hanno ribadito che il quadro è molto in evoluzione, che non si sa, è difficile prevedere un inizio e una fine di fenomeni come questi che interessano l'Etna in questo momento. Etna, che è in eruzione perenne, è un'eruzione che adesso sta avendo un picco in coincidenza del picco dell'estate, quindi con il picco dei disagi. Però è anche vero che Catania, questa parte della Sicilia orientale, convive con la presenza di un vulcano, del vulcano più alto d'Europa in perenne eruzione. Cosa fare? Allora, sulla sicurezza aerea ovviamente non si tratta. Perché se la cenere, se la nube di cenere, insiste nell'atmosfera,

0: che le compagnie si ricordassero dei regolamenti europei che impongono al vettore di provvedere alla tutela del passeggero, dei diritti del passeggero, dall'acquisto del biglietto all'arrivo a destinazione. Quindi prevedere collegamenti autobus.
1: Prevedere un piano B fondamentalmente.
0: Esatto, un piano B pronto e non da approntare in costanza dell'emergenza, anche perché siccome l'Etna appunto c'è da sempre, parlare di emergenza di un vulcano in perenne attività
1: fa un po' sorridere.
0: No? Fa un po' sorridere. Quindi prevedere un piano B che preveda collegamenti dall'altro aeroporto di sostegno, il più vicino è Comiso, ma stiamo parlando di un collegamento di uno scalo piccolo, 6-8 piazzole, sta sostenendo per il massimo che si possa fare, ma sono 1 ora e 40 di strada. Poi abbiamo Palermo, ma siamo a 2 ore e mezza, 3 ore, perché questa vicenda, questa chiamiamola con molte virgolette emergenza dell'Etna, sta facendo emergere in maniera palese la carenza infrastrutturale dell'isola. Se io volessi andare in treno da Catania a Palermo, oggi impiegherei 3 ore e 50, 4 ore.
1: Che è incredibile.
0: Quindi non è soltanto il problema dell'aeroporto chiuso e della cenere che insiste sullo scalo e sulla città di Catania e sui paesi pedemontani. Il problema è che portarsi da un punto all'altro della Sicilia, a prescindere dalla cenere, è veramente complicato, perché abbiamo un'autostrada Catania-Palermo che è un perenne cantiere, per migliorie, per carità, ma di fatto si impiegano circa 3 ore, traffico permettendo. E quindi se al disagio naturale della distanza fisica e al gap infrastrutturale aggiungiamo il mancato varo di un piano B esistente, non da varare ancora adesso, il quadro è completo.
1: Cioè, c'è la paralisi.
0: Esatto, si è fatta una stima già economica.
1: E poi volevo venire proprio su questo, il tuo titolo è eloquente, estate in fumo, perché tutto questo, mi rispondi tu Daniela, però poi appunto in modo approfondito torno dal direttore, tutto questo succede proprio la settimana di Ferragosto. Ora tutti conosciamo, amiamo la Sicilia e tutti sentiamo però i siciliani che molto spesso si lamentano annosamente del fatto che viaggiare in treno o con altri collegamenti è veramente complicato, quindi è anche una questione di infrastrutture. Volevo un commento anche da te Daniela Tagliafico. Da una parte c'è la meraviglia veramente dell'Etna, dall'altro però insomma questa volta la crisi si è sentita veramente. Tra l'altro le ceneri sono arrivate fino a Malta, anche l'aeroporto di Malta che ha oltre 200 chilometri da lì, ha dovuto 250, ha dovuto sospendere 220 per un po'.
2: Commento anche devo dire che complimenti al direttore, perché è stato in fumo, devo dire che è un gran bel titolo.
1: È bellissimo, infatti l'ho lasciato volutamente giornale.
2: È un gran bel titolo e sembra una tragica anche beffa del destino, no? Questa cosa che è successa adesso nella settimana di Ferragosto. Mi sembra anche molto interessante quello che diceva il direttore sulla necessità anche di avere un piano B, perché in qualche modo una responsabilizzazione delle compagnie, che ci vuole responsabilizzazione delle compagnie aeree che vada nella tutela dei diritti dei viaggiatori, perché quello che si è visto, che si sta vedendo in queste ore, si è visto in questi giorni di scene, di come dire, chiamiamola resistenza da parte dei viaggiatori a questi problemi, sono state scene diciamo di disagio, sono state scene imbarazzanti e che bisogna almeno siano da monito, proprio perché il fenomeno, come si diceva prima, è un fenomeno col quale si dovrà purtroppo sempre fare i conti, lavorare per il futuro, prenderne una, diciamo, un insegnamento per il futuro.
1: Allora, direttore, torniamo all'estate in fumo, perché giustamente, come evidenzi nel tuo giornale, i turisti sono anche finiti, come se non bastasse, costretti a restare lì, vuol dire trovare anche posti dove andare a dormire e trovarli nei dintorni, finiti nel mirino degli sciacalli. Che succede?
0: Allora, succede che l'aerostazione, diciamo, è risultata poco accogliente per le migliaia di passeggeri che bivaccano in attesa di una comunicazione che dica loro dove andare e cosa andare a fare. Ecco perché probabilmente SAC, che è la società che gestisce l'aeroporto qui a Catania, ha allungato d'intesa con l'ENAV e con l'ENAC la chiusura, proprio perché così si sappia, per esempio, che fino alle 2 di domani notte l'aeroporto

0: resta chiuso e quindi le compagnie sanno già di dover o cancellare e avvertire prima i passeggeri o di doverli dirottare su Palermo, su Comiso, addirittura sulla Lamezia Terme. Accade che al disagio di un aereo che arriva o non arriva, che arriva con molto ritardo, e di vacanze che, se brevi, praticamente vengono rovinate o di rientri a casa, perché noi abbiamo un'altra Sicilia al nord, no? Quindi è un periodo in cui si rientra a casa per le vacanze. Al di là di questi disagi si aggiunge anche la furbizia, qui sì, con molte virgolette, di tassisti improvvisati. Ci sono arrivate delle segnalazioni che a Palermo soprattutto ci sono mezzi improvvisati che offrono un passaggio per Catania con cifre fino a 1000 euro. Allora, il piano B dovrebbe prevedere semplicemente che ci siano anche le forze dell'ordine che presidiano, oltre che per ragioni di sicurezza, presidiassero anche gli ingressi degli aeroporti per controllare chi effettua questi servizi fai da te. Sono dei mezzi NCC regolarmente registrati, sono dei taxi regolarmente registrati in assenso o in aggiunta ai servizi di collegamento che dovrebbero essere garantiti dalle compagnie aeree? No, e allora se no vanno sanzionati in maniera immediata e severa, perché parliamo di segnalazioni, ci sono arrivate che per chiedere per questa trasferta Palermo-Catania, soprattutto se nottetempo, sono stati chiesti sino a 1000 euro. Questa è una beffa oltre al danno evidente della mancata possibilità di atterrare e di ripartire quando si era pensato di andarla a
1: Per
0: fare.
1: non parlare, delle difficoltà dei turisti stranieri, che sono infinitamente più grandi di quelle dei turisti italiani, non avendo non solo un problema linguistico di base, ma insomma non hanno la possibilità di controllare, detto in un modo brutale, sono meno sgamati di quanto possono essere i turisti italiani rispetto alla capacità di intercettare anche queste
2: Ma
1: truffe.
2: non ci facciamo una bellissima figura in questo senso, no, vero? Direttore, grazie per averci raccontato, fatto una fotografia della situazione. I complimenti per il titolo te li ha fatti Daniela, te li faccio anch'io, Estate in fumo. Sicuramente già sappiamo che ci sono. Ti chiedo solo questo, prenotazioni annullate per la settimana di Ferragosto, vero?
0: Qualcosa si avverte. Ecco, questo è un titolo bello che non avrei
2: Che non
0: voluto, però.
2: avresti voluto fare. Grazie, grazie al
0: Grazie a
2: direttore della
0: voi.
2: Sicilia, Antonella Pirani, un buon lavoro. Allora, Daniela, andiamo avanti, leggiamo altri titoli. C'è l'altro, la doppia copertina del giornale, uno appunto abbiamo visto che è l'eclissi, l'altro è appunto bomba per aumentare la scorta, la versione silenzi di La Vitola, poi in taglio alto la Germania torna all'attacco, sì alle espulsioni in Italia. Gli USA fermano l'Ucraina, basta raid sulle navi russe. È arrivata anche la stampa, eccola qua. Eclissi, la magia del sole nero, l'eclissi del cielo, l'eclissi dell'uomo. Vito Mancuso, commento. Taglio alto, fenomeno Curtis, record mondiale dei 50 dorso, europei in semifinale. Sara cancella di 23 centesimi il vecchio primato, il sogno della mia vita. Qui di spalla, corsa al centro, la stoccata di Ruffini, a sinistra pensano solo alla leadership, il lancio del partito. E poi taglio centrale, la Vitola, sono io il mandante sulla mia sicurezza, assicurazioni prima della bomba, questo il conduttore. Ancora migranti, Berlino non si ferma, espulsi verso l'Italia, Alessandro Barbera, ipotesi, centri in Uganda. Beh, commentiamola Daniela anche questa notizia, tra l'altro alcuni giornali, Vede Repubblica, poi sono andati anche a vedere chi è questa dublinante zero che viene rimandata, che deve essere rimpatriata, in tutto sono quattro al momento dalla Germania all'Italia, ed è una ragazza
1: Somala, sì,
2: giovanissima
1: una ragazza
2: somala che ha
1: somala.
2: veramente alle spalle dei drammi immensi, immensi. Uno su
1: Ma
2: tutti
1: guarda.
2: ha lasciato la Somalia perché è rimasta con la madre e il fratello piccolo emigrati, scappati in Germania. Lei è rimasta con il padre violento che l'ha anche venduta ad un uomo più anziano, quindi è fuggita, passata per la Libia, passata per la Libia, il che vuol dire violenze, violenze, violenze. Arrivata a Lampedusa a febbraio scorso, con un barcone, riuscita in qualche modo ad arrivare in Germania. A te, Daniela.
1: Un'Europa che, scusate se la dico con termini un po' brutali, ma che fosse più nobile in questo momento, Il caso di questa ragazza non dovrebbe ammettere.

0: non dovrebbe ammettere che succeda una cosa di questo genere. Perché dico di Europa meno nobile? Perché il titolo che ha fatto prima la stampa, il bravissimo Mancuso, sulle crisi del sole che le crisi dell'uomo, mi viene da dire che di eclissi ne stiamo assistendo a molte eclissi. In questo caso c'è l'eclissi dell'Europa, si è usato in questo periodo si usa molto di moda il termine faglia nell'Europa.
1: Sì. Cioè, tra terremoti ed eclissi.
0: Però chiamiamola come ci pare. Eclissi secondo me è più drammatico perché è quello che viene dopo la faglia.
1: Se vuoi te lo leggo.
0: È nel senso della sconfitta dell'Europa che in questo momento sta facendo una sola cosa, sta ottemperando ai propri interessi nazionali elettorali. Perché quasi tutte le moltissime nazioni europee in questo momento sono alla vigilia di appuntamenti elettorali.
1: A cominciare dalla Germania.
0: La stessa Frederiksen, che forma questa strana coppia curiosa con Meloni, la stessa Frederiksen ha dentro il suo socialdemocratica, ha nel suo paese un problema di, come dire, di un'opposizione di destra, e deve far vedere che in qualche modo resiste, che è dura. Allora che cosa significa il rapporto con la Meloni? Serve alla Frederiksen per far vedere che la sua posizione è condivisa dall'Europa. E alla Meloni serve per far vedere che la sua difesa non è un'altra.
1: Fammi leggere Vito Mancuso. L'hai citato e ci piace sempre molto, quindi lo leggiamo. Ieri tutti abbiamo alzato gli occhi al cielo per vedere il disco nero della luna sovrapporsi a quello luminoso del sole ed eclissarlo. Un'ora, poi tutto è finito, i raggi non hanno più trovato ostacoli, oggi il sole splende esattamente come prima, indifferente alle emozioni di chi ha viaggiato, fotografato, filmato, postato il grande fenomeno celeste. Eclissi di Dio, e qui c'è il teologo, è il titolo di un libro che il filosofo Martin Buber pubblicò nel 1952. La metafora è potente perché contiene una differenza essenziale rispetto alla celebre affermazione di Nietzsche sulla morte di Dio. Ciò che muore non è più ciò che si eclissa, invece continua a esistere, anche se non più visibile per un po'. Dunque, da una parte ciò che non è più, ciò che muore, e ciò che si eclissa invece, che continua a esserci, è eclissato, esiste, però per un po' non è, però per un po' non è visibile, ed è veramente molto potente questa lettura. Antonio Di Bella, benvenuto anche a te.
2: Buonasera a tutti.
1: Siamo partiti commentando le notizie appunto che arrivano dalla Germania, i migranti, i dublinanti che devono essere rimandati indietro in Italia perché qui sono approdati come primo paese in Europa dalla Germania, e Daniela giustamente ha subito acceso gli occhi su questo commento di Vito Mancuso sulla stampa: l'eclissi del cielo, l'eclissi dell'uomo. Pensiamo alle guerre, pensiamo davvero a come ci appare l'intero mondo in questo momento, tra estremismi che urgono, tra armi, guerre, davvero tantissima violenza, insomma. Però poi c'è l'eclissi che sospende, no? Qualcosa, la rende non più visibile, ma che continua a esistere. Possiamo leggerla come ci pare, però è interessante, no? Questa interpretazione che fa il teologo Mancuso.
2: Sì, è molto appropriata. Approfitto per salutare la cara collega Daniela, per tanti anni in Rai come me. Ma sembra che ci sia un'eclissi della ragione e della saggezza. Nei tempi antichi le eclissi erano considerate magiche, addirittura le battaglie si fermavano di fronte a un'eclissi, cosa invece oggi impossibile, e purtroppo forse dovremmo riprendere quella saggezza antica, vedere i segnali della natura che ci dimostrano e ci ricordano che l'uomo è fattibile ed è minuscolo rispetto al pianeta nel quale viviamo, ma purtroppo sembriamo averlo dimenticato da tanti punti di vista.
1: A proposito di violenza, a proposito di eclissi, c'è questo bellissimo reportage di Lucia Goracci, Medio Oriente, la Cisgiordania, le famiglie ormai da mesi oggetto di violenze, assediate fin fuori dalla porta di casa dai coloni, e lei è andata proprio là. Però vedi come in tutte le situazioni c'è il virus e poi c'è la cura e poi c'è l'antivirus, e a volte sono gli stessi

0: questi giovanissimi israeliani che vanno lì a difendere i palestinesi assediati dai coloni. Vediamo il reportage di Lucia.
1: Che fa, Lok? Come sta? Vivo, grazie a Dio. I coloni sono a casa sua? Sono qui. Tirano sassi, rubano. Arrivano dall'avamposto davanti. Quello che potevano farci non ce l'hanno risparmiato. Temiamo per le bambine. Loro come stanno? Abu Ala mi manda un video. Una famiglia, due giorni d'assedio. Eccola la tenda dei coloni. Sta controllando che nessuno di noi si avvicini. Erano una ventina. E quando abbiamo chiamato i soldati israeliani, hanno familiarizzato con loro. Gli attivisti provano a forzare il blocco. I coloni li affrontano. I soldati non fanno niente. I ragazzi hanno con sé cibo. Alla famiglia i coloni hanno tagliato anche acqua e luce. Ma i soldati li spingono via. Stanno affamando una famiglia. Hanno aggredito anche l'ambulanza chiamata per evacuare le bambine. I soldati hanno fermato noi. Andri, quando Mosca ha invaso l'Ucraina, ha lasciato il suo paese, la Russia, per Tel Aviv. Ma non ci ho messo molto a capire. E ho scelto di stare coi palestinesi che fronteggiano questo terrore. Ora è l'israeliano da chiamare quando i coloni sono dentro. Ma questo è il fallimento delle democrazie. La bimba ci offre delle pere. Andri riproverà a forzare l'assedio domani.
0: Allora, vedevo, Antonio, guarda, il manifesto apre proprio dandoci là per un argomento del quale volevo parlare insieme a te. Taglio alto la Danimarca che blinda le frontiere, ne abbiamo appena discusso, la Premier che agita il pericolo Ceuta ma mette in crisi la sua popolazione sul confine tedesco, ma ombre rosse. E qui vediamo, stiamo parlando degli Stati Uniti, nell'amministrazione Trump cresce la psicosi anticomunista funzionale tra l'altro alla riconquista di Cuba. Intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra e delle istanze socialiste alle primarie del Partito Democratico, e lì c'è, vediamo, Bernie Sanders ben in evidenza. Allora, ci sono state un po' di primarie negli ultimi giorni, quella che ha fatto, diciamo, più clamore è stata quella del 4 agosto, Michigan, primarie democratiche in questo caso, che hanno registrato la vittoria del candidato progressista Abdul El Sayed, di origini egiziane, quindi è la parte non quella dei Dem, come dire, moderati, ma è la parte più alla Mamdani, più alla Ocasio-Cortez, più alla Bernie Sanders, diciamo più socialista, anche se in questo caso non credo che il Sayed fosse con sia con loro, sia con i socialisti. Poche ore fa, altra novità in Wisconsin, però qui è andata un po' a negare quello che era successo nel Michigan. Qui l'onda progressista ha rallentato, è stata sconfitta la deputata coreana Francesca Ong, che tra le altre cose voleva abolire il Thanksgiving, ha vinto in questo caso il moderato Dem Crowley. Allora, come possiamo leggerle queste affermazioni diverse? Insomma, c'è un'ala progressista che si sta fortificando, oppure a volte invece è talmente progressista che in certi stati vincono le primarie più moderati? Come leggi tutto questo?
2: Io devo dirti sinceramente che ho esultato per la sconfitta di Francesca Ong, perché Francesca Ong ha detto tante cose, le hai già anticipate tu. Intanto ha detto che la polizia esiste perché vuole mantenere la supremazia bianca, che lei vorrebbe ridurre e poi abolire la polizia e in ultima analisi abolire le prigioni, e che Thanksgiving è una festa coloniale. Io credo che se avesse vinto, difficilmente poi il Partito Democratico, con questo bilanciamento politico così a sinistra, avrebbe potuto contendere ai trampiani la prossima Casa Bianca. In realtà ci sono vittorie diverse. Nelle aree urbane dei bianchi laureati vince il componente socialista, anche se Al-Sayed, come tu hai giustamente notato, che ha vinto in Michigan, non è socialista, è musulmano, però promette di rispettare anche i diritti dei cittadini ebrei e di rispettare la risoluzione del Comune dello Stato. Quindi non come Mandani, che invece è socialista ed è una piattaforma diversa, ma anche che lì ognuno risponde ai suoi elettorati. Il gioco, la scommessa dei democratici è, puntando sull'entusiasmo dell'elemento più progressista e più anche in parte socialista, che è determinante per vincere, però non spaventare i moderati e quindi collocare candidati che possano vincere anche in quelle aree non urbane e a basso reddito, come appunto lo Wisconsin e come al stato del Midwest, dove ci vogliono altri tipi di deputati. È qualcosa che parla alle sinistre di tutto il mondo. Come si fa a vincere? Bisogna essere estremi, radicali, spaventando i moderati, oppure bisogna essere moderati, però a questo punto non rispondendo alle esigenze di un elettorato esasperato? Qui c'è anche il contraccolpo del trumpismo, naturalmente. Io credo che ci sia un bilanciamento difficile, però saluto la vittoria di Crowley in Wisconsin come un elemento che tempera questa deriva estrema di parte del partito. Insieme questi due spezzoni dovranno unirsi per conquistare prima la Camera, forse anche il Senato, e poi nel 2028 la Casa Bianca.
0: Ammesso che non resti Trump in qualche modo, perché non è così peregrina l'idea, lui alla cena dei corrispondenti c'è un po', insomma, è arrivato con quel cappelletto con scritto Trump 2028, scherza, ma nemmeno poi tanto, vero Antonio? Potrebbe esserci un colpo di scena, sarebbe totalmente
2: no, però l'ha detto poche ore fa, ha detto no, non, la legge è impossibile, non posso farlo.
0: Se lui non secondo me punterà
2: la mia convenzione, che non punterà né su Vance né su Rubio, ma su suo figlio Donald, perché la sua visione è monarchica e imperiale, e quindi vorrebbe un altro Trump dopo di lui.
0: Daniela Tagliafico, a proposito di Vance e Rubio, anche qui una lettura particolare. Sai che negli ultimi giorni, scoop del Washington Post, il presidente americano al vertice NATO in Turchia doveva salire su un aereo, l'Air Force One, che era lì il vecchio Air Force One, per tornare, però i servizi, il Secret Service aveva una minaccia molto credibile per l'incolumità del presidente, e d'altronde mentre era lì al G8 al vertice NATO era ricominciato, nonostante ci fossero le trattative, era ricominciato l'attacco all'Iran, e quindi gli fanno cambiare aereo di nascosto, però lo imbarcano su un volo militare, gli fanno fare questa scena di salire sull'Air Force One, scendere da dietro dentro un container e prendere questo aereo militare, poi su in Gran Bretagna riprende l'Air Force One. Il punto qual è? Che a bordo dell'Air Force One, quello sotto minaccia, c'erano i giornalisti, ignari di tutto, e c'erano anche... ma c'era anche Rubio, però. Vance, se non sbaglio, invece era sull'aereo militare. Questa cosa fa un po' pensare, c'era perché entrambi sono i due candidati presidenti, assolutamente litigiosissimi tra loro, il vicepresidente Vance e Rubio. Però...
3: E questo è il tema, perché il tema è in qualche modo, poi Antonio è molto più esperto di me in materia, quindi forse cioè lui ci può dire cose più sagge, ma a me sembra di poter dire prima la battuta che il tema è questo, cioè questa scelta sicuramente legittima, decisa dai servizi di sicurezza eccetera di Trump, però è una scelta molto particolare, perché si potrebbe dire che ha esposto Rubio
0: nei giornalisti.
3: E i giornalisti presenti
0: sono non l'hanno presa bene,
3: uno dei quali aveva capito che Trump fosse scesa, ci fosse stata tutta quella sceneggiata, in qualche modo li ha esposti come obiettivo, e questo è un problema. Ripeto, Antonio su questo ci potrà dire, voglio dire ancora una cosa brevissima riferendomi a un elemento che prima Antonio ha sottolineato, quando diceva degli schieramenti repubblicani repubblicani conservatori, il problema che candidati molto diciamo schierati di sinistra possono creare problemi di instillare paura negli elettori moderati. Il problema degli elettori moderati, il tema in campagna elettorale del non spaventare gli elettori moderati, è tremendamente transatlantico, perché ce l'abbiamo anche noi in Italia.
0: Però lì hanno, in America hanno molti volti nuovi i Dem e anche carismatici che si affacciano, a cominciare dal governatore della California, ma ce ne hanno diversi di governatori Dem, tra l'altro spesso nelle mire di Trump. Antonio, ti chiamava anche in causa Daniela, insomma, questo cambio, questo sali scendi dagli aerei del presidente americano, e soprattutto leggo sia sul Washington Post che sul New York Times che davvero i corrispondenti dalla Casa Bianca, la stampa fondamentalmente accreditata alla Casa Bianca, dice che non è mai stato così basso, non è mai sceso così in basso e così difficile il rapporto tra loro e un presidente degli Stati Uniti.
2: È un presidente codardo a cui non interessa null'altro che la propria sopravvivenza e la propria vanità. Il fatto che si nasconda dentro un container mi ricorda Mussolini che con una divisa tedesca cercava di scappare dall'Italia. Non è certo
0: però
2: imperiale.
0: Lo hanno costretto anche il Secret Service.
2: Beh, ma lui non obbedisce a nessuno se non a se stesso, quindi in quel caso poteva benissimo rifiutarsi, ma il fatto che lui tiene a se stesso più che a questo altro e fa strage di chi è vicino a lui, non è di poche ore fa la notizia che Caroline Leavitt, la sua portavoce, si è dimessa per motivi personali, la sua porta bugie sarebbe meglio dire, quindi si stanno cominciando a scappare i topi dalla nave che sta per affondare. È il più basso livello di gradimento di un presidente della storia americana da quando si valutano con i sondaggi, e questo episodio è un altro tassello di quella mancanza di empatia con il mondo che lo circonda.
0: Intanto abbiamo salutato, lo facciamo in assenza, Daniela Tagliafico, è caduto il suo collegamento, e quindi ti ringrazio, ti ringraziamo Daniela. Di Bella, ancora qualche altra prima pagina di giornale, abbiamo una manciata di minuti a nostra disposizione, dunque vado ad aprire, ne abbiamo visti diversi, eccolo qua, il Sole 24 Ore. Intelligenza artificiale, l'ondata di bond spinge la crisi dei treasury americani. E per il 2026 le emissioni di debito legate all'intelligenza artificiale stimate a 360 miliardi. Poi c'è la Repubblica, la confessione di Lavitola, questo il titolo di apertura, è decisamente il titolo che più compare su tutti quanti i quotidiani. Qui c'è il Riformista, stelle cadenti, Lavitola confessa, e poi ancora la notizia. La fine del fango contro Ranucci, Lavitola confessa di essere il mandante dell'attentato. La verità, Lavitola confessa l'attentato, Ranucci sapevano, comment. Poi c'è Ceuta, che liquida l'ipocrisia, UE, Danimarca pronta a chiudere le sue frontiere. C'è il dubbio, lite in UE sui migranti, Berlino, li rispediamo in Italia, rassegnatevi. C'è una cosa americana che però non ti farò commentare perché abbiamo veramente poco tempo a disposizione, direttore, però è cominciato già da qualche giorno. Tupac, processo all'uomo che si inventò colpevole. Una storia interessantissima questa. Dwayne Davis, 30 anni dopo, deve convincere i giudici che mentì nell'auto, accusarsi per la morte del rapper. Tupac Shakur, erano i giorni in cui lì a Los Angeles si sparavano tra gang rivali, legate anche però alla musica rap. Un altro appunto vittima di questa faida fu Notorious B.I.G., ma non abbiamo tempo per parlarne, quindi vado avanti. Italipost, il caro energia spinge l'inflazione, e poi rinnovabili, l'Italia è in ritardo sugli obiettivi al 2030. Resto del Carlino, prigionieri del vulcano, Etna in eruzione e appunto gli aeroporti bloccati, Lavitola, sono io il mandante, Ranucci sapeva, no comment. Vi faccio vedere anche il venerdì di Repubblica, e questo è Valerio Massandrea, mi sono buttato in un fiume in piena, ovvero il fiume del dolore che attraversa la città dei vivi, il film ispirato al caso Varani, in anteprima a Venezia, l'attore racconta perché interpretarlo gli ha cambiato la vita. Torniamo all'eclissi, all'immagine del giorno, ma non solo. Ore 20, la luna davanti al sole, ma le nuvole nascondono lo show qui in Italia e a Roma in particolare, lo spettacolo in Europa. Questa è l'arena di Verona, quindi siamo nel veronese. Comunque era parziale la visione, però è bella per esempio la copertina di Avvenire, l'eclissi ha spento l'Europa e acceso l'entusiasmo. Doppia copertina, dicevamo, del Giornale, eccola qua, l'Italia stregata dal sole nero. Allora, in questi minuti che ci restano, direttore Di Bella, il sole nero, Black Hole Sun, l'eclissi, l'eclipse, la musica ha attinto a piene mani dall'immaginario legato a questo fenomeno, vero?
2: Ci darò soltanto due cose: Total Eclipse of the Heart, che è una canzone che tutti ricorderanno, bellissima. E poi Eclipse Twist di Mina, che negli anni 60 dedicò all'eclisse la canzone, ma sono tantissimi gli esempi. Mi piace anche citare, nell'antichità l'eclisse era venerata come magica. Leopardi, non come poeta ma come studioso illuminista, disse: basta con queste credenze popolari, c'è un fatto scientifico. Ma dopo averlo fatto, disse: è comunque una prova che l'uomo non può nulla di fronte alla natura. Quindi forse dovremmo ricordarcelo guardando questo spettacolo.
0: La ginestra e lo sterminator Vesevo, anche lì il leopardi finale, quello muto davanti al Vesuvio. Io te ne cito altre due, però, di musiche, di pezzi d'arte musicali. Beh, Pink Floyd, Eclipse, e poi Black Hole Sun, Soundgarden. Abbiamo anche preso qualche immagine. Lì siamo, come dire, anche nei grandi classici internazionali. Tu l'hai vista? Sei riuscita a vedere qualcosa?
2: No, da dove sono io, che nel nord Italia c'era un po' di nuvolo, però visto che a Milano, la montagnetta di San Siro, ero stato a Milano oggi, c'era una folla già nel pomeriggio, e con questo caldo prendeva posto pur di essere pronta a guardare, quindi uno dei fenomeni popolari non televisivi che veramente sono fantastici.
0: Tra l'altro Radio Popolare li aveva convocati lì sulla collinetta, se non sbaglio, ecco, davvero. Grazie al direttore Antonio Di Bella.
2: Grazie a te, Emanuela, grazie a tutti.
0: Allora, quanto tempo abbiamo ancora a disposizione? Forse un minuto, forse nemmeno, chiedo alla regia, e vi faccio vedere soltanto altri due titoli. Allora, uno è il Gazzettino, eccolo qua, Ranucci, la vitola confessa, e poi la vendemmia del Gran Caldo, vino veneto, primo per scorte, vendemmia in anticipo, cambiamenti climatici, corsa per salvare l'uva. Abbiamo iniziato con la natura, finiamo con la natura in questo senso, passando per l'Etna, dalle eclissi al gran caldo che continuerà ancora per qualche giorno, poi vedremo. Grazie, la nostra rassegna stampa.
4: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme, vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora, adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita. Un gioco rinviato può eventualmente diventare buono, ma un gioco fatto di fretta sarà brutto per sempre. Recita così una massima quasi zen attribuita a Shigeru Miyamoto, papà di Super Mario e leggenda del game design. Vera o falsa che sia, di certo si applica a Pragmata, il nuovo titolo di Capcom annunciato nel 2020, ma poi finito nel purgatorio tra rinvii e problemi di design, titolo che oggi finalmente vede la luce. La storia vede l'astronauta Hugh bloccato su una base lunare stranamente deserta, con un'intelligenza artificiale che ha trasformato i robot di servizio in macchine killer. Tranne che per Diana, un androide con le fattezze e il carattere di una bambina, che lo accompagnerà in questa avventura alla ricerca della verità su quanto accaduto alla popolazione della base. Un viaggio a due che non è solo materia narrativa, ma anche e anzi soprattutto di gameplay. Pragmata mescola infatti i meccanismi da sparatutto in terza persona, con quella visuale dietro la spalla resa popolare da vecchie glorie come Resident Evil 4 o Dead Space, con rompicapo in stile puzzle. Il bello è che questi due elementi sono contemporanei. Per danneggiare i robot che affollano la base dovremo infatti prima hackerarli, muovendoci su una griglia che compare quando gli puntiamo l'arma contro. Griglia su cui compariranno anche quadrati speciali che, se attraversati, spostando un cursore coi tasti posizionati a destra sul controller, attiveranno effetti speciali come maggiori danni, stordimento oppure la capacità di hackerare più nemici in contemporanea. Il tutto mentre con la levetta sinistra dovremo comunque prestare attenzione, effettuare schivate e in generale restare in movimento per non soccombere ai colpi avversari. Un loop conciso ma innovativo, aperto a tattiche di ogni tipo. Tutto questo, unito a un'esplorazione interessante, con aree opzionali da scoprire e una direzione artistica accattivante, rende Pragmata un piccolo grande gioiellino, un'esperienza unica e ben congegnata che si completa in poche ore e non si perde in orpelli inutili. Peccato solo per la trama, arenata sull'ormai trito e ritrito cliché dell'IA malvagia e uno sviluppo dei personaggi non abbastanza soddisfacente. Ma in fondo va bene così. Non voglio mica la luna, diceva qualcuno, e Pragmata sembra aver ascoltato.

amiche e soprattutto a amici, scusate, ma dovevo dire, è inutile girarci attorno, uno dei giochi più interessanti del 2026 prevede gatti, mutanti e voi che cercate di gestirli e farli accoppiare nel modo giusto. Sì, l'ho appena detto. Questo perché Mugenetics è veramente un gran gioco di strategia nascosto sotto strati e strati di umorismo dark e scatologico che potrà accompagnarvi per centinaia di ore, a patto ovviamente di apprezzarne anche l'atmosfera. Ma d'altronde parliamo di un'opera co-sviluppata da Edmund Macmillan, creatore di The Binding of Isaac, uno dei giochi indie più famosi degli ultimi anni. Se non sapete cos'è, chiedete ai vostri amici più esperti, sicuramente ve lo spiegheranno. Il cuore del gioco si basa su prendere quattro gatti tra quelli a vostra disposizione e mandarli all'avventura lungo un percorso fatto di incontri casuali e scontri più o meno complessi che si svolgono a turni su una griglia. Ogni gatto poi ha un suo ruolo, diciamo, chierico, mago, guerriere e così via. E hanno caratteristiche casuali ereditate alla nascita e una serie di tratti che si sviluppano nel corso. Malattie come la licantropia, mutazioni, traumi, bonus che, assieme a vari tipi di nemici e le loro strategie, condizionano ogni partita rendendola veramente diversa dalle altre. Ognuno di essi è unico sia nell'aspetto che nel miagolio, con migliaia se non milioni di possibilità. Un esempio, te lo faccio velocemente: uno dei miei gatti aveva sviluppato stress post-traumatico dopo aver lottato in casa e quindi quando subiva danno scappava ogni tanto. Un altro aveva sviluppato un callo sulla fronte e subiva meno danni frontali. Così. Il risultato comunque di questo gioco è veramente un caos gigantesco, ma che vi lascia sempre la capacità di gestire in qualche modo la situazione e che è pieno zeppo di segreti, citazioni, situazioni impreviste. Ogni sessione sarà diversa, ogni scontro veramente unico. Potrebbe stare veramente un'ora qua a parlarne e ancora forse ne avrei scalfito soltanto la superficie. Se il suo umorismo alla South Park non vi respinge, sappiate che vi troverete di fronte a un titolo che rischia di farvi accumulare centinaia di ore serenamente. E se amate i videogiochi di strategia, dovete dargli un'occhiata. A voi la linea e alla prossima puntata.

L'origine di alcuni toponimi si perde nella notte dei tempi. Quello dell'abbazia di Casamari è riferito probabilmente al fatto che in questo territorio a sud del Lazio si trovasse un antico villaggio nei pressi di Arpino chiamato Cerete Mariane, riferito alla dea Cerere di cui doveva esserci un tempio. Il nome Casamari, però, ricorda il fatto che proprio a Cerete Mariane avesse avuto i natali Gaio Mario. Era quindi la casa di Mario. Divenne però poi un luogo noto in tutta Europa quando nel XIII secolo viene fondata qui un'abbazia benedettina che sarà sempre legata all'ordine benedettino nel corso dei secoli, cambiando però con la presenza dei cistercensi e poi nel Settecento i trappisti, che ancora oggi conservano perfettamente questo luogo, che è uno dei luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio.

Entrare all'interno della chiesa dell'abbazia di Casamari corrisponde ad un tuffo nel Medioevo, in cui è possibile leggere l'autorità degli ordini monastici che veniva raccontata attraverso degli spazi maestosi che potevano accogliere una grande quantità di fedeli, pur trovandosi lontano dai centri abitati. Questa autorità è ancora visibile grazie alla presenza di spazi non solo ampi, ma privi di decorazioni variopinte, come era tipico nell'architettura cistercense. Grandi pilastri con colonne addossate, alcune delle quali svettano fino a disegnare un arco a sesto acuto che ritma le volte gotiche. È la prova della spiritualità essenziale di questo ordine, che però ha saputo costruire degli edifici straordinari che ancora oggi sono illuminati da piccole finestre, quasi delle fessure, decorate negli anni 50 da vetrate in alabastro. Ma non è l'unica decorazione non medievale presente all'interno di questa chiesa.

Questo ciborio barocco in marmi policromi risale al Settecento ed è la testimonianza dell'interesse della famiglia Albani per l'abbazia di Casamari. Si tratta infatti di una committenza di Papa Clemente XI Albani che manifestò un interesse particolare per questa abbazia dopo l'arrivo dei trappisti nel 1717. È una delle pochissime decorazioni variopinte che sono rimaste all'interno della chiesa, perché nei primi del Novecento e fino agli anni 50 un'operazione di restauro ha visto la totale spoliazione di tutte le decorazioni barocche, in particolare settecentesche, che avevano rivestito le pietre medievali, che da allora sono tornate alla luce. Il chiostro medievale dell'abbazia di Casamari si presenta oggi in condizioni perfette. In realtà però si tratta del risultato di un restauro che è avvenuto in particolare nel Settecento, quando sono stati riutilizzati alcuni elementi lapidei dell'abbazia e, per esempio, una parte del pavimento che era stato commissionato nel Seicento da Francesco Barberini è stato ricollocato in un ambiente che si affaccia sul chiostro. Riconosciamo le caratteristiche api dello stemma Barberini. Le colonne sono quelle originali, sono tutte decorate con elementi vegetali, a parte alcune dove si possono riconoscere dei volti scolpiti, uno coronato. La tradizione vuole che si tratti di Federico II di Svevia, che qui ha soggiornato nel 200. Negli altri due forse dei membri della sua corte, tra i quali Pier delle Vigne, il segno di ospiti illustri che hanno frequentato questo meraviglioso luogo di spiritualità, ma anche di grande importanza politica.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: L'alta pressione sul paese garantisce ancora condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo il cielo sereno al più poco nuvoloso al nord, così come sulle regioni centrali. Un po' di stabilità al centro-nord nel corso delle ore più calde del giorno, soprattutto in prossimità delle zone alpine, per quanto riguarda le regioni settentrionali e appenniniche, per quanto riguarda il centro. Più diffusa invece l'instabilità pomeridiana al meridione, dove nel corso delle ore centrali le nubi tenderanno a formarsi e a portare rovesci isolati temporali soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria. Qualche pioggia anche sulle zone interne della Sicilia, mentre bel tempo sulla Sardegna. Concludiamo con le temperature, ancora con Firenze e Roma, le città più calde con 39 gradi.

0: Dopo ore di interrogatorio, Walter Lavitola ammette di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Secondo l'accusato, il movente era il tentativo di fargli alzare la scorta. Berlino conferma i trasferimenti dei migranti verso l'Italia. Tajani: troveremo un accordo, ma resta lo stop a Schengen con la Spagna fino al 15 agosto. La Danimarca minaccia di chiudere le frontiere. Trump rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Teheran smentisce raid degli Houthi sul porto di Al-Hamaka. Nuovi guai per il presidente americano per i suoi post su Truth. Eruzione dell'Etna, lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 2 del mattino di venerdì. Gravi danni per il turismo, già saltati 700 voli. Auto non si ferma all'alto e trascina il comandante della polizia locale di Rovellasca nel Comasco. L'uomo gravemente ferito è ricoverato al Niguarda di Milano, non in pericolo di vita. Europei di nuoto a Parigi, il record del mondo per Sara Curtis in semifinale nei 50 d'orso. Argento per le azzurre della staffetta 4%, atletica argento per la Fantini. Le 4 in punto, buongiorno e ben ritrovati, sempre in diretta su RaiNews 24 per una nuova edizione del telegiornale che apriamo con il caso Lavitola. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma in precedenza. L'attentato al conduttore di Report sarebbe stato funzionale a innalzare la sua scorta. Sentiamo Giuseppina Testoni.
1: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: È una confessione in piena regola quella di Walter Lavitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore, in carcere da lunedì, ammette di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: Accrescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso Lavitola. Sarebbe questo, per la GIP che ha disposto l'arresto, il movente del faccendiere dalle mille vite. Un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di Lavitola.
3: Ma Ranucci era a conoscenza, avvocato?
1: No. Non dico assolutamente altro.
2: Ancora nessuna traccia dell'altro indagato Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso Lavitola era pronto a scappare.
0: Sulla vicenda Lavitola Ranucci è ancora scontro politico. La maggioranza chiede chiarezza sui rapporti del conduttore di Report col faccendiere, prudenza dalle opposizioni, mentre i partiti si confrontano anche sul tema dei migranti. Sentiamo Pablo Rocas.
4: Per il post pubblicato da Sigfrido Ranucci sui social si vede la foto di Falcone e Borsellino, tutto in maiuscolo, quello che vuole essere il titolo della sua riflessione, la voce che spaventa. Poi il conduttore scrive che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori, Moro, Piersanti Mattarella, i due magistrati, per debolezza, ma per eccesso di chiarezza, per aver visto prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, per avere tentato di raccontarlo a voce alta. Durissimi i commenti che arrivano dal centrodestra. Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sulla telefonata di 2 ore tra il giornalista e il faccendiere, lo stesso giorno in cui viene perquisita la casa di Lavitola. Donzelli pone una domanda: Ranucci ha usato il servizio pubblico e si è accanito sulla famiglia Meloni per preparare la sua discesa in campo? In molti giudicano inopportuno il paragone con Falcone e Borsellino. Lo fa Salvini, che torna ad auspicare la sospensione da parte della RAI della collaborazione con chi, scrive, è coinvolto in questa torbida vicenda. Ranucci è una vittima inconsapevole, continua invece a ripetere il campo progressista. Report è un programma libero e come tale va difeso, scrive la 5 Stelle Appendino. Comico sentire la morale da chi ha scudato Del Mastro, prosegue l'ex sindaca di Torino, convinta che le inchieste non si debbano spegnere. Mentre la politica continua a confrontarsi sul tema migranti, bene Meloni per la difesa delle frontiere e la difesa dai rischi di terrorismo, affermano da Fratelli d'Italia. Non è una ritorsione contro la Spagna, assicura Tajani. criticato come tutto il governo dalle opposizioni. Assurdo sospendere Schengen, affermano. Il nuovo patto voluto da Meloni, precisa Maggi, danneggia fortemente l'Italia.
0: Restano alte le tensioni nell'Unione Europea sulla questione migranti. La Danimarca è pronta a chiudere le frontiere in caso di nuove ondate, mentre la Germania non fa sconti a Roma sui respingimenti. E assieme a Grecia, Austria, Danimarca e Olanda lavora all'apertura di un centro in Uganda. Sentiamo l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
5: La Danimarca è pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto stamani la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento a due giorni dalla firma del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. Per scongiurare nuovi arrivi, la ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, si è recata nell'enclave per ribadire qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. E agli attacchi di ieri del governo spagnolo risponde il ministro degli esteri, Tajani: non siamo noi a parlare per scopi elettorali, ma forse Madrid, dove si vota tra un anno, e il Partito Socialista è in difficoltà. Tensione anche tra Roma e Berlino sul trasferimento di chi è sbarcato nel nostro paese per arrivare in Germania. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco, chiarendo che i due governi erano d'accordo nel ripristino delle espulsioni. E accelera il progetto di Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia di aprire insieme un hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo i media greci, potrebbe nascere il primo centro in Uganda.
0: Il conflitto Stati Uniti-Iran ora. Trump torna ad adottare toni bellicosi nei confronti di Teheran, ma la situazione di Hormuz resta in stallo. Mentre il presidente americano è alle prese con nuovi guai giudiziari per i suoi post su Truth. Sentiamo i dettagli con l'inviato a New York, Nico Piro.
6: Martedì solo 8 imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, questi gli ultimi dati disponibili. Prima della guerra, in un sol giorno, il numero dei mercantili in transito oscillava tra 130 e 140. Tra il blocco iraniano e quello uguale e contrario della Marina USA, che nei giorni scorsi ha fermato sparando contro il suo timone una petroliera battente bandiera panamense, lo stallo permane in quel restringimento del Golfo Persico dove transita il 20% del petrolio e del gas mondiali. Eppure Trump non rinuncia a ripetere dichiarazioni già sentite. Abbiamo il controllo totale dello stretto e lo manterremo. Intanto una nuova vicenda giudiziaria coinvolge il presidente, che è stato denunciato dalla testata The Intercept perché il suo social ha deciso di mettere in vendita fino a 100.000 euro al mese l'anteprima dei suoi post, quelli che hanno ampiamente dimostrato di poter condizionare i mercati. Ma Trump ha anche un altro problema. La sua portavoce, nota per la sua difesa ad oltranza del presidente, a dispetto di qualunque dato di fatto e l'attacco sistematico ai giornalisti, Karoline Leavitt lascia la Casa Bianca ufficialmente per motivi familiari.
0: Ci spostiamo ora in Medio Oriente e con Lucia Goracci andiamo in un villaggio di poco più di 4.000 anime della Cisgiordania. Lì si vive sotto assedio da parte dei coloni israeliani. Vediamo il racconto.
7: L'esercito sta arrivando. I coloni hanno chiamato rinforzi, bloccano la strada. Partono i lacrimogeni. Da 3 giorni assediano case con famiglie dentro su questa collina. Kusra assiste impotente. Vediamo i coloni, i soldati e sul tetto uno dei palestinesi. Ma di più non ci possiamo avvicinare. Abdesalam colma le distanze. Dorme nella sua auto da 3 giorni, cambia posto ogni notte. È sfuggito all'assedio. Abbiamo chiamato polizia ed esercito israeliani. Ci dicevano: non affrontateli, spetta a noi. È servito solo a farli entrare nelle case. I miei alberi, cibo per le loro pecore. Ora sono rimasti solo i coloni. Le camionette se ne vanno. I coloni passano indisturbati dall'unico presidio militare rimasto. Uno arriva con delle taniche.
8: Facciamo convoglio con altri giornalisti per provare ad avvicinarci alla casa.
7: Ma i soldati ci hanno visto e ci bloccano. Qui è zona militare interdetta, dicono. Ma i coloni sono là. Se lo è, perché i coloni restano dentro? Dovete andarvene. Un soldato ci riprende, un altro ci ributta indietro. Mettono una scala e ci entrano in casa. Mi hanno bruciato tutto. Anche per la sua famiglia. Un calvario vero.
0: Prende quota la pista russa nel caso del drone esplosivo disinnescato all'aeroporto tedesco di Lipsia, mentre il Consiglio della NATO si è riunito sulle violazioni dello spazio aereo di Romania e Polonia. Vediamo con la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
9: Un amplificatore di segnale, schede SIM, tracce di DNA. Sono ormai numerosissimi gli indizi trovati all'aeroporto di Lipsia, dove una settimana fa era stato scoperto un drone armato con 600 grammi di plastico Semtex. Per fortuna inesploso, altrimenti sarebbe stata una catastrofe. E gli investigatori sono quasi certi le tracce conducono a Mosca. Ufficialmente il governo non ha ancora puntato il dito contro il Cremlino, ma ammette che a Lipsia erano all'opera dei professionisti e che la Germania si trova di fronte a un nuovo livello di minaccia ibrida. La riforma dell'intelligence annunciata da tempo è quindi ora più opportuna che mai. È un'autentica rivoluzione, spiega il ministro degli interni Dobrindt. Troppo a lungo siamo dipesi dai servizi dei paesi alleati. Per ragioni storiche, anche legate al nazismo, i tedeschi si limitavano a raccogliere informazioni e per questo venivano derisi come dei vegetariani tra feroci carnivori. D'ora in poi, invece, potranno condurre operazioni segrete e intervenire di fronte alle minacce straniere. In particolare, nel contesto della cybersicurezza, potranno manipolare l'infrastruttura informatica di una potenza straniera durante un attacco informatico o di disinformazione, disturbare le operazioni di terroristi e sabotatori.
0: E Putin torna a minacciare una escalation nei confronti della NATO e manifesta irritazione per gli attacchi e i sequestri di petroliere della flotta ombra russa. Il vicepresidente americano Vance starebbe premendo su Kiev per bloccare gli attacchi alle navi con lo scopo di contenere i prezzi del petrolio. Facciamo il punto con la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
10: In divisa della Marina, a bordo di un incrociatore, il presidente assiste alle esercitazioni della flotta russa del Pacifico. Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Poi Putin

0: flotta russa. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane.
1: Andiamo ora in Cina, dove è terminata l'allerta per il tifone White Dolphin, che ha causato quasi 2 milioni di sfollati. Ora le tempeste tropicali minacciano anche Filippine e Giappone. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
2: White Dolphin lascia Pechino, danni contenuti nella capitale cinese, dove il tifone è arrivato dopo aver perso potenza, ma anche dopo aver lasciato effetti pesanti al suo passaggio. Il nord-est della Cina, la zona più colpita, come a Taizhou, provincia dello Zhejiang, i soccorritori ancora impegnati a mettere in salvo le persone bloccate. Ci sono bambini, anziani, le strade sembrano fiumi, serve il gommone per portarli in un posto sicuro. 1,5 milioni di sfollati, Shanghai sott'acqua, chiusa la metropolitana, 1.300 voli cancellati. Nella stessa settimana, tra Cina, Giappone e Filippine, sono 3 le tempeste che si stanno abbattendo contemporaneamente sulla regione. In Giappone, questa notte, la tempesta tropicale Chang-Hom ha flagellato la regione del Kanto, che comprende Tokyo. Ora si è indebolita, trasformandosi in depressione tropicale. Nel Pacifico, la tempesta tropicale Peilou si sta spostando verso est, al largo della costa orientale delle Filippine. È il paese più colpito, una 30 le vittime per inondazioni e frane provocate dal monsone stagionale. Mentre una nuova tempesta tropicale, Nanka, si è formata a sud del Giappone, si prevede che si sposti verso nord nelle prossime ore.
1: Situazione simile in Italia, dove si stanno addensando temporali e vento. Nelle ultime ore sono stati colpiti Toscana e Lazio, con interventi dei vigili del fuoco a Firenze, nel Grossetano e nella Bassa Tuscia viterbese. Forte temporale ha colpito con grandine anche Roma, ma anche il Salernitano, mentre in Sardegna è scattata l'allerta. Come se non bastasse, a Catania la società di gestione dell'aeroporto ha comunicato che a causa dell'attività eruttiva recente e intensa dell'Etna e la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto di Catania fino alle ore 2 ora locale del 14 agosto, cioè di venerdì. Si invitano i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, e noi continueremo a darvi aggiornamti se arriveranno dalle autorità preposte. Su tutto con il Domenico Maione dell'Aeronautica Militare, andiamo a vedere come si sta evolvendo la situazione meteorologica in vista del Ferragosto.
3: Con le temperature piuttosto elevate ci sarà un temporaneo refrigerio anche per l'instabilità pomeridiana che colpirà le regioni centrali, parte di quelle settentrionali, soprattutto le zone alpine, e parte di quelle meridionali. Ovviamente i temporali localmente saranno intensi, porteranno un po' di aria fresca, ma come detto sarà temporanea. Nei prossimi giorni, fino a sabato, ritroveremo ancora temperature piuttosto elevate, perderanno qualche grado, dovremmo attendere la settimana prossima, la giornata di lunedì, martedì, per avere una significativa diminuzione delle temperature, che però rimarranno ovviamente in media, quindi parliamo di 6-7 gradi in media, ma arriveremo intorno ai 32-33 gradi. Una perturbazione arriverà nelle settimane successive a quella di Ferragosto e interesserà maggiormente le regioni centrali e parte di quelle settentrionali. Lo farà sia nella settimana che va dal 17 al 24, così ci mostrano i nostri modelli di previsione, con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, quindi ci attendiamo comunque delle piogge e soprattutto temperature minori rispetto a quelle che abbiamo vissuto in questo periodo. Situazione che tenderà ad essere molto simile, quindi con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, anche per la settimana che va dal 24 al 31, quindi un significativo cambiamento.
1: Siamo alla cronaca. È ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano il comandante della polizia locale del comune di Rovellasca, nel Comasco, dopo essere stato trascinato per alcuni metri da un'auto a cui aveva imposto l'alt. Sentiamo Elena Scarrone.
4: Era da poco passato mezzogiorno. Il comandante dei vigili di Rovellasca insieme a un altro agente fermano un automobilista nell'area di servizio in via 20 settembre. Diego Monopoli, 36 anni, da giugno a capo della polizia locale del paese, chiede i documenti all'uomo alla guida di origine nordafricana. L'auto è ferma davanti alla pompa di benzina. All'improvviso il conducente, cercando di sfuggire al controllo, accelera. Il comandante

0: Dante sporto all'interno dell'abitacolo viene trascinato per una quindicina di metri fino alla centralina elettrica che viene divelta dall'auto. La titolare dell'area di servizio racconta gli istanti immediatamente successivi.
1: Io ero dentro, ho sentito la botta e ho guardato in fondo di lì e ho visto una macchina lì e ho capito che era successo qualcosa. Il collega che lo trascinava, gli airbag erano tutti, probabilmente aveva preso l'airbag perché si teneva lo stomaco il comandante.
0: Lui era sporto dentro, all'interno dell'abitacolo?
1: Così ha detto il collega, perché erano in due.
0: Mentre la gente soccorre il comandante in gravi condizioni, il conducente scappa facendo perdere le sue tracce. Sull'auto sequestrata dai carabinieri di Cantù trovate diverse dosi di cocaina. Il veicolo non sarebbe rubato, apparterebbe a un italiano. Diego Monopoli viene portato con l'eli soccorso al Niguarda, ha diverse fratture al torace e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
2: A me preme mandare la mia massima solidarietà al comandante, che comunque in queste ore pare sia fuori pericolo, e ovviamente alla sua famiglia.
3: Provvedimento di fermo dei carabinieri di Cutro per il commerciante di 28 anni ritenuto responsabile dell'omicidio a colpi di pistola del 21enne bulgaro Sergei Kaptefrf. Il commerciante, di fronte alle domande dei militari, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo di più con Valeriana Semeraro.
4: A Cutro si torna a sparare, ma questa volta l'andrangheta non c'entra. Sarebbe di natura sentimentale il movente dell'omicidio di Sergei, 21 anni, cameriere bulgaro da tempo residente nel centro del Crotonese. Secondo gli inquirenti avrebbe aperto la porta al suo assassino, poi gli spari in pieno petto e morto sulla soglia di casa sua. Una ragazza piange, accasciata sul furgone dei servizi funebri, e la compagna di Sergei. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo potrebbe essere morto per mano di un rivale in amore. Le indagini Lampo hanno già portato a un fermo. Il presunto omicida è Giuseppe Sulla, un commerciante 28enne, che dopo aver sparato avrebbe cercato di scappare. Rintracciato dai militari dell'arma e portato in caserma, l'uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Per lui si sono aperte ora le porte del carcere di Crotone.
5: Sono in corso le indagini per stabilire le reali motivazioni, il movente del fatto di sangue.
4: La procura scava nei rapporti fra la vittima e il presunto assassino. L'obiettivo è ricostruire l'esatta dinamica e le ragioni di un delitto che ha sconvolto un'intera comunità. Era da tanto tempo che non succedevano queste cose, ha detto il sindaco di Cutro, Domenico Voce. Una giovane vita è stata spezzata. Siamo traumatizzati da quanto accaduto.
3: Apriamo la pagina sportiva con gli europei di nuoto a Parigi. Immensa Sara Curtis, che nella semifinale dei 50 d'orso ha stabilito il record del mondo. Argento per la staffetta 4% donne, medaglie di bronzo per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Sentiamo Nicola San Giorgio.
6: Con l'entusiasmo, il talento e l'energia di una 19enne che ha voglia di stupire il mondo, Sara Curtis si prende le copertine di questo europeo. La velocista azzurra prima stampa un record del mondo da urlo nella semifinale dei 50 d'orso, poi in chiusura di serata prende per mano la squadra e la porta ad un argento spettacolare nella staffetta 4% stile libero.
7: Abbiamo unito tutte le forze, tutte le energie e tutta la voglia veramente di mettere un punto e di lanciare un segno importante, perché questa staffetta, come diceva Virgi, è cresciuta nel corso degli anni e finalmente ci siamo presi una medaglia che ha un certo peso e valore di crescita e tanta felicità.
6: La terza giornata di questi europei ne aveva aperta Thomas Ceccon, bronzo di fatica e resistenza nei 200 d'orso, con tanto di primato italiano.
8: Mi vengono un po' gli occhi lucidi perché ho sofferto tanto nell'allenamento quest'anno e forse il fatto che i 200, anche come preparazione ma anche come gara, sia così faticosa, quando raggiungi l'obiettivo forse ti dà anche più emozione, più soddisfazione.
6: E a medaglia ci va anche Benedetta Pilato, in testa fino a metà gara nei 100 rana e poi brava a difendere un bronzo prezioso.
3: E agli europei di atletica di Birmingham un altro argento azzurro, quello di Sara Fantini. Ritiro per infortunio invece per Marcel Jacobs. Sentiamo Marco Tripisciano.
9: L'Italia si conferma seconda nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna al termine della terza giornata. La quinta medaglia azzurra è un altro argento e arriva nel martello con Sara Fantini che trova la misura vincente al primo lancio.
10: Sono molto contenta di questo secondo posto, di questa medaglia. Non nego che ovviamente io ci ho provato fino alla fine, anche con Silvia comunque quest'anno lei ha fatto veramente le cose eccezionali e sono molto molto contenta per lei.
9: Giornata importante sul fronte delle qualificazioni. Negli 800 Francesco Pernici accede alla finale con il quinto tempo e proverà a giocarsi una medaglia. Nei 400 ostacoli Alessandro Sibilio chiude al secondo posto con il primato stagionale e vola in finale con l'ottavo tempo. Nel triplo Diaz e Biasutti si qualificano in scioltezza al primo salto. L'argento mondiale Dalla Valle deve aspettare il secondo per centrare la finale. Nel pomeriggio l'aggiornamento sulle condizioni di Jacobs. Svolta l'ecografia si sospetta una distrazione all'adduttore sinistro. Tra una settimana a Roma la risonanza magnetica con l'intelligenza artificiale per un quadro più chiaro.
11: Dal punto di vista anatomico, strutturale e biomeccanico il crampo, quindi quella che è la situazione crampiforme muscolare, ha creato uno scompenso della corsa e quindi a un certo punto si è determinata una situazione di grande contrattura a livello dell'adduttore sinistro.
3: Il calcio ora. Il Paris Saint-Germain ha vinto la Supercoppa europea battendo per 2-1 l'Aston Villa. Vediamo tutti i gol con Davide Vannucci.
12: Come lo scorso anno, il PSG inizia la stagione con un trofeo, la Supercoppa europea. A Salisburgo il bis dei parigini contro l'Aston Villa dell'ex Unai Emery. I Villans partono meglio, eppure a passare sono i francesi. Il merito di Kvaratskhelia servito da Doué. Classico movimento da sinistra del georgiano, rientro sul destro e Bizot è battuto. Gli inglesi potrebbero pareggiare dopo pochi minuti, ma il colpo di testa di Maggio esce a lato di poco. Il protagonista è sempre il 17enne centravanti, che si libera con la forza di Paccio e colpisce il palo esterno col sinistro. Alla fine la sua tenacia viene premiata, cross di McGinn, Maggio anticipa Paccio, sempre lui, e al volo tocca in rete, 1-1. Nella ripresa i parigini tornano in vantaggio con Doué. Servito in verticale, il numero 14 segna col sinistro. Il gol viene inizialmente annullato per fuorigioco, ma dopo la revisione del VAR, l'arbitro, il somalo Omar Artan, rovescia la decisione. La posizione di Doué è regolare. Il francese è tenuto in gioco dal difensore dei Villans, Cash. La squadra di Emery non desiste, destro di Hemmings, Safonov respinge. La pressione finale degli inglesi è senza conseguenze, le speranze si spengono col colpo di testa alato di Buendia. Luis Enrique fatica, ma porta a casa l'ennesimo trionfo.
3: È stato annullato a Barletta il concerto di Jovanotti programmato per il 17 agosto. L'area che avrebbe dovuto ospitare il grande evento, l'ex cartiera, è stata considerata non idonea per la presenza di amianto. Si sta valutando se rimandarlo il 19 settembre in un'area adeguata di Bari. Sentiamo il servizio di Gianluca Veneziani.
13: Il concerto di Jovanotti a Barletta il 17 agosto non si farà. La decisione è stata presa dalla Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo della Prefettura BAT alla luce di una recente rilevazione dell'ARPA che ha rinvenuto un pezzo di amianto tra i 6 e gli 8 centimetri all'ingresso dell'area concerto, uno spazio di 50 ettari di fronte all'ex cartiera di Via Trani, e ipotizzato che potessero essercene altri non visibili. A darne comunicazione Maurizio Salvadori, l'amministratore delegato della società Trident che organizza il concerto, per cui ben 33.000 persone avevano acquistato il biglietto. L'ASL ha ritenuto il luogo non idoneo e il concerto è stato annullato, avverte. Intanto stiamo cercando uno spazio a Bari che possa ospitare l'evento il 19 settembre. In questo caso i biglietti saranno validi. Chi non vorrà venire verrà rimborsato. Anche qualora la soluzione alternativa non venisse trovata, spiega Salvadori, i biglietti saranno comunque rimborsati integralmente. L'AD della Trident non nasconde l'amarezza e ricostruisce la vicenda. Tutto nasce da un esposto alla procura sulla presunta insalubrità dell'area, ma un primo carotaggio richiestoci da ASL e ARPA a fine giugno aveva dato esito negativo sulla presenza di amianto. Un altro sopralluogo, da noi fatto tramite un'azienda specializzata in bonifiche, aveva sì rilevato l'amianto, ma solo dietro e al lato della fabbrica, quindi lontano dall'area del concerto, in una zona non pericolosa per il pubblico. La Trident ringrazia l'amministrazione comunale in quanto a sua volta parte lesa, mentre non esclude di adire vie legali contro gli enti che hanno preso la decisione. Il danno è quantificato in circa 2 milioni di euro, conclude Salvadori. La nostra società di assicurazione, che ha diritto di rivalsa, deciderà come intervenire. Guardatevi alle spalle che l'una è paziente.
3: Il telegiornale termina qui, ma non l'informazione o la linea alla rassegna stampa con Massimiliano Meriglia. Alle 5 una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.

I quotidiani di giovedì 13 agosto in edicola. Andiamo a vedere subito quali sono le scelte principali. Partiamo da Repubblica, il tema La Vitola e Ranucci è d'apertura pressoché ovunque. Titolo: La confessione di La Vitola. Sono io il mandante dell'attentato Ranucci, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. Il faccendiere interrogato dai PM per 5 ore, l'avvocato difensore, il giornalista sapeva, non commenti, vertici Rai si preparano a chiedere un passo indietro da Report. E poi vedete gli altri due richiami. Il conduttore dice il movente non è credibile e il ritratto di La Vitola, le mille vite di Valterino fra intrighi e potere. A centro pagina fotonotizia sull'eclissi solare, il raduno pagano per vedere il sole nero, così Repubblica. Ecco il Messaggero sotto la testata, intanto un titolo sul filo della memoria: siamo stanchi, vogliamo la verità. Garlasco, 19 anni dopo, viaggio nella cittadina lombarda nell'anniversario del delitto. E poi il titolo d'apertura: Ranucci, La Vitola confessa, 5 ore di interrogatorio irrebibile all'imprenditore, l'ho fatto perché il mio amico avesse una scorta più forte. Scontro su Report, Fratelli d'Italia e Lega, Sigfrido incompatibile, Movimento 5 Stelle, lui vittima. Ancora notizia di calcio, il colpo della Lazio che acquista Frattesi dall'Inter, colpo Lazio, c'è Frattesi, così le scelte del quotidiano diretto da Roberto Napoletano. La Stampa, la magia del sole nero, mezza Europa si è fermata per assistere all'evento astronomico. E poi c'è l'intervento davvero affascinante di Vito Mancuso, l'eclissi del cielo, l'eclissi dell'uomo. A centro pagina ancora La Vitola, sono io il mandante, il faccendiere, temevo per Sigfrido, volevo far rinforzare la sua scorta, ma il giornalista lo smentisce. Il difensore, se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment, la replica, credibilità da valutare, così la Stampa. Il Corriere della Sera in grafica, La Vitola confessa, io il mandante. Oggi il giornale ha due prime pagine, la prima nel formato tradizionale, vedete l'apertura, bomba per aumentare la scorta, la versione silenzi di La Vitola. A centro pagina notizie dal trionfo nel nuoto con il nuovo record del mondo nel dorso, nei 50 metri il dorso più veloce del mondo, Curtis nuova stella del nuoto. E poi la controcopertina del giornale dedicata all'eclissi, l'Italia stregata dal sole nero, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli umani, con il commento di Vittorio Macioce, spesso ospite nostro in rassegna stampa. Domani la mia bomba era a fin di bene, La Vitola confessa, shock Ranucci, il faccendiere ammette di essere il mandante, il conduttore si paragona a Falcone. E questo è lo spunto che ha innescato uno scontro durissimo tra maggioranza e opposizione. In verità il conduttore si è paragonato anche ad Aldo Moro, a Piersanti Mattarella, il padre del capo dello Stato Sergio Mattarella, e poi appunto a Falcone Borsellino. Questa la prima del domani. Il Fatto Quotidiano, La Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente, bomba Ranucci, Sigfrido era in pericolo, volevo rafforzargli la scorta, sì sono il mandato. Vedete l'altro richiamo. Libero, chiamate l'ambulanza, Ranucci delira e si paragona a Falcone, Borsellino, Moro e Piersanti Mattarella. Report non può più condurlo per manifesta mitomanie. Poi c'è l'intervento del direttore Alessandro Sallusti. L'altro titolo, La Vitola, confessione e misteri. Andiamo alla prima del Secolo d'Italia. Era una bomba d'amore, La Vitola ammette, attentato a Ranucci per innalzargli la scorta, e Sigfrido si paragona a Falcone e Borsellino. Dal Secolo d'Italia al Manifesto, altra scelta, ombre rosse nell'amministrazione Trump, cresce la psicosi anticomunista, funzionale fra l'altro alla riconquista di Cuba. Intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra e delle stanze socialiste alle primarie del Partito Democratico. E poi i trionfi dello sport dell'Italia con
torna al nuoto. Gli europei, vedete, Sara Sbanca, Curtis record del mondo nei 50 dorso, vedete il grande trionfo della nuotatrice italiana. E poi l'Inter muove tutti, le notizie alla campagna acquisti dei campioni d'Italia. Ancora, andiamo a vedere la prima del Riformista, stelle cadenti, la Vitola confessa, sono io il mandante dell'attentato, il suo legale Ranucci sapeva, non posso rispondere, a giorni atteso il verdetto Rai, chi condurrà report, questo l'interrogativo, la verità. La Vitola confessa l'attentato, Ranucci sapeva, no comment, il faccendiere, ho fatto mettere la bomba per il bene di Sigfrido. L'interrogatorio dell'amico rischia di inguaiare il conduttore di report, vedete che intanto si paragona a Moro, Falcone, Borsellino, studi, sondaggi, Mieli e Cappellini, nulla di intentato per la scalata a Palazzo Chigi, quei giochetti spregiudicati sui servizi segreti. E poi il titolo, vedete, Ceuta liquida l'ipocrisia dell'Unione Europea, Danimarca pronta a chiudere le sue frontiere, così la prima della verità. Siamo al Foglio. Nell'estate di scontento di Farage, vedete qui si fa un tifo spudorato per Count Benfes che ha dimostrato i limiti del populismo britannico. E ancora alla vicenda la Vitola Ranucci, praticamente dedicata quasi tutta la prima con tre richiami, l'ex club di Ranucci senza credibilità. Poi la scorta quid di Ranucci e Ranucci ANM amore a prova di bomba con Di Pietro, dice lui sostenne il no e l'ANM ora tace, chi la fa l'aspetti, dice Antonio Di Pietro, così la prima del Foglio. Il resto del Carlino, la Vitola sono io il mandante, Ranucci sapeva, no comment. E ancora, vedete, prigionieri del vulcano, quanto sta accadendo sull'Etna, all'aeroporto di Catania, scrive il giorno, cancellati oltre 700 voli, migliaia i turisti rimasti a terra a ridosso di Ferragosto. Ieri sera in rassegna abbiamo avuto ospite il direttore della Sicilia, Antonello Piraneo. Il Mattino, attentato a Ranucci, la svolta, la Vitola dal GIP confessa, io il mandante, così il mio amico ha avuto maggiore protezione. Fratelli d'Italia e Lega dicono inopportuno che il giornalista resti a report, i 5 Stelle e lui la vittima. E poi vedete i due temi, Campi Flegrei, Fico, presidente della regione Campania, dice il decreto sisma ora va modificato. E poi la fotonotizia documenta cosa sta accadendo nelle ultime ore sull'Etna, Etna fuoco e cenere sul Ferragosto, cancellati 700 voli, Sicilia in panne. Ancora il Secolo XIX, la Vitola confessa, sono il mandante dell'attentato contro Ranucci, era in pericolo, così lo avrebbero protetto di più. Bufera sul conduttore che si paragona a Falcone. Ancora, ecco la prima pagina dell'Identità, bomba la Vitola, caso Ranucci, il faccendiere conferma, sono il mandante. Poi Sicilia sospesa, Musumeci, il ministro della protezione civile, dice aeroporto fuori posto, l'Etna blocca lo scalo di Catania, oltre 700 voli cancellati. Andiamo a vedere la prima del Gazzettino, Ranucci, la Vitola confessa, attentato, l'editore l'ho fatto per proteggere il mio amico, così ho avuto una scorta più forte, interrogato 5 ore in carcere, il mandante Fratelli d'Italia e Lega, cambio di conduzione per report. E poi la notizia è nonno bandito evade dalla casa di riposo dove sconta la pena. Adria, già legato alla nuova mala del Brenta, funge in Bulgaria, ripreso al rientro a Rimini. Questo signore ha 83 anni e si chiama Gianfranco Sedde, delegato alla nuova
prova mala del Brenta, così il Gazzettino. Andiamo a vedere Avvenire sotto la testata. Intanto l'eclissi ha spento l'Europa e acceso l'entusiasmo, e poi il titolo portante: Giustizia per la pace, la preghiera di Zuppi. Dio ispiri al dialogo i potenti, riconoscere l'altro come persona. Per i migranti in mezza Europa progetta un centro rimpatri in Uganda, vertice a settembre. Queste le scelte del quotidiano della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Ancora il Sole 24 Ore, intelligenza artificiale, l'ondata di bond spinge la crisi dei treasury americani, vedete. Poi a Imola il primo gran premio di auto a guida autonoma, gara senza piloti il prossimo 6 settembre. Queste le scelte del Sole 24 Ore. Ancora andiamo a vedere la prima pagina del Dubbio, l'iter dell'Unione Europea sui migranti, Berlino, li rispediamo in Italia, rassegnatevi. E ancora Milano Finanza, meno inflazione, più chip, negli USA frena la crescita dei prezzi, più 3-4% a luglio. Ancora andiamo alla Sicilia, estate in fumo, l'emergenza Etna, oltre 700 voli saltati in 4 giorni, Fontanarossa chiuso sino a stanotte, turisti nel mirino degli sciacalli, in furia la polemica, la SAC si difende, la società che gestisce l'aeroporto. Ancora le scelte del Giornale di Sicilia, diretto da Marco Romano, l'Etna fa faville, il turismo fa flop, l'eruzione del vulcano manda in tilt l'aeroporto di Catania, 700 voli saltati o dirottati in 4 giorni. E poi vedete le foto dei bivacchi all'interno dello scalo di Fontanarossa. Siamo alla provincia di Sondrio con fotonotizie, vedete nubi ma tanta emozione, lo spettacolo dell'eclissi. E poi la tragedia a Val di Dentro, una caduta di 150 metri, muore vicino alla cresta, così la provincia di Sondrio. L'Arena, quotidiano di Verona, il gruppo Atesis diretti da Massimo Mamoli, che tra l'altro firma un bel Elsevier sull'eclissi, vedete la luce del nostro tempo, cielo e terra, accanto ore 20, la luna davanti al sole, ma le nuvole nascondono lo show, così l'Arena. L'Eco di Bergamo, e vedete eclissi, il grande spettacolo. E poi altre notizie tragiche di cronaca, infortuni sul lavoro in crescita nella Bergamasca, 39 al giorno. I dati dell'INAIL per i primi sei mesi del 2026, le denunce sono state 7.028, questa la situazione che arriva da Bergamo. La nuova Sardegna, discarica sulla spiaggia, vedete la foto notizia alle spalle dei bagnanti, Isola Rossa, il sindaco è coperta con un telone, la bonificheremo. Queste le scelte della nuova. Ancora andiamo a vedere quotidiano sportivo, Tutto Sport sotto la testata, intanto Fanta Curtis record del mondo e argento nella staffetta, vedete europei di nuoto dopo l'impresa nei 50 dorso, ricordiamo è stato record del mondo. E poi l'intervista per i tifosi della Juve a Begovic esclusivo, Studio Messi, sogno con il disse. E chiudiamo la rassegna con il nuovo numero del Venerdì, vedete Valerio Mastandrea che firma un racconto davvero vibrante del nuovo film che sarà in anteprima presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Mi sono buttato in un fiume in piena, ovvero il fiume del dolore che attraversa la città dei vivi, è il titolo del romanzo, ricorderete, di Nicola Lagioia, il film ispirato al caso Varani, Luca Varani, il giovane ucciso barbaramente, era il 4 marzo 2016. L'attore racconta perché interpretarlo gli ha cambiato la vita.

0: con la sua capacità di risorgere dopo il terribile sisma del 2009 e quella di rappresentare un intero territorio, L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Il capoluogo d'Abruzzo sta pian piano riscoprendo il suo meraviglioso centro storico e anche il patrimonio gastronomico ha avuto un ruolo importante nella rinascita. Ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori.
1: Dalle macerie alla bellezza restituita alla città, L'Aquila ritrova uno a uno i suoi luoghi simbolo. Dal teatro comunale con i lavori in fase di ultimazione al San Filippo riaperto quest'anno, la capitale della cultura 2026 si svela rinata mentre riconquista il suo presente e il suo futuro.
2: Luoghi riaperti, molto importante ricordarlo, il teatro San Filippo, un altro luogo iconico della nostra città, e poi naturalmente i monumenti centenari della nostra città, la Basilica di San Bernardino, la Basilica di Collemaggio, dove ci sono le spoglie di San Celestino V e dove c'è la Porta Santa che ogni anno rinnova il rito del Giubileo, la Fontana delle 99 Cannelle, insomma, e poi naturalmente tutto il centro storico è un luogo bellissimo per passeggiare, per vedere i palazzi anche duecenteschi, trecenteschi, completamente restituiti alla fruibilità della gente. I musei naturalmente sono la ciliegina sulla torta, il Maxi L'Aquila, che ormai è diventato un punto di riferimento fortissimo per la nostra città, il Munda, al castello cinquecentesco, dove è tornato nel dicembre del 2025 e dove saranno ospitati sia l'Ecce Homo di Alberto da Messina che la Visitazione della Vergine di Raffaello. Il programma prevede oltre 300 manifestazioni, la mostra al Maxi di Ai Weiwei, questo straordinario personaggio cinese che ha fatto un collegamento con il terremoto del 2008 del Sichuan, che lui ha manifestatamente portato all'attenzione del mondo. Poi la venuta di Cattelan, sempre al Maxi, farà una retrospettiva su Fabio Mauri. L'arrivo di Liu Bolin, un altro personaggio straordinario, trasformista.
0: L'Aquila dona l'occasione anche di assaggiare i prodotti del territorio. Dallo zafferano al tartufo, le eccellenze gastronomiche sono valorizzate dagli chef della zona. Vediamo qualche proposta.
1: Cibo e cultura in questo territorio hanno un legame evidente. Basti pensare al commercio dello zafferano dell'Aquila, riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, che ha contribuito a rendere il centro storico della città uno dei più belli d'Italia.
3: Tanti palazzi sono stati costruiti in realtà dalle famiglie ricche, arricchite dai commerci di zafferano. C'è Palazzo Ciolina, ad esempio, e la famiglia Ciolina commerciava lo zafferano e aveva come principale acquirente a fine 800 l'industria farmaceutica Bayer. Abbiamo la fortuna sull'altopiano di Navelli di coltivare lo zafferano dal XIII secolo con delle caratteristiche peculiari. Tre piccoli dettagli che sono davvero unici. Uno, la rotazione annuale dei campi, quindi non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni. Raccogliamo i fiori quando sono ancora chiusi la mattina presto, quindi ogni giorno all'alba. E poi abbiamo un metodo solo nostro di essiccazione, che è una vera e propria tostatura sulla brace con solo determinati tipi di legna, quindi mandorlo, quercia, che vanno proprio a ottimizzare, ad arricchire il bouquet aromatico del nostro zafferano e lo rendono davvero unico.
1: Un altro dono di queste terre è il tartufo, l'oro nero che ritroviamo in gran parte del territorio e in tanti piatti abruzzesi.
4: Abbiamo un clima molto molto favorevole a tutte quante le specie del tartufo. Basti pensare che in tartufo da noi in Abruzzo si trova sia il tartufo nero pregiato, il tartufo nero estivo, il tartufo nero scorzone, per arrivare anche al bianchetto e il bianco magnatumpico, che è il bianco il più pregiato in assoluto. Riusciamo ad avere un prodotto fresco tutto l'anno perché grazie alla filiera corta che abbiamo raggiunto riusciamo a prenderlo dalle nostre tartufaie e dai nostri boschi, selezionarlo, spazzolarlo e poi spedirlo già al cliente finale.
1: Gli chef della zona creano sempre nuovi piatti per valorizzare al meglio i prodotti del territorio.
5: Abbiamo un primo piatto che è un risotto allo zafferano DOP dell'Aquila, con polvere di funghi porcini e fondo di carne. La prima fase che abbiamo fatto è quella di tostare il riso. Appena abbiamo messo il primo brodo, abbiamo messo subito la polvere. Nel brodo vegetale un'infusione di pistilli e poi l'abbiamo messo nel riso che poi abbiamo classicamente mantecato come si mantecano di solito i risotti con burro, parmigiano e un po' d'olio extravergine d'oliva. Alla fine abbiamo chiuso il piatto con un po' di fondo di carne e una polvere di funghi porcini che si ridrata e dà questo profumo di bosco e di aroma al piatto. L'altro piatto che abbiamo realizzato racchiude un prodotto tipico del nostro territorio che è il pecorino. In questo caso abbiamo fatto un tortello, fave, pecorino e menta. Abbiamo sbollentato le fave e abbiamo realizzato una crema. E questo tortello ha questa crema di pecorino all'interno e rinfrescata con questo olio aromatizzato alla menta. L'ultimo piatto è nuovo, con una spuma particolare che è una spuma di buccia di patata. Abbiamo fatto questo brodo di buccia di patata dove all'interno abbiamo fatto cucinare assieme anche del latte e delle patate. Abbiamo fatto lessare queste patate, le abbiamo frullate e messe in un sifone. Sempre con la patata abbiamo realizzato questo anello croccante di patate e abbiamo cotto quest'uovo, diciamo, leggermente al vapore, dove abbiamo fatto una spolveratina di sale, adagiato il tartufo e abbiamo composto il piatto con i nostri tre ingredienti.
0: Quest'anno L'Aquila cede il titolo di capitale della cultura a Pordenone. La città del Friuli Venezia Giulia ha molto da offrire e molti motivi per sorprendere, come recita il dossier di candidatura. Seguiamo Matteo Parlato.
6: Il centro di Pordenone si presenta come un tranquillo salotto, ma di notte è capace di reinventarsi in palcoscenico con gli edifici che fanno da quinta agli attori.
7: Arte, cultura, tecnologia, civiltà.
6: E questa non è la sola cosa che stupisce in questa città.
8: Pordenone sorprende nel senso che trovi la cultura dove non ti aspetti, quando non ti aspetti e come non te l'aspetti. Questa cultura è strano pensarla in una piccola cittadina del profondo nord-est industriale. In realtà invece l'industria e la cultura hanno molte cose in comune. Se pensiamo, l'imprenditore è proprio la persona creativa, intuitiva e anche all'avanguardia, esattamente come le forme di cultura che troviamo qui a Pordenone.
9: Anche il cibo chiaramente è cultura e noi cominciamo con un piatto salato della tradizione qua, nell'ex convento di San Francesco.
10: Proponiamo questo omaggio al frico, che è un piatto della tradizione tipica friulana ed è un piatto di recupero. Viene recuperata proprio gli scarti del formaggio e noi lo abbiamo omaggiato in chiave contemporanea andando a friggere questo impasto nel panko. Poi sotto abbiamo adagiato una crema di mais fatta con mais e latte e un po' di burro e sopra una cipolla rossa di Cavasso in agrodolce.
11: Un piatto del territorio abbinato a un vino che rappresenta questa terra, il friulano, dotato di raffinata semplicità.
6: E dopo il salato, il biscotto di Pordenone.
12: Il nostro biscotto, preparato con tutti gli ingredienti che richiamano quella che è la tradizione gastronomica della provincia pordenonese, la farina e grano tenero di mais, le mandorle, le uova, il burro e il zucchero, il sale grosso che transitava attraverso il porto sul Noncello e la grappa friulana, che si declina nel nostro gelato, nel biscotto Pordenone abbinato per l'aperitivo dello spritz Pordenone, l'amaro del biscotto Pordenone e il gin di biscotto Pordenone.
0: Ci spostiamo a Matera, in Basilicata. Ci dice di più Antonio Coronato.
13: Di nuovo capitale. Dopo l'esperienza del 2019, che l'ha svelata al mondo nel nome della cultura, Matera torna a riferimento internazionale da capitale mediterranea della cultura e del dialogo, titolo che accompagnerà la Città dei Sassi per tutto il 2026.
14: Matera, diciamo, passa dalla dimensione europea a quella mediterranea, di fatto le combina. È un titolo che non ha l'obiettivo di promuovere le città da un punto di vista turistico, certamente anche quello di aumentare la reputazione, che non è semplicemente attrattività turistica, di sostenere la produzione culturale, ma perché quella produzione culturale favorisca la comprensione reciproca fra popoli che hanno matrici comuni e che possa quindi veramente contribuire ad una diplomazia fra città e cittadini, quindi fra persone, che va oltre i conflitti.
13: E tra le radici che rinsaldano il legame tra i popoli del Mediterraneo c'è sicuramente anche il cibo.
14: Il cibo è uno, diciamo, dei veicoli culturali più immediati per la comprensione reciproca. Il cibo unisce, è quello che conserva la memoria delle varie migrazioni, dei vari passaggi.
13: Matera è nota per il suo pane, contraddistinto dal marchio IGP, ma anche per piatti che racchiudono, con la loro semplicità, il senso della convivialità e l'essenza della dieta mediterranea, come la crapiata.
15: È un piatto che si faceva quando si raccoglieva il grano a fine giornata, tutti insieme ci si sedeva a un tavolo e si preparava questo piatto molto semplice. Abbiamo le nostre verdure, carote, sedano, abbiamo i famosi cereali, il nostro grano di Senatore Cappelli, abbiamo l'orzo, il farro, abbiamo i legumi freschi, abbiamo i fagioli, abbiamo le fave, quindi penso che siano gli ingredienti tipici e rappresentativi della dieta mediterranea.
13: Riunirsi intorno a un tavolo è il miglior modo per iniziare a conoscersi e a confrontarsi, e mai come di questi tempi c'è bisogno di dialogo, prima ancora che di buon cibo.
0: È già stata proclamata la capitale italiana della cultura 2028. Si tratta di Ancona. La città, capoluogo della regione Marche, affacciata sull'Adriatico, deve al mare molto della sua identità, anche gastronomica. L'andiamo a visitare con Samuele Sabatini.
16: Al centro la cultura come motore trainante per connessioni, rigenerazioni e sviluppo. È la sfida dei prossimi 2 anni per Ancona, capitale della cultura 2028.
17: L'obiettivo è quello di realizzare un modello culturale che parta da una storia millenaria, da un tessuto culturale della città presente molto forte, per essere aperto all'internazionalizzazione.
16: Base di partenza un dossier diviso in 4 microaree, con al centro l'idea di riconnettere Ancona al suo mare e al suo passato attraverso lo storico porto dell'Adriatico, caratterizzato dal promontorio dalla forma a gomito sovrastato dal duomo dedicato a San Ciriaco.
17: Una città laboratorio, una città aperta, una città ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo, dove è possibile appunto sviluppare e rafforzare quelle connessioni che già esistono e quindi portarle a compimento.
16: Tanti luoghi simbolo coinvolti, a partire dalla Mole Vanvitelliana, in un percorso alla scoperta di arte, storia, unicità, senza tralasciare l'enogastronomia. A tavola sapori legati al pescato dell'Adriatico, ma c'è un protagonista.
18: C'è un protagonista che è lo stoccafisso all'anconetana, dove viene servito e cucinato con patate, pomodorini, capperi, olive, della licetta e un sughino così, ed è il piatto principe dell'Ancona.
16: Se c'è un re, c'è anche una regina, ovvero di chi parliamo?
18: Regina, abbiamo la regina del Conero, e sono i famosi moscioli. Moscioli che sarebbero la cozza del Conero, che viene allevata naturalmente e noi cuciniamo e facciamo in questo piatto con delle chitarrine all'uovo fatte in casa.
16: La preparazione?
18: La preparazione è logicamente moscolo pulito, quindi cozza pulita, un po' di pomodoro fresco, olio extravergine oliva, aglio, olio e peperoncino.
16: E chiudiamo con?
18: Con una degustazione dove abbiamo mazzancolle, polipo, seppie, alici, tutti i prodotti sempre nostri dell'Adriatico.

E dall'Aquila, capitale della cultura 2026, è tutto. Potete rivedere questa e le altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

L'alta pressione sul paese garantisce ancora condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo il cielo sereno al più poco nuvoloso al nord, così come sulle regioni centrali. Un po' di stabilità al centro-nord nel corso delle ore più calde del giorno, soprattutto in prossimità delle zone alpine. Per quanto riguarda le regioni settentrionali e appenniniche, per quanto riguarda il centro. Più diffusa invece l'instabilità pomeridiana al meridione, dove nel corso delle ore centrali le nubi tenderanno a formarsi e a portare rovesci isolati temporali, soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria. Qualche pioggia anche sulle zone interne della Sicilia, mentre bel tempo sulla Sardegna. Concludiamo con le temperature, ancora con Firenze e Roma, le città più calde con 39 gradi.

fermo, mi sposto.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Dopo ore di interrogatorio, Walter Lavitola ammette di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Secondo l'accusato, il movente era il tentativo di fargli alzare la scorta. Berlino conferma i trasferimenti dei migranti verso l'Italia. Tajani, troveremo un accordo, ma resta lo stop a Schengen con la Spagna fino al 15 agosto. La Danimarca minaccia di chiudere le frontiere. Trump rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Teheran smentisce. Raid degli Houthi sul porto di Al-Maka. Nuovi guai per il presidente americano per i suoi post su Truth. Eruzione dell'Etna, lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 2 del mattino di venerdì. Gravi danni per il turismo, già saltati 700 voli. Auto non si ferma all'alto e trascina il comandante della polizia locale di Rovellasca nel Comasco. L'uomo gravemente ferito e ricoverato al Niguarda di Milano, non in pericolo di vita. Europei di nuoto a Parigi, record del mondo per Sara Curtis in semifinale nei 50 d'orso. Argento per le azzurre della staffetta 4%. Atletica argento per la Fantini. Le 5 è un punto, buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con il caso Lavitola. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato oltre 5 ore, il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato precedentemente dalla Procura di Roma. L'attentato al conduttore di Report sarebbe stato funzionale a innalzare il livello della sua scorta. Sentiamo Giuseppina Testoni.
1: Ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: È una confessione in piena regola, quella di Walter Lavitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: A crescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso Lavitola. Sarebbe questo, per la GIP che ha disposto l'arresto, il movente del faccendiere dalle mille vite. Un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di Lavitola.
3: Ma Ranucci era a conoscenza, avvocato?
1: No. Non dico assolutamente altro.
2: Ancora nessuna traccia dell'altro indagato Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso Lavitola era pronto a scappare.
0: E su questa vicenda è ancora scontro politico. La maggioranza chiede chiarezza sui rapporti del conduttore di Report con il faccendiere. Prudenza invece dalle opposizioni. Partiti che poi si confrontano sul tema dei migranti. Spinoso, sentiamo Pablo Rocas.
4: Fa discutere il post pubblicato da Sigfrido Ranucci sui social. Si vede la foto di Falcone e Borsellino, tutto in maiuscolo, quello che vuole essere il titolo della sua riflessione, la voce che spaventa. Poi il conduttore scrive che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori, Moro, Piersanti Mattarella, i due magistrati, per debolezza, ma per eccesso di chiarezza, per aver visto prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, per avere tentato di raccontarlo a voce alta. Durissimi i commenti che arrivano dal centrodestra. Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sulla telefonata di 2 ore tra il giornalista e il faccendiere, lo stesso giorno in cui viene perquisita la casa di Lavitola. Donzelli pone una domanda: Ranucci ha usato il servizio pubblico e si è accanito sulla famiglia Meloni per preparare la sua discesa in campo? In molti giudicano inopportuno il paragone con Falcone e Borsellino. Lo fa Salvini, che torna ad auspicare la sospensione da parte della RAI della collaborazione con chi, scrive, è coinvolto in questa torbida vicenda. Ranucci è una vittima inconsapevole, continua invece a ripetere il campo progressista. Report è un programma libero e come tale va difeso, scrive la 5 Stelle Appendino. Comico sentire la morale da chi ha scudato Del Mastro, prosegue l'ex sindaca di Torino, convinta che le inchieste non si debbano spegnere. Mentre la politica continua a confrontarsi sul tema migranti, bene Meloni per la difesa delle frontiere e la difesa dai rischi di terrorismo, affermano da Fratelli d'Italia, non è una ritorsione contro la Spagna, assicura Tajani. Criticato come tutto il governo dalle opposizioni, assurdo sospendere Schengen, affermano. Il nuovo patto voluto da Meloni, precisa Maggi, danneggia fortemente l'Italia.
0: Sul dossier migrazione e tensioni nell'Unione Europea, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia come previsto dagli accordi di Dublino. Tajani risponde: troveremo un accordo. Intanto la Danimarca minaccia di chiudere le frontiere con Grecia, Austria, Danimarca e Olanda, poi lavora all'apertura di un nuovo centro migranti in Uganda. Convocato oggi il Comitato Schengen per l'audizione del ministro Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Sentiamo l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
5: La Danimarca è pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto stamani la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento a due giorni dalla firma del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. Per scongiurare nuovi arrivi, la ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, si è recata nell'enclave per ribadire qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. E agli attacchi di ieri del governo spagnolo risponde il ministro degli esteri, Tajani: non siamo noi a parlare per scopi elettorali, ma forse Madrid, dove si vota tra un anno, e il Partito Socialista è in difficoltà. Tensione anche tra Roma e Berlino sul trasferimento di chi è sbarcato nel nostro paese per arrivare in Germania. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco, chiarendo che i due governi erano d'accordo nel ripristino delle espulsioni. E accelera il progetto di Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia di aprire insieme un hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo i media greci, potrebbe nascere il primo centro in Uganda.
0: Parliamo ora del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump torna ad adottare toni bellicosi nei confronti di Teheran, ma la situazione di Hormuz resta in stallo. Mentre il presidente americano è alle prese con nuovi guai giudiziari per i suoi post su Truth. Sentiamo l'inviato a New York, Nico Piro.
6: Martedì solo 8 imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, questi gli ultimi dati disponibili. Prima della guerra, in un sol giorno, il numero dei mercantili in transito oscillava tra 130 e 140. Tra il blocco iraniano e quello uguale e contrario della Marina USA, che nei giorni scorsi ha fermato sparando contro il suo timone una petroliera battente bandiera panamense, lo stallo permane in quel restringimento del Golfo Persico dove transita il 20% del petrolio e del gas mondiali. Eppure Trump non rinuncia a ripetere dichiarazioni già sentite. Abbiamo il controllo totale dello stretto e lo manterremo. Intanto una nuova vicenda giudiziaria coinvolge il presidente che è stato denunciato dalla testata The Intercept perché il suo social ha deciso di mettere in vendita fino a 100.000 euro al mese l'anteprima dei suoi post, quelli che hanno ampiamente dimostrato di poter condizionare i mercati. Ma Trump ha anche un altro problema. La sua portavoce, nota per la sua difesa ad oltranza del presidente, a dispetto di qualunque dato di fatto e l'attacco sistematico ai giornalisti, Karoline Leavitt lascia la Casa Bianca ufficialmente per motivi familiari.
0: E ora in Medio Oriente partiamo dal conflitto in Libano. Continuano i raid israeliani nel sud del paese, mentre a settembre le diplomazie di Tel Aviv e Beirut torneranno a incontrarsi a Roma. Sentiamo il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
7: Nonostante l'accordo sul cessate il fuoco, non si fermano gli attacchi israeliani contro le milizie Hezbollah. Doppio raid nel sud del Libano, bombardamenti nella zona di Al-Adata, nel distretto di Bin Jbeil, almeno due i morti. Attacchi anche nella zona di Nabatieh, dove l'esercito, afferma il sindaco, ha distrutto diversi edifici pubblici e scuole. Le forze israeliane affermano di voler smantellare le infrastrutture delle milizie filo-iraniane Hezbollah. Media libanesi accusano però Israele di usare bombe al fosforo, circostanza negata dall'esercito. Mentre il premier Salam parla di violazione del diritto internazionale. I soldati da un mese hanno stretto l'assedio ad un grande tunnel vicino ad Al-Itair. Dentro sono intrappolati almeno 50 miliziani di Hezbollah insieme con pasdaran iraniani. Unica opportunità per loro quella di arrendersi per avere salva la vita. Intanto i colloqui tra autorità israeliane e libanesi continuano. A Roma a settembre si terrà un nuovo vertice con la mediazione americana. Intanto il Parlamento libanese ha approvato l'amnistia generale contro il parere dei parlamentari vicini agli Hezbollah. È la prima volta dal 1991. L'amnistia include anche riduzione di pena o scarcerazione per islamisti sunniti, nemici giurati degli sciiti Hezbollah filo-iraniani.
0: Kusra, Cisgiordania, ora poco più di 4.000 abitanti, che vivono ormai sotto assedio da parte dei coloni israeliani. Mentre l'intervento dell'esercito dello Stato ebraico si è rivelato inefficace nel contenere le violenze, sentiamo il reportage dell'inviata Lucia Goracci.
8: L'esercito sta arrivando. I coloni hanno chiamato rinforzi, bloccano la strada. Partono i lacrimogeni. Da 3 giorni assediano case con famiglie dentro su questa collina. Kusra assiste impotente. Vediamo i coloni, i soldati e sul tetto uno dei palestinesi. Ma di più non ci possiamo avvicinare. Abdesalam colma le distanze. Dorme nella sua auto da 3 giorni, cambia posto ogni notte. È sfuggito all'assedio. Abbiamo chiamato polizia ed esercito israeliani. Ci dicevano: non affrontateli, spetta a noi. È servito solo a farli entrare nelle case. I miei alberi, cibo per le loro pecore. Ora sono rimasti solo i coloni. Le camionette se ne vanno. I coloni passano indisturbati dall'unico presidio militare rimasto. Uno arriva con delle taniche.
9: Facciamo convoglio con altri giornalisti per provare ad avvicinarci alla casa.
8: Ma i soldati ci hanno visto e ci bloccano. Qui è zona militare interdetta, dicono. Ma i coloni sono là. Se lo è, perché i coloni restano dentro? Dovete andarvene. Un soldato ci riprende, un altro ci ributta indietro. Mettono una scala e ci entrano in casa. Mi hanno bruciato tutto. Anche per la sua famiglia. Un calvario vero.
0: Ci spostiamo in Ucraina. Pressing di Zelensky sugli Stati Uniti per l'urgente bisogno di missili intercettori per contrastare l'aumento degli attacchi russi. Vendete all'Ucraina il 10% dei Patriot americani che avete e distruggeremo tutti i missili russi. Il 5% delle scorte americane di Patriot è sufficiente per superare l'inverno, l'ha detto il presidente ucraino, intervistato dalla CNN. Intanto è in corso una trattativa di Kiev con gli alleati per ottenere più missili, inclusa la possibilità di ottenere una licenza affinché l'Ucraina possa produrne in proprio. Inoltre l'intelligence sempre di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando prigionieri di guerra ucraini. E Putin dal canto suo torna a minacciare un'escalation nei confronti della NATO e manifesta irritazione per gli attacchi e i sequestri di petroliere della flotta Ombra. Il vicepresidente americano Vance starebbe premendo su Kiev per bloccare gli attacchi alle navi con lo scopo di contenere i prezzi del petrolio. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
10: In divisa della Marina, a bordo di un incrociatore, il presidente assiste alle esercitazioni della flotta russa del Pacifico. Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Poi Putin sfida l'Europa, che vuole fermare

0: valuta russa. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane.
1: E ora la rassegna stampa con Massimiliano Melilli.
2: I quotidiani di giovedì 13 agosto in edicola. Andiamo a vedere subito quali sono le scelte principali. Partiamo da Repubblica, il tema La Vitola e Ranucci è d'apertura pressoché ovunque. Titolo: La confessione di La Vitola. Sono io il mandante dell'attentato Ranucci, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. Il faccendiere interrogato dai PM per 5 ore, l'avvocato difensore, il giornalista sapeva, non commenti, verticirà e si preparano a chiedere un passo indietro da report. E poi vedete gli altri due richiami, il conduttore dice il movente non è credibile e il ritratto di La Vitola, le mille vite di Valterino fra intrighi e potere. A centro pagina fotonotizia sull'eclissi solare, il raduno pagano per vedere il sole nero, così Repubblica. Ecco il Messaggero sotto la testata, intanto un titolo sul filo della memoria, siamo stanchi, vogliamo la verità. Garlasco, 19 anni dopo, viaggio nella cittadina lombarda nell'anniversario del delitto. E poi il titolo d'apertura, Ranucci, La Vitola confessa, 5 ore di interrogatorio irrebibile all'imprenditore, l'ho fatto perché il mio amico avesse una scorta più forte. Scontro sul report, Fratelli d'Italia e Lega, Sigfrido incompatibile, Movimento 5 Stelle, lui vittima. Ancora notizia di calcio, il colpo della Lazio che acquista Frattesi dall'Inter, colpo Lazio, c'è Frattesi, così le scelte del quotidiano diretto da Roberto Napoletano. La Stampa, la magia del sole nero, mezza Europa si è fermata per assistere all'evento astronomico. E poi c'è l'intervento davvero affascinante di Vito Mancuso, l'eclissi del cielo, l'eclissi dell'uomo. A centro pagina ancora La Vitola, sono io il mandante, il faccendiere, temevo per Sigfrido, volevo far rinforzare la sua scorta, ma il giornalista lo smentisce. Il difensore, se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment, la replica, credibilità da valutare, così la Stampa. Il Corriere della Sera in grafica, La Vitola confessa, io il mandante. Oggi il giornale ha due prime pagine, la prima nel formato tradizionale, vedete l'apertura, bomba per aumentare la scorta, la versione silenzi di La Vitola. A centro pagina notizie dal trionfo nel nuoto con il nuovo record del mondo nel dorso, nei 50 metri il dorso più veloce del mondo, Curtis nuova stella del nuoto. E poi la controcopertina del giornale dedicata all'eclissi, l'Italia stregata dal sole nero, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli umani, con il commento di Vittorio Macioce, spesso ospite nostro in rassegna stampa. Domani la mia bomba era a fin di bene, La Vitola confessa, shock Ranucci, il faccendiere ammette di essere il mandante, il conduttore si paragona a Falcone. E questo è lo spunto che ha innescato uno scontro durissimo tra maggioranza e opposizione. In verità il conduttore si è paragonato anche ad Aldo Moro, a Piersanti Mattarella, il padre del capo dello Stato Sergio Mattarella, e poi appunto a Falcone Borsellino. Questa la prima del domani. Il Fatto Quotidiano, La Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente, bomba Ranucci, Sigfrido era in pericolo, volevo rafforzargli la scorta, sì sono il mandato. Vedete l'altro richiamo. Libero, chiamate l'ambulanza, Ranucci delira e si paragona a Falcone, Borsellino, Moro e Piersanti Mattarella, report non può più condurlo per manifesta mitomanie. Poi c'è l'intervento del direttore Alessandro Sallusti, l'altro titolo, La Vitola, confessione e misteri. Andiamo alla prima del Secolo d'Italia, era una bomba d'amore, La Vitola ammette, attentato a Ranucci per innalzargli la scorta e Sigfrido si paragona a Falcone e Borsellino. Dal Secolo d'Italia al Manifesto, altra scelta, ombre rosse nell'amministrazione.

0: Trump cresce la psicosi anticomunista, funzionale fra l'altro alla riconquista di Cuba. Intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra e delle stanze socialiste alle primarie del Partito Democratico. E poi i trionfi dello sport dell'Italia con al nuoto gli europei. Vedete Sara Sbanca, Curtis record del mondo nei 50 dorso. Vedete il grande trionfo della nuotatrice italiana. E poi l'Inter muove tutti, le notizie alla campagna acquisti dei campioni d'Italia.
1: Riprendiamo il giornale con il devastante sisma che ha colpito la Colombia. Il bilancio del terremoto si aggrava di ora in ora, sono oltre 260 i morti, quasi 4.000 i feriti e migliaia di dispersi. Il presidente della Espriella ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Sentiamo Marina Lalovic.
2: È una corsa contro il tempo. Ancora poche ore per poter trovare i superstiti. Si richiede il silenzio per sentire le voci di chi è ancora in vita sotto le macerie. E poi si esulta a ogni salvataggio riuscito, come qui a Cali, una delle città più colpite dal sisma. Una 32enne viene estratta viva dopo aver trascorso oltre 36 ore sotto le macerie. Un'altra vita salvata, un altro miracolo, è quella di questo neonato. Ma chi sopravvive davanti a sé ha giorni di paura e un'esistenza da ricostruire. La mia zia viveva qui, ma ora c'è una fuga di gas. Speriamo di poter riprendere la ricerca presto. Abbiamo perso tutto, tutto abbiamo perduto, dice fra le lacrime questa donna. Per ora rimarremo per strada. La nostra casa ha subito molti danni e poi abbiamo paura delle nuove scosse. Anche se i terremoti non sono una novità per la Colombia, il sisma di lunedì scorso è stato uno dei più forti degli ultimi anni. Il terremoto ha colpito la parte occidentale del paese, una delle zone più povere e remote, dove i soccorsi sono ancora più difficili. Dietro, intanto, restano solo le macerie.
1: Una nuova grave impennata di casi di Ebola in Congo e in Uganda, quasi 4.500 contagi e oltre 2.000 i morti. A lanciare l'allarme in conferenza stampa il direttore dell'OMS, Ghebreyesus. Sentiamo il corrispondente da Nairobi, Valerio Cataldi.
3: È la seconda epidemia di Ebola più grave mai registrata e al ritmo attuale si sta diffondendo più rapidamente di qualsiasi precedente focolaio.
4: Outbreak. 3 mesi dopo, l'epidemia di Ebola conferma le paure iniziali. Il segretario generale dell'OMS fa il punto sulla diffusione del ceppo bundibugio che sta devastando l'est della Repubblica Democratica del Congo. Le analisi genetiche indicano un ceppo completamente nuovo, ancora un salto del virus dagli animali all'uomo. Poi il contagio è esploso, favorito dalla diagnosi tardiva, dalla guerra, dagli spostamenti della popolazione e da un sistema sanitario già fragilissimo.
3: Abbiamo un'alta percentuale di decessi nelle comunità, anziché nelle strutture sanitarie, al di fuori delle liste dei contatti noti. Ciò ci indica che esistono catene di trasmissione di cui non siamo a conoscenza. E finché non individueremo e interromperemo ogni catena di trasmissione, non riusciremo a fermare l'epidemia.
4: Gli ultimi dati segnano un nuovo drammatico aumento. Sono ormai 4.449 i casi confermati e 2.061 i morti. Ci sono altri numeri che alimentano la speranza. 886 pazienti sono guariti anche in assenza di cure specifiche e vaccini, dei quali Ghebreyesus sottolinea l'importanza.
3: 886 pazienti sono guariti. Tutto ciò anche in assenza di terapie e vaccini specifici, i cui test clinici sono in corso per la prima volta. Chiediamo a tutti i partner di sostenere e accelerare questa sperimentazione.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. È ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano il comandante della polizia locale del comune di Rovellasca nel Comasco, dopo essere stato trascinato per alcuni metri da un'auto a cui aveva imposto l'ALT. Sentiamo Elena Scarrone.
5: Era da poco passato mezzogiorno. Il comandante dei vigili di Rovellasca insieme a un altro agente fermano un automobilista nell'area di servizio in via 20 settembre. Diego Monopoli, 36 anni, da giugno a capo della polizia locale del paese, chiede i documenti all'uomo alla guida di origine nordafricana. L'auto è ferma davanti alla pompa di benzina. All'improvviso il conducente, cercando di sfuggire al controllo, accelera. Il comandante, sporto all'interno dell'abitacolo, viene trascinato per una quindicina di metri fino alla centralina elettrica che viene divelta dall'auto. La titolare dell'area di servizio racconta gli istanti immediatamente successivi.
6: Io ero dentro, ho sentito la botta e ho guardato in fondo di lì. e ho visto una macchina lì e ho capito che era successo qualcosa. Il collega che lo trascinava, gli airbag erano tutti, probabilmente aveva preso l'airbag perché si teneva lo stomaco il comandante.
5: Lui era sporto dentro, all'interno dell'abitacolo?
6: Così ha detto il collega, perché erano in due.
5: Mentre la gente soccorre il comandante in gravi condizioni, il conducente scappa facendo perdere le sue tracce. Sull'auto sequestrata dai carabinieri di Cantù trovate diverse dosi di cocaina. Il veicolo non sarebbe rubato, apparterebbe a un italiano. Diego Monopoli viene portato con l'elisoccorso al Niguarda, ha diverse fratture al torace e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
7: A me preme mandare la mia massima solidarietà al comandante, che comunque in queste ore pare sia fuori pericolo, e ovviamente alla sua famiglia.
1: Lo spettacolo dell'eclissi totale di sole, seguito da milioni di persone in tutto il mondo, in Groenlandia, Islanda e Spagna, in particolare il disco è stato totalmente oscurato ed è stata di colpo notte in pieno giorno. Non accadeva in Europa dal 1999 e a León, in Spagna, per noi c'era l'inviato Andrea Bettini. Vediamo.
8: Mentre la luna inizia ad oscurare il disco solare, gli appassionati completano i preparativi e indossano gli occhialini. Poi, alle 20:28, ecco la magia. 1:40 di notte in pieno giorno, un'eclissi totale che proietta la cittadina spagnola di León in un'altra dimensione. Per le migliaia di persone accorse all'evento organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea, un'esperienza indimenticabile.
9: Da Vicenza.
10: Com'è andata?
9: Un'esperienza emozionante.
11: Amazing, it was incredible.
12: Indescrivibile, ti dico, io ho studiato fisica tanti anni, è diverso vederla sui libri o nei video, essere qui dal vivo e assistere a questa emozione.
8: C'è già chi pensa al 2 agosto 2027, quando un'altra eclissi totale di sole attraverserà la Spagna meridionale per poi proseguire verso il Nord Africa. E come in questa occasione, oltre a centinaia di migliaia di turisti, accorreranno anche gli scienziati. Perché l'eclissi, come spiega Rossio Guerra dell'Agenzia Spaziale Europea, è anche un'opportunità per studiare il Sole. Grazie ai dati raccolti, ora conosceremo meglio la nostra stella.
1: Giornata di temporali e vento su gran parte della penisola. Nelle ultime ore è in serata la Toscana e il Lazio sono state colpite con interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel Grossetano e nella bassa Tuscia viterbese. Un forte temporale ha colpito Roma con grandine, ma anche nel Salernitano si è vista la stessa scena. Allerta meteo per temporali in quattro regioni e in arrivo una perturbazione proveniente dall'Atlantico, infatti che porterà a un abbassamento delle temperature. Città da bollino rosso che oggi sono 18, il 14 agosto scenderanno a 7, sulle 27 città prese in considerazione. A Catania la società di gestione dell'aeroporto comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e il contestuale emissione di cenere e vulcanica in atmosfera sono sospese le attività di volo in arrivo e in partenza all'aeroporto fino alle 2 ora locale del 14 agosto. Si invitano i passeggeri dunque prima di recarsi in aeroporto a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, mentre noi continueremo a darvi aggiornamenti su ciò che decideranno gli enti preposti. Siamo allo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Immensa sarà Curtis, che nella semifinale dei 50 d'orso ha stabilito il record del mondo. Argento per la staffetta 4% donne. Medaglie di bronzo per Ceccon nei 200 d'orso e di Pilato nei 100 rana. Vediamo con Nicola San Giorgio.
13: Con l'entusiasmo, il talento e l'energia di una 19enne che ha voglia di stupire il mondo, Sara Curtis si prende le copertine di questo europeo. La velocista azzurra prima stampa un record del mondo da urlo nella semifinale dei 50 d'orso, poi in chiusura di serata prende per mano la squadra e la porta ad un argento spettacolare nella staffetta 4% stile libero.
14: Abbiamo unito tutte le forze, tutte le energie e tutta la voglia veramente di mettere un punto e di lanciare un segno importante, perché questa staffetta, come diceva Virgi, è cresciuta nel corso degli anni e finalmente ci siamo presi una medaglia che ha un certo peso e valore di crescita e tanta felicità.
13: La terza giornata di questi europei le aveva aperta Thomas Ceccon, bronzo di fatica e resistenza nei 200 d'orso, con tanto di primato italiano.
15: Mi vengono un po' gli occhi lucidi perché ho sofferto tanto nell'allenamento quest'anno e forse il fatto che i 200 anche come preparazione ma anche come gara sia così faticosa, quando raggiungi l'obiettivo forse ti dà anche più emozione, più soddisfazione.
13: E a medaglia ci va anche Benedetta Pilato, in testa fino a metà gara nei 100 rana e poi brava a difendere un bronzo prezioso.
1: In chiusura agli europei di atletica in corso a Birmingham, un altro argento azzurro, quello di Sara Fantini, ritiro invece per infortunio per Marcel Jacobs. Vediamo dunque con Marco Tripisciano poi una nuova edizione della telegiornale.
16: L'Italia si conferma seconda nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna al termine della terza giornata. La quinta medaglia azzurra è un altro argento e arriva nel martello con Sara Fantini che trova la misura vincente al primo lancio.
17: Sono molto contenta di questo secondo posto, di questa medaglia. Non nego che ovviamente io ci ho provato fino alla fine, anche con Silvia comunque quest'anno lei ha fatto veramente le cose eccezionali e sono molto molto contenta per lei.
16: Giornata importante sul fronte delle qualificazioni. Negli 800 Francesco Pernici accede alla finale con il quinto tempo e proverà a giocarsi una medaglia. Nei 400 ostacoli Alessandro Sibilio chiude al secondo posto con il primato stagionale e vola in finale con l'ottavo tempo. Nel triplo Diaz e Biasutti si qualificano in scioltezza al primo salto. L'argento mondiale Dalla Valle deve aspettare il secondo per centrare la finale. Nel pomeriggio l'aggiornamento sulle condizioni di Jacobs. Svolta l'ecografia si sospetta una distrazione all'adduttore sinistro. Tra una settimana a Roma la risonanza magnetica con l'intelligenza artificiale per un quadro più chiaro.
18: Dal punto di vista anatomico, strutturale e biomeccanico il crampo, quindi quella che è la situazione crampiforme muscolare, ha creato uno scompenso della corsa e quindi a un certo punto si è determinata una situazione di grande contrattura a livello dell'adduttore sinistro.

Dopo ore di interrogatorio, Walter Lavitola ammette di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Secondo l'accusato, il movente era il tentativo di fargli alzare la scorta. Berlino conferma i trasferimenti dei migranti verso l'Italia. Tajani: troveremo un accordo, ma resta lo stop a Schengen con la Spagna. Fino al 15 agosto la Danimarca minaccia di chiudere le frontiere. Trump rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Teheran smentisce raid degli Houthi sul porto di Al-Hamaka. Nuovi guai per il presidente americano per i suoi post su Truth. Eruzione dell'Etna. Lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 2 del mattino di venerdì. Gravi danni per il turismo. Già saltati 700 voli. Auto non si ferma all'alto e trascina il comandante della polizia locale di Rovellasca nel Comasco. L'uomo gravemente ferito e ricoverato al Niguarda di Milano, non in pericolo di vita. Europei di nuoto a Parigi, il record del mondo per Sara Curtis in semifinale nei 50 d'orso. Argento per le azzurre della staffetta 4%, atletica argento per la Fantini. Ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24. Questi erano i nostri titoli. Ora, come di consueto, spazio al nostro faccia a faccia. Compie 50 anni di carriera e si regala un tour nei teatri che non aveva mai fatto. Lui è Drupi, che ha deciso di festeggiare le nozze d'oro con la musica, con il Piccola e il Fragile Tour, che dopo alcune date in Europa attraverserà l'Italia. Il momento giusto per un faccia a faccia in cui ripercorre una carriera fantastica, nata un po' per caso. E la nostra intervista è, come al solito, di Fausto Pellegrini. Alle 6 una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi. Da parte mia, una buona giornata.

0: Giampiero, 50 anni di carriera, una festa meravigliosa che festeggerai appunto con un tour che ripercorre un po' tutta la tua storia. No? Che combini in questo?
1: Ma innanzitutto sono volati, sono 50 anni che sono passati in un attimo, forse sono stati talmente belli che sono volati. E adesso sto facendo cose belle, dopo il problema che ho avuto ho una rinascita totale, è scoppiato ancora il finimondo in Cecoslovacchia, in Polonia e anche qua in Italia, insomma, finalmente ho accettato di fare i teatri e sono stato un pistola perché è una dimensione fantastica, avrei dovuto farli prima.

0: Senti un po', tu rappresenti davvero la dimensione umana della musica, nel senso che l'approccio alla musica in maniera come era una volta, no? Per la passione di farla. È questo che ti spinge ancora, sì, che ti porta ancora avanti a volerla raccontare, questa storia?
1: Assolutamente sì, perché mi sono ritrovato dopo tanti anni, 50, 4-5 anni fa, ho deciso di farla solo per divertirmi e ho ritrovato le sensazioni e le emozioni dagli inizi, quando ero un binario, se la canzone non era quella per me non la facevo, se non... Poi il lavoro ti porta a essere un po' accondiscendente, fare magari trasmissione, fare cose solo per fare un lavoro, e forse per un po' mi sono perso, ma poco, insomma, ho messo poco a tornare nei ranghi.

0: riavvolgiamo un po' il nastro, ripercorriamola questa storia. Da quel...
1: Devi avere una bobina bella grossa.
0: Una bobina bella grossa, ma noi ce l'abbiamo. E quindi proviamo a raccontarla, sì, da quando facevi tutt'altro e poi improvvisamente ti sei trovato nella musica.
1: Sì, allora, come tutti i ragazzotti, finito le scuole, via purtroppo le professionali, perché la mia famiglia, mia mamma non aveva altre possibilità, sono andato a lavorare, ne ho fatto un po' di tutti i colori, fin quando ho trovato la luce, l'idraulica, mi sono innamorato di quel lavoro, ma davvero mi piaceva. E poi, sai, vai a suonare, cominci a sentire le prime orchestrine, cominci a sentire una batteria dal vivo e si scatena qualcosa che forse hai dentro. E mi sono innamorato della musica, ho cominciato a seguirla, ma seguirla così, per gioco. Fin quando mi sono accorto, sembrerà un po' stupido, che i capelloni, come li chiamavano loro, sul palco cuccavano, avevano un sacco di donne. Voglio provarci anch'io. E perciò ho iniziato a fare musica per una malsana voglia di donne e poi invece me ne sono innamorato quando poi incontri nella tua vita ad allora Liz Richard, Elvis Presley, Carosone e poi i Beatles e poi Aretha Franklin, Ray Charles e via, basta, ci sei dentro e non esci più, per fortuna.

0: Senti, se volessimo provare a fare appunto in questo viaggio, no? Provare a raccontare quali sono le pietre miliari della tua, quelle che tu consideri pietre miliari della tua carriera, quali ci metteresti?
1: Vabbè, per la mia carriera sicuramente vado via, perché oltre a darmi il successo vero, almeno all'estero, innanzitutto ha fatto sì che io smettessi di fare l'idraulico e potessi vivere di musica, e poi mi ha portato di colpo in un mondo. Cioè, io 3 mesi prima ero a fare l'idraulico perché ero arrivato ultimo a Sanremo, ormai la mia carriera era finita, e 3 mesi dopo ero a fare un galà a Parigi con Johnny Holiday, Sylvie Vartan, Aznavour, Becot, Mireille Mathieu, uno spettacolo che presentava e conduceva, non so se te lo ricordi, Henri Salvador, fantastico.

Porto Sanremo, ma non c'erano le telecamere. E allora lì questa ragazza, signora dell'RCA, che allora mi portò a fare questa trasmissione, e per la prima volta mi trovai davanti a una telecamera con una luce che si accendeva, ero come un gufo, ero così, no? E allora Henri, che aveva capito che insomma ero emozionato, mi portò a bere, mi ha ma tu devi fare così, e mi spiegò in due parole come bisogna stare davanti alla telecamera. È stato un fulmine, è stata una come si dice, una apparizione, ho capito tutto con tre parole. E lì mi sono accorto che forse ce l'avevo fatta. Lì eravamo due debuttanti, in mezzo a questi giganti eravamo io e Julio Iglesias, perciò fate

sicuramente sereno è, perché in un mondo di blues, di pezzi suonati un po' pesanti, cattivi, quell'anno lì, fra l'altro mi ricordo, era l'anno che le Brigate Rosse stavano facendo un po' di cagnara, anni violenti anche a Milano. Noi decidemmo di uscire con una canzone totalmente fuori dalle righe, sereno è, vivere così, e avevamo delle paure, dei dubbi. Invece probabilmente questa è stata una bella svolta, ha portato un po' di serenità, per quello che può portare una canzone, perché i problemi sono altri.

poi vabbè, Piccolo e Fragile, che ha squassato il mondo, insomma ce ne sono, San Mario, Regalami un sorriso. Fortunatamente nel corso della carriera ne ho incrociate molte di queste pietre emiliane, come direbbe Frassica.

0: Infatti, per come vivi tu, per come ci conosciamo, per come ti conosco, secondo me canzoni che sono anche rappresentative del tuo mondo possono essere considerate, te ne dico due a caso, due che io amo sì. particolarmente, sì. che è Provincia
1: vabbè.
0: E Paese, no?
1: Sì.
0: Perché tu non hai cambiato le tue abitudini
1: no.
0: diventando famoso, continui a vivere a Pavia, in provincia, sì. con i tuoi amici, cioè
1: sì.
0: Sì. questa è una visione di mondo, è una visione del modo di fare musica. Come la racconteresti questa cosa?
1: Se, è difficile raccontare un'emozione, una roba del genere, è difficile. Non ho mai... Forse nella sfortuna di arrivare ultimo e arrivare tardi al successo, perché allora 27-28 anni erano tanti per arrivare al successo, è diventata una fortuna perché ero abbastanza sgamato ormai, avevo capito qualcosa della vita, non tutto, e che queste mie radici qua erano inconsapevolmente forse la mia forza. Poteva succedere di tutto nel mondo musicale, ma io tornavo a giocare a scopa con gli amici che magari mi dicevano: ma va, c'è un microfono, se sbagliavo una carta, hai capito? E ti ridimensionava, allora capivi che la musica per te era qualcosa di bello, di importante, non era più un business.

0: Se non ricordo male, tu una volta hai detto che hai sbagliato secolo, che i valori a cui ti richiami sono considerati sempre meno valori in questo secolo, no? Quali sono queste cose che ti piacerebbe e che ti piace pensare di poter di recuperare e di portare attraverso la tua musica, attraverso il tuo modo di fare in un secolo così, così complicato e capriccioso?
1: Ce ne sono tante, è un casino tornare, per esempio la prima quartina dove il testo ha fatto mia moglie, anche la musica, dove dice che amo la graffite, l'odore della graffite nello scrivere ancora, no? Questo è già emblematico di quello che amo io. Io vorrei tornare a quando ero bambino, che lasciavi la porta aperta e dicevi alla vicina: oh, guarda che Piero va a giocare all'oratorio, se torna dagli tu un panino. Questo modo di vivere fantastico, dove tutti si davano una mano con delle briciole, perché io vivevo in un posto fantastico, ma era un ghetto, perché gli operai della Snia Viscosa gli davano queste case. Era diventata una comunità straordinaria, perché tutti ci si aiutava, tutti ci si voleva, tra virgolette, bene.
2: Questa è la storia di un gatto piccolino, innamorato di un grigio topolino.

0: che è un po' quello che tu canti, racconti in una delle tue ultime canzoni, no? Che è Il gatto e il topolino.
1: Sì.
0: Dove appunto prefiguri un mondo completamente diverso in un mondo che, dove odiarsi è diventato di moda.
1: Sì. Il gatto e il topolino è una metafora fantastica, sempre scritta con Dorina. Lei aveva fatto questa canzone per fare un regalo a un'amica che amava i gatti. Io sono stato preso da questa cosa qua e piano piano assieme l'abbiamo tramutata in un fatto sociale. È diventata la metafora proprio degli amori diversi, cioè un gatto che ama un topo, no? Che sembrano diversi, ma il ritmo del loro cuore batte uguale, l'odore è uguale. Per me è uno dei pezzi più belli che abbiamo fatto, in assoluto. Purtroppo non abbiamo i mezzi, l'opportunità per una grande promozione. Adesso il mondo gira in un altro modo, ma nei teatri e negli spazi dove vado a suonare sta ottenendo un grande successo. È una canzone fantastica, secondo me, molto bella.

0: Senti, quanto è stata, quanto è importante Dorina, questa ragazza conosciuta sul palco e che poi da 51 anni ti sopporta perché è diventata tua moglie. Quanto è importante per quello che sei, per quello che scrivi, per quello che canti?
1: No, lo so che sembra retorica, ma è tutto. Io glielo dico sempre scherzando. Vorrei morire prima io di lei, perché se muore prima lei io sono perso, non saprei cosa fare, perciò Dorina per me è tutto. Sono quegli amori rari che magari qualcuno ti prende in giro, ma come fai 50 anni con una solita donna? Provaci tu se sei capace, io provo delle emozioni che tu non lo sai fare, non le puoi provare. Poi sono cose talmente profonde, particolari, che come fai a spiegare un amore del genere? Non puoi. Nemmeno con una canzone riesci.

0: chiudiamo il cerchio da dove siamo partiti, perché siamo partiti con questa festa di 50 anni di musica. E siccome le canzoni sono tante, e siccome di strada ne hai fatta tanta, come stai pensando di organizzartela sul palco? Perché qui ci vorrebbe veramente una settimana di una settimana di teatro per raccontarla tutta questa storia. Sì. Come l'hai organizzata?
1: Allora, questo è il dramma dei miei musicisti. Io non ho una scaletta e diventano pazzi loro, perché sai che ormai devono cambiare i suoni, prepararsi le cose. Io non ho una scaletta, io sono il primo pezzo che faccio, perché mi serve come test, perché mentre canto metto a posto tutte le sonorità, i suoni per sentirmi, e poi parto, incomincio a guardare la gente, incomincio ad ascoltare, a non usare il feeling, e incomincio a fare pezzi, e loro sono sempre lì che non sanno mai cosa fare. Come va?

Perciò alcune volte canzoni che abbandono magari per un mese o due, poi le ripristino. Adesso abbiamo ripristinato due canzoni, ho fatto un concerto in Polonia e l'organizzatore era uno dei miei fan della prima ora e ha voluto assolutamente, per firmare il contratto, due canzoni che non facevo più da 40 anni, Come va e Buonanotte. Buonanotte, fra l'altro, una delle poche canzoni che hanno censurato in Rai, mi hanno censurato, che poi non dice niente di pesante. E ho riscoperto queste canzoni. E quelle che sembravano, quello che mi ha stupito, Come va, è un pezzo che fra l'altro avevo presentato, mi sembra, al Festival Bar, e non mi piaceva perché mi sembrava leggero, un pezzettino così. Beh, 40 anni dopo, sarà per la musica che gira adesso, non lo so, mi sembra un pezzo incredibilmente bello. e l'abbiamo rimesso in repertorio. E godo come un riccio cantarla, una canzone che non me lo devo nemmeno più sentire, perciò o è cambiato qualcosa in me, o è cambiato qualcosa nell'ascolto della musica, che adesso anche quella che una volta ritenevamo una piccola canzone, diventa una bella canzone.

0: proposito di questo, ci sono delle canzoni che in questi anni ti sono cambiate sotto le mani e che adesso le giudichi in maniera diversa oppure ti danno sensazioni diverse rispetto a quando l'hai cantata la prima volta o durante sì. la tua storia?
1: Sì, ce ne sono tanti, soprattutto la prima parte della carriera. Poi sono state un po' più pensate, ponderate, un po', e allora ci sono dei pezzi, al di là dei grandi successi, che quelli rimangono e difficilmente le vai a toccare, ma canzoni che prima sì, ti piacevano, non ti piacevano, piano piano nel tempo hanno cambiato il loro valore. Adesso ne stiamo facendo alcune, te l'ho detto prima, o anche di quelle nuove. Canzoni che forse l'avevamo presentata qua, Ma io rinascerò, una delle prime, che con il problema che mi è saltato addosso, che abbiamo risolto e via, sta diventando un pezzo che ha cambiato totalmente il mio modo di fare musica e di vederla. È per una delle prime volte che vedo qualcuno tra il pubblico che piange, e questa cosa mi ha... Ma Madonna, ma allora arrivo davvero al cuore di qualcuno e ti sembra un miracolo con una chitarra scordata arrivare a far piangere una persona. È bello, insomma, la musica, ecco, dai.

presenza di un cantante qual è? Arrivare su un palco, che sia un teatro, che sia una piazza, che sia quel che vuoi, e cantare. E questa è, sembra una magia tutte le volte che inizi, dici ma avrò la voce ancora, non ce l'avrò, ho quasi 80 anni, salto ancora come un imbecille. E questo te la dà solo la musica, perché quando scendo poi dal palco sembra un vecchietto che fa fatica a camminare quasi. E la musica ha delle cose strane, strane. Oltre ai personaggi che sono più strani della musica stessa.

0: Dopo ore di interrogatorio, Walter Ravitola ammette di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il suo avvocato, l'obiettivo era innalzare il livello della sua scorta. Berlino conferma i trasferimenti di migranti verso l'Italia. Tajani, troveremo un accordo, ma resta lo stop di Schengen con la Spagna fino a Ferragosto. La Danimarca minaccia di chiudere le frontiere. Donald Trump rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Teheran smentisce. Raid Houthi sul porto di Al-Makra. Nuovi guai giudiziari per il presidente americano per i post su Truth. Eruzione dell'Etna. Stop ai voli prolungato fino alle 2 di notte di domani a Catania. Gravi danni per il turismo. Già saltati 700 voli. Un'auto non si ferma all'alt e trascina il comandante della polizia locale di Rovellasca nel Comasco, l'uomo gravemente ferito, ricoverato ora al Niguarda di Milano. Europei di nuoto a Parigi, record del mondo per Sara Curtis in semifinale nei 50 d'orso, argento delle azzurre nella staffetta 4%, atletica, argento per la Fantini. Edizione delle 6, buongiorno da Rai News 24. Nell'interrogatorio di garanzia che si è protratto per più di 5 ore, Walter Ravitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci, come ipotizzato dalla Procura di Roma. L'attentato al conduttore, curatore di Report, sarebbe stato funzionale a innalzare il livello della scorta del giornalista. Giusy Testoni.
1: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: È una confessione in piena regola quella di Walter Ravitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: A crescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso Ravitola. Sarebbe questo, per la GIP che ha disposto l'arresto, il movente del faccendiere dalle mille vite. Un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di Ravitola.
3: Ma Ranucci era a conoscenza, avvocato?
1: No. Non dico assolutamente altro.
2: Ancora nessuna traccia dell'altro indagato Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso Ravitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso Ravitola era pronto a scappare.
0: Le ammissioni di Ravitola alimentano lo scontro politico. La maggioranza chiede chiarezza sui rapporti di Ranucci con il faccendiere, prudenza dalle forze di opposizione, partiti che si confrontano anche sul tema migranti. Oggi audizione del ministro Piantedosi, Pablo Rojas.
4: Fa discutere il post pubblicato da Siegfried Ranucci sui social. Si vede la foto di Falcone e Borsellino, tutto in maiuscolo, quello che vuole essere il titolo della sua riflessione, la voce che spaventa. Poi il conduttore scrive che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori, Moro, Piersanti Mattarella, i due magistrati, per debolezza, ma per eccesso di chiarezza, per aver visto prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, per avere tentato di raccontarlo a voce alta. Durissimi i commenti che arrivano dal centrodestra. Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sulla telefonata di 2 ore tra il giornalista e il faccendiere, lo stesso giorno in cui viene perquisita la casa di Ravitola. Donzelli pone una domanda: Ranucci ha usato il servizio pubblico e si è accanito sulla famiglia Meloni per preparare la sua discesa in campo? In molti giudicano inopportuno il paragone con Falcone e Borsellino. Lo fa Salvini, che torna ad auspicare la sospensione da parte della Rai della collaborazione con chi, scrive, è coinvolto in questa torbida vicenda. Ranucci è una vittima inconsapevole, continua invece a ripetere il campo progressista. Report è un programma libero e come tale va difeso, scrive la 5 Stelle Appendino. Comico sentire la morale da chi ha scudato Del Mastro, prosegue l'ex sindaca di Torino, convinta che le inchieste non si debbano spegnere. mentre la politica continua a confrontarsi sul tema migranti. Bene Meloni per la difesa delle frontiere e la difesa dai rischi di terrorismo, affermano da Fratelli d'Italia. Non è una ritorsione contro la Spagna, assicura Tajani. Criticato come tutto il governo dalle opposizioni. Assurdo sospendere Schengen, affermano. Il nuovo patto voluto da Meloni, precisa Maggi, danneggia fortemente l'Italia.
0: Dossier immigrazione che resta al centro dei rapporti tesi tra alcuni paesi dell'Unione Europea. Berlino conferma le espulsioni verso l'Italia, come sarebbe previsto dagli accordi di Dublino. La Danimarca minaccia a sua volta di chiudere le frontiere. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: La Danimarca è pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento a due giorni dalla firma del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. Per scongiurare nuovi arrivi, la ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, si è recata nell'enclave per ribadire qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. E agli attacchi del governo spagnolo risponde il ministro degli esteri, Tajani: non siamo noi a parlare per scopi elettorali, ma forse Madrid, dove si vota tra un anno, e il Partito Socialista è in difficoltà. Tensione anche tra Roma e Berlino sul trasferimento di chi è sbarcato nel nostro paese per arrivare in Germania. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco, chiarendo che i due governi erano d'accordo nel ripristino delle espulsioni. E accelera il progetto di Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia di aprire insieme un hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo i media greci, potrebbe nascere il primo centro in Uganda.
0: Donald Trump torna a toni bellicosi nel confronto con l'Iran. La situazione nella gestione dello stretto di Hormuz resta in stallo e il presidente degli Stati Uniti intanto fronteggia nuovi guai giudiziari per i suoi post su Truth. L'inviato a New York, Nico Piro.
6: Martedì solo 8 imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz. Questi gli ultimi dati disponibili. Prima della guerra, in un sol giorno, il numero dei mercantili in transito oscillava tra 130 e 140. Tra il blocco iraniano e quello uguale e contrario della Marina USA, che nei giorni scorsi ha fermato sparando contro il suo timone una petroliera battente bandiera panamense, lo stallo permane in quel restringimento del Golfo Persico dove transita il 20% del petrolio e del gas mondiali. Eppure Trump non rinuncia a ripetere dichiarazioni già sentite. Abbiamo il controllo totale dello stretto e lo manterremo. Intanto una nuova vicenda giudiziaria coinvolge il presidente che è stato denunciato dalla testata The Intercept perché il suo social ha deciso di mettere in vendita fino a 100.000 euro al mese l'anteprima dei suoi post, quelli che hanno ampiamente dimostrato di poter condizionare i mercati. Ma Trump ha anche un altro problema. La sua portavoce, nota per la sua difesa ad oltranza del presidente, a dispetto di qualunque dato di fatto e l'attacco sistematico ai giornalisti, Karoline Leavitt lascia la Casa Bianca ufficialmente per motivi familiari.
0: La guerra in Libano, altre operazioni condotte dall'esercito israeliano nel sud del paese. A settembre l'appuntamento che si sono dati le diplomazie del governo israeliano e libanese per un nuovo round negoziale a Roma. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
7: Nonostante l'accordo sul cessate il fuoco, non si fermano gli attacchi israeliani contro le milizie Hezbollah. Doppio raid nel sud del Libano, bombardamenti nella zona di Al-Adata, nel distretto di Binj Beil, almeno due i morti. Attacchi anche nella zona di Nabatie, dove l'esercito, afferma il sindaco, ha distrutto diversi edifici pubblici e scuole. Le forze israeliane affermano di voler smantellare le infrastrutture delle milizie filo iraniane Hezbollah. Media libanesi accusano però Israele di usare bombe al fosforo, circostanza negata dall'esercito, mentre il premier Salam parla di violazione del diritto internazionale. I soldati da un mese hanno stretto l'assedio ad un grande tunnel vicino ad Al-Itair. Dentro sono intrappolati almeno 50 miliziani di Hezbollah insieme con pasdaran iraniani. Unica opportunità per loro, quella di arrendersi per avere salva la vita. Intanto i colloqui tra autorità israeliane e libanesi continuano. A Roma a settembre si terrà un nuovo vertice con la mediazione americana. Intanto il Parlamento libanese ha approvato l'amnistia generale contro il parere dei parlamentari vicini agli Hezbollah. È la prima volta dal 1991. L'amnistia include anche riduzione di pena o scarcerazione per islamisti sunniti, nemici giurati degli sciiti Hezbollah filo-iraniani.
0: In un'intervista alla CNN, Volodymyr Zelensky torna ad invocare la fornitura statunitense di missili intercettori per contrastare l'incremento di attacchi russi con missili balistici. È data all'Ucraina il 10% dei Patriot e distruggeremo tutti i missili russi, sostiene il presidente ucraino. Trattativa di Kiev con gli alleati occidentali per arrivare a nuove forniture di missili, che include la possibilità di costruire in Ucraina i Patriot su licenza, appunto per fronteggiare gli attacchi russi. Vladimir Putin intanto torna a minacciare un'escalation nei confronti della NATO anche nel quadrante dell'Asia Pacifico, manifestando irritazione per gli attacchi, sequestri delle imbarcazioni delle navi della cosiddetta flotta ombra russa. Il vicepresidente americano J.D. Vance avrebbe premuto su Kiev per fermare gli attacchi alle navi russe per contenere i prezzi del petrolio. Da Mosca la corrispondente Caterina D'Oglio.
8: In divisa della Marina, a bordo di un incrociatore, il presidente assiste alle esercitazioni della flotta russa del Pacifico. Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Poi Putin sfida l'Europa, che vuole fermare con ogni mezzo la flotta ombra di petroliere di Mosca. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Poche ore prima, nella notte, una pioggia di droni e missili antinave è caduta su Novorossiysk. Nel Mar Nero ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Zelensky rivendica il blitz, sostiene che siano stati inflitti danni alle infrastrutture militari. Novorossiysk, importante porto commerciale e anche base della flotta russa. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk perché destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane.
0: In Colombia ancora più grave il bilancio del terremoto, sono 260 almeno i morti accertati, 4.000 i feriti, dispersi ancora migliaia. Il presidente della Espreglia ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Sentiamo Marina Lalovic.
9: È una corsa contro il tempo. Ancora poche ore per poter trovare i superstiti. Si richiede il silenzio per sentire le voci di chi è ancora in vita sotto le macerie. E poi si esulta a ogni salvataggio riuscito, come qui accade.

0: Per ora rimarremo per strada. La nostra casa ha subito molti danni e poi abbiamo paura delle nuove scosse. Anche se i terremoti non sono una novità per la Colombia, il sisma di lunedì scorso è stato uno dei più forti degli ultimi anni. Il terremoto ha colpito la parte occidentale del paese, una delle zone più povere e remote, dove i soccorsi sono ancora più difficili. Dietro, intanto, restano solo le macerie.
1: Nuova impennata dei casi di Ebola registrati in Congo e Uganda, quasi 4.500 contagi, morti più di 2.000. A lanciare l'allarme il direttore dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, Gabriel Jesus. Da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
2: È la seconda epidemia di Ebola più grave mai registrata e al ritmo attuale si sta diffondendo più rapidamente di qualsiasi precedente focolaio.
3: Tre mesi dopo, l'epidemia di Ebola conferma le paure iniziali. Il segretario generale dell'OMS fa il punto sulla diffusione del ceppo bundibugio che sta devastando l'est della Repubblica Democratica del Congo. Le analisi genetiche indicano un ceppo completamente nuovo, ancora un salto del virus dagli animali all'uomo. Poi il contagio è esploso, favorito dalla diagnosi tardiva, dalla guerra, dagli spostamenti della popolazione e da un sistema sanitario già fragilissimo.
2: Abbiamo un'alta percentuale di decessi nelle comunità, anziché nelle strutture sanitarie, al di fuori delle liste dei contatti noti. Ciò ci indica che esistono catene di trasmissione di cui non siamo a conoscenza. E finché non individueremo e interromperemo ogni catena di trasmissione, non riusciremo a fermare l'epidemia.
3: Gli ultimi dati segnano un nuovo drammatico aumento. Sono ormai 4.449 i casi confermati e 2.061 i morti. Ci sono altri numeri che alimentano la speranza. 886 pazienti sono guariti anche in assenza di cure specifiche e vaccini, dei quali Ghebreyesus sottolinea l'importanza.
2: 886 pazienti sono guariti. Tutto ciò anche in assenza di terapie e vaccini specifici, i cui test clinici sono in corso per la prima volta. Chiediamo a tutti i partner di sostenere e accelerare questa sperimentazione.
1: La cronaca italiana ora a Catania, nello scalo aeroportuale, sospesa ogni attività a causa dell'eruzione dell'Etna, voli sia in partenza sia in arrivo, fino alle 2 di notte di domani. Antonella Gurrieri.
4: In 5 giorni 700 i voli cancellati all'aeroporto di Catania. Nelle ultime ore gli scali di Palermo, Trapani e Comiso sono riusciti a garantire l'arrivo e la partenza di 100 velivoli, restituendo la destinazione a migliaia di passeggeri, ma l'emergenza prosegue a causa della cenere vulcanica che continua a cadere lungo la pista dello scalo etneo.
5: In lontananza Lufthansa, ecco l'ultimo aeromobile che è riuscito ad atterrare qui all'aeroporto internazionale Fontanarossa prima dell'emergenza e che poi non è riuscito più a ripartire. Per il resto la pista è totalmente vuota.
4: Quanto perde l'aeroporto?
6: Molti soldi. Molta credibilità, non dell'aeroporto, perché è chiaro che l'aeroporto è un soggetto che gestisce lo scalo e quindi non abbiamo delle responsabilità.
4: Intanto ancora grandi disagi e amarezza per i passeggeri.
7: Si doveva partire, ma non si parte.
8: E dopo due voli cancellati ieri, questo è il terzo che ho acquistato io a spese mie, perché la compagnia che avevo preso non aveva più voli disponibili, io dovevo rientrare al lavoro assolutamente.
9: Le compagnie aeree dovrebbero avere un protocollo da attuare in questi momenti di emergenza, quando non è la prima volta che succeda, no?
4: Diramata l'allerta rossa, occorrerà aspettare le evoluzioni dell'Etna, che non dà soltanto spettacolo, ma spunti di studio per un'attività particolare concentrata non soltanto sui sommitali, ma lungo i suoi fianchi infuocati.
1: È ricoverato al Niguarda di Milano il comandante della polizia locale del comune di Rovellasca, nel Comasco. È stato trascinato per diversi metri da un'auto a cui aveva intimato l'alt. Elena Scarrone.
10: Era da poco passato mezzogiorno. Il comandante dei vigili di Rovellasca insieme a un altro agente fermano un automobilista nell'area di servizio in via 20 settembre. Diego Monopoli, 36 anni, da giugno a capo della polizia locale del paese, chiede i documenti all'uomo alla guida di origine nordafricana. L'auto è ferma davanti alla pompa di benzina. All'improvviso il conducente, cercando di sfuggire al controllo, accelera. Il comandante, sporto all'interno dell'abitacolo, viene trascinato per una quindicina di metri fino alla centralina elettrica che viene divelta.

0: dall'auto. La titolare dell'area di servizio racconta gli istanti immediatamente successivi.
1: Io ero dentro, ho sentito la botta e ho guardato in fondo di lì. E ho visto una macchina lì e ho capito che era successo qualcosa. Il collega che lo trascinava. Gli airbag erano tutti, probabilmente aveva preso l'airbag perché si teneva lo stomaco il comandante.
0: Però lui era sporto dentro, all'interno dell'abitacolo.
1: Così ha detto il collega, perché erano in due.
0: Mentre la gente soccorre il comandante in gravi condizioni, il conducente scappa facendo perdere le sue tracce. Sull'auto sequestrata dai carabinieri di Cantù trovate diverse dosi di cocaina. Il veicolo non sarebbe rubato, apparterebbe a un italiano. Diego Monopoli viene portato con l'elisoccorso al Niguarda, ha diverse fratture al torace e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
2: A me preme mandare la mia massima solidarietà al comandante, che comunque in queste ore pare sia fuori pericolo, e ovviamente alla sua famiglia.
3: Incastrati dalle immagini delle videocamere di sorveglianza ed alcune macchie di sangue sui loro vestiti, sono agli arresti fratelli Domenico e Umberto Orsini, accusati dell'omicidio di Antonio Perrotta dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. Viviana Spinella.
4: Con un biglietto aereo in tasca, pronti per tornare in Lussemburgo. Troppo alto per la procura il pericolo di fuga in casa. Poi gli investigatori trovano una camicia ancora sporca di sangue, nonostante qualcuno abbia tentato di lavarla. Umberto e Domenico Orsino sono in carcere a Paola, in stato di fermo, in attesa dell'udienza di convalida.
5: Li ho trovati molto molto provati. Per loro è una cosa nuovissima, inimmaginabile. Al momento ancora non abbiamo nessun elemento da cui poter trarre un minimo di indirizzo per la difesa, e quindi si avverranno della facoltà di non rispondere.
4: Uno un campione di rugby, l'altro fisioterapista, e due fratelli erano in Calabria per le vacanze. Sono accusati dell'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne ucciso fuori dalla discoteca San Gineto nella notte tra sabato e domenica. Lascia una moglie e quattro figli piccoli.
6: Le famiglie colpite da questa tragedia in questo momento preferiscono percorrere la via del silenzio, che a volte è più eloquente delle parole. Siamo comunque fiduciosi che la giustizia farà il suo corso, che i colpevoli saranno assicurati alla giustizia con pene severe, perché non si può pensare di morire andando a lavorare.
4: Antonio era un operaio in discoteca, forse dava una mano e butta fuori per arrotondare. Contro di lui la forza brutta dei fratelli Orsino, pensa chi indaga, entrati senza biglietto. Da qui la lite, vola qualche parola di troppo. L'autopsia disposta dal procuratore Fiordalisi chiarirà le cause della morte.
3: Giornata di temporali e di vento forte su buona parte della penisola, nelle ultime ore colpite particolarmente Toscana e Lazio, nel Grossetano e nella Bassa Tuscia Viterbese. Allerta meteo per temporali in quattro regioni. In arrivo una perturbazione dall'Atlantico che porterà ad un abbassamento delle temperature. Le città con il bollino rosso oggi sono scese a 18 e dovrebbero arrivare domani a 7. Lo spettacolo dell'eclisse di sole è stato seguito da milioni di persone, in particolare in Groenlandia, Islanda e Spagna, dove è stata totale l'eclisse, un evento che in Europa non era osservabile dal 99. A León, in Spagna, per Rai News 24, l'inviato Andrea Bettini.
7: Mentre la luna inizia ad oscurare il disco solare, gli appassionati completano i preparativi e indossano gli occhialini. Poi, alle 20:28, ecco la magia. 1 minuto e 40 secondi di notte in pieno giorno. Un'eclissi totale che proietta la cittadina spagnola di León in un'altra dimensione. Per le migliaia di persone accorse all'evento organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea, un'esperienza indimenticabile.
8: Da Vicenza.
9: Com'è andata?
8: Un'esperienza emozionante.
10: Hello. Amazing, amazing. It was incredible.
11: Indescrivibile. Ti dico, io ho studiato fisica tanti anni, è diverso vederla sui libri o nei video, essere qui dal vivo e assistere a questa emozione.
7: C'è già chi pensa al 2 agosto 2027, quando un'altra eclissi totale di sole attraverserà la Spagna meridionale per poi proseguire verso il Nord Africa. E come in questa occasione, oltre a centinaia di migliaia di turisti, accorreranno anche gli scienziati. Perché l'eclissi, come spiega Rossio Guerra dell'Agenzia Spaziale Europea, è anche un'opportunità per studiare il Sole. Grazie ai dati raccolti, ora conosceremo meglio la nostra stella.
3: Parigi, europei di nuoto, fantastica Sarah Curtis nella semifinale dei 50 d'orso, stabilisce il nuovo record del mondo, poi conquista l'argento nella staffetta 4% femminile, medaglie di bronzo anche per Thomas Ceccon, 200 d'orso, e Benedetta Pilato, 100 rana. Nicola San Giorgio.
12: Con l'entusiasmo, il talento e l'energia di una 19enne che ha voglia di stupire il mondo, Sarah Curtis si prende le copertine di questo europeo. La velocista azzurra prima stampa un record del mondo da urlo nella semifinale dei 50 d'orso, poi in chiusura di serata prende per mano la squadra e la porta ad un argento spettacolare nella staffetta 4% stile libero.
13: Abbiamo unito tutte le forze, tutte le energie, tutta la voglia veramente di mettere un punto e di lanciare un segno importante, perché questa staffetta, come diceva Virgi, è cresciuta nel corso degli anni e finalmente ci siamo presi una medaglia che ha un certo peso e valore di crescita e tanta felicità.
12: La terza giornata di questi europei le aveva aperta Thomas Ceccon, bronzo di fatica e resistenza nei 200 d'orso, con tanto di primato italiano.
14: Mi vengono un po' gli occhi lucidi perché ho sofferto tanto nell'allenamento quest'anno e forse il fatto che i 200, anche come preparazione ma anche come gara, sia così faticosa, quando raggiungi l'obiettivo forse ti dà anche più emozione, più soddisfazione.
12: E a medaglia ci va anche Benedetta Pilato, in testa fino a metà gara nei 100 rana e poi brava a difendere un bronzo prezioso.
3: Altri europei, quelli di atletica leggera a Birmingham, altro argento azzurro, quello di Sara Fantini, costretto a ritirarsi dalla competizione invece Marcel Jacobs dopo l'infortunio nei 100. Marco Tripisciano.
15: L'Italia si conferma seconda nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna al termine della terza giornata. La quinta medaglia azzurra è un altro argento e arriva nel martello con Sara Fantini, che trova la misura vincente al primo lancio.
16: Sono molto contenta di questo secondo posto, di questa medaglia. Non nego che ovviamente io ci ho provato fino alla fine, anche con Silvia comunque quest'anno lei ha fatto veramente le cose eccezionali e sono molto molto contenta per lei.
15: Giornata importante sul fronte delle qualificazioni. Negli 800 Francesco Pernici accede alla finale con il quinto tempo e proverà a giocarsi una medaglia. Nei 400 ostacoli Alessandro Sibilio chiude al secondo posto con il primato stagionale e vola in finale con l'ottavo tempo. Nel triplo Diaz e Biasutti si qualificano in scioltezza al primo salto. L'argento mondiale Dalla Valle deve aspettare il secondo per centrare la finale. Nel pomeriggio l'aggiornamento sulle condizioni di Jacobs. Svolta l'ecografia si sospetta una distrazione all'adduttore sinistro. Tra una settimana a Roma la risonanza magnetica con l'intelligenza artificiale per un quadro più chiaro.
17: Dal punto di vista anatomico, strutturale e biomeccanico il crampo, quindi quella che è la situazione crampiforme muscolare, ha creato uno scompenso della corsa e quindi a un certo punto si è determinata una situazione di grande contrattura a livello dell'adduttore sinistro.
3: Calcio, il Paris Saint-Germain si aggiudica il primo trofeo di stagione, la Supercoppa Europea, battendo 2-1 l'Aston Villa. Davide Vannucci.
18: Come lo scorso anno, il PSG inizia la stagione con un trofeo, la Supercoppa Europea. A Salisburgo il bis dei parigini contro l'Aston Villa dell'ex Unai Emery. I Villans partono meglio, eppure a passare sono i francesi, il merito di Kvaratskhelia servito da Doué. Classico movimento da sinistra del georgiano, rientro sul destro e Bizot è battuto. Gli inglesi potrebbero pareggiare dopo pochi minuti, ma il colpo di testa di Maggio esce a lato di poco. Il protagonista è sempre il 17enne centravanti, che si libera con la forza di Paccio e colpisce il palo esterno col sinistro. Alla fine la sua tenacia viene premiata, cross di McGinn, Maggio anticipa Paccio, sempre lui, e al volo tocca in rete, 1-1. Nella ripresa i parigini tornano in vantaggio con 2. Servito in verticale, il numero 14 segna col sinistro e il gol viene inizialmente annullato per fuorigioco, ma dopo la revisione del VAR, l'arbitro, il somalo Omar Artan, rovescia la decisione. La posizione di 2 è regolare, il francese è tenuto in gioco dal difensore dei Villans, Cash. La squadra di Emery non desiste, destro di Hemmings, Safonov respinge. La pressione finale degli inglesi è senza conseguenze, le speranze si spengono col colpo di testa alato di Buendia. Luis Enrique fatica ma porta a casa.

0: L'alta pressione sul paese garantisce ancora condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo il cielo sereno al più poco nuvoloso al nord, così come sulle regioni centrali. Un po' di stabilità al centro-nord nel corso delle ore più calde del giorno, soprattutto in prossimità delle zone alpine. Per quanto riguarda le regioni settentrionali e appenniniche, per quanto riguarda il centro. Più diffusa invece l'instabilità pomeridiana al meridione, dove nel corso delle ore centrali le nubi tenderanno a formarsi e a portare rovesci isolati temporali, soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria. Qualche pioggia anche sulle zone interne della Sicilia, mentre bel tempo sulla Sardegna. Concludiamo con le temperature, ancora con Firenze e Roma, le città più calde con 39 gradi.
1: .30, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Nell'interrogatorio di garanzia di ieri, Walter Lavitola ha ammesso di aver organizzato l'attentato a Sinfrido Ranucci per far innalzare il livello di scorta al giornalista amico al centro di pericolosi tentativi di aggressione. Il conduttore di Report cita Moro, Falcone e Borsellino in un post: in Italia si uccide la voce che spaventa, scatenando nuove polemiche politiche. A Catania l'aeroporto resta inagibile anche oggi a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, sospesi i voli in arrivo e in partenza fino alle 2 di domani. Passeggeri invitati a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I sindacati chiedono alla Regione Sicilia e agli aeroporti di Catania, Comiso, Palermo e Trapani una gestione coordinata e sistemica delle emergenze aeroportuali. Dopo aver denunciato infiltrazioni NATO nell'area del Pacifico, Vladimir Putin si è recato sulle isole Curili, da decenni al centro di una disputa territoriale con il Giappone. Il presidente russo ha supervisionato le esercitazioni della Marina nell'estremo oriente russo. Gli europei di nuoto a Parigi, Sarah Curtis stabilisce il nuovo record del mondo nei 50 dorso, poi conquista l'argento con la staffetta 4% stile libero. Altri podi azzurri con Tommaso Ceccon, bronzo nei 200 dorso e con Benedetta Pilato, terza nei 100 rana. Agli europei di atletica Birmingham invece argento di Sara Fantini nel martello con la misura di 74,35 ottenuta al primo lancio. Prende quota la pista russa per la vicenda del drone con esplosivo che è stato disinnescato all'aeroporto di Lipsia in Germania, mentre il Consiglio NATO si riunisce e sul tavolo ci sono le violazioni ripetute dello spazio aereo anche in Romania e Polonia. La corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
2: Un amplificatore di segnale, schede SIM, tracce di DNA. Sono ormai numerosissimi gli indizi trovati all'aeroporto di Lipsia, dove una settimana fa era stato scoperto un drone armato con 600 grammi di plastico Semtex. Per fortuna inesploso, altrimenti sarebbe stata una catastrofe. E gli investigatori sono quasi certi le tracce conducono a Mosca. Ufficialmente il governo non ha ancora puntato il dito contro il Cremlino, ma ammette che a Lipsia erano all'opera dei professionisti e che la Germania si trova di fronte a un nuovo livello di minaccia ibrida. La riforma dell'intelligence annunciata da tempo è quindi ora più opportuna che mai. È un'autentica rivoluzione, spiega il ministro degli interni Dobrindt. Troppo a lungo siamo dipesi dai servizi dei paesi alleati. Per ragioni storiche, anche legate al nazismo, i tedeschi si limitavano a raccogliere informazioni e per questo venivano derisi come dei vegetariani tra feroci carnivori. D'ora in poi invece potranno condurre operazioni segrete e intervenire di fronte alle minacce straniere. In particolare nel contesto della cybersicurezza potranno manipolare l'infrastruttura informatica di una potenza straniera durante un attacco informatico o di disinformazione, disturbare le operazioni di terroristi e sabotatori.
1: Nel mirino dei coloni israeliani

0: Cisgiordania, anche la piccola Taibè è l'ultimo insediamento interamente cristiano dell'area, dove la presenza di fedeli è attestata senza interruzione da migliaia di anni. Il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
1: La gente paura tantissimo, e questo perché le genti pensano di andare via.
2: Padre Bashar è il parroco di Taibe, 1300 anime, l'ultima città interamente cristiana della Cisgiordania. Visitata da Gesù e dai suoi discepoli, Taibe da allora ha conosciuto una presenza cristiana ininterrotta, una presenza che rischia di essere cancellata dalle violenze dei coloni, che hanno dato alle fiamme terreni agricoli, vandalizzato la storica chiesa bizantina di San Giorgio, hanno compiuto aggressioni e invasioni di proprietà private. Il 23 luglio però l'esercito israeliano ha dichiarato Taibe zona militare chiusa, vietata dunque agli israeliani non residenti, per impedire ai coloni di compiere attacchi. Un provvedimento che il parroco giudica positivamente.
1: Può essere un passo positivo se viene applicata veramente e se serve impedire ai coloni di entrare nelle nostre terre e di continuare gli attacchi.
2: Padre Bashar però chiede che questa misura non si trasformi in una prigione per i residenti. È importante che non vengano poste restrizioni agli abitanti, sottolinea il parroco. Questa misura deve riuscire effettivamente a bloccare le aggressioni dei coloni. L'ultima incursione però, rivela, risale a 5 giorni fa.
1: Noi vogliamo una protezione permanente, non solo per settimane o per giorni.
0: Libia sull'orlo del caos, attentato mortale a Bengasi e una serie di attacchi con droni a Zawiya hanno riacceso l'allarme sui fragili equilibri interni. Sentiamo Zuhir Louassini.
3: La Libia torna a fare i conti con la violenza. A Zawiya, una 50ina di chilometri a ovest di Tripoli, una serie di attacchi con droni ha colpito infrastrutture strategiche della città. Prima il primo complesso petrolifero, dove l'incendio di un serbatoio contenente milioni di litri di carburante ha impegnato a lungo le squadre di emergenza. Poi la centrale elettrica. La raffineria di Zawiya è la più grande ancora operativa nel paese, con una capacità di circa 120.000 barili al giorno ed è collegata al grande giacimento di Sharara. La compagnia petrolifera nazionale ha avvertito che i nuovi attacchi potrebbero costringere a fermare le attività. Ma la tensione attraversa anche l'altra Libia. A Bengasi, nell'est del paese, un'autobomba ha ucciso il generale Fawzi Mansouri, capo dell'intelligence militare delle forze guidate da Khalifa Haftar. Nessuno finora ha rivendicato né gli attacchi di Zawiya né l'attentato di Bengasi e non ci sono elementi che permettano di collegare i due episodi. Ma quanto sta accadendo riporta in primo piano la fragilità di un paese che 15 anni dopo la caduta di Muammar Gheddafi rimane diviso tra due grandi centri di potere, quello di Tripoli nell'ovest e quello legato a Khalifa Haftar nell'est. Una divisione politica e militare che continua a pesare sulla sicurezza del paese e sul controllo della sua principale ricchezza, il petrolio.
0: Ancora in Africa, nuova impennata nei casi di Ebola registrati in Congo e Uganda, quasi 4.500 i contagi e più di 2.000 i morti. A lanciare l'allarme il direttore dell'OMS, Ghebreyesus.
4: Ufficialmente sono stati segnalati 4.449 casi confermati, con 2.061 decessi in 5 province e 53 zone sanitarie. L'epidemia ha avuto un notevole vantaggio iniziale, è ancora molto più avanti di noi e noi stiamo cercando di recuperare terreno. Circa il 90% di tutti i casi e l'80% dei decessi si concentra nella provincia dell'Ituri. L'aspetto più preoccupante è l'elevata percentuale di decessi che avvengono all'interno delle comunità, anziché nelle unità di trattamento, e che riguardano persone non comprese negli elenchi dei contatti noti. Questo ci indica che esistono catene di trasmissione di cui non siamo a conoscenza. La maggior parte dei contagi avviene quando le persone si trovano in una fase avanzata della malattia e non sono sottoposte a trattamento, oppure quando i loro corpi vengono manipolati dopo la morte.
0: La cronaca italiana, è fermato dai carabinieri di Cutro, il commerciante di 28 anni è ritenuto responsabile dell'omicidio a colpi di pistola di un 21enne di origine bulgara, si è avvalso della facoltà di non rispondere, Valeriana Semeraro.
5: A Cutro si torna a sparare, ma questa volta la 'ndrangheta non c'entra. Sarebbe di natura sentimentale il movente dell'omicidio di Sergei, 21 anni, cameriere bulgaro da tempo residente nel centro del Crotonese. Secondo gli inquirenti avrebbe aperto la porta al suo assassino, poi gli spari in pieno petto e morto sulla soglia di casa sua. Una ragazza piange, accasciata sul furgone dei servizi funebri, e la compagna di Sergei. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo potrebbe essere morto per mano di un rivale in amore. Le indagini Lampo hanno già portato a un fermo. Il presunto omicida è Giuseppe Sulla, un commerciante 28enne, che dopo aver sparato avrebbe cercato di scappare. Rintracciato dai militari dell'arma e portato in caserma, l'uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Per lui si sono aperte ora le porte del carcere di Crotone.
6: Sono in corso le indagini per stabilire le reali motivazioni, il movente del fatto di sangue.
5: La procura scava nei rapporti fra la vittima e il presunto assassino. L'obiettivo è ricostruire l'esatta dinamica e le ragioni di un delitto che ha sconvolto un'intera comunità. Era da tanto tempo che non succedevano queste cose, ha detto il sindaco di Cutro, Domenico Voce. Una giovane vita è stata spezzata. Siamo traumatizzati da quanto accaduto.
0: Sono trascorsi esattamente oggi 19 anni dal giorno in cui Chiara Poggi, aveva allora 26 anni, venne uccisa nella casa dove viveva con i genitori e il fratello Marco. La famiglia continua a ricordarla nel silenzio, vogliamo stare raccolti come abbiamo fatto sempre, fa sapere la mamma Rita. Un anniversario segnato da polemiche mediatico-giudiziarie connesse alla nuova inchiesta della Procura di Pavia. Indagato ora è Andrea Sempio, considerato autore e potenziale del delitto per il quale ha finito di scontare 16 anni di condanna l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Cresce l'impiego di fonti rinnovabili nel nostro paese, ma la loro quota dovrà raddoppiare per centrare gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 ONU. Questo dicono i dati del Servizio Studi della Camera. Il settore trasporti è quello più lontano ancora dagli obiettivi. Paolo Mancinelli.
7: Nel 2025 in Italia le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi energetici complessivi, in moderata crescita sul triennio precedente, ma distante di 5 punti percentuali dall'obiettivo annuale fissato dal Piano Nazionale per l'Energia e il Clima. Il rapporto della Camera, che sui dati del gestore dei servizi energetici, evidenzia come per raggiungere il 39,4% previsto per il 2030 servirà una crescita 10 volte superiore a quella dell'ultimo quinquennio. Un impegno complicato da alcuni settori coinvolti nella transizione. Se l'elettrico ha già completato 2/3 del percorso, il riscaldamento resta fermo attorno al 20%, mentre la maglia nera spetta ai trasporti, fermi al 9,8% a fronte del 34% atteso a fine decennio. Tra i piani previsti per superare lo stallo, l'esecutivo sta lavorando a un decreto, atteso per settembre, che mira a sbloccare 50 miliardi di investimenti privati destinati ai nuovi impianti di energia rinnovabile. Un'altra spinta decisiva verso la transizione potrebbe arrivare dai 14 miliardi di margini di bilancio chiesti dall'esecutivo a Bruxelles, lo 0,6% del PIL nazionale che l'Unione concede per la sicurezza energetica, con l'obiettivo principale di affrancarsi dei combustibili fossili.
0: Transizione energetica più che mai legata ai cambiamenti climatici che hanno conseguenze pesanti in termini economici, ad esempio sulla produzione agricola. Per Confagricoltura il 60% del paese è a rischio siccità, col diretti stima 3 miliardi di danni. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
8: Questo è un terreno irrigato per più di 6-8 ore, ma che comunque non riesce a mantenere un'umidità tale da poter garantire un...
9: È già secco. Terra che rischia di diventare troppo arida per i meloni in questo campo vicino a Tarquinia. La famiglia Lancioni sfrutta le ultime ore di lavoro prima che il caldo fermi tutto.
8: Abbiamo dovuto fare più turnazioni di acqua durante il giorno, purtroppo, perché l'affluenza dell'acqua dai bacini o comunque dalle condotte di irrigazione è sempre meno.
9: Ma è necessaria per evitare che gli effetti del caldo si vedano sulle piante, rendendo i frutti invendibili. Per Confagricoltura il 60% del territorio italiano è colpito da siccità. Al nord perse intere produzioni, ricorda Coldiretti. Qui al centro si stima un calo del 30%. Lo conferma Stefano Mangiante. Dalla sua storica azienda agricola alle porte di Roma, in serra si sfiorano i 40 gradi. Quanto avete dovuto aumentare l'irrigazione per via di questo clima?
10: Sicuramente è stata raddoppiata, quindi diciamo, non si parla tanto di quanta acqua diamo ad ogni irrigazione, ma siamo costretti a darla più volte.
9: I costi aumentano e alcune coltivazioni storiche semplicemente non reggono.
10: Una di queste è l'insalata, che da sempre è una produzione tipica di queste zone, che potevamo effettuare 12 mesi l'anno. Negli ultimi anni abbiamo dovuto sospendere la produzione nei mesi di luglio ed agosto.
9: Effetti della crisi climatica, cambia il lavoro nei campi, cambia il cibo sulle nostre tavole.
0: Cambia anche il panorama idrico del Piemonte, molti corsi d'acqua che soffrono la siccità. In aiuto dei pesci arrivano allora i volontari delle associazioni novaresi che li prelevano e li mettono in salvo. Simona Marchetti.
11: Rogge e torrenti, i loro letti solcano i boschi, ma la siccità li ha prosciugati. Tra i sassi emergono le tracce di vecchi ponti. Spesso resta solo un rigagnolo, una pozza in cui boccheggiano i pesci sopravvissuti, barbica, vedani, trote e non solo. Le associazioni di pescatori della provincia di Novara in queste ultime settimane setacciano il territorio per metterli in sicurezza e permettere loro di sopravvivere.
12: Competenza è della provincia, che comunque è quella che gestisce tutto il discorso territorio. Li facciamo noi volontari e quindi le varie associazioni pescatorie che ci sono sul territorio.
11: Le squadre sono dotate di uno storditore elettrico utilizzato da personale qualificato e autorizzato. Hanno retini, secchielli e soprattutto una grande vasca montata su un fuoristrada. I pesci vengono raccolti e trasportati in acque più abbondanti, da cui più avanti potranno tornare alla zona d'origine. Una situazione che quest'anno è purtroppo molto diffusa.
12: Non è così eccezionale, chiaramente quest'anno è uno di quegli anni in cui la secca è stata veramente importante.
11: In questa buca c'è un unico pesce sopravvissuto e non è una buona notizia.
13: È sopravvissuto il cobite asiatico, che è comunemente chiamato misgurno. È una specie molto invasiva perché mangia anche le uova degli altri pesci, per cui è una specie alloctona.
11: Dopo un viaggio di qualche decina di minuti, a poco i vari esemplari, grandi e piccoli, possono finalmente tornare a nuotare in acque più limpide, aspettando la pioggia.
0: Entrano in vigore oggi le prime norme del regolamento europeo per gli imballaggi, altri vincoli più stringenti a partire dal 2030. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
14: La vera rivoluzione scatterà tra 4 anni, quando dovremo dire addio alle bustine di ketchup e maionese, ma anche ai flaconcini di shampoo degli alberghi o alle classiche buste di plastica per la verdura nei supermercati. Ma le prime norme del regolamento europeo sugli imballaggi entrano in vigore già oggi. Bruxelles punta a diventare un riferimento mondiale per l'economia circolare a partire da un dato. Ogni europeo getta in media 0,5 chilo di imballaggi al giorno, da tazze da asporto a capsule monouso fino ai contenitori degli acquisti online. Per correre ai ripari si inizia da subito. Si introducono i primi limiti nelle confezioni di alimenti per le sostanze PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni. Altamente resistenti, non si degradano, possono restare nell'ambiente per secoli e provocare tumori o danni al sistema immunitario. Dal 2028 si dovranno usare etichette comuni nei 27 per facilitare la raccolta differenziata. Insomma, piccoli passi per prepararsi a quando, nel 2030, dovremo abituarci ai cambiamenti più drastici. Niente più bustine monouso in plastica per alimenti o cosmetici, bar e hotel dovranno trovare altre strade. Non basta, il regolamento prevede anche una riduzione progressiva dei rifiuti da imballaggio. Addio alle maxi scatole per l'elettronica, lo spazio vuoto non dovrà superare il 50%.
0: Annullato a Barletta il concerto di Jovanotti, parte del tour estivo, era in programma per il 17 agosto. L'area che avrebbe dovuto ospitare lo spettacolo è stata considerata inidonea per la presenza di amianto. Gianluca Veneziani.
15: Il concerto di Jovanotti a Barletta il 17 agosto non si farà. La decisione è stata presa dalla Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo della Prefettura BAT alla luce di una recente rilevazione dell'ARPA, che ha rinvenuto un pezzo di amianto tra i 6 e gli 8 centimetri all'ingresso dell'area concerto, uno spazio di 50 ettari di fronte all'ex cartiera di Via Trani, e ipotizzato che potessero essercene altri non visibili. A darne comunicazione Maurizio Salvadori, l'amministratore delegato della società Trident che organizza il concerto, per cui ben 33.000 persone avevano acquistato il biglietto. L'ASL ha ritenuto il luogo non idoneo e il concerto è stato annullato, avverte. Intanto stiamo cercando uno spazio a Bari che possa ospitare l'evento il 19 settembre. In questo caso i biglietti saranno validi, chi non vorrà venire verrà rimborsato. Anche qualora la soluzione alternativa non venisse trovata, spiega Salvadori, i biglietti saranno comunque rimborsati integralmente. La D della Trident non nasconde l'amarezza e ricostruisce la vicenda. Tutto nasce da un esposto alla procura sulla presunta insalubrità dell'area, ma un primo carotaggio richiestoci da ASL e ARPA a fine giugno aveva dato esito negativo sulla presenza di amianto. Un altro sopralluogo, da noi fatto tramite un'azienda specializzata in bonifiche, aveva sì rilevato l'amianto, ma solo dietro e al lato della fabbrica, quindi lontano dall'area del concerto, in una zona non pericolosa per il pubblico. La Trident ringrazia l'amministrazione comunale in quanto a sua volta parte lesa, mentre non esclude di adire vie legali contro gli enti che hanno preso la decisione. Il danno è quantificabile in circa 2 milioni di euro, conclude Salvadori. La nostra società di assicurazione, che ha diritto di rivalsa, deciderà come intervenire.
0: In Toscana, Apriti Borgo è il festival che in questi giorni fa di campiglia marittima, un coloratissimo palcoscenico per musicisti, danzatori, attori e circensi italiani e non solo. Ilaria Esposito.
16: Le strade sono deserte, deserte e silenziose.
17: Via le strade silenziose che cantava Modugno, cui è dedicato uno degli innumerevoli spettacoli messi in scena sul palcoscenico diffuso di Campiglia Marittima. Le vie del centro si popolano di persone e si accendono della magia di Apriti Borgo, che compie 20 anni, compleanno tondo, come l'abbraccio che in 2 decenni ha stretto l'intero paese riunito nel nome dell'arte teatrale in tutte le sue declinazioni.
18: Il nostro borgo si apre al mondo, ospitando nei vicoli, nelle piazze, spettacoli, magia, sorprese.
17: Al centro del percorso la Via Blu, un vero e proprio cammino fra teatro e microteatro.
19: Ospiterà 3 produzioni ad hoc di teatro di narrazione, quindi per scoprirle occorrerà seguire questa strada tutta illuminata di blu. Poi ci sarà un tenore che si affaccerà dalle finestre di Palazzo Pretorio.
17: 18 le compagnie teatrali coinvolte, alcune di livello internazionale, con 40 artisti, rappresentano l'anima della rassegna. Strada dopo strada si attraversano i generi con spettacoli adatti anche ai più piccoli. L'anfiteatro è uno dei luoghi centrali delle esibizioni.
19: Clown, mimo, musicale di Anna Marcato con la regia di Rita Peluso, anche quello uno spettacolo divertente per tutta la famiglia.
17: Per i turisti la rassegna è spesso una bella sorpresa di mezz'estate, ma in 20 anni Apriti Borgo ha conquistato l'attenzione di tanti toscani.
20: Quasi ogni anno, se posso, vengo qua.
21: È sempre piacevole, ci divertiamo sempre, bellissimi spettacoli.
0: Grande successo di pubblico per l'Odissea di Nolan, e in scena allora ci ripropone uno Stefano Accorsi nei panni dell'eroe omerico. Paola Marinozzi.
22: Sangue secco di 10 anni di guerra. Ah, oh, manca l'aria.
23: Forza, non mollare, continua,
22: sì.
23: Continua.
22: Sì, sì.
24: Questo Ulisse si muove come se fosse su un ring. È resistente e fragile, sembra un pugile.
22: Ho avuto questa idea. 30 uomini, nascosti nella pancia di legno di un cavallo, che si può aprire solo dall'esterno, e tutto intorno i soldati troiani.
24: Si chiama Nessuno, il nome con cui inganna Polifemo. E non combatte soltanto contro mostri, tempeste, ma combatte soprattutto le proprie paure e le nostalgie.
22: Cosa ha detto? Ha detto bruciamolo. Ha detto bruciamolo, sì. Ha detto facciamolo a pezzi, bruciamolo e buttiamolo in mare. Una lancia tocca la pancia di legno del cavallo. Qualcuno sussulta. Fermi.
25: Nel nostro spettacolo il cuore, diciamo, è proprio questo rapporto Ulisse-Penelope. Dopo in scena c'è Francesca Del Duca, che oltre ad essere una bravissima musicista, diciamo che incarna Penelope, alla quale in qualche modo Ulisse sta raccontando. E quindi vengono fuori degli aspetti molto intimi, anche molto umani e anche molto clowneschi alle volte.
22: Mio nonno mi diceva sempre: ricordati Ulisse, l'uomo è l'unico animale capace di raccontare storie, perché le storie sono la base di tutto. Ricordati Ulisse, tu con le storie puoi convincere gli altri a guardare il mondo così come lo vedi tu. Che tipo mio nonno!
25: Diciamo che togliere un po' Ulisse dal suo piedistallo è stata la nostra missione.
22: Come si chiama il bisnonno? Io,
24: c'è anche dell'autoironia.
25: Tanta. Beh, no, è uno spettacolo
24: che non
25: anche
24: è proprio tipica dell'eroe, questo, no? Classico.
25: Non c'è mai, ma è proprio, secondo me, il valore aggiunto di questo essere umano che abbiamo portato in scena.
22: Se io chiudevo gli occhi, potevo essere contemporaneamente a Itaca e a Troia, capito?
24: Dal testo dello scrittore Emanuele Aldovrandi e l'adattamento e le immagini evocative del regista Daniele Finzipasca, entriamo nel mito omerico per avventurarci in una riflessione sull'identità, la memoria e il ritorno dell'eroe più umano dell'antichità. Quanto è vicino a noi, soprattutto in questo momento, no? Che stiamo vivendo, di queste guerre che non vogliamo.
22: Io non volevo farla questa guerra, non ci volevo andare.
25: Lui rappresenta anche questo e rappresenta anche l'essere umano che le prova tutte per interrompere, per far sì che questa guerra a un certo punto si finisca. E il cavallo è l'esperienza più assurda, se vogliamo.
22: Dopo quella terribile notte a Troia, prendiamo le navi che avevamo nascosto e partiamo.
25: Mi piace che questo spazio non sia realistico, mi piace che il teatro ci offra l'opportunità di essere Ulisse, poi un po' Priamo, poi anche altri personaggi, anche se fondamentalmente sempre raccontati da Ulisse, ma questa è una struttura che nasce un po' come parkour, quindi si può correre, si può entrare dentro e diventa una specie di cavallo, si sale sopra e diventa una grotta e diventa una nave, diventa tante cose. Ma mi piace questo, mi piace che il teatro non sia realistico, perché il teatro chiama veramente in causa l'immaginazione delle persone, del pubblico.
22: Meraviglioso, Penelope, ma non sarebbe bello, non sarebbe bellissimo, Penelope?
1: Il mio teatro è fatto di attori profondamente fisici, attori capaci di appoggiarsi prima di tutto allo strumento che sono, al corpo che sono. Interpreti che profumano a cose semplici, a burro, a farina.
24: E Stefano Accorsi che sapore ha?
1: Gli ho fatto uscire il suo mondo emiliano, la sua tenerezza e questa potenza che ha.
22: Lo sai subito cosa mi ha chiesto la mamma? Come sta Penelope?
24: Chi è Penelope?
1: Ma Penelope è quella che dà il ritmo. In questa palestra c'era bisogno di qualcuno che ritmasse, che fosse come il coach. Dai, vai, forza. Francesca ha studiato in India, quindi conosce queste percussioni che ci spostano in un oriente che, bene o male, affiora quando entriamo in un mondo sognato.
25: Non esistono, per quello che mi riguarda, monologhi, esistono dei continui dialoghi fra chi è in scena e chi è qui, ed è bello che ognuno si immagini anche una serie di cose. Questo essere multiforme, ecco, un po' come Ulisse, il multiforme ingegno. A teatro convivono tragedia, dramma, farsa, ironia, cosa che invece al cinema è un pochino più difficile.
24: È campo libero qua.
25: Campo libero, il teatro è uno spazio finito dove però può succedere l'infinito.

0: L'alta pressione sul paese garantisce ancora condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo il cielo sereno al più poco nuvoloso al nord, così come sulle regioni centrali. Un po' di stabilità al centro-nord nel corso delle ore più calde del giorno, soprattutto in prossimità delle zone alpine, per quanto riguarda le regioni settentrionali e appenniniche, per quanto riguarda il centro. Più diffusa invece l'instabilità pomeridiana al meridione, dove nel corso delle ore centrali le nubi tenderanno a formarsi e a portare rovesci isolati temporali, soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria. Qualche pioggia anche sulle zone interne della Sicilia, mentre bel tempo sulla Sardegna. Concludiamo con le temperature, ancora con Firenze e Roma, le città più calde con 39 gradi.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Walter La Vitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene. Il suo legale precisa: voleva far aumentare la scorta al giornalista, scontro politico. La Spagna alza l'allerta alle frontiere di Ceuta e Melilla, la Danimarca avverte: pronti a stop a Schengen, Berlino conferma i trasferimenti di migranti verso l'Italia, Roma chiede responsabilità sulle ONG. Eruzione dell'Etna, saltati già 700 voli sullo scalo di Catania, numeri destinati ad aumentare con lo stop all'aeroporto prorogato fino a questa notte, gravi danni per il turismo. È un sistema corrotto e incostituzionale, per questo due associazioni denunciano Donald Trump per aver offerto abbonamenti per conoscere in anticipo i suoi post su Truth che possono influenzare i mercati. Milioni di persone con il naso all'insù per ammirare l'eclisse di sole che a seconda delle latitudini è stata totale e ha spento la luce della nostra stella per 110 secondi. Europei di nuoto a Parigi, il record del mondo per Sara Curtis in semifinale nei 50 dorso, argento con le azzurre della staffetta 4%, atletica argento per la Fantini.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24, una lettura dei quotidiani che inizierà dalle novità sull'inchiesta per la bomba Sigfrido Ranucci, la confessione di Walter Lavitola e poi ancora le tensioni a livello europeo su i migranti, la Danimarca che è pronta a chiudere le frontiere, la Germania che tiene il punto e dice i dublinanti torneranno in Italia e Roma che prova a mediare proprio con Berlino mettendo sul tavolo anche il ruolo e il lavoro fatto nel Mediterraneo dalle organizzazioni non governative tedesche. Arriveremo a tutto questo, però la prima pagina che ci è piaciuta di più questa mattina è quella del giornale. Più che la prima pagina, una sorta di copertina che sceglie Tommaso Cerno in uno degli scatti più belli a raccontare, a fotografare per l'appunto l'eclissi di sole del 22 d'agosto che ci siamo appena lasciati alle spalle. L'Italia stregata dal sole nero. L'Italia e non solo, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli uomini. Il pezzo è di Vittorio Macioce, però eccola, no? Questa foto che domina la copertina oggi, questa prima pagina bis del giornale, perché poi c'è l'altra prima pagina, quella più ordinaria, nel senso più comune, più vista nel quotidiano di Cerno, che è proprio sulla vicenda Lavitola. Eccola, no? Bomba per aumentare la scorta, il faccendiere confessa, sono io il mandante, l'ho fatto per il suo bene, volevo far alzare i livelli di protezione. E poi quel no comment sulla domanda chiave: Ranucci sapeva dell'attentato? Anche il legale di Walter Lavitola uscito dal carcere ha risposto con un no comment. Questa notizia apre gran parte dei quotidiani. È il Messaggero: Ranucci, Lavitola confessa, 5 ore di interrogatorio a Re Bibbia, l'imprenditore l'ho fatto perché il mio amico avesse una scorta più forte, scontro sul report, Fratelli d'Italia e Lega dicono Sigfrido Ranucci incompatibile, Movimento 5 Stelle che tiene il punto e dice lui è la

vittima, è anche quello che ad oggi dice l'inchiesta, evidentemente. La confessione di La Vitola è il titolo a tutta pagina che fa Repubblica. Sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta e dunque non quella lettura politica, per aumentarne il prestigio, il nome, per spingere una sua eventuale discesa in campo in una competizione per la leadership del centro-sinistra. Il faccendiere interrogato per 5 ore dai PM, l'avvocato difensore a domanda se il giornalista, cioè se Siffredo Ranucci, sapesse delle intenzioni di La Vitola, la risposta è un no comment. I vertici Rai si preparano a chiedere un passo indietro da Report. Questa è Repubblica, centro pagina della Stampa, appena sotto la magia del sole nero, inevitabilmente sullo sfondo di Torino, visto che siamo sulla Stampa, individuate la sagoma, il profilo della Mole Antonelliana. Sono io il mandante, così La Vitola, temevo per Siffredo, volevo far rinforzare la sua scorta, ma il giornalista lo smentisce. Il difensore, se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment. La replica, credibilità da valutare. Questa è anche la prima pagina della Stampa. Vi facciamo vedere anche il Domani in apertura. La mia bomba era a fin di bene, La Vitola confessa, shock Ranucci. Questo è il titolo del Domani, perché dice il Domani il conduttore si è paragonato a Falcone, non un paragone vero e proprio, nel senso che ha fatto questo, Siffredo Ranucci ha postato online un testo nel quale si chiamavano Borsellino in causa, Piersanti Mattarella, Falcone, Aldo Moro, quelli che sono stati uccisi per la ricerca della verità, dai terroristi delle Brigate Rosse, Aldo Moro dalla mafia, da Cosa Nostra, Falcone, Borsellino e Piersanti Mattarella. Lui stesso dice alla Stampa questa mattina, e lo vedremo, da parte mia nessuna intenzione di paragonarmi a loro, ho pubblicato soltanto un passaggio del libro che sto per far uscire. La Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente. Questo è il titolo che fa il Fatto Quotidiano. Si inventa un altro movente, perché per l'appunto la lettura che si era data fino a quel momento era legata a una eventuale carriera politica di Ranucci, con tanto di sondaggio preparatorio per capire l'aria che tirava. Sì, sono il mandante, l'arrestato, il giornalista era ignaro, le destre ancora all'assalto della vittima, perché la vittima di questa vicenda, stando all'inchiesta, è per l'appunto Siffredo Ranucci. Ancora due prime pagine su questo tema. Allora vi mostriamo, ecco Libero, rispetto a quel paragone, diceva il Domani, a quel post sui social di Ranucci, chiamate l'ambulanza, Ranucci delira, si paragona a Falcone, Borsellino, Moro e Piersanti Mattarella, Report non può più condurlo per manifesta mitomania. Questa è la posizione che assume anche nell'editoriale poi Alessandro Sallusti, carrellata di prime pagine. Poi iniziamo a sfogliare i quotidiani, che concludiamo col Resto del Carlino e dunque con il gruppo di giornali diretto da Agnese Pini. La Vitola, sono io il mandante, Ranucci sapeva, no comment, confessione di 5 ore davanti al GIP, attentato fatto per il suo bene, volevo che avesse più scorta, l'avvocato del giornalista è una follia, siamo sgomenti, e il conduttore si rifà a Moro e Falcone. E allora iniziamo a sfogliare i quotidiani. Siamo partiti in questa lettura dal Giornale, siamo passati per Repubblica, eccola allora Repubblica con Giuseppe Scarpa. La Vitola confessa, il mandante della bomba sono io, volevo fargli avere più scorta. Sì, la bomba Ranucci l'ho fatta mettere io. Walter La Vitola è seduto davanti al PM Edoardo De Santis, alla GIP Iole Moricca, quando decide di togliere di mezzo ogni finzione. È tornato in carcere da due giorni, adesso dentro Rebibbia si prende la responsabilità dell'ordigno esploso sotto casa del suo amico Ranucci. Non tentenna sul punto, confessa, poi resta da spiegare tutto il resto. Perché un uomo dovrebbe ordinare un attentato contro un amico? È qui che La Vitola piazza la seconda frase, quella sulla quale proverà a reggere per ore davanti alle domande dei magistrati. L'ho fatto per tutelarlo. Fuori dal carcere è un mezzogiorno feroce d'agosto. Sergio Cola, il penalista campano che difende l'ex direttore dell'Avanti, è entrato alle 12 e da quel momento è sparito oltre l'ingresso del penitenziario. Il giorno prima aveva lasciato aperta persino l'ipotesi del silenzio. E invece La Vitola parla e
più parla, più diventa chiaro che non ha scelto soltanto di ammettere il fatto. Vuole convincere chi ha davanti che quella bomba non significava ciò che sembra. De Santis lo ascolta, poi lo ferma, torna indietro, fa domande, cerca il punto debole di una storia che parte da un paradosso impossibile da sciogliere. Ho fatto mettere una bomba sotto casa del mio amico perché avevo paura che qualcuno gli facesse davvero un attentato. Insomma, un attentato più o meno finto per evitare un attentato vero. La Vitola non mostra pentimento, almeno non nel racconto che affida al verbale. Nessun "ho fatto una follia", nessuna "biura". La decisione la rivendica, è il significato che vuole rovesciare. Proteggere Sigfrido, allora bisogna rincorrere tutto. Nessun progetto per fare Ranucci un futuro, di Ranucci un futuro premier, sostiene. Nessun piano politico, nessuna ambizione di diventare l'eminenza grigia dell'amico una volta entrato in politica. E quei sondaggi commissionati sul gradimento del conduttore di Report, perché quelli sono agli atti, esistono, ci sono, e era su quelli, attorno a quelli, che si ragionava sul movente politico, cioè una mossa per spingere una discesa in campo. Anche quelli erano per lui, spiega, per aiutarlo. Sigfrido, nel racconto di Walter, è sempre l'amico da assistere, mai l'uomo da utilizzare. Insomma, un attentato finto per evitare un attentato più grave, perché ero profondamente preoccupato, insomma, questo ragionamento di La Vitola, dai rischi per la sua sicurezza. Il botto era per fargli potenziare la scorta. Piccolo dettaglio che Marco Lillo evidentemente c'entra subito. Nei colloqui che sono agli atti dell'inchiesta tra Ranucci e La Vitola, quante volte si fa riferimento a questa preoccupazione dell'ex direttore dell'Avanti per la tutela di Ranucci e per la sua scorta? Tante, sì, ma solo dopo l'attentato, mai prima. Come sempre, quando si parla di La Vitola, le sue parole vanno prese come saponette, verificate una per una. Con i PM ammette la bomba d'amore, come direbbe Paolo Mieli, però la colora di un fine lontano dalla politica, nessun intento di accrescerne la popolarità, come pensano i magistrati, al fine di portare l'amico giornalista a Palazzo Chigi. Allora, perché ha fatto mettere la bomba a Ranucci, replica la nonnina di Cappuccetto Rosso? Per proteggerlo meglio. Peccato però che La Vitola parli della sua ossessione per la sicurezza di Sigfrido Ranucci solo dopo la bomba, non prima, almeno a leggere le conversazioni riportate nell'ordinanza d'arresto. La prima traccia è il 21 novembre del 25, un mese dopo l'attentato. Walter scrive all'amico: "Scusami, non voglio essere ossessivo, ma ti prego, se non ti danno la scorta, la seconda macchina, dammi il via libera per fare tutto il casino che mi viene in mente". 22-23 novembre del 26 scrive il GIP del 25, evidentemente, l'ulteriore messaggi con i quali La Vitola insiste con Ranucci in ordine alla necessità di ottenere un potenziamento della scorta. E poi ancora il 29 di novembre, sempre dello scorso anno, c'è qualche refuso nel pezzo, dice di aver consultato non meglio precisati programmi specializzati per individuare il livello di rischio. "Tu hai il livello di rischio potenziale con gli odiatori che è molto alto". E poi, a conclusione del pezzo, questa considerazione di Marco Lillo: se queste conversazioni fossero state precedenti l'attentato, La Vitola avrebbe trovato un appiglio per sostenere la bislacca tesi, ma non c'è traccia di tale considerazioni degne di un film d'azione prima dell'esplosione nella villetta. Per il legale di Ranucci, Roberto De Vita, se il movente è quello, si colloca tra l'inutile e il rassicurante, di certo lontano da ipotesi ben più gravi e gravose. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità. Ecco, attorno a questo concetto, la valutazione della credibilità delle parole di La Vitola, ora lavorano gli inquirenti. Questo è il Corriere della Sera, l'ho messo al riparo, prime rivelazioni e lacune, così l'imprenditore invia messaggi all'amico. La nuova linea nella strategia difensiva, i dubbi sul movente, che sono quelli che evidenziavamo e sottolineavamo anche in precedenza. Aggiungiamo anche il messaggero? Sì, aggiungiamo anche il messaggero a questo racconto. La domanda: ma Sigfrido Ranucci era a conoscenza di tutto questo? Il no comment nella risposta dell'avvocato di Walter La Vitola sta alla base di questo pezzo che vediamo dal giornale. Cola, avvocato di La Vitola, evasivo: "Su questo non rispondo". Le dritte del giornalista sui possibili alibi del ristoratore, le indiscrezioni sulle indagini, questo passaggio sugli alibi, l'ex direttore dell'Avanti, cui
il cui telefono era stato agganciato alla cella vicino casa di Silvio Ranucci nei giorni precedenti all'attentato, senza che Ranucci fosse in casa. Ecco, era un tema già praticato ieri dai quotidiani, in particolare Libero, il giornale Il Tempo, avevano questi aspetti, anche La Verità. Silvio Ranucci, nel post pubblicato ieri, mentre era in corso l'interrogatorio di garanzia del suo grande amico Walter Lavitola, finito in carcere, ha parlato degli uomini migliori uccisi dalla storia italiana per eccesso di chiarezza, della verità come bene comune. Ma nella storia della

mia correttezza deontologica. Queste sono le sue parole. E di tutto questo cosa dice? Allora, Sigfrido Ranucci, in parte parlano i suoi legali, parla il suo legale, in parte parla lui con poche parole consegnate per l'appunto al quotidiano La Stampa, lo avevamo anticipato e ci torniamo. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Un caso, il post su Moro e Falcone e Piersanti Mattarella, come dicevamo, col conduttore che proprio La Stampa dice: da parte mia nessuna intenzione di volermi paragonare a queste figure, lo vediamo proprio nel dettaglio, non mi sono paragonato a nessuno, quello che ho pubblicato è solo un pezzo del libro che sto scrivendo, quello che vediamo è la più grande character assassination della storia del giornalismo, si sfoga poi qualche ora dopo con alcuni amici e dice di star conservando oltre 300 articoli pubblicati contro di lui. Eccolo allora le parole sue del legale. La scorta era stata chiesta prima dell'attentato e in quella fase al giornalista avevano già manifestato un suo imminente rafforzamento. Le confessioni, ecco l'avvocato Roberto De Vita, avvocato di Sigfrido Ranucci, di cui apprendiamo la confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, se il movente reale fosse quello effettivamente riportato, anche perché Sigfrido Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 21, confermata negli anni per la gravità delle minacce di morte ricevute, rigorosamente valutate dal Ministero dell'Interno. Questo è il racconto che fanno i quotidiani, ma come detto c'è su tutti i giornali. Chiudiamo questa pagina con un ultimo pezzo, un'ultima segnalazione da Repubblica, il pezzo di Francesco Bei, L'Avanti, Il Cavaliere, Il Bistrò, Ascesa e Rovina di Valterino, una vita all'ombra dei potenti. È stato il pupillo di Craxi nella sua ultima fase, decisivo nelle rivelazioni sull'affare Monte Carlo di Fini, ovviamente per la caduta di Prodi, no? La compravendita di parlamentari, poi braccato dai guai giudiziari, ecco quest'ultima vicenda si intreccia con i guai giudiziari, questa è la conclusione di Francesco Bei. Craxi, Berlusconi, ora Ranucci, la vitola è sempre a caccia di un principe di cui diventare consigliere, longa manus, lui, Valterino, potente di una potenza altrui. A marzo annuncia a due giornalisti come Paolo Miele, il direttore di Repubblica, Stefano Cappellini, di avere per le mani il nome giusto per la leadership del centrosinistra, pur senza rivelare chi sia Mr. X. Chiede consiglio per un sondaggio, solletica l'ego di Ranucci. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente ed è sincero, in quel momento tutto si tiene, il passato, il futuro, il re del tempo perduto, il nuovo erede alla corona e dietro il trono a suggerire sottovoce sempre è lui, e questo è il pezzo per l'appunto che volevamo segnalarvi da Repubblica di Francesco Bei. Ecco, Repubblica è anche l'occasione per aprire l'altro capitolo della nostra rassegna stampa, che è quello dedicato alle tensioni europee attorno alle politiche migratorie, e lo apriamo così, senza parole, soltanto col tratto di matita di Mauro Biani. L'Europa, i muri, il sogno per qualcuno che rischia di diventare un incubo, perché questi muri, ecco, no, tornano ad alzarsi nel vecchio continente. Questo è il lancio per una giornata europea che è stata caratterizzata da tante cose su questo tema. La prima, l'indiscrezione di un quotidiano greco, Ekaterini, che ha voluto dire come 5 paesi europei, tra i quali la Danimarca, i Paesi Bassi, l'Austria, la Grecia e la Germania, eccoli questi 5, stanno progettando un hub per i migranti in Uganda, il progetto di 5 paesi che scuote l'Unione Europea. Ovviamente ad avvenire è un progetto che convince poco, che piace poco. Della serie aiutiamoli a casa loro, se non peggio, rimandiamoli a casa loro in Africa, facendo in sostanza, come ha fatto l'Italia con i centri in Albania, degli hub per l'accoglienza dei migranti proprio nel continente nero. Il paese scelto pare sia l'Uganda, e lì dovrebbero essere trasferiti i migranti irregolari che arrivano in Europa in attesa di rimpatrio. Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia, infatti, stanno pensando a soluzioni creative per difendere la fortezza Europa, e così stanno conducendo trattative avanzate per la creazione di un centro per i rimpatri proprio nella perla d'Africa, come la definì Winston Churchill. La notizia è stata diffusa dal media greco Katimerini, che cita fonti diplomatiche, dunque i vertici dei 5 paesi stanno lavorando per fare in modo che entro il

27 la struttura possa accogliere i migranti trasferiti dall'Europa. Il punto della situazione verrà fatto in particolare a Copenaghen, 4 di settembre, quando i ministri competenti per le politiche migratorie dei 5 paesi dovrebbero incontrarsi per valutare l'avanzata dei negoziati. Questa è una delle notizie sulle politiche migratorie a livello continentale. L'altra riguarda, per certi versi, uno dei paesi che abbiamo già citato, e cioè la Danimarca. La legge è così, il tempo. Ulteriore schiaffo a Sanchez. Il pezzo è di Pietro De Leo. La premier della Danimarca dice: siamo pronti a chiudere le frontiere se dovesse verificarsi una nuova crisi a Ceuta. Dopo l'Italia anche Copenaghen minaccia Madrid. L'Italia lo ha fatto, unico paese dell'Unione Europea a sospendere Schengen dopo i fatti di Ceuta. La Danimarca minaccia di farlo. C'è una sensibile differenza, ovviamente. C'è una dinamica inedita, scrive Pietro De Leo, che va maturando in Europa intorno al dossier migratorio, e ciò, cioè un blocco del nord che condivide e assorbe la linea di un paese mediterraneo che è l'Italia. Ieri la prima ministra danese, Mette Frederiksen, che qualche giorno fa ha firmato con Meloni un documento congiunto sulla difesa delle frontiere, ha espresso la sua prospettiva parlando al Parlamento di Copenaghen. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha dichiarato la premier danese, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola. Una leader di sinistra, socialdemocratica, che parla con un monito implicito al governo Sanchez, aggiungendo che la Danimarca è pronta a compiere i passi necessari e che una chiusura totale delle frontiere resta un'ipotesi da adottare, seppur in ultima istanza. Noi non abbiamo fatto una chiusura totale, abbiamo reintrodotto alcuni controlli alle frontiere. Seconda notizia, Europa e migranti. Terza notizia, Europa e migranti. Questo è il giornale. Berlino non arretra, migranti in Italia, Roma tiene il punto. Il ministro dell'interno tedesco torna sul caso dei dublinanti, anzi lui dice: ma quale caso? Stupisce il clamore. Sapevate che doveva andare così, che sarebbe andata così. I colleghi italiani Piantedosi e Tajani smorzano, parlano di discussione serena. Resta questo tema, e cioè che Berlino è convinto di andare avanti, è determinato, meglio, ad andare avanti, tanto da dire siamo sorpresi da tutto il clamore che state facendo. Le espulsioni verso l'Italia le faremo. Quante sono? Lo stesso ministro dell'interno di Germania ha detto che è complicato fare una valutazione. A dispetto dei numeri diffusi da Frontex, e questo è un dato però, a dispetto dei numeri diffusi da Frontex sugli sbarchi in Italia e in Spagna mai così bassi, cioè si sta facendo una discussione attorno a una situazione di sostanziale normalità, la questione dei migranti continua a dominare il dibattito politico europeo a ridosso della crisi di Ceuta e nell'apprensione per il nuovo assalto alle frontiere nell'ex club spagnola che si paventa per il 15 di agosto. Non si ferma il botta e risposta tra Roma e Berlino sui dublinanti. Il termine indica i migranti che hanno lasciato il paese di approdo per chiedere asilo in un altro e che ai sensi dell'accordo di Dublino vanno rimandati nel primo. Un portavoce del Ministero dell'Interno tedesco ha confermato che la Germania rispedirà in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Siamo un po' sorpresi dal clamore che si è creato, perché Germania e Italia collaborano bene da tempo sulla politica migratoria, ha detto, confermando che poi con l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo comune di asilo, valido dal 12 di giugno, saranno di nuovo trasferiti i migranti arrivati dall'Italia. Le espulsioni verso l'Italia riguarderanno i casi successivi al 12 di giugno del 26, mentre per i casi precedenti il portavoce si è riservato di verificare. Questo è quello che ha detto, e però c'è un caso. Questa vicenda, che è nata lato Italia dalla pubblicazione di un articolo di Repubblica, allora su questo giornale torniamo per affrontare questo argomento, non riguarda una migrante arrivata dopo il 12 di giugno, perché si parla di una donna somala, che peraltro ha detto che non ha alcuna intenzione di tornare nel nostro paese, che è arrivata a metà marzo in Germania e quindi prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione e asilo. Allora delle due l'uno: o quella dichiarazione va letta in un altro modo da parte della Germania, oppure c'è qualche dettaglio in corso, e cioè una mediazione, una trattativa. Linea dura della Danimarca, ne abbiamo detto. Ab in Uganda, abbiamo detto,
entro il 27, le espulsioni ci saranno, dicono, dalla Germania su questo capitolo, con un racconto che si porta dietro anche una trattativa, che è quello che dicevamo. Roma offre un accordo, nessun braccio di ferro, ma la somma la resta lì, è questa donna, per l'appunto, Ab Risak Varsame, che era arrivata alla fine di marzo, a metà marzo, proprio in Asia. In Germania l'ipotesi di uno scambio: in Germania rimangono tanti dublinanti, quanti sono gli irregolari sbarcati da noi con le organizzazioni non governative tedesche che operano nel Mediterraneo. Questa è la trattativa che stanno conducendo Roma e Berlino, almeno così pare, così sembra essere, con il ministro Piantedosi, che ieri in un'intervista TV ha detto: nuove regole per rimpatriare i migranti, le procedure che richiedevano 4 anni ora si smaltiranno in 3 mesi, spiega il ministro dell'Interno, pronta la lista dei paesi che ospiteranno gli hub, una intervista che Piantedosi rilascia dopo che Giorgia Meloni ha chiuso ogni voce di rimpasto, e sappiamo che lato rimpasto c'era chi spingeva in quella direzione, che era per l'appunto il leader della Lega Matteo Salvini, che vorrebbe tornare al Viminale, non un segreto inconfessato, nel senso che cosa nota anche dentro il carroccio. Allora, questa trattativa viene raccontata anche da Virginia Piccolillo e dunque dal Corriere della Sera. La linea di Roma: bisogna risolvere anche la questione delle organizzazioni non governative tedesche, azzerati i richiedenti asilo prima dell'intesa. E però il caso è stato aperto da chi è arrivato in Germania, come dicevamo, prima dell'intesa. E no, c'è un'intesa con Berlino: il conto dei richiedenti asilo in Germania provenienti dall'Italia prima dell'accordo del 12 giugno è stato azzerato. E poi c'è il tema delle navi ONG tedesche che danno soccorso in acque internazionali ai migranti, ma poi li sbarcano sulle nostre coste, facendo risultare il paese di primo approdo l'Italia, ma nessun braccio di ferro con la Germania. È l'Italia il paese di primo approdo, non conta che bandiera battono le navi che salvano in mare questi migranti. È una considerazione, diciamo, che sta a margine di tutta questa trattativa. Ovviamente è tutto, ci fermiamo per quanto riguarda la lettura dei quotidiani. Linea che torna alla regia, poi il nostro telegiornale.

L'alta pressione sul paese garantisce ancora condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo il cielo sereno al più poco nuvoloso al nord, così come sulle regioni centrali. Un po' di stabilità al centro-nord nel corso delle ore più calde del giorno, soprattutto in prossimità delle zone alpine. Per quanto riguarda le regioni settentrionali e appenniniche, per quanto riguarda il centro. Più diffusa invece l'instabilità pomeridiana al meridione, dove nel corso delle ore centrali le nubi tenderanno a formarsi e a portare rovesci isolati temporali, soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria. Qualche pioggia anche sulle zone interne della Sicilia, mentre bel tempo sulla Sardegna. Concludiamo con le temperature, ancora con Firenze e Roma, le città più calde con 39 gradi.

tempo si sposta.

0: della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: ...7.29, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Nell'interrogatorio di garanzia ieri Walter La Vitola ha ammesso di aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per far innalzare il livello della scorta al giornalista amico al centro di pericolosi tentativi di aggressione. Il conduttore di Report cita Moro, Falcone e Borsellino in un post. In Italia si uccide la voce che spaventa, scatenando altre polemiche politiche. Le autorità spagnole innalzano il livello di allerta a Ceuta e Melilla in vista di Ferragosto. Continua la sospensione di Schengen da parte italiana. Anche il governo danese si dice pronto a chiudere le frontiere. Oggi il ministro dell'interno Piantedosi sarà ascoltato dal comitato parlamentare per l'attuazione di Schengen. Berlino intanto conferma le espulsioni di migranti verso l'Italia. A Catania l'aeroporto resta inagibile a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, sospesi i voli in arrivo e in partenza fino alle 2 di domani. I passeggeri invitati a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I sindacati chiedono alla Regione Sicilia e agli aeroporti di Catania, Comiso, Palermo e Trapani una gestione coordinata e sistemica delle emergenze aeroportuali. E poi lo sport con gli europei di nuoto a Parigi. Sara Curtis stabilisce il nuovo record del mondo nei 50 dorso, poi conquista l'argento nella 4% stile libero. Altri podi azzurri con Tommaso Ceccon, bronzo nei 200 dorso e con Benedetta Pilato, terza nei 100 rana. Birmingham, europei di atletica, argento di Sara Fantini nel martello con la misura di 74,35 al primo lancio. Dunque, nell'interrogatorio di garanzia che ieri si è protratto per più di 5 ore, Walter La Vitola ha ammesso le responsabilità nell'attentato organizzato ai danni di Sigfrido Ranucci, così come aveva ipotizzato la procura di Roma. L'attentato al conduttore di Report sarebbe stato funzionale a far innalzare il livello della sua scorta. Giusy Testoni.
2: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
3: È una confessione in piena regola quella di Walter La Vitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
2: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
3: A crescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso La Vitola. Sarebbe questo, per la GIP che ha disposto l'arresto, il movente del faccendiere dalle mille vite. Un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di La Vitola.
4: Ma Ranucci era a conoscenza, avvocato?
2: No. Non dico assolutamente altro.
3: Ancora nessuna traccia dell'altro indagato Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso La Vitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso La Vitola era pronto a scappare.
1: Sulla vicenda La Vitola-Ranucci scontro politico, le forze di maggioranza insistono più chiarezza sui rapporti tra il conduttore di Report e il faccendiere, prudenza invece dalle opposizioni. I partiti si confrontano anche sul dossier migranti. Oggi l'audizione del ministro Piantedosi. Pablo Rojas.
5: Fa discutere il post pubblicato da Sigfrido Ranucci sui social. Si vede la foto di Falcone e Borsellino, tutto in maiuscolo, quello che vuole essere il titolo della sua riflessione, la voce che spaventa. Poi il conduttore scrive che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori, Moro, Piersanti Mattarella, i due magistrati, per debolezza, ma per eccesso di chiarezza, per aver visto prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, per avere tentato di raccontarlo a voce alta. Durissimi i commenti che arrivano dal centrodestra. Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sulla telefonata di 2 ore tra il giornalista e il faccendiere, lo stesso giorno in cui viene perquisita la casa di Lavitola. Donzelli pone una domanda: Ranucci ha usato il servizio pubblico e si è accanito sulla famiglia Meloni per preparare la sua discesa in campo? In molti giudicano inopportuno il paragone con Falcone e Borsellino. Lo fa Salvini, che torna ad auspicare la sospensione da parte della RAI della collaborazione con chi, scrive, è coinvolto in questa torbida vicenda. Ranucci è una vittima inconsapevole, continua invece a ripetere il campo progressista. Report è un programma libero e come tale va difeso, scrive la 5 Stelle Appendino. Comico sentire la morale da chi ha scudato Del Mastro, prosegue l'ex sindaca di Torino, convinta che le inchieste non si debbano spegnere. Mentre la politica continua a confrontarsi sul tema migranti, bene Meloni per la difesa delle frontiere e la difesa dai rischi di terrorismo, affermano da Fratelli d'Italia. Non è una ritorsione contro la Spagna, assicura Tajani. Criticato come tutto il governo dalle opposizioni. Assurdo sospendere Schengen, affermano. Il nuovo patto voluto da Meloni, precisa Maggi, danneggia fortemente l'Italia.
1: E sul dossier migranti restano le tensioni tra alcuni paesi europei. Berlino conferma le espulsioni verso l'Italia, come previsto dagli accordi di Dublino. La Danimarca minaccia di chiudere a sua volta le frontiere. Da Bruxelles sentiamo l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
6: La Danimarca è pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento a 2 giorni dalla firma del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. Per scongiurare nuovi arrivi, la ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, si è recata nell'enclave per ribadire qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. E agli attacchi del governo spagnolo risponde il ministro degli esteri, Tajani: non siamo noi a parlare per scopi elettorali, ma forse Madrid, dove si vota tra un anno, e il Partito Socialista è in difficoltà. Tensione anche tra Roma e Berlino sul trasferimento di chi è sbarcato nel nostro paese per arrivare in Germania. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco, chiarendo che i due governi erano d'accordo nel ripristino delle espulsioni. E accelera il progetto di Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia di aprire insieme un hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo i media greci, potrebbe nascere il primo centro in Uganda.
1: Conflitto in Medio Oriente, Donald Trump torna a toni duri con Teheran, ma la situazione a Hormuz resta in stallo. Il presidente degli Stati Uniti intanto fronteggia nuovi guai giudiziari per i suoi post su Truth. Da New York l'inviato Nico Piro.
7: Martedì solo 8 imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, questi gli ultimi dati disponibili. Prima della guerra, in un sol giorno, il numero dei mercantili in transito oscillava tra 130 e 140. Tra il blocco iraniano e quello uguale e contrario della Marina USA, che nei giorni scorsi ha fermato sparando contro il suo timone una petroliera battente bandiera panamense, lo stallo permane in quel restringimento del Golfo Persico dove transita il 20% del petrolio e del gas mondiali. Eppure Trump non rinuncia a ripetere dichiarazioni già sentite. Abbiamo il controllo totale dello stretto e lo manterremo. Intanto una nuova vicenda giudiziaria coinvolge il presidente, che è stato denunciato dalla testata The Intercept perché il suo social ha deciso di mettere in vendita fino a 100.000 euro al mese l'anteprima dei suoi post, quelli che hanno ampiamente dimostrato di poter condizionare i mercati. Ma Trump ha anche un altro problema. La sua portavoce, nota per la sua difesa ad oltranza del presidente, a dispetto di qualunque dato di fatto e l'attacco sistematico ai giornalisti, Karoline Leavitt lascia la Casa Bianca ufficialmente per motivi familiari.
1: In Colombia si aggrava ulteriormente il bilancio del terremoto, quasi più di 260 anzi morti, quasi 4.000 i feriti, migliaia ancora i dispersi. Il presidente colombiano della Espreia ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Marina Lalovic.
8: È una corsa contro il tempo. Ancora poche ore per poter trovare i superstiti. Si richiede il silenzio per sentire le voci di chi è ancora in vita sotto le macerie. E poi si esulta a ogni salvataggio riuscito, come qui a Cali, una delle città più colpite dal sisma. Una 32enne viene estratta viva dopo aver trascorso oltre 36 ore sotto le macerie. Un'altra vita salvata, un altro miracolo, è quella di questo neonato. Ma chi sopravvive davanti a sé ha giorni di paura e un'esistenza da ricostruire. La mia zia viveva qui, ma ora c'è una fuga di gas. Speriamo di poter riprendere la ricerca presto. Abbiamo perso tutto, tutto abbiamo perduto, dice fra le lacrime questa donna. Per ora rimarremo per strada. La nostra casa ha subito molti danni e poi abbiamo paura delle nuove scosse. Anche se i terremoti non sono una novità per la Colombia, il sisma di lunedì scorso è stato uno dei più forti degli ultimi anni. Il terremoto ha colpito la parte occidentale del paese, una delle zone più povere e remote, dove i soccorsi sono ancora più difficili. Dietro, intanto, restano solo le macerie.
1: In Europa, ieri sera, lo spettacolo dell'eclisse totale di sole, seguito in tutto il mondo da milioni di persone in Groenlandia, Islanda e Spagna. Eclisse totale in Europa non avveniva dal 99. A León, in Spagna, per Rai News 24, l'inviato Andrea Bettini.
9: Mentre la luna inizia ad oscurare il disco solare, gli appassionati completano i preparativi e indossano gli occhialini. Poi, alle 20:28, ecco la magia. 1 minuto e 40 secondi di notte in pieno giorno. Un'eclissi totale che proietta la cittadina spagnola di León in un'altra dimensione. Per le migliaia di persone accorse all'evento organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea, un'esperienza indimenticabile.
10: Da Vicenza.
11: Com'è andata?
10: Un'esperienza emozionante.
12: It was incredible.
13: Indescrivibile, ti dico, io ho studiato fisica tanti anni, è diverso vederla sui libri o nei video, essere qui dal vivo e assistere a questa emozione.
9: C'è già chi pensa al 2 agosto 2027, quando un'altra eclissi totale di sole attraverserà la Spagna meridionale per poi proseguire verso il Nord Africa. E come in questa occasione, oltre a centinaia di migliaia di turisti, accorreranno anche gli scienziati. Perché l'eclissi, come spiega Rocío Guerra dell'Agenzia Spaziale Europea, è anche un'opportunità per studiare il Sole. Grazie ai dati raccolti, ora conosceremo meglio la nostra stella.
1: Sport europei di Atletica Birmingham, argento di Sara Fantini, infortunio di Jacobs, costretto a rinunciare anche alla staffetta, nuoto agli europei di Parigi, spettacolare Sara Curtis nella semifinale dei 50 dorso, record del mondo, poi argento con la staffetta 4%, bronzo per Tommaso Ceccon nei 200 dorso e per Benedetta Pilato nei 100 rana. Nicola San Giorgio.
14: Con l'entusiasmo, il talento e l'energia di una 19enne che ha voglia di stupire il mondo, Sara Curtis si prende le copertine di questo europeo. La velocista azzurra prima stampa un record del mondo da urlo nella semifinale dei 50 dorso, poi in chiusura di serata prende per mano la squadra e la porta ad un argento spettacolare nella staffetta 4% stile libero.
15: Abbiamo unito tutte le forze, tutte le energie e tutta la voglia veramente di mettere un punto e di lanciare un segno importante, perché questa staffetta, come diceva Virgi, è cresciuta nel corso degli anni e finalmente ci siamo presi una medaglia che ha un certo peso e valore di crescita e tanta felicità.
14: La terza giornata di questi europei le aveva aperta Thomas Ceccon, bronzo di fatica e resistenza nei 200 dorso, con tanto di primato italiano.
16: Mi vengono un po' gli occhi lucidi perché ho sofferto tanto nell'allenamento quest'anno e forse il fatto che i 200 anche come preparazione ma anche come gara sia così faticosa, quando raggiungi l'obiettivo forse ti dà anche più emozione, più soddisfazione.
14: E a medaglia ci va anche Benedetta Pilato, in testa fino a metà gara nei 100 rana e poi brava a difendere un bronzo prezioso.
1: Ora è il momento di sapori e colori e andiamo allora all'Aquila, capitale italiana della cultura quest'anno, per scoprirne le bellezze e l'offerta enogastronomica. Paola Cutini.

0: con la sua capacità di risorgere dopo il terribile sisma del 2009 e quella di rappresentare un intero territorio, L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Il capoluogo d'Abruzzo sta pian piano riscoprendo il suo meraviglioso centro storico e anche il patrimonio gastronomico ha avuto un ruolo importante nella rinascita. Ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori.
1: Dalle macerie alla bellezza restituita alla città, L'Aquila ritrova uno a uno i suoi luoghi simbolo. Dal teatro comunale con i lavori in fase di ultimazione al San Filippo riaperto quest'anno, la capitale della cultura 2026 si svela rinata mentre riconquista il suo presente e il suo futuro.
2: Luoghi riaperti, molto importante ricordarlo, il teatro San Filippo, un altro luogo iconico della nostra città, e poi naturalmente i monumenti centenari della nostra città, la Basilica di San Bernardino, la Basilica di Collemaggio dove ci sono le spoglie di San Celestino V e dove c'è la Porta Santa che ogni anno rinnova il rito del Giubileo, la Fontana delle 99 Cannelle, insomma, e poi naturalmente tutto il centro storico è un luogo bellissimo per passeggiare, per vedere i palazzi anche duecenteschi, trecenteschi completamente restituiti alla fruibilità della gente. I musei naturalmente sono la ciliegina sulla torta, il Maxi L'Aquila, che ormai è diventato un punto di riferimento fortissimo per la nostra città, il Munda, al castello cinquecentesco, dove è tornato nel dicembre del 2025 e dove saranno ospitati sia l'Ecce Homo di Alberto da Messina che la Visitazione della Vergine di Raffaello. Il programma prevede oltre 300 manifestazioni, la mostra al Maxi di Ai Weiwei, questo straordinario personaggio cinese che ha fatto un collegamento con il terremoto del 2008 del Sichuan che lui ha manifestatamente portato all'attenzione del mondo. Poi la venuta di Cattelan, sempre al Maxi, farà una retrospettiva su Fabio Mauri. L'arrivo di Liu Bolin, un altro personaggio straordinario, trasformista.
0: L'Aquila dona l'occasione anche di assaggiare i prodotti del territorio. Dallo zafferano al tartufo, le eccellenze gastronomiche sono valorizzate dagli chef della zona. Vediamo qualche proposta.
1: Cibo e cultura in questo territorio hanno un legame evidente. Basti pensare al commercio dello zafferano dell'Aquila, riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, che ha contribuito a rendere il centro storico della città uno dei più belli d'Italia.
3: Tanti palazzi sono stati costruiti in realtà dalle famiglie ricche, arricchite dai commerci di zafferano. C'è Palazzo Ciolina, ad esempio, e la famiglia Ciolina commerciava lo zafferano e aveva come principale acquirente a fine Ottocento l'industria farmaceutica Bayer. Abbiamo la fortuna sull'altopiano di Navelli di coltivare lo zafferano dal XIII secolo con delle caratteristiche peculiari. Tre piccoli dettagli che sono davvero unici. Uno, la rotazione annuale dei campi, quindi non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni. Raccogliamo i fiori quando sono ancora chiusi la mattina presto, quindi ogni giorno all'alba. E poi abbiamo un metodo solo nostro di essiccazione che è una vera e propria tostatura sulla brace con solo determinati tipi di legna, quindi mandorlo, quercia, che vanno proprio a ottimizzare, ad arricchire il bouquet aromatico del nostro zafferano e lo rendono davvero unico.
1: Un altro dono di queste terre è il tartufo, l'oro nero che ritroviamo in gran parte del territorio e in tanti piatti abruzzesi.
4: Abbiamo un clima molto molto favorevole a tutte quante le specie del tartufo. Basti pensare che in tartufo da noi in Abruzzo si trova sia il tartufo nero pregiato, il tartufo nero estivo, il tartufo nero scorzone, per arrivare anche al bianchetto e il bianco magnato un pico, che è il bianco il più pregiato in assoluto. Riusciamo ad avere un prodotto fresco tutto l'anno perché grazie alla filiera corta che abbiamo raggiunto riusciamo a prenderlo dalle nostre tartufaie e dai nostri boschi, selezionarlo, spazzolarlo e poi spedirlo già al cliente finale.
1: Gli chef della zona creano sempre nuovi piatti per valorizzare al meglio i prodotti del territorio.
5: Abbiamo un primo piatto che è un risotto allo zafferano DOP dell'Aquila, con polvere di funghi porcini e fondo di carne. La prima fase che abbiamo fatto è quella di tostare il riso. Appena abbiamo messo il primo brodo, abbiamo messo subito la polvere. Nel brodo vegetale un'infusione di pistilli e poi l'abbiamo messo nel riso che poi abbiamo classicamente mantecato come si mantecano di solito i risotti con burro parmigiano e un po' d'olio extravergine d'oliva. Alla fine abbiamo chiuso il piatto con un po' di fondo di carne e una polvere di funghi porcini che si ridrata e dà questo profumo di bosco e di aroma al piatto. L'altro piatto che abbiamo realizzato racchiude un prodotto tipico del nostro territorio che è il pecorino. In questo caso abbiamo fatto un tortello, fave, pecorino e menta. Abbiamo sbollentato le fave e abbiamo realizzato una crema. E questo tortello ha questa crema di pecorino all'interno e rinfrescata con questo olio aromatizzato alla menta. L'ultimo piatto è nuovo, con una spuma particolare che è una spuma di buccia di patata. Abbiamo fatto questo brodo di buccia di patata dove all'interno abbiamo fatto cucinare assieme anche del latte e delle patate. Abbiamo fatto lessare queste patate, le abbiamo frullate e messe in un sifone. Sempre con la patata abbiamo realizzato questo anello croccante di patate e abbiamo cotto quest'uovo, diciamo, leggermente al vapore, dove abbiamo fatto una spolveratina di sale, adagiato il tartufo e abbiamo composto il piatto con i nostri tre ingredienti.
0: Quest'anno L'Aquila cede il titolo di capitale della cultura a Pordenone. La città del Friuli Venezia Giulia ha molto da offrire e molti motivi per sorprendere, come recita il dossier di candidatura. Seguiamo Matteo Parlato.
6: Il centro di Pordenone si presenta come un tranquillo salotto, ma di notte è capace di reinventarsi in palcoscenico con gli edifici che fanno da quinta agli attori.
7: Arte, cultura, tecnologia, civiltà.
6: E questa non è la sola cosa che stupisce in questa città.
8: Pordenone sorprende nel senso che trovi la cultura dove non ti aspetti, quando non ti aspetti e come non te l'aspetti. Questa cultura è strano pensarla in una piccola cittadina del profondo nord-est industriale. In realtà invece l'industria e la cultura hanno molte cose in comune. Se pensiamo, l'imprenditore è proprio la persona creativa, intuitiva e anche all'avanguardia, esattamente come le forme di cultura che troviamo qui a Pordenone.
9: Anche il cibo chiaramente è cultura e noi cominciamo con un piatto salato della tradizione qua, nell'ex convento di San Francesco.
10: Proponiamo questo omaggio al frico, che è un piatto della tradizione tipica friulana ed è un piatto di recupero. Viene recuperata proprio gli scarti del formaggio e noi lo abbiamo omaggiato in chiave contemporanea andando a friggere questo impasto nel panko. Poi sotto abbiamo adagiato una crema di mais fatta con mais e latte e un po' di burro e sopra una cipolla rossa di Cavasso in agrodolce.
11: Un piatto del territorio abbinato a un vino che rappresenta questa terra, il friulano, dotato di raffinata semplicità.
6: E dopo il salato, il biscotto di Pordenone.
12: Il nostro biscotto, preparato con tutti gli ingredienti che richiamano quella che è la tradizione gastronomica della provincia pordenonese, la farina e grano tenero di mais, le mandorle, le uova al burro e zucchero, il sale grosso che transitava attraverso il porto sul Noncello e la grappa friulana, che si declina nel nostro gelato, nel biscotto Pordenone abbinato per l'aperitivo dello spritz Pordenone, l'amaro del biscotto Pordenone e il gin di biscotto Pordenone.
0: Ci spostiamo a Matera, in Basilicata. Ci dice di più Antonio Coronato.
13: Di nuovo capitale. Dopo l'esperienza del 2019, che l'ha svelata al mondo nel nome della cultura, Matera torna a riferimento internazionale da capitale mediterranea della cultura e del dialogo, titolo che accompagnerà la Città dei Sassi per tutto il 2026.
14: Matera, diciamo, passa dalla dimensione europea a quella mediterranea, di fatto le combina. È un titolo che non ha l'obiettivo di promuovere le città da un punto di vista turistico, certamente anche quello di aumentare la reputazione, che non è semplicemente attrattività turistica, di sostenere la produzione culturale, ma perché quella produzione culturale favorisca la comprensione reciproca fra popoli che hanno matrici comuni e che possa quindi veramente contribuire ad una diplomazia fra città e cittadini, quindi fra persone, che va oltre i conflitti.
13: E tra le radici che rinsaldano il legame tra i popoli del Mediterraneo c'è sicuramente anche il cibo.
14: Il cibo è uno, diciamo, dei veicoli culturali più immediati per la comprensione reciproca. Il cibo unisce, è quello che conserva la memoria delle varie migrazioni e dei vari passaggi.
13: Matera è nota per il suo pane, contraddistinto dal marchio IGP, ma anche per piatti che racchiudono, con la loro semplicità, il senso della convivialità e l'essenza della dieta mediterranea, come la crapiata.
15: È un piatto che si faceva quando si raccoglieva il grano a fine giornata, tutti insieme ci si teneva a un tavolo e si preparava questo piatto molto semplice. Abbiamo le nostre verdure, carote, sedano, abbiamo i famosi cereali, il nostro grano di Senatore Cappelli, abbiamo l'orzo, il farro, abbiamo i legumi freschi, abbiamo i fagioli, abbiamo le fave, quindi penso che siano gli ingredienti tipici e rappresentativi della dieta mediterranea.
13: Riunirsi intorno a un tavolo è il miglior modo per iniziare a conoscersi e a confrontarsi, e mai come di questi tempi c'è bisogno di dialogo, prima ancora che di buon cibo.
0: È già stata proclamata la capitale italiana della cultura 2028. Si tratta di Ancona. La città, capoluogo della regione Marche, affacciata sull'Adriatico, deve al mare molto della sua identità, anche gastronomica. L'andiamo a visitare con Samuele Sabatini.
16: Al centro la cultura come motore trainante per connessioni, rigenerazioni e sviluppo. È la sfida dei prossimi due anni per Ancona, capitale della cultura 2028.
17: L'obiettivo è quello di realizzare un modello culturale che parta da una storia millenaria, da un tessuto culturale della città presente molto forte, per essere aperto all'internazionalizzazione.
16: Base di partenza un dossier diviso in quattro microaree, con al centro l'idea di riconnettere Ancona al suo mare e al suo passato attraverso lo storico porto dell'Adriatico, caratterizzato dal promontorio dalla forma a gomito sovrastato dal duomo dedicato a San Ciriaco.
17: Una città laboratorio, una città aperta, una città ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo, dove è possibile appunto sviluppare e rafforzare quelle connessioni che già esistono e quindi portarle a compimento.
16: Tanti luoghi simbolo coinvolti, a partire dalla Mole Vanvitelliana, in un percorso alla scoperta di arte, storia, unicità, senza tralasciare l'enogastronomia. A tavola sapori legati al pescato dell'Adriatico, ma c'è un protagonista.
18: C'è un protagonista che è lo stoccafisso all'anconetana, dove viene servito e cucinato con patate, pomodorini, capperi, olive, della licetta e un sughino così, ed è il piatto principe dell'Ancona.
16: Se c'è un re, c'è anche una regina, ovvero di chi parliamo?
18: Regina, abbiamo la regina del Conero, e sono i famosi moscioli. Moscioli che sarebbero la cozza del Conero, che viene allevata naturalmente e noi cuciniamo e facciamo in questo piatto con delle chitarrine all'uovo fatte in casa.
16: La preparazione?
18: La preparazione è logicamente moscolo pulito, quindi cozza pulita, un po' di pomodoro fresco, olio extravergine oliva, aglio, olio e peperoncino.
16: E chiudiamo con?
18: Con una degustazione dove abbiamo mazzancolle, polipo, seppie, alici, tutti i prodotti sempre nostri dell'Adriatico.

E dall'Aquila, capitale della cultura 2026, è tutto. Potete rivedere questa e le altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

Un cordiale buongiorno a tutti voi, una situazione meteorologica ancora caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione sul nostro paese, in attesa che il nostro tablet si sblocchi. Vi rappresento che il sole splenderà su tutte le nostre regioni, a parte qualche rovescio temporalesco che arriverà nel pomeriggio sull'Appennino meridionale, ma anche sulle Alpi occidentali. Il tutto con temperature che rimarranno ancora ben al di sopra delle medie del periodo, con una situazione di afa legata anche a elevati tassi di umidità presenti un po' ovunque. Per la giornata di domani non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti, ancora sole quasi ovunque, una ventilazione che sarà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste, leggermente più intenso il vento in area adriatica proveniente da nord-est. Chiudiamo con il discorso legato alle temperature che saranno ancora piuttosto elevate, ma da lunedì arriverà dell'aria più fresca che determinerà una graduale diminuzione delle massime e arriveremo anche a 6 o 7 gradi in meno rispetto ai valori registrati in queste ore. Bene, con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata.

0: Walter Lavitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene. Il suo legale precisa: voleva far aumentare la scorta al giornalista, scontro politico. La Spagna alza l'allerta alle frontiere di Ceuta e Melilla. La Danimarca avverte: pronti a stop a Schengen. Berlino conferma i trasferimenti di migranti verso l'Italia. Roma chiede la responsabilità sulle ONG. Eruzione dell'Etna, saltati già 700 voli nello scalo di Catania, numeri destinati ad aumentare con lo stop dell'aeroporto prorogato fino a questa notte. Gravi danni per il turismo. È un sistema corrotto e incostituzionale, per questo due associazioni denunciano Trump per aver offerto abbonamenti per conoscere in anticipo i suoi post su Truth che possono influenzare i mercati. Milioni di persone con il naso all'insù per ammirare l'eclisse di sole che a seconda delle latitudini è stata totale e ha spento la luce della stella per 110 secondi. Europei di nuoto a Parigi, record del mondo per Sara Curtis nella semifinale dei 50 d'orso, poi argento con le azzurre della staffetta 4%, atletica argento per la Fantini. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, che si è protratto per più di 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. L'attentato al conduttore di Report sarebbe stato funzionale a far innalzare il livello della sua scorta. Giusy Testoni.
1: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: È una confessione in piena regola quella di Walter Lavitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: A crescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso Lavitola, sarebbe questo per la GIP che ha disposto l'arresto il movente del faccendiere dalle mille vite, un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di Lavitola.
3: Ma Ranucci era a conoscenza, avvocato?
1: No. Non dico assolutamente altro.
2: Ancora nessuna traccia dell'altro indagato Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso Lavitola era pronto a scappare.
0: Una vicenda questa su cui infuria la polemica politica, le forze di maggioranza insistono, più chiarezza sui rapporti tra il conduttore di Report e il faccendiere, prudenza dalle forze di opposizione, partiti che si confrontano anche sul tema migranti, oggi l'audizione del ministro Piantedosi, Pablo Rojas.
4: Fa discutere il post pubblicato da Sigfrido Ranucci sui social. Si vede la foto di Falcone e Borsellino, tutto in maiuscolo, quello che vuole essere il titolo della sua riflessione, la voce che spaventa. Poi il conduttore scrive che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori, Moro, Piersanti Mattarella, i due magistrati, per debolezza, ma per eccesso di chiarezza, per aver visto prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, per avere tentato di raccontarlo a voce alta. Durissimi i commenti che arrivano dal centrodestra. Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sulla telefonata di 2 ore tra il giornalista e il faccendiere, lo stesso giorno in cui viene perquisita la casa di Lavitola. Donzelli pone una domanda: Ranucci ha usato il servizio pubblico e si è accanito sulla famiglia Meloni per preparare la sua discesa in campo? In molti giudicano inopportuno il paragone con Falcone e Borsellino. Lo fa Salvini, che torna ad auspicare la sospensione da parte della RAI della collaborazione con chi, scrive, è coinvolto in questa torbida vicenda. Ranucci è una vittima inconsapevole, continua invece a ripetere il campo progressista. Report è un programma libero e come tale va difeso, scrive la 5 Stelle Appendino. Comico sentire la morale da chi ha scudato Del Mastro, prosegue l'ex sindaca di Torino, convinta che le inchieste non si debbano spegnere. mentre la politica continua a confrontarsi sul tema migranti. Bene Meloni per la difesa delle frontiere e la difesa dai rischi di terrorismo, affermano da Fratelli d'Italia. Non è una ritorsione contro la Spagna, assicura Tajani. Criticato come tutto il governo dalle opposizioni. Assurdo sospendere Schengen, affermano. Il nuovo patto voluto da Meloni, precisa Maggi, danneggia fortemente l'Italia.
0: Tema flussi migratori che continua a suscitare tensioni nell'Unione Europea. Berlino conferma le espulsioni verso l'Italia, come sostiene prevedono gli accordi di Dublino. La Danimarca minaccia la chiusura delle sue frontiere. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: La Danimarca è pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento a due giorni dalla firma del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. Per scongiurare nuovi arrivi, la ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, si è recata nell'enclave per ribadire qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. E agli attacchi del governo spagnolo risponde il ministro degli esteri, Tajani: non siamo noi a parlare per scopi elettorali, ma forse Madrid, dove si vota tra un anno, e il Partito Socialista è in difficoltà. Tensione anche tra Roma e Berlino sul trasferimento di chi è sbarcato nel nostro paese per arrivare in Germania. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco, chiarendo che i due governi erano d'accordo nel ripristino delle espulsioni. E accelera il progetto di Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia di aprire insieme un hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo i media greci, potrebbe nascere il primo centro in Uganda.
0: In Colombia il bilancio del terremoto si aggrava con il passare delle ore, oltre 260 i morti, quasi 4.000 i feriti, ancora migliaia i dispersi. Il presidente colombiano della Espreglia ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Marina Lalovic.
6: È una corsa contro il tempo, ancora poche ore per poter trovare i superstiti. Si richiede il silenzio per sentire le voci di chi è ancora in vita sotto le macerie. E poi si esulta a ogni salvataggio riuscito, come qui a Cali, una delle città più colpite dal sisma. Una 32enne viene estratta viva dopo aver trascorso oltre 36 ore sotto le macerie. Un'altra vita salvata, un altro miracolo

0: è quella di questo neonato. Ma chi sopravvive davanti a sé ha giorni di paura e un'esistenza da ricostruire. La mia zia viveva qui, ma ora c'è una fuga di gas. Speriamo di poter riprendere la ricerca presto. Abbiamo perso tutto, tutto abbiamo perduto, dice fra le lacrime questa donna. Per ora rimarremo per strada. La nostra casa ha subito molti danni e poi abbiamo paura delle nuove scosse. Anche se i terremoti non sono una novità per la Colombia, il sisma di lunedì scorso è stato uno dei più forti degli ultimi anni. Il terremoto ha colpito la parte occidentale del paese, una delle zone più povere e remote, dove i soccorsi sono ancora più difficili. Dietro, intanto, restano solo le macerie.
1: Con un'intervista a CNN, Zelensky rinnova la richiesta agli Stati Uniti di forniture di missili intercettori, mentre anche nelle ultime ore il paese fronteggia gli attacchi russi, soprattutto con droni, ma non solo. Da Odessa, gli aggiornamenti con l'inviato Daniele Lorenzetti.
2: E sì, torna a premere Zelensky a chiedere con insistenza le forniture di missili difensivi intercettori. Lo fa in un'intervista alla CNN in cui afferma: con il 10% dei Patriot americani potremmo fermare tutti gli attacchi balistici russi. E proprio la carenza di questo scudo difensivo a preoccupare in questo frangente le autorità di Kiev. Unica consolazione il rimbalzo degli aiuti militari saliti a 7,2 miliardi a giugno, soprattutto grazie ai prestiti UE. Del resto la macchina bellica di Mosca gira a pieno regime. Secondo le informazioni dei servizi ucraini è in grado di produrre fino a 3.000 droni kamikaze Garand al mese. E gli attacchi, come dicevate, proseguono, in particolare con i droni, più di 130 quelli scagliati nella notte, in gran parte intercettati, ma soprattutto prendono di mira le infrastrutture portuali. Gli allarmi continui giorno e notte qui a Odessa, e nella notte gli attacchi su e sulla porto cittadina di Izmail, che si trova nei pressi del confine con la Romania sul Danubio. Lì sono risuonati gli allarmi, ci sono stati dei blackout, la Romania ha fatto decollare due caccia F-16 per precauzione. È tutto per ora qui da Odessa, ti restituisco la linea.
1: Dopo aver denunciato infiltrazioni NATO nell'area del Pacifico, Vladimir Putin si è recato oggi in un'isola dell'arcipelago delle Curili, da decenni al centro di una disputa territoriale con il Giappone. E Putin torna a sfidare anche l'Europa. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina D'Oglio.
3: In divisa della Marina, a bordo di un incrociatore, il presidente assiste alle esercitazioni della flotta russa del Pacifico. Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Poi Putin sfida l'Europa, che vuole fermare con ogni mezzo la flotta ombra di petroliere di Mosca. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Poche ore prima, nella notte, una pioggia di droni e missili antinave è caduta su Novorossiysk. Nel Mar Nero ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Zelensky rivendica il blitz, sostiene che siano stati inflitti danni alle infrastrutture militari. Novorossiysk, importante porto commerciale e anche base della flotta russa. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane.
1: Donald Trump intanto torna a toni minacciosi verso Teheran, anche se a Hormuz la situazione resta di stallo sostanziale, e in patria il presidente statunitense fronteggia nuovi guai giudiziari per i suoi post su Truth. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
4: Martedì solo 8 imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, questi gli ultimi dati disponibili. Prima della guerra, in un sol giorno, il numero dei mercantili in transito oscillava tra 130 e 140. Tra il blocco iraniano e quello uguale e contrario della Marina USA, che nei giorni scorsi ha fermato sparando contro il suo timone una petroliera battente bandiera panamense, lo stallo permane in quel restringimento del Golfo Persico dove transita il 20% del

0: atto di fatto e l'attacco sistematico ai giornalisti, Karoline Leavitt lascia la Casa Bianca ufficialmente per motivi familiari.
1: Su Hormuz, Teheran ribadisce la propria posizione chiedendo inoltre indennizzi per danni ambientali provocati da fuoriuscita di petrolio nel Golfo. Sentiamo in diretta la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, nel Golfo Persico scatta anche l'allarme ambientale a causa di fuoriuscite di petrolio al largo dell'isola di Keshm che si stanno pericolosamente avvicinando alle coste dell'Oman. Teheran torna a chiedere agli Stati Uniti il risarcimento non solo per i danni di guerra ma anche per la gestione di questi sversamenti di greggio nel Golfo Persico. La marina iraniana intanto smentisce Trump e afferma che lo stretto di Hormuz è chiuso al momento e lo resterà fino a quando le richieste di Teheran non saranno completamente soddisfatte. Ma nonostante lo stallo e il pericolo di una nuova escalation, la diplomazia va avanti. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli interni pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono vicine ad un accordo, mentre il Qatar continua a ribadire che l'Iran e l'Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Nella notte gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono nuovamente il porto di Al-Mukhan nel Mar Rosso e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filosaudite.
1: Situazione è tesa anche in Cisgiordania, in particolare nel villaggio di Kusra per gli attacchi dei coloni, e in Libano continuano le operazioni nel sud del paese dell'esercito israeliano. Sentiamo da Gerusalemme gli aggiornamenti con il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Sì, dunque il caos in Cisgiordania, non solo nel villaggio di Kusra, ma anche a Taibel, la città cristiana che era stata considerata nei giorni scorsi dichiarata zona militare e chiusa agli israeliani non residenti, dunque un provvedimento che doveva servire per evitare l'ingresso dei coloni. Invece anche la notte scorsa sono entrati i coloni che hanno minacciato i residenti e dunque continuano le aggressioni in quella zona, così come dicevi a Kusra, dove da domenica oramai gruppi di coloni hanno posto l'assedio davanti a due abitazioni, due appunto abitazioni di famiglie palestinesi, hanno tagliato i cavi della rete idrica e della rete elettrica, è intervenuto l'esercito e sono scoppiati scontri, ma la situazione rimane ancora invariata, nonostante le condanne della comunità internazionale, nonostante le condanne dello stesso ambasciatore americano in Israele, Huckabee, il quale appunto ha definito questi terroristi israeliani. E intanto nel sud del Libano continuano i raid israeliani in varie zone, il premier libanese Salam parla di violazione del diritto internazionale, parla di distruzione sistematica del sud del Libano, mentre secondo la Reuters, che riferisce indiscrezioni legate ai colloqui di Roma tra Israele e Libano, secondo appunto la Reuters, l'Italia insieme con la Gran Bretagna, l'Indonesia, la Svizzera e dunque è uno dei paesi che saranno incaricati di controllare il disarmo degli Hezbollah, che è una condizione, appunto, una condizione secondo gli accordi per garantire il ritiro israeliano e il dispiegamento dell'esercito regolare libanese nel sud del Libano. In linea allo studio.
1: In Africa preoccupa una nuova impennata di casi di Ebola registrata in Congo e in Uganda, quasi 4.500 contagi, più di 2.000 morti. A lanciare l'allarme il responsabile dell'OMS, Ghebreyesus. Sentiamo da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
4: È la seconda epidemia di Ebola più grave mai registrata e al ritmo attuale si sta diffondendo più rapidamente di qualsiasi precedente focolaio.
5: Tre mesi dopo, l'epidemia di Ebola conferma le paure iniziali. Il segretario generale dell'OMS fa il punto sulla diffusione del ceppo bundibugio che sta devastando l'est della Repubblica Democratica del Congo. Le analisi genetiche indicano un ceppo completamente nuovo, ancora un salto del virus dagli animali all'uomo. Poi il contagio è esploso, favorito dalla diagnosi tardiva, dalla guerra, dagli spostamenti della popolazione e da un sistema sanitario già fragilissimo.
4: Abbiamo un'alta percentuale di decessi nelle comunità, anziché nelle strutture sanitarie, al di fuori delle liste dei contatti noti. Ciò ci indica che esistono catene di trasmissione di cui non siamo a conoscenza.

0: Finché non individueremo e interromperemo ogni catena di trasmissione, non riusciremo a fermare l'epidemia.
1: Gli ultimi dati segnano un nuovo drammatico aumento. Sono ormai 4.449 i casi confermati e 2.061 i morti. Ci sono altri numeri che alimentano la speranza. 886 pazienti sono guariti anche in assenza di cure specifiche e vaccini, dei quali Ghebreyesus sottolinea l'importanza.
0: 886 pazienti sono guariti. Tutto ciò anche in assenza di terapie e vaccini specifici, i cui test clinici sono in corso per la prima volta. Chiediamo a tutti i partner di sostenere e accelerare questa sperimentazione.
2: In Puglia ora con la cronaca italiana, un 18enne di Andria è morto accoltellato la notte scorsa a Trani in una rissa scoppiata tra giovani in piazza Papa Giovanni XXIII. La vittima è deceduta per le ferite riportate alla schiena. Le indagini sono condotte dai carabinieri. È ricoverato invece al Niguarda di Milano il comandante della polizia locale del comune di Rovellasca nel Comasco dopo essere stato trascinato per metri da un'auto alla quale aveva imposto l'alt. Elena Scarrone.
3: Era da poco passato mezzogiorno. Il comandante dei vigili di Rovellasca insieme a un altro agente fermano un automobilista nell'area di servizio in via 20 settembre. Diego Monopoli, 36 anni, da giugno a capo della polizia locale del paese, chiede i documenti all'uomo alla guida di origine nordafricana. L'auto è ferma davanti alla pompa di benzina. All'improvviso il conducente, cercando di sfuggire al controllo, accelera. Il comandante, sporto all'interno dell'abitacolo, viene trascinato per una quindicina di metri fino alla centralina elettrica che viene divelta dall'auto. La titolare dell'area di servizio racconta gli istanti immediatamente successivi.
4: Io ero dentro, ho sentito la botta e ho guardato in fondo di lì. E ho visto una macchina lì e ho capito che era successo qualcosa. Il collega che lo trascinava. Gli airbag erano tutti, probabilmente aveva preso l'airbag perché si teneva lo stomaco il comandante.
3: Lui era sporto dentro, all'interno dell'abitacolo?
4: Così ha detto il collega, perché erano in due.
3: Mentre la gente soccorre il comandante in gravi condizioni, il conducente scappa facendo perdere le sue tracce. Sull'auto sequestrata dai carabinieri di Cantù trovate diverse dosi di cocaina. Il veicolo non sarebbe rubato, apparterebbe a un italiano. Diego Monopoli viene portato con l'elisoccorso al Niguarda, ha diverse fratture al torace e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
5: A me preme mandare la mia massima solidarietà al comandante, che comunque in queste ore pare sia fuori pericolo, e ovviamente alla sua famiglia.
2: A Catania disagi anche oggi per i viaggiatori. L'aeroporto è sostanzialmente paralizzato dall'attività eruttiva dell'Etna e dall'emissione di cenere. Stop ai voli prolungato fino alle 2 di notte di domani. Antonella Gurrieri.
6: In 5 giorni 700 i voli cancellati all'aeroporto di Catania. Nelle ultime ore gli scali di Palermo, Trapani e Comiso sono riusciti a garantire l'arrivo e la partenza di 100 velivoli, restituendo la destinazione a migliaia di passeggeri, ma l'emergenza prosegue a causa della cenere vulcanica che continua a cadere lungo la pista dello scalo Etneo. In lontananza Lufthansa, ecco l'ultimo aeromobile che è riuscito ad atterrare qui all'aeroporto internazionale Fontanarossa prima dell'emergenza e che poi non è riuscito più a ripartire. Per il resto la pista è totalmente vuota. Quanto perde l'aeroporto?
7: Molti soldi, molta credibilità, non dell'aeroporto, perché è chiaro che l'aeroporto è un soggetto che gestisce lo scalo e quindi non abbiamo delle responsabilità.
6: Intanto ancora grandi disagi e amarezza per i passeggeri.
8: Si doveva partire, ma non si parte.
9: Dopo due voli cancellati ieri, questo è il terzo che ho acquistato io a spese mie, perché la compagnia che avevo preso non aveva più voli disponibili, io dovevo rientrare al lavoro assolutamente.
10: Le compagnie aeree dovrebbero avere un protocollo da attuare in questi momenti di emergenza, quando non è la prima volta che succede, no?
6: Diramata l'allerta rossa, occorrerà aspettare le evoluzioni dell'Etna, che non dà soltanto spettacolo ma spunti di studio per un'attività particolare concentrata non soltanto sui sommitali ma lungo i suoi fianchi infuocati.
2: Scendono a 18 le città con il bollino rosso per l'ondata di calore che dovrebbe protrarsi almeno fino a dopo Ferragosto sull'Italia, i temporali, i venti nel pomeriggio di ieri, in particolare su Toscana e Lazio, hanno fatto scendere per qualche ora le temperature. Oggi allerta meteo gialla per precipitazioni in 5 regioni, in arrivo una perturbazione dall'Atlantico che porterà aria più fresca da lunedì. Ieri sera lo spettacolo dell'eclisse totale di sole, seguito da milioni di persone in tutto il mondo, in Groenlandia, Islanda e Spagna. In particolare il disco solare è stato totalmente oscurato, fatto che in Europa non accadeva dal 99. A León, in Spagna, per Rai News 24, l'inviato Andrea Bettini.
11: Mentre la luna inizia ad oscurare il disco solare, gli appassionati completano i preparativi e indossano gli occhialini. Poi, alle 20:28, ecco la magia. 1:40 di notte in pieno giorno, un'eclissi totale che proietta la cittadina spagnola di León in un'altra dimensione. Per le migliaia di persone accorse all'evento organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea, un'esperienza indimenticabile.
12: Da Vicenza.
13: Com'è andata?
12: Un'esperienza emozionante.
14: Hello! Amazing, amazing. It was incredible.
15: Indescrivibile. Ti dico, io ho studiato fisica tanti anni, è diverso vederla sui libri o nei video, essere qui dal vivo e assistere a questa emozione.
11: C'è già chi pensa al 2 agosto 2027, quando un'altra eclissi totale di sole attraverserà la Spagna meridionale per poi proseguire verso il Nord Africa. E come in questa occasione, oltre a centinaia di migliaia di turisti, accorreranno anche gli scienziati. Perché l'eclissi, come spiega Rossio Guerra dell'Agenzia Spaziale Europea, è anche un'opportunità per studiare il Sole. Grazie ai dati raccolti, ora conosceremo meglio la nostra stella.
2: Europei di atletica a Birmingham, altro argento conquistato dagli azzurri è quello di Sara Fantini, ritiro invece inevitabile per Marcel Jacobs dopo l'infortunio nei 100. Marco Tripisciano.
16: L'Italia si conferma seconda nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna al termine della terza giornata. La quinta medaglia azzurra è un altro argento e arriva nel martello con Sara Fantini che trova la misura vincente al primo lancio.
17: Sono molto contenta di questo secondo posto, di questa medaglia. Non nego che ovviamente io ci ho provato fino alla fine, anche con Silvia comunque quest'anno lei ha fatto veramente le cose eccezionali e sono molto molto contenta per lei.
16: Giornata importante sul fronte delle qualificazioni. Negli 800 Francesco Pernici accede alla finale con il quinto tempo e proverà a giocarsi una medaglia. Nei 400 ostacoli Alessandro Sibilio chiude al secondo posto con il primato stagionale e vola in finale con l'ottavo tempo. Nel triplo Diaz e Biasutti si qualificano in scioltezza al primo salto. L'argento mondiale Dalla Valle deve aspettare il secondo per centrare la finale. Nel pomeriggio l'aggiornamento sulle condizioni di Jacobs. Svolta l'ecografia si sospetta una distrazione all'adduttore sinistro. Tra una settimana a Roma la risonanza magnetica con l'intelligenza artificiale per un quadro più chiaro.
18: Dal punto di vista anatomico, strutturale e biomeccanico il crampo, quindi quella che è la situazione crampiforme muscolare, ha creato uno scompenso della corsa e quindi a un certo punto si è determinata una situazione di grande contrattura a livello dell'adduttore sinistro.
2: Grazie per aver scelto l'informazione di Rai News 24. Vi lasciamo agli aggiornamenti sul traffico con Rai Mobilità, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità di oggi giovedì 13 agosto, caratterizzato a questa giornata da flussi veicolari vivaci sulle strade e autostrade. Sono già tanti gli italiani che hanno raggiunto le località di vacanza in vista del Ferragosto per trascorrere anche le vacanze estive. E abbiamo una viabilità condizionata dalla pioggia sulla Pescara-Bari e c'è un allerta meteo diramata dalla Protezione Civile su ben 5 regioni del centro-sud, mentre prosegue l'emergenza legata al caldo afoso e al rischio incendi. E ad ogni modo, vediamo come si presenta la viabilità. In questo momento un'arteria importante, la 14, vedete flussi vivaci, andiamo in A14 e questa invece è la situazione sul tratto capitolino della 24 interessato da lavori in galleria in prossimità della tangenziale est. E ritorniamo in A14 perché ci sono 2 chilometri di code tra Bologna-Borgo Panigale e la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Raggiungiamo il tratto nisseno dell'A19 alla Palermo Catania per segnalarvi un incidente a Caltanissetta Imera in direzione di Catania. Abbiamo anche in questo momento sulla Pontina dei rallentamenti per lavori tra Borgo Piave e Sezze in entrambe le direzioni e poi sul raccordo Viterbo-Terni dei rallentamenti per lavori a Bomarzo. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, arrivederci.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Entrate mortali!
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
3: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
4: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
3: Prima che sia troppo tardi.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24, una lettura dei quotidiani che partirà, inizierà dalle novità sull'inchiesta per la bomba Siegfried Ranucci, la confessione di Walter Lavitola e poi ancora le tensioni a livello europeo su i migranti, la Danimarca che è pronta a chiudere le frontiere, la Germania che tiene il punto e dice i dublinanti torneranno in Italia e Roma che prova a mediare proprio con Berlino mettendo sul tavolo anche il ruolo e il lavoro fatto nel Mediterraneo dalle organizzazioni non governative tedesche. Arriveremo a tutto questo, però la prima pagina che ci è piaciuta di più questa mattina è quella del giornale. Più che la prima pagina, una sorta di copertina che sceglie Tommaso Cerno in uno degli scatti più belli a raccontare, a fotografare per l'appunto l'eclissi di sole del 22 agosto che ci siamo appena lasciati alle spalle. L'Italia stregata dal sole nero. L'Italia e non solo, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli uomini. Il pezzo è di Vittorio Macioce, però eccola, no? Questa foto che domina la copertina oggi, questa prima pagina bis del giornale, perché poi c'è l'altra prima pagina, quella più ordinaria, nel senso più comune, più vista nel quotidiano di Cerno, che è proprio sulla vicenda Lavitola. Eccola, no? Bomba per aumentare la scorta, il faccendiere confessa, sono io il mandante, l'ho fatto per il suo bene, volevo far alzare i livelli di protezione. E poi quel no comment sulla domanda chiave: Ranucci sapeva dell'attentato? Anche il legale di Walter Lavitola uscito dal carcere ha risposto con un no comment. Questa notizia apre gran parte dei quotidiani. È il Messaggero: Ranucci, Lavitola confessa, 5 ore di interrogatorio a Re Bibbia, l'imprenditore l'ho fatto perché il mio amico avesse una scorta più forte, scontro sul report, Fratelli d'Italia e Lega dicono Siegfried Ranucci incompatibile, Movimento 5 Stelle che tiene il punto e dice lui è la vittima, è anche quello che ad oggi dice l'inchiesta evidentemente. La confessione di Lavitola è il titolo a tutta pagina che fa Repubblica, sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta e dunque non quella lettura politica, per aumentarne il prestigio, il nome, per spingere una sua eventuale discesa in campo in una competizione per la leadership del centro-sinistra. Il faccendiere interrogato per 5 ore dai PM, l'avvocato difensore a domanda se il giornalista, cioè se Siegfried Ranucci, sapesse delle intenzioni di Lavitola, la risposta è un no comment. I vertici Rai si preparano a chiedere un passo indietro da report. Questa è Repubblica. Centro pagina della Stampa, appena sotto la magia del sole nero, inevitabilmente sullo sfondo di Torino, visto che siamo sulla Stampa, individuate la sagoma, il profilo della mole antonelliana. Sono io il mandante, così Lavitola, temevo per Siegfried, volevo far rinforzare la sua scorta, ma il giornalista lo smentisce, il difensore, se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment, la replica, credibilità da valutare. Questa è anche la prima pagina della Stampa. Vi facciamo vedere anche il Domani in apertura. La mia bomba era a fin di bene, Lavitola confessa, shock Ranucci, questo è il titolo del Domani, perché dice il Domani il conduttore si è paragonato a Falcone, non un paragone vero e proprio, nel senso che ha fatto questo Siegfried Ranucci, ha postato online un testo nel quale si chiamavano Borsellino in causa, Piersanti Mattarella, Falcone, Aldo Moro, quelli che sono stati uccisi per la ricerca della verità, dai terroristi delle Brigate Rosse, Aldo Moro dalla mafia, da Cosa Nostra, Falcone, Borsellino e Piersanti Mattarella. Lui stesso dice alla Stampa questa mattina, e lo vedremo, da parte mia nessuna intenzione di paragonarmi a loro, ho pubblicato soltanto un passaggio del libro che sto per far uscire. Lavitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente, questo è il titolo che fa il Fatto Quotidiano, si inventa un altro movente, perché per l'appunto la lettura che si era data fino a quel momento era legata a una eventuale carriera politica di Ranucci, con tanto di sondaggio preparatorio per capire l'aria che tirava. Sì, sono il mandante, l'arrestato, il giornalista era ignaro, le destre ancora all'assalto della vittima, perché la vittima di questa vicenda, stando all'inchiesta, è per l'appunto Siegfried Ranucci. Ancora due prime pagine su questo tema, allora vi mostriamo, ecco Libero rispetto a quel paragone
diceva il Domani, a quel post sui social di Ranucci, chiamate l'ambulanza, Ranucci delira, si paragona a Falcone, Borsellino, Moro e Piersanti Mattarella, report, non può più condurlo per manifesta mitomania. Questa è la posizione che assume anche nell'editoriale poi Alessandro Sallusti, carrellata di prime pagine, poi iniziamo a sfogliare i quotidiani che concludiamo col Resto del Carlino e dunque con il gruppo di giornali diretto da Agnese Pini. La Vitola, sono io il mandante, Ranucci sapeva, no comment, confessione di 5 ore davanti al GIP, attentato fatto per il suo bene, volevo che avesse più scorta, l'avvocato del giornalista è una follia, siamo sgomenti, e il conduttore si rifà a Moro e Falcone. E allora iniziamo a sfogliare i quotidiani. Siamo partiti in questa lettura dal Giornale, siamo passati per Repubblica, eccola allora Repubblica con Giuseppe Scarpa, la Vitola confessa, il mandante della bomba sono io, volevo fargli avere più scorta. Sì, la bomba Ranucci l'ho fatta mettere io. Walter La Vitola è seduto davanti al PM Edoardo De Santis, alla GIP Iole Moricca, quando decide di togliere di mezzo ogni finzione. È tornato in carcere da 2 giorni adesso, dentro che Bibbia, si prende la responsabilità dell'ordigno esploso sotto casa del suo amico Ranucci. Non tentenna sul punto, confessa. Poi resta da spiegare tutto il resto. Perché un uomo dovrebbe ordinare un attentato contro un amico? È qui che la Vitola piazza la seconda frase, quella sulla quale proverà a reggere per ore davanti alle domande dei magistrati. L'ho fatto per tutelarlo. Fuori dal carcere è un mezzogiorno feroce d'agosto. Sergio Cola, il penalista campano che difende l'ex direttore dell'Avanti, è entrato alle 12 e da quel momento è sparito oltre l'ingresso del penitenziario. Il giorno prima aveva lasciato aperta persino l'ipotesi del silenzio. E invece la Vitola parla, e più parla più diventa chiaro che non ha scelto soltanto di ammettere il fatto, vuole convincere chi ha davanti che quella bomba non significava ciò che sembra. De Santis lo ascolta, poi lo ferma, torna indietro, fa domande, cerca il punto debole di una storia che parte da un paradosso impossibile da sciogliere. Ho fatto mettere una bomba sotto casa del mio amico perché avevo paura che qualcuno gli facesse davvero un attentato, insomma un attentato più o meno finto per evitare un attentato vero. La Vitola non mostra pentimento, almeno non nel racconto che affida al verbale. Nessun ho fatto una follia, nessuna biura, la decisione la rivendica, è il significato che vuole rovesciare, proteggere Sigfrido. Allora bisogna rincorrere tutto, nessun progetto per fare di Ranucci un futuro premier, sostiene, nessun piano politico, nessuna ambizione di diventare l'eminenza grigia dell'amico una volta entrato in politica. E quei sondaggi commissionati sul gradimento del conduttore di report, perché quelli sono agli atti, esistono, ci sono, e era su quelli, attorno a quelli, che si ragionava sul movente politico, cioè una mossa per spingere una discesa in campo. Anche quelli erano per lui, spiega, per aiutarlo. Sigfrido, nel racconto di Walter, è sempre l'amico da assistere, mai l'uomo da utilizzare. Insomma, un attentato finto per evitare un attentato più grave, perché ero profondamente preoccupato, insomma, questo ragionamento di La Vitola, dai rischi per la sua sicurezza. Il botto era per fargli potenziare la scorta. Piccolo dettaglio che Marco Lillo evidentemente c'entra subito. Nei colloqui che sono agli atti dell'inchiesta tra Ranucci e La Vitola, quante volte si fa riferimento a questa preoccupazione dell'ex direttore dell'Avanti per la tutela di Ranucci e per la sua scorta? Tante, sì, ma solo dopo l'attentato, mai prima. Come sempre, quando si parla di La Vitola, le sue parole vanno prese come saponette, verificate una per una. Con i PM ammette la bomba d'amore, come direbbe Paolo Mieli, però la colora di un fine lontano dalla politica, nessun intento di accrescerne la popolarità, come pensano i magistrati, al fine di portare l'amico giornalista a Palazzo Chigi. Allora, perché ha fatto mettere la bomba Ranucci, replica la nonnina di Cappuccetto Rosso? Per proteggerlo meglio. Peccato però che La Vitola parli della sua ossessione per la sicurezza di Sigfrido Ranucci solo dopo la bomba, non prima, almeno a leggere le conversazioni riportate nell'ordinanza d'arresto. La prima traccia è il 21 novembre del 25, un mese dopo l'attentato. Walter scrive all'amico: scusami, non voglio essere ossessivo, ma ti prego, se non ti danno la scorta, la seconda macchina, dammi il via libera per fare tutto il casino che mi viene in mente. 22-23 novembre del 26, scrive
il GIP del 25 evidentemente, l'ulteriore messaggi con i quali la Vitola insiste con Ranucci in ordine alla necessità di ottenere un potenziamento della scorta, e poi ancora il 29 di novembre, sempre dello scorso anno, c'è qualche refuso nel pezzo, dice di aver consultato non meglio precisati programmi specializzati per individuare il livello di rischio. Tu hai il livello di rischio potenziale con gli odiatori che è molto alto, e poi a conclusione del pezzo questa considerazione di Marco Lillo: se queste conversazioni fossero state precedenti l'attentato, la Vitola avrebbe trovato un appiglio per sostenere la bislacca tesi, ma non c'è traccia di tale considerazioni degne di un film d'azione prima dell'esplosione nella villetta. Per il legale di Ranucci, Roberto De Vita, se il movente è quello, si colloca tra l'inutile e il rassicurante, di certo lontano da ipotesi ben più gravi e gravose. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità. Ecco, attorno a questo concetto, la valutazione della credibilità delle parole di La Vitola, ora lavorano gli inquirenti. Questo è il Corriere della Sera, l'ho messo al riparo, prime rivelazioni e lacune, così l'imprenditore invia messaggi all'amico. La nuova linea nella strategia difensiva, i dubbi sul movente, che sono quelli che evidenziavamo e sottolineavamo anche in precedenza. Aggiungiamo anche il Messaggero? Sì, aggiungiamo anche il Messaggero a questo racconto. La domanda: ma Sigfrido Ranucci era a conoscenza di tutto questo? Il no comment nella risposta dell'avvocato di Walter La Vitola sta alla base di questo pezzo che vediamo dal giornale. Cola, avvocato di La Vitola, è evasivo, su questo non rispondo. Le dritte del giornalista sui possibili alibi del ristoratore, le indiscrezioni sulle indagini, questo passaggio sugli alibi, l'ex direttore dell'Avanti, il cui telefono era stato agganciato alla cella vicino casa di Sigfrido Ranucci nei giorni precedenti all'attentato, senza che Ranucci fosse in casa. Ecco, era un tema già praticato ieri dai quotidiani, in particolare Libero, il giornale Il Tempo, avevano questi aspetti, anche La Verità. Sigfrido Ranucci, nel post pubblicato ieri, mentre era in corso l'interrogatorio di garanzia del suo grande amico Walter La Vitola, finito in carcere, ha parlato degli uomini migliori uccisi dalla storia italiana per eccesso di chiarezza, della verità come bene comune. Ma nella storia dell'attentato di Namitardo, pianificato dalla Vitola per fare del bene a Ranucci, in teoria a sua insaputa, di chiarezza ce n'è poca, e la luce della verità è offuscata da un'eclissi di coincidenze oscure, frasi ambigue, azioni illogiche. L'avvocato Sergio Cola, legale dell'ex direttore, ha rivelato all'uscita del carcere di Ebibbia che il suo cliente aveva confessato di essere il mandato dell'attentato, ma a caldo alla domanda se Ranucci ne fosse consapevole, ha detto questo: su questo non rispondo, non posso dire altro, altrimenti viene meno la mia correttezza deontologica. Queste sono le sue parole. E di tutto questo cosa dice allora Sigfrido Ranucci? In parte parlano i suoi legali, parla il suo legale, in parte parla lui con poche parole consegnate per l'appunto al quotidiano La Stampa. Lo avevamo anticipato e ci torniamo. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Un caso, il post su Moro e Falcone e Piersanti Mattarella, come dicevamo, col conduttore che proprio alla stampa dice: da parte mia nessuna intenzione di volermi paragonare a queste figure, lo vediamo proprio nel dettaglio. Non mi sono paragonato a nessuno, quello che ho pubblicato è solo un pezzo del libro che sto scrivendo. Quello che vediamo è la più grande character assassination della storia del giornalismo. Si sfoga poi qualche ora dopo con alcuni amici e dice di star conservando oltre 300 articoli pubblicati contro di lui. Eccolo allora le parole sue del legale: la scorta era stata chiesta prima dell'attentato e in quella fase al giornalista avevano già manifestato un suo imminente rafforzamento. Le confessioni, ecco l'avvocato Roberto De Vita, avvocato di Sigfrido Ranucci, di cui apprendiamo, la confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, se il movente reale fosse quello effettivamente riportato, anche perché Sigfrido Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 21, confermata negli anni per la gravità delle minacce di morte ricevute, rigorosamente valutate dal Ministero dell'Interno. Questo è il racconto che fanno
i quotidiani, ma come detto c'è su tutti i giornali. Chiudiamo questa pagina con un ultimo pezzo, un'ultima segnalazione da Repubblica, il pezzo di Francesco Bei, L'Avanti, il Cavaliere, il Bistrò, Ascesa e Rovina di Valterino, una vita all'ombra dei potenti. È stato il pupillo di Craxi nella sua ultima fase, decisivo nelle rivelazioni sull'affare Monte Carlo di Fini, ovviamente per la caduta di Prodi, no? La compravendita di parlamentari, poi braccato dai guai giudiziari. Ecco, quest'ultima vicenda si intreccia con i guai giudiziari. Questa è la conclusione di Francesco Bei. Craxi, Berlusconi, ora Ranucci. La Vitola è sempre a caccia di un principe di cui diventare consigliere. Longa manus, lui, Valterino, potente di una potenza altrui. A marzo annuncia a due giornalisti come Paolo Miele, il direttore di Repubblica, Stefano Cappellini, di avere per le mani il nome giusto per la leadership del centrosinistra, pur senza rivelare chi sia Mr. X. Chiede consiglio per un sondaggio, solletica l'ego di Ranucci. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente, ed è sincero. In quel momento tutto si tiene: il passato, il futuro, il re del tempo perduto, il nuovo erede alla corona, e dietro il trono, a suggerire sottovoce sempre è lui. E questo è il pezzo, per l'appunto, che volevamo segnalarvi da Repubblica di Francesco Bei. Ecco, Repubblica è anche l'occasione per aprire l'altro capitolo della nostra rassegna stampa, che è quello dedicato alle tensioni europee attorno alle politiche migratorie, e lo apriamo così, senza parole, soltanto col tratto di matita di Mauro Biani. L'Europa, i muri, il sogno per qualcuno che rischia di diventare un incubo, perché questi muri, ecco, no, tornano ad alzarsi nel vecchio continente. Questo è il lancio per una giornata europea che è stata caratterizzata da tante cose su questo tema. La prima, l'indiscrezione di un quotidiano greco, Ekaterini, che ha voluto dire come 5 paesi europei, tra i quali la Danimarca, i Paesi Bassi, l'Austria, la Grecia e la Germania, ecco lì, questi 5, stanno progettando un hub per i migranti in Uganda, il progetto di 5 paesi che scuote l'Unione Europea, ovviamente ad avvenire. È un progetto che convince poco, che piace poco. Della serie aiutiamoli a casa loro, se non peggio, rimandiamoli a casa loro in Africa, facendo in sostanza, come ha fatto l'Italia con i centri in Albania, degli hub per l'accoglienza dei migranti proprio nel continente nero. Il paese scelto pare sia l'Uganda, e lì dovrebbero essere trasferiti i migranti irregolari che arrivano in Europa in attesa di rimpatrio. Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia, infatti, stanno pensando a soluzioni creative per difendere la fortezza Europa, e così stanno conducendo trattative avanzate per la creazione di un centro per i rimpatri proprio nella perla d'Africa, come la definì Winston Churchill. La

notizia è stata diffusa dal media greco Katimerini, che cita fonti diplomatiche. Dunque i vertici dei cinque paesi stanno lavorando per fare in modo che entro il 27 la struttura possa accogliere i migranti trasferiti dall'Europa. Il punto della situazione verrà fatto in particolare a Copenaghen, 4 di settembre, quando i ministri competenti per le politiche migratorie dei cinque paesi dovrebbero incontrarsi per valutare l'avanzata dei negoziati. Questa è una delle notizie sulle politiche migratorie a livello continentale. L'altra riguarda, per certi versi, uno dei paesi che abbiamo già citato, e cioè la Danimarca. La legge è così, il tempo. Ulteriore schiaffo a Sanchez. Il pezzo è di Pietro De Leo. La premier della Danimarca dice: siamo pronti a chiudere le frontiere se dovesse verificarsi una nuova crisi a Ceuta. Dopo l'Italia anche Copenaghen minaccia Madrid. L'Italia lo ha fatto, unico paese dell'Unione Europea a sospendere Schengen dopo i fatti di Ceuta. La Danimarca minaccia di farlo. C'è una sensibile differenza, ovviamente. C'è una dinamica inedita, scrive Pietro De Leo, che va maturando in Europa intorno al dossier migratorio, e ciò, cioè un blocco del nord che condivide e assorbe la linea di un paese mediterraneo che è l'Italia. Ieri la prima ministra danese Mette Frederiksen, che qualche giorno fa ha firmato con Meloni un documento congiunto sulla difesa delle frontiere, ha espresso la sua prospettiva parlando al Parlamento di Copenaghen. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha dichiarato la premier danese, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola. Una leader di sinistra socialdemocratica che parla con un monito implicito al governo Sanchez, aggiungendo che la Danimarca è pronta a compiere i passi necessari e che una chiusura totale delle frontiere resta un'ipotesi da adottare, seppur in ultima istanza. Noi non abbiamo fatto una chiusura totale, abbiamo reintrodotto alcuni controlli alle frontiere. Seconda notizia, Europa e migranti. Terza notizia, Europa e migranti. Questo è il giornale. Berlino non arretra, migranti in Italia, Roma tiene il punto. Il ministro dell'interno tedesco torna sul caso dei dublinanti, anzi lui dice: ma quale caso, stupisce il clamore, sapevate che doveva andare così, che sarebbe andata così. I colleghi italiani Piantedosi e Tajani smorzano, parlano di discussione serena. Resta questo tema, e cioè che Berlino è convinto di andare avanti, è determinato, meglio, ad andare avanti, tanto da dire siamo sorpresi da tutto il clamore che state facendo. Le espulsioni verso l'Italia le faremo. Quante sono? Lo stesso ministro dell'interno di Germania ha detto che è complicato fare una valutazione. A dispetto dei numeri diffusi da Frontex, e questo è un dato però, a dispetto dei numeri diffusi da Frontex sugli sbarchi in Italia e in Spagna mai così bassi, cioè si sta facendo una discussione attorno a una situazione di sostanziale normalità, la questione dei migranti continua a dominare il dibattito politico europeo a ridosso della crisi di Ceuta e nell'apprensione per il nuovo assalto alle frontiere nell'ex club spagnola che si paventa per il 15 di agosto. Non si ferma il botta e risposta tra Roma e Berlino sui dublinanti. Il termine indica i migranti che hanno lasciato il paese di approdo per chiedere asilo in un altro e che ai sensi dell'accordo di Dublino vanno rimandati nel primo. Un portavoce del Ministero dell'Interno tedesco ha confermato che la Germania rispedirà in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Siamo un po' sorpresi dal clamore che si è creato, perché Germania e Italia collaborano bene da tempo sulla politica migratoria, ha detto, confermando che poi con l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo comune di asilo, valido dal 12 di giugno, saranno di nuovo trasferiti i migranti arrivati dall'Italia. Le espulsioni verso l'Italia riguarderanno i casi successivi al 12 di giugno del 26, mentre per i casi precedenti il portavoce si è riservato di verificare. Questo è quello che ha detto, e però c'è un caso. Questa vicenda, che è nata lato Italia dalla pubblicazione di un articolo di Repubblica, allora su questo giornale torniamo per affrontare questo argomento, non riguarda una migrante arrivata dopo il 12 di giugno, perché si parla di una donna somala, che peraltro ha detto che non ha alcuna intenzione di tornare nel nostro paese, che è arrivata a metà marzo in Germania e quindi prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione e asilo. Allora delle due l'uno: o quella dichiarazione va letta in un altro modo da parte della Germania, oppure c'è
qualche dettaglio in corso, e cioè una mediazione, una trattativa. Linea dura della Danimarca, ne abbiamo detto. Ab in Uganda, abbiamo detto, entro il 27, le espulsioni ci saranno, dicono, dalla Germania su questo capitolo, con un racconto che si porta dietro anche una trattativa, che è quello che dicevamo. Roma offre un accordo, nessun braccio di ferro, ma la somma la resta lì, è questa donna, per l'appunto, Ab Rissak Warsame, che era arrivata alla fine di marzo, a metà marzo, proprio in Asia. In Germania l'ipotesi di uno scambio: in Germania rimangono tanti dublinanti, quanti sono gli irregolari sbarcati da noi con le organizzazioni non governative tedesche che operano nel Mediterraneo. Questa è la trattativa che stanno conducendo Roma e Berlino, almeno così pare, così sembra essere, con il ministro Piantedosi, che ieri in un'intervista TV ha detto: nuove regole per rimpatriare i migranti, le procedure che richiedevano 4 anni ora si smaltiranno in 3 mesi, spiega il ministro dell'Interno, pronta la lista dei paesi che ospiteranno gli hub. Una intervista che Piantedosi rilascia dopo che Giorgia Meloni ha chiuso ogni voce di rimpasto, e sappiamo che lato rimpasto c'era chi spingeva in quella direzione, che era per l'appunto il leader della Lega Matteo Salvini, che vorrebbe tornare al Viminale, non un segreto inconfessato, nel senso che cosa nota anche dentro il carroccio. Allora, questa trattativa viene raccontata anche da Virginia Piccolillo e dunque dal Corriere della Sera. La linea di Roma: bisogna risolvere anche la questione delle organizzazioni non governative tedesche, azzerati i richiedenti asilo prima dell'intesa. E però il caso è stato aperto da chi è arrivato in Germania, come dicevamo, prima dell'intesa. E no, c'è un'intesa con Berlino. Il conto dei richiedenti asilo in Germania provenienti dall'Italia prima dell'accordo del 12 giugno è stato azzerato, e poi c'è il tema delle navi ONG tedesche che danno soccorso in acque internazionali ai migranti, ma poi li sbarcano sulle nostre coste facendo risultare il paese di primo approdo l'Italia, ma nessun braccio di ferro con la Germania. È l'Italia il paese di primo approdo, non conta che bandiera battono le navi che salvano in mare questi migranti. È una considerazione, diciamo, che sta a margine di tutta questa trattativa. Ovviamente è tutto, ci fermiamo per quanto riguarda la lettura dei quotidiani. Linea che torna alla regia, poi il nostro telegiornale.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso ad agosto retta da 1550 euro.
2: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
3: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.

0: Walter La Vitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene. Il suo legale precisa: voleva far aumentare la scorta al giornalista, scontro politico. La Spagna alza l'allerta alle frontiere di Ceuta e Melilla, la Danimarca avverte: pronti a stop a Schengen. Berlino conferma i trasferimenti di migranti verso l'Italia, Roma chiede responsabilità sull'ONG. Eruzione dell'Etna, saltati già 700 voli allo scalo di Catania, numeri destinati ad aumentare con lo stop dell'aeroporto prorogato fino a questa notte. Gravi danni per il turismo. È un sistema corrotto e incostituzionale, per questo due associazioni denunciano Trump per aver offerto abbonamenti per conoscere in anticipo i post su Truth che possono influenzare i mercati. Milioni di persone con il naso all'insù per ammirare l'eclisse di sole che a seconda delle latitudini è stata totale e ha spento la luce della nostra stella per 110 secondi. Europei di nuoto a Parigi, record del mondo per Sara Curtis nella semifinale dei 50 d'orso, poi argento con le azzurre nella staffetta 4%, atletica argento per la Fantini. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, che si è protratto per più di 5 ore, Walter La Vitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. L'attentato al conduttore di Report sarebbe stato funzionale a innalzare il livello della sua scorta. Giusy Testoni.
1: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: È una confessione in piena regola quella di Walter La Vitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: A crescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso La Vitola. Sarebbe questo, per la GIP che ha disposto l'arresto, il movente del faccendiere dalle mille vite. Un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di La Vitola.
3: Ma Ranucci era a conoscenza, avvocato?
1: No. Non dico assolutamente altro.
2: Ancora nessuna traccia dell'altro indagato Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso La Vitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso La Vitola era pronto a scappare.
0: Una vicenda, quella La Vitola Ranucci, che continua ad animare lo scontro politico. Le forze di maggioranza insistono, serve chiarezza sui rapporti del conduttore di Report con il faccendiere, prudenza invece dalle opposizioni. I partiti si confrontano inoltre sul tema migranti. Oggi l'audizione del ministro Piantedosi, Pablo Rojas.
4: Discutere il post pubblicato da Sigfrido Ranucci sui social. Si vede la foto di Falcone e Borsellino, tutto in maiuscolo, quello che vuole essere il titolo della sua riflessione, la voce che spaventa. Poi il conduttore scrive che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori, Moro, Piersanti Mattarella, i due magistrati, per debolezza, ma per eccesso di chiarezza, per aver visto prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, per avere tentato di raccontarlo a voce alta. Durissimi i commenti che arrivano dal centrodestra. Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sulla telefonata di 2 ore tra il giornalista e il faccendiere, lo stesso giorno in cui viene perquisita la casa di La Vitola. Donzelli pone una domanda: Ranucci ha usato il servizio pubblico e si è accanito sulla famiglia Meloni per preparare la sua discesa in campo? In molti giudicano inopportuno il paragone con Falcone e Borsellino. Lo fa Salvini, che torna ad auspicare la sospensione da parte della Rai della collaborazione con chi, scrive, è coinvolto in questa torbida vicenda. Ranucci è una vittima inconsapevole, continua invece a ripetere il campo progressista. Report è un programma libero e come tale va difeso, scrive la 5 Stelle Appendino. Comico sentire la morale da chi ha scudato Del Mastro, prosegue l'ex sindaca di Torino, convinta che le inchieste non si debbano spegnere. Mentre la politica continua a confrontarsi sul tema migranti, bene Meloni per la difesa delle frontiere e la difesa dai rischi di terrorismo, affermano da Fratelli d'Italia, non è una ritorsione contro la Spagna, assicura Tajani. Criticato come tutto il governo dalle opposizioni. Assurdo sospendere Schengen, affermano. Il nuovo patto voluto da Meloni, precisa Maggi, danneggia fortemente l'Italia.
0: E sul dossier immigrazione restano le tensioni tra paesi dell'Unione Europea. Berlino conferma trasferimenti verso l'Italia come prevederebbero gli accordi di Dublino. La Danimarca minaccia a sua volta di chiudere le frontiere. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: La Danimarca è pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento a due giorni dalla firma del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. Per scongiurare nuovi arrivi, la ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, si è recata nell'enclave per ribadire qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. E agli attacchi del governo spagnolo risponde il ministro degli esteri, Tajani, non siamo noi a parlare per scopi elettorali, ma forse Madrid, dove si vota tra un anno, e il Partito Socialista è in difficoltà. Tensione anche tra Roma e Berlino sul trasferimento di chi è sbarcato nel nostro paese per arrivare in Germania. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco, chiarendo che i due governi erano d'accordo nel ripristino delle espulsioni. E accelera il progetto di Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia di aprire insieme un hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo i media greci, potrebbe nascere il primo centro in Uganda.
0: Il terremoto in Colombia si aggrava con il passare delle ore, il bilancio di vittime oltre 260, quasi 4.000 i feriti, ancora migliaia i dispersi. Il presidente della Espreglia ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Marina Lalovic.
6: È una corsa contro il tempo, ancora poche ore per poter trovare i superstiti. Si richiede il silenzio per sentire le voci di chi è ancora in vita sotto le macerie. E poi si esulta a ogni salvataggio riuscito, come qui a Cali, una delle città più colpite dal sisma. Una 32enne viene estratta viva dopo aver trascorso oltre 36 ore sotto le macerie. Un'altra vita salvata, un altro miracolo, è quella di questo neonato. Ma chi sopravvive davanti a sé ha giorni di paura e un'esistenza da ricostruire. La mia zia viveva qui, ma ora c'è una fuga di gas. Speriamo di poter riprendere la ricerca presto. Abbiamo perso tutto, tutto abbiamo perduto, dice fra le lacrime questa donna. Per ora rimarremo per strada. La nostra casa ha subito molti danni e poi abbiamo paura delle nuove scosse. Anche se i terremoti non sono una novità per la Colombia, il sisma di lunedì scorso è stato uno dei più forti degli ultimi anni. Il terremoto ha colpito la parte occidentale del paese, una delle zone più povere e remote, dove i soccorsi sono ancora più difficili. Dietro, intanto, restano solo le macerie.
0: Su Hormuz, Teheran ribadisce le proprie condizioni e ora chiede, anzi, agli Stati Uniti indennizzi per i danni ambientali nel Golfo Persico provocati dalla fuoriuscita di petrolio. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
7: Nel Golfo Persico scatta anche l'allarme ambientale a causa di fuoriuscite di petrolio al largo dell'isola di Kerch, che si stanno pericolosamente avvicinando alle coste dell'Oman. Teheran torna a chiedere agli Stati Uniti il risarcimento non solo per i danni di guerra, ma anche per la gestione di questi sversamenti di greggio nel Golfo Persico. La marina iraniana intanto smentisce Trump e afferma che lo stretto di Hormuz è chiuso al momento e lo resterà fino a quando le richieste di Teheran non saranno completamente soddisfatte. Ma nonostante lo stallo e il pericolo di una nuova escalation, la diplomazia va avanti. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli interni pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono vicine ad un accordo, mentre il Qatar continua a ribadire che l'Iran e l'Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Nella notte gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono nuovamente il porto di Al-Mohan nel Mar Rosso e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filosaudite.
0: E Donald Trump torna a toni minacciosi verso Teheran, mentre in patria fronteggia nuovi guai giudiziari per i suoi post su Truth. Sentiamo da New York l'inviato Matteo Alviti.
8: Donald Trump torna a rivendicare con un post il blocco imposto dalla Marina statunitense all'ingresso del Golfo Persico, il muro di acciaio lo chiama. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che ce lo terremo. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo, aggiunge. Teheran è in bancarotta. Sono solo chiacchiere, non sono più i bulli del Medio Oriente. Ma mentre cerca una soluzione per chiudere in fretta il conflitto che si trascina da 6 mesi, Trump dovrà ora affrontare un nuovo guaio giudiziario. Due associazioni giornalistiche lo hanno citato in giudizio per la controversa vendita dei suoi post su Truth in anticipo rispetto alla pubblicazione. Abbonamenti che costerebbero fino a $100,000 al mese, con il vantaggio di sapere prima degli altri notizie in grado di influenzare i mercati finanziari, quindi di trarne profitto. Un meccanismo corrotto e incostituzionale, accusano Intercept Media e Freedom for Press Association. E in questa contesa Trump non potrà contare sull'aiuto di Caroline Leavitt. La portavoce della Casa Bianca si è dimessa per stare più vicina alla famiglia dopo la nascita della seconda figlia. Il presidente perde così una delle sue consigliere più fidate a 3 mesi dalle elezioni di midterm.
0: In Medio Oriente ancora una situazione particolarmente tesa, quella degli ultimi giorni in Cisgiordania, ad esempio nel villaggio palestinese di Kusra, assediato dai coloni, e anche in Libano per le operazioni condotte dall'esercito israeliano. Gerusalemme, il corrispondente Giovan Battista Brunori.
9: Sì, dunque il caos in Cisgiordania, non solo nel villaggio di Kusra, ma anche a Taibel, la città cristiana che era stata considerata nei giorni scorsi dichiarata zona militare chiusa agli israeliani non residenti, dunque un provvedimento che doveva servire per evitare l'ingresso dei coloni. Invece anche la notte scorsa sono entrati coloni che hanno minacciato i residenti e dunque continuano le aggressioni in quella zona, così come dicevi a Kusra, dove da domenica oramai gruppi di coloni hanno posto l'assedio davanti a due abitazioni di famiglie palestinesi, hanno tagliato i cavi della rete idrica e della rete elettrica, è intervenuto l'esercito, sono scoppiati scontri, ma la situazione rimane ancora invariata, nonostante le condanne della comunità internazionale, nonostante le condanne dello stesso ambasciatore americano in Israele, Huckabee, il quale appunto ha definito questi terroristi israeliani. E intanto nel sud del Libano continuano i raid israeliani in varie zone, il premier libanese Salam parla di violazione del diritto internazionale, parla di distruzione sistematica del sud del Libano, mentre secondo la Reuters, che riferisce indiscrezioni legate ai colloqui di Roma tra Israele e Libano, secondo appunto la Reuters, l'Italia insieme con la Gran Bretagna, l'Indonesia, la Svizzera e dunque è uno dei paesi che saranno incaricati di controllare il disarmo degli Hezbollah, che è una condizione, appunto, una condizione secondo gli accordi per garantire il ritiro israeliano e il dispiegamento dell'esercito regolare libanese nel sud del Libano. In linea allo studio.
0: I dati americani sull'inflazione inducono gli investitori a rivedere le previsioni sulle prossime mosse della Fed e spingono in territorio positivo le piazze asiatiche. Vediamo se sfruttano questa scia in avvio le borse europee. Andiamo a Milano, Luigina Venturelli in diretta.
10: Le borse europee hanno aperto le contrattazioni pochi minuti fa e sono quasi tutte in territorio positivo, nonostante i volumi ridotti per il periodo agostano. Milano guadagna lo 0,4% in linea con Francoforte e poco meno guadagna Parigi. Solo Londra è di 2 decimi di punto sotto la parità. Del resto, lo dicevi ieri, l'inflazione americana di luglio ha registrato un lieve calo al 3,4% tendenziale e questo ha diminuito le probabilità che la Fed aumenti nella riunione di settembre i tassi di interesse. La previsione dei mercati è passata dal 50% al 60% perché la situazione rimanga invariata. E questo ha ridato un nuovo fiato agli investitori.

0: energetiche, il petrolio in particolare è in lieve calo, circa dello 0,5%, ed è scambiato a 88,5 dollari. A voi.
1: La guerra europea tra Russia e Ucraina, intervista CNN di Zelensky, che torna a sollecitare dagli Stati Uniti la fornitura di missili intercettori per fronteggiare l'ultima ondata di attacchi russi. Anche nelle ultime ore più di un centinaio i droni scagliati contro il territorio ucraino, nuovamente bersagliato il sud. E allora andiamo proprio a Odessa, gli aggiornamenti con l'inviato Daniele Lorenzetti.
2: Eh sì, torna a premere Zelensky a chiedere con insistenza le forniture di missili difensivi intercettori. Lo fa in un'intervista alla CNN in cui afferma: con il 10% dei Patriot americani potremmo fermare tutti gli attacchi balistici russi. E proprio la carenza di questo scudo difensivo a preoccupare in questo frangente le autorità di Kiev. Unica consolazione il rimbalzo degli aiuti militari saliti a 7,2 miliardi a giugno, soprattutto grazie ai prestiti UE. Del resto la macchina bellica di Mosca gira a pieno regime. Secondo le informazioni dei servizi ucraini è in grado di produrre fino a 3.000 droni kamikaze Garand al mese. E gli attacchi, come dicevate, proseguono, in particolare con i droni, più di 130 quelli scagliati nella notte, in gran parte intercettati, ma soprattutto prendono di mira le infrastrutture portuali. Gli allarmi continui giorno e notte qui a Odessa, e nella notte gli attacchi su e sulla porto cittadina di Izmail, che si trova nei pressi del confine con la Romania sul Danubio. Lì sono risuonati gli allarmi, ci sono stati dei blackout, la Romania ha fatto decollare due caccia F-16 per precauzione. È tutto per ora qui da Odessa, ti restituisco la linea.
1: Dopo aver denunciato infiltrazioni della NATO nell'area dell'Asia Pacifico, Vladimir Putin si è recato oggi in un'isola dell'arcipelago delle Curili, da decenni al centro di una disputa con il Giappone, ed è tornato anche a sfidare l'Europa. La corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
3: In divisa della Marina, a bordo di un incrociatore, il presidente assiste alle esercitazioni della flotta russa del Pacifico. Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Poi Putin sfida l'Europa, che vuole fermare con ogni mezzo la flotta ombra di petroliere di Mosca. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Una pioggia di droni e missili antinave è caduta su Novorossiysk. Nel Mar Nero ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Zelensky rivendica il blitz, sostiene che siano stati inflitti danni alle infrastrutture militari. Novorossiysk, importante porto commerciale e anche base della flotta russa. E intanto uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane.
1: Un ragazzo di 18 anni, e siamo alla cronaca italiana, di Andria, ha perso la vita dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani in una rissa scoppiata tra gruppi di giovani in piazza Papa Giovanni XXIII. La vittima è deceduta per le ferite riportate alla schiena. Le indagini sono condotte dai carabinieri. L'inchiesta sul delitto di Garlasco. Oggi sono trascorsi esattamente 19 anni dall'assassinio di Chiara Poggi, allora aveva 26 anni, perse la vita nella villetta dove viveva con i genitori, il fratello Marco. La famiglia la ricorda nel silenzio, vogliamo rimanere raccolti tra noi come abbiamo fatto sempre. Le parole della madre Rita, anniversario segnato quest'anno dalle polemiche mediatico-giudiziarie connesse all'inchiesta condotta dalla Procura di Pavia, che vede indagato Andrea Sempio per un delitto per il quale ha già quasi finito di scontare 16 anni l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. Nuova giornata di disagi all'aeroporto di Catania.

0: Catania per l'attività eruttiva dell'Etna e lo stop dei voli viene prorogato almeno fino alle 2 di notte di domani. Allora andiamo subito da Maurizio Di Lucchio.
1: Sì, le criticità continuano qui all'aeroporto di Catania, il settimo giorno di disagi, sono più di 700 da inizio emergenza, i voli cancellati o deviati su altri scali, come avete detto partenze e arrivi restano bloccati fino alle 2 di notte di domani 14 agosto, continua l'emissione di ceneri dall'Etna che interessano lo spazio aereo dello scalo. Qui a Fontanarossa si vedono poche persone perché molte hanno cercato collegamenti alternativi verso altri scali come Comiso, Palermo e Trapani per prendere i voli riprogrammati. Ricordiamo che sono stati anche potenziati treni e autobus per facilitare i collegamenti. Altre persone ancora hanno trovato sistemazione negli alloggi messi a disposizione dalle compagnie aeree e altri hanno passato la notte proprio qui su brande e panche in attesa di conoscere la loro sorte. Sarebbero 30.000 secondo le stime i passeggeri rimasti a terra finora. I danni stimati per il turismo ammontano fino a questo momento fino a 24 milioni di euro. Per il momento da Catania è tutto, linea a voi.
0: Scendono a 18 le città con il bollino rosso per l'ondata di calore destinata a protrarsi in Italia almeno fino a dopo Ferragosto. Temporali sparsi hanno fatto scendere per qualche ora le temperature. Allerta gialla per le precipitazioni in 5 regioni. Vediamo la situazione in Campania con Luigi Carbone.
2: Vento forte, grandinate e tempeste hanno flagellato la Campania provocando danni e disagi questo pomeriggio. Chicchi di grandine enormi a Baronissi in provincia di Salerno, colpita l'area vesuviana, Bosco Trecase, Castellammare, Bosco Reale e Sorrento con alberi abbattuti sulle strade, auto danneggiate, la linea Napoli-Sorrento della circumvesuviana ha funzionato a singhiozzo con blocchi parziali alla circolazione e riprese del servizio. Pesantemente colpito anche il Sannio con alberi caduti a Benevento in numerosi centri della provincia, allagamenti e cadute di calcinacci a Napoli, Salerno, Nocera, Mercato San Severino e Sarno, dove un pastore con il suo gregge è stato coinvolto in uno smottamento, fortunatamente senza gravi conseguenze. Centinaia di interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione.
0: Ieri sera lo spettacolo dell'eclisse totale di sole, seguito da milioni di persone in tutto il mondo, in Groenlandia, Islanda e Spagna, il disco solare oscurato totalmente, fatto che in Europa non accadeva dal 99. A Leon, a seguire questa eclisse per noi, l'inviato Andrea Bettini.
3: Mentre la Luna inizia ad oscurare il disco solare, gli appassionati completano i preparativi e indossano gli occhialini. Poi, alle 20:28, ecco la magia. 1 minuto e 40 secondi di notte in pieno giorno. Un'eclissi totale che proietta la cittadina spagnola di León in un'altra dimensione. Per le migliaia di persone accorse all'evento organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea, un'esperienza indimenticabile.
4: Da Vicenza.
5: Com'è andata?
4: Un'esperienza emozionante.
6: Amazing, it was incredible.
7: Indescrivibile, ti dico, io ho studiato fisica tanti anni, è diverso vederla sui libri o nei video, essere qui dal vivo e assistere a questa emozione.
3: C'è già chi pensa al 2 agosto 2027, quando un'altra eclissi totale di sole attraverserà la Spagna meridionale per poi proseguire verso il Nord Africa. E come in questa occasione, oltre a centinaia di migliaia di turisti, accorreranno anche gli scienziati. Perché l'eclissi, come spiega Rossio Guerra dell'Agenzia Spaziale Europea, è anche un'opportunità per studiare il Sole. Grazie ai dati raccolti, ora conosceremo meglio la nostra stella.
0: Parigi, europei di nuoto, straordinaria Sara Curtis, semifinale dei 50 dorso, stabilisce il nuovo record del mondo, poi conquista l'argento con la staffetta 4% femminile, medaglia di bronzo anche per Thomas Ceccon, 200 dorso, e per Benedetta Pilato, 100 rana. Nicola San Giorgio.
8: Con l'entusiasmo, il talento e l'energia di una 19enne che ha voglia di stupire il mondo, Sara Curtis si prende le copertine di questo europeo. La velocista azzurra prima stampa un record del mondo da urlo nella semifinale dei 50 d'orso, poi in chiusura di serata prende per mano la squadra e la porta ad un argento spettacolare nella staffetta 4% stile libero.
9: Abbiamo unito tutte le forze, tutte le energie e tutta la voglia veramente di mettere un punto e di lanciare un segno importante, perché questa staffetta, come diceva Virgi, è cresciuta nel corso degli anni e finalmente ci siamo presi una medaglia che ha un certo peso e valore di crescita e tanta felicità.
8: La terza giornata di questi europei le aveva aperta Thomas Ceccon, bronzo di fatica e resistenza nei 200 d'orso, con tanto di primato italiano.
10: Mi vengono un po' gli occhi lucidi perché ho sofferto tanto nell'allenamento quest'anno e forse il fatto che i 200, anche come preparazione ma anche come gara, sia così faticosa, quando raggiungi l'obiettivo forse ti dà anche più emozione, più soddisfazione.
8: E a medaglia ci va anche Benedetta Pilato, in testa fino a metà gara nei 100 rana e poi brava a difendere un bronzo prezioso.
0: Birmingham, europei di atletica, un altro argento azzurro di Sara Fantini, costretto al ritiro invece Marcel Jacobs dopo l'infortunio patito nei 100. Marco Tripisciano.
11: L'Italia si conferma seconda nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna al termine della terza giornata. La quinta medaglia azzurra è un altro argento e arriva nel martello con Sara Fantini, che trova la misura vincente al primo lancio.
12: Sono molto contenta di questo secondo posto, di questa medaglia. Non nego che ovviamente io ci ho provato fino alla fine, anche con Silvia comunque quest'anno lei ha fatto veramente le cose eccezionali e sono molto molto contenta per lei.
11: Giornata importante sul fronte delle qualificazioni. Negli 800 Francesco Pernici accede alla finale con il quinto tempo e proverà a giocarsi una medaglia. Nei 400 ostacoli Alessandro Sibilio chiude al secondo posto con il primato stagionale e vola in finale con l'ottavo tempo. Nel triplo Diaz e Biasutti si qualificano in scioltezza al primo salto. L'argento mondiale Dalla Valle deve aspettare il secondo per centrare la finale. Nel pomeriggio l'aggiornamento sulle condizioni di Jacobs. Svolta l'ecografia si sospetta una distrazione all'adduttore sinistro. Tra una settimana a Roma la risonanza magnetica con l'intelligenza artificiale per un quadro più chiaro.
13: Dal punto di vista anatomico, strutturale e biomeccanico il crampo, quindi quella che è la situazione crampiforme muscolare, ha creato uno scompenso della corsa e quindi a un certo punto si è determinata una situazione di grande contrattura a livello dell'adduttore sinistro.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: O ti senti ACT?
2: Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
3: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
4: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.

Un cordiale buongiorno a tutti voi. Una situazione meteorologica ancora caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione sul nostro paese. In attesa che il nostro tablet si sblocchi, vi rappresento che il sole splenderà su tutte le nostre regioni, a parte qualche rovescio temporalesco che arriverà nel pomeriggio sull'Appennino meridionale, ma anche sulle Alpi occidentali. Il tutto con temperature che rimarranno ancora ben al di sopra delle medie del periodo, con una situazione di afa legata anche a elevati tassi di umidità presenti un po' ovunque. Per la giornata di domani non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti, ancora solo

0: sole quasi ovunque, una ventilazione che sarà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste, leggermente più intenso il vento in area adriatica proveniente da nord-est. Chiudiamo con il discorso legato alle temperature che saranno ancora piuttosto elevate, ma da lunedì arriverà dell'aria più fresca che determinerà una graduale diminuzione delle massime e arriveremo anche a 6 o 7 gradi in meno rispetto ai valori registrati in queste ore. Bene, con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata.
1: ...9:31, buongiorno da Rai News 24. Nell'interrogatorio di garanzia ieri Walter Lavitola ha ammesso di aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per far innalzare il livello di scorta al giornalista amico al centro di pericolosi tentativi di aggressione. Il conduttore di Report cita Moro, Falcone e Borsellino in un post: in Italia si uccide la voce che spaventa, scatenando una nuova ondata di polemiche politiche. Le autorità spagnole alzano il livello di allerta a Ceuta e Melilla in vista di Ferragosto. Continua la sospensione di Schengen da parte dell'Italia. Anche il governo danese si dice pronto a chiudere completamente le frontiere. Oggi il ministro dell'interno Piantedosi sarà ascoltato dal comitato parlamentare per l'attuazione di Schengen. Berlino intanto conferma le espulsioni di migranti verso l'Italia. A Catania l'aeroporto resta inagibile a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, sospesi i voli in arrivo e in partenza almeno fino alle 2 di notte di domani. I passeggeri invitati a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I sindacati chiedono alla Regione Sicilia e agli aeroporti di Catania, Comiso, Palermo e Trapani una gestione coordinata e sistemica delle emergenze aeroportuali. Gli europei di nuoto a Parigi, Sara Curtis stabilisce il nuovo record del mondo sui 50 dorso, poi conquista l'argento con la 4% stile libero, altri podi azzurri con Thomas Ceccon, bronzo nei 200 dorso e con Benedetta Pilato, terza nei 100 rana. Europei di atletica a Birmingham, argento di Sara Fantini nel martello con 74,35 m al primo lancio. In Medio Oriente è Kusra, in Cisgiordania, l'epicentro della tensione nelle ultime settimane è aumentata con l'assedio portato dai coloni ebrei ai residenti palestinesi. Interviene l'esercito israeliano che fatica però a contenere le violenze. Seguiamo il reportage dell'inviata Lucia Goracci.
2: L'esercito sta arrivando. I coloni hanno chiamato rinforzi, bloccano la strada. Partono i lacrimogeni. Da 3 giorni assediano case con famiglie dentro su questa collina. Kusra assiste impotente. Vediamo i coloni, i soldati e sul tetto uno dei palestinesi. Ma di più non ci possiamo avvicinare. Abdessalam colma le distanze.
3: I sleep here.
2: Dorme nella sua auto da 3 giorni, cambia posto ogni notte. È sfuggito all'assedio. Abbiamo chiamato polizia ed esercito israeliani. Ci dicevano, non affrontateli, spetta a noi. È servito solo a farli entrare nelle case. I miei alberi, cibo per le loro pecore. Ora sono rimasti solo i coloni. Le camionette se ne vanno. I coloni passano indisturbati dall'unico presidio militare rimasto. Uno arriva con delle taniche.
4: Facciamo convoglio con altri giornalisti per provare ad avvicinarci alla casa.
2: Ma i soldati ci hanno visto e ci bloccano. Qui è zona militare interdetta, dicono. Ma i coloni sono là. Se lo è, perché i coloni restano dentro? Dovete andarvene. Un soldato ci riprende, un altro ci ributta indietro. Mettono una scala e ci entrano in casa. Mi hanno bruciato tutto. Anche per la sua famiglia. Un calvario vero.
1: E vedete la nostra ultima ora con un post sui social. Prende posizione l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, che

0: e definisce l'assedio portato dai coloni alle case palestinesi un'azione ripugnante compiuta da terroristi per intimidire e molestare le famiglie di residenti appunto di Qusra con un comportamento inaccettabile e violento. Una nuova grave impennata di casi di Ebola in Congo e Uganda, quasi 4.500 i contagi, più di 2.000 i morti, lancia l'allarme il responsabile dell'OMS, Ghebreyesus. Sentiamo da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
1: È la seconda epidemia di Ebola più grave mai registrata e al ritmo attuale si sta diffondendo più rapidamente di qualsiasi precedente focolaio.
2: 3 mesi dopo, l'epidemia di Ebola conferma le paure iniziali. Il segretario generale dell'OMS fa il punto sulla diffusione del ceppo bundibugio che sta devastando l'est della Repubblica Democratica del Congo. Le analisi genetiche indicano un ceppo completamente nuovo, ancora un salto del virus dagli animali all'uomo. Poi il contagio è esploso, favorito dalla diagnosi tardiva, dalla guerra, dagli spostamenti della popolazione e da un sistema sanitario già fragilissimo.
1: Abbiamo un'alta percentuale di decessi nelle comunità, anziché nelle strutture sanitarie, al di fuori delle liste dei contatti noti. Ciò ci indica che esistono catene di trasmissione di cui non siamo a conoscenza. E finché non individueremo e interromperemo ogni catena di trasmissione, non riusciremo a fermare l'epidemia.
2: Gli ultimi dati segnano un nuovo drammatico aumento. Sono ormai 4.449 i casi confermati e 2.061 i morti. Ci sono altri numeri che alimentano la speranza. 886 pazienti sono guariti anche in assenza di cure specifiche e vaccini, dei quali Ghebreyesus sottolinea l'importanza.
1: 886 pazienti sono guariti. Tutto ciò anche in assenza di terapie e vaccini specifici, i cui test clinici sono in corso per la prima volta. Chiediamo a tutti i partner di sostenere e accelerare questa sperimentazione.
0: È ricoverato al Niguarda di Milano il comandante della polizia locale del comune di Rovellasca nel Comasco dopo essere stato trascinato per diversi metri da un'auto alla quale aveva imposto l'alt. Elena Scarrone.
3: Era da poco passato mezzogiorno. Il comandante dei vigili di Rovellasca insieme a un altro agente fermano un automobilista nell'area di servizio in via 20 settembre. Diego Monopoli, 36 anni, da giugno a capo della polizia locale del paese, chiede i documenti all'uomo alla guida di origine nordafricana. L'auto è ferma davanti alla pompa di benzina. All'improvviso il conducente, cercando di sfuggire al controllo, accelera. Il comandante, sporto all'interno dell'abitacolo, viene trascinato per una quindicina di metri fino alla centralina elettrica che viene divelta dall'auto. La titolare dell'area di servizio racconta gli istanti immediatamente successivi.
4: Io ero dentro, ho sentito la botta e ho guardato in fondo di lì. E ho visto una macchina lì e ho capito che era successo qualcosa. Il collega che lo trascinava. Gli airbag erano tutti, probabilmente aveva preso l'airbag perché si teneva lo stomaco il comandante.
3: Lui era sporto dentro, all'interno dell'abitacolo.
4: Così ha detto il collega, perché erano in due.
3: Mentre l'agente soccorre il comandante in gravi condizioni, il conducente scappa facendo perdere le sue tracce. Sull'auto sequestrata dai carabinieri di Cantù trovate diverse dosi di cocaina. Il veicolo non sarebbe rubato, apparterebbe a un italiano. Diego Monopoli viene portato con l'elisoccorso al Niguarda, ha diverse fratture al torace e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
5: A me preme mandare la mia massima solidarietà al comandante, che comunque in queste ore pare sia fuori pericolo, e ovviamente alla sua famiglia.
0: Incastrati dalle immagini delle videocamere di sorveglianza e dalle macchie di sangue trovate sui loro vestiti, sono stati arrestati i fratelli Domenico e Umberto Orsini, accusati dell'omicidio di Antonio Perrotta a San Gineto, nel Cosentino. Viviana Spinella.
6: Con un biglietto aereo in tasca, pronti per tornare in Lussemburgo. Troppo alto per la procura il pericolo di fuga in casa. Poi gli investigatori trovano una camicia ancora sporca di sangue, nonostante qualcuno abbia tentato di lavarla. Umberto e Domenico Orsino sono in carcere a Paola, in stato di fermo, in attesa dell'udienza di convalida.
7: Li ho trovati molto molto provati. Per loro è una cosa nuovissima, inimmaginabile. Al momento ancora non abbiamo nessun elemento da cui poter trarre un minimo di indirizzo per la difesa, e quindi si avvarranno della facoltà di non rispondere.
6: Uno, un campione di rugby, l'altro fisioterapista, e due fratelli erano in Calabria per le vacanze. Sono accusati dell'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne ucciso, fuori dalla discoteca San Gineto nella notte tra sabato e domenica. Lascia una moglie e quattro figli piccoli.
8: Le famiglie colpite da questa tragedia in questo momento preferiscono percorrere la via del silenzio, che a volte è più eloquente delle parole. Siamo comunque fiduciosi che la giustizia farà il suo corso, che i colpevoli saranno assicurati alla giustizia con pene severe, perché non si può pensare di morire andando a lavorare.
6: Antonio era un operaio. In discoteca forse dava una mano ai buttafuori per arrotondare. Contro di lui la forza brutta dei fratelli Orsino, pensa chi indaga, è entrati senza biglietto. Da qui la lite, vola qualche parola di troppo. L'autopsia disposta dal procuratore Fiordalisi chiarirà le cause della morte.
0: Cambiamenti climatici, siccità estiva e conseguenze sulla produzione agricola. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
9: Questo è un terreno irrigato per più di 6-8 ore, ma che comunque non riesce a mantenere un'umidità tale da poter garantire un...
10: È già secco. Terra che rischia di diventare troppo arida per i meloni in questo campo vicino a Tarquinia. La famiglia Lancioni sfrutta le ultime ore di lavoro prima che il caldo fermi tutto.
9: Abbiamo dovuto fare più turnazioni di acqua durante il giorno, purtroppo, perché l'affluenza dell'acqua dai bacini o comunque dalle condotte di irrigazione è sempre meno.
10: Ma è necessaria per evitare che gli effetti del caldo si vedano sulle piante, rendendo i frutti invendibili. Per Confagricoltura il 60% del territorio italiano è colpito da siccità. Al nord perse intere produzioni, ricorda Coldiretti. Qui al centro si stima un calo del 30%. Lo conferma Stefano Mangiante dalla sua storica azienda agricola alle porte di Roma. In serra si sfiorano i 40 gradi. Quanto avete dovuto aumentare l'irrigazione per via di questo clima?
11: Sicuramente è stata raddoppiata, quindi diciamo, non si parla tanto di quanta acqua diamo ad ogni irrigazione, ma siamo costretti a darla più volte.
10: I costi aumentano e alcune coltivazioni storiche semplicemente non reggono.
11: Una di queste è l'insalata, che da sempre è una produzione tipica di queste zone, che potevamo effettuare 12 mesi l'anno. Negli ultimi anni abbiamo dovuto sospendere la produzione nei mesi di luglio ed agosto.
10: Effetti della crisi climatica, cambia il lavoro nei campi, cambia il cibo sulle nostre tavole.
0: E ora sapori e colori, seguiamo all'Aquila Paola Cutini.

0: Con la sua capacità di risorgere dopo il terribile sisma del 2009 e quella di rappresentare un intero territorio, L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Il capoluogo d'Abruzzo sta pian piano riscoprendo il suo meraviglioso centro storico e anche il patrimonio gastronomico ha avuto un ruolo importante nella rinascita. Ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori.
1: Dalle macerie alla bellezza restituita alla città, L'Aquila ritrova uno a uno i suoi luoghi simbolo. Dal teatro comunale con i lavori in fase di ultimazione al San Filippo riaperto quest'anno, la capitale della cultura 2026 si svela rinata mentre riconquista il suo presente e il suo futuro.
2: Luoghi riaperti, molto importante ricordarlo, il teatro San Filippo, un altro luogo iconico della nostra città, e poi naturalmente i monumenti centenari della nostra città, la Basilica di San Bernardino, la Basilica di Collemaggio, dove ci sono le spoglie di San Celestino V e dove c'è la Porta Santa che ogni anno rinnova il rito del Giubileo, la Fontana delle 99 Cannelle, insomma, e poi naturalmente tutto il centro storico è un luogo bellissimo per passeggiare, per vedere i palazzi anche duecenteschi, trecenteschi, completamente restituiti alla fruibilità della gente. I musei naturalmente sono la ciliegina sulla torta, il Maxi L'Aquila, che ormai è diventato un punto di riferimento fortissimo per la nostra città, il Munda, al castello cinquecentesco, dove è tornato nel dicembre del 2025 e dove saranno ospitati sia l'Ecce Homo di Alberto da Messina che la Visitazione della Vergine di Raffaello. Il programma prevede oltre 300 manifestazioni, la mostra al Maxi di Ai Weiwei, questo straordinario personaggio cinese che ha fatto un collegamento con il terremoto del 2008 del Xinjiang, che lui ha manifestatamente portato all'attenzione del mondo. Poi la venuta di Cattelan, sempre al Maxi, farà una retrospettiva su Fabio Mauri. L'arrivo di Ubolin, un altro personaggio straordinario, trasformista.
0: Visitare L'Aquila dona l'occasione anche di assaggiare i prodotti del territorio. Dallo zafferano al tartufo, le eccellenze gastronomiche sono valorizzate dagli chef della zona. Vediamo qualche proposta.
1: Cibo e cultura in questo territorio hanno un legame evidente, basti pensare al commercio dello zafferano dell'Aquila, riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, che ha contribuito a rendere il centro storico della città uno dei più belli d'Italia.
3: Tanti palazzi sono stati costruiti in realtà dalle famiglie ricche arricchite dai commerci di zafferano. C'è Palazzo Ciolina, ad esempio, e la famiglia Ciolina commerciava lo zafferano e aveva come principale acquirente a fine Ottocento l'industria farmaceutica Bayer. Abbiamo la fortuna sull'altopiano di Navelli di coltivare lo zafferano dal XIII secolo con delle caratteristiche peculiari. Tre piccoli dettagli che sono davvero unici. Uno, la rotazione annuale dei campi, quindi non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni. Raccogliamo i fiori quando sono ancora chiusi la mattina presto, quindi ogni giorno all'alba. E poi abbiamo un metodo solo nostro di essiccazione, che è una vera e propria tostatura sulla brace con solo determinati tipi di legna, quindi mandorlo, quercia, che vanno proprio a ottimizzare, ad arricchire il bouquet aromatico del nostro zafferano e lo rendono davvero unico.
1: Un altro dono di queste terre è il tartufo, l'oro nero che ritroviamo in gran parte del territorio e in tanti piatti abruzzesi.
4: Abbiamo un clima molto molto favorevole a tutte quante le specie del tartufo. Basti pensare che in tartufo da noi in Abruzzo si trova sia il tartufo nero pregiato, il tartufo nero estivo, il tartufo nero scorzone, per arrivare anche al bianchetto e il bianco magnatunpico, che è il bianco il più pregiato in assoluto. Riusciamo ad avere un prodotto fresco tutto l'anno perché grazie alla filiera corta che abbiamo raggiunto riusciamo a prenderlo dalle nostre tartufaie e dai nostri boschi, selezionarlo, spazzolarlo e poi spedirlo già al cliente finale.
1: Gli chef della zona creano sempre nuovi piatti per valorizzare al meglio i prodotti del territorio.
5: Abbiamo un primo piatto che è un risotto allo zafferano DOP dell'Aquila, con polvere di funghi porcini e fondo di carne. La prima fase che abbiamo fatto è quella di tostare il riso. Appena abbiamo messo il primo brodo, abbiamo messo subito la polvere. Nel brodo vegetale un'infusione di pistilli e poi l'abbiamo messo nel riso che poi abbiamo classicamente mantecato come si mantecano di solito i risotti con burro, parmigiano e un po' d'olio extravergine d'oliva. Alla fine abbiamo chiuso il piatto con un po' di fondo di carne e una polvere di funghi porcini che si ridrata e dà questo profumo di bosco, di aroma al piatto. L'altro piatto che abbiamo realizzato racchiude un prodotto tipico del nostro territorio che è il pecorino. In questo caso abbiamo fatto un tortello, fave, pecorino e menta. Abbiamo sbollentato le fave e abbiamo realizzato una crema. Questo tortello ha questa crema di pecorino all'interno e rinfrescata con questo olio aromatizzato alla menta. L'ultimo piatto nuovo con una spuma particolare che è una spuma di buccia di patata. Abbiamo fatto questo brodo di buccia di patata dove all'interno abbiamo fatto cucinare assieme anche del latte e delle patate. Abbiamo fatto lessare queste patate, le abbiamo frullate e messe in un sifone. Sempre con la patata abbiamo realizzato questo anello croccante di patate e abbiamo cotto quest'uovo, diciamo, leggermente al vapore, dove abbiamo fatto una spolveratina di sale, adagiato il tartufo e abbiamo composto il piatto con i nostri tre ingredienti.
0: Anno L'Aquila cede il titolo di capitale della cultura a Pordenone. La città del Friuli Venezia Giulia ha molto da offrire e molti motivi per sorprendere, come recita il dossier di candidatura. Seguiamo Matteo Parlato.
6: Il centro di Pordenone si presenta come un tranquillo salotto, ma di notte è capace di reinventarsi in palcoscenico con gli edifici che fanno da quinta agli attori.
7: Arte, cultura, tecnologia, civiltà.
6: E questa non è la sola cosa che stupisce in questa città.
8: Pordenone sorprende nel senso che trovi la cultura dove non ti aspetti, quando non ti aspetti e come non te l'aspetti. Questa cultura è strano pensarla in una piccola cittadina del profondo nord-est industriale. In realtà invece l'industria e la cultura hanno molte cose in comune. Se pensiamo, l'imprenditore è proprio la persona creativa, intuitiva e anche all'avanguardia, esattamente come le forme di cultura che troviamo qui a Pordenone.
9: Anche il cibo chiaramente è cultura e noi cominciamo con un piatto salato della tradizione qua, nell'ex convento di San Francesco.
10: Proponiamo questo omaggio al frico, che è un piatto della tradizione tipica friulana ed è un piatto di recupero. Viene recuperata proprio gli scarti del formaggio e noi lo abbiamo omaggiato in chiave contemporanea andando a friggere questo impasto nel panko. Poi sotto abbiamo adagiato una crema di mais fatta con mais e latte e un po' di burro e sopra una cipolla rossa di Cavasso in agrodolce.
11: Un piatto del territorio abbinato a un vino che rappresenta questa terra, il friulano, dotato di raffinata semplicità.
9: E dopo il salato, il biscotto di Pordenone.
12: Il nostro biscotto, preparato con tutti gli ingredienti che richiamano quella che è la tradizione gastronomica della provincia pordenonese, la farina, il grano tenero, il mais, le mandorle, le uova, il burro e il zucchero, il sale grosso che transitava attraverso il porto sul Noncello e la grappa friulana, che si declina nel nostro gelato, nel biscotto pordenone abbinato per l'aperitivo dello spritz Pordenone, l'amaro del biscotto Pordenone e il gin di biscotto Pordenone.
0: Ci spostiamo a Matera, in Basilicata. Ci dice di più Antonio Coronato.
13: Di nuovo capitale. Dopo l'esperienza del 2019, che l'ha svelata al mondo nel nome della cultura, Matera torna a riferimento internazionale da capitale mediterranea della cultura e del dialogo, titolo che accompagnerà la Città dei Sassi per tutto il 2026.
14: Matera, diciamo, passa dalla dimensione europea a quella mediterranea, di fatto le combina. È un titolo che non ha l'obiettivo di promuovere le città da un punto di vista turistico, certamente anche quello di aumentare la reputazione, che non è semplicemente attrattività turistica, di sostenere la produzione culturale, ma perché quella produzione culturale favorisca la comprensione reciproca fra popoli che hanno matrici comuni e che possa quindi veramente contribuire ad una diplomazia fra città e cittadini, quindi fra persone, che va oltre i conflitti.
13: E tra le radici che rinsaldano il legame tra i popoli del Mediterraneo c'è sicuramente anche il cibo.
14: Il cibo è uno, diciamo, dei veicoli culturali più immediati per la comprensione reciproca. Il cibo unisce, è quello che conserva la memoria delle varie migrazioni e dei vari passaggi.
13: Matera è nota per il suo pane, contraddistinto dal marchio IGP, ma anche per piatti che racchiudono, con la loro semplicità, il senso della convivialità e l'essenza della dieta mediterranea, come la crapiata.
15: È un piatto che si faceva quando si raccoglieva il grano a fine giornata, tutti insieme ci si teneva a un tavolo e si preparava questo piatto molto semplice. Abbiamo le nostre verdure, carote, sedano, abbiamo i famosi cereali, il nostro grano di Senatore Cappelli, abbiamo l'orzo, il farro, abbiamo i legumi freschi, abbiamo i fagioli, abbiamo le fave, quindi penso che siano gli ingredienti tipici e rappresentativi della dieta mediterranea.
13: Riunirsi intorno a un tavolo è il miglior modo per iniziare a conoscersi e a confrontarsi, e mai come di questi tempi c'è bisogno di dialogo, prima ancora che di buon cibo.
0: È già stata proclamata la capitale italiana della cultura 2028. Si tratta di Ancona. La città, capoluogo della regione Marche, affacciata sull'Adriatico, deve al mare molto della sua identità, anche gastronomica. L'andiamo a visitare con Samuele Sabatini.
16: Al centro la cultura come motore trainante per connessioni, rigenerazioni e sviluppo. È la sfida dei prossimi due anni per Ancona, capitale della cultura 2028.
17: L'obiettivo è quello di realizzare un modello culturale che parta da una storia millenaria, da un tessuto culturale della città presente molto forte, per essere aperto all'internazionalizzazione.
16: Base di partenza un dossier diviso in quattro micro aree, con al centro l'idea di riconnettere Ancona al suo mare e al suo passato. Attraverso lo storico porto dell'Adriatico, caratterizzato dal promontorio dalla forma a gomito sovrastato dal duomo dedicato a San Ciriaco.
17: Una città lavoratorio, una città aperta, una città ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo, dove è possibile appunto sviluppare e rafforzare quelle connessioni che già esistono e quindi portarle a compimento.
16: Tanti luoghi simbolo coinvolti, a partire dalla Mole Vanvitelliana, in un percorso alla scoperta di arte, storia, unicità, senza tralasciare l'enogastronomia. A tavola sapori legati al pescato dell'Adriatico, ma c'è un protagonista.
18: C'è un protagonista che è lo stoccafisso all'anconetana, dove viene servito e cucinato con patate, pomodorini, capperi, olive, della ricetta e un sughino così, ed è il piatto principe dell'Ancona.
16: Se c'è un re, c'è anche una regina, ovvero di chi parliamo?
18: Regina, abbiamo la regina del Conero, e sono i famosi moscioli. Moscioli che sarebbero la cozza del Conero, che viene allevata naturalmente e noi cuciniamo e facciamo in questo piatto con delle chitarrine all'uovo fatte in casa.
16: La preparazione?
18: La preparazione è logicamente moscolo pulito, quindi cozza pulita, un po' di pomodoro fresco, olio extravergine olives, aglio, olio e peperoncino.
16: E chiudiamo con?
18: Con una degustazione dove abbiamo mazzancolle, polipo, seppie, alici, tutti i prodotti sempre nostri dell'Adriatico.

E dall'Aquila, capitale della cultura 2026, è tutto. Potete rivedere questa e le altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
1: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
0: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
1: Gillette Venus.
2: Entrate mortali!
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: I nostri animali vivono protetti, ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
6: Tale e quale show! Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
7: E grandi!
8: La tenerezza è importante.
9: Bastano gesti piccolini.
10: Imparate da noi.
11: Capito?
12: Tenderly, un mondo di tenerezza.

0: Walter Lavitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene. Il suo legale precisa: voleva far aumentare la scorta al giornalista, scontro politico. La Spagna alza l'allerta alle frontiere di Ceuta e Melilla, la Danimarca avverte: pronti a stop a Schengen. Berlino conferma i trasferimenti di migranti verso l'Italia, Roma chiede responsabilità sulle ONG. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele. L'esercito di Tel Aviv non riesce a contenere le violenze. Guerra tra Ucraina e Russia sempre più intensa anche sul Mar Nero. Kiev contro la flotta ombra di Putin, i russi pronti a colpire l'export di grano ucraino. Reportage esclusivo del nostro inviato. Milioni di persone con il naso all'insù per ammirare l'eclisse di sole, che a seconda delle latitudini è stata totale e ha offuscato la luce della nostra stella per 110 secondi. Europei di nuoto a Parigi, il record del mondo per Sara Curtis in semifinale nei 50 d'orso, poi argento con le azzurre della staffetta 4%, atletica argento per la Fantini.
1: Buongiorno, benvenuti al filo diretto di Renews 24, lo spazio del mattino per approfondire le principali notizie della giornata, partendo quest'oggi dalla politica. In studio con me c'è Francesco Becchis. Buongiorno, perché agosto, buongiorno, ma la politica non è andata in vacanza nemmeno quest'anno.
2: No, Francesco. E infatti siamo qui.
1: A doverla raccontare tra dibattiti, interviste, fughe in avanti, marce indietro e temi che ci accompagnano da anni, tipo le politiche migratorie. Sara Manfuso, buongiorno, bentornata a Renews 24.
3: Buongiorno Roberto, buongiorno ai telespettatori, grazie.
1: Ovviamente ci arriviamo anche al capitolo Europa e gestione dei flussi migratori, dopodiché forse il tema che oggi scalda di più le dichiarazioni dei politici è un'inchiesta giudiziaria che riguarda Walter Lavitola, ieri la confessione di essere il mandante della bomba a Silfrido Ranucci, Francesco.
2: Eh sì Roberto, sono ovviamente il caso Ranucci Gate e quello che distrae sotto l'ombrellone o dai rifugi in montagna i parlamentari scappati dai palazzi romani una settimana fa, ma in particolare due parole che poi sono il vero discrimine di queste ore: no comment. È il no comment dell'avvocato ieri di Lavitola alla domanda dei cronisti: ma Ranucci sapeva di questo attentato, era a conoscenza di questo attentato orchestrato sotto la sua casa a Pomezia? Quello evidentemente è il discrimine, perché Ranucci finora ha sempre nettamente negato e non esistono per ora evidenze giudiziarie contrarie a questa tesi che lui sapesse dell'attentato, anzi si è descritto fino a ieri con i suoi legali come vittima. Certo è che bisogna capire Lavitola su questo che versione darà e cosa emergerà dalle carte. Finora abbiamo un quadro giudiziario netto nella sua totale incertezza, perché poi deve emergere molto altro. C'è un raggiratore, c'è un raggirato, c'è una raffinatamente, come lo chiama il GIP, che è Lavitola che raggira, che orchestra questo piano per cercare forse di lanciare Ranucci nell'etere della politica e addirittura immaginarlo primo ministro, e abbiamo un conduttore che si fa raggirare, che si fa, lo dicono le carte, manipolare.
1: Sì, sì, questo è quello che è contenuto nei documenti dell'inchiesta, dove è scritto peraltro che Silfrido Ranucci ovviamente è una vittima, certo, di questa, esatto, vicenda. È cambiato un po' il quadro rispetto a ieri, perché le parole di Walter Lavitola, la sua confessione, Sara, hanno spostato l'attenzione su un altro percorso, no? E cioè l'ho fatto per il suo bene, perché così mi poteva essere aumentata la scorta, ero preoccupato per lui. Questo in estrema sintesi, e sono andato giù con l'accetta, perché fino a ieri il tema era: tutto questo è stato orchestrato da Walter Lavitola, che ha anche commissionato un sondaggio su Silfrido Ranucci per spingerne la carriera politica. Ora, al netto di quelle che siano state o meno le intenzioni di Lavitola, secondo me da questa vicenda emerge un tema, e cioè le difficoltà del centrosinistra, cioè che è chiaro a tutti che quello è il nervo scoperto oggi della politica italiana, no? Chi e quale leader per le opposizioni?
3: Beh, questa è un'annosa questione, Roberto, che chiaramente in questi giorni, in quest'estate, si infiamma ulteriormente, perché abbiamo un campo largo che fatica a convergere su un programma unitario e chiaramente alla grande questione del vuoto della leadership, una questione che può essere risolta a parere evidentemente di qualcuno attraverso soltanto il bagno democratico che le primarie possono garantire, ma lì anche si apre il dibattito su quali debbano essere le regole delle primarie stesse. Sappiamo anche che laddove ci fosse l'approvazione della nuova legge elettorale, il cosiddetto Melonellum, ci sarebbe l'obbligo di scrivere effettivamente chi è il futuro premier della coalizione, quindi questo imporrebbe effettivamente un'accelerazione anche rispetto al nome da dover scegliere. E detto questo, il punto è proprio come arrivare a tutto ciò. E Sigfrido Ranucci, che è sempre stato e continua ad essere, perché dicevi bene, occorre ricordare che è parte lesa, vittima in nome del garantismo, un totem della sinistra in qualche modo, del giornalismo d'inchiesta più in generale, evidentemente secondo qualcuno poteva ambire a quel ruolo. Le modalità a cui arrivarci naturalmente non possono essere quelle ideate a quanto pare da Walter Lavitola, ed è molto interessante la relazione redatta dal GIP in cui effettivamente emergono le abilità manipolatorie di questo personaggio, e in cui effettivamente Ranucci sembra essere stato non solo parte lesa, ma in qualche modo sedotto attraverso appunto la capacità di toccare dei punti nevralgici, anche la vanità e l'ambizione, che non sono parole che dobbiamo aver paura di utilizzare rispetto a una discesa nell'agone politico. Insomma, chiaramente
1: l'abbiamo visto negli anni e negli ultimi in particolare quanto la hubris, l'ambizione, sia un freno drammatico, sì, tra virgolette, per i politici o per chi ha ambizioni politiche. Francesco, allora facciamo al contrario la puntata o questo spazio rispetto a come l'avevamo immaginato. Il tema migranti lo mettiamo proprio in coda. Abbiamo citato Giuseppe Conte, la leadership del campo largo da costruire. Ieri ha fatto una mossa Sant'Anna di Stazzema e una strana coppia, lui e Antonio Tajani. Tajani a coprire, dico a sinistra ma esagero, il centrodestra, e Conte a prendersi uno spazio che teoricamente sarebbe più di Elly Schlein.
2: Ah beh, certo, ieri è stato un grande esordio, un esordio di Conte invitato per questo discorso istituzionale dal comune,
1: dal sindaco PD, saranno contenti
2: del PD, che ovviamente avrà fatto irritare qualcuno e pieni altri del Nazareno. Insomma, un discorso istituzionale in cui abbraccia il tema dell'antifascismo come non aveva mai fatto, addirittura ha detto faremo una legge per vietare i gadget nazifascisti. Insomma, Conte, non che Conte abbia avuto chissà quale ambiguità su questo tema, però ricordiamoci che era stato al governo con una certa destra che non fa proprio della battaglia antifascista la sua cifra identitaria. E è una mossa che guarda alla lunga scalata verso Palazzo Chigi, che ha irritato a sinistra e che ha un po' insospettito a destra. Tajani è stato lì in veste istituzionale, però è stato lì con un chiaro mandato di Palazzo Chigi della Premier Giorgia Meloni a coprire, come dicevi tu, a presidiare. E comunque non è un caso che nelle ultime settimane ci sia un certo accanimento da destra verso Giuseppe Conte. Elly Schlein si sentirà straordinariamente lasciata in pace in questo suo primo scampolo di ferie, perché c'è un accanimento monodirezionale contro il leader dei 5 Stelle, che è passato da questo processo alla commissione Covid, ma esatto, che poi passa dai report interni di Fratelli d'Italia, dai documenti del governo, che puntano tutti a disintegrarlo, perché evidentemente si scorge una pericolosità di questa.
1: Quindi fino a qualche mese fa ci eravamo detti Giorgia Meloni, quando interviene in aula, chiama in causa la leader dell'opposizione, no? Tante volte l'ha appellata così Elly Schlein, si è scelta la rivale, ci eravamo detti, ora la sensazione è che ne abbia scelto un'altra. Tu dicevi, no? A coprire la zona è andato Antonio Tajani con un mandato politico di Giorgia Meloni, però lo ha svolto quel mandato politico come Meloni non lo avrebbe svolto. È stato molto netto nelle parole scelte, nei passaggi, inframmezzati dagli applausi dai presenti, che non sono mai stati teneri col mondo del centrodestra, figurarsi con questa che è una destra centro.
2: Sì, ma Tajani, devo dire, Tajani è stato presidente del Parlamento europeo, ha un percorso politico che non ha grandi zone d'ombra, sinceramente, sull'antifascismo. È evidente che ha più interesse anche a presidiare quel campo, quella battaglia a distinguersi. Ricordiamoci che siamo addirittura d'arrivo della legislatura e a un certo punto questi partiti del centrodestra dovranno trovare modo di stare insieme, di tenersi insieme, ma dicendo cose diverse, altrimenti sarà un cannibalismo continuo fra alleati. E quindi Forza Italia si deve cominciare a distinguere. Adesso ha lanciato la battaglia contro la burocrazia, poi passeremo alle tasse, poi ci sarà da divertirsi sulla famosa tassa alle banche stagionale che a fine estate
1: stavo un pensiero.
2: Non vi preoccupate, sta covando nell'ombra, poi magari diventa un contributo, insomma, teatrini che conosciamo, che sono parte della politica, che però in vista delle elezioni aumenteranno. L'antifascismo è una battaglia che Forza Italia deve presidiare.
1: Siccome noi, Sara, siamo maliziosi, facciamo questo lavoro perché siamo maliziosi, proviamo a unire i puntini. Le parole degli italiani di ieri, il ragionamento che seguo di Francesco, che è preciso, no? Definiamo meglio il contorno politico di Forza Italia perché praticamente siamo già in campagna elettorale. A fianco Antonio Tajani e a Roberto Occhiuto, che ha fatto uscire un suo manifesto politico per dire guardate che noi con quella roba lì, cioè con Vannacci, ci azzecchiamo nulla, e Tajani ha detto ecco anch'io sto lì, anche per me cara Marina Berlusconi, cari elettori di Forza Italia Liberali, ci azzecchiamo nulla con Vannacci. Fino a quando secondo te ci azzeccheranno nulla, e cioè lo terranno a distanza dalla coalizione?
3: Ma guarda, ieri c'era una fantastica dichiarazione molto efficace dell'ex premier Matteo Renzi, no? Che diceva che effettivamente se la Meloni va con Vannacci perde la faccia, se non va con Vannacci alle elezioni perde le politiche. Insomma, tutto questo per dire cosa? Varrà la logica dell'opportunismo politico oppure dell'opportunità di mantenere i propri principi e ideali? Insomma, la questione di rimetto è proprio questa, perché davvero saranno delle elezioni, ormai evidente che siamo già in aperta campagna elettorale, in cui tutto potrà giocarsi davvero su pochi punti percentuali di differenza. Detto ciò, ci sono comunque dei principi che non sono assolutamente negoziabili, e quando si parla di antifascismo non c'è veramente alcuna possibilità di occhieggiare a quella che invece può essere un'apologia di questo male che la nostra società deve debellare anche a livello residuale e culturale. Di qui la necessità, io credo, anche ieri di Giuseppe Conte di parlare di quella norma che prima Bekis citava sull'eliminazione dei gadget che in qualche modo inneggiano a quella pagina tanto buia.
1: Sì, che è stata richiamata anche dal sindaco di Sant'Anna. Sara, scusa, sì. Io sono due giorni che cerco di capire che roba è il patriarcato mediterraneo. Guarda, me la cavo con una battuta, ho pensato fosse un piatto tipico, perché è uno dei concetti contenuti nel programma.
3: Io direi più che un piatto tipico, un piatto indigesto. Indigesto rispetto a tutte le battaglie, Roberto, che abbiamo affrontato, che abbiamo vinto e che non sono delle conquiste imperiture, che dobbiamo difendere davvero con le unghie e con i denti quotidianamente. Patriarcato mediterraneo come contenuto nel manifesto ideologico redatto dall'ideologo Gasperini, questa figura così evidentemente rilevante per il vannaccismo, altro non è che la celebrazione del macismo, della virilità, dell'uomo forte che dovrebbe proteggere una donna debole che evidentemente non ha pari dignità. Quindi insomma è veramente un pensiero che contiene, loro si chiamano futuro nazionale, ma contiene il trapassato remoto per quanto riguarda la valorizzazione, il riconoscimento della dignità del genere femminile, ed è qualcosa che veramente richiama un oscurantismo del pensiero. Quindi mi pare complicato che anche soltanto con questi principi, addirittura per completare sul tema questioni del genere, derubrica il femminicidio, noi abbiamo recepito la Convenzione di Istanbul nel 2013, a delitto di carattere passionale. Ecco, detto questo, mi pare complicato che una forza moderata come Forza Italia possa convergere a livello di intenti politico-programmatici con una realtà politica simile, che pure continua a crescere, ahimè, nei sondaggi.
1: Non solo però, Francesco, secondo me una forza liberale, anche una leadership che non è femminista ma è femminile come quella di Giorgia Meloni, faticherebbe a convivere con quella lettura della società. Oppure poi alla fine, per dirla con Renzi, deve decidere se perdere le elezioni o caricarsi Vannacci.
2: No, ci sono tante incompatibilità tra Giorgia Meloni e Vannacci, il tema delle donne è uno di questi. Insomma, Giorgio Meloni l'ha detto tante volte anche in Parlamento, rispondendo duramente a Schlein, a Conte, a chi da quell'altro lato l'accusava di essere sottomessa, soggiogata agli uomini. Dice: guardatevi intorno, vi sembro soggiogata, vi sembro sottomessa, sono la prima donna premier, fatemi sapere voi, fatemi uno squillo quando fate voi la prima donna premier. Detto questo, non è questo il vero discrimine, ce ne sono altri. Uno che per lei è personalmente molto sentito è il tema della Russia, la politica estera. Meloni non si fida di Vannacci, della sua

0: posizione di dire no, no, scusate, caro Draghi, chiamaci quando vuoi perché noi sull'Ucraina siamo chiarissimi. Quindi questo è un problema. Poi in politica si parla anche col diavolo e quindi con Vannacci dietro le quinte si parla. Sulla legge elettorale fino all'ultimo si è tentato di capire come tenerlo dentro, però piuttosto che finire appesi e ricattati a questa forza di futuro nazionale che deride, prende in giro e continua ad attaccare la maggioranza, Meloni è tentata di dire o la va o la spacca.
1: Anche perché le dichiarazioni in politica e nella politica italiana invecchiano rapidamente. Stamane nel commentare alcuni quotidiani, nel commentare l'intervista che Sara citava di Matteo Renzi, hanno rispolverato quel lascio la politica se perde il referendum.
0: Non si salva
1: sarà
0: nessuno.
1: Un grande classico che accompagnerà Renzi da qui a quando lascerà la politica. E sul tema migranti quanto è compatibile, incompatibile o competitivo Vannacci per Meloni? Così abbiamo anche l'ultimo tema.
0: È competitivo, non è incompatibile. Remigrazione è una cosa estremamente vaga che ha anche un certo fascino su questa destra. Quindi questo è veramente il gancio possibile su cui Vannacci fa una concorrenza pericolosa. Perché non tanto il tema dei migranti, gli sbarchi sono pochissimi. E Meloni ha buona ragione di esserne contenta in questi anni. Il problema della sicurezza nelle città è molto sentito dagli elettori, forse anche più di quanto poi la realtà, cioè la percezione supera la realtà in tanti casi, e Vannacci su questo fa una concorrenza insidiosa. Meloni non ha preso le distanze, non ha condannato né stigmatizzato la battaglia della remigrazione e vediamo cosa deciderà di fare a Viminale. Adesso ha smentito in un'intervista a Chi i rumors di un cambio della guardia fra Piantedosi e Salvini, quindi evidentemente non vuole un ministro che cavalchi i porti chiusi, peraltro d'inverno, quando i porti sono chiusi di per sé.
1: Sì, esatto, è già, c'è un calo fisiologico in una fase politica già sociale, diciamo, di cali degli sbarchi, come ricordava Francesco. Allora, Sara Manfuso, ma dobbiamo leggerlo le posture, le posizioni prese dal governo italiano anche con la presenza di Vannacci, cioè quella motivazione politica, che interessi politici che dicono da Madrid, li vedi nella chiusura di Schengen, nelle polemiche con Sanchez?
2: Senza ombra di dubbio, sì. A mio avviso ci sono degli atti muscolari più che per determinare un cambio reale a livello internazionale e comunitario delle questioni migratorie, per battere un colpo in chiave domestica, per calamitare eventualmente maggior consenso su un fronte che resta quello migratorio e della sicurezza nelle nostre città e nel nostro paese, il più caldo dal punto di vista della contesa dei voti, specie nel centrodestra. La differenza però qual è? Che le tematiche utilizzate dall'allora capo dell'opposizione Giorgia Meloni, quando guidava Fratelli d'Italia, dagli scranni appunto non governativi, e che erano delle tematiche molto di bandiera, che poi si sono rese, appunto i porti chiusi venivano citati prima, che poi si sono rese incompatibili una volta in cui la forza si è istituzionalizzata approdando a Palazzo Chigi con quello che è il diritto internazionale e con ciò che realmente un capo di governo può fare per il proprio paese. Quindi lei su questo fronte è indebolita e Vannacci proprio ha ragione di uno spazio che si è creato e lo occupa alzando l'asticella anche con tematiche e concetti fumosi che però hanno presa sulla pancia dell'elettorato, perché se è vero che c'è anche una sorta di alterazione percettiva che naturalmente non è colpa dei cittadini italiani, ma che viene invece utilizzata gettando benzina sul fuoco proprio dalle forze populiste di destra, vedi Lega, vedi in parte Fratelli d'Italia, altrettanto vero che noi siamo addirittura d'arrivo con la legislatura e che in questi più di 4 anni il governo si è rivelato inefficace. Il fatto che sia nel contrastare questi fenomeni o almeno nel non debellarli in maniera significativa, perché se siamo arrivati a quota 6 decreti sicurezza vuol dire che ogni volta bisogna affrontare delle misure, perché non c'è mai nulla di efficace davvero. E soprattutto ricorderei che ognuno di quei decreti è riconducibile a un fatto di cronaca, quindi questa testimonianza anche di un'azione politica che agisce e reagisce sull'onda dell'emotività. Quindi insomma, diciamo anche che questa competizione a destra sulle tematiche migratorie vedrà veramente un'escalation di qui alla data del voto.
1: E ovviamente poi lì si inserirà Forza Italia, che infatti cosa dice? Sì, la sicurezza, ma ci sono anche altre questioni, quelle economiche.

0: che stamane lo stesso dice da noi moderati Mara Carfagna in una intervista, e la Lega che invece ha quel terreno, almeno Francesco, un pezzo di Lega, perché Massimiliano Romeo diceva non parliamo solo di questa roba qua, ci sono i problemi economici al nord, ci sono i bisogni e le esigenze delle imprese.
1: Ma sì, basta vedere, constatare che c'è un buon pezzo di Lega, che questa battaglia ormai un po' di ridotta, per dire Salvini al Viminale, torni il capitano a guidare la lotta all'immigrazione regolare, è combattuta da una leghina, dal cerchio magico di Salvini, un cerchio abbastanza romanocentrico, comunque centrico, molto poco nordico.
0: Che già che è romanocentrico per la Lega è una roba che non che si può sentire.
1: Lo so, però quelli sono tabù sfatati da anni. Bravo. C'è una Lega del Nord che lui ha confrontato faccia a faccia pochi giorni fa a Milano, che gli ha detto in faccia, guarda, è così non va. O cambiamo, fai una virata, oppure devi farti da parte. Salvini è un leader ferito nella Lega, non c'è ombra di dubbio, e dovrà trovarsi, inventarsi una chiave che funzioni anche per quelli lassù, altrimenti solo migranti, migranti, migranti e la foto di Riccione presa da Ceuta e trasformata con l'IA non funziona.
0: Rischia di diventare un autogol, un freno ulteriore. Arriveremo a Pontida 20 di settembre per capire anche la temperatura della Lega. In mezzo c'è tanto, compreso sarà tutto il passaggio delle feste dell'Unità, no? E lì torneremo ad ascoltare e a sentire Elly Schlein. Prima Francesco diceva si sta godendo queste prime giornate di vacanza, perché per una volta l'obiettivo non è lei ma Conte. Secondo me invece non se lo gode, proprio perché l'obiettivo non è lei e che l'attenzione è tutta attorno al leader dei 5 Stelle.
2: Intanto l'obiettivo bisogna capire da quale prospettiva lo si guarda, perché c'è anche una prospettiva interna al Partito Democratico che vede la Schlein come un obiettivo, io credo, mi dispiace dirlo, da combattere, perché noi sappiamo che la dialettica interna al Partito Democratico spesso arriva ad acquisire delle vette proprio di conflittualità, e mi riferisco all'area riformista che spesso non è allineata con gli intenti programmatici della segreteria che è stata democraticamente eletta Schlein allo scorso congresso del PD. Cioè noi vediamo effettivamente quasi due PD, no? In una sorta di unione così a freddo, che stanno emergendo in maniera plastica, specie sul tema degli esteri e dell'Ucraina, no? Quindi la Schlein, che insomma noi immaginiamo con qualche giorno di riposo, come giusto che sia, ha da pensare molto anche a quello che accade all'interno della forza politica che guida. Perché
0: passami la battuta, per il PD è una prova d'unità se sono quasi due PD, cioè abbiamo visto di peggio in passato, abbiamo visto
2: senza
0: divisioni
2: ombra
0: più profonde.
2: Di dubbio, abbiamo visto divisioni profonde, perché è importante non dimenticare anche la storia recente di quel partito che ha condotto, quando c'era l'allora segretario Matteo Renzi, a una scissione di una parte del partito con dei fuoriusciti e con la formazione di un'altra forza politica. Cioè insomma, mantenere davvero un'unità anche interna non è semplice per la segretaria, l'abbiamo visto anche la scorsa settimana con la risoluzione al Senato che poi non è stata votata, la famosa risoluzione unitaria. Quindi i problemi non sono solo interni al cosiddetto campo largo, ma anche al PD stesso. All'esterno naturalmente la figura di Conte sta acquisendo, anche stando ai sondaggi, Roberto, proprio ieri ne sono stati diramati, in cui vedono un indice di gradimento crescente come eventuale leader del campo largo di Conte rispetto a Schlein, e questo secondo me, a parte perché ha sempre avuto un appeal testimoniato dai sondaggi stessi sui giovani ad esempio, ma anche perché effettivamente questo attacco costante che gli ha spesso regalato le prime pagine dei quotidiani di centrodestra, dal Covid, dalle presunte vicende,
0: lo pone sicuramente in primo piano, no? È quello che provavamo a spiegare,
2: certo,
0: in precedenza. Sara, grazie,
2: esatto.
0: Francesco, grazie.
2: Grazie
0: per essere stati con noi, per averci guidato in questi primi passi e il nostro filo diretto che abbiamo concluso nella parte politica, ragionando attorno al PD, al percorso politico che sta facendo con Elly Schlein, che lo ha riorientato a sinistra rispetto al recente passato, ed è qualcosa che accade ora, facendo ovviamente le dovute distanze, anche nel mondo democratico statunitense. Abbiamo visto primarie in rapida successione. Simona Siri, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Cos'è un'onda buongiorno. Progressista, un'onda socialista? Esiste un'onda progressista e socialista tra i democratici americani?
3: Assolutamente esiste, i risultati li abbiamo visti anche ultimamente con la vittoria di Abdul El Sayed nelle primarie per un posto al Senato in Michigan, anche se ultimamente in realtà il risultato più eclatante invece è stata la sconfitta di Francesca Hong per le primarie per la carica di governatore in Wisconsin. La Hong è una appunto democratica socialista, appartiene al DSA. Molto, diciamo, estremista in alcune sue dichiarazioni del passato, che però non ha ricevuto, per esempio, l'appoggio di Bernie Sanders, né di Bernie Sanders né di Alexandria Ocasio-Cortez. La sua sconfitta, diciamo, rompe un po' questa successione di vittorie che l'ala più a sinistra, appunto, che si definisce socialista del Partito Democratico, ha avuto in queste primarie. L'altra cosa da dire è che, per esempio, nei due casi, El Sayed e Hong, quello che abbiamo visto è che i sondaggi, che appunto avevano preceduto le primarie, sono stati completamente sbagliati. Quindi è anche difficile capire che cosa succederà adesso, che cosa succederà a novembre con le elezioni generali, perché abbiamo visto che appunto la Hong a un certo punto era stata addirittura data in vantaggio a doppia cifra, mi sembra, di 11 punti. El Sayed invece ha vinto con un margine sulla candidata appunto più centrista, con un margine strettissimo, una manciata di voti. Quindi è vero che c'è questa ondata comunque di vittorie per i candidati più, diciamo, estremisti, vogliamo chiamarli più, comunque che si auto quindi proclamano socialisti democratici, però è anche vero che poi le primarie di novembre sono ancora tutte aperte, sono ancora tutte da vedere, anche in ragione appunto di questi sondaggi che evidentemente non sono più
0: Ma
3: affidabili.
0: Simona Sighi ha detto no, si definiscono socialisti, già questo è curioso per un politico americano. Ci dai la definizione di socialista americano? Cioè che roba è? Che animale politico è un socialista americano?
3: Beh, anche qui, anche all'interno di cui appunto questi candidati che si definiscono socialisti e che fanno riferimento appunto a questa associazione che non è un partito, è semplicemente un'associazione basata su dei valori, su delle idee, si va appunto da, non so, appunto le dichiarazioni che poi sono state anche negate ultimamente, però di una Francesca Hong che in passato richiedeva l'abolizione della polizia, l'abolizione addirittura dei confini, addirittura aveva definito Thanksgiving come una festa razzista. Appunto, da questi estremi, diciamo, ha poi posizioni invece più moderate che vogliono, per esempio, che loro definiscono socialiste, ma che forse per noi, diciamo, europei, sono posizioni più di un, come dire, come dire, trovare una umanità nella società americana che così comunque ha delle disuguaglianze così forti dal punto di vista economico. Quindi si va dalla sanità pubblica, per esempio, un grande tema che tutti quelli che si definiscono socialisti democratici sostengono, ma anche molti ormai che invece dei candidati, dei politici del Partito Democratico cosiddetto
0: Simona
3: tradizionale più
0: Sighi, prima di
3: centrista.
0: vedere un video, qualche secondo di un video che ha fatto il giro della rete, che ha dominato anche il dibattito politico e sociale e culturale, non solo negli Stati Uniti, ho detto che è quello di Alexandria Ocasio-Cortez, in un flash, ma questi socialisti progressisti democratici possono far vincere le prossime presidenziali al Partito Democratico o rischiano di far perdere le prossime presidenziali al Partito Democratico?
3: Questo è il tema che ogni democratico si sta chiedendo ed non si sa, è difficile dare una risposta in questo momento. C'è da dire che all'inizio, non so, forse possiamo magari avere come spartiacque la vittoria di Mandani a New York, no? Il nuovo sindaco di New York, sappiamo, un socialista, musulmano. Ecco, forse quello è uno spartiacque, perché prima della sua vittoria, queste vittorie dei candidati appunto più di sinistra erano considerate, ah, ma tanto sono come dire in posizioni non importanti, sono magari in particolari sezioni, in città particolarmente come dire di particolarmente blu, in contesti particolarmente democratici. Ecco, invece il fatto che il sindaco di New York sia un candidato che appartiene al DSA, alla parte appunto socialista del partito, ha un po', diciamo, rotto una barriera che veniva considerata insomma non rompibile a quel punto, e sicuramente la sua vittoria ha dato una spinta molto forte ai candidati sostenuti direttamente da lui o comunque che appartengono a quell'area del partito.
0: Allora, eccoli, 30 secondi di un video che è molto più lungo, quello che anticipavamo in precedenza, quello col quale Alessandra Ocasio-Cortez ha detto agli americani e al mondo attraverso i social, ha comunicato la sua decisione di congelare gli ovuli. Allora, la vediamo in alcuni secondi, come detto, poi volevo sentire su questo video e su questa scelta Simona Siri.

0: shot here yesterday, so I'm gonna do it here today. This one.
1: Simona, sì, che ci dice questo video, oltre della straordinaria capacità comunicativa di Alessandro Ocasio-Cortez?
2: Beh, ci dice che l'altro suo grande talento è quello di trasformare anche un evento privato in un evento politico, e in un evento politico che ha come centro appunto il corpo delle donne, in un momento in cui il corpo delle donne è diventato terreno di battaglia politica da quando ormai 5 anni fa, 6 anni fa, adesso non mi ricordo nemmeno, però i repubblicani sono riusciti a fare cancellare, diciamo, la famosa sentenza Roe vs. Wade, che rendeva costituzionale, quindi legale a livello federale, l'aborto. Ecco, da lì in avanti, diciamo, sul corpo delle donne si continua a giocare, a combattere politicamente. E lei in questo, devo dire, è molto brava, ha trasformato appunto questa scelta personale in una scelta politica, mettendo anche, secondo me, in difficoltà i repubblicani, perché i repubblicani, che l'hanno ovviamente criticata, alcuni, non tutti, però insomma ci sono state delle critiche, ma mettendo in difficoltà perché i repubblicani sono anche quelli che giustamente hanno parlato, forse per primi rispetto ai democratici, di un problema di natalità che in questi ultimi anni sta riguardando anche gli Stati Uniti. Trump, durante le elezioni, una delle sue promesse elettorali nel 2024 è stata quella di abbattere il costo dei farmaci che servono per la gestazione, per la IVF, se non viene la parola in italiano, scusate. Quindi, diciamo, ne ha fatto Trump stesso, ne ha fatto, e nell'ottobre del 2025 è proprio passato una legislazione, una proposta di legge per appunto abbattere il costo di questi farmaci che servono alle donne per appunto portare avanti la gestazione, l'aiuto nella gestazione. Quindi appunto la scelta di Alexandra Ocasio-Cortez di rendere così pubblica il suo percorso ha messo sicuramente in difficoltà appunto i repubblicani, che da una parte devono contestarla perché devono contestarla per principio, perché appunto lei è un esponente molto in vista e addirittura si parla di una possibile sua candidatura alle presidenziali del 2028, ma dall'altra parte, come dire, la sua scelta tocca invece un tema su cui loro hanno dimostrato sensibilità e hanno portato avanti politicamente, cercando appunto di aiutare le donne. Diciamo che l'impasse in cui sono è che vogliono criticarla, ma non possono criticarla più di tanto.
1: Ma ecco, non fino in fondo. Simona Sighi, grazie per essere stata con noi qui a Rai News 24. Un altro momento del nostro filo diretto ci riporta indietro di 5 anni per certi versi, ma la strettissima l'attualità per altri. Afghanistan, 5 anni dopo, il ritorno, il podcast di Costanza Sporci. Buongiorno. Questa è la copertina del podcast per raccontare un Afghanistan che 5 anni dopo com'è?
3: Un Afghanistan che 5 anni dopo non è sicuramente un paese sicuro, questa è la domanda che ricorre un po' per tutto il podcast, perché è un paese in cui metà della popolazione non può lavorare, non può uscire di casa, stiamo parlando delle donne, si parlava del corpo delle donne come battaglia politica. In Afghanistan non è tanto diverso, non è tanto una questione religiosa, c'è una frattura all'interno del movimento talebano che è data dall'emiro, che si chiama Kunza, da alcuni suoi ministri che stanno a Kabul, e proprio queste leggi draconiane contro le donne, che fanno sì che le donne non possano più lavorare, eccetto le maestre e chi lavora nella sanità, come ad esempio dottoresse, ostetriche e ginecologhe o infermiere, e anche che non possano andare le bambine a scuola fino al sesto grado, che per noi sarebbe la prima media. Quindi io ho trovato un paese in cui quando si esce fuori per strada non si vedono donne, si vedono uomini, molti uomini con lo stile Kandahari, quindi con questo cappellino di Kandahar, barbe molto lunghe, per cui uno stile talebano, diversi talebani armati un po' ovunque, tantissimi checkpoint, un paese in cui non ci sono più bombe che scoppiano, se non qualche attentato, un paese però in cui appunto le donne hanno paura di uscire di casa perché c'è la polizia morale che è sempre più forte, sempre più presente. Abbiamo visto anche le immagini a Herat qualche settimana fa di donne che protestavano perché è stato imposto l'utilizzo del burka e i talebani con le forze speciali che aprivano il fuoco con i kalashnikov e sparavano a altezza d'uomo. Quindi è un paese in cui le donne quando provano ad uscire di casa vengono fermate, gli viene chiesto perché sei vestita così, perché non porti il burka o perché non porti la mascherina a Kabul, perché non è ancora obbligatorio il burka a Kabul.
1: Il podcast è di Rai Radio 3, il ritorno in Afghanistan 5 anni dopo. Se ti chiedo se somiglia molto a quello prima, cioè l'Afghanistan di prima del conflitto, di prima del 2001, quello che è la realtà di oggi, 5 anni dopo la partenza degli occidentali, degli americani in particolare?
3: No, è un paese che è cambiato, anche perché gli aiuti internazionali sono stati decisamente decurtati. Prima l'Afghanistan si posava per il 75% del suo PIL sugli aiuti internazionali, quindi immaginatevi, no? Un taglio così netto e drastico, con un governo assolutamente chiuso rispetto ai rapporti internazionali, eccetto, come abbiamo visto anche con Bruxelles, quando si parla di rimpatri, ad esempio. Però appunto un paese in cui ho incontrato una signora che mi ha raccontato che ha cercato di vendere suo figlio per 1800 euro perché doveva sfamare gli altri suoi 12 figli, perché non sapeva come fare, perché erano 15 giorni che non riusciva a portare un pasto in tavola. La maggior parte della popolazione ha solo una persona che lavora per una famiglia di 20 persone quando questo va bene. Quindi è un paese che è in piena crisi economica, c'è stata una guerra con il Pakistan che ha fatto sì che a ottobre scorso si sia chiusa questa frontiera che era vitale per l'Afghanistan, quindi tutti i prezzi di beni di prima necessità, come il riso ad esempio, sono raddoppiati. Quindi la gente non riesce a mangiare, vende i figli per fame, e ci sono le donne che dicevamo che non possono più uscire fuori di casa, che si uccidono. C'è un tasso di suicidi altissimo, addirittura negli ospedali che ho visitato a Kabul, a Lashkarga e in Panjshir, vengono chiamate queste cosiddette cadute dall'alto. Cioè cadute dall'alto vuol dire le donne che si buttano giù dal terzo o dal quarto piano per uccidersi, donne che si sono autopugnalate perché non riescono più a vivere così. Negli ospedali di Kabul mi hanno detto che i ragazzi, la generazione Z, ragazzi e ragazze, sono quasi tutti, per l'80% arrivano, che sono dipendenti da metanfetamine, perché non riescono più a sopportare questa situazione. Quindi quando uno si chiede l'Afghanistan è un paese sicuro, sicuro per chi? Non è un paese sicuro. Quando si parla di rimpatriare le persone, la Germania ha rimpatriato da maggio 2025 173 persone, dove si mandano queste persone, in che paese arrivano?
1: La vedi la colpa nostra, di noi occidentali, degli americani che se ne sono scappati nel modo in cui sappiamo dall'Afghanistan?
3: Beh, certo, nel senso che anche le persone con cui ho parlato, donne, professioniste, professionisti, tutti si sono sentiti lasciati da parte. Tanti, tantissimi non lavorano più con il governo nuovo perché hanno lavorato con i governi precedenti, chi lavorava come poliziotto, come militare, ma anche come medico, come maestro di scuola, ma che è legato al vecchio governo. Chi è riuscito a scappare si è rifatto una vita, chi non ha potuto farlo per anni, alcuni mi hanno raccontato che sono rimasti chiusi dentro casa per 2 anni per non farsi vedere, non farsi trovare, perché rischiavano di farsi ammazzare. E poi sono dovuti uscire per forza per strada, ad esempio un medico militare che è diventato tassista perché se no la sua famiglia non poteva più mangiare, perché sua moglie non può lavorare. Quindi questo è lo stato in cui abbiamo lasciato gli afghani, la popolazione civile, una popolazione civile che vorrei ricordare è quella che paga soprattutto il prezzo dell'isolamento internazionale, non è il governo, è la popolazione civile.
1: Il ritorno in Afghanistan 5 anni dopo. Costanza, resta con noi, perché questo tuo racconto del podcast di Radio Rai 3 l'ho ascoltato con noi Rossella Miccio, che è la presidente di Emergency e che, come dire, presidente, qualcosina d'Afghanistan sapete,
4: Veramente, grazie mille, buongiorno a tutte e tutti, buongiorno anche a Costanza.
3: Buongiorno.
1: Noi abbiamo invitata per arricchire, Costanza Miccio, questo racconto sull'Afghanistan di oggi, per tornare a quando gli americani se ne sono andati e a quando ci ha lasciato Gino Strada 5 anni fa, tondi, Rossella Miccio, in un incrocio di date che dice tutto, perché ci aveva detto tutto Gino Strada, no? Di quello che avrebbe combinato quel conflitto in Afghanistan, di quello che era l'effetto di quel conflitto sugli afghani.
4: Assolutamente, ma appunto dal 2002... è scritto anche in un libro di Gino, che è Buscashi, tutto quello che sarebbe successo dopo sull'Afghanistan e non solo. Gino aveva questo chiodo fisso, diciamo, del no alla guerra, che insomma sembrava in alcuni momenti un po' forse anacronistico, e invece oggi più che mai credo che sia l'attualità che tutti noi viviamo e forse l'eredità più importante che ci ha lasciato. Noi in Afghanistan ci siamo ancora con sempre maggiori difficoltà, sia perché, come diceva Costanza, il paese è tornato neanche indietro, non saprei, insomma, 20 anni di guerra, di morti, di tantissimi soldi spesi per tornare a una situazione che tutto è tranne che sicura e di tutela dei diritti per la popolazione. E il tutto lontano dai riflettori dei media, dai riflettori, ma anche della politica, delle pochissime sono anche le agenzie internazionali che continuano ad essere presenti in Afghanistan, e questo credo che sia proprio il fallimento più grosso della politica interventista, militarista degli Stati Uniti, a cui noi ci siamo ovviamente accodati negli anni, e Gino queste cose le vedeva, le diceva,
1: Un
4: inaspettate
1: ritiro americano
4: purtroppo.
1: che, ricordo, si sviluppò e si concretizzò sotto la presidenza Biden, ma che era stato ampiamente preparato e costruito dal suo predecessore, che incidentalmente è l'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Anche per questo abbiamo chiesto a Costanza di raggiungerci in studio, per riaccendere la luce sull'Afghanistan. Te la consegno, la Presidente, per una domanda. Prego.
3: Rossella, voi quando cosa pensate di fare in futuro? Cioè, di cosa avete bisogno? Di cosa hanno bisogno i vostri ospedali per poter aiutare sia le vostre dottoresse, che sono in via di estinzione, e sia per poter garantire un accesso alla popolazione civile, un accesso a delle cure gratuite e di qualità?
4: Ma noi continuiamo ovviamente ad impegnarci, come dire, quotidianamente e costantemente su tutti i fronti, ovviamente in dialogo con le autorità de facto, perché quelle non le possiamo, non si possono evitare, ma c'è bisogno sicuramente di non dimenticare l'Afghanistan, quindi di avere attenzione da parte della comunità internazionale, attenzione politica, attenzione dal punto di vista di risorse, dei fondi, perché ormai i fondi per l'Afghanistan sono sempre più tagliati e noi facciamo sempre più fatica a trovare risorse. Ma con un, come dire, interesse che sia concreto, costruttivo, pratico, perché abbiamo capito che assolutamente con i diktat, come dire, politici non si riesce ad arrivare da nessuna parte. Quindi, l'importante è che ci sia questa attenzione che purtroppo noi oggi non vediamo.
1: Nelle immagini che vedevano da casa, i due momenti simbolo di 5 anni fa, gli aerei americani che partivano con tantissimi ragazzi e ragazze che provavano a salire, quasi a frenare questa partenza, e il rientro, il giorno di Ferragosto, peraltro, dei talebani proprio a Kabul. Sì,
3: No,
1: Costanza.
3: guardavo le immagini dell'aeroporto, adesso quando si arriva ovviamente è tutto più ordinato. Quello che fa impressione è che appena si esce da questa rotonda gigantesca c'è una bandiera talebana enorme, che si vede veramente anche quando si arriva dall'aereo. E poi c'è questo carro armato statunitense che ha coperte le ruote con questo telo rosa. Ed è un'immagine che sembra, che fa quasi, è quasi ridicola, no? Questo carro armato ricoperto di rosa, però piazzato lì a memento di quello che è stato e di quello che non è più.
1: Pensa che piazzato in un'altra latitudine del mondo sarebbe un grande messaggio di pace, no? Un telo rosa a fermare un carro armato, un tank americano. Rossella Miccio, cosa ti manca di Gino? Non di Gino Strada, di Gino proprio.
4: Gino manca proprio lui come persona tantissimo. Io ho avuto il grande privilegio di, come dire, essere la sua strettissima collaboratrice, ma anche proprio un'amica. Ridevamo tanto, discutevamo anche tanto, perché appunto non era mai nulla scontato con Gino, per cui questa sfida quotidiana anche nel rapporto personale era un bello stimolo, e manca tanto, mancano anche i suoi consigli. A volte continuo a chiedermi cosa direbbe, cosa farebbe. Proviamo, io ci provo personalmente, ma tutti noi di Emergency proviamo a portare avanti i suoi messaggi con la determinazione. Ecco, lui quello che ci ha insegnato è a non arrenderci mai, no? Non ci sono sfide impossibili. E quindi con i talebani a Kabul, con la guerra in Sudan, con guerre dappertutto dall'Ucraina a Gaza, noi crediamo ancora che la sfida della pace non sia impossibile da vincere, quindi ci impegniamo.
1: Non chiedo alla Presidente Emergency cosa direbbe oggi, cosa farebbe oggi, perché secondo me non ha senso nemmeno chiederlo. Sappiamo quello che ha detto e quello che ha fatto in momenti diversi, in situazioni diverse. Cos'è che non abbiamo capito, noi che non abbiamo avuto la quotidianità con Gino Strada che hai avuto tu dalla sua collaboratrice, dell'uomo oltre che dell'attivista, dell'uomo in prima linea, ecco, proprio della persona?
4: Io credo che Gino fosse una persona estremamente, come dire, generosa, ma non nel senso di altruismo. Gino credeva molto nei rapporti umani, tra le persone. E quindi questa cosa, forse il suo aspetto un po' burbero a volte dava risposte un po' secche, forse lo allontanava un po' dalle persone. Invece era una persona estremamente disponibile, che apriva la sua casa, apriva anche i suoi ricordi, condivideva tantissimo. Ecco, questo aspetto è una cosa che ci ha arricchito tanto per chi ha avuto la fortuna e il privilegio di essergli vicino e che sicuramente forse è stato meno visto come caratteristica del dottor Gino, come lo chiamavamo noi.
1: Del dottor Gino, e se a Costanza Spocci dico, ma Gino Strada chi è? Cioè,
4: Certo.
1: immaginiamo di doverlo raccontare in una scuola media, no? Andiamo in una scuola, ora si dice secondaria, scusate, sono un boomer, no? Vai in una scuola secondaria e dice, ora vi diciamo chi è Gino
3: Gino
1: Strada e
3: Strada.
1: perché lo dovete conoscere.
3: Allora, lo racconterei con le parole dei dottori afghani che ho incontrato, che con lui hanno lavorato per la prima volta in Panjshir, nell'ospedale di Annaba, quando hanno aperto il primo ospedale emergency nel 1999. E vorrei raccontarlo con gli occhi, vorrei far vedere gli occhi di queste persone quando parlano di Gino Strada. Gino Strada era un signore che anch'io alle medie ho letto il suo libro Buzkashi, quando ero più piccolina, e che mi ha formato. Io per questo sono andata anche in Afghanistan, quindi
1: È colpa sua.
3: è anche colpa sua, sì, è anche colpa sua. È una persona che ha costruito un'organizzazione incredibile che garantisce un diritto alla cura gratuita, pubblica, e che in cambio chiede solamente donazioni di sangue ai parenti per creare una banca di sangue per i prossimi, diciamo, pazienti che arriveranno. Quindi, ed è una persona che è riuscito a dialogare con tutti, veramente con tutti, e che oggi, grazie alla sua capacità di dialogo e di mediazione, che poco si vede in questo periodo a livello
1: Ah, dici,
3: internazionale,
1: che si vede poco.
3: e lui è riuscito a garantire per più di 30 anni una rete di ospedali, di cliniche di primo soccorso che in questo momento sono più necessarie che mai. Credetemi, quando si vede, si va nelle aree rurali e si vede la situazione in cui riversano le persone, anche donne incinte che non fanno mai neanche un controllo, che arrivano e che a volte arrivano quasi mezze morte o morte perché non possono accedere a un controllo, molto, a un'ecografia molto semplice, no? Che qua è la prima cosa che si fa quando si sa di essere incinta. Beh, fa veramente la differenza per la vita delle persone.
1: Costanza Spocci, grazie.
3: Grazie
1: Ritorno
3: a voi.
1: Afghanistan 5 anni dopo, Rossella Miccio, grazie tanto, perché la colpa avete avuto la colpa di aver mandato Costanza in Afghanistan e di aver dato una bellissima colpa a tante generazioni col lavoro che avete fatto e che state facendo ancora.
4: Grazie a voi e grazie a Costanza per esserci stata.
1: Noi ci aggiungiamo un altro pezzo al nostro racconto, la metto così, Costanza. Vado a parlare di Diego Armando Maradona e del processo per la sua morte. Secondo me si sarebbero piaciuti, pur
3: Anche secondo
1: essendo
3: me.
1: straordinariamente diversi come profili umani, no? Si sarebbero
3: Sicuramente.
1: ritrovati in tanti aspetti e in tante idee. Leandro Del Gaudio, collega del Mattino, buongiorno. A che punto è il processo sulla morte di Diego Armando Maradona?
5: Ciao, buongiorno. Il processo ha fatto leva recentemente sulla testimonianza di un medico legale, quindi una testimonianza che ha un valore assoluto perché parliamo di una testimonianza terza rispetto alle parti, che fa riferimento a tutta una serie di atti che evidentemente non sono stati messi in campo durante la degenza di Maradona all'interno di una clinica e durante anche il suo ritorno a casa, che purtroppo è coinciso anche con un epilogo appunto nefasto come la morte. In più, nello specifico, il medico ha fatto riferimento ad una serie di segni che sono stati trascurati da parte di chi aveva il dovere di curarlo e da parte di chi, anche da un punto di vista morale, gli era accanto. Quindi parliamo appunto della sua ristretta cerchia di relazioni personali. Maradona, o comunque è stato riscontrato sul corpo di Maradona una serie di tracce e di segni che in una circostanza ordinaria avrebbero determinato un intervento. Si parla di arti gonfi, si parla di un aspetto clinico che poteva, anzi avrebbe dovuto rendere necessario un intervento per quanto riguarda la circolazione sanguigna, per quanto riguarda il battito cardiaco, per quanto riguarda un'assistenza che evidentemente non c'è stata, come poi è apparso evidente da un altro aspetto che pure è stato messo in rilievo nel corso di questo processo che si sta trascinando da 6 anni. L'ultimo aspetto è proprio questo: Maradona ha sofferto per 12 ore, le ultime 12 ore di Maradona sono state scandite da sofferenza, da mancanza di assistenza, da mancanza di aiuto, e parliamo di una persona che comunque aveva dei problemi fisici legati ad un'antica vicinanza all'alcol e alla droga.
1: Ma Leandro, quindi da quello che emerge possiamo dire che l'hanno lasciato solo?
5: È una circostanza che si può affermare, perché il riferimento fatto da un medico legale è un riferimento neutro, che è un riferimento che fa leva su aspetti oggettivi. Le 12 ore in cui Maradona ha tanto sofferto non sono frutto di un'impressione o di una suggestione da parte di chi vuole bene, ha voluto bene a Maradona, ma da parte di chi ha avuto modo di consultare le cartelle cliniche. Nelle cartelle cliniche si fa riferimento ad un decorso della malattia che era largamente anticipato, spiega il medico legale, dal gonfiore degli arti inferiori, il famoso gonfiore dei polsi e dei piedi, delle caviglie e dei piedi, che in genere sono la prima cosa che si riscontrano quando c'è un'anomalia sotto il profilo circolatorio. Ebbene, questo gonfiore non è stato riscontrato, è rimasto per 12 ore chiuso all'interno di una stanza, all'interno di un'abitazione, possiamo immaginare dorata più o meno, perché parliamo di un campione del mondo, del più grande giocatore del mondo, e però evidentemente in una condizione di isolamento che probabilmente ha rappresentato una sorta di concausa per un decesso che è arrivato alla sola età di 60 anni.
1: Hai fatto bene a ricordarlo, è il più grande giocatore del mondo, no? Non dimentichiamolo mai questo dettaglio, tra virgolette. Sul banco degli imputati ci sono chi? Chi c'è?
5: I sette medici che lo hanno assistito all'interno di una clinica, che ovviamente sono indagati per reati colposi, questo va detto, non c'era nessuna volontà intenzionale di arrecare un danno a Maradona, che però rappresentano questi reati una sorta di scenario di inadempienza, di omissione, di imperizia nella gestione di un paziente. Ma io non parlo di un paziente famoso e importante come Maradona, parlo di un paziente ordinario, secondo quello che ho letto dalla descrizione del medico legale. Di fronte a certi segni, di fronte a certe tracce, di fronte a certe evidenze, di fronte a certi indizi, da un punto di vista medico legale si interviene e si fa in modo appunto di assistere una persona che ha delle evidenti disfunzioni sotto il profilo circolatorio e sotto il profilo cardiaco. Ora, io non sono un medico, però se un medico legale stabilisce che quei segni dovevano essere considerati e sono stati sottovalutati, se qualcuno ha poi firmato le dimissioni, se Maradona è ritornato a casa e se nelle ultime 12 ore Maradona è stato da solo, tutto ciò comporta un quadro di concause che hanno afflitto ulteriormente la vita di Diego Armando Maradona.
1: Il processo è il numero 5628, lo vedete anche dalla grafica in sovraimpressione nel racconto delle immagini della televisione argentina, però il numero è il 10, basta, questo è un altro numero, cioè zecca nulla, quello di Maradona è il 10, punto e basta, Leandro, giusto?
5: Ce n'è uno solo, e chiaramente parliamo della persona che ha riscattato, insomma, ha dato felicità ad interi popoli, in particolare qui a Napoli, è l'uomo che ha riscattato il sentimento di un intero popolo, è riuscito a vincere lì dove nessuno mai è riuscito a vincere, in un'Argentina che era appunto, no, certo non era la squadra più forte del mondo senza Maradona, in un Napoli che per 60 anni non aveva mai conquistato questo tipo di lustro e questo tipo di prestazioni. È chiaro che qualcosa che va oltre l'aspetto puramente calcistico e che si lega per sempre inscindibilmente all'anima di due popoli, quello argentino e quello napoletano.
1: E di tutti i bambini che toccano un pallone, una palla di carta stagnola o qualunque cosa essa sia che possa rimbalzare o essere calciata. Leandro, grazie per essere stato con noi a Renews 24. Ci fermiamo, arriva il telegiornale.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol Act contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €.
6: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
8: Un cordiale buongiorno a tutti voi, cielo generalmente privo di nubi al nord, anche se dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà sulle Alpi occidentali, dove sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco. Inizialmente stabile e soleggiato anche sulle regioni centrali, durante le ore più calde della giornata le nubi aumenteranno tra Abruzzo e Basso Lazio. In queste zone sarà possibile qualche temporale che tenderà ad esaurirsi solo in serata. Instabili al meridione, poche nubi al mattino, poi la nuvolosità tenderà ad aumentare in area appenninica, dove arriveranno dei rovesci temporaleschi che localmente potranno raggiungere le zone costiere tirreniche. Inizialmente poche nubi anche sulle due isole maggiori, poi la nuvolosità tenderà ad aumentare, specie sulla Sicilia, dove arriveranno dei rovesci pomeridiani. La ventilazione sarà debole settentrionale. Per la giornata di domani il tempo sarà stabile su tutto il paese, con ampi spazi di sereno al mattino. Nel pomeriggio qualche nube in più arriverà nelle aree montuose di Sardegna, Calabria e Alpi occidentali, dove sarà possibile qualche pioggia. Chiudiamo con le temperature, che rimarranno piuttosto elevate, con punte di 38-39 gradi.

0: Walter La Vitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene. Il suo legale precisa: voleva far aumentare la scorta al giornalista, scontro politico. La Spagna alza l'allerta le frontiere di Ceuta e Melilla, la Danimarca avverte: pronti a stop a Schengen. Berlino conferma le espulsioni di migranti verso l'Italia, Roma chiede responsabilità sulle ONG. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele. L'esercito di Tel Aviv fatica a contenere le violenze. Guerra Ucraina e Russia sempre più intensa anche sul Mar Nero. Kiev contro la flotta ombra di Putin, i russi pronti a colpire l'export di grano ucraino. Reportage esclusivo del nostro inviato. Milioni di persone con il naso all'insù per ammirare l'eclisse di sole che a seconda delle latitudini è stata totale e ha spento la luce della nostra stella per 110 secondi. Europei di nuoto a Parigi, il record del mondo per Sarah Curtis nei 50 dorso, argento per le azzurre della staffetta 4%, atletica argento della Fantini. Edizione delle ore 11. Buongiorno da Rai News 24. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ieri protrattosi per oltre 5 ore, Walter La Vitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. L'attentato al conduttore di Report sarebbe stato funzionale a innalzare la sua scorta. Giuseppina Testoni.
1: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: È una confessione in piena regola quella di Walter La Vitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: A crescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso La Vitola, sarebbe questo per la GIP che ha disposto l'arresto il movente del faccendiere dalle mille vite, un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di La Vitola.
3: Ma Ranucci era a conoscenza, avvocato?
1: No. Non dico assolutamente altro.
2: Ancora nessuna traccia dell'altro indagato Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso La Vitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso La Vitola era pronto a scappare.
0: Vicenda questa che accende lo scontro politico, le forze di maggioranza chiedono la sospensione del conduttore di Report, prudenza dalle opposizioni, partiti che si confrontano anche sul tema migranti. Nella giornata dell'audizione di Piantedosi al Comitato parlamentare Schengen, in studio il punto con Alberto Puoti.
4: Sì, sulla questione Ranucci la reazione del centrodestra è molto netta, con Fratelli d'Italia che giudica ignobili le parole in cui il conduttore sembra paragonarsi a Falcone Borsellino e dice: a spaventare non sono le sue parole ma i suoi silenzi, e aggiunge anche che le belle anime della sinistra tacciono adesso sulla questione Ranucci. Ma dalla parte della Lega c'è anche Salvini che incalza per la rimozione dalla conduzione del conduttore di Report, e il centro-sinistra reagisce con Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, che avverte: giù le mani da Ranucci. Il centrodestra scuda Del Mastro e poi vuole cacciare il conduttore di Report, e AVS chiarisce: Ranucci è la vittima. E poi c'è Renzi da Italia Viva che afferma: io sono stato colpito da report, però resto garantista. E poi c'è l'altra questione che dicevi prima riguardo i migranti. La commissione Schengen si riunisce a San Macuto, Palazzo San Macuto, con Piantedosi nel primo pomeriggio per giudicare la crisi in corso, con il centrodestra che rivendica la linea del governo. Fratelli d'Italia afferma l'Europa ha accettato, ha sposato la linea italiana, e tutto il centrodestra comunque rivendica la chiusura delle frontiere con Schengen tra Italia e Spagna, e aggiunge anche con la Lega ovviamente, ma anche con Forza Italia e Noi Moderati, che bisogna collaborare a livello europeo. Da parte dell'opposizione invece una critica al centrodestra di fare propaganda su questa questione, mentre per i 5 Stelle il governo sta isolando l'Italia. Infine c'è anche più Europa con Maggi, che incalza sulla crisi con la Germania, sulla questione dei dublinanti, e afferma Meloni è vittima di se stessa. A te.
0: Dossier immigrati che continua a registrare distonie nell'Unione Europea. Berlino conferma le espulsioni verso l'Italia come prevederebbero gli accordi di Dublino. La Danimarca minaccia a sua volta di chiudere le frontiere. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: La Danimarca è pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento a 2 giorni dalla firma del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. Fuera, fuera. Per scongiurare nuovi arrivi, la ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, si è recata nell'enclave per ribadire qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. E agli attacchi del governo spagnolo risponde il ministro degli esteri Tajani: non siamo noi a parlare per scopi elettorali, ma forse Madrid, dove si vota tra un anno, e il Partito Socialista è in difficoltà. Tensione anche tra Roma e Berlino sul trasferimento di chi è sbarcato nel nostro paese per arrivare in Germania. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco, chiarendo che i due governi erano d'accordo nel ripristino delle espulsioni. E accelera il progetto di Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia di aprire insieme un hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo i media greci, potrebbe nascere il primo centro in Uganda.
0: Situazione tesa in Cisgiordania. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele denuncia le violenze compiute dai coloni israeliani, li definisce atti di terrorismo ripugnante, in particolare per quanto sta accadendo ormai da giorni a Kusra, dove i coloni assediano alcune abitazioni palestinesi. In Libano intanto proseguono le operazioni dell'esercito israeliano. Gli aggiornamenti da Gerusalemme con il corrispondente Giovan Battista Brunori.
6: Sì, dunque il caos in Cisgiordania, non solo nel villaggio di Kusra, ma anche a Taibel, la città cristiana che era stata considerata nei giorni scorsi dichiarata zona militare e chiusa agli israeliani non residenti, dunque un provvedimento che doveva servire per evitare l'ingresso dei coloni. Invece anche la notte scorsa sono entrati i coloni che hanno minacciato i residenti, e dunque continuano le aggressioni in quella zona, così come dicevi a Kusra, dove da domenica oramai gruppi di coloni hanno posto l'assedio davanti a due abitazioni di famiglie palestinesi, hanno tagliato i cavi della rete idrica e della rete elettrica, è intervenuto l'esercito, sono scoppiati scontri, ma la situazione rimane ancora invariata, nonostante le condanne della comunità internazionale, nonostante le condanne dello stesso ambasciatore americano in Israele, Huckabee, il quale appunto ha definito questi terroristi israeliani. E intanto nel sud del Libano continuano i raid israeliani in varie zone. Il premier libanese Salam parla di violazione del diritto internazionale, parla di distruzione sistematica del sud del Libano, mentre secondo la Reuters, che riferisce indiscrezioni legate ai colloqui di Roma tra Israele e Libano, secondo appunto la Reuters, l'Italia insieme con la Gran Bretagna, l'Indonesia, la Svizzera e dunque è uno dei paesi che saranno incaricati di controllare il disarmo degli Hezbollah, che è una condizione appunto una condizione secondo gli accordi per garantire il ritiro israeliano e il dispiegamento dell'esercito regolare libanese nel sud del Libano. In linea allo studio.
0: Su Hormuz ribadisce la propria posizione Teheran, che ora chiede risarcimenti agli Stati Uniti per i danni ambientali, le macchie di petrolio nel Golfo Persico. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
7: Nel Golfo Persico scatta anche l'allarme ambientale a causa di fuoriuscite di petrolio al largo dell'isola di Keshm che si stanno pericolosamente avvicinando alle coste dell'Oman. Teheran torna a chiedere agli Stati Uniti il risarcimento non solo per i danni di guerra ma anche per la gestione di questi sversamenti di greggio nel Golfo Persico. La marina iraniana intanto smentisce Trump e afferma che lo stretto di Hormuz è chiuso al momento e lo resterà fino a quando le richieste di Teheran non saranno completamente soddisfatte. Ma nonostante lo stallo e il pericolo di una nuova escalation, la diplomazia va avanti. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli interni pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono vicine ad un accordo, mentre il Qatar continua a ribadire che l'Iran e l'Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Nella notte gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono nuovamente il porto di Al-Mukhan nel Mar Rosso e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filosaudite.
0: E Donald Trump torna a toni minacciosi verso Teheran, mentre in patria fronteggia nuovi guai giudiziari per i suoi post su Truth. Sentiamo da New York l'inviato Matteo Alviti.
8: Donald Trump torna a rivendicare con un post il blocco imposto dalla Marina statunitense all'ingresso del Golfo Persico, il muro di acciaio lo chiama. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che ce lo terremo. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo, aggiunge. Teheran è in bancarotta. Sono solo chiacchiere, non sono più i bulli del Medio Oriente. Ma mentre cerca una soluzione per chiudere in fretta il conflitto che si trascina da 6 mesi, Trump dovrà ora affrontare un nuovo guaio giudiziario. Due associazioni giornalistiche lo hanno citato in giudizio per la controversa vendita dei suoi post su Truth in anticipo rispetto alla pubblicazione. Abbonamenti che costerebbero fino a $100,000 al mese, con il vantaggio di sapere prima degli altri notizie in grado di influenzare i mercati finanziari, quindi di trarne profitto. Un meccanismo corrotto e incostituzionale, accusano Intercept Media e Freedom for Press Association. E in questa contesa Trump non potrà contare sull'aiuto di Karoline Leavitt. La portavoce della Casa Bianca si è dimessa per stare più vicina alla famiglia dopo la nascita della seconda figlia. Il presidente perde così una delle sue consigliere più fidate a 3 mesi dalle elezioni di midterm.
0: Mai così tante vittime in Ucraina da oltre 2 anni, lo attestano le Nazioni Unite. Kiev rivendica intanto i colpi assestati nel porto russo di Novorossiysk e non si fermano però neppure gli attacchi russi verso i porti ucraini. Il Mar Nero torna centrale nel conflitto. Reportage dell'inviato Daniele Lorenzetti.
9: Gli attacchi sono sempre più frequenti, ora con i droni jet che vanno a velocità triplicate. Dimitro ha 29 anni, la mano ferma sulla plancia, un ruolo già da capitano. Siamo su una barca della Marina Ucraina che pattuglia il tratto di costa al largo di Odessa. 5 uomini, 2 mitragliatrici, le missioni ad alto rischio, dal contrasto agli Shahed alla mappatura dei campi minati. Di notte questi sono i giorni delle stelle cadenti, ci racconta Artem, ma non abbiamo il tempo per pensarci. Fuori, il Mar Nero ribolle, quasi svuotato di navi, anche qui, davanti alla più grande città portuale dell'Ucraina. Vuoti i moli, vicino lo spettro di una nuova crisi del grano. Nelle ultime settimane 35 attacchi russi contro le navi in porto, 22 in mare aperto. È la battaglia delle acque che infuria come quella dei cieli, senza differenza ormai tra notte e giorno. L'ultimo clamoroso colpo degli ucraini, sferrato sul porto di Novorossiysk, un raid meticolosamente preparato, ci dice Dmitro Pletentiuk, portavoce della Marina, e che ha inflitto perdite ingenti al nemico. Un'altra soglia varcata, però, non temete ora una vendetta? Non è una catena che inizia oggi, ci risponde facendosi serio. Gli aggressori non siamo noi, la scelta di Putin già da un anno fa era chiara. Intimidire, colpire i traffici civili, puntare a un nuovo blocco degli sbocchi ucraini al mare.
0: La cronaca italiana ora con l'episodio avvenuto in Puglia. Un 18enne di Andria è morto accoltellato la notte scorsa a Trani in una rissa. Sentiamo subito Luca Ristodemo Gentile in diretta.
10: Sì, buongiorno, vi faccio subito vedere dove ci troviamo. Siamo nella periferia di Trani, questo è il luogo dove c'è stato l'accoltellamento. Parliamo della mezzanotte di ieri, qui alla mia destra potete vedere ci sono ancora i segni. Questo è il luogo in cui due gruppi di ragazzi si erano trovati per fare sostanzialmente una grigliata. Qui è avvenuto il primo scontro tra questi due gruppi di ragazzi che si sono poi spostati un po' più avanti con le immagini, forse riusciamo a raccontarvelo. Lì in fondo c'è stato l'accoltellamento di questo ragazzo di 18 anni, si chiamerebbe Cosimo Quagliarella, al momento il corpo è all'ospedale di Bisceglie, lì chiaramente ci sono i familiari. La novità proprio degli ultimi minuti, anticipata dal collega del TG1 e verificata, anche se non c'è una conferma ufficiale per il momento, è che ci sarebbe un minorenne, un 17enne, un

0: appunto con questo accoltellamento alla schiena, anche se i dettagli sono ancora tutti da capire. Dicevo, quello che sorprende un po' è, diciamo, il luogo in cui ci troviamo. Lui è il sindaco, ve lo presento, Marco Gagliano, sindaco di Trani. Sindaco, questi ragazzi dopo la mezzanotte si trovavano qui per fare cosa? Lei ha capito di più di questa vicenda?
1: Ieri era una giornata particolare, l'eclissi ha attirato a Trani tantissime presenze, avevamo il territorio presidiato soprattutto nella zona del mare, del lungomare, probabilmente qui erano per fare la stessa cosa, probabilmente hanno passato una serata insieme dopo aver visto l'eclissi e poi hanno deciso che stesse accadendo qualcosa di più interessante, cioè hanno deciso di azzuffarsi.
0: C'è un problema di criminalità, di tensioni, di ragazzi che si scoccia, c'è una cultura, diciamo, violenta per quello che lei... per come conosce il suo territorio?
1: Allora, non oltre l'aspetto fisiologico, c'è un aspetto fisiologico di recrudescenza sicuramente dei comportamenti e degli atteggiamenti dei ragazzi, soprattutto nella fase dell'adolescenza e della preadolescenza. Io sono un educatore prima ancora che un sindaco e questo è un dato diffuso, penso, su tutto il territorio nazionale. In questa specifica zona, che potremmo anche chiamare periferica, in realtà questa è una zona di lavoratori, di persone che lavorano, che vivono la loro esistenza in maniera tranquilla. Qui non ci sono in questo momento, perlomeno, indicazioni di problematiche di questo genere. È stata veramente un evento, un accadimento che nessuno poteva pensare in questi termini. Però è anche vero che siamo in una fase di difficoltà perché esattamente un mese fa qui a Trani è accaduto un altro evento totalmente differente ma che ha fortemente scosso questa fascia di età oltre che tutta la città. E questo credo che ci ponga delle domande serie. Non è un problema soltanto di sicurezza, per la sicurezza servono le forze dell'ordine sicuramente, servono investimenti reali, seri, di cui noi comuni non disponiamo.
0: Grazie sindaco Marco Gagliano. Ricordiamo che le indagini sono chiaramente svolte, sono in mano in questo momento ai carabinieri qui di Trani. Nei prossimi minuti ragionevolmente sapremo l'evoluzione di questa della vicenda di questo ragazzo che si sarebbe costituito, ricordiamo, un ragazzo di 17 anni. A voi.
2: E nel Cosentino invece un trentenne ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma. Entrambi ora sono ricoverati in ospedale. Episodio avvenuto a Mongrassano dopo una discussione. Il trentenne ha sparato alla ex. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine, indagini ancora in corso. Un'altra giornata di forti disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna con lo stop ai voli che interesserà lo scalo almeno fino alle 2 di notte di domani. La cenere vulcanica ha già costretto a cancellare più di 700 voli. Per gli aggiornamenti sentiamo Maurizio Di Lucchio.
3: Sì, è ancora un giorno critico qui all'aeroporto di Catania, è il settimo di fila. La società che gestisce Fontanarossa, come avete detto, ha prorogato lo stop a partenze e arrivi fino alle 2 di notte di domani 14 agosto. Sarebbero 30.000 secondo le stime i passeggeri rimasti a terra e più di 700 i voli cancellati o deviati verso altri scali siciliani. Come potete vedere ora l'aeroporto si sta popolando, chi è qui è in attesa di spostarsi verso gli scali di Comiso, Palermo e Trapani per prendere i voli riprogrammati, i treni e i bus per facilitare i collegamenti alternativi nell'isola sono stati potenziati ma muoversi è ancora complicato e c'è chi arriva a spendere diverse centinaia di euro per noleggiare mezzi privati. Tanti qui sono in fila in attesa di conoscere la loro sorte, la propria sorte e si stimano danni per il turismo fino a 21 milioni di euro. Per il momento da Catania è tutto, linea a voi.
2: Molti gli spostamenti in vista del Ferragosto, si guarda naturalmente anche alle condizioni meteo, oggi 18 le città con il bollino rosso, ci sono anche alcuni temporali, in studio con noi il colonnello del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare Filippo Petrucci, benvenuto.
4: Grazie.
2: Le chiediamo subito qual è l'evoluzione attesa nelle prossime ore.
4: Nelle prossime ore continuerà a splendere il sole su gran parte del paese, anche se, come dicevate, ci sarà qualche temporale residuo sull'Appennino centro-meridionale, quindi aria montuosa tra Lazio e Abruzzo e un po' tutta la parte meridionale. Fenomeni che occasionalmente potranno lambire anche le aree costiere.

0: e tirreniche. Per il resto invece avremo sole prevalente che permarrà anche per il fine settimana, quindi anche la giornata di Ferragosto, la prima parte di domenica, con qualche episodio temporalesco esclusivamente sulle Alpi occidentali e sui rilievi del sud. Però farà ancora molto caldo, questo almeno fino al fine settimana. Ci saranno punte anche di 38-39 gradi, specie nelle aree metropolitane del centro, ma anche in pianura padana e in parte al sud. Da lunedì però qualcosa cambierà. Arriverà dell'aria un po' più fresca e che arriverà dal nord Atlantico e quindi oltre ad arrivare qualche pioggia, qualche rovescio temporalesco, arriverà anche il refrigerio. Refrigerio con temperature che potranno diminuire anche di 6 o 7 gradi rispetto a quelle che stiamo registrando in queste ore e che si sono avute nei giorni scorsi.
1: Dunque una svolta dopo Ferragosto, poi i vostri modelli matematici che cosa indicano per i giorni ancora a seguire?
0: Ma la seconda metà di agosto dovrebbe tornare in linea con le medie del periodo, quindi ci sarà questa diminuzione significativa, tuttavia manterremo delle temperature al di sopra dei 30 gradi, quindi avremo un'estate un po' più normale, un clima mediterraneo come d'altronde eravamo abituati ad avere fino a qualche anno fa.
1: Grazie colonnello Petrucci, buon lavoro naturalmente. Dal 27 al 30 agosto Celamonte, nel cuore del Monferrato, vive una stagione di jazz refound tra le più attese, un'immersione nelle contaminazioni musicali tra buon cibo, vino e natura. Laura Longo.
2: Lontano dalle grandi logiche di mercato, vicino agli amanti della buona musica e non solo, torna dal 27 al 30 agosto il Jazz Refound Festival piemontese, che nell'anno della maturità rivendica la sua natura di presidio culturale indipendente. Nel borgo di Cellamonte, tra le colline del Monferrato, si esibiranno un mix di volti noti e giovani promesse, da Berlioz a DJ Storm, ma anche la Nigne, Fresh Mula, forze creative che riflettono un mondo sempre più interconnesso.
3: È un festival che esplora le traiettorie del post-jazz, delle musiche afrocentriche, tra progetti live e la club culture con tantissimi dei nostri DJ select.
2: Homecoming, il titolo scelto per questa edizione, un ritorno alle origini della musica e del confronto con la natura.
3: Ci sarà spazio anche a talk, approfondimenti e listening session, ma soprattutto una delle aspettative più interessanti per il nostro pubblico e per i fruitori è appunto la dimensione esperienziale che viene vissuta tra la musica e il bellissimo territorio che ci ospita.
2: Un cantiere di sperimentazioni e contaminazioni tra buon vino, buon cibo. Occasione per meditare e per ritrovarsi.
1: E ora lo sport. Sono giornate segnate dalle soddisfazioni azzurre sia agli europei di atletica a Birmingham sia a quelli di nuoto Parigi, in particolare ieri risultato eccezionale. Partiamo da qui con Novella Caligaris in studio perché è arrivato questo record del mondo di Sarah Curtis.
4: Eh sì, un record del mondo straordinario di questa 19enne di Savigliano che si è trasferita negli Stati Uniti, nel centro più importante dei velocisti di tutto il mondo, in Virginia, dove studia psicologia. Ed è proprio questa serenità evidentemente che gli ha dato gli studi che l'ha portata a fare questo record del mondo. Ce l'aveva nelle gambe, ce l'aveva nelle braccia, ma ce l'aveva soprattutto nella testa, nel coraggio di non arrendersi mai, un coraggio che gli è stato trasmesso da mamma Helen, che arriva dalla Nigeria, che ha dovuto superare prove molto difficili per integrarsi, e credo che questa figlia gli abbia veramente regalato un sogno straordinario.
1: E poi la staffetta.
4: E poi subito dopo, neanche il tempo di realizzare l'impresa che aveva fatto, ed è stata protagonista nella staffetta 4x100 stile libero, facendola arrivare seconda in questo campionato europeo, dietro solo agli olandesi. Bravissime tutte le compagne di squadra, una segnalazione particolare per la quindicenne Mao, Alessandra Mao, che ha fatto l'ultima frazione cercando di resistere alla campionessa del mondo e primatista del mondo Steinberger, ed è stata superata solo alla fine, quindi veramente chapeau, e vuol dire che l'Italia è diventata veloce, insomma nello stile libero, nella velocità non abbiamo mai avuto atlete di grande livello, invece a questo punto abbiamo addirittura una staffetta che arriva seconda e quindi un grande successo. Ma Paolo, non dimentichiamo anche le medaglie di bronzo di Ceccon nel 200 dorso, un 200 dorso che lui voleva sperimentare in vista di Los Angeles 2028. Ha detto: se vado sotto i 55 continuo il progetto, se no no. Beh, è sceso sotto l'1,54 con quella sua nuotata che sembra molto sciolta, che sembra che non faccia fatica, ma che ha una presa molto forte e anche un accumulo di acido lattico notevole. È crollato un pizzico all'arrivo, è passato molto forte, anche questo è una gara che non conosce ancora, quindi che deve sperimentare, cercare di affinare. E poi la Pilato che è salita sul podio per un centesimo, si è un po' ripresa a quello che aveva perso in questa vasca proprio alle Olimpiadi di Parigi quando era arrivata quarta, ma comunque felice, perché ricordiamo a Tokyo la Pilato era rimasta fuori dalle finali, non aveva nemmeno quasi gareggiato, e abbiamo visto un passaggio anche per lei fortissimo nei 50 che sono la sua prima gara in cui anche lei aveva fatto record del mondo, e che quindi ci fa ben sperare. Ricordiamo che da Los Angeles i 50 metri oltre allo stile libero sono tutti nel programma olimpico.
1: Grazie Novella, ricordiamo anche le soddisfazioni arrivate, come dicevamo, da Birmingham con Fantini, ma vogliamo chiudere questo spazio di informazione di Rai News 24 ora con uno sguardo all'eclisse di sole. Migliaia l'hanno osservata ieri sera, e allora vi proponiamo questo racconto per immagini.

0: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Panagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Buongiorno da Rai News 24, notiziario nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Massimiliano Mondello. Testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. In Puglia un 18enne ha perso la vita in una rissa scoppiata la notte scorsa a Trani. A fronteggiarsi in piazza Papa Giovanni XXIII due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro di Andria. La vittima è stata raggiunta alla schiena da coltellate rivelatesi fatali. Immediatamente soccorso, trasportato al pronto soccorso di Trani, il 18enne è stato poi trasferito all'ospedale di Bisceglie, dove è morto poco dopo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A Mongrassano, in provincia di Cosenza, un 30enne ha sparato alla ex coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma. Entrambi sono ora ricoverati all'ospedale di Cosenza. La coppia si era separata da poco in Germania, la donna era poi rientrata in Calabria. Ieri sera era stata raggiunta dall'uomo, probabilmente nel tentativo di riallacciare la relazione. Arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di domani notte all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. L'attività del vulcano è sostenuta, la nube di cenere resta orientata a sud in direzione dello scalo. Solo ieri riprotetti oltre 50 voli tra Palermo, Trapani, Comiso. Decine di migliaia i passeggeri costretti negli ultimi giorni a cambiare programma di partenze o di rientro dalle vacanze. Più di 700 i voli saltati negli ultimi giorni a Fontana Rossa. Il centrodestra sta completando il suo disegno. Ora tocca a Report, poi chiuderà il cerchio con un nuovo CDA Rai scelto prima delle elezioni. Così l'ex presidente della Commissione Vigilanza Rai, Barbara Floridia, Movimento 5 Stelle. Dopo le ammissioni di Walter Lavitola ieri nell'interrogatorio di garanzia di responsabilità nell'attentato organizzato contro Sigfrido Ranucci, Fratelli d'Italia attacca il post nel quale il giornalista si paragona a Moro, Falcone e Borsellino. Una strumentalizzazione inaccettabile, soprattutto per chi dovrebbe occuparsi di servizio pubblico. Opportuno che Rai sospenda la collaborazione con chi è coinvolto in questa torbida vicenda, le parole di Matteo Salvini, Lega. A Ceuta, exclave spagnola nel continente africano, sono 8.000 i migranti da gestire per le autorità spagnole sugli oltre 72.000 che erano entrati dal Marocco a fine luglio. Di questi 2.500 sono minori, altri 2.500 potenziali richiedenti asilo. L'Italia resta l'unico paese europeo ad aver sospeso l'accordo di Schengen verso la Spagna. Ieri visita della ministra della Difesa Margarita Robles a Ceuta. Quello che è successo il 30 luglio non deve ripetersi, ha detto. Deve essere chiaro che Ceuta e Melilla sono spagnole. Per il ministro di giustizia saudita, Wahbi, la questione della sovranità su Ceuta e Melilla invece resta irrisolta. In Cisgiordania l'esercito israeliano è arrivato nelle prime ore di oggi alla periferia di Qusra per cercare di smantellare l'assedio dei coloni alle case palestinesi. L'ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee ha sostenuto che le forze israeliane sono intervenute su nostra richiesta per rimuovere i terroristi israeliani. I residenti palestinesi di una quindicina di case sono bloccati da domenica. Fra le abitazioni assediate ci sarebbe anche una proprietà di un cittadino con doppio passaporto statunitense. Dopo aver denunciato infiltrazioni NATO nell'area del Pacifico, Vladimir Putin si è recato oggi sull'isola di Iturup, nell'arcipelago delle isole Curili, da decenni al centro di una disputa con il Giappone. Immediata la protesta del governo di Tokyo. Le isole sono parte del nostro territorio, sia storicamente sia secondo il diritto internazionale. Per la premier Takaichi, inaccettabile questa visita di Putin. Più di 135 milioni di europei oggi alle prese con temperature sopra i 35 gradi. In Italia, nonostante qualche temporale nelle ultime 24 ore in alcune località, fino a 39-40 gradi nelle aree interne di Sardegna, nel centro-sud tirrenico, in Umbria e in Sicilia, e fino a 38-39 gradi nell'entroterra di Puglia, Basilicata, Calabria. In aumento nel pomeriggio la nuvolosità lungo la dorsale appenninica tra Umbria, Marche, Abruzzo, nelle zone interne di Lazio e Sardegna con possibili e isolati temporali. Europei di nuoto a Parigi, Sara Curtis stabilisce il nuovo record del mondo nei 50 dorso, poi conquista l'argento nella 4% stile libero. Altri podi azzurri con Thomas Ceccon, bronzo nei 200 dorso, e Benedetta Pilato, terza nei 100 rana. Europei di atletica a Birmingham, argento di Sara Fantini nel martello, con la misura di 74,35 colta al primo lancio. I Lakers, la popolare squadra di basket di Los Angeles, icona della NBA, passano di mano per la cifra record di 12 miliardi di dollari. A prenderne il controllo Joshua Kushner, fratello del genero del presidente Trump, e Bob Iger, ex numero uno della Disney. Un anno fa i Lakers erano stati acquisiti da Mark Walter con una valutazione di 10 miliardi dalla famiglia Buzz, che nel 79 li aveva pagati appena 67 milioni e mezzo. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Massimiliano Mondello. Il conflitto europeo tra Russia e Ucraina cerca di accentuare le richieste verso gli Stati Uniti, Zelensky, sulla fornitura di missili intercettori necessari per neutralizzare l'ultima ondata di attacchi russi con missili balistici. Anche nelle ultime ore raid russi con centinaia di droni, colpita di nuovo il sud del paese, anche Odessa, dove ritroviamo l'inviato Daniele Lorenzetti.
1: Eh sì, torna a premere Zelensky a chiedere con insistenza le forniture di missili difensivi intercettori. Lo fa in un'intervista alla CNN in cui afferma: con il 10% dei Patriot americani potremmo fermare tutti gli attacchi balistici russi. E proprio la carenza di questo scudo difensivo a preoccupare in questo frangente le autorità di Kiev. Unica consolazione il rimbalzo degli aiuti militari saliti a 7,2 miliardi a giugno, soprattutto grazie ai prestiti UE. Del resto la macchina bellica di Mosca gira a pieno regime. Secondo le informazioni dei servizi ucraini è in grado di produrre fino a 3.000 droni kamikaze Geran al mese. E gli attacchi, come dicevate, proseguono, in particolare con i droni, più di 130 quelli scagliati nella notte.

0: in gran parte intercettati, ma soprattutto prendono di mira le infrastrutture portuali, gli allarmi continui giorno e notte qui a Odessa e nella notte gli attacchi su Reni e sulla porto cittadina di Izmail che si trova nei pressi del confine con la Romania sul Danubio. Lì sono risuonati gli allarmi, ci sono stati dei blackout, la Romania ha fatto decollare due caccia F-16 per precauzione. È tutto per ora qui da Odessa, ti restituisco la linea.
1: Tensione in Cisgiordania con le azioni e le violenze dei coloni israeliani che investono anche la piccola Taibeh, ultimo insediamento cristiano nell'area. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Alla gente paura tantissimo, e questo perché le genti pensano di andare via.
3: Padre Bashar è il parroco di Taibeh, 1300 anime, l'ultima città interamente cristiana della Cisgiordania. Visitata da Gesù e dai suoi discepoli, Taibeh da allora ha conosciuto una presenza cristiana ininterrotta, una presenza che rischia di essere cancellata dalle violenze dei coloni, che hanno dato alle fiamme terreni agricoli, vandalizzato la storica chiesa bizantina di San Giorgio, hanno compiuto aggressioni e invasioni di proprietà private. Il 23 luglio però l'esercito israeliano ha dichiarato Taibeh zona militare chiusa, vietata dunque agli israeliani non residenti per impedire ai coloni di compiere attacchi, un provvedimento che il parroco giudica positivamente.
2: Puoi essere un passo positivo se viene applicata veramente e se serve impedire ai coloni di entrare nelle nostre terre e di continuare gli attacchi.
3: Padre Bashar però chiede che questa misura non si trasformi in una prigione per i residenti. È importante che non vengano poste restrizioni agli abitanti, sottolinea il parroco. Questa misura deve riuscire effettivamente a bloccare le aggressioni dei coloni. L'ultima incursione però, rivela, risale a 5 giorni fa.
2: Noi vogliamo una protezione permanente, non solo per settimane o per giorni.
1: E sempre in Cisgiordania, a Qusra, un villaggio palestinese a sud di Nablus, si è intensificata nelle ultime ore l'operazione condotta dall'esercito israeliano per sgomberare gli coloni che ormai da giorni assediano 2 abitazioni palestinesi. Sono state fatte evacuare gli abitanti di 15 case del villaggio, secondo i media israeliani. L'ambasciatore statunitense Huckabee ha definito atti di terrorismo quelli compiuti dai coloni ebrei. 5 anni fa la fuga statunitense dall'Afghanistan, il paese cadeva nuovamente sotto il controllo dei talebani. Ne abbiamo parlato con Costanza Spocci, autrice del podcast Rai Il Ritorno Afghanistan, 5 anni dopo, e con la presidente di Emergency Rossella Miccio, nel ricordo di Gino Strada.

L'Afghanistan che 5 anni dopo non è sicuramente un paese sicuro, questa è la domanda che ricorre un po' per tutto il podcast, perché è un paese in cui metà della popolazione non può lavorare, non può uscire di casa, stiamo parlando delle donne, si parlava del corpo delle donne come battaglia politica. In Afghanistan non è tanto diverso, non è tanto una questione religiosa, c'è una frattura all'interno del movimento talebano che è data dall'emiro, che si chiama Kunza, da alcuni suoi ministri che stanno a Kabul, e proprio queste leggi draconiane contro le donne, che fanno sì che le donne non possano più lavorare, eccetto le maestre e chi lavora nella sanità, come ad esempio dottoresse, ostetriche e ginecologhe o infermiere, e anche che non possano andare le bambine a scuola fino al sesto grado, che per noi sarebbe la prima media. Quindi io ho trovato un paese in cui quando si esce fuori per strada non si vedono donne, si vedono uomini, molti uomini con lo stile Kandahar, quindi con questo cappellino di Kandahar, barbe molto lunghe, per cui uno stile talebano, diversi talebani armati un po' ovunque, tantissimi checkpoint, un paese in cui non ci sono più bombe che scoppiano se non qualche attentato, un paese però in cui appunto le donne hanno paura di uscire di casa perché c'è la polizia morale che è sempre più forte, sempre più presente. Abbiamo visto anche le immagini a Herat qualche settimana fa di donne che protestavano perché è stato imposto l'utilizzo del burka e i talebani con le forze speciali che aprivano il fuoco con i kalashnikov e sparavano a altezza d'uomo. Quindi è un paese in cui le donne quando provano ad uscire di casa vengono fermate, gli

0: Viene chiesto perché sei vestita così, perché non porti il burka o perché non porti la mascherina a Kabul, perché non è ancora obbligatorio il burka a Kabul.
1: Il podcast è di Rai Radio 3, il ritorno in Afghanistan 5 anni dopo. Se ti chiedo se somiglia molto a quello prima, cioè l'Afghanistan di prima del conflitto, di prima del 2001, quello che è la realtà di oggi, 5 anni dopo la partenza degli occidentali, degli americani in particolare.
0: No, è un paese che è cambiato, anche perché gli aiuti internazionali sono stati decisamente decurtati. Prima l'Afghanistan si posava per il 75% del suo PIL sugli aiuti internazionali, quindi immaginatevi, no? Un taglio così netto e drastico, con un governo assolutamente chiuso rispetto ai rapporti internazionali, eccetto, come abbiamo visto, anche con Bruxelles, quando si parla di rimpatri, ad esempio. Però appunto un paese in cui ho incontrato una signora che mi ha raccontato che ha cercato di vendere suo figlio per 1.800 euro perché doveva sfamare gli altri suoi 12 figli e perché non sapeva come fare, perché erano 15 giorni che non riusciva a portare un pasto in tavola. La maggior parte della popolazione ha solo una persona che lavora per una famiglia di 20 persone quando questo va bene. Quindi è un paese che è in piena crisi economica. C'è stata una guerra con il Pakistan che ha fatto sì che a ottobre scorso si sia chiusa questa frontiera che era vitale per l'Afghanistan. Quindi tutti i prezzi di beni di prima necessità, come il riso ad esempio, sono raddoppiati. Quindi la gente non riesce a mangiare, vende i figli per fame, e ci sono le donne che dicevamo che non possono più uscire fuori di casa, che si uccidono. C'è un tasso di suicidi altissimo, addirittura negli ospedali che ho visitato a Kabul, a Lashkarga e in Panjshir vengono chiamate queste cosiddette cadute dall'alto. Cioè cadute dall'alto vuol dire le donne che si buttano giù dal terzo o dal quarto piano per uccidersi, donne che si sono autopugnalate perché non riescono più a vivere così. Negli ospedali di Kabul mi hanno detto che i ragazzi, la generazione Z, ragazzi e ragazze, sono quasi tutti, per l'80% arrivano, che sono dipendenti da metanfetamine, perché non riescono più a sopportare questa situazione. Quindi quando uno si chiede l'Afghanistan è un paese sicuro, sicuro per chi? Non è un paese sicuro. Quando si parla di rimpatriare le persone, la Germania ha rimpatriato da maggio 2025 173 persone, dove si mandano queste persone? In che paese arrivano?
1: La vedi la colpa nostra, di noi occidentali, degli americani che se ne sono scappati nel modo in cui sappiamo dall'Afghanistan?
0: Beh, certo, nel senso che anche le persone con cui ho parlato, donne, professioniste, professionisti, tutti si sono sentiti lasciati da parte. Tanti, tantissimi non lavorano più con il governo nuovo, perché hanno lavorato con i governi precedenti, chi lavorava come poliziotto, come militare, ma anche come medico, come maestro di scuola, ma che è legato al vecchio governo. Chi è riuscito a scappare si è rifatto una vita, chi non ha potuto farlo per anni, alcuni mi hanno raccontato che sono rimasti chiusi dentro casa per 2 anni per non farsi vedere, non farsi trovare, perché rischiavano di farsi ammazzare. E poi sono dovuti uscire per forza per strada, ad esempio un medico militare che è diventato tassista perché sennò la sua famiglia non poteva più mangiare, perché sua moglie non può lavorare. Quindi questo è lo stato in cui abbiamo lasciato gli afghani, la popolazione civile, una popolazione civile che vorrei ricordare è quella che paga soprattutto il prezzo dell'isolamento internazionale, non è il governo, è la popolazione civile.
1: Il ritorno in Afghanistan 5 anni dopo. Costanza, resta con noi, perché questo tuo racconto del podcast di Radio Rai 3 l'ho ascoltato con noi Rossella Miccio, che è la presidente di Emergency e che, come dire, presidente, qualcosina d'Afghanistan sapete,
2: Veramente, grazie mille, buongiorno a tutte e tutti, buongiorno anche a Costanza.
0: Buongiorno.
1: Noi abbiamo invitata per arricchire, Costanza Miccio, questo racconto sull'Afghanistan di oggi, per tornare a quando gli americani se ne sono andati e a quando ci ha lasciato Gino Strada 5 anni fa, tondi tondi, Rossella Miccio, in un incrocio di date che dice tutto, perché ci aveva detto tutto Gino Strada, no? Di quello che avrebbe combinato quel conflitto in Afghanistan, di quello che era l'effetto di quel conflitto sugli afghani.
2: Assolutamente, ma appunto dal 2002 è scritto anche in un libro di Gino, che è Busca Sci, tutto quello che sarebbe successo dopo sull'Afghanistan e non solo. Gino aveva questo chiodo fisso, diciamo, del no alla guerra, che insomma sembrava in alcuni momenti un po' forse anacronistico, e invece oggi più che mai credo che sia l'attualità che tutti noi viviamo e forse l'eredità più importante che ci ha lasciato. Noi in Afghanistan ci siamo ancora con sempre maggiori difficoltà, sia perché, come diceva Costanza, il paese è tornato neanche indietro, non saprei, insomma, 20 anni di guerra, di morti, di tantissimi soldi spesi,

0: tornare a una situazione che tutto è tranne che sicura e di tutela dei diritti per la popolazione. E il tutto lontano dai riflettori dei media, dai riflettori, ma anche della politica, delle pochissime sono anche le agenzie internazionali che continuano ad essere presenti in Afghanistan, e questo credo che sia proprio il fallimento più grosso della politica interventista, militarista degli Stati Uniti, a cui noi ci siamo ovviamente accodati negli anni, e Gino queste cose le vedeva, le diceva,
1: Un
0: inaspettate
1: ritiro americano
0: purtroppo.
1: che, ricordo, si sviluppò e si concretizzò sotto la presidenza Biden, ma che era stato ampiamente preparato e costruito dal suo predecessore, che incidentalmente è l'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Anche per questo abbiamo chiesto a Costanza di raggiungerci in studio, per riaccendere la luce sull'Afghanistan. Te la consegno, la presidente, per una domanda. Prego.
2: Rossella, voi quando cosa pensate di fare in futuro? Cioè, di cosa avete bisogno? Di cosa hanno bisogno i vostri ospedali per poter aiutare sia le vostre dottoresse, che sono in via di estinzione, e sia per poter garantire un accesso alla popolazione civile, un accesso a delle cure gratuite e di qualità?
0: Ma noi continuiamo ovviamente ad impegnarci, come dire, quotidianamente e costantemente su tutti i fronti, ovviamente in dialogo con le autorità de facto, perché quelle non le possiamo, non si possono evitare, ma c'è bisogno sicuramente di non dimenticare l'Afghanistan, quindi di avere attenzione da parte della comunità internazionale, attenzione politica, attenzione dal punto di vista delle risorse, dei fondi, perché ormai i fondi per l'Afghanistan sono sempre più tagliati e noi facciamo sempre più fatica a trovare risorse. Ma con un, come dire, interesse che sia concreto, costruttivo, pratico, perché abbiamo capito che assolutamente con i diktat, come dire, politici non si riesce ad arrivare da nessuna parte. Quindi l'importante è che ci sia questa attenzione che purtroppo noi oggi non vediamo.
1: Nelle immagini che vedevano da casa, i due momenti simbolo di 5 anni fa, gli aerei americani che partivano con tantissimi ragazzi e ragazze che provavano a salire, quasi a frenare questa partenza, e il rientro, il giorno di Ferragosto, peraltro, dei talebani proprio a Kabul. Sì, di
2: No,
1: Costanza.
2: guardavo le immagini dell'aeroporto, adesso quando si arriva ovviamente è tutto più ordinato. Quello che fa impressione è che appena si esce da questa rotonda gigantesca c'è una bandiera talebana enorme, che si vede veramente anche quando si arriva dall'aereo. E poi c'è questo carro armato statunitense che ha coperte le ruote con questo telo rosa. Ed è un'immagine che sembra, che fa quasi, è quasi ridicola, no? Questo carro armato ricoperto di rosa, però piazzato lì a memento di quello che è stato e di quello che non è più.
1: Pensa che piazzato in un'altra latitudine del mondo sarebbe un grande messaggio di pace, no? Un telo rosa a fermare un carro armato, un tank americano. Rossella Miccio, cosa ti manca di Gino? Non di Gino Strada, di Gino proprio.
0: Gino manca proprio lui come persona tantissimo. Io ho avuto il grande privilegio di, come dire, essere la sua strettissima collaboratrice, ma anche proprio un'amica. Ridevamo tanto, discutevamo anche tanto, perché appunto non era mai nulla scontato con Gino, per cui questa sfida quotidiana anche nel rapporto personale era un bello stimolo, e manca tanto, mancano anche i suoi consigli. A volte continuo a chiedermi cosa direbbe, cosa farebbe. Proviamo, io ci provo personalmente, ma tutti noi di Emergency proviamo a portare avanti i suoi messaggi con la determinazione. Ecco, lui quello che ci ha insegnato è a non arrenderci mai, no? Non ci sono sfide impossibili. E quindi con i talebani a Kabul, con la guerra in Sudan, con guerre dappertutto dall'Ucraina a Gaza, noi crediamo ancora che la sfida della pace non sia impossibile da vincere, quindi ci impegniamo.
1: Non chiedo alla Presidente Emergency cosa direbbe oggi, cosa farebbe oggi, perché secondo me non ha senso nemmeno chiederlo. Sappiamo quello che ha detto e quello che ha fatto in momenti diversi, in situazioni diverse. Cos'è che che non abbiamo capito, noi che non abbiamo avuto la quotidianità con Gino Strada, che hai avuto tu dalla sua collaboratrice, dell'uomo oltre che dell'attivista, dell'uomo in prima linea, ecco, proprio della persona.
0: Io credo che Gino fosse una persona estremamente, come dire, generosa, ma non nel senso di altruismo. Gino credeva molto nei rapporti umani, tra le persone, e quindi questa cosa, forse il suo aspetto un po' burbero a volte dava risposte un po' secche, forse lo allontanava un po' dalle persone. Invece era una persona estremamente disponibile, che apriva la sua casa, apriva anche i suoi ricordi, condivideva tantissimo. Ecco, questo aspetto è una cosa che ci ha arricchito tanto per chi ha avuto la fortuna e il privilegio di essergli vicino, e che sicuramente forse è stato meno visto come caratteristica del dottor Gino, come lo chiamavamo noi.
1: Del dottor Gino. E se a Costanza Spocci dico: ma Gino Strada chi è? Cioè, certo. Immaginiamo di doverlo raccontare in una scuola media, no? Andiamo in una scuola, ora si dice secondaria, scusate, sono un boomer. No? Vai in una scuola secondaria e dice: ora vi diciamo chi è Gino Strada e perché lo dovete conoscere.
2: Allora, lo racconterei con le parole dei dottori afghani che ho incontrato, che con lui hanno lavorato per la prima volta in Panjshir, nell'ospedale di Annaba, quando hanno aperto il primo ospedale emergency nel 1999. E vorrei raccontarlo con gli occhi, vorrei far vedere gli occhi di queste persone quando parlano di Gino Strada. Gino Strada era un signore che anch'io alle medie ho letto il suo libro Buscashi quando ero più piccolina, e che mi ha formato. Io per questo sono andata anche in Afghanistan, quindi
1: è anche colpa sua.
2: È una persona che ha costruito un'organizzazione incredibile, che garantisce un diritto alla cura, alla cura gratuita pubblica, e che in cambio chiede solamente donazioni di sangue ai parenti per creare una banca di sangue per i prossimi diciamo, pazienti che arriveranno. Quindi, ed è una persona che è riuscito a dialogare con tutti, veramente con tutti, e che oggi, grazie alla sua capacità di dialogo e di mediazione, che poco si vede in questo periodo a livello internazionale,
1: si vede poco,
2: e lui è riuscito a garantire per più di 30 anni una rete di ospedali, di cliniche di primo soccorso, che in questo momento sono più necessarie che mai. Credetemi, quando si vede, si va nelle aree rurali e si vede la situazione in cui riversano le persone, anche donne incinte che non fanno mai neanche un controllo, che arrivano, che a volte arrivano quasi mezze morte o morte perché non possono accedere a un controllo, a un'ecografia molto semplice, no? Che qua è la prima cosa che si fa quando si sa di essere incinta. Beh, fa veramente la differenza per la vita delle persone.

0: Walter Lavitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene. Il suo legale precisa: voleva far aumentare la scorta al giornalista ed è scontro politico. La Spagna alza l'allerta alle frontiere di Ceuta e Melilla, la Danimarca avverte pronti allo stop a Schengen, Berlino conferma i trasferimenti di migranti verso l'Italia, Roma chiede responsabilità sulle ONG. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele. L'esercito di Tel Aviv evacua i palestinesi. La guerra tra Ucraina e Russia, sempre più intensa anche sul Mar Nero. Kiev contro la flotta ombra di Putin e i russi pronti a colpire l'export di grano ucraino. Reportage esclusivo del nostro inviato. A Trani, un 18enne è morto accoltellato più volte alla schiena in pieno centro durante una rissa tra due gruppi di giovani. Un giovane viene ascoltato in questura. Gli europei di nuoto a Parigi, record del mondo per Sara Curtis in semifinale nei 50 d'orzo, argento per le azzurre della staffetta 4%, atletica, argento per la Fantini. Buongiorno, benvenuti in questa nuova edizione del telegiornale di Rai News 24. Cominciamo da una notizia, state vedendo anche la nostra ultima ora, che ci arriva da Trapani, in particolare da San Vito Lo Capo, dove un operaio che stava lavorando a un depuratore è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Sono intervenuti i sanitari del 118 durante i soccorsi, anche un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco è morto. Quindi un operaio che stava lavorando a questo depuratore e un operatore del servizio sanitario. Sono poi intervenuti i carabinieri, ovviamente è una notizia appena giunta in redazione e ve ne daremo ancora conto nel corso dei nostri telegiornali. Andiamo invece alla notizia, scusatemi, ecco qua. Ci siamo. Alla notizia che riguarda invece il caso Lavitola, la notizia che è arrivata da Rebibbia dopo ore di attesa nel corso dell'interrogatorio appunto di garanzia durato oltre 5 ore. Ieri Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. L'attentato al conduttore di Report sarebbe stato funzionale a innalzare la sua scorta. Sentiamo Giuseppina Testoni.
1: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: È una confessione in piena regola quella di Walter Lavitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: A crescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso Lavitola, sarebbe questo per la GIP che ha disposto l'arresto il movente del faccendiere dalle mille vite, un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di Lavitola.
3: Ma Ranucci era a conoscenza, avvocato?
1: No. Non dico assolutamente altro.
2: Ancora nessuna traccia dell'altro indagato Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso Lavitola era pronto a scappare.
0: E sulla vicenda Lavitola-Ranucci ancora scontro politico, con la maggioranza che chiede la sospensione del conduttore di Report. Prudenza invece arriva dalle opposizioni, mentre i partiti si confrontano anche sul tema migranti. Oggi l'audizione di Piantedosi, il ministro Piantedosi, al comitato parlamentare su Schengen. In studio ci spiega tutto Alberto Puoti.
4: Sì, c'è la reazione del centrodestra dopo il post di Ranucci in cui si paragona a Falcone e Borsellino, ignobili queste parole, attacca Fratelli d'Italia, che aggiunge la sua voce non preoccupa, preoccupano i suoi silenzi. Ma c'è anche da Forza Italia Gasparri che critica il silenzio di ANM e Schlein, la sinistra, e inoltre chiede a Ranucci di scusarsi. Quello che ha chiesto a Ranucci di togliersi dalla conduzione, ha chiesto anche alla RAI di toglierlo dalla conduzione di Report, è Salvini. E nel centrosinistra invece c'è la difesa da parte dei 5 Stelle con Barbara Floridia che afferma non va cacciato Ranucci, la destra scuda Del Mastro ma non protegge il conduttore di Report. E Ranucci è la vittima, afferma VS, e Renzi che ricorda di essere stato attaccato da Report, dice io resto garantista. Poi c'è la questione del comitato Schengen, nel primo pomeriggio Piantedosi riferirà sulla crisi migranti, il centrodestra difende la linea italiana, soprattutto afferma è passata a livello europeo e la maggioranza rivendica anche la chiusura di Schengen con la Spagna, anche Forza Italia chiede una collaborazione a livello europeo su questo, e invece il centrosinistra critica la scelta della maggioranza, propaganda, e dice il PD si dimentica il paese reale. Nel frattempo i 5 Stelle criticano anche l'isolamento dell'Italia e sulla Germania più Europa con Maggi, afferma Meloni è vittima di se stessa.
0: E grazie Alberto. Sul dossier immigrazione e tensioni nell'Unione Europea, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia come previsto dagli accordi di Dublino. Intanto la Danimarca minaccia di chiudere le frontiere, mentre a Ceuta, dove l'allerta resta alta, c'è il ministro degli interni spagnolo. Allora sentiamo l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
5: A Ceuta adesso è corsa contro il tempo per scongiurare quell'esodo di massa che i canali social continuano ad annunciare per il 15 di agosto. Il Marocco ha rafforzato le frontiere, la Spagna ha inviato uno dopo l'altro i suoi ministri. Oggi è atteso il ministro dell'interno, Fernando Grande Marlaska. Anche l'Europa cerca di proteggersi. La Danimarca dice che sarebbe pronta a chiudere le frontiere di fronte a una nuova ondata. Intanto accelera il suo progetto insieme a altri paesi europei, Germania, Austria, Olanda e Grecia, di aprire un hub di rimpatrio insieme in Africa. Secondo indiscrezioni il centro potrebbe nascere in Uganda già nel 2027, ospitare fino a 10.000 persone. A settembre a Copenaghen ci sarà una prima riunione operativa. L'alternativa sarebbe anche quella del Ruanda, dove però è già naufragato il progetto britannico che fu bocciato in via definitiva dalla Corte Suprema britannica perché non aveva ritenuto che il Ruanda fosse un paese sicuro. Ricordiamo che oltre a questa prima coalizione c'è anche l'ipotesi avanzata dall'Italia all'ultimo Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea di allestire centri di rimpatrio europei nei paesi terzi. Resta alto lo scontro anche tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti sbarcati in Italia e arrivati poi in Germania. Berlino si è detto a sorpresa delle agitazioni che si sono state su questo tema, poiché ha chiarito che l'Italia e la Grecia anche avevano già concordato che da giugno si potevano riprendere i trasferimenti secondo le regole già previste dai vecchi trattati di Dublino. Lina allo studio.
0: Grazie Gerardo, ci spostiamo ora in Ucraina con il pressing di Zelensky sugli Stati Uniti per il fabbisogno di missili intercettori, mentre non si fermano gli attacchi russi anche di giorno. Nella regione di Odessa è stato colpito un treno passeggeri. Allora andiamoli dal nostro inviato Daniele Lorenzetti.
6: Sì, un drone jet scagliato sulla locomotiva di un treno partito da Dnipro e diretto a Odessa. L'ultimo devastante attacco dei russi che ha toccato il sistema ferroviario ucraino fa registrare 2 vittime, il macchinista e un suo aiutante. A bordo del treno, ha fatto sapere Zelensky, c'erano 340 persone. I russi, ha detto il presidente ucraino, colpiscono la vita delle persone comuni semplicemente per seminare terrore. Zelensky, che aveva poche ore prima parlato in un intervista alla CNN tornando a sollecitare la fornitura di missili antibalistici, in particolare i Patriot. Con il 10% dei Patriot americani, aveva detto, potremmo difenderci dagli attacchi russi. Attacchi che proseguono incessanti. L'ONU proprio oggi ricorda in un suo rapporto che il luglio appena trascorso ha visto il maggior numero di vittime civili in Ucraina dal maggio del 2022, almeno 437 uccisi e 2.600 10 feriti con un aumento del 70% rispetto a un anno prima. Gli attacchi sono proseguiti incessanti anche con i droni durante la notte. Qui ci troviamo nell'area di Mykolaiv, droni che hanno colpito anche le infrastrutture portuali come Izmail Porto, che si trova nei pressi del Danubio e nei pressi del confine con la Romania. Lì sono decollati dei jet, due F-16 per precauzione. È tutto per ora dalla regione di Mykolaiv, ti restituisco la linea.
0: E lo sentivamo dal nostro inviato, in questa fase della guerra il Mar Nero torna centrale con gli attacchi ai mercantili e i raid sui porti. Seguiamo allora il reportage di Daniele Lorenzetti.
6: Gli attacchi sono sempre più frequenti, ora con i droni jet che vanno a velocità triplicate. Dimitro ha 29 anni, la mano ferma sulla plancia, un ruolo già da capitano. Siamo su una barca della Marina Ucraina che pattuglia il tratto di costa al largo di Odessa. 5 uomini, 2 mitragliatrici, le missioni ad alto rischio, dal contrasto agli Shahed alla mappatura dei campi minati. Di notte questi sono i giorni delle stelle cadenti, ci racconta Artem, ma non abbiamo il tempo per pensarci. Fuori il Mar Nero ribolle, quasi svuotato di navi, anche qui davanti alla più grande città portuale dell'Ucraina. Vuoti i moli vicino lo spettro di una nuova crisi del grano. Nelle ultime settimane 35 attacchi russi contro le navi in porto, 22 in mare aperto. È la battaglia delle acque che infuria come quella dei cieli, senza differenza ormai tra notte e giorno. L'ultimo clamoroso colpo degli ucraini, sferrato sul porto di Novorossiysk, un raid meticolosamente preparato, ci dice Dmitro Pletentiuk, portavoce della Marina, e che ha inflitto perdite ingenti al nemico. Un'altra soglia varcata, però, non temete ora una vendetta? Non è una catena che inizia oggi, ci risponde facendosi serio. Gli aggressori non siamo noi, la scelta di Putin già da un anno fa era chiara. Intimidire, colpire i traffici civili, puntare a un nuovo blocco degli sbocchi ucraini al mare.
0: Negli Stati Uniti adesso, dove Trump torna ad adottare toni bellicosi nei confronti di Teheran, con la situazione di Hormuz in stallo. Intanto il presidente è alle prese con nuovi guai giudiziari per i suoi post su Truth. Sentiamo l'inviato a New York Matteo Alviti.
7: Donald Trump torna a rivendicare con un post il blocco imposto dalla Marina statunitense all'ingresso del Golfo Persico, il muro di acciaio lo chiama. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che ce lo terremo. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo, aggiunge. Teheran è in bancarotta. Sono solo chiacchiere, non sono più i bulli del Medio Oriente. Ma mentre cerca una soluzione per chiudere in fretta il conflitto che si trascina da 6 mesi, Trump dovrà ora affrontare un nuovo guaio giudiziario. Due associazioni giornalistiche lo hanno citato in giudizio per la controversa vendita dei suoi post su Truth in anticipo rispetto alla pubblicazione. Abbonamenti che costerebbero fino a $100,000 al mese, con il vantaggio di sapere prima degli altri notizie in grado di influenzare i mercati finanziari, quindi di trarne profitto. Un meccanismo corrotto e incostituzionale, accusano Intercept Media e Freedom for Press Association. E in questa contesa Trump non potrà contare sull'aiuto di Karoline Leavitt. La portavoce della Casa Bianca si è dimessa per stare più vicina alla famiglia dopo la nascita della seconda figlia. Il presidente perde così una delle sue consigliere più fidate a 3 mesi dalle elezioni di midterm.
0: Gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz dopo gli errori nell'attacco all'Iran. Lo afferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Teheran ribadisce che lo stretto rimarrà chiuso e chiede i danni agli Stati Uniti, anche per le conseguenze ambientali nel Golfo. Allora sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: Sì, i Pasdaran confermano il controllo su Hormuz, la marina iraniana smentisce Trump e ribadisce che il corridoio è chiuso e il ministro degli esteri Araghchi afferma che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione sullo stretto, poi scrive sui social che peggio delle fake news c'è la fake intelligence e cresce l'allarme ambientale, ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm, le macchie di greggio si allargano fino a lambire le coste dell'Oman e Teheran chiede un risarcimento per le fuoriuscite che rischiano di inquinare e distruggere le oasi ecologiche presenti nelle acque del Golfo Persico. Ma la diplomazia, nonostante tutto, continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli esteri pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono vicini a un accordo, mentre il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti la navigazione nelle acque di Hormuz. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli aiuti che sono sostenuti dall'Iran colpiscono nuovamente il porto di Al-Mahan nel Mar Rosso e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filosaudite.
0: E sale il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso. Sono almeno 265 i morti e quasi 3.500 i feriti. Si scava ancora fra le macerie per salvare i quasi 500 dispersi. Con il passare delle ore si riducono le speranze di trovare superstiti. Intanto si contano i danni di un sisma che ha colpito oltre 53.000 persone. E adesso andiamo ad aggiornarci come sempre sulle situazioni delle borse europee che in questo momento sono positive a metà seduta, trainate da una Fed che dovrebbe essere più attendista sui tassi dopo i segnali di rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti, i prezzi degli energetici in lieve calo, ma andiamo a questo punto subito a Milano da Luigina Venturelli per gli aggiornamenti. Eccoci Luigina.
9: Sì, i prezzi del petrolio oggi rallentano i rally dei giorni scorsi e offrono un po' di sollievo ai mercati. In questi minuti il Brent è scambiato a $87 al barile, quasi meno 2% rispetto a ieri, e scende anche il prezzo del gas, anche 59 euro al megawattora, mentre Terna fa sapere che a luglio in Italia c'è stato il record assoluto della domanda elettrica a 32,5 terawattora. Nel frattempo le borse europee sono quasi tutte in rialzo, fa eccezione solo Londra sotto la parità, Milano invece guadagna mezzo punto percentuale come Francoforte, Parigi lo 0,3%. A Piazza Affari si distingue il titolo Nexi, settore dei pagamenti digitali, il migliore del listino, e sale anche Unicredit dopo le notizie secondo cui la BCE sarebbe orientata a dare il via libera alla fusione con la

0: Grazie Luigi. Alla cronaca adesso, un ragazzo di 17 anni si è presentato presso la caserma dei Carabinieri e ha confessato l'omicidio di un 18enne vittima di un accoltellamento durante una rissa tra coetanei. Siamo a Trani, andiamo fra poco in diretta da Luca Aristodemo Gentile, che ci racconterà quello che è successo anche in relazione appunto a questa a questo ascolto da parte della questura di questo ragazzo. Intanto a questo punto torniamo alla situazione dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, perché siamo al sesto giorno di disagi all'aeroporto appunto nello scalo siciliano dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop ai voli che è stato prorogato fino alle 2 del 14 agosto. L'emissione di cenere vulcanica ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli. Dallo scalo catanese ci aggiorna Maurizio Di Lucchio.
1: Sì, è ancora un giorno critico qui all'aeroporto di Catania, è il settimo di fila. La società che gestisce Fontanarossa, come avete detto, ha prorogato lo stop a partenze e arrivi fino alle 2 di notte di domani 14 agosto. Sarebbero 30.000 secondo le stime i passeggeri rimasti a terra e più di 700 i voli cancellati o deviati verso altri scali siciliani. Come potete vedere, ora l'aeroporto si sta popolando, chi è qui è in attesa di spostarsi verso gli scali di Comiso, Palermo e Trapani per prendere i voli riprogrammati, i treni e i bus per facilitare i collegamenti alternativi nell'isola sono stati potenziati, ma muoversi è ancora complicato e c'è chi arriva a spendere diverse centinaia di euro per noleggiare mezzi privati. Tanti qui sono in fila in attesa di conoscere la loro sorte, la propria sorte, e si stimano danni per il turismo fino a 21 milioni di euro. Per il momento da Catania è tutto, linea a voi.
0: E vi raccontavamo del caso di Trani, quindi a questo punto andiamo da Luca Aristodemo Gentile per gli aggiornamenti. Luca.
2: Sì, buongiorno. Vi confermiamo quello che sta succedendo in questi ultimi minuti. La novità che avevamo anticipato, un ragazzo di 17 anni si sarebbe costituito in caserma, nella caserma dei Carabinieri qui a Trani, accompagnato dal suo avvocato, avrebbe confessato di aver colpito la vittima, il ragazzo di 18 anni, Michele Quagliarella. L'avrebbe colpita, ma avrebbe sostenuto di non aver avuto intenzione di ucciderlo. Ricordiamo la vicenda. Ieri siamo qui nella piazza Giovanni Paolo II, la periferia di Trani, una lite tra due gruppi di ragazzi, un gruppo di ragazzi qui di Trani, un gruppo di ragazzi di Andria. Erano più o meno tutti coetanei tra i 17 e i 18 anni. Ricordiamo, l'aggressore sarebbe un minorenne, la vittima un ragazzo di 18 anni. Erano qui. Vedete forse in fondo lì quel muro, ci sono ancora i segni di un fuoco acceso, perché questi ragazzi dopo la mezzanotte si erano riuniti per fare una grigliata, un'usanza sembrerebbe a quanto abbiamo raccolto diciamo qui a Trani nelle notti d'estate. In questo momento il ragazzo sarebbe ancora in caserma, i carabinieri stanno raccogliendo la testimonianza, vedremo quali sono gli sviluppi. Noi poco fa abbiamo sentito il sindaco di Trani, Marco Gagliano, le abbiamo chiesto un'impressione intanto soprattutto sull'aspetto sociale di questa vicenda, perché quello che sorprende chiaramente è che questi ragazzi fossero di notte in mezzo ai palazzi, come vedete, per fare una grigliata, e poi è successo quello che vi abbiamo raccontato. Ma sentiamo il sindaco di Trani, Marco Gagliano, e poi la linea torna a voi.
3: In questa specifica zona, che potremmo anche chiamare periferica, in realtà questa è una zona di lavoratori, di persone che lavorano, che vivono la loro esistenza in maniera tranquilla. Qui non ci sono in questo momento perlomeno indicazioni di problematiche di questo genere. È stata veramente un evento, un accadimento che nessuno poteva pensare in questi termini. Però è anche vero che siamo in una fase di difficoltà, perché esattamente un mese fa qui a Trani è accaduto un altro evento totalmente differente, ma che ha fortemente scosso questa fascia di età, oltre che tutta la città.
0: Torniamo adesso in Medio Oriente, lo avete sentito anche dai nostri titoli, la situazione tesissima in Cisgiordania, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele che attacca i coloni israeliani e parla di atto di terrorismo ripugnante, il riferimento è agli attacchi nel villaggio di Kusra, dove da alcuni giorni i palestinesi vengono letteralmente assediati nelle proprie abitazioni. Allora andiamo in diretta dall'inviata Lucia Goracci.
4: Sì, un attacco forte, piuttosto inedito.

0: un'attenzione, quello dei media internazionali, che si sta levando sulle case del villaggio di Kusra, dove da domenica scorsa i coloni degli avamposti hanno stretto in un assedio che ha incluso anche la chiusura dell'acqua, dell'elettricità, almeno due famiglie, molto duro l'ambasciatore Huckabee, e l'esercito che è di nuovo sul posto. Zamir, il generale capo di Stato Maggiore, ha inviato un battaglione questa mattina dalla collina dalla quale possiamo seguire a distanza gli eventi, perché zona militare chiusa l'area. Abbiamo visto i soldati entrare nelle case, abbiamo sentito da dentro le case dire che alcuni familiari si stanno preparando a lasciarle, ma apparentemente i capi famiglia non vogliono farlo, perché in passato, in altre situazioni simili, questo è stato il modo per consegnare di fatto le loro abitazioni ai coloni, che comunque sono visibili anche questa mattina nella zona. Dunque diventa quasi un caso diplomatico l'emergenza del momento in Cisgiordania, la violenza dei coloni. Un altro villaggio, Taibe, villaggio completamente cristiano, è stato nei giorni scorsi dichiarato zona militare chiusa, cioè vi possono entrare ed uscirne solo i residenti, questo per scongiurare le scorribande dei giovani degli avamposti, come si chiamano i coloni che vivono in settlement, in insediamenti considerati illegali anche dalla legge israeliana. Eppure nottetempo alcuni di loro sono tornati a molestare soprattutto le case più isolate delle zone contadine intorno alla città cristiana di Taibe. A te.
1: Grazie Lucia, e torniamo in Italia con Apriti Borgo, il festival che in questi giorni trasforma Campiglia Marittima in Toscana in un colorato palcoscenico con musicisti, danzatori, attori e circensi italiani e internazionali. Sentiamo Ilaria Esposito.
2: Le strade sono deserte, deserte e silenziose.
3: Via le strade silenziose, che cantava Modugno, cui è dedicato uno degli innumerevoli spettacoli messi in scena sul palcoscenico diffuso di Campiglia Marittima. Le vie del centro si popolano di persone e si accendono della magia di Apriti Borgo, che compie 20 anni, compleanno tondo, come l'abbraccio che in 2 decenni ha stretto l'intero paese, riunito nel nome dell'arte teatrale in tutte le sue declinazioni.
4: Il nostro borgo si apre al mondo, ospitando nei vicoli, nelle piazze, spettacoli, magia, sorprese.
3: Al centro del percorso la Via Blu, un vero e proprio cammino fra teatro e microteatro.
5: Ospiterà 3 produzioni ad hoc di teatro di narrazione, quindi per scoprirle occorrerà seguire questa strada tutta illuminata di blu. Poi ci sarà un tenore che si affaccerà dalle finestre di Palazzo Pretorio.
3: 18 le compagnie teatrali coinvolte, alcune di livello internazionale, con 40 artisti, rappresentano l'anima della rassegna. Strada dopo strada si attraversano i generi con spettacoli adatti anche ai più piccoli. L'anfiteatro è uno dei luoghi centrali delle esibizioni.
5: Clown, mimo, musicale di Anna Marcato con la regia di Rita Peluso, anche quello uno spettacolo divertente per tutta la famiglia.
3: Per i turisti la rassegna è spesso una bella sorpresa di mezz'estate, ma in 20 anni Apriti Borgo ha conquistato l'attenzione di tanti toscani.
6: Quasi ogni anno, se posso, vengo qua.
7: È sempre piacevole, ci divertiamo sempre, bellissimi spettacoli.
1: Ed è tempo di nuova musica per Giusy Ferreri, che a partire da domani, venerdì 14 agosto, renderà disponibile il singolo Vuoto Cosmico. Ve ne mostriamo alcuni momenti in anteprima.

0: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
1: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
0: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
1: Gillette Venus.
2: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
3: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
2: Prima che sia troppo tardi.
4: La tenerezza è importante.
5: Bastano gesti piccolini.
6: Imparate da noi.
7: Capito?
8: Tenderly, un mondo di tenerezza.
9: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
10: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
11: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it.
12: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
11: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Benvenuti a Sport 24, ci ha già raggiunto in studio Novella Caligaris. Ciao Novella, la quarta giornata di gare in vasca agli europei di nuoto di Parigi. Tra gli italiani attesi c'è sicuramente Sara Curtis, che parte da favorita nella finale dei 50 metri dorso dopo aver staccato il record del mondo in semifinale. E allora ci colleghiamo in diretta con Nicola San Giorgio da Parigi. Nicola, eccoci.
1: Sì, buongiorno dalla piscina dell'Aquatic Center. Risultati, diciamo così, in chiaro oscuro stamattina dalle batterie della quarta giornata. Sicuramente spicca l'eliminazione della staffetta 4% stile libero maschile. I vice campioni del mondo in carica, che stamattina schieravano Frigo, Miressi, Ballarati e De Plano, chiudono addirittura con il penultimo tempo, ed è davvero un peccato perché questa era una gara da possibile medaglia. Qualificati poi per le semifinali dei 200 stile libero Carlos D'Ambrosio con il 17° tempo, dei 50 dorso Ceccon e Lamberti rispettivamente con il 14° e l'8° tempo, e dei 200 rana Angiolini e Pirovano ma con il 12° e il 14° tempo. In finale invece senza problemi con il miglior tempo Simona Quadarella nei 1500 stile libero. E come dicevate da studio, c'è grande attesa stasera per la finale dei 50 dorso femminili, perché torna in acqua Sara Curtis dopo aver stampato il record del mondo ieri in semifinale. Vuole andarsi a prendere l'oro in questa gara. L'appuntamento è per le 18:30.

0: come sempre su Rai 2. A voi.
1: E grazie Nicola, insomma novella la giornata storica di ieri e chiaramente la fibrillazione a questo punto per quello che succede nella giornata di oggi per questo grande appuntamento col nuoto.
2: Ma direi che intanto Sara ha già fatto tutto il possibile, ha già fatto tantissimo, questo record è straordinario anche perché viene dopo una medaglia di bronzo nei 100 stile libero, è la prima grande velocista che l'Italia ha da sempre, non c'è mai stata una velocista come lei. Ricordiamo che il 50 d'orso, dove lei ha stabilito il record del mondo battendo la McCon, la australiana, per ben 20 centesimi, che in 50 metri è tantissimo, vediamo proprio la linea del record del mondo e l'arrivo di Sara, è gara olimpica, quindi assume un significato estremamente importante. Poi, come abbiamo detto, è una ragazza eclettica, vediamo qui come esulta. All'inizio non è che si era resa molto conto di quello che aveva fatto, aveva questi occhialini appannati, pensava avrò fatto il record europeo, e poi invece ha realizzato lì, ecco, il pianto, la carezza della Stenberg, è davvero straordinaria questa ragazza, perché ha coraggio, e questo sorriso poi che illumina, che trascina, che ci racconta tutto di lei, ed è il sorriso della madre, Helen, che viene dalla Nigeria.
1: E allora,
2: e poi le altre gare, ovviamente, come abbiamo sentito, stasera comunque alla finale va a caccia dell'oro, indubbiamente, anche se bisogna fare tutti gli scongiuri possibili, perché certo, prime revisioni nello sport non si possono mai fare. Ma nei 50 d'orso vedremo anche la semifinale di Checon, che ci ha dimostrato ieri con la sua medaglia di bronzo di amare questo stile, proprio dai 50 ai 200, lui che è primatista e campione del mondo campione olimpico dei 100. E poi c'è l'Angiolini che potrebbe guadagnare una finale, che D'Ambrosio che è entrato in semifinale però diciamo non tirando, prendendosela un po' troppo comoda perché ha rischiato di uscire dalla finale. Poi è un peccato davvero per questa 4%, che non aveva schierato ovviamente Ceccone e D'Ambrosio perché avevano il 50 d'orso e i 200 stile libero, quindi avevano, insomma, non potevano, poi venivano tutti e due da due gare pesanti di ieri sera, però insomma quando si fa troppo, con troppa sicurezza, troppa tracottanza direi anche, si esce dalla finale.
1: E allora, e poi novella, come sempre ci volgiamo anche a quello che succede invece a Birmingham, perché siamo alla terza giornata degli europei di atletica leggera. Ieri Sara Fantini ha vinto l'argento nel lancio del martello e la quinta medaglia per l'Italia in questa competizione. Allora andiamo intanto a sentire Fabrizio Piacente.
3: Buongiorno da Birmingham, arriva dal lancio del martello la quinta medaglia azzurra agli europei di atletica. Bravissima Sara Fantini a conquistare l'argento alle spalle della finlandese Kosonen. La 28enne emiliana va per la terza volta di fila sul podio europeo dopo il bronzo a Monaco 22 e l'oro a Roma 24.
4: Sono molto contenta di questo secondo posto, di questa medaglia. Non nego che ovviamente io ci ho provato fino alla fine, anche con Silvia comunque quest'anno lei ha fatto veramente delle cose eccezionali e sono molto molto contenta per lei.
3: Nel triplo Andy Diaz, Simone Biasutti e Andrea Dalla Valle conquistano tutti la finale. Oggi da seguire la semifinale degli 800 di Eloisa Coiro e in serata la finale del salto triplo con Daria Derkac ed Erika Saraceni e quella degli 800 uomini con Francesco Pernici. Sospetta distrazione all'adduttore della coscia sinistra, questa è la prima diagnosi emersa dagli accertamenti cui Marcel Jacobs si è sottoposto dopo l'infortunio accusato martedì sera. Per lui stagione finita. Ascoltiamo il medico federale Andrea Billi e poi linea allo studio.
5: Dal punto di vista anatomico, strutturale e biomeccanico, il crampo, quindi quella che è la situazione crampiforme muscolare, ha creato uno scompenso della corsa e quindi a un certo punto si è determinata una situazione di grande contrattura a livello dell'adduttore sinistro.
1: E allora questa quarta giornata novella, la quinta medaglia azzurra, lo so che non si possono fare più di tanto pronostici e previsioni, ma insomma tu che ne sai, cosa ci dici sulla giornata che è in corso invece?
2: Intanto onore e merito alla Fantini che devo dire, come abbiamo sentito, è la terza volta che va sul podio consecutivo e ha conquistato tutti i colori delle medaglie e questa volta è stato un argento. Questa sera occhi puntati su due ragazzi che fanno tutti e due gli 800. Una è la Coiro, che ha battuto il record della Dorio dopo 46 anni, e l'altro è Pernici, sempre un altro giovane, che ha battuto anche lui un record storico, che era quello di Marcello Fiasconaro. Pernici c'ha la finale, la Coiro invece c'ha, se non sbaglio, la semifinale. Poi avremo le semifinali dei 200 con De Salu, che è uno dei quattro che vinse la medaglia d'oro a Tokyo nella 4%, con la famosa staffetta d'oro di quel trionfo straordinario con Jacob Storto, De Salu, appunto. E poi avremo il salto triplo femminile con la Derkac e la Caraceni, che vediamo che cosa ci potranno regalare. Insomma, anche nell'atletica ancora di più ci sono tante le situazioni atmosferiche che possono incidere, ma anche l'atletica come nuoto sta dimostrando di essere veramente leader in Europa, così come lo sport italiano sta veramente bene.
6: E noi tra l'altro parliamo di record battuti come se fossero noccioline, esatto. Ma del resto sei Novella Calligaris, che ringraziamo davvero come sempre. E passiamo ora invece al calcio con la Supercoppa Europea al Paris Saint-Germain. La squadra di Luis Enrique comincia la stagione con un trofeo vincendo 2-1 sull'Aston Villa. Allora sentiamo Umberto Martini.
7: La cosa più sorprendente è la quantità di talento a disposizione di un talento come Luis Enrique. È appena metà agosto, ma il Paris Saint-Germain ha ripreso a vincere. La condizione non è perfetta, la squadra soffre, ma alla fine l'Aston Villa deve arrendersi ai numeri di Kvaratskhelia, sempre più serio pretendente al pallone d'oro, e Doué decisivo nella ripresa. Adesso l'obiettivo di società e giocatori è alzare la terza Champions consecutiva. Ogni volta dobbiamo dimostrare di avere ambizioni sempre più grandi. Vogliamo entrare sempre di più nella storia del calcio e di questa squadra. Non vogliamo fermarci. Archiviamo in fretta i successi e poi ci rimettiamo al lavoro per vincere ancora trofei importanti, come questo. L'Aston Villa, in attesa di vedere in campo i nuovi acquisti, ha scoperto Brian Maggio, 17 anni, gran fisico, difesa della palla e movimenti da centravanti vero. Oltre al gol, tante occasioni in un gruppo che deve trovare un nuovo equilibrio dopo un'ottima stagione. Abbiamo cambiato molto rispetto all'anno scorso, ma la forza della nostra squadra è nella struttura. Abbiamo perso giocatori fantastici, ne sono arrivati di altrettanto bravi. Emery sta lavorando sul gruppo, un mix perfetto di giovani e giocatori più esperti. È molto bravo a gestire i cambiamenti e noi ci adeguiamo con grande impegno. Il futuro può sorridere alla Aston Villa, mentre a Parigi sono già 2 anni che sorridono e vogliono continuare a farlo.

0: Seconda parte del telegiornale di Rai News 24, riprendiamo il nostro racconto parlando del caldo e della siccità che imperversa sul nostro paese, siccità che si fa sentire anche nei torrenti del Piemonte, rimasti quasi senza acqua, in aiuto dei pesci in affanno. Arrivano i volontari delle associazioni novaresi che li prelevano e li mettono in salvo. Vediamo insieme con Simona Marchetti.
1: Rogge e torrenti, i loro letti solcano i boschi, ma la siccità li ha prosciugati. Tra i sassi emergono le tracce di vecchi ponti. Spesso resta solo un rigagnolo, una pozza in cui boccheggiano i pesci sopravvissuti, barbica, vedani, trote e non solo. Le associazioni di pescatori della provincia di Novara in queste ultime settimane setacciano il territorio per metterli in sicurezza e permettere loro di sopravvivere.
2: Competenza è della provincia, che comunque è quella che gestisce tutto il discorso territorio. Li facciamo noi volontari e quindi le varie associazioni pescatori che ci sono sul territorio.
1: Le squadre sono dotate di uno storditore elettrico utilizzato da personale qualificato e autorizzato. Hanno retini, secchielli e soprattutto una grande vasca montata su un fuoristrada. I pesci vengono raccolti e trasportati in acque più abbondanti, da cui più avanti potranno tornare alla zona d'origine. Una situazione che quest'anno è purtroppo molto diffusa.
2: Non è così eccezionale, chiaramente quest'anno è uno di quegli anni in cui la secca è stata veramente importante.
1: In questa buca c'è un unico pesce sopravvissuto e non è una buona notizia.
3: È sopravvissuto il cobite asiatico, che è comunemente chiamato misgurno. È una specie molto invasiva perché mangia anche le uova degli altri pesci, per cui una specie alloctona.
1: Dopo un viaggio di qualche decina di minuti, a poco i vari esemplari, grandi e piccoli, possono finalmente tornare a nuotare in acque più limpide, aspettando la pioggia.
0: E il Piemonte, insieme a tutto il nord Italia, è davvero una delle zone più colpite dalla siccità di questi giorni, crisi idrica anche nelle risaie del Vercellese. Andiamo allora proprio lì da Massimo Mignanelli.
4: Io mi trovo qua su una risaia che in realtà è tutto secco, non ha dato fuori niente, tra Vercelli e Biella. Con me ho Roberto Guerrini, che è uno che si occupa di risaie, è un agricoltore che in questo momento si sta tirando sulle maniche perché si sta in sofferenza. Qual è la situazione adesso? Noi qui dove stiamo camminando, cosa ci dovrebbe essere?
5: Qui dovrebbe esserci le risaie allagate, purtroppo come vedete, come vedete alle nostre spalle abbiamo parte di queste risaie che sono perse perché sono più di 40 giorni che non vengono irrigate per mancanza di acqua purtroppo.
4: Sono proprio bruciate alcune?
5: Sì, sì, questo qua è proprio perso. Se ci fosse stata l'acqua già solo un mese fa probabilmente si riusciva a salvare il raccolto.
4: Se dovesse venire a piovere nelle prossime settimane si salva il resto?
5: No, il resto sì, il resto si riesce a salvare. Qui no, qui è compromesso. Il resto sicuramente se ci fossero state delle piogge in questi giorni o anche nei prossimi sicuramente si salverebbero.
4: Guerini, qui è tutto bruciato. Dall'altra parte della strada vediamo invece un campo verde magnifico di piante di riso con dentro dell'acqua nel canale.
5: Perché lì abbiamo il canale che arriva dalla Dora e quindi siamo riusciti a irrigare i campi di fianco al canale, quindi lì si è salvato il raccolto. Quindi si vede proprio la differenza tra avere la disponibilità di acqua e riuscire a irrigare e non averla e perdere il raccolto.
4: Guerini, la ringrazio, in bocca al lupo, che tutto possa cambiare e andare bene su questa raccolta del riso. Per ora è tutto, ci rivediamo però più tardi.
0: Islanda, Norvegia, Spagna, Francia e anche Italia. In migliaia hanno guardato al cielo ieri sera lo spettacolo dell'eclissi di sole. Vediamo una selezione delle immagini più belle di quando il sole è stato oscurato, è diventato di fatto un sole nero. Guardiamole insieme.

0: La musica adesso dal 27 al 30 agosto a Cellamonte, nel cuore del Monferrato, torna Jazz Refound, un'immersione nelle contaminazioni musicali fra buon cibo, vino e natura. Guardiamo insieme a Laura Longo.
1: Lontano dalle grandi logiche di mercato, vicino agli amanti della buona musica e non solo, torna dal 27 al 30 agosto il Jazz Refound Festival piemontese, che nell'anno della maturità rivendica la sua natura di presidio culturale indipendente. Nel borgo di Cellamonte, tra le colline del Monferrato, si esibiranno un mix di volti noti e giovani promesse, da Berlioz a DJ Storm, ma anche la Nigne, Fresh Mula, forze creative che riflettono un mondo sempre più interconnesso.
2: È un festival che esplora le traiettorie del post-jazz, delle musiche afrocentriche, tra progetti live e la club culture con tantissimi dei nostri DJ select.
1: Homecoming, il titolo scelto per questa edizione, un ritorno alle origini della musica e del confronto con la natura.
2: Ci sarà spazio anche a talk, approfondimenti e listening session, ma soprattutto una delle aspettative più interessanti per il nostro pubblico e per i fruitori è appunto la dimensione esperienziale che viene vissuta tra la musica e il bellissimo territorio che ci ospita.
1: Un cantiere di sperimentazioni e contaminazioni tra buon vino, buon cibo. Occasione per meditare e per ritrovarsi.
0: La nostra rubrica in scena adesso sulla scia del grande successo del film di Nolan, Odissea. Andiamo a vedere Stefano Accorsi nel ruolo dell'eroe omerico che si fece chiamare Nessuno. Sentiamo il servizio di Paola Marinozzi.
3: Sangue secco di 10 anni di guerra. Ah, manca l'aria.
4: Forza, non mollare, continua,
3: sì.
4: Continua.
3: Sì, sì.
5: Questo Ulisse si muove come se fosse su un ring. È resistente e fragile, sembra un pugile.
3: Ho avuto questa idea. 30 uomini, nascosti nella pancia di legno di un cavallo che si può aprire solo dall'esterno, e tutto intorno i soldati troiani.
5: Si chiama Nessuno, il nome con cui inganna Polifemo. E non combatte soltanto contro mostri, tempeste, ma combatte soprattutto le proprie paure e le nostalgie.
3: Cosa ha detto? Ha detto bruciamolo. Ha detto bruciamolo, sì. Ha detto facciamolo a pezzi, bruciamolo e buttiamolo in mare. Una lancia tocca la pancia di legno del cavallo. Qualcuno sussulta. Fermi.
6: Nel nostro spettacolo il cuore, diciamo, è proprio questo rapporto Ulisse-Penelope. In scena c'è Francesca Del Duca che, oltre ad essere una bravissima musicista, diciamo che incarna Penelope, alla quale in qualche modo Ulisse sta raccontando. E quindi vengono fuori degli aspetti molto intimi, anche molto umani e anche molto clowneschi alle volte.
3: Mio nonno mi diceva sempre: ricordati Ulisse, l'uomo è l'unico animale capace di raccontare storie, perché le storie sono la base di tutto. Ricordati Ulisse, tu con le storie puoi convincere gli altri a guardare il mondo così come lo vedi tu. Ah, che tipo mio nonno!
6: Diciamo che togliere un po' Ulisse dal suo piedistallo è stata la nostra missione.
3: Come si chiama Alvis nonno? Io.
5: C'è anche dell'autoironia.
6: Tanta. No,
5: è uno spettacolo. Che non è anche proprio tipica dell'eroe, questo, no? Classico.
6: Non c'è mai. Ma è proprio, secondo me, il valore aggiunto di questo essere umano che abbiamo portato in scena.
3: Se io chiudevo gli occhi, potevo essere contemporaneamente a Itaca e a Troia, capito?
5: Dal testo dello scrittore Emanuele Aldovrandi e l'adattamento e le immagini evocative del regista Daniele Finzipasca, entriamo nel mito omerico per avventurarci in una riflessione sull'identità, la memoria e il ritorno dell'eroe più umano dell'antichità. Quanto è vicino a noi, soprattutto in questo momento, no, che stiamo vivendo, di queste guerre che non vogliamo.
3: Io non volevo farla questa guerra, non ci volevo andare.
6: Lui rappresenta anche questo e rappresenta anche l'essere umano che le prova tutte per interrompere, per far sì che questa guerra a un certo punto si finisca. E il cavallo è l'esperienza più assurda, se vogliamo.
3: Dopo quella terribile notte a Troia, prendiamo le navi che avevamo nascosto e partiamo.
6: Mi piace che questo spazio non sia realistico, mi piace che il teatro ci offra l'opportunità di essere Ulisse, poi un po' Priamo, poi anche altri personaggi, anche se fondamentalmente sempre raccontati da Ulisse, ma questa è una struttura che nasce un po' come parkour, quindi si può correre, si può entrare dentro e diventa una specie di cavallo, si sale sopra e diventa una grotta e diventa una nave, diventa tante cose. Ma mi piace questo, mi piace che il teatro non sia realistico, perché il teatro chiama veramente in causa l'immaginazione delle persone, del pubblico.
3: Meraviglioso, Penelope, ma non sarebbe bello, non sarebbe bellissimo, Penelope?
4: Il mio teatro è fatto di attori profondamente fisici, attori capaci di appoggiarsi prima di tutto allo strumento che sono, al corpo che sono. Interpreti che profumano a cose semplici, a burro, a farina.
5: Stefano Accorsi che sapore ha?
4: Gli ho fatto uscire il suo mondo emiliano, la sua tenerezza e questa potenza che ha.
3: Lo sai subito cosa mi ha chiesto la mamma? Come sta Penelope?
5: Chi è Penelope?
4: Ma Penelope è quella che dà il ritmo. In questa palestra c'era bisogno di qualcuno che ritmasse, che fosse come il coach. Dai, vai, forza. Francesca ha studiato in India, quindi conosce queste percussioni che ci spostano in un oriente che bene o male affiora quando entriamo in un mondo sognato.
6: Non esistono, per quello che mi riguarda, monologhi, esistono dei continui dialoghi fra chi è in scena e chi è qui, ed è bello che ognuno si immagini anche una serie di cose. Questo essere multiforme, ecco, un po' come Ulisse, il multiforme ingegno. A teatro convivono tragedia, dramma, farsa, ironia, cosa che invece al cinema è un pochino più difficile.
5: È campo libero qua.
6: Campo libero, il teatro è uno spazio finito dove però può succedere l'infinito.

0: Facciamo una breve pausa adesso, poi il meteo e alle 13 torna una nuova edizione del Telegiornale con Annalisa Salzano.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah. Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
7: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
9: Un cordiale buongiorno a tutti voi, cielo generalmente privo di nubi al nord, anche se dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà sulle Alpi occidentali, dove sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco. Inizialmente stabile e soleggiato anche sulle regioni centrali, durante le ore più calde della giornata le nubi aumenteranno tra Abruzzo e Basso Lazio. In queste zone sarà possibile qualche temporale che tenderà ad esaurirsi solo in serata. Instabili al meridione, poche nubi al mattino, poi la nuvolosità tenderà ad aumentare in area appenninica, dove arriveranno dei rovesci temporaleschi che localmente potranno raggiungere le zone costiere tirreniche. Inizialmente poche nubi anche sulle due isole maggiori, poi la nuvolosità tenderà ad aumentare, specie sulla Sicilia, dove arriveranno dei rovesci pomeridiani. La ventilazione sarà debole settentrionale. Per la giornata di domani il tempo sarà stabile su tutto il paese, con ampi spazi di sereno al mattino. Nel pomeriggio qualche nube in più arriverà nelle aree montuose di Sardegna, Calabria e Alpi occidentali, dove sarà possibile qualche pioggia. Chiudiamo con le temperature, che rimarranno piuttosto elevate, con punte di 38-39 gradi.

0: tempo si sposta. Farsi raccontare in diretta.
1: Sì, sono arrivati. Stavo così, proprio. E dopo

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: La procura dovrebbe dare parere negativo ai domiciliari per Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. La decisione spetterà al GIP. La Spagna alza l'allerta alle frontiere di Ceuta e Melilla. La Danimarca pronta a fermare Schengen. Berlino conferma i trasferimenti di migranti verso l'Italia. Tra poco l'audizione di Piantedosi. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele, l'esercito di Tel Aviv evacua i palestinesi. La guerra tra Ucraina e Russia è sempre più intensa anche sul Mar Nero. Kiev contro la flotta ombra di Putin e i russi pronti a colpire l'export di grano ucraino. Reportage esclusivo del nostro inviato. A Trani un 18enne è morto, accoltellato più volte alla schiena in pieno centro durante una rissa tra due gruppi di giovani, confessa un minorenne. Europei di nuoto a Parigi, il record del mondo per Sara Curtis in semifinale nei 50 d'orso, argento per le azzurre della staffetta 4% atletica, argento per la Fantini. Buongiorno, edizione delle 13 del telegiornale di Renews 24. Dunque, lo avete sentito nei nostri titoli, si attende, secondo quanto anticipano alcune fonti di stampa, un no ai domiciliari per Walter Lavitola dalla procura di Nome. La richiesta era stata avanzata dal difensore, ricordiamo, al termine dell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri, durato 5 ore. E sempre ieri l'imprenditore faccendiere Walter Lavitola, proprio in sede di interrogatorio, ha confessato di essere il mandante dell'attentato e di averlo organizzato per far innalzare il livello di scorta al conduttore. Tutti i dettagli con Alessandro Fresilli.
1: Ho fatto una richiesta, non so che succederà, di applicazione di misura meno restrittiva.
2: L'istanza è stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere romano di Rebibbia dal legale di Walter Lavitola, dopo l'ammissione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma arriva poche ore dopo ed è un parere negativo. Lavitola rimarrà in carcere. Ieri, davanti ai magistrati, il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Una confessione nella vicenda cominciata il 16 ottobre scorso davanti alla casa di Sigfrido Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
2: Non un movente politico, dunque, come è stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo Lavitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. Nelle 5 ore di ricostruzione dell'attentato davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, il faccendiere ha raccontato anche degli esecutori arrestati a fine giugno e di come siano stati reclutati dal suo uomo di fiducia, Gomez Clesio Tavares, al momento irreperibile dopo essere partito per l'Africa. Un progetto ordito all'insaputa del conduttore di Report, vittima inconsapevole secondo i magistrati che conducono l'inchiesta.
0: Ed è altissimo lo scontro politico, la maggioranza chiede la sospensione del conduttore di Report, prudenza dalle opposizioni, mentre i partiti si confrontano anche sul tema immigrazione. A proposito di questo, nel pomeriggio l'audizione di Piantedosi al Comitato parlamentare su Schengen. Facciamo il punto con Alberto Puoti.
3: Sì, c'è la reazione del centrodestra alle parole di Ranucci sul paragone che fa con Falcone e Borsellino, parole ignobili per Fratelli d'Italia, e intanto la questione fa accesa sul ruolo di Ranucci rispetto alla conduzione di Report. La sinistra smette di fare quadrato intorno a lui, afferma Fratelli d'Italia, anche Salvini ribadisce anche oggi la sua posizione, faccia un passo indietro, i suoi sono deliri, e Gasparri da Forza Italia che chiede a Schlein di non difenderlo e chiede a Ranucci di scusarsi. Ma nel centro-sinistra c'è Barbara Floridia per i 5 Stelle che avverte giù le mani da Ranucci, mentre il PD con Verini dice salviamo Report, e AVS incalza però di nuovo e difende Ranucci, è lui la vittima. Sulla questione migranti c'è la convocazione del Comitato Schengen con Piantedosi, la questione migranti accende il dibattito con il centrodestra che rivendica la chiusura di Schengen con la Spagna e Fratelli d'Italia, anche la posizione dell'Italia sulla questione migranti che si è imposta in Europa, e Forza Italia che chiede una collaborazione a livello europeo, mentre nel centro-sinistra c'è la richiesta di non fare propaganda, di pensare al paese reale, così in particolare il Partito Democratico, mentre per i 5 Stelle la posizione di Meloni è isolata in Europa. Infine Italia Viva interviene sulla questione Germania e sui migranti che tornerebbero in Italia e avverte: si tratta di un boomerang per Giorgia Meloni. A te.
0: Grazie Alberto Puoti. E stamane è sempre la cronaca in primo piano con un altro grave fatto. Un ragazzo di 17 anni ha confessato questa mattina presso la caserma dei Carabinieri l'omicidio a Trani in Puglia di un 18enne vittima di un accoltellamento durante una rissa tra coetanei. Allora andiamo da Luca Ristodemo Gentile.
4: Vi confermiamo quello che sta succedendo in questi ultimi minuti, la novità che avevamo anticipato: un ragazzo di 17 anni si sarebbe costituito in caserma, nella caserma dei Carabinieri qui a Trani, accompagnato dal suo avvocato, avrebbe confessato di aver colpito la vittima, il ragazzo di 18 anni, Michele Quagliarella. L'avrebbe colpita, ma avrebbe sostenuto di non aver avuto intenzione di ucciderlo. Ricordiamo la vicenda: ieri siamo qui nella piazza Giovanni Paolo II, la periferia di Trani, una lite tra due gruppi di ragazzi, un gruppo di ragazzi qui di Trani, un gruppo di ragazzi di Andria, erano più o meno tutti coetanei tra i 17 e i 18 anni. Ricordiamo, l'aggressore sarebbe un minorenne, la vittima un ragazzo di 18 anni. Erano qui, vedete forse in fondo lì in quel muro ci sono ancora i segni di un fuoco acceso, perché questi ragazzi dopo la mezzanotte si erano riuniti per fare una grigliata, un'usanza sembrerebbe, a quanto abbiamo raccolto, diciamo, qui a Trani nelle notti d'estate. In questo momento il ragazzo sarebbe ancora in caserma, i carabinieri stanno raccogliendo la testimonianza, vedremo quali sono gli sviluppi. Noi poco fa abbiamo sentito il sindaco di Trani, Marco Gagliano, le abbiamo chiesto un'impressione intanto soprattutto sull'aspetto sociale di questa vicenda, perché quello che sorprende chiaramente è che questi ragazzi fossero di notte in mezzo ai palazzi, come vedete, per fare una grigliata, e poi è successo quello che vi abbiamo raccontato. Ma sentiamo il sindaco di Trani, Marco Gagliano, e poi la linea torna a voi.
5: In questa specifica zona, che potremmo anche chiamare periferica, in realtà questa è una zona di lavoratori, di persone che lavorano, che vivono la loro esistenza in maniera tranquilla. Qui non ci sono in questo momento perlomeno indicazioni di problematiche di questo genere. È stata veramente un evento, un accadimento che nessuno poteva pensare in questi termini. Però è anche vero che siamo in una fase di difficoltà, perché esattamente un mese fa qui a Trani è accaduto un altro evento totalmente differente, ma che ha fortemente scosso questa fascia di età, oltre che tutta la città.
0: E un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea, poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ricoverati nell'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. Il trentenne, dopo aver sparato contro l'ex compagna, ha tentato di togliersi la vita utilizzando la stessa pistola. Alla ragazza hanno estratto due proiettili, è stata colpita a testa, dorso e torace, ma è in condizioni stabili. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. E torniamo ai temi dell'immigrazione, che insistono sulle tensioni nell'Unione Europea. Berlino dunque conferma i trasferimenti verso l'Italia come previsto dagli accordi di Dublino, mentre la Danimarca minaccia di chiudere le frontiere. E intanto a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, l'allerta resta alta. Tutti i dettagli con l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
6: A Ceuta adesso è corsa contro il tempo per scongiurare quell'esodo di massa che i canali social continuano ad annunciare per il 15 di agosto. Il Marocco ha rafforzato le frontiere, la Spagna ha inviato uno dopo l'altro i suoi ministri. Oggi è atteso il ministro dell'interno, Fernando Grande Marlaska. Anche l'Europa cerca di proteggersi. La Danimarca dice che sarebbe pronta a chiudere le frontiere di fronte a una nuova ondata. Intanto accelera il suo progetto insieme a altri paesi europei, Germania, Austria, Olanda e Grecia. Grecia di aprire un hub di rimpatrio insieme in Africa. Secondo indiscrezioni, il centro potrebbe nascere in Uganda già nel 2027 e ospitare fino a 10.000 persone. A settembre a Copenaghen ci sarà una prima riunione operativa. L'alternativa sarebbe anche quella del Ruanda, dove però è già naufragato il progetto britannico, che fu bocciato in via definitiva dalla Corte Suprema britannica perché non aveva ritenuto che il Ruanda fosse un paese sicuro. Ricordiamo che oltre a questa prima coalizione c'è anche l'ipotesi avanzata dall'Italia all'ultimo Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea di allestire centri di rimpatrio europei nei paesi terzi. Resta alto lo scontro anche tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti sbarcati in Italia e arrivati poi in Germania. Berlino si è detto a sorpresa delle agitazioni che si sono state su questo tema, poiché ha chiarito che l'Italia e la Grecia anche avevano già concordato che da giugno si potevano riprendere i trasferimenti secondo le regole già previste dai vecchi trattati di Dublino. Lina allo studio.
0: Grazie Gerardo Vitali Rosati. Ora andiamo in Medio Oriente, dove l'esercito israeliano ha lanciato un'operazione nella zona di Kosra, dove da giorni alcune famiglie palestinesi sono assediate dai coloni. Interviene anche l'ambasciatore americano a Gerusalemme, che attacca i coloni e parla di atto di terrorismo ripugnante. Linea al corrispondente Giovanni Battista Brunori.
7: Sì, vi parliamo da Kusra, che è stata dichiarata zona militare chiusa. L'esercito è voluto intervenire qui con forza, ha mandato anche un altro battaglione della brigata Golani per cercare di fermare l'avanzata e le aggressioni di questi coloni, che però purtroppo continuano. Qui appunto in alcune case di questo villaggio, siamo vicini a Nablus, i coloni sono arrivati anche questa mattina, ci sono stati scontri con l'esercito, ma sono riusciti ancora una volta a minacciare e aggredire appunto le proprietà di questi palestinesi. L'esercito inizialmente aveva ordinato l'evacuazione di questo villaggio, di 15-16 abitazioni di questo villaggio, e poco fa invece l'esercito ha revocato questo ordine di evacuazione. Tuttavia appunto questa rimane una zona militare chiusa. Anche noi siamo stati fermati poco fa dall'esercito israeliano, che appunto hanno sequestrato momentaneamente i cellulari, hanno cancellato delle immagini che avevamo girato e ci hanno rilasciato. Dunque la situazione qui in Cisgiordania resta ancora nel caos. Le aggressioni di coloni continuano qui nella zona di Kusra, così come sono continuate nella zona di Taib, il villaggio cristiano, che anche quello a fine luglio era stato dichiarato zona militare chiusa, proprio per cercare di evitare le aggressioni dei coloni, che però purtroppo continuano. Lì nello studio.
0: Grazie a Giovanni Battista Brunori. E invece sul fronte ucraino c'è il pressing del presidente Zelensky sugli Stati Uniti, perché aumenta il fabbisogno di missili intercettori, perché non si fermano gli attacchi russi anche di giorno. Ormai nella regione di Odessa è stato colpito un treno passeggeri. Allora andiamo lì dal nostro inviato Daniele Lorenzetti.
8: Sì, un drone jet scagliato sulla locomotiva di un treno partito da Dnipro e diretto a Odessa. L'ultimo devastante attacco dei russi che ha toccato il sistema ferroviario ucraino fa registrare due vittime, il macchinista e un suo aiutante. A bordo del treno, ha fatto sapere Zelensky, c'erano 340 persone. I russi, ha detto il presidente ucraino, colpiscono la vita delle persone comuni semplicemente per seminare terrore. Zelensky, che aveva poche ore prima parlato in un intervista alla CNN tornando a sollecitare la fornitura di missili antibalistici, in particolare i Patriot. Con il 10% dei Patriot americani, aveva detto, potremmo difenderci dagli attacchi russi. Attacchi che proseguono incessanti. L'ONU proprio oggi ricorda in un suo rapporto che il luglio appena trascorso ha visto il maggior numero di vittime civili in Ucraina dal maggio del 2022, almeno 437 uccisi e 2.610 feriti, con un aumento del 70% rispetto a un anno prima. Gli attacchi sono proseguiti incessanti anche con i droni durante la notte. Qui ci troviamo nell'area di Mykolaiv, droni che hanno colpito anche le infrastrutture portuali come Izmail Porto, che si trova nei pressi del Danubio e nei pressi del confine con la Romania. Lì sono decollati dei jet, due F-16 per precauzione. È tutto per ora dalla regione di Mykolaiv, ti restituisco la linea.
0: E dunque, prima di proseguire con il giornale, vi diamo conto di un'ultima ora. Parlavamo con il nostro inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, dell'alta tensione sui temi dell'immigrazione in Europa, in particolare a Ceuta, dopo le ondate di migranti dal Marocco nelle settimane scorse. Ebbene, c'è una battuta d'arresto nella collaborazione tra Marocco e Spagna. Infatti, il Marocco ha chiesto di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione per le difficoltà, spiega, di ricevere condannati dalla Spagna, di cui chiede appunto l'estradizione. Naturalmente tutto questo quando sappiamo che c'è un'allerta alta in questo momento per il giorno di Ferragosto. E dunque noi proseguiamo adesso con la guerra nel Golfo Persico. Donald Trump torna ad adottare toni bellicosi nei confronti di Teheran, con la situazione di Hormuz in stallo, ma c'è anche un fronte interno per il presidente degli Stati Uniti, che è alle prese con nuovi guai giudiziari per il suo posto su Truth. L'inviato a New York è Matteo Alviti.
9: Indicare con un post il blocco imposto dalla Marina statunitense all'ingresso del Golfo Persico, il muro di acciaio lo chiama. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che ce lo terremo. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo, aggiunge. Teheran è in bancarotta. Sono solo chiacchiere, non sono più i bulli del Medio Oriente. Ma mentre cerca una soluzione per chiudere in fretta il conflitto che si trascina da 6 mesi, Trump dovrà ora affrontare un nuovo guaio giudiziario. Due associazioni giornalistiche lo hanno citato in giudizio per la controversa vendita dei suoi post su Truth in anticipo rispetto alla pubblicazione. Abbonamenti che costerebbero fino a $100,000 al mese, con il vantaggio di sapere prima degli altri notizie in grado di influenzare i mercati finanziari, quindi di trarne profitto. Un meccanismo corrotto e incostituzionale, accusano Intercept Media e Freedom for Press Association. E in questa contesa Trump non potrà contare sull'aiuto di Caroline Leavitt. La portavoce della Casa Bianca si è dimessa per stare più vicina alla famiglia dopo la nascita della seconda figlia. Il presidente perde così una delle sue consigliere più fidate a 3 mesi dalle elezioni di midterm.
0: E Teheran ribadisce la linea dura, lo stretto rimarrà chiuso, chiede inoltre i danni agli Stati Uniti anche per le conseguenze ambientali nel Golfo. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di errore di calcolo del presidente Trump su Hormuz. Da Istanbul i dettagli con la corrispondente Anna Mazzone.
10: Pasdaran confermano il controllo su Hormuz, la marina iraniana smentisce Trump e ribadisce che il corridoio è chiuso e il ministro degli esteri Araghchi afferma che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione sullo stretto. Poi scrive sui social che peggio delle fake news c'è la fake intelligence e cresce l'allarme ambientale. Ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm, le macchie di greggio si allargano fino a lambire le coste dell'Oman e Teheran chiede un risarcimento per le fuoriuscite che rischiano di inquinare e distruggere le oasi ecologiche presenti nelle acque del Golfo Persico. Ma la diplomazia, nonostante tutto, continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli

0: Il mercato resta sotto pressione per la crisi dell'offerta. L'AI, ovvero l'Agenzia Internazionale per l'Energia, e l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, hanno entrambe rivisto le proprie revisioni. Tutti i dettagli con Raffaele Cappuccio.
1: Cala la domanda globale di petrolio. Le tensioni in Medio Oriente e la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz sono i fattori principali che hanno spinto l'Agenzia Internazionale dell'Energia a stimare una contrazione della domanda mondiale di 1,6 milioni di barili al giorno nel 2026. Anche l'OPEC ha rivisto al ribasso le proprie stime per l'anno in corso. L'organizzazione prevede ora una crescita contenuta a circa 580.000 barili al giorno, con un calo di oltre 200.000 barili rispetto alle rilevazioni di luglio. Inevitabilmente le turbulenze sul mercato energetico si ripercuotono sull'economia reale, portando a continui ritocchi al rialzo sui listini dei carburanti. A confermarlo è la stessa Istat, che a luglio ha registrato un incremento su base annua dell'8% per la benzina e del 18,8% per il gasolio. L'inflazione, tuttavia, spinge i prezzi al rialzo in quasi tutti i settori, colpendo duro anche chi va in ferie. Sempre l'Istat, infatti, segnala per i servizi di alloggio e ristorazione un aumento medio dei listini del 3,4%. Ma i rincari non risparmiano nemmeno chi resta in città. Secondo un'indagine dell'Istituto di Ricerca EMG, sono oltre 4,4 milioni gli italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per motivi economici. Oltre al danno, però, c'è la beffa. Uno su due dichiara che, a causa del caro bollette, rimanere a casa non ha portato alcun reale risparmio, proprio perché le bollette sono più pesanti.
0: E veniamo alle temperature di questi giorni. Scendono a 18 le città da bollino rosso per l'ondata di calore che durerà sul nostro paese almeno fino a dopo Ferragosto, ma i temporali sparsi intanto hanno già fatto sentire le temperature leggermente in discesa. Allerta gialla per le precipitazioni in 5 regioni con la situazione in Campania. Vediamo la situazione in Campania, scusate, con Luigi Carbone.
2: Vento forte, grandinate e tempeste hanno flagellato la Campania, provocando danni e disagi questo pomeriggio. Chicchi di grandine enormi a Baronissi, in provincia di Salerno, colpita l'area vesuviana, Bosco Trecase, Castellammare, Bosco Reale e Sorrento, con alberi abbattuti sulle strade, auto danneggiate. La linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana ha funzionato a singhiozzo, con blocchi parziali alla circolazione e riprese del servizio. Pesantemente colpito anche il Sannio, con alberi caduti a Benevento in numerosi centri della provincia, allagamenti e cadute di calcinacci a Napoli, Salerno, Nocera, Mercato San Severino e Sarno, dove un pastore con il suo gregge è stato coinvolto in uno smottamento, fortunatamente senza gravi conseguenze. Centinaia di interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione.
0: Sara Curtis è la quarta italiana nella storia a stabilire un record del mondo nel nuoto, un primato, il suo nei 50 dorso registrato in semifinale dei campionati europei in corso a Parigi. Ma conosciamo meglio questa 19enne con il servizio di Novella Calligaris.
3: Total Eclipse of the Earth. Sì, ma dopo l'eclissi, dopo il buio, è apparsa una stella che ha sfondato il tetto della piscina di Saint-Denis a Parigi. Era il sorriso di Sara Curtis, che ha illuminato tutto il nuoto italiano con il suo record del mondo nei 50 dorso nella semifinale degli europei. Un sogno custodito nel cassetto, una profezia di mamma Helen, che ha sempre ripetuta che nulla è impossibile se davvero ci credi. Ed eccolo lì, quel sogno diventato realtà, costruito con le sue braccia, con le sue gambe, ma soprattutto con la sua testa. Agli occhialini appannati, Sara non vede il tabellone, o forse è l'emozione che le impedisce di capire subito che cosa ha appena fatto. Poi finalmente legge il tempo, 20 centesimi meno del precedente record del mondo dell'australiana McCann. Il cronometro si è fermato a 26,63, una follia, una bellissima follia. E allora realizza, sorride, piange, urla, sbatte le braccia sull'acqua. Arriva pure la carezza della sua rivale dello stile libero, quasi una carezza materna, quella dell'olandese Stenberger. E sugli spalti mamma Helen balla, sventolando il tricolore. Che soddisfazione anche per lei, che conosce il sacrificio, lei che conosce i sogni. Helen è arrivata in Italia dalla Nigeria cercando una vita migliore. E oggi Sara, Sare, come la chiamano in famiglia, ripaga tutti quei sacrifici, non solo con il nuoto, ma anche con gli studi. Il coraggio, il sorriso li ha ereditati dalla mamma, la determinazione e il carattere dal papà Vincenzo, qualità che l'hanno portata a diventare subito grande, scegliendo di volare oltreoceano all'Università della Virginia, uno dei più importanti centri per velocisti, dove ha preparato questo primato senza mai dimenticare

0: trovare la sua Savigliano, ma i sogni adesso continuano e il prossimo capitolo comincia dalla finale di questa sera.
1: Apriti Borgo è il festival che in questi giorni trasforma Campiglia Marittima in Toscana in un coloratissimo palcoscenico con musicisti, danzatori, attori e circensi italiani e internazionali. Ilaria Esposito.
2: Le strade sono deserte e silenziose.
3: Via le strade silenziose che cantava Modugno, cui è dedicato uno degli innumerevoli spettacoli messi in scena sul palcoscenico diffuso di Campiglia Marittima. Le vie del centro si popolano di persone e si accendono della magia di Apriti Borgo, che compie 20 anni, compleanno tondo, come l'abbraccio che in 2 decenni ha stretto l'intero paese, riunito nel nome dell'arte teatrale in tutte le sue declinazioni.
4: Il nostro borgo si apre al mondo, ospitando nei vicoli, nelle piazze, spettacoli, magia, sorprese.
3: Al centro del percorso la Via Blu, un vero e proprio cammino fra teatro e microteatro.
5: Ospiterà 3 produzioni ad hoc di teatro di narrazione, quindi per scoprirle occorrerà seguire questa strada tutta illuminata di blu. Poi ci sarà un tenore che si affaccerà dalle finestre di Palazzo Pretorio.
3: 18 le compagnie teatrali coinvolte, alcune di livello internazionale, con 40 artisti, rappresentano l'anima della rassegna. Strada dopo strada si attraversano i generi con spettacoli adatti anche ai più piccoli. L'anfiteatro è uno dei luoghi centrali delle esibizioni.
5: Clown, mimo, musicale di Anna Marcato con la regia di Rita Pelusio, anche quello è uno spettacolo divertente per tutta la famiglia.
3: Per i turisti la rassegna è spesso una bella sorpresa di mezz'estate, ma in 20 anni Apriti Borgo ha conquistato l'attenzione di tanti toscani.
6: Quasi ogni anno, se posso, vengo qua.
7: È sempre piacevole, ci divertiamo sempre, bellissimi spettacoli.
1: Ed è tempo di nuova musica per Giusy Ferreri, che a partire da domani, venerdì 14 agosto, renderà disponibile il singolo Vuoto Cosmico. Ve ne mostriamo allora alcuni momenti in anteprima, poi una piccola pausa e torniamo in studio con un riepilogo delle principali notizie del giorno.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Il calore di una mattina di sole, gli odori familiari. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Dove ritrovo ogni giorno un senso di pace, armonia, bellezza. Quanta bellezza! Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale l'impegno di una vita e anche più. Questa casa vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. E quando non saranno più le mie gambe a camminare lungo i suoi sentieri, continueranno a farlo le mie idee. La lascio a chi saprà difenderla. È il mio modo di continuare ad amarla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
3: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
5: Capelli deboli che cadono?
4: O ti senti così? O ti senti ACT?
5: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
6: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
7: Tale e quale show! Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
8: Da MD la buona spesa conviene ogni giorno e farla è sempre più comodo e semplice, perché puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Scopri di più su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
9: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il tempo si stabilizzerà sulle regioni del nord con un cielo che si farà stellato a parte residui annuvolamenti in area alpina. Cielo privo di nubi anche sulle regioni centrali con i venti che saranno deboli nord-orientali e qualche rinforzo sarà presente in area adriatica. Anche al sud la nuvolosità andrà rapidamente diradandosi e nel corso della notte avremo un cielo stellato, la ventilazione sarà debole di direzione variabile, mari generalmente poco mossi, localmente mosso il canale d'Otranto. Tempo indeciso, miglioramento anche sulle due isole maggiori, con un cielo che si farà generalmente sereno e una ventilazione che rimarrà debole. Per la giornata di domani il sole splenderà su tutto il paese almeno nelle ore mattutine. Nel pomeriggio nubi in aumento sull'Appennino meridionale, sui rilievi di Sicilia e Sardegna e sulle Alpi occidentali, dove sarà possibile qualche locale rovescio. Per quanto riguarda le temperature non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti, punte massime intorno ai 38-39 gradi sulle più grandi città.
10: Buon pomeriggio, dunque ben ritrovati in studio con le principali notizie. E questa mattina, dunque, indiscrezioni di stampa parlano della scelta da parte della Procura di Roma di negare gli arresti domiciliari a Walter Lavitola dopo l'interrogatorio di garanzia di ieri. L'ex editore e imprenditore in carcere da lunedì ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre ai danni del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Lavitola nel corso dell'interrogatorio ha sostenuto di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. L'ultima parola sulla decisione, sulla richiesta dei domiciliari già negata della Procura, spetterà al GIP. L'Unione Europea segue con attenzione il rischio di nuovi arrivi di migranti a Ceuta, ma la protezione delle frontiere e rimpatri devono essere garantiti ogni giorno dell'anno e non soltanto in vista del Ferragosto. Così la portavoce della Commissione Europea Podestà. La Spagna intanto ha alzato l'allerta alle frontiere di Ceuta e Melilla, la Danimarca si dice pronta a fermare Schengen e Berlino conferma i trasferimenti dei migranti verso l'Italia. Ha confessato il 17enne autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta nella serata di ieri a Trani, in Puglia. Il ragazzino ha raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Stop dei voli per tutta la giornata, anche odierna, all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La SAC, società che gestisce l'aeroporto, ieri sera ha comunicato la chiusura per il momento degli spazi aerei e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 di agosto. Dunque, se riprendiamo da qui, sesto giorno di disagi all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività dell'Etna, c'è uno stop ai voli, ma andiamo subito in diretta per tutti i dettagli da Maurizio Di Lucchio.
11: Sì, l'Etna continua a farsi sentire dalle bocche del vulcano, continua l'emissione di lava, così come dal cratere Voragine l'emissione di cenere che interessa lo spazio aereo. Lo stop ai voli è stato prorogato fino alle 2 di notte di domani e sono più di 700 i voli cancellati o deviati dal giorno in cui è iniziata l'emergenza. Sarebbero 30.000 i passeggeri che sono rimasti a terra. Come potete vedere adesso in aeroporto non c'è molta gente, c'è chi è qui e in attesa di spostarsi verso gli aeroporti di Comiso, Palermo e Trapani per prendere i voli riprogrammati, ma in ogni caso anche se i bus e i treni sono stati potenziati c'è sempre un problema, ci sono sempre difficoltà per muoversi nell'isola. Ora sentiamo le voci di alcuni dei tanti passeggeri che hanno sperimentato disagi in questi giorni e poi linea a voi.
12: Noi avevamo il volo alle 21.40 a Catania e l'hanno dirottato a Palermo, sempre alle 21.40, quindi bene, però dobbiamo arrivare a Palermo. Quindi abbiamo preso un Uber da 800 euro, però stiamo aspettando di capire se arriverà perché gli Uber si prenotano tramite un'app, non c'è un numero di telefono e bisogna associare un volo, ma tutti i voli qua sono stati cancellati, quindi l'abbiamo prenotato fra un'ora, ma non sappiamo bene se arriverà.
13: Da due giorni sono qua in aeroporto, però c'è chi è da una settimana qua, io devo andare in Grecia ma non c'è modo di raggiungerla perché la compagnia greca insiste a voler partire da Catania, forse non conosce bene l'Etna.
14: È una tragedia per la Sicilia intera, perché questa non è un'emergenza, ormai è routine.
12: Ci hanno già cancellato due voli e ci hanno detto che almeno per altri 5 giorni non ci sono voli per nessuna compagnia. Abbiamo chiesto comunque di arrivare tra Torino, Milano, Genova e non c'è soluzione per nessuna città.
15: Stiamo considerando la nave per tornare perché è l'unico mezzo disponibile e c'è posto.
10: Il delitto di Garlasco, ricorrono oggi 19 anni dal giorno in cui Chiara Poggi, che all'epoca aveva 26 anni, fu brutalmente uccisa nella villetta dove viveva con i genitori e il fratello minore Marco. La famiglia continua a volerla ricordare nel silenzio. Vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo fatto sempre. Queste le parole della mamma Rita, un anniversario segnato quest'anno dalle polemiche mediatico-giudiziarie legate alla nuova inchiesta della Procura di Pavia. Indagato Andrea Sempio, considerato l'autore del delitto per il quale ha già quasi finito di scontare 16 anni, l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi. E ora all'estero, nel mirino dei coloni israeliani in Cisgiordania, anche la piccola Taibeh, l'ultimo insediamento interamente cristiano dell'area dove la presenza di fedeli è attestata senza interruzione da migliaia di anni. Il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
16: Alla gente paura tantissimo, e questo perché le genti pensano di andare via.
17: Padre Bashar è il parroco di Taibe, 1300 anime, l'ultima città interamente cristiana della Cisgiordania. Visitata da Gesù e dai suoi discepoli, Taibe da allora ha conosciuto una presenza cristiana ininterrotta, una presenza che rischia di essere cancellata dalle violenze dei coloni, che hanno dato alle fiamme terreni agricoli, vandalizzato la storica chiesa bizantina di San Giorgio, hanno compiuto aggressioni e invasioni di proprietà private. Il 23 luglio però l'esercito israeliano ha dichiarato Taibe zona militare chiusa, vietata dunque agli israeliani non residenti, per impedire ai coloni di compiere attacchi. Un provvedimento che il parroco giudica positivamente.
16: Puoi essere un passo positivo se viene applicata veramente e se serve impedire ai coloni di entrare nelle nostre terre e di continuare gli attacchi.
17: Padre Bashar però chiede che questa misura non si trasformi in una prigione per i residenti. È importante che non vengano poste restrizioni agli abitanti, sottolinea il parroco. Questa misura deve riuscire effettivamente a bloccare le aggressioni dei coloni. L'ultima incursione però, rivela, risale a 5 giorni fa.
16: Noi vogliamo una protezione permanente, non solo per settimane o per giorni.
10: Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli nella Crimea occupata, lo ha detto il servizio di intelligence interna, l'FSB, affermando che è stata fermata una donna russa di 32 anni sospettata di aver fatto esplodere l'ordigno su incarico dei servizi segreti ucraini, lo riferisce l'agenzia TASS. Poi sale il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso. Sono almeno 265 i morti, quasi 3.500 i feriti, ma si continua a scavare tra le macerie per salvare i quasi 500 dispersi. Con il passare delle ore, infatti, naturalmente si vanno riducendo le speranze di ritrovarli e intanto si contano i danni di un sisma che ha colpito oltre 53.000 persone. Fidel Castro avrebbe compiuto 100 anni oggi, figura simbolo del Novecento, la sua lunga ombra continua a incombere sull'isola, alcuni cubani lo venerano ancora, altri lo considerano tra le cause della crisi attuale. La situazione però nell'isola è davvero critica, le sanzioni statunitensi con il blocco del carburante stanno piegando il paese e lo stanno spingendo nel caos. Seguiamo Zuer Luassini.
18: Il volto, la barba e la divisa verde oliva. A 100 anni dalla nascita, Fidel Castro resta una delle immagini più riconoscibili del Novecento. Nato il 13 agosto 1926, guidò la rivoluzione che nel 1959 rovesciò Fulgencio Batista e trasformò una piccola isola dei Caraibi in uno dei protagonisti della Guerra Fredda. Per quasi mezzo secolo Fidel è stato Cuba. Alleato di Unione Sovietica, avversario degli Stati Uniti a pochi chilometri dalle coste della Florida, riferimento dei movimenti rivoluzionari e anticoloniali, soprattutto in America Latina e in Africa. La sua eredità continua però a dividere. Per milioni di persone rimane il simbolo dell'indipendenza, della lotta all'imperialismo e di una rivoluzione che investì nell'alfabetizzazione e nella sanità. Per i suoi oppositori, Fidel è invece il volto di un regime a partito unico che represse il dissenso e spinse molti cubani all'esilio. Cuba celebra il centenario mentre attraversa una profonda crisi economica segnata da carenze, blackout ed immigrazione. A La Habana il governo torna a indicare nel pensiero di Fidel una possibile bussola per il futuro. Ed è forse questo il vero interrogativo. 100 anni dopo la sua nascita, non soltanto chi sia stato Fidel Castro, ma quanto della sua rivoluzione sia ancora vivo nella Cuba di oggi.
10: 5 anni fa la fuga degli americani da Kabul dell'Afghanistan, un paese precipitato nuovamente nelle mani dei talebani. Ne abbiamo parlato con Costanza Spocci, autrice del podcast Rai, il ritorno in Afghanistan 5 anni dopo, e con la presidente di Emergency, Rossella Miccio, con la quale abbiamo anche ricordato Gino Strada a 5 anni dalla morte. Allora lo vediamo, vi ricordiamo che le notizie ritornano alle 14.00.

0: L'Afghanistan che 5 anni dopo non è sicuramente un paese sicuro, questa è la domanda che ricorre un po' per tutto il podcast, perché è un paese in cui metà della popolazione non può lavorare, non può uscire di casa, stiamo parlando delle donne, si parlava del corpo delle donne come battaglia politica. In Afghanistan non è tanto diverso, non è tanto una questione religiosa, c'è una frattura all'interno del movimento talebano che è data dall'emiro che si chiama Kunza, da alcuni suoi ministri che stanno a Kabul, e proprio queste leggi draconiane contro le donne che fanno sì che le donne non possano più lavorare eccetto le maestre e chi lavora nella sanità, come ad esempio dottoresse, ostetriche e ginecologhe o infermiere, e anche che non possano andare le bambine a scuola fino al sesto grado, che per noi sarebbe la prima media. Quindi io ho trovato un paese in cui quando si esce fuori per strada non si vedono donne, si vedono uomini, molti uomini con lo stile Kandahari, quindi con questo cappellino di Kandahar, barbe molto lunghe, per cui uno stile talebano, diversi talebani armati un po' ovunque, tantissimi checkpoint, un paese in cui non ci sono più bombe che scoppiano se non qualche attentato, un paese però in cui appunto le donne hanno paura di uscire di casa perché c'è la polizia morale che è sempre più forte, sempre più presente. Abbiamo visto anche le immagini a Herat qualche settimana fa di donne che protestavano perché è stato imposto l'utilizzo del burka e i talebani con le forze speciali che aprivano il fuoco con i kalashnikov e sparavano a altezza d'uomo. Quindi è un paese in cui le donne quando provano ad uscire di casa vengono fermate, gli viene chiesto perché sei vestita così, perché non porti il burka o perché non porti la mascherina a Kabul, perché non è ancora obbligatorio il burka a Kabul.
1: Il podcast è di Rai Radio 3, il ritorno Afghanistan 5 anni dopo.

0: Se ti chiedo se somiglia molto a quello prima, cioè l'Afghanistan di prima del conflitto, di prima del 2001, quello che è la realtà di oggi, 5 anni dopo la partenza degli occidentali, degli americani in
1: No, è un
0: particolare.
1: paese che è cambiato, è un paese che è cambiato anche perché gli aiuti internazionali sono stati decisamente decurtati. Prima l'Afghanistan si posava per il 75% del suo PIL sugli aiuti internazionali, quindi immaginatevi, no? Un taglio così netto e drastico con un governo assolutamente chiuso rispetto ai rapporti internazionali, eccetto come abbiamo visto anche con Bruxelles quando si parla di rimpatri, ad esempio, però appunto un paese in cui ho incontrato una signora che mi ha raccontato che ha cercato di vendere suo figlio per 1800 euro perché doveva sfamare gli altri suoi 12 figli perché non sapeva come fare, perché erano 15 giorni che non riusciva a portare un pasto in tavola. La maggior parte della popolazione ha solo una persona che lavora per una famiglia di 20 persone quando questo va bene. Quindi è un paese che è in piena crisi economica. C'è stata una guerra con il Pakistan che ha fatto sì che a ottobre scorso si sia chiusa questa frontiera che era vitale per l'Afghanistan. Quindi tutti i prezzi di beni di prima necessità, come il riso ad esempio, sono raddoppiati. Quindi la gente non riesce a mangiare, vende i figli per fame e ci sono le donne che dicevamo che non possono più uscire fuori di casa, che si uccidono. C'è un tasso di suicidi altissimo, addirittura negli ospedali che ho visitato a Kabul, a Lashkarga e in Panjshir, vengono chiamate queste cosiddette cadute dall'alto. Cioè cadute dall'alto vuol dire le donne che si buttano giù dal terzo o dal quarto piano per uccidersi, donne che si sono autopugnalate perché non riescono più a vivere così. Negli ospedali di Kabul mi hanno detto che i ragazzi, la generazione Z, ragazzi e ragazze, sono quasi tutti, per l'80% arrivano che sono dipendenti da metanfetamine, perché non riescono più a sopportare questa situazione. Quindi quando uno si chiede l'Afghanistan è un paese sicuro, sicuro per chi? Non è un paese sicuro. Quando si parla di rimpatriare le persone, la Germania ha rimpatriato da maggio 2025 173 persone, dove si mandano queste persone? In che paese arrivano?
0: La vedi la colpa nostra, di noi occidentali, degli americani che se ne sono scappati nel modo in cui sappiamo dall'Afghanistan?
1: Beh, certo, nel senso che anche le persone con cui ho parlato, donne, professioniste, professionisti, tutti si sono sentiti lasciati da parte. Tanti, tantissimi non lavorano più, non lavorano più con il governo nuovo perché hanno lavorato con i governi precedenti, chi lavorava come poliziotto, come militare, ma anche come medico, come maestro di scuola, ma che è legato al vecchio governo. Chi è riuscito a scappare si è rifatto una vita, chi non ha potuto farlo per anni, alcuni mi hanno raccontato che sono rimasti chiusi dentro casa per 2 anni per non farsi vedere, non farsi trovare perché rischiavano di farsi ammazzare. E poi sono dovuti uscire per forza per strada, ad esempio un medico militare che è diventato tassista perché se no la sua famiglia non poteva più mangiare, perché sua moglie non può lavorare. Quindi questo è lo stato in cui abbiamo lasciato gli afghani. La popolazione civile, una popolazione civile che vorrei ricordare è quella che paga soprattutto il prezzo dell'isolamento internazionale, non è il governo, è la popolazione civile.
0: Il ritorno in Afghanistan 5 anni dopo. Costanza, resta con noi perché questo tuo racconto del podcast di Radio Rai 3 l'ho ascoltato con noi Rossella Miccio, che è la presidente di Emergency e che, come dire, presidente, qualcosina d'Afghanistan sapete, eh?
2: Veramente, grazie mille, buongiorno a tutte e tutti, buongiorno anche a Costanza.
1: Buongiorno.
0: Noi abbiamo invitata per arricchire Costanza Miccio questo racconto sull'Afghanistan di oggi, per tornare a quando gli americani se ne sono andati e a quando ci ha lasciato Gino Strada 5 anni fa, tondi tondi, Rossella Miccio, in un incrocio di date che dice tutto, perché ci aveva detto tutto Gino
2: Incredibile.
0: Strada, no? Di quello che avrebbe combinato quel conflitto in Afghanistan, di quello che era l'effetto di quel conflitto sugli afghani.
2: Assolutamente, ma appunto dal 2002 è scritto anche in un libro di Gino che è Buzkashi, tutto quello che sarebbe successo dopo sull'Afghanistan e non solo. Gino aveva questo chiodo fisso, diciamo, del no alla guerra, che insomma sembrava in alcuni momenti un po' forse anacronistico, e invece oggi più che mai credo che sia l'attualità che tutti noi viviamo e forse l'eredità più importante che ci ha lasciato. Noi in Afghanistan ci siamo ancora con sempre maggiori difficoltà, sia perché, come diceva Costanza, il paese è tornato neanche indietro, non saprei, insomma, 20 anni di guerra, di morti, di tantissimi soldi spesi per tornare a una situazione che tutto è tranne che sicura e di tutela dei diritti per la popolazione, e il tutto lontano dai riflettori.

0: dei media, dai riflettori, ma anche della politica, delle pochissime sono anche le agenzie internazionali che continuano ad essere presenti in Afghanistan, e questo credo che sia proprio il fallimento più grosso della politica interventista, militarista degli Stati Uniti, a cui noi ci siamo ovviamente accodati negli anni, e Gino queste cose le vedeva, le diceva,
1: Un
0: inaspettate
1: ritiro americano
0: purtroppo.
1: che, ricordo, si sviluppò e si concretizzò sotto la presidenza Biden, ma che era stato ampiamente preparato e costruito dal suo predecessore, che incidentalmente è l'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Anche per questo abbiamo chiesto a Costanza di raggiungerci in studio, per riaccendere la luce sull'Afghanistan. Te la consegno, la Presidente, per una domanda. Prego.
2: Rossella, voi quando cosa pensate di fare in futuro? Cioè, di cosa avete bisogno? Di cosa hanno bisogno i vostri ospedali per poter aiutare sia le vostre dottoresse, che sono in via di estinzione, e sia per poter garantire un accesso alla popolazione civile, un accesso a delle cure gratuite e di qualità?
0: Ma noi continuiamo ovviamente ad impegnarci, come dire, quotidianamente e costantemente su tutti i fronti, ovviamente in dialogo con le autorità de facto, perché quelle non le possiamo, non si possono evitare, ma c'è bisogno sicuramente di non dimenticare l'Afghanistan, quindi di avere attenzione da parte della comunità internazionale, attenzione politica, attenzione dal punto di vista di risorse, dei fondi, perché ormai i fondi per l'Afghanistan sono sempre più tagliati e noi facciamo sempre più fatica a trovare risorse. Ma con un, come dire, interesse che sia concreto, costruttivo, pratico, perché abbiamo capito che assolutamente con i diktat, come dire, politici non si riesce ad arrivare da nessuna parte. Quindi, l'importante è che ci sia questa attenzione che purtroppo noi oggi non vediamo.
1: Nelle immagini che vedevano da casa i due momenti simbolo di 5 anni fa, gli aerei americani che partivano con tantissimi ragazzi e ragazze che provavano a salire, quasi a frenare questa partenza e il rientro, il giorno di Ferragosto, peraltro, dei talebani proprio a Kabul. Sì,
2: No,
1: Costanza.
2: guardavo le immagini dell'aeroporto, adesso quando si arriva ovviamente è tutto più ordinato. Quello che fa impressione è che appena si esce da questa rotonda gigantesca c'è una bandiera talebana enorme, che si vede veramente anche quando si arriva dall'aereo. E poi c'è questo carro armato statunitense che ha coperte le ruote con questo telo rosa. Ed è un'immagine che sembra, che fa quasi, è quasi ridicola, no? Questo carro armato ricoperto di rosa, però piazzato lì a memento di quello che è stato e di quello che non è più.
1: Pensa che piazzato in un'altra latitudine del mondo sarebbe un grande messaggio di pace, no? Un telo rosa a fermare un carro armato, un tank americano. Rossella Miccio, cosa ti manca di Gino? Non di Gino Strada, di Gino proprio.
0: Gino manca proprio lui come persona tantissimo. Io ho avuto il grande privilegio di, come dire, essere la sua strettissima collaboratrice, ma anche proprio un'amica, e ridevamo tanto, discutevamo anche tanto, perché appunto non era mai nulla scontato con Gino, per cui questa sfida quotidiana anche nel rapporto personale era un bello stimolo, e manca tanto, mancano anche i suoi consigli. A volte continuo a chiedermi cosa direbbe, cosa farebbe. Proviamo, io ci provo personalmente, ma tutti noi di Emergency proviamo a portare avanti i suoi messaggi con la determinazione. Ecco, lì quello che ci ha insegnato è a non arrenderci mai, no? Non ci sono sfide impossibili. E quindi con i talebani a Kabul, con la guerra in Sudan, con guerre dappertutto dall'Ucraina a Gaza, noi crediamo ancora che la sfida della pace non sia impossibile da vincere, quindi ci impegniamo.
1: Non chiedo alla Presidente Emergency cosa direbbe oggi, cosa farebbe oggi, perché secondo me non ha senso nemmeno chiederlo. Sappiamo quello che ha detto e quello che ha fatto in momenti diversi, in situazioni diverse. Cos'è che non abbiamo capito, noi che non abbiamo avuto la quotidianità con Gino Strada che hai avuto tu, dalla sua collaboratrice, dell'uomo oltre che dell'attivista, dell'uomo in prima linea, ecco, proprio della persona?
0: Io credo che Gino fosse

0: è una persona estremamente, come dire, generosa, ma non nel senso di altruismo. Gino credeva molto nei rapporti umani tra le persone. E quindi questa cosa, forse il suo aspetto un po' burbero a volte dava risposte un po' secche, forse lo allontanava un po' dalle persone. Invece era una persona estremamente disponibile, che apriva la sua casa, apriva anche i suoi ricordi, condivideva tantissimo. Ecco, questo aspetto è una cosa che ci ha arricchito tanto per chi ha avuto la fortuna e il privilegio di essergli vicino e che sicuramente forse è stato meno visto come caratteristica del dottor Gino, come lo chiamavamo noi.
1: Del dottor Gino, e se a Costanza Spocci dico: ma Gino Strada chi è? Cioè,
0: Certo.
1: immaginiamo di doverlo raccontare in una scuola media, no? Andiamo in una scuola, ancora si dice secondaria, scusate, sono un boomer, no? Vai in una scuola secondaria e dice: ora vi diciamo chi è Gino
0: Gino
1: Strada e
0: Strada.
1: perché lo dovete conoscere.
0: Allora, lo racconterei con le parole dei dottori afghani che ho incontrato, che con lui hanno lavorato per la prima volta in Panjshir, nell'ospedale di Annaba, quando hanno aperto il primo ospedale emergency nel 1999. E vorrei raccontarlo con gli occhi, vorrei far vedere gli occhi di queste persone quando parlano di Gino Strada. Gino Strada era un signore che anch'io alle medie ho letto il suo libro Buzkashi quando ero più piccolina e che mi ha formato. Io per questo sono andata anche in Afghanistan. Quindi
1: È colpa sua.
0: è anche colpa sua, sì, è anche colpa sua. È una persona che ha costruito un'organizzazione incredibile che garantisce un diritto alla cura gratuita, pubblica e che in cambio chiede solamente donazioni di sangue ai parenti per creare una banca di sangue per i prossimi, diciamo, pazienti che arriveranno. Quindi, ed è una persona che è riuscito a dialogare con tutti, veramente con tutti, e che oggi, grazie alla sua capacità di dialogo e di mediazione, che poco si vede in questo periodo a livello
1: Ah, dici,
0: internazionale,
1: che si vede poco.
0: E lui è riuscito a garantire per più di 30 anni una rete di ospedali, di cliniche di primo soccorso che in questo momento sono più necessarie che mai. Credetemi, quando si vede, si va nelle aree rurali e si vede la situazione in cui riversano le persone, anche donne incinte che non fanno mai neanche un controllo, che arrivano e che a volte arrivano quasi mezze morte o morte perché non possono accedere a un controllo molto, a un'ecografia molto semplice, no? Che qua è la prima cosa che si fa quando si sa di essere incinta. Beh, fa veramente la differenza per la vita delle persone.

0: settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Entrate mortali.
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800 97 34

65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.

0: La procura dovrebbe dare parere negativo ai domiciliari per Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. La decisione spetterà al GIP. La Spagna alza l'allerta alle frontiere di Ceuta e Melilla, la Danimarca pronta a fermare Schengen, Berlino conferma i trasferimenti di migranti verso l'Italia, tra poco l'audizione di Piantedosi. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele, l'esercito di Tel Aviv evacua i palestinesi. La guerra tra Ucraina e Russia è sempre più intensa anche sul Mar Nero. Kiev contro la flotta ombra di Putin e i russi pronti a colpire l'export di grano ucraino. Reportage esclusivo del nostro inviato. A Trani, un 18enne è morto, accoltellato più volte alla schiena in pieno centro durante una rissa tra due gruppi di giovani, confessa un minore. Europei di nuoto a Parigi, il record del mondo per Sara Curtis in semifinale nei 50 d'orso, argento per gli azzurri della staffetta 4%, atletica argento per la Fantini. Buon pomeriggio dalla News 24. Dunque, la Procura di Roma, secondo quanto anticipano alcune agenzie di stampa, dovrebbe dare parere negativo alla richiesta di domiciliari avanzata dal difensore di Walter Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia ieri, durato ben 5 ore. L'imprenditore e il faccendiere Walter Lavitola ha confessato, come vi dicevamo, di essere il mandante dell'attentato a Sinfrido Ranucci, di averlo organizzato per far innalzare il livello di scorta al conduttore e tra l'altro avrebbe anche dichiarato di aver solo chiesto di sparare contro la villetta, anche se poi non ha avuto niente da ridire, ritenendo l'esplosione di valore dimostrativo. Tutti i dettagli con Alessandro Fresilli.
1: Ho fatto una richiesta, non so che succederà, di applicazione di misura meno restrittiva.
2: L'istanza è stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere romano di Rebibbia dal legale di Walter Lavitola, dopo l'ammissione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma arriva poche ore dopo ed è un parere negativo. Lavitola rimarrà in carcere. Ieri, davanti ai magistrati, il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Una confessione nella vicenda cominciata il 16 ottobre scorso davanti alla casa di Sinfrido Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
2: Non un movente politico dunque, come è stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo Lavitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. Nelle 5 ore di ricostruzione dell'attentato davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, il faccendiere ha raccontato anche degli esecutori arrestati a fine giugno e di come siano stati reclutati dal suo uomo di fiducia, Gomez Clesio Tavares, al momento irreperibile dopo essere partito per l'Africa. Un progetto ordito all'insaputa del conduttore di Report, vittima inconsapevole secondo i magistrati che conducono l'inchiesta.
0: Sulla vicenda Lavitola Ranucci ancora scontro politico, la maggioranza chiede la sospensione del conduttore di Report, prudenza dalle opposizioni, mentre i partiti si confrontano anche sul tema migranti. A breve attendiamo l'audizione di Piantedosi al Comitato parlamentare su Schengen, ma facciamo il punto in studio con Alberto Puoti.
3: Sì, c'è la reazione del centrodestra alle parole di Ranucci sul paragone che fa con Falcone e Borsellino, parole ignobili per Fratelli d'Italia, e intanto la questione si fa accesa sul ruolo di Ranucci rispetto alla conduzione di Report. La sinistra smette di fare quadrato intorno a lui, afferma Fratelli d'Italia, anche Salvini ribadisce anche oggi la sua posizione, faccia un passo indietro, i suoi sono deliri, e Gasparri da Forza Italia che chiede a Schlein di non difenderlo e chiede a Ranucci di scusarsi. Ma nel centro-sinistra c'è Barbara Floridia per i 5 Stelle che avverte giù le mani da Ranucci, mentre il PD con Verini dice salviamo Report, e AVS incalza però di nuovo e difende Ranucci, è lui la vittima. Sulla questione migranti c'è la convocazione del Comitato Schengen con Piantedosi, la questione migranti accende il dibattito con il centrodestra che rivendica la chiusura di Schengen con la Spagna e Fratelli d'Italia, anche la posizione dell'Italia sulla questione migranti che si è imposta in Europa, e Forza Italia che chiede una collaborazione a livello europeo, mentre nel centrosinistra c'è la richiesta di non fare propaganda, di pensare al paese reale, così in particolare il Partito Democratico, mentre per i 5 Stelle la posizione di Meloni è isolata in Europa. Infine Italia Viva interviene sulla questione Germania e sui migranti che tornerebbero in Italia e avverte: si tratta di un boomerang per Giorgia Meloni. A te.
0: Sul dossier immigrazione insistono le tensioni nell'Unione Europea. Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia come previsto dagli accordi di Dublino. La Danimarca minaccia di chiudere le frontiere, mentre a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, l'allerta resta alta. L'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
4: A Ceuta adesso è corsa contro il tempo per scongiurare quell'esodo di massa che i canali social continuano ad annunciare per il 15 di agosto. Il Marocco ha rafforzato le frontiere, la Spagna ha inviato uno dopo l'altro i suoi ministri. Oggi è atteso il ministro dell'Interno, Fernando Grande Marlaska. Anche l'Europa cerca di proteggersi. La Danimarca dice che sarebbe pronta a chiudere le frontiere di fronte a una nuova ondata. Intanto accelera il suo progetto insieme a altri paesi europei, Germania, Austria, Olanda e Grecia, di aprire un hub di rimpatrio insieme in Africa. Secondo indiscrezioni, il centro potrebbe nascere in Uganda già nel 2027, ospitare fino a 10.000 persone. A settembre a Copenaghen ci sarà una prima riunione operativa. L'alternativa sarebbe anche quella del Ruanda, dove però è già naufragato il progetto britannico, che fu bocciato in via definitiva dalla Corte Suprema britannica perché non aveva ritenuto che il Ruanda fosse un paese sicuro. Ricordiamo che oltre a questa prima coalizione c'è anche l'ipotesi avanzata dall'Italia all'ultimo Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea di allestire centri di rimpatrio europei nei paesi terzi. Resta alto lo scontro anche tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti sbarcati in Italia e arrivati poi in Germania. Berlino si è detto a sorpresa delle agitazioni che si sono state su questo tema, poiché ha chiarito che l'Italia e la Grecia anche avevano già concordato che da giugno si potevano riprendere i trasferimenti secondo le regole già previste dai vecchi trattati di Dublino. Lina allo studio.
0: Sul fronte ucraino continuano gli attacchi russi. È stata colpita un treno passeggeri nella regione di Odessa. 2 le vittime, ma poteva essere una strage. Centrale in questa fase del conflitto anche il Mar Nero, con gli attacchi ai mercantili e i raid sui porti. Allora seguiamo il reportage esclusivo del nostro inviato Daniele Lorenzetti.
5: Gli attacchi sono sempre più frequenti, ora con i droni jet che vanno a velocità triplicate. Dimitro ha 29 anni, la mano ferma sulla plancia, un ruolo già da capitano. Siamo su una barca della Marina Ucraina che pattuglia il tratto di costa al largo di Odessa. 5 uomini, 2 mitragliatrici, le missioni ad alto rischio, dal contrasto agli Shahed alla mappatura dei campi minati.
6: Di notte questi sono i giorni delle stelle cadenti, ci racconta Artem, ma non abbiamo il tempo per pensarci.
5: Fuori il Mar Nero ribolle, quasi svuotato di navi, anche qui davanti alla più grande città portuale dell'Ucraina. Vuoti i moli, vicino lo spettro di una nuova crisi del grano. Nelle ultime settimane 35 attacchi russi contro le navi in porto, 22 in mare aperto. È la battaglia delle acque che infuria come quella dei cieli, senza differenza ormai tra notte e giorno. L'ultimo clamoroso colpo degli ucraini, sferrato sul porto di Novorossiysk, un raid meticolosamente preparato, ci dice Dmitro Pletentiuk, portavoce della Marina, e che ha inflitto perdite ingenti al nemico. Un'altra soglia varcata, però, non temete ora una vendetta? Non è una catena che inizia oggi, ci risponde facendosi serio. Gli aggressori non siamo noi, la scelta di Putin già da un anno fa era chiara: intimidire, colpire i traffici civili, puntare a un nuovo blocco degli sbocchi ucraini al mare.
0: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Adesso Donald Trump torna ad adottare toni bellicosi nei confronti di Teheran, ma la situazione di Hormuz resta in stallo, mentre il presidente americano ha le prese con nuovi guai giudiziari per i suoi post su Truth. L'inviato a New York, Nico Piro.
7: Martedì solo 8 imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz. Questi gli ultimi dati disponibili. Prima della guerra, in un sol giorno, il numero dei mercantili in transito oscillava tra 130 e 140. Tra il blocco iraniano e quello uguale e contrario della Marina USA, che nei giorni scorsi ha fermato sparando contro il suo timone una petroliera battente bandiera panamense, lo stallo permane in quel restringimento del Golfo Persico dove transita il 20% del petrolio e del gas mondiali. Eppure Trump non rinuncia a ripetere dichiarazioni già sentite. Abbiamo il controllo totale dello stretto e lo manterremo. Intanto una nuova vicenda giudiziaria coinvolge il presidente, che è stato denunciato dalla testata The Intercept perché il suo social ha deciso di mettere in vendita fino a 100.000 euro al mese l'anteprima dei suoi post, quelli che hanno ampiamente dimostrato di poter condizionare i mercati. Ma Trump ha anche un altro problema. La sua portavoce, nota per la sua difesa ad oltranza del presidente, a dispetto di qualunque dato di fatto e l'attacco sistematico ai giornalisti, Karoline Leavitt lascia la Casa Bianca ufficialmente per motivi familiari.
0: Intanto la domanda di petrolio rallenta sotto il peso dei prezzi, ma il mercato resta sotto pressione per la crisi dell'offerta. L'Agenzia Internazionale per l'Energia e l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, hanno entrambe rivisto dunque le proprie previsioni. Raffaele Cappuccio.
8: Cala la domanda globale di petrolio. Le tensioni in Medio Oriente e la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz sono i fattori principali che hanno spinto l'Agenzia Internazionale dell'Energia a stimare una contrazione della domanda mondiale di 1,6 milioni di barili al giorno nel 2026. Anche l'OPEC ha rivisto a ribasso le proprie stime per l'anno in corso. L'organizzazione prevede ora una crescita contenuta a circa 580.000 barili al giorno, con un calo di oltre 200.000 barili rispetto alle rilevazioni di luglio. Inevitabilmente le turbulenze sul mercato energetico si ripercuotono sull'economia reale, portando a continui ritocchi al rialzo sui listini dei carburanti. A confermarlo è la stessa Istat, che a luglio ha registrato un incremento su base annua dell'8% per la benzina e del 18,8% per il gasolio. L'inflazione, tuttavia, spinge i prezzi al rialzo in quasi tutti i settori, colpendo duro anche chi va in ferie. Sempre l'Istat, infatti, segnala per i servizi di alloggio e ristorazione un aumento medio dei listini del 3,4%. Ma i rincari non risparmiano nemmeno chi resta in città. Secondo un'indagine dell'Istituto di Ricerca EMG, sono oltre 4,4 milioni gli italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per motivi economici. Oltre al danno, però, c'è la beffa. Uno su due dichiara che, a causa del caro bollette, rimanere a casa non ha portato alcun reale risparmio, proprio perché le bollette sono più pesanti.
0: E allora ci spostiamo in Mosca. Un militare del Ministero della Difesa russa è stato ucciso in un attentato a Sebastopoli, nella Crimea occupata, mentre sale la tensione anche tra Mosca e Tokyo per la visita di Putin su alcune isole contese. Ci spiega tutto in diretta la corrispondente Caterina Doglio.
9: Ai Turup, nelle isole Curili meridionali, e si riaccende la disputa territoriale tra Mosca e Tokyo, una disputa che risale fino al 1945, quando l'Unione Sovietica aveva occupato questa parte dell'arcipelago che fino a quel momento era sotto il controllo del Giappone. Finora Putin aveva evitato di riaccendere queste contese, ma adesso il clima è cambiato. I giornali russi ci vedono un segnale alle autorità giapponesi, una specie di esortazione per seguire nei confronti della Russia una politica indipendente dall'Occidente. Abbiamo visto ieri Putin a bordo dell'incrociatore Varyag seguire le esercitazioni della flotta del Pacifico e poi una riunione con i vertici militari sulla protezione dei confini. Insomma, Putin segnala che il Pacifico è al centro degli interessi strategici della Russia. Poi lo dicevi, l'altra notizia riguarda invece la penisola di Crimea annessa dai russi. A Sebastopoli un militare è stato ucciso in un attentato, sembra compiuto da una donna per ordine dei servizi segreti ucraini. Poi in un'esplosione successiva altri 5 morti. Secondo alcuni blogger filorussi, il militare ucciso sarebbe Robert Shagiev, comandante dell'unico sottomarino ucraino che poi era passato dalla parte dei russi. È tutto a voi.
0: Grazie Caterina Doglio. Veniamo alla cronaca. Un ragazzo di 17 anni si è presentato presso la caserma dei Carabinieri, ha confessato l'omicidio a Trani di un ragazzo di 18, vittima di un accoltellamento durante una rissa tra coetanei. Ce ne parla Luca Ristodemo Gentile.
10: Soltanto un anno di differenza, 18 anni la vittima, 17 il ragazzo che lo avrebbe accoltellato e ucciso. Un minore, quindi, che si sarebbe appena costituito in caserma a Trani e sarebbe poi stato rilasciato, indagato ma in libertà per l'atteggiamento collaborativo che avrebbe dimostrato, come spiega il suo avvocato.
11: Si è trattato di una difesa che il ragazzo ha dovuto attuare già che ha subito una sopraffazione da un gruppo di ragazzi.
10: Accompagnato dal suo avvocato, avrebbe confessato ai carabinieri di aver colpito più volte con un coltello, ma avrebbe detto senza voler uccidere. E invece, poche ore dopo, la vittima Cosimo Quagliarella, 18 anni, si è spenta all'ospedale di Bisceglie, troppo gravi le ferite alla schiena. L'aggressione sembrerebbe per futili motivi, forse le attenzioni, la contesa delle attenzioni di una ragazza si sarebbe verificata qui, in questa piazza della periferia di Trani. In questo luogo i ragazzi stavano facendo una grigliata, era dopo la mezzanotte di ieri e poco più avanti c'è stata l'aggressione e l'accoltellamento che ha causato la morte di Michele Quagliarella. Due gruppi di ragazzi, quindi uno di Trani e un altro della vicina Andria, stavano facendo una grigliata di notte in mezzo ai palazzi. A quanto sembra, ma è ancora un'ipotesi, i due si conoscevano già e la lite di ieri notte, che avrebbe coinvolto anche altri coetanei, non era il primo episodio.
12: È un evento che ha fortemente scosso l'intera città, me per primo, sul quale dobbiamo indagare, non da un punto di vista investigativo, dobbiamo cercare di cogliere quelle che sono le reali cause dello stato di disagio e di aggressività che spesso caratterizza le ragazze e i ragazzi di questa fascia di età.
0: Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea, poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ricoverati nell'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. Il trentenne, dopo aver sparato contro l'ex compagna, ha tentato di togliersi la vita utilizzando la stessa pistola. Alla ragazza hanno estratto due proiettili. È stata colpita a testa, dorso e torace, ma in condizioni stabili. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, le forze dell'ordine. Fugge un controllo della polizia locale, ne investe il comandante di 36 anni. Ora le indagini cercano di fare chiarezza su chi fosse alla guida del veicolo che ieri a Rovellasca, in provincia di Como, non si è fermata all'alt della polizia locale. Seguiamo Elena Scarrone.
13: Si stringe il cerchio attorno all'uomo di origine nordafricana che ieri in centro a Rovellasca, nel Comasco, ha trascinato in auto per una quindicina di metri il comandante dei vigili urbani, Diego Monopoli, 36 anni. Insieme a un collega aveva intimato l'alta al veicolo sospetto. Il conducente, dopo aver accostato nell'area di servizio, è ripartito all'improvviso. Diego Monopoli, da giugno a capo della polizia locale di Rovellasca, in quel momento era sporto all'interno dell'abitacolo. L'auto si è schiantata poco distante contro una centralina dell'Enel, completamente divelta. Mentre il vigile soccorreva il comandante, l'uomo alla guida è fuggito. Stamani i carabinieri di Cantù sono tornati nell'area di servizio con i cani molecolari per ricostruire il percorso del fuggitivo, che potrebbe essersi nascosto per poi dirigersi verso la vicina stazione dei treni. Le indagini si concentrano sulle immagini delle telecamere della zona. Quelle del benzinaio purtroppo non funzionano da tempo. Sull'auto sequestrata sono state trovate diverse dosi di cocaina. Non risulta rubata, apparterrebbe a un italiano. Intanto non destano preoccupazioni le condizioni di salute del comandante, portato ieri con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano per traumi al volto e alla spalla. Stamane è stato dimesso dall'ospedale.
0: Veniamo al caldo di questi giorni, scendono a 18, dunque le città da bollino rosso per l'ondata di calore che comunque durerà sul nostro paese.

0: blocchi parziali alla circolazione e riprese del servizio. Pesantemente colpito anche il Sannio, con alberi caduti a Benevento in numerosi centri della provincia, allagamenti e cadute di calcinacci a Napoli, Salerno, Nocera, Mercato San Severino e Sarno, dove un pastore con il suo gregge è stato coinvolto in uno smottamento, fortunatamente senza gravi conseguenze. Centinaia di interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione.
1: Il caldo non dà tregua un po' a tutta l'Europa occidentale, c'è ancora allerta in Francia dove le temperature stanno mettendo in crisi fiumi e riserve d'acqua con conseguenze devastanti per l'agricoltura e per la produzione di energia elettrica. Vediamo con la corrispondente Alessandra De Stefano.
2: Che questa in Francia sarebbe stata un'altra settimana incandescente dal punto di vista meteorologico, lo si era già capito lunedì scorso con l'invasione delle meduse che hanno fermato 3 reattori nucleari nella centrale di Gravelines, affacciata sul mare del Nord. Un incidente simile si era già verificato l'anno scorso a causa dei cambiamenti climatici e all'ondata di calore marino. Le temperature elevate oggi determinano un'aria irrespirabile a Parigi e il prefetto della capitale, in questa ennesima giornata di canicule, ha deciso di abbassare a 20 km orari il limite di velocità consentito nella regione dell'Île-de-France, dove il conseguente innalzamento del livello di ozono preoccupa per i danni che determina sulla salute di chi respira in un contesto davvero tutt'altro che salutare. In un giovedì di allerta arancione in 80 dipartimenti del paese per la siccità, nella zona della Côte d'Or, terra di produzione dei grandi vini di Borgogna, celebri nel mondo, la sorgente di Pral è a secco e non fornisce più acqua corrente. Agli abitanti di due paesi viene consegnata attraverso le autocisterne 2 o 3 volte a settimana, 20 metri cubi al giorno, quando ne servirebbero 50 o 60 per il loro fabbisogno quotidiano, una situazione che non si era mai verificata e di questo passo l'acqua rischia di diventare più cara del vino. E buone notizie non arrivano neanche dal versante della Loira Atlantica, dove lecite sono le preoccupazioni e le inquietudini degli apicoltori che guardano con poche speranze al futuro. Le api ormai sono in letargia e soffrono per le continue ondate di caldo, faticano a sopravvivere in un clima torrido, ripercussioni negative sulla raccolta di miele, in calo la produzione del 2026. Non era mai successo, monito che scandisce questa rovente estate francese, ancora lontana dall'essere terminata.
1: Sara Curtis, la quarta italiana nella storia a stabilire un record del mondo nel nuoto, un primato, il suo nei 50 d'orso registrato in semifinale dei campionati europei in corso a Parigi. Ma conosciamo meglio questa 19enne con il servizio di Novella Calligaris.
3: Total Eclipse of the Earth. Sì, ma dopo l'eclissi, dopo il buio, è apparsa una stella che ha sfondato il tetto della piscina di Saint-Denis a Parigi. Era il sorriso di Sara Curtis, che ha illuminato tutto il nuoto italiano con il suo record nel mondo nei 50 d'orso nella semifinale degli europei. Un sogno custodito nel cassetto, una profezia di mamma Ele, che ha sempre ripetuta che nulla è impossibile se davvero ci credi. Ed eccolo lì, quel sogno, diventato realtà, costruito con le sue braccia, con le sue gambe, ma soprattutto con la sua testa. Agli occhialini appannati, Sara non vede il tabellone, o forse è l'emozione che le impedisce di capire subito che cosa ha appena fatto. Poi finalmente legge il tempo, 20 centesimi meno del precedente record del mondo dell'australiana McCone. Il cronometro si è fermato a 26,63, una follia, una bellissima follia. E allora realizza, sorride, piange, urla, sbatte le braccia sull'acqua. Arriva pure la carezza della sua rivale dello stile libero, quasi una carezza materna, quella dell'olandese Stenberger. E sugli spalti mamma Ellen balla, sventolando il tricolore. Che soddisfazione anche per lei, che conosce il sacrificio, lei che conosce i sogni. Ellen è arrivata in Italia dalla Nigeria cercando una vita migliore. E oggi Sara, Sara, come la chiamano in famiglia, ripaga tutti quei sacrifici, non solo con il nuoto, ma anche con gli studi. Il coraggio, il sorriso li ha ereditati dalla mamma, la determinazione e il carattere dal papà Vincenzo, qualità che l'hanno portata a diventare subito grande, scegliendo di volare oltreoceano all'Università della Virginia, uno dei più importanti centri per velocisti, dove ha preparato questo primato senza mai dimenticare la sua Savigliano. Ma i sogni adesso continuano e il prossimo capitolo comincia dalla finale di questa sera.
1: E voltiamo pagina, perché se l'intelligenza artificiale crea problemi ai musicisti in carne ed ossa, le piattaforme che vendono musica corrono ai ripari. Vediamo con Alessandra Sacchetta.
4: All'inizio era Bandcamp, da metà settembre anche Spotify inizierà ad identificare gli artisti che sono interamente o prevalentemente generati dall'intelligenza artificiale e non li inserirà nelle raccomandazioni editoriali. Questo non

0: Significa però che tutte le canzoni realizzate con l'intelligenza artificiale saranno cancellate, come invece avviene su Bandcamp. Quello della musica creata con l'intelligenza artificiale è ormai un problema enorme. Il cervello elettronico non solo ruba il lavoro ai musicisti, ma usando modelli addestrati su milioni di registrazioni umane, rende difficile stabilire quali diritti siano stati utilizzati e chi sia il reale possessore del risultato musicale. Artisti come Radiohead, Björk, Foo Fighters o Peter Gabriel da anni utilizzano Bandcamp. Su questa piattaforma artisti ed etichette incassano in media l'80-85% del prezzo di vendita e la creatività umana resta ancora al primo posto.
1: Il mirtillo è uno dei prodotti tipici dell'Appennino tosco-emiliano. La produzione di questo pregiato frutto di bosco inizia nel cuore della notte, come ci racconta Samuele Amadori. Vediamo allora il racconto di Samuele Amadori e poi una piccola pausa a filo diretto con Sara Mariani.
2: La giornata del raccoglitore di mirtilli inizia presto, attorno alle 3 è già in strada per raggiungere le macchie che crescono nelle zone più alte dell'Appennino emiliano. Noi abbiamo seguito Adolfo al Lago Scaffaiolo, che questa stagione è circondato dalle mirtillaie.
3: E lei da quanto tempo fa il raccoglitore di mirtilli?
4: 56 anni. Ho cominciato 14 anni e poi abbiamo sempre continuato, via.
2: Per raggiungere le macchie bisogna passare in mezzo a una vera e propria tendopoli. L'overtourism è arrivato anche qui. Arriviamo sul crinale che è ancora buio e Adolfo inizia a lavorare le piante basse con il pettine. Deve solo stare attento a evitare i mirtilli matti, che sono leggermente tossici, si riconoscono dalla foglia differente. Quanto prodotto si può raccogliere in un giorno?
4: 40, 50, dipende dal raccoglitore, si può arrivare anche a 60, 70, ma poi...
3: Sono anche da trasportare.
4: Sono anche da portare, infatti 50 è la cosa giusta, 40-50.
2: Questo è un anno prolifico, il caldo ha favorito quantità e qualità nei frutti di bosco, ma la stagione del mirtillo è particolare, dura un mese e si adatta soprattutto a giovani e anziani che amano la montagna, secondo Adolfo.
4: I mirtilli servono anche per quello, per rincentivare un po' magari un pensionato che tira una minimo, uno studente che può... creare qualcosa io per andare in ferie.
2: I frutti raccolti nelle gerle vengono portati in un piccolo laboratorio di trasformazione a Fanano. La prima qualità viene venduta fresca, le bacche, meno sode, diventano marmellata.
5: Pensando agli anni passati è una stagione praticamente normale, però siccome veniamo da anni di carestia sembra una stagione buona, però quest'anno c'è tanto prodotto e molto bello.
6: Farsi raccontare in diretta

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il tempo si stabilizzerà sulle regioni del nord con un cielo che si farà stellato a parte residui annuvolamenti in area alpina. Cielo privo di nubi anche sulle regioni centrali con i venti che saranno deboli nord-orientali e qualche rinforzo sarà presente in area adriatica. Anche al sud la nuvolosità andrà rapidamente diradandosi e nel corso della notte avremo un cielo stellato, la ventilazione sarà debole di direzione variabile, mari generalmente poco mossi, localmente mosso il canale d'Otranto. Tempo indeciso, miglioramento anche sulle due isole maggiori, con un cielo che si farà generalmente sereno e una ventilazione che rimarrà debole. Per la giornata di domani il sole splenderà su tutto il paese almeno nelle ore mattutine. Nel pomeriggio nubi in aumento sull'Appennino meridionale, sui rilievi di Sicilia e Sardegna e sulle Alpi occidentali, dove sarà possibile qualche locale rovescio. Per quanto riguarda le temperature non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti, punte massime intorno ai 38-39 gradi sulle più grandi città.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto appuntamento pomeridiano con il nostro filo diretto. Partiamo con il tema migranti e in particolare andiamo a presentarvi Maurizio Ambrosini, professore di sociologia delle migrazioni dell'Università di Milano. Grazie per aver accettato il nostro invito, professore, eccoci qua. In realtà mi vedevate un po' esitante perché stiamo aspettando di andare anche a sentire il ministro Matteo Piantedosi, perché è in audizione davanti al comitato per Schengen a Palazzo San Macuto, ma ci andremo appunto quando ci sarà questa diretta. Intanto, professore, cominciamo anche da qualche dato, no? Visto che stiamo assistendo insomma a dei forti bracci di ferro all'interno dei paesi europei per la questione dei migranti, con i muri si potrebbe dire che tornano ad alzarsi, però c'è un dato, professore. Frontex dice che gli sbarchi in Italia e in Spagna non sono mai stati così bassi. Allora, perché siamo arrivati addirittura al punto di assistere a delle crisi diplomatiche vere e proprie fra gli stati?
1: Perché le migrazioni hanno un grande impatto simbolico e quindi anche politico, direi ideologico. Gli sbarchi sono ciò che le persone, l'opinione pubblica vede delle migrazioni. Io potrei dire che gli sbarchi in realtà sono uno degli aspetti del fenomeno migratorio, forse il più visibile, forse quello che più impressiona, più drammatico, ma non, certo, non necessariamente quello che incide di più sui numeri. Teniamo conto che di coloro che sbarcano nell'Unione Europea, la gran parte chiede poi asilo e di questi la metà all'incirca ottiene una risposta positiva già in prima istanza. Guardiamo al caso spagnolo. Hanno appena concluso una sanatoria, 1.170.000 domande, la maggior parte di persone provenienti dall'America Latina. Quelli non sono passati da Ceuta, non hanno attraversato illegalmente nessuna frontiera, non rientrano nelle stime di Frontex. Sono arrivati in aereo, a testa alta, grazie alle norme che abbiamo in comune, noi, Italia, Spagna e gli altri paesi dell'Unione Europea, che consentono di entrare per turismo alle persone per 3 mesi, soggiornando per 3 mesi senza neppure l'obbligo di visto. Gli immigrati irregolari spagnoli sono entrati per lo più attraverso il canale turistico, così come succede anche in Italia. Quindi il dato di Frontex ha poco senso. Parla di un'altra cosa, non parla dell'immigrazione irregolare, che deriva per lo più da persone entrate regolarmente che poi si fermano più di quanto dovrebbero con i documenti che hanno in mano.
0: Senta, professore, lei menzionava il caso Ceuta, fra l'altro stiamo leggendo l'ultima ora con l'Unione Europea che dice l'accordo di estradizione fra Spagna e Marocco è una questione bilaterale. Ovviamente un commento su questo le chiedo, professore. E poi c'è il timore di nuovi disordini ancora, no? C'è chi parla in qualche modo di un Ceuta bis che si potrebbe verificare. C'è in particolar modo, l'abbiamo sentita, la premier danese che è pronta a chiudere le frontiere, come anche ha fatto, come sta facendo l'Italia, anche se c'è una differenza fra minacciarlo e farlo davvero. Le chiedo anche questo: ha un senso la sospensione di Schengen?
1: Ha senso dal punto di vista dell'opinione pubblica interna, della ricerca di consenso, dell'uso politico delle politiche migratorie, perché come dicevo, il fenomeno dell'immigrazione irregolare non è intercettato da maggiori controlli alle frontiere o solo in minima parte. Semmai si intercettano le persone che arriverebbero per chiedere asilo. La chiusura delle frontiere in generale è una misura contro l'asilo, non contro l'immigrazione irregolare. Quanto agli spostamenti interni, anche qui stiamo mettendo in pericolo qualcosa di importante, cioè la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. La premier danese, premier di un paese che da anni, quale che sia il colore dei governi, ha un atteggiamento di rigidità nei confronti dell'immigrazione, avevano già provato anche loro a istituire dei centri esterni di rimpatrio, come si dice con uno strano ossimoro. Quindi non sono nuovi a queste uscite. Ricordo che avevano disposto di sequestrare i beni personali, cioè anche le fedi d'oro dei richiedenti asilo che arrivavano in Danimarca per provvedere al loro mantenimento. Quindi non è proprio un paese esemplare dal punto di vista della tutela dei diritti umani. La misura di bloccare le frontiere per un paese interno all'Unione Europea come la Danimarca significa sostanzialmente intralciare i contatti, gli scambi con la Germania, soprattutto con la Svezia e con altri paesi vicini. Non mi sembra che ci sia grande possibilità di intercettare migranti che arrivano in maniera non autorizzata fino in Danimarca. Per quanto riguarda la previsione di una nuova ondata imprevista, non autorizzata su Ceuta, certamente nulla si può escludere. Io ritengo, penso sia vero, che girino delle voci, dei tam-tam sui social, ma non ho mai visto un'invasione annunciata, né di
0: Però il
1: carattere
0: tema poi, no,
1: militare, né di...
0: professore, ce lo anticipava anche lei, è quanto conta davvero quello che abbiamo visto, quello che vedremo, forse chissà ancora a Ceuta. Voglio dire, nel diciamo così più ampio calderone della gestione fatta o non fatta bene, della gestione migratoria, quanto contano davvero quelle immagini lì? Perché lei ce lo diceva, insomma, gran parte del flusso poi non viene intercettato, no? E quindi, insomma, bisognerebbe andare a puntare forse, diciamo così, il nostro interesse e la nostra attenzione anche altrove. Professore.
1: Ma ciò che conta di più è un aspetto di cui poco si parla, il mercato del lavoro. Cioè, gli immigrati arrivano e soprattutto riescono a insediarsi se c'è qualcuno che dà loro lavoro, imprese e famiglie. Da questo punto di vista, ciò che impressiona del recente caso spagnolo, non dovrebbe essere Ceuta, che è un fenomeno marginale
0: Marginale.
1: e localmente contenuto, perché poi da Ceuta non è che possano andare in Spagna. Ciò che impressiona è quanti immigrati irregolari ha assorbito l'economia spagnola, che ora sta provvedendo a regolarizzarli. Gli immigrati regolari o irregolari, nel caso spagnolo, vengono ritenuti uno degli elementi, certo non l'unico, ma uno degli elementi che ha contribuito agli invidiabili risultati economici della Spagna, una crescita del prodotto interno lordo intorno al 3% annuo. Quindi è lì, è nell'economia e nel mercato che dobbiamo cercare le maggiori calamite che attirano l'immigrazione, compresa quella non autorizzata.
0: Senta professore, come dicevo, siamo in attesa di sentire appunto il ministro dell'Interno Piantedosi proprio sulle faccende che riguardano l'immigrazione, quindi la sospensione di Schengen, ma c'è un altro punto, un altro tassello importante che non abbiamo ancora citato, che è il rapporto che sta avendo l'Italia con un altro paese che non è la Danimarca, non è la Spagna, ma è la Germania, perché in particolare lo scontro si sta alzando, professore, ci sono state anche a rincarare la dose, diciamo così, le parole del portavoce del Ministero dell'Interno di ieri, che ha detto: guardate che ci eravamo detti già nell'autunno 2025 che avremmo respinto indietro e quindi anche in Italia i migranti, e mentre invece il nostro governo fa leva su questo nuovo patto delle migrazioni che appunto secondo il nostro governo non può essere retroattivo, no? Si parla tra l'altro in particolare di un caso specifico di una donna somala che in qualche modo in questo momento è oggetto del contendere. Chi ha ragione e che regole valgono a questo punto, professore, per i rimpatri?
1: Ma io non sono un giurista, ma so che nel nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo il punto del rafforzamento delle regole di Dublino e quindi della possibilità di rimandare verso il primo paese di ingresso i migranti che eventualmente si fossero spostati all'interno dell'Unione Europea, quel punto c'era. E molto enfatizzato, tra l'altro, dai nostri partner, per i quali è una questione molto seria, anche di fronte alla loro opinione pubblica. Germania e molto la Francia, che è tanto polemizzato su queste seconde migrazioni, tanto da istituire anche loro, controlli interni alle Alpi in diversi periodi. Secondo me, anche andando oltre la lettera e lo spirito di Schengen. Quindi il problema è attivo da tempo. Le regole del nuovo patto lo hanno rafforzato, certo. Ma io ritengo che sia sbagliato questo comportamento, anche se probabilmente hanno ragione nel merito i tedeschi, nei fatti hanno torto, perché si tratta di persone che hanno raggiunto dei loro parenti e amici in altri paesi, sanno che un mercato del lavoro come quello tedesco ha bisogno di manodopera, torno su questo punto, certo. Sanno probabilmente che i servizi sono migliori, molti hanno trovato nel frattempo lavoro. Gli imprenditori, quando Merz ha detto che voleva rimandare indietro i siriani, gli hanno risposto ma stai attento, noi non ci pensiamo neanche, ne abbiamo bisogno di questi. E infatti non ne parla più tanto il cancelliere Merz. Quindi anche in quel caso c'è la politica con le sue scadenze, elezioni in vista, le sue logiche, l'immigrazione non piace alla maggioranza, o comunque si ritiene che non piace a buona parte dell'opinione pubblica.
0: Piace però, come ci ha appena detto, insomma, a qualcuno a cui molto prosaicamente serve. Io la ringrazio, torneremo a sentirci, grazie al professor Maurizio Ambrosini per essere stato con noi. Torniamo su quello che sta succedendo a Catania, in particolare all'aeroporto Fontana Rossa. Ringrazio per essere con noi e grazie anche per averci atteso qualche minuto al ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci. Grazie di nuovo, ministro, per essere con noi. Andiamo però prima da Maurizio Di Lucchio, perché Maurizio, insomma, sembra la storia infinita questo aeroporto fermo, lo stop che continua a essere prorogato. Non so a questo punto se sono aggiornata, siamo ancora alla deadline del 2 del 14 agosto, Maurizio?
2: Sì, siamo ancora alla deadline delle 2 di domani 14 agosto, anche se proprio in questo momento l'unità di crisi della società che gestisce lo scalo di Catania sta valutando le prossime mosse e eventuali ulteriori proroghe, perché l'eruzione va avanti e gli esperti dell'INGV ancora non parlano di segnali di interruzione importanti, quindi la nube di cenere vulcanica continua a imperversare sullo spazio aereo. Oggi, lo ricordiamo, è il settimo giorno di disagi all'aeroporto di Catania e, come potete vedere, lo scalo è semi vuoto, praticamente deserto, perché non c'è nessun volo attivo. Sarebbero 30.000, secondo le stime, i passeggeri rimasti a terra. Quei pochi che vediamo in queste ore sono per lo più in attesa di essere trasferiti verso gli altri aeroporti della Sicilia coinvolti per agevolare la situazione, che sono quelli di Comiso, in particolare, che è della stessa società che gestisce lo scalo di Catania, quello di Palermo e quello di Trapani. Insomma,
0: questa è la situazione, salvo poi, ma speriamo davvero, ci auguriamo a questo punto di no, nuove proroghe. Grazie a Maurizio Di Lucchio. Tra l'altro, grazie. Ministro Musumeci, eccoci, vengo da lei. Abbiamo visto delle scene davvero che non avremmo voluto vedere, cioè di persone che hanno dormito praticamente ogni angolo dell'aeroporto Fontana Rossa è diventato una specie di cuccetta improvvisata, 700 voli saltati, insomma anche una stima economica mica da ridere, perché si stima davvero la perdita di tanti e tanti milioni di euro. Quindi, ministro, le chiedo innanzitutto che effetto le fa da siciliano vedere una cosa di questo genere, e anche, insomma, da uomo delle istituzioni, da uomo che l'ha governata quella regione.
3: Io credo che a questo tema bisogna accostarsi con molta prudenza. Come lei può immaginare, le strumentalizzazioni politiche sono sempre a portata di mano, si cerca un responsabile e a volte lo si fa anche con un certo cinismo. Detto questo, amareggia, perché si rischia di compromettere la reputazione di uno scalo aeroportuale che negli ultimi decenni è cresciuto e continua a crescere con una percentuale, con un tasso assolutamente superiore persino alla media nazionale. Questo era previsto perché nella più grande isola del Mediterraneo il ricorso alla mobilità aerea è sempre più frequente. Certo. Cioè, mentre altrove la mobilità aerea può essere una scelta, una opzione, in un'isola diventa quasi una necessità. Detto questo, andava previsto un piano di emergenza. Vede, noi italiani in generale, noi meridionali in particolare, non siamo fatti per la prevenzione. E questo lo dico in tutti i sensi e per tutti i settori, a cominciare da chi le parla, perché appunto non mi va di esprimere giudizi o pagelle. Detto questo, io credo che bisogna adesso lavorare per il futuro. Il danno ormai è fatto, pensiamo e speriamo di poterlo recuperare. I numeri sono quelli che voi avete appena accennato, hanno coinvolto queste criticità 30.000 passeggeri, molti dei quali stranieri, che sono e diventano veicolo di promozione quando tornano nelle proprie terre.
0: Certo.
3: E danni che si calcolano per circa 25 milioni di euro, sono ancora dati provvisori. Si sa che siamo ai piedi di un vulcano attivo. Io credo che un piano di emergenza che porta a scattare all'ora X debba essere sempre pronto, quindi preparati e pronti. In questo caso cosa si può fare? Si deve pensare alla opzione più vicina, quella cioè che crea meno danno, ed è l'aeroporto di Comiso, un ex aeroporto militare poi diventato civile, e che io da presidente della regione ho consigliato, ho suggerito potesse entrare nella gestione unica della società di Catania. Quindi
0: senta.
3: Vorrei concludere il concetto: il piano d'emergenza non serve ad evitare disagi, serve certamente a doverne ridurre. E questo, quando si viene in Sicilia davanti ad un vulcano attivo con una attività abbastanza sostenuta, non può che essere l'unica immediata soluzione. Inutile
0: allora
3: oggi cercare le responsabilità, chi dice le compagnie aeree, chi dice la società di gestione. Auguriamoci che il vulcano possa tornare alla calma nel più breve tempo possibile e evitare di pregiudicare il resto della stagione estiva, perché come lei sa la Sicilia
0: è quello chiaramente il punto. Allora, lei ha toccato tutti ovviamente i punti oggetto delle prossime domande che vorrei farle, però se ha pazienza di aspettarmi ci torniamo un attimo, perché voglio affacciarmi dal suo collega, cioè il ministro Piantedosi, che sta parlando in audizione a Palazzo San Macuto, tema Schengen, e quindi andiamo a sentirlo.
4: Questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale, ed è per questo che stiamo attentamente monitorando l'evolversi della situazione. Come già preannunziato dal governo, la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia, e nel tentativo poi di avvalorare in maniera strumentale una narrativa contraria al governo italiano, anche in raffronto alle iniziative di quello spagnolo, si è di fatto dimenticato non solo il drammatico dato dei morti che ho citato poco fa, ma anche il concreto quadro della situazione sul terreno. Nonostante i rimpatri effettuati dalla Spagna negli ultimi giorni, restano infatti ancora nell'enclave almeno 6.000 persone, anche se alcune fonti parlano di oltre 11.000 persone, che sono prevalentemente subsahariani, per le quali non risulterebbero praticabili né la riammissione né il ritorno in Marocco, e che costituiscono un elemento di pressione oggettiva verso il territorio continentale europeo, che è destinazione ultima invocata dai migranti, anche questa rinvenibile in fonti aperte. Il dato è ancora più preoccupante se ci riferiamo ai minori stranieri non accompagnati, che sono oltre 1.300 e che non potranno essere rimpatriati. Peraltro anche le immagini televisive in circolazione evidenziano come la crisi in atto a Ceuta abbia totalmente compromesso la tenuta del sistema locale di accoglienza e stia assumendo il carattere di una vera e propria emergenza sanitaria. E mi chiedo, e quindi chiedo anche a voi, a questo comitato, che reazioni ci sarebbero state se questo scenario fuori controllo si fosse verificato in Italia. mi permetto di dire che posso solo immaginare le critiche se sarebbero state mosse al governo asseritamente per non aver saputo prevenire e gestire la situazione, o magari per aver rimpatriato in massa decine di migliaia di persone in soli 2 giorni, come la Spagna dice di aver fatto con il Marocco. Detto questo, io ritengo importante sottolineare però prima di tutto 2 aspetti della vicenda. Mi preme ribadire che la nostra decisione sul ripristino temporaneo ai controlli della frontiera, alle frontiere interne aeree e marittime, non è stata una misura rivolta contro la Spagna o contro un altro partner. Era fuori discussione qualsiasi atto ostile nei confronti della Spagna, paese a noi legato da storici vincoli di amicizia e di fratellanza. In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come del resto avvenuto in tantissimi altri casi. Non va dimenticato a questo proposito che il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è stato attivato centinaia di volte negli anni dai paesi europei. La stessa Spagna vi ha fatto ricorso 21-22 volte, abbiamo calcolato 22 compreso l'ultima
0: allora,
4: che ha attivato le nostre confondi.
0: Rientriamo, insomma, abbiamo sentito l'audizione davanti al Comitato per Schengen del Ministro Piantedosi sulla questione della sospensione, è stata una scelta cautelare, lo leggete anche nella nostra ultima ora. Torno dal Ministro Musumeci, perché Ministro davvero mi premeva stare un po' sulle cose che ci stava dicendo prima e prima di tutto anche sulle responsabilità, Ministro, perché siccome abbiamo visto delle scene apocalittiche, lei giustamente diceva guardate che poi in qualche modo i turisti rientrano nei propri paesi e raccontano quello che hanno visto nel bene e nel male, no? Siamo a ridosso di Ferragosto e stiamo vedendo quello che succede appunto allo scalo Fontana Rossa, le responsabilità però vanno accertate, che siano le compagnie aeree, che sia chi gestisce questo scalo, ma non è possibile farlo e anche eventualmente sanzionare chi appunto ha delle responsabilità in tal senso.
3: Diciamo che le scene che abbiamo visto all'aeroporto di Catania non sono inedite, anche
0: a maggior
3: voi
0: ragione.
3: Avete spesso trasmesso immagini assolutamente disarmanti di disagi magari provocati da altre cause. Può accadere. Ecco, quello che noi dobbiamo invece evitare è che accada, quindi non dobbiamo chiederci se tornerà la cenere vulcanica, dobbiamo chiederci quando tornerà la cenere vulcanica. Partendo da questo presupposto, al di là poi della ricerca delle responsabilità che esula, attività che esula dalle mie competenze, ma è giusto che chi ha sbagliato possa pagare, va predisposto subito un piano di emergenza per ridurre, se non eliminare, per ridurre i tantissimi disagi di fronte ai quali ci siamo trovati quasi impotenti, perché quella gente è stata vittima di una mancata previsione. Ecco. E noi non possiamo permetterci il lusso. Il turista, ma anche il viaggiatore locale, autoctono, vanno curati, il viaggiatore va curato,
0: certo,
3: va assistito, va protetto, e tutto questo in parte non è stato fatto.
0: Ma Ministro, mi perdoni, un'ultima cosa, un piano di emergenza, certo, in attesa di qualcosa di più strutturale, lei è un suo grande cavallo di battaglia, ne parla da tantissimo tempo, di spostarlo quell'aeroporto. Questa delocalizzazione si potrà fare?
3: La mia era una proposta di 30 anni fa, la ringrazio per questa domanda. Quando sull'aeroporto non erano stati predisposti ingenti investimenti. Lo abbiamo fatto quando ancora la sorte dell'aeroporto era a metà strada e quindi si poteva decidere di collocarlo 20, 25, 30 chilometri più avanti nella piana di Catania verso la provincia di Enna, per raggiungere il quale aeroporto, con una sorta di metropolitana di superficie, si potevano impiegare 8-10 minuti. Nel frattempo, dagli anni 90 in poi, quando il mio progetto non fu neanche preso in considerazione, io ero presidente della provincia, perché alcuni scienziati detto fra virgolette, credevano di essere onnipotenti e quindi di essere esperti di tutto, oggi
0: manca
3: dopo
0: ancora questo piano d'emergenza.
3: Quello che è stato speso su quell'aeroporto, io credo che servirebbe molto più coraggio di quanto non ne servisse allora.
0: E allora,
3: io
0: grazie, la ringrazio, Ministro Musumeci.
3: Signora, la mia proposta è solo quella di creare un tavolo e quindi invitare tutti alla riflessione. Non intendo assolutamente riproporre una proposta che so non interessa, anzi intaccherebbe interessi di gran lunga superiori a quelli che lei e noi possiamo immaginare.
0: Allora, io la ringrazio e do il benvenuto a Franco Arminio, paesologo, scrittore. C'è la Luna ai Calanchi, festival dedicato appunto alla paesologia da lui curato, da Franco Arminio, che si svolge ad Aliano in provincia di Matera dal 19 al 23 agosto. Franco, grazie per essere con noi innanzitutto. Dedicare un festival al paesaggio e alla lettura, all'uso che l'uomo ne fa, che senso ha nel terzo millennio?
5: Beh, forse un senso particolarmente importante. Noi abbiamo una sola terra, ognuno sta in un luogo, un paese, una città, una campagna che di cui deve essere custode. La crisi climatica ci insegna questo, non ci sono più alibi. Noi dobbiamo veramente piegarci con grande amore, con grande gentilezza, con grande premura sui nostri paesaggi, sui nostri luoghi. Non ne abbiamo altri. E da sempre la festa della paesologia celebra la potenza, la bellezza di avere un luogo. Gli umani hanno bisogno di un luogo.
0: Che cosa succederà in questo festival, Franco? C'è anche il cinema naturale di Celati, ci sono le camminate fotografiche, insomma qualcosa che mi fa pensare che dietro ci sia soprattutto un modo, no, di guardare a ciò che ci sta intorno.
5: C'è un'idea di mondo, c'è un'idea di paese. C'è l'idea che in un piccolo paese si possono fare grandi cose, c'è l'idea che Aliano era un paese di esilio, il fascismo manda in esilio Carlo Levi ad Aliano che è seppellito lì e noi proviamo a trasformare Aliano in un paese di accoglienza dove arrivano le persone e non vanno via, perché il problema dei paesi italiani è che perdono abitanti e dobbiamo deciderci a invertire la rotta e portare persone. Per adesso le portiamo per qualche giorno. Però è un modo per dire attenzione ai paesi, sono un grande patrimonio dell'Italia, a nord, al centro e al sud.
0: E allora grazie davvero Franco Arminio e sarà bello sicuramente per chi potrà andare ad Aliano in questi
5: grazie
0: giorni, guardando si reinventa, no, il paesaggio, come diceva Luigi Ghirri. Grazie davvero per essere stato con noi. La linea va al telegiornale, c'è Annalisa Salzano.
6: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Palagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da 1.550 euro.
9: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi, una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto. Un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800-900-299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
10: Entrate mortali! Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Come Zeus comanda.
11: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. è la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

0: La procura dovrebbe dare parere negativo ai domiciliari per Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. La decisione spetterà al GIP. La Spagna fa installare anche a Melilla una barriera in mare come quella realizzata a Ceuta per il timore di nuovi arrivi in massa. Piante dosi, stop a Schengen per tutela nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele, che parla di azioni ripugnanti. San Vito Lo Capo, le esalazioni di un depuratore uccidono un operaio e un operatore del 118 che stava cercando di rianimarlo. A Trani un 18enne è morto accoltellato più volte alla schiena in pieno centro durante una rissa tra due gruppi di giovani, confessa un minorenne. Europei di nuoto a Parigi, il record del mondo per Sara Curtis in semifinale nei 50 d'orso, argento per le azzurre della staffetta, 4% atletica, argento per la Fantini. Buongiorno. Ben ritrovati con il telegiornale di RaiNews 24. Dunque, secondo quanto anticipano alcune fonti di stampa, la Procura di Roma dovrebbe dare parere negativo alla richiesta di domiciliari avanzata dai difensori di Walter Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia, durato ieri 5 ore. Sarà poi il GIP a decidere. Ieri l'imprenditore, il faccendiere Walter Lavitola, ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e di averlo organizzato per far innalzare il livello di scorta al conduttore. Alessandro Fresilli.
1: Ho fatto una richiesta, non so che succederà, di applicazione di misura meno restrittiva.
2: L'istanza è stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere romano di Rebibbia dal legale di Walter Lavitola, dopo l'ammissione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma arriva poche ore dopo ed è un parere negativo. Lavitola rimarrà in carcere. Ieri, davanti ai magistrati, il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Una confessione nella vicenda cominciata il 16 ottobre scorso davanti alla casa di Sigfrido Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
2: Non un movente politico, dunque, come è stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo Lavitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. Nelle 5 ore di ricostruzione dell'attentato davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, il faccendiere ha raccontato anche degli esecutori arrestati a fine giugno e di come siano stati reclutati dal suo uomo di fiducia, Gomez Clesio Tavares, al momento irreperibile dopo essere partito per l'Africa. Un progetto ordito all'insaputa del conduttore di Report, vittima inconsapevole secondo i magistrati che conducono l'inchiesta.
0: Si scatena lo scontro politico sulla vicenda, la maggioranza chiede la sospensione del conduttore di Report, prudenza dalle opposizioni, mentre i partiti si confrontano anche sul tema immigrazione. E durante l'audizione in commissione Schengen il ministro Piantedosi ha affermato che revocherà lo stop di Schengen solo con la fine totale dei rischi. La nostra non è una speculazione politica contro la Spagna, ha sottolineato. Ma facciamo il punto in studio a Luna Alberto Puoti.
3: Sì, c'è la reazione del centrodestra alle parole di Ranucci sul paragone che fa con Falcone e Borsellino, parole ignobili per Fratelli d'Italia, e intanto la questione si fa accesa sul ruolo di Ranucci rispetto alla conduzione di Report. La sinistra smette di fare quadrato intorno a lui, afferma Fratelli d'Italia. Anche Salvini ribadisce anche oggi la sua posizione, faccia un passo indietro, i suoi sono deliri, e Gasparri da Forza Italia che chiede a Schlein di non difenderlo e chiede a Ranucci di scusarsi. Ma nel centro-sinistra c'è Barbara Floridia per i 5 Stelle che avverte giù le mani da Ranucci, mentre il PD con Verini dice salviamo Report, e AVS incalza però di nuovo e difende Ranucci, è lui la vittima. Sulla questione migranti c'è la convocazione del Comitato Schengen con Piantedosi, la questione migranti accende il dibattito con il centrodestra che rivendica la chiusura di Schengen con la Spagna e Fratelli d'Italia, anche la posizione dell'Italia sulla questione migranti che si è imposta in Europa, e Forza Italia che chiede una collaborazione a livello europeo, mentre nel centro-sinistra c'è la richiesta di non fare propaganda, di pensare al paese reale, così in particolare il Partito Democratico, mentre per i 5 Stelle la posizione di Meloni è isolata in Europa. Infine Italia Viva interviene sulla questione Germania e sui migranti che tornerebbero in Italia e avverte: si tratta di un boomerang per Giorgia Meloni. A te.
0: Alberto Fuoti, e sul dossier migrazioni continuano le tensioni anche nell'Unione Europea. Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia come previsto dagli accordi di Dublino e la Danimarca minaccia di chiudere le frontiere. Intanto la Spagna fa installare anche a Melilla una barriera in mare come quella realizzata a Ceuta per il timore di nuovi arrivi in massa. L'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
4: A Ceuta adesso è corsa contro il tempo per scongiurare quell'esodo di massa che i canali social continuano ad annunciare per il 15 di agosto. Il Marocco ha rafforzato le frontiere, la Spagna ha inviato uno dopo l'altro i suoi ministri. Oggi è atteso il ministro dell'Interno, Fernando Grande Marlaska. Anche l'Europa cerca di proteggersi. La Danimarca dice che sarebbe pronta a chiudere le frontiere di fronte a una nuova ondata. Intanto accelera il suo progetto insieme a altri paesi europei, Germania, Austria, Olanda e Grecia, di aprire un hub di rimpatrio insieme in Africa. Secondo indiscrezioni il centro potrebbe nascere in Uganda già nel 2027, ospitare fino a 10.000 persone. A settembre a Copenaghen ci sarà una prima riunione operativa. L'alternativa sarebbe anche quella del Ruanda, dove però è già naufragato il progetto britannico che fu bocciato in via definitiva dalla Corte Suprema britannica perché non aveva ritenuto che il Ruanda fosse un paese sicuro. Ricordiamo che oltre a questa prima coalizione c'è anche l'ipotesi avanzata dall'Italia all'ultimo Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea di allestire centri di rimpatrio europei nei paesi terzi. Resta alto lo scontro anche tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti sbarcati in Italia e arrivati poi in Germania. Berlino si è detto a sorpresa delle agitazioni che si sono state su questo tema, poiché ha chiarito che l'Italia e la Grecia anche avevano già concordato che da giugno si potevano riprendere i trasferimenti secondo le regole già previste dai vecchi trattati di Dublino. Lina allo studio.
0: E ora in primo piano una nuova tragedia purtroppo sul lavoro che vi dobbiamo raccontare. Un operaio che stava lavorando in servizio al depuratore di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani ha perso la vita a causa delle esalazioni che provenivano dall'impianto. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, ma durante i soccorsi è morto anche un operatore. Subito in diretta da Ernesto Oliva.
5: Sì, buon pomeriggio, ci troviamo a San Vito Lo Capo, alle nostre spalle le strutture del depuratore comunale su questa scogliera nei pressi della storica Tonnara del Secco. Ci sono gli accertamenti di polizia scientifica condotti dai carabinieri per capire la dinamica esatta di questo incidente costato la vita a Davide Anselmo, 45 anni, titolare a quanto sembra della ditta che stava facendo manutenzione su questo depuratore, e un operatore del 118, Francesco Bulgarella di 64 anni che stava tentando di rianimare Anselmo. L'impianto era appunto sotto manutenzione, a quanto pare era un impianto che non era stato collaudato negli anni passati, al centro anche di una vicenda giudiziaria, era stato sequestrato nel 2016 dalla Capitaneria di Porto. Sulla dinamica e sulle cause di questa duplice morte ci sono accertamenti, serviranno le autopsie. Sembra che Davide Anselmo si fosse calato all'interno di questo depuratore dove c'erano pochi centimetri di acqua, si sarebbe sentito male, avrebbe gridato aiuto a un collega di lavoro, sarebbe caduto all'interno della cisterna. All'arrivo del 118 per prestare soccorsi, l'operatore Francesco Bulgarella, nel tentativo di rianimare l'uomo, è stato colto da malore, a quanto pare un infarto. Probabilmente saranno le autopsie a chiarire le cause di questa duplice morte. Per il momento è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Ernesto Oliva. Un ragazzo di 17 anni si è presentato presso la caserma dei Carabinieri, ha confessato di essere l'autore dell'omicidio a Trani di un 18enne vittima di un accoltellamento durante una rissa tra coetanei. Tutti i dettagli con Luca Aristodemo Gentile.
6: Soltanto un anno di differenza, 18 anni la vittima, 17 il ragazzo che lo avrebbe accoltellato e ucciso. Un minore, quindi, che si sarebbe appena costituito in caserma a Trani e sarebbe poi stato rilasciato, indagato ma in libertà per l'atteggiamento collaborativo che avrebbe dimostrato, come spiega il suo avvocato.
7: Si è trattato di una difesa che il ragazzo ha dovuto attuare, già che ha subito una sopraffazione da un gruppo di ragazzi.
6: Accompagnato dal suo avvocato, avrebbe confessato ai carabinieri di aver colpito più volte con un coltello, ma avrebbe detto senza voler uccidere. E invece, poche ore dopo, la vittima Cosimo Quagliarella, 18 anni, si è spenta all'ospedale di Bisceglie, troppo gravi le ferite alla schiena. L'aggressione sembrerebbe per futili motivi, forse le attenzioni, la contesa delle attenzioni di una ragazza si sarebbe verificata qui, in questa piazza della periferia di Trani. In questo luogo i ragazzi stavano facendo una grigliata, era dopo la mezzanotte di ieri e poco più avanti c'è stata l'aggressione, l'accoltellamento che ha causato la morte di Michele Quagliarella. Due gruppi di ragazzi, quindi uno di Trani e un altro della vicina Andria, stavano facendo una grigliata di notte in mezzo ai palazzi. A quanto sembra, ma è ancora un'ipotesi, i due si conoscevano già e la lite di ieri notte, che avrebbe coinvolto anche altri coetanei, non era il primo episodio.
8: È un evento che ha fortemente scosso l'intera città, me per primo, sul quale dobbiamo indagare, non da un punto di vista investigativo, dobbiamo cercare di cogliere quelle che sono le reali cause dello stato di disagio e di aggressività che spesso caratterizza le ragazze e i ragazzi di questa fascia di età.
0: E ora all'estero, l'esercito israeliano ha lanciato un'operazione nella zona di Kusra, dove da giorni alcune famiglie palestinesi sono assediate dai coloni. È intervenuto su questo anche l'ambasciatore americano a Gerusalemme, che ha attaccato i coloni, parla di atto di terrorismo ripugnante. Linea al corrispondente Giovan Battista Brunori.
9: Sì, vi parliamo da Kusra, che è stata dichiarata zona militare chiusa. L'esercito è voluto intervenire qui con forza, ha mandato anche un altro battaglione della brigata Golani per cercare di fermare l'avanzata e le aggressioni di questi coloni, che però purtroppo continuano. Qui appunto in alcune case di questo villaggio, siamo vicini a Nablus, i coloni sono arrivati anche questa mattina, ci sono stati scontri con l'esercito, ma sono riusciti ancora una volta a minacciare e aggredire appunto le proprietà di questi palestinesi. L'esercito inizialmente aveva ordinato l'evacuazione di questo villaggio, di 15-16 abitazioni di questo villaggio, e poco fa invece l'esercito ha revocato questo ordine di evacuazione. Tuttavia appunto questa rimane una zona militare chiusa. Anche noi siamo stati fermati poco fa dall'esercito israeliano, che appunto hanno sequestrato momentaneamente i cellulari, hanno cancellato delle immagini che avevamo girato e ci hanno rilasciato. Dunque la situazione qui in Cisgiordania resta ancora nel caos. Le aggressioni di coloni continuano qui nella zona di Kusra, così come sono continuate nella zona di Taib, il villaggio cristiano, che anche quello a fine luglio era stato dichiarato zona militare chiusa, proprio per cercare di evitare le aggressioni dei coloni, che però purtroppo continuano. Lì nello studio.
0: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, adesso Donald Trump torna ad adottare toni bellicosi nei confronti di Teheran, ma la situazione di Hormuz resta in stallo, mentre il presidente americano è alle prese con nuovi guai giudiziari per i suoi post su Truth. L'inviato a New York, Nico Piro.
10: Martedì solo 8 imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, questi gli ultimi dati disponibili. Prima della guerra, in un sol giorno, il numero dei mercantili in transito oscillava tra 130 e 140. Tra il blocco iraniano e quello uguale e contrario della Marina USA, che nei giorni scorsi ha fermato sparando contro il suo timone una petroliera battente bandiera panamense, lo stallo permane in quel restringimento del Golfo Persico dove transita il 20% del petrolio e del gas mondiali. Eppure Trump non rinuncia a ripetere dichiarazioni già sentite. Abbiamo il controllo totale dello stretto e lo manterremo. Intanto una nuova vicenda giudiziaria coinvolge il presidente, che è stato denunciato dalla testata The Intercept perché il suo social ha deciso di mettere in vendita fino a 100.000 euro al mese l'anteprima dei suoi post, quelli che hanno ampiamente dimostrato di poter condizionare i mercati. Ma Trump ha anche un altro problema. La sua portavoce, nota per la sua difesa ad oltranza del presidente, a dispetto di qualunque dato di fatto e l'attacco sistematico ai giornalisti, Karoline Leavitt lascia la Casa Bianca ufficialmente per motivi familiari.
0: Gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz dopo gli errori nell'attacco all'Iran. Queste sono le parole del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Teheran ribadisce dunque che lo stretto rimarrà chiuso, chiede i danni agli Stati Uniti anche per le conseguenze ambientali nel Golfo. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
11: I Pasdaran confermano il controllo su Hormuz, la marina iraniana smentisce Trump e ribadisce che il corridoio è chiuso e il ministro degli esteri Araghchi afferma che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione sullo stretto, poi scrive sui social che peggio delle fake news c'è la fake intelligence e cresce l'allarme ambientale, ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm, le macchie di greggio si allargano fino a lambire le coste dell'Oman e Teheran chiede un risarcimento per le fuoriuscite che rischiano di inquinare e distruggere le oasi ecologiche presenti nelle acque del Golfo Persico. Ma la diplomazia, nonostante tutto, continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli esteri pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono vicini a un accordo, mentre il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti la navigazione nelle acque di Hormuz. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, che sono sostenuti dall'Iran, colpiscono nuovamente il porto di Al-Mahan nel Mar Rosso e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filosaudite.
0: Pressing di Zelensky, siamo in Ucraina sugli Stati Uniti per il fabbisogno di missili intercettori, mentre non si fermano gli attacchi russi anche di giorno. Nella regione di Odessa è stato colpito infatti un treno passeggeri. Andiamo allora lì dal nostro inviato, Daniele Lorenzetti.
12: Sì, un drone jet scagliato sulla locomotiva di un treno partito da Dnipro e diretto a Odessa. L'ultimo devastante attacco dei russi che ha toccato il sistema ferroviario ucraino fa registrare due vittime, il macchinista e un suo aiutante. A bordo del treno, ha fatto sapere Zelensky, c'erano 340 persone. I russi, ha detto il presidente ucraino, colpiscono la vita delle persone comuni semplicemente per seminare terrore. Zelensky, che aveva poche ore prima parlato in un'intervista alla CNN tornando a sollecitare la fornitura di missili antibalistici, in particolare i Patriot, con il 10% dei Patriot americani aveva detto potremmo difenderci dagli attacchi russi, attacchi che proseguono incessanti. L'ONU proprio oggi ricorda in un suo rapporto che il luglio appena trascorso ha visto il maggior numero di vittime civili in Ucraina dal maggio del 2022, almeno 437 uccisi e 2610 feriti, con un aumento del 70% rispetto a un anno prima. Gli attacchi sono proseguiti incessanti anche con i droni durante la notte. Qui ci troviamo nell'area di Mykolaiv, droni che hanno colpito anche le infrastrutture portuali come a Izmail, porto che si trova nei pressi del Danubio e nei pressi del confine con la Romania. Lì sono decollati dei jet, due F-16 per precauzione. È tutto per ora dalla regione di Mykolaiv, ti restituisco la linea.
0: Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Intanto sale la tensione tra Mosca e Tokyo per la visita di Putin su alcune isole contese, le Curili. Ci spiega tutto la corrispondente Caterina Doglio.
13: E si riaccende la disputa territoriale tra Mosca e Tokyo, una disputa che risale fino al 1945, quando l'Unione Sovietica aveva occupato questa parte dell'arcipelago che fino a quel momento era sotto il controllo del Giappone. Finora Putin aveva evitato di riaccendere queste contese, ma adesso il clima è cambiato, i giornali russi ci vedono un segnale alle autorità giapponesi, una specie di esortazione per seguire nei confronti della Russia una politica indipendente dall'Occidente. Abbiamo visto ieri Putin a bordo dell'incrociatore Varyag seguire le

0: sottomarino ucraino che poi era passato dalla parte dei russi. È tutto a voi.
1: Fugge un controllo della polizia locale e ne investe il comandante di 36 anni. Ora le indagini cercano di fare chiarezza su chi fosse alla guida del veicolo che ieri a Rovellasca, in provincia di Como, non si è fermata all'alta della polizia locale. Elena Scarrone.
2: Si stringe il cerchio attorno all'uomo di origine nordafricana che ieri in centro a Rovellasca, nel Comasco, ha trascinato in auto per una quindicina di metri il comandante dei vigili urbani, Diego Monopoli, 36 anni. Insieme a un collega aveva intimato l'alta al veicolo sospetto. Il conducente, dopo aver accostato nell'area di servizio, è ripartito all'improvviso. Diego Monopoli, da giugno a capo della polizia locale di Rovellasca, in quel momento era sporto all'interno dell'abitacolo. L'auto si è schiantata poco distante contro una centralina dell'Enel, completamente divelta. Mentre il vigile soccorreva il comandante, l'uomo alla guida è fuggito. Stamani i carabinieri di Cantù sono tornati nell'area di servizio con i cani molecolari per ricostruire il percorso del fuggitivo, che potrebbe essersi nascosto per poi dirigersi verso la vicina stazione dei treni. Le indagini si concentrano sulle immagini delle telecamere della zona. Quelle del benzinaio purtroppo non funzionano da tempo. Sull'auto sequestrata sono state trovate diverse dosi di cocaina. Non risulta rubata, apparterrebbe a un italiano. Intanto non destano preoccupazioni le condizioni di salute del comandante, portato ieri con l'elisoccorso corsa all'ospedale Niguarda di Milano per traumi al volto e alla spalla. Stamane è stato dimesso dall'ospedale.
1: Ancora cronaca, un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea, poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ricoverati nell'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino, e al culmine di una discussione. Il trentenne, dopo aver sparato contro l'ex compagna, ha tentato di togliersi la vita utilizzando la stessa pistola. Alla ragazza hanno estratto due proiettili, è stata colpita a testa, dorso, torace, ma è in condizioni stabili. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. E ora il delitto di Garlasco. Sono trascorsi 19 anni dal giorno in cui Chiara Poggi, all'epoca 26enne, fu brutalmente uccisa nella villetta dove viveva con genitori e fratello minore, Marco. La famiglia continua a volerla ricordare nel silenzio, dice: vogliamo stare raccolti tra noi come abbiamo sempre fatto. Seguiamo Simone Goria. Simone Gorla.
3: Per l'ambulanza, io sono Giovanni Pasqua, da Garlasco.
4: A Garlasco? Ma cosa succede?
3: Credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva.
5: 13 agosto 2007, con la telefonata di Alberto Stasi al 118 si apre un caso giudiziario che 19 anni dopo continua a dividere e far discutere. Oggi la famiglia Poggi ricorda Chiara in privato con una messa chiedendo rispetto e silenzio in un'estate di attesa e incertezza che Alberto Stasi e Andrea Sempio vivono con sentimenti opposti. Il primo condannato in via definitiva a 16 anni, da giugno è in affidamento in prova, fuori dal carcere. Per il secondo, in autunno dovrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. L'accusa, omicidio volontario, aggravato da motivi abietti e crudeltà. Il movente sarebbe la reazione violenta di fronte a un rifiuto da parte di un ragazzo all'epoca 19enne che gli investigatori ritengono fosse ossessionato dalla vittima dopo aver visto alcuni suoi video intimi. Dopo la chiusura delle indagini, la difesa di Sempio ha prodotto 6 consulenze con cui intende smontare le accuse, dall'analisi delle tracce di sangue a quella delle impronte sulla scena del crimine, e poi approfondimenti psicologici per spiegare i soliloqui di Sempio che per gli indagati sarebbero autoaccusatori. Ma anche la procura continua a lavorare, i PM hanno chiesto tempo fino al 28 settembre per altri accertamenti e in parallelo va verso la conclusione l'inchiesta bresciana sulla presunta corruzione nelle precedenti indagini su Sempio. Intanto Stasi attende, per lui potrebbe aprirsi la strada della revisione del processo.
1: Ci avviciniamo al Ferragosto, ma la cultura non chiude per ferie. Sono molti infatti i musei e i luoghi d'arte aperti in questo fine settimana. Qui siamo alla Reggia di Caserta, la vediamo con Laura Lungo.
6: Sì, buon pomeriggio dalla Reggia di Caserta, dove davvero i superlativi assoluti non sono mai sufficienti. Ci troviamo nella Sala del Trono, dove tutto parla di magnificenza, di potere, una sala d'oro su sfondo bianco, ma noi soprattutto siamo qui con quella che oggi è la padrona di casa, Antonella Giannattasio, che è responsabile della comunicazione della Reggia di Caserta. Lei è abituata a tutta questa bellezza, ma qual è l'effetto wow dei visitatori?
7: Noi ci lavoriamo e quindi la vediamo tutti i giorni, ma ovviamente sicuramente non ci siamo abituati a tutta questa bellezza. Sicuramente diciamo, l'effetto wow per i visitatori è dato dalla maestosità del palazzo, dalla grandezza, dalla grandiosità

0: dello scalone reale, dagli stucchi della Sala del Trono, dalla Via d'Acqua, dalle bellezze del paesaggio naturale che connota il Parco Reale e il Giardino Inglese, che è un parco di 123 ettari.
1: Questo poi ve lo faremo vedere successivamente. Il palazzo venne commissionato da Carlo di Borbone e a Luigi Vanvitelli, che ci impiegò quasi 100 anni a realizzarlo completamente. Iniziò nel 1752. È un palazzo che ha un continuo dialogo tra la natura e la storia, e quindi tra i vari appunto affreschi che vediamo meravigliosi, ma che però vuole parlare anche al presente. Infatti, qui i visitatori possono vedere anche una mostra d'arte contemporanea di un fotografo.
0: Sì, la Reggia di Caserta è patrimonio storico, ma negli ultimi anni ha anche puntato tantissimo sul contemporaneo, per cui all'interno degli spazi della Gran Galleria, che sono spazi restituiti al pubblico solo qualche anno fa, c'è una mostra di arte contemporanea, una mostra fotografica di Antonio Biasucci che parte da elementi del comuni, il pane, la mozzarella, gli animali, per scarnificarli e ridurli all'essenziale. Ed è una mostra visitabile, fruibile da parte dei visitatori fino al 30 novembre.
1: Ed è un fantastico contrasto e noi ci rivediamo più tardi e la linea torna a voi.
2: Grazie, grazie a Laura Longo. E ora siamo allo sport. Vogliamo parlarvi di Sara Curtis, la quarta italiana nella storia a stabilire un record del mondo nel nuoto. Lo ha registrato, lo sappiamo, negli europei, in semifinale negli europei in corso a Parigi. Ce ne parla Novella Corligaris e poi a seguire il nostro faccia a faccia con l'intervista di Fausto Pellegrini a Drupi.
3: Total Eclipse of the Earth. Sì, ma dopo l'eclissi, dopo il buio, è apparsa una stella che ha sfondato il tetto della piscina di Saint-Denis a Parigi. Era il sorriso di Sara Curtis, che ha illuminato tutto il nuoto italiano con il suo record nel mondo nei 50 dorso nella semifinale degli europei. Un sogno custodito nel cassetto, una profezia di mamma Helen, che ha sempre ripetuta che nulla è impossibile se davvero ci credi. Ed eccolo lì, quel sogno, diventato realtà, costruito con le sue braccia, con le sue gambe, ma soprattutto con la sua testa. Agli occhialini appannati, Sara non vede il tabellone, o forse è l'emozione che le impedisce di capire subito che cosa ha appena fatto. Poi finalmente legge il tempo, 20 centesimi meno del precedente record del mondo dell'australiana McCann. Il cronometro si è fermato a 26,63, una follia, una bellissima follia. E allora realizza, sorride, piange, urla, sbatte le braccia sull'acqua. Arriva pure la carezza della sua rivale dello stile libero, quasi una carezza materna, quella dell'olandese Stenberg, e sugli spalti mamma Helen balla, sventolando il tricolore. Che soddisfazione anche per lei, che conosce il sacrificio, lei che conosce i sogni. Helen è arrivata in Italia dalla Nigeria cercando una vita migliore e oggi Sara, Sarete, come la chiamano in famiglia, ripaga tutti quei sacrifici, non solo con il nuoto, ma anche con gli studi. Il coraggio, il sorriso li ha ereditati dalla mamma, la determinazione e il carattere dal papà Vincenzo, qualità che l'hanno portata a diventare subito grande, scegliendo di volare oltreoceano all'Università della Virginia, uno dei più importanti centri per velocisti, dove ha preparato questo primato senza mai dimenticare la sua Savigliano. Ma i sogni adesso continuano e il prossimo capitolo comincia dalla finale di questa sera.
4: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Panagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
8: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it.
9: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
8: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Giampiero, 50 anni di carriera, una festa meravigliosa che festeggerai appunto con un tour che ripercorre un po' tutta la tua storia. Sì. No? Che combini in questo?
1: Ma innanzitutto sono volati, sono 50 anni che sono passati in un attimo, forse sono stati talmente belli che sono volati. E adesso sto facendo cose belle, dopo il problema che ho avuto ho una rinascita totale, è scoppiato ancora il finimondo in Cecoslovacchia, in Polonia e anche qua in Italia, insomma, finalmente ho accettato di fare i teatri e sono stato un pistola perché è una dimensione fantastica, avrei dovuto farli prima.

0: Senti un po', tu rappresenti davvero la dimensione umana della musica, nel senso che l'approccio alla musica in maniera come era una volta, no? Per la passione di farla. È questo che ti spinge ancora, sì, che ti porta ancora avanti a volerla raccontare, questa storia?
1: Assolutamente sì, perché mi sono ritrovato dopo tanti anni, 50, 4-5 anni fa, ho deciso di farla solo per divertirmi e ho ritrovato le sensazioni e le emozioni dagli inizi, quando ero un binario, se la canzone non era quella per me non la facevo, se non... Poi il lavoro ti porta a essere un po' accondiscendente, fare magari trasmissione, fare cose solo per fare un lavoro. E forse per un po' mi sono perso, ma poco, insomma, ho messo poco a tornare nei ranghi.

0: riavvolgiamo un po' il nastro, ripercorriamola questa storia. Da quel...
1: Devi avere una bobina bella grossa.
0: Una bobina bella grossa, ma noi ce l'abbiamo. E quindi proviamo a raccontarla, sì. da quando facevi tutt'altro e poi improvvisamente ti sei trovato nella musica.
1: Sì, allora, come tutti i ragazzotti, finito le scuole, via purtroppo le professionali, perché la mia famiglia, mia mamma non aveva altre possibilità, sono andato a lavorare, ne ho fatto un po' di tutti i colori, fin quando ho trovato la luce, l'idraulica, mi sono innamorato di quel lavoro, ma davvero mi piaceva. E poi, sai, vai a suonare, cominci a sentire le prime orchestrine, cominci a sentire una batteria dal vivo e si scatena qualcosa che forse hai dentro. E mi sono innamorato della musica, ho cominciato a seguirla, ma seguirla così, per gioco. Fin quando mi sono accorto, sembrerà un po' stupido, che i capelloni, come li chiamavano loro, sul palco cuccavano, avevano un sacco di donne. Voglio provarci anch'io. E perciò ho iniziato a fare musica per una malsana voglia di donne e poi invece me ne sono innamorato quando poi incontri nella tua vita ad allora Liz Richard, Elvis Presley, Carosone e poi i Beatles e poi Aretha Franklin, Ray Charles e via, basta, ci sei dentro e non ne esci più, per fortuna.

0: senti, se volessimo provare a fare appunto in questo viaggio, no? Provare a raccontare quali sono le pietre miliari della tua, quelle che tu consideri pietre miliari della tua carriera, quali ci metteresti?
1: Vabbè, per la mia carriera sicuramente vado via, perché oltre a darmi il successo vero, almeno all'estero, innanzitutto per me ha fatto sì che io smettessi di fare l'idraulico e potessi vivere di musica, e poi mi ha portato di colpo in un mondo. Cioè, io 3 mesi prima ero a fare l'idraulico perché ero arrivato ultimo a Sanremo, ormai la mia carriera era finita, e 3 mesi dopo ero a fare un galà a Parigi con Johnny Holiday, Sylvie Vartan, Aznavour, Becot, Mireille Mathieu, uno spettacolo che presentava e conduceva, non so se te lo ricordi, Henri Salvador, fantastico.

aeroporto Sanremo, ma non c'erano le telecamere. E allora lì questa ragazza, signora dell'RCA, che allora mi portò a fare questa trasmissione, e per la prima volta mi trovai davanti a una telecamera con una luce che si accendeva, ero come un gufo, ero così, no? E allora Henri, che aveva capito che insomma ero emozionato, mi portò a bere, mi ha ma tu devi fare così, e mi spiegò in due parole come bisogna stare davanti a una telecamera. È stato un fulmine, è stata una come si dice, una apparizione, ho capito tutto con tre parole. E lì mi sono accorto che forse ce l'avevo fatta. Lì eravamo due debuttanti, in mezzo a questi giganti eravamo io e Julio Iglesias, perciò fate.

Sicuramente sereno è, perché in un mondo di blues, di pezzi suonati un po' pesanti, cattivi, quell'anno lì, fra l'altro mi ricordo, era l'anno che le Brigate Rosse stavano facendo un po' di cagnara, anni violenti anche a Milano, noi decidemmo di uscire con una canzone totalmente fuori dalle righe, sereno è, vivere così, e avevamo delle paure, dei dubbi. Invece probabilmente questa è stata una bella svolta, ha portato un po' di serenità, per quello che può portare una canzone, perché i problemi sono altri.

Poi vabbè, Piccolo e Fragile, che ha squassato il mondo, insomma ce ne sono, San Mario, Regalami un sorriso. Fortunatamente nel corso della carriera ne ho incrociate molte di queste pietre emiliane, come direbbe Frassica.

0: Infatti, per come vivi tu, per come ci conosciamo, per come ti conosco, secondo me canzoni che sono anche rappresentative del tuo mondo possono essere considerate, te ne dico due a caso, due che io amo, sì, particolarmente, sì, che è Provincia,
1: vabbè,
0: e Paese, no?
1: Sì.
0: Sì. Perché tu non hai cambiato le tue abitudini,
1: no,
0: diventando famoso, continui a vivere a Pavia, in provincia, sì, con i tuoi amici, cioè,
1: sì.
0: Sì, questa è una visione di mondo, è una visione del modo di fare musica. Come la racconteresti questa cosa?
1: Se, è difficile raccontare un'emozione, una roba del genere, è difficile. Non ho mai, forse nella sfortuna di arrivare ultimo, arrivare tardi al successo, perché allora 27-28 anni erano tanti per arrivare al successo, è diventata una fortuna perché ero abbastanza sgamato ormai, avevo capito qualcosa della vita, non tutto, e che queste mie radici qua erano inconsapevolmente forse la mia forza. Poteva succedere di tutto nel mondo musicale, ma io tornavo a giocare a scopa con gli amici che magari mi dicevano: ma va, ci c'è un microfono, se sbagliavo, se sbagliavo una carta, hai capito? E ti ridimensionava, allora capivi che la musica per te era qualcosa di bello, di importante, non era più un business.

0: se non ricordo male, tu una volta hai detto che hai sbagliato secolo, che i valori a cui ti richiami sono considerati sempre meno valori in questo secolo, no? Quali sono queste cose che ti piacerebbe e che ti piace pensare di poter di recuperare e di portare attraverso la tua musica, attraverso il tuo modo di fare in un secolo così, così complicato e capriccioso?
1: Ce ne sono tante, è un casino tornare, per esempio la prima quartina dove il testo ha fatto mia moglie, anche la musica, dove dice che amo la graffite, l'odore della graffite nello scrivere ancora, no? Questo è già emblematico di quello che amo io. Io vorrei tornare a quando ero bambino, che lasciavi la porta aperta e dicevi alla vicina: oh, guarda che Piero va a giocare all'oratorio, se torna dagli tu un panino. Questo modo di vivere fantastico, dove tutti si davano una mano con delle briciole, perché io vivevo in un posto fantastico, ma era un ghetto, perché gli operai della Snia Viscosa gli davano queste case. E era diventata una comunità straordinaria, perché tutti ci si aiutava, tutti ci si voleva, tra virgolette, bene.
2: Questa è la storia di un gatto piccolino

0: che è un po' quello che tu canti, racconti in una delle tue ultime canzoni, no? Che è Il gatto e il topolino.
1: Sì.
0: Dove appunto prefiguri un mondo completamente diverso in un mondo che, dove odiarsi è diventato di moda.
1: Sì. Il gatto e il topolino è una metafora fantastica, sempre scritta con Dorina. Lei aveva fatto questa canzone per fare un regalo a un'amica che amava i gatti. Io sono stato preso da questa cosa qua e piano piano assieme l'abbiamo tramutata in un fatto sociale. È diventata la metafora proprio degli amori diversi, cioè un gatto che ama un topo, no? Che sembrano diversi ma il ritmo del loro cuore batte uguale, l'odore è uguale. Per me è uno dei pezzi più belli che abbiamo fatto, in assoluto. Purtroppo non abbiamo i mezzi, l'opportunità per una grande promozione. Adesso il mondo gira in un altro modo, ma nei teatri e negli spazi dove vado a suonare sta ottenendo un grande successo. È una canzone fantastica, secondo me, molto bella.

0: Senti, quanto è stata, quanto è importante Dorina, questa ragazza conosciuta sul palco e che poi da 51 anni ti sopporta perché è diventata tua moglie. Quanto è importante per quello che sei, per quello che scrivi, per quello che canti?
1: No, lo so che sembra retorica, ma è tutto. Io glielo dico sempre scherzando. Vorrei morire prima io di lei, perché se muore prima lei io sono perso, non saprei cosa fare, perciò Dorina per me è tutto. Sono quegli amori rari che magari qualcuno ti prende in giro, ma come fai 50 anni con una solita donna? Provaci tu se sei capace, io provo delle emozioni che tu non lo sai fare, non le puoi provare. Poi sono cose talmente profonde, particolari, che come fai a spiegare l'amore del genere? Non puoi. Nemmeno con una canzone riesci.

0: chiudiamo il cerchio da dove siamo partiti, perché siamo partiti con questa festa di 50 anni di musica. E siccome le canzoni sono tante, e siccome di strada ne hai fatta tanta, come stai pensando di organizzartela sul palco? Perché qui ci vorrebbe veramente una settimana di una settimana di teatro per raccontarla tutta questa storia. Sì. Come l'hai organizzata?
1: Allora, questo è il dramma dei miei musicisti. Io non ho una scaletta. E diventano pazzi loro, perché sai che ormai devono cambiare i suoni, prepararsi le cose. Io non ho una scaletta, io sono il primo pezzo che faccio, perché mi serve come test, perché mentre canto metto a posto tutte le sonorità, i suoni per sentirmi, e poi parto, incomincio a guardare la gente, incomincio ad ascoltare, a non usare il feeling, e incomincio a fare pezzi, e loro sono sempre lì che non sanno mai cosa fare.
2: Come

c'ho alcune volte canzoni che abbandono magari per un mese o due, poi le ripristino. Adesso abbiamo ripristinato due canzoni, ho fatto un concerto in Polonia e l'organizzatore era uno dei miei fan della prima ora e ha voluto assolutamente, per firmare il contratto, due canzoni che non facevo più da 40 anni, Come va e Buonanotte. Buonanotte, fra l'altro, una delle poche canzoni che hanno censurato in Rai, mi hanno censurato, che poi non dice niente di pesante. E ho riscoperto queste canzoni. E quelle che sembrava, quello che mi ha stupito, Come va, è un pezzo che fra l'altro avevo presentato, mi sembra, al Festival Bar, e non mi piaceva perché mi sembrava leggero, un pezzettino così. Beh, 40 anni dopo, sarà per la musica che gira adesso, non lo so, mi sembra un pezzo incredibilmente bello. e l'abbiamo rimesso in repertorio. E godo come un riccio cantarla, una canzone che non me lo devo nemmeno più sentire, perciò o è cambiato qualcosa in me, o è cambiato qualcosa nell'ascolto della musica, che adesso anche quella che una volta ritenevamo una piccola canzone, diventa una bella canzone.

0: proposito di questo, ci sono delle canzoni che in questi anni ti sono cambiate sotto le mani e che adesso le giudichi in maniera diversa oppure ti danno sensazioni diverse rispetto a quando l'hai cantata la prima volta o durante sì. La tua storia?
1: Sì, ce ne sono tante, soprattutto la prima parte della carriera. Poi sono state un po' più pensate, ponderate, un po', e allora ci sono dei pezzi, al di là dei grandi successi, che quelli rimangono e difficilmente le vai a toccare, ma canzoni che prima sì, ti piacevano, non ti piacevano, piano piano nel tempo hanno cambiato il loro valore. Adesso ne stiamo facendo alcune, te l'ho detto prima, o anche di quelle nuove. Canzoni che forse l'avevamo presentata qua, Ma io rinascerò, una delle prime, che con il problema che mi è saltato addosso, che abbiamo risolto e via, sta diventando un pezzo che ha cambiato totalmente il mio modo di fare musica e di vederla. È per una delle prime volte che vedo qualcuno tra il pubblico che piange, e questa cosa mi ha... Ma Madonna, ma allora arrivo davvero al cuore di qualcuno e ti sembra un miracolo con una chitarra scordata arrivare a far piangere una persona. È bello, insomma, la musica, ecco, dai.

presenza di un cantante qual è? Arrivare su un palco, che sia un teatro, che sia una piazza, che sia quel che vuoi, e cantare. E questa è, sembra una magia tutte le volte che inizi, dici ma avrò la voce ancora, non ce l'avrò, ho quasi 80 anni, salto ancora come un imbecille. E questo te la dà solo la musica, perché quando scendo poi dal palco sembra un vecchietto che fa fatica a camminare quasi. E la musica ha delle cose strane, strane. Oltre ai personaggi che sono più strani della musica stessa.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il tempo si stabilizzerà sulle regioni del nord con un cielo che si farà stellato, a parte residui annuvolamenti in area alpina. Cielo privo di nubi anche sulle regioni centrali, con i venti che saranno deboli nord-orientali, qualche rinforzo sarà presente in area adriatica. Anche al sud la nuvolosità andrà rapidamente diradandosi e nel corso della notte avremo un cielo stellato. La ventilazione sarà debole di direzione variabile, mari generalmente poco mossi, localmente mosso il canale d'Otranto. Tempo in deciso miglioramento anche sulle due isole maggiori, con un cielo che si farà generalmente sereno e una ventilazione che rimarrà debole. Per la giornata di domani il sole splenderà su tutto il paese, almeno nelle ore mattutine. Nel pomeriggio nubi in aumento sull'Appennino meridionale, sui rilievi di Sicilia e Sardegna e sulle Alpi occidentali, dove sarà possibile qualche locale rovescio. Per quanto riguarda le temperature, non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti, punte massime intorno ai 38-39 gradi sulle più grandi città.

0: GIP respinge la richiesta dei domiciliari, la Vitola resta in carcere a Rebibbia. Ieri la confessione, avevo detto di sparare solo alcuni colpi contro la casa di Ranucci, dice al giudice. La Spagna fa installare anche a Melilla una barriera in un'area come quella realizzata a Ceuta per il timore di nuovi arrivi in massa a piante dosi. Stop a Schengen per tutela nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele, ancora morti a Gaza. San Vitolo Capo, le esalazioni di un depuratore uccidono un operaio e un operatore del 118 che stava cercando di rianimarlo. Eruzione dell'Etna, aeroporto di Catania chiuso almeno fino a domani mattina alle 8, tra pochi giorni il rientro di migliaia di turisti dalla Sicilia, il ministro Musumeci aprire un tavolo di riflessione. Gran Bretagna di nuovo nel piano dell'ondata di calore, nel pomeriggio Londra tocca i 38 gradi, tre quarti del territorio britannico a rischio incendi e siccità. Buon pomeriggio, dunque lo avete sentito nei nostri titoli, resta in carcere Walter La Vitola, lo ha deciso nel pomeriggio il giudice per le indagini preliminari di Roma, respingendo l'istanza della difesa per i domiciliari. Nell'interrogatorio di garanzia intanto il faccendiere aveva ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, sulla richiesta i PM della Procura Romana, coordinati da Francesco Lavoi, avevano dato già parere comunque negativo. A Ceuta, dove l'allerta resta alta, c'è il ministro degli interni spagnoli che sottolinea non esiste alcun rischio terrorismo da questa crisi di immigrazione. La questione migranti però continua ad alimentare il dibattito in Europa, quindi facciamo tutti gli aggiornamenti e i dettagli con l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
1: Il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska sta continuando in questi minuti la sua visita a Ceuta, ha da poco parlato con la stampa e ha ribadito il massimo impegno di Madrid per riportare la situazione alla normalità. Ha detto che sono stati inviati centinaia di nuovi agenti per rafforzare la protezione di Ceuta, è stata installata anche un'altra barriera in mare per proteggere anche la enclave di Melilla e poi ha chiarito il ministro Fernando Grande Marlaska che al momento non c'è alcun rischio di radicalizzazione, dunque nessun rischio di terrorismo nell'enclave, ma la possibile nuova ondata che viene ancora annunciata sui social per il 15 di agosto continua a destare preoccupazioni in Europa. La Danimarca si è detta pronta a chiudere le frontiere e la Danimarca accelera sul suo progetto insieme ad altri paesi europei come la Grecia, l'Olanda, l'Austria di organizzare, di realizzare un hub di rimpatrio in Africa, sorgerà probabilmente in Uganda, a partire dal 2027 potrà ospitare 10.000 persone. La Commissione europea ha da poco chiarito che non sta collaborando a questo progetto, ricordiamo che l'Italia col ministro degli interni Piantedosi aveva chiesto che fosse Bruxelles a lavorare per organizzare dei centri di rimpatrio europei. E invece sulle tensioni dei giorni scorsi con la Germania per quanto riguarda il trasferimento in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese e poi arrivati in Germania, ha parlato stamani il Ministero degli Esteri dicendo c'è uno stretto dialogo e una forte collaborazione con Roma, ma ha poi ribadito che il concetto alla base dei trattati di Dublino è fondamentale per il buon funzionamento del regolamento sul diritto d'asilo in Europa. Via allo studio.
0: E la sospensione di Schengen non è un atto contro la Spagna, ma una necessità per motivi di sicurezza. Riapriremo solo a rischio finito, lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso della sua audizione davanti al Comitato Schengen. Sentiamo.
2: C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale. E nonostante i rimpatri effettuati dalla Spagna negli ultimi giorni, restano infatti ancora nell'enclave almeno 6.000 persone, anche se alcune fonti parlano di oltre 11.000 persone, che sono prevalentemente subsahariani, per le quali non risulterebbero praticabili né la riammissione né il ritorno in Marocco e che costituiscono un elemento di pressione oggettiva verso il territorio continentale europeo che è destinazione ultima invocata dai migranti.
0: E sui migranti si concentra naturalmente il dibattito politico in Italia, ancora scontro sulla vicenda La Vitola Ranucci. In studio Alberto Puoti.
3: Sì, c'è subito un commento della Premier Giorgia Meloni su Facebook in cui commenta la videonotizia dell'espulsione di 17 cittadini egiziani con precedenti scortati dalla polizia su un volo charter per il Cairo e dice a proposito della tematica: continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano, difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole, proseguiremo dritti su questa strada. E sulla questione dell'immigrazione e anche della crisi con la Spagna interviene tutto il centrodestra compatto per affermare che il governo italiano ha imposto la propria linea all'Europa, in particolare Fratelli d'Italia. Sentiamo allora Marta Schifone.
4: I centri per il rimpatrio di migranti sul modello Albania sono il futuro e sempre più nazioni lavorano in quel senso. È stata Giorgia Meloni a indicare la strada e alla sinistra non resta che prendere atto del proprio fallimento.
3: Sui migranti dall'opposizione c'è l'accusa di fare propaganda e intanto di dimenticare i problemi del paese reale. Così il Partito Democratico, sentiamo Michele Fina.
5: Dopo 4 anni di governo Meloni, gli italiani stanno peggio. I prezzi continuano a salire, gli stipendi e le pensioni continuano a impoverirsi. Lo vediamo anche quest'estate, con metà degli italiani che deve rinunciare alle vacanze. Questo certifica il fallimento del governo.
3: E c'è anche la reazione delle coalizioni rispetto a Ranucci, al caso La Vitola Ranucci, con Fratelli d'Italia che giudica ignobili le parole del conduttore che si paragona a Falcone e Borsellino, e con Salvini per la Lega e Gasparri per Forza Italia che chiedono un passo indietro, mentre dal lato dell'opposizione 5 Stelle e AVS difendono il conduttore che è sempre la vittima, ma nel PD c'è chi come Verini ricorda che ora va salvato Report. A te.
0: Grazie Alberto Puoti. L'esercito israeliano, intanto andiamo all'estero, ha lanciato un'operazione nella zona di Kusra, dove da alcuni giorni famiglie palestinesi sono assediate dai coloni. Interviene anche l'ambasciatore americano a Gerusalemme, che attacca e parla di atto di terrorismo ripugnante da parte dei coloni. Linea al corrispondente Giovan Battista Brunori.
6: Sì, vi parliamo da Kusra, che è stata dichiarata zona militare chiusa. L'esercito è voluto intervenire qui con forza, ha mandato anche un altro battaglione della brigata Golani per cercare di fermare l'avanzata e le aggressioni di questi coloni, che però purtroppo continuano. Qui appunto in alcune case di questo villaggio, siamo vicini a Nablus, i coloni sono arrivati anche questa mattina, ci sono stati scontri con l'esercito, ma sono riusciti ancora una volta a minacciare e aggredire appunto le proprietà di questi palestinesi. L'esercito inizialmente aveva ordinato l'evacuazione di questo villaggio, di alcune di 15-16 abitazioni di questo villaggio, e poco fa invece l'esercito ha revocato questo ordine di evacuazione. Tuttavia appunto questa rimane una zona militare chiusa. Anche noi siamo stati fermati poco fa dall'esercito israeliano, che appunto hanno sequestrato momentaneamente i cellulari, hanno cancellato delle immagini che avevamo girato e ci hanno rilasciato. Dunque la situazione qui in Cisgiordania resta ancora nel caos. Le aggressioni di coloni continuano qui nella zona di Kusra, così come sono continuate nella zona di Taib, il villaggio cristiano, che anche quello a fine luglio era stato dichiarato zona militare chiusa, proprio per cercare di evitare le aggressioni dei coloni, che però purtroppo continuano. Lì nello studio.
0: Torniamo in Italia, doppia tragedia a San Vito Lo Capo in Sicilia. Sono morti infatti per esalazioni un operaio che stava lavorando a un depuratore e il sanitario del 118 intervenuti per i soccorsi. Orazio Aleppo.
7: La tragedia in mattinata, uccisi dalle esalazioni del depuratore comunale di San Vito Lo Capo, nel trapanese un operaio della società di gestione e un soccorritore del 118 che stava tentando di rianimare la vittima. Dalle prime notizie il tecnico stava lavorando nei locali dell'impianto nei pressi della Tonnara del Secco per un controllo, forse per effettuare una riparazione, quando è stato colto da un malore ed è svenuto a causa dei gas tossici. Le vittime sono l'operaio Davide Anselmo e l'operatore del 118 Francesco Bulgarelli. Un tragico incidente, ancora tutto da ricostruire, su cui indagano i carabinieri. L'uomo, da quanto si apprende, era sceso all'interno della struttura per alcune verifiche. I gas presenti nell'ambiente avrebbero saturato l'aria. Lanciato l'allarme è intervenuta una prima ambulanza. Uno dei due soccorritori ha tentato di rianimarlo, ma è stato sopraffatto anche lui dalle esalazioni. L'altro collega presente ha tentato di salvarlo inutilmente. In corso le verifiche degli investigatori dell'arma e degli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale, nonché la raccolta delle testimonianze per ricostruire la dinamica dei fatti.
0: Ed ora lo vedete anche nella nostra ultima ora, un incendio con una esplosione si è verificata allo stabilimento ex Immel Difesa a Colleferro nei pressi della capitale. Si tratta di uno stabilimento per la produzione di armi. L'esplosione è stata sentita anche a diversi chilometri di distanza. Naturalmente nelle prossime edizioni vi aggiorneremo anche su questa notizia arrivata da pochissimo in redazione. Adesso andiamo avanti con la cronaca. Un ragazzo di 17 anni si è costituito dai carabinieri, ha confessato l'omicidio a Trani di un ragazzo di 18, vittima di un accoltellamento durante una rissa tra coetanei. Luca Ristodemo Gentile.
8: Soltanto un anno di differenza, 18 anni la vittima, 17 il ragazzo che lo avrebbe accoltellato e ucciso. Un minore, quindi, che si sarebbe appena costituito in caserma a Trani e sarebbe poi stato rilasciato, indagato ma in libertà per l'atteggiamento collaborativo che avrebbe dimostrato, come spiega il suo avvocato.
9: Si è trattato di una difesa che il ragazzo ha dovuto attuare, già che ha subito una sopraffazione da un gruppo di ragazzi.
8: Accompagnato dal suo avvocato, avrebbe confessato ai carabinieri di aver colpito più volte con un coltello, ma avrebbe detto senza voler uccidere. E invece, poche ore dopo, la vittima Cosimo Quagliarella, 18 anni, si è spenta all'ospedale di Bisceglie, troppo gravi le ferite alla schiena. L'aggressione sembrerebbe per futili motivi, forse le attenzioni, la contesa delle attenzioni di una ragazza si sarebbe verificata qui, in questa piazza della periferia di Trani. In questo luogo i ragazzi stavano facendo una grigliata, era dopo la mezzanotte di ieri e poco più avanti c'è stata l'aggressione e l'accoltellamento che ha causato la morte di Michele Quagliarella. Due gruppi di ragazzi, quindi uno di Trani e un altro della vicina Andria, stavano facendo una grigliata di notte in mezzo ai palazzi. A quanto sembra, ma è ancora un'ipotesi, i due si conoscevano già e la lite di ieri notte, che avrebbe coinvolto anche altri coetanei, non era il primo episodio.
10: È un evento che ha fortemente scosso l'intera città, me per primo, sul quale dobbiamo indagare, non da un punto di vista investigativo, dobbiamo cercare di cogliere quelle che sono le reali cause dello stato di disagio e di aggressività che spesso caratterizza le ragazze e i ragazzi di questa fascia di età.
0: Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea, poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ricoverati nell'ospedale di Cosenza. Tutti i dettagli da Madi Ferrucci.
11: Le voci corrono ognuno a modo suo.
0: Che voci?
11: Negative e positive.
0: Ma l'avevate sentito litigare in paese?
11: No, prima cosa è con me, è cugino.
0: Ok. Lui? E come mai dice anche voci negative? Perché non stava bene? Non...
11: No, la gente la racconta di cotto e di crudo.
0: Cioè?
11: E ora... non dico niente più.
0: Parla così un parente dell'uomo che questa notte avrebbe sparato all'ex compagna per poi cercare di togliersi la vita. È accaduto intorno alle 4 a Mongrassano, piccolo centro della provincia di Cosenza. La luce di casa è rimasta accesa, i panni sono ancora stesi, al cancello i sigilli dei carabinieri.
12: Abitiamo di fronte.
0: Abitate nella casa davanti?
12: Sì, più o meno sì.
0: Hai sentito qualcosa?
12: No, a dire la verità no. Io ho saputo tutto questa mattina.
0: Che tipi erano?
12: Fondamentalmente tranquilli, cioè nel senso non... Lei non la conoscevo molto, l'ho vista una volta quindi non lo so. Però come famiglia alla fine tranquilla, normale.
13: La ragazza trentenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del capoluogo. È ferita alla testa, al dorso e al torace. È stata operata d'urgenza, le hanno estratto due proiettili. Al momento le sue condizioni risultano stabili. Secondo le prime ricostruzioni, i due abitavano stabilmente in Germania, erano rientrati da poco a Mongrassano in vacanza dalla famiglia. Si erano rimessi insieme dopo un periodo di separazione e si erano incontrati per discutere del compleanno del figlio. Poi, nella notte, la lite a casa del padre del ragazzo, spara la compagna e poi tenta il suicidio. Lo avrebbe fermato in tempo il padre. Adesso si trova anche lui al pronto soccorso di Cosenza per ferite d'arma da fuoco.
14: Non abbiamo mai parlato con i ragazzi. Non so.
13: Che pensa?
14: È una tragedia.
0: Sesto giorno di disagi all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop ai voli, prorogato fino alle 2 del 14 di agosto. L'emissione di cenere vulcanica infatti ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli. Allora andiamo in diretta allo scalo catanese, ci aggiorna Fabio Butera.
15: Sì, il blocco dei voli all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna durerà almeno fino a domani. Questa è l'ultima comunicazione della società che gestisce lo scalo. Un aeroporto semi vuoto, come vedete, nel settimo giorno di disagi. Oltre 700 i voli che sono stati cancellati o dirottati su altri aeroporti, con passeggeri costretti a raggiungere Palermo, Comiso o Trapani o con i bus messi a disposizione delle compagnie aeree in treno o con mezzi propri. Le corse dei taxi e degli NCC hanno raggiunto prezzi esorbitanti, in alcuni casi un Catania-Palermo in taxi costa 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui prezzi degli autonoleggi c'è un esposto del Codacons all'autorità per la concorrenza per i rincari che hanno raggiunto anche il 24%. E nel frattempo si continua a guardare il vulcano qui dall'aeroporto di Catania, ma dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ci sono elementi per dire che l'attività dell'Etna sia in diminuzione. A voi la linea.
0: Grazie, grazie Fabio Butera. Fugge a un controllo della polizia locale, ne investe il comandante di 36 anni. Adesso le indagini cercano di fare chiarezza su chi fosse alla guida del veicolo che ieri a Rovellasca, in provincia di Como, non si è fermato all'alta della polizia locale. Elena Scarroni.
16: Si stringe il cerchio attorno all'uomo di origine nordafricana che ieri in centro a Rovellasca, nel Comasco, ha trascinato in auto per una quindicina di metri il comandante dei vigili urbani, Diego Monopoli, 36 anni. Insieme a un collega aveva intimato l'alta al veicolo sospetto. Il conducente, dopo aver accostato nell'area di servizio, è ripartito all'improvviso. Diego Monopoli, da giugno a capo della polizia locale di Rovellasca, in quel momento era sporto all'interno dell'abitacolo. L'auto si è schiantata poco distante contro una centralina dell'Enel, completamente divelta. Mentre il vigile soccorreva il comandante, l'uomo alla guida è fuggito. Stamani i carabinieri di Cantù sono tornati nell'area di servizio con i cani molecolari per ricostruire il percorso del fuggitivo, che potrebbe essersi nascosto per poi dirigersi verso la vicina stazione dei treni. Le indagini si concentrano sulle immagini delle telecamere della zona. Quelle del benzinaio purtroppo non funzionano da tempo. Sull'auto sequestrata sono state trovate diverse dosi di cocaina. Non risulta rubata, apparterrebbe a un italiano. Intanto non destano preoccupazioni le condizioni di salute del comandante, portato ieri con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano per traumi al volto e alla spalla. Stamane è stato dimesso dall'ospedale.
0: E ora il delitto di Garlasco. 19 anni fa, oggi, era il giorno in cui Chiara Poggi, all'epoca 26enne, fu brutalmente uccisa nella villetta dove viveva con i genitori e il fratello minore Marco. La famiglia continua a volerla ricordare nel silenzio. Dice: vogliamo stare raccolti tra noi come abbiamo sempre fatto. Simone Gorla.
17: Stavo in ambulanza, io viaggio in Pascoli, a Garlasco.
18: A Garlasco? Ma cosa succede?
17: Credo che abbiamo ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva.
19: 13 agosto 2007, con la telefonata di Alberto Stasi al 118 si apre un caso giudiziario che 19 anni dopo continua a dividere e far discutere. Oggi la famiglia Poggi ricorda Chiara in privato con una messa chiedendo rispetto e silenzio in un'estate di attesa e incertezza che Alberto Stasi e Andrea Sempio vivono con sentimenti opposti. Il primo condannato in via definitiva a 16 anni, da giugno è in affidamento in prova, fuori dal carcere. Per il secondo, in autunno dovrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. L'accusa, omicidio volontario aggravato da motivi abietti e crudeltà. Il movente sarebbe la reazione violenta di fronte a un rifiuto da parte di un ragazzo all'epoca 19enne che gli investigatori ritengono fosse ossessionato dalla vittima dopo aver visto alcuni suoi video intimi. Dopo la chiusura delle indagini, la difesa di Sempio ha prodotto 6 consulenze con cui intende smontare le accuse, dall'analisi delle tracce di sangue a quella delle impronte sulla scena del crimine, e poi approfondimenti psicologici per spiegare i soliloqui di Sempio che per gli indagati sarebbero autoaccusatori. Ma anche la procura continua a lavorare, i PM hanno chiesto tempo fino al 28 settembre per altri accertamenti e in parallelo

0: Una stella che ha sfondato il tetto della piscina di Saint-Denis a Parigi. Era il sorriso di Sarah Curtis, che ha illuminato tutto il nuoto italiano con il suo record nel mondo nei 50 d'orso nella semifinale degli europei. Un sogno custodito nel cassetto, una profezia di mamma Helen, che ha sempre ripetuta che nulla è impossibile se davvero ci credi. Ed eccolo lì, quel sogno, diventato realtà, costruito con le sue braccia, con le sue gambe, ma soprattutto con la sua testa. Ha gli occhialini appannati, Sarah, non vede il tabellone, o forse Helen emozione che le impedisce di capire subito che cosa ha appena fatto. Poi finalmente legge il tempo, 20 centesimi meno del precedente record del mondo dell'australiana McCann. Il cronometro si è fermato a 26,63, una follia, una bellissima follia. E allora realizza, sorride, piange, urla, sbatte le braccia sull'acqua. Arriva pure la carezza della sua rivale dello stile libero, quasi una carezza materna, quella dell'olandese Stenberger. E sugli spalti mamma Helen balla, sventolando il tricolore. Che soddisfazione anche per lei, che conosce il sacrificio, lei che conosce i sogni. Helen è arrivata in Italia dalla Nigeria cercando una vita migliore. E oggi Sara, Sarah, come la chiamano in famiglia, ripaga tutti quei sacrifici, non solo con il nuoto, ma anche con gli studi. Il coraggio e il sorriso li ha ereditati dalla mamma, la determinazione e il carattere dal papà Vincenzo, qualità che l'hanno portata a diventare subito grande, scegliendo di volare oltreoceano all'Università della Virginia, uno dei più importanti centri per velocisti, dove ha preparato questo primato senza mai dimenticare la sua Savigliano. Ma i sogni adesso continuano e il prossimo capitolo comincia dalla finale di questa sera.
1: E ora il calcio. Xavi Hernandez, ex centrocampista ed ex allenatore del Barcellona, è il nuovo commissario tecnico della nazionale olandese. Seguiamo Francesca Spaziani Testa.
2: Difficile trovare in epoca recente qualcuno che incarni più di Xavi lo spirito del calcio totale, rivoluzionario del pallone, con i piedi e con la testa, tutto campista e centro nevralgico di un Barcellona che la storia l'ha scritta più volte sviluppando le idee di chi il calcio totale lo ha mostrato al mondo, Rinus Michels. Anche perché nel Barça aveva messo radici l'uomo simbolo della rivoluzione, Johan Cruyff. Così la scelta di Xavi come CT dei Paesi Bassi pare davvero la più logica per ricostruire un legame con la storia che per molti lì è andato perduto. Sono figlio del calcio olandese, lo dice lui stesso, che da calciatore ha raggiunto l'apice con Guardiola dopo essere passato da Van Gaal e Rijkaard. L'ammirazione per Cruyff, d'altronde, Xavi non l'ha mai nascosta e ancora oggi ripete di essere affascinato da quella visione tutta basata su atteggiamento offensivo, possesso palla, creatività. Filosofia che da giocatore lo ha reso il perno del calcio del futuro e di cui è diventato messaggero anche in panchina. Non è un caso che dopo gli anni in Qatar sia tornato a casa, a Barcellona, e la federazione olandese lo ha scelto proprio per una visione, per quella visione. Lo spiega il direttore De Jong, è in linea con il modo in cui vogliamo che giochi la nazionale, calcio dominante e attraente. E allora ecco il contratto fino al 2030, legasi prossimi mondiali. Il benvenuto glielo dà Xavi Simons, suo prossimo giocatore, che si chiama così proprio per lui. La sfida vera invece è scrivere di nuovo la storia alla sua maniera da profeta e rivoluzionario, nel segno e nel solco di Cruyff.
1: Ci avviciniamo al Ferragosto, ma la cultura non chiude per ferie. Sono molti infatti i musei e i luoghi d'arte aperti questo fine settimana. Adesso andiamo allora alla Reggia di Caserta, c'è la mostra Laura Longo, poi a seguire una piccola pausa, la seconda parte del nostro telegiornale con Sara Mariani.
3: Sì, buon pomeriggio dalla Reggia di Caserta, dove davvero i superlativi assoluti non sono mai sufficienti. Ci troviamo nella Sala del Trono, dove tutto parla di magnificenza, di potere, una sala d'oro su sfondo bianco, ma noi soprattutto siamo qui con quella che oggi è la padrona di casa, Antonella Giannattasio, che è responsabile della comunicazione della Reggia di Caserta. Lei è abituata a tutta questa bellezza, ma qual è l'effetto wow dei visitatori?
4: Noi ci lavoriamo e quindi la vediamo tutti i giorni, ma ovviamente non ci siamo abituati a tutta questa bellezza. Sicuramente l'effetto wow per i visitatori è dato dalla maestosità del palazzo, dalla grandezza, dalla grandiosità dello scalone reale, dagli stucchi della sala del trono, dalla via d'acqua, dalle bellezze del paesaggio naturale che connota il parco reale e il giardino inglese, che è un parco di 123 ettari.
3: Questo poi ve lo faremo vedere successivamente. Il palazzo venne commissionato da Carlo di Borbone e a Luigi Vanvitelli, che ci impiegò quasi 100 anni a realizzarlo completamente. Iniziò nel 1752. È un palazzo che ha un continuo dialogo tra la natura e la storia, e quindi tra i vari, appunto, affreschi che

0: vediamo meravigliosi, ma che però vuole parlare anche al presente. Infatti qui i visitatori possono vedere anche una mostra d'arte contemporanea di un fotografo.
1: Sì, la Reggia di Caserta è patrimonio storico, ma negli ultimi anni ha anche puntato tantissimo sul contemporaneo, per cui all'interno degli spazi della Gran Galleria, che sono spazi restituiti al pubblico solo qualche anno fa, c'è una mostra di arte contemporanea, una mostra fotografica di Antonio Biasucci, che parte da elementi del comuni, il pane, la mozzarella, gli animali, per scarnificarli e ridurli all'essenziale. Ed è una mostra visitabile, fruibile da parte dei visitatori fino al 30 novembre.
0: Ed è un fantastico contrasto e noi ci rivediamo più tardi e la linea torna a voi.
2: Pubblicità. Ambipure.
3: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipure Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipure Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipure Bagno.
2: Pubblicità.
4: Boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
5: La settimana enigmistica, boum, il piacere boum, di arrivarci.
6: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah.
7: Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo.
6: Provalo.
7: Fatichi ad addormentarti e sei stressato?
6: O ti senti così?
7: O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
8: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. La lascio a chi saprà difenderla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
9: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
10: La tenerezza è importante. Bastano gesti piccolini.
11: Imparate da noi.
10: Capito?
12: Tenderly, un mondo di tenerezza.
13: Entrate mortali.
14: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
15: Le 16.28, bentornati al telegiornale di Ragnus 24. Riprendiamo con una notizia, state vedendo anche l'ultima ora, che arriva da Crans-Montana. È stata dimessa anche l'ultima paziente ricoverata a Milano, all'ospedale di Guarda. Tutti i pazienti che erano stati ricoverati appunto dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana sono stati infatti dimessi e sono tornati a casa anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo e che ha lasciato appunto oggi il centro Ustioni dell'ospedale Niguarda. E torniamo a occuparci del caso ormai dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. 30.000 i passeggeri che hanno subito disagi in seguito alla chiusura dello scalo per le ceneri dell'Etna. Il ministro della protezione civile Musumeci, con cui abbiamo parlato poco fa, afferma serve un piano di emergenza perché è una situazione che può ripresentarsi. Lo andiamo a sentire.
16: Le scene che abbiamo visto all'aeroporto di Catania non sono inedite, avete spesso trasmesso immagini assolutamente disarmanti di disagi magari provocati da altre cause. Può accadere. Ecco, quello che noi dobbiamo invece evitare è che accada, quindi non dobbiamo chiederci se tornerà la cenere vulcanica. Dobbiamo chiederci quando tornerà la cenere vulcanica. Partendo da questo presupposto, al di là poi della ricerca delle responsabilità che esula, attività che esula dalle mie competenze, ma è giusto che chi ha sbagliato possa pagare, va predisposto subito un piano di emergenza per ridurre, se non eliminare, per ridurre i tantissimi disagi di fronte ai quali ci siamo trovati quasi impotenti, perché quella gente è stata vittima di una mancata previsione, ecco. E noi non possiamo permetterci l'usso. Il turista, ma anche il viaggiatore locale, autoctono, vanno curati. Il viaggiatore va curato, certo, va assistito, va protetto. E tutto questo in parte non è stato fatto.
15: E non accenna ancora a diminuire l'ennesima ondata di caldo su tutta l'Europa, ondate che hanno fatto registrare temperature mai raggiunte in tante città europee, come Londra. Le immagini che vi trasmettiamo evidenziano l'entità della morsa del calore sul continente europeo, ma vediamo nel dettaglio la situazione in Francia con Alessandra De Stefano e poi appunto a Londra con Anna Paola Ricci.
17: Che questa in Francia sarebbe stata un'altra settimana incandescente dal punto di vista meteorologico, lo si era già capito lunedì scorso con l'invasione delle meduse che hanno fermato 3 reattori nucleari nella centrale di Gravelines affacciata sul mare del Nord. Un incidente simile si era già verificato l'anno scorso a causa dei cambiamenti climatici e all'ondata di calore marino. Le temperature elevate oggi determinano un'aria irrespirabile a Parigi e il prefetto della capitale, in questa ennesima giornata di canicule, ha deciso di abbassare a 20 km orari il limite di velocità consentito nella regione dell'Île-de-France, dove il conseguente innalzamento del livello di ozono preoccupa per i danni che determina sulla salute di chi respira in un contesto davvero tutt'altro che salutare. In un giovedì di allerta arancione in 80 dipartimenti del paese per la siccità, nella zona della Côte d'Or, terra di produzione dei grandi vini di Borgogna, celebri nel mondo, la sorgente di Prale è a secco e non fornisce più acqua corrente. Agli abitanti di due paesi viene consegnata attraverso le autocisterne 2 o 3 volte a settimana, 20 metri cubi al giorno, quando ne servirebbero 50 o 60 per il loro fabbisogno quotidiano, una situazione che non si era mai verificata e di questo passo l'acqua rischia di diventare più cara del vino. E buone notizie non arrivano neanche dal versante della Loira Atlantica, dove lecite sono le preoccupazioni e le inquietudini degli apicoltori che guardano con poche speranze al futuro. Le api ormai sono in letargia e soffrono per le continue ondate di caldo, faticano a sopravvivere in un clima torrido, ripercussioni negative sulla raccolta di miele, in calo la produzione del 2026. Non era mai successo, monito che scandisce questa rovente estate francese, ancora lontana dall'essere terminata.
18: 38 gradi, questo segna oggi il termometro in alcune zone del Regno Unito, che vive il picco della sua quinta ondata di caldo. Un'emergenza anche sanitaria a cui il paese non è abituato. Aumentano vertiginosamente le chiamate di soccorso e il sindacato nazionale dei paramedici denuncia troppa afa, gli infermieri svengono in corsia. Ieri a Londra si è tenuto il COBRA, l'unità di crisi interministeriale presieduta dal Premier Barnum. Tra i provvedimenti emersi dal vertice, le limitazioni all'uso dei barbecue da campo anche per i rivenditori, vista l'altissima incidenza degli incendi boschivi. Come quello di New Forest nell'Hampshire, attivo da 5 giorni, sono andati in fumo oltre 100 ettari di brughiera. 3/4 del paese sono stati dichiarati ufficialmente in siccità e sempre a causa del meteo estremo le compagnie invitano i passeggeri a viaggiare solo se necessario. Si potrebbero verificare interruzioni della rete elettrica. E dall'alto la terra spaccata per l'aridità e i laghi in secca rivelano tracce di antichi villaggi.
15: Conflitto in Medio Oriente adesso con le parole del ministro iraniano Araghchi, che dice che gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz dopo l'errore nell'attacco all'Iran. Teheran ribadisce che lo stretto rimarrà chiuso e chiede i danni agli Stati Uniti anche per le conseguenze ambientali nel Golfo. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
19: I Pasdaran confermano il controllo su Hormuz, la marina iraniana smentisce Trump e ribadisce che il corridoio è chiuso e il ministro degli esteri Araghchi afferma che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione sullo stretto, poi scrive sui social che peggio delle fake news c'è la fake intelligence e cresce l'allarme ambientale, ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm, le macchie di greggio si allargano fino a lambire le coste dell'Oman e Teheran chiede un risarcimento per le fuoriuscite che rischiano di inquinare e distruggere le oasi ecologiche presenti nelle acque del Golfo Persico. Ma la diplomazia, nonostante tutto, continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli esteri pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono vicini a un accordo, mentre il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti la navigazione nelle acque di Hormuz. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, che sono sostenuti dall'Iran, colpiscono nuovamente il porto di Al-Mahan nel Mar Rosso e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filosaudite.
15: Ci spostiamo in Ucraina con il pressing di Zelensky sugli Stati Uniti per il fabbisogno di missili intercettori. Mentre non si fermano gli attacchi russi, anche di giorno nella regione di Odessa è stato colpito un treno passeggeri. Andiamo dal nostro inviato Daniele Lorenzetti.
20: Sì, un drone jet scagliato sulla locomotiva di un treno partito da Dnipro e diretto a Odessa. L'ultimo devastante attacco dei russi che ha toccato il sistema ferroviario ucraino fa registrare due vittime. Il macchinista e un suo aiutante a bordo del treno ha fatto sapere Zelensky c'erano 340 persone. I russi, ha detto il presidente ucraino, colpiscono la vita delle persone comuni semplicemente per seminare terrore. Zelensky, che aveva poche ore prima parlato in un'intervista alla CNN tornando a sollecitare la fornitura di missili antibalistici, in particolare i Patriot. Con il 10% dei Patriot americani, aveva detto, potremmo difenderci dagli attacchi russi. Attacchi che proseguono incessanti. L'ONU proprio oggi ricorda in un suo rapporto che il luglio appena trascorso ha visto il maggior numero di vittime civili in Ucraina dal maggio del 2022, almeno 437 uccisi e 2610 feriti, con un aumento del 70% rispetto a un anno prima. Gli attacchi sono proseguiti incessanti anche con i droni durante la notte. Qui ci troviamo nell'area di Mykolaiv, droni che hanno colpito anche le infrastrutture portuali come a Izmail, porto che si trova nei pressi del Danubio e nei pressi del confine con la Romania. Lì sono decollati dei jet, due F-16 per precauzione. È tutto per ora dalla regione di Mykolaiv, ti restituisco la linea.
15: E un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Intanto sale la tensione fra Mosca e Tokyo per la visita di Putin su alcune isole contese, le Curili. Ci spiega tutto la corrispondente Caterina Doglio.
21: Si riaccende la disputa territoriale tra Mosca e Tokyo, una disputa che risale fino al 1945, quando l'Unione Sovietica aveva occupato questa parte dell'arcipelago che fino a quel momento era sotto il controllo del Giappone. Finora Putin aveva evitato di riaccendere queste contese, ma adesso il clima è cambiato. I giornali russi ci vedono un segnale alle autorità giapponesi, una specie di esortazione per seguire nei confronti della Russia una politica indipendente dall'Occidente. Abbiamo visto ieri Putin a bordo dell'incrociatore Variag seguire le esercitazioni della flotta del Pacifico e poi una riunione con i vertici militari sulla protezione dei confini. Insomma, Putin segnala che il Pacifico è al centro degli interessi strategici della Russia. Poi, lo dicevi, l'altra notizia riguarda invece la penisola di Crimea annessa dai russi. A Sebastopoli un militare è stato ucciso in un attentato, sembra compiuto da una donna per ordine dei servizi segreti ucraini. Poi in un'esplosione successiva altri 5 morti. Secondo alcuni blogger filorussi, il militare ucciso sarebbe Robert Shagiev, comandante dell'unico sottomarino ucraino che poi era passato dalla parte dei russi. È tutto a voi.
15: E ci spostiamo in Colombia, dove sale il bilancio del terremoto che ha colpito il paese lunedì. Sono almeno 265 i morti e quasi 3.500 i feriti. Si scava ancora fra le macerie per salvare i quasi 500 dispersi, mentre cresce la mobilitazione della popolazione per aiutare le comunità più colpite. Sentiamo il servizio di Zuir Luassini.
22: In Colombia si continua a scavare.
0: A 3 giorni dal violento terremoto che ha colpito l'ovest del paese, i soccorritori cercano ancora eventuali superstiti sotto le macerie. Le operazioni si concentrano soprattutto nell'area di Pereira, tra le più colpite, mentre più a ovest la situazione resta particolarmente difficile nel Choco, dove alcune comunità sono ancora isolate e i collegamenti sono precari.
1: Abbiamo ricevuto una grande solidarietà da parte della popolazione. Anche i comuni vicini a Calì si stanno mobilitando per partecipare alle giornate di raccolta delle donazioni.
0: Le continue scosse di assestamento complicano il lavoro delle squadre d'emergenza e alimentano la paura tra gli abitanti. Molti hanno trascorso un'altra notte fuori dalle proprie case, mentre proseguono senza sosta le operazioni di soccorso e la ricerca dei dispersi tra le macerie. Per il nuovo presidente Abelardo de la Spreia, insediatosi soltanto pochi giorni prima del sisma, è la prima grande emergenza nazionale. Il governo prepara misure economiche straordinarie per affrontare la ricostruzione. Ma per ora la priorità rimane una sola: continuare a cercare tra le macerie finché resta la possibilità di trovare qualcuno ancora in vita.
15: La musica ora, con un focus particolare sull'intelligenza artificiale che spesso crea problemi a musicisti in carne e ossa. E allora le piattaforme che vendono musica corrono ai ripari. Sentiamo Alessandra Sacchetta.
22: All'inizio era Bandcamp, da metà settembre anche Spotify inizierà ad identificare gli artisti che sono interamente o prevalentemente generati dall'intelligenza artificiale e non li inserirà nelle raccomandazioni editoriali. Questo non significa però che tutte le canzoni realizzate con l'intelligenza artificiale saranno cancellate, come invece avviene su Bandcamp. Quello della musica creata con l'intelligenza artificiale è ormai un problema enorme. Il cervello elettronico non solo ruba il lavoro ai musicisti, ma usando modelli addestrati su milioni di registrazioni umane, rende difficile stabilire quali diritti siano stati utilizzati e chi sia il reale possessore del risultato musicale. Artisti come Radiohead, Björk, Foo Fighters o Peter Gabriel da anni utilizzano Bandcamp. Su questa piattaforma artisti ed etichette incassano in media l'80-85% del prezzo di vendita e la creatività umana resta ancora al primo posto.
15: E c'è un nuovo lavoro di Giusy Ferreri che a partire da domani, venerdì 14 agosto, renderà disponibile il suo nuovo singolo, Vuoto Cosmico. Ve ne mostriamo allora alcuni momenti in anteprima.

Sapore e colori di oggi ci porta all'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Allora andiamo a scoprire le bellezze e le bontà del capoluogo abruzzese con Paola Cutini. Poi alle 17 c'è una nuova edizione del telegiornale.

0: con la sua capacità di risorgere dopo il terribile sisma del 2009 e quella di rappresentare un intero territorio, L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Il capoluogo d'Abruzzo sta pian piano riscoprendo il suo meraviglioso centro storico e anche il patrimonio gastronomico ha avuto un ruolo importante nella rinascita. Ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori.
1: Dalle macerie alla bellezza restituita alla città, L'Aquila ritrova uno a uno i suoi luoghi simbolo. Dal teatro comunale con i lavori in fase di ultimazione, al San Filippo, riaperto quest'anno, la capitale della cultura 2026 si svela, rinata, mentre riconquista il suo presente e il suo futuro.
2: Luoghi riaperti, molto importante ricordarlo, il teatro San Filippo, un altro luogo iconico della nostra città, e poi naturalmente i monumenti centenari della nostra città, la Basilica di San Bernardino, la Basilica di Collemaggio, dove ci sono le spoglie di San Celestino V e dove c'è la Porta Santa che ogni anno rinnova il rito del Giubileo, la Fontana delle 99 Cannelle, insomma. E poi naturalmente tutto il centro storico è un luogo bellissimo per passeggiare, per vedere i palazzi anche duecenteschi, trecenteschi, completamente restituiti alla fruibilità della gente. I musei naturalmente sono la ciliegina sulla torta, il Maxi L'Aquila, che ormai è diventato un punto di riferimento fortissimo per la nostra città, il Munda, al castello cinquecentesco, dove è tornato nel dicembre del 2025 e dove saranno ospitati sia Lecce Homo di Alberto da Messina che la Visitazione della Vergine di Raffaello. Il programma prevede oltre 300 manifestazioni, la mostra al Maxi di Ai Weiwei, questo straordinario personaggio cinese che ha fatto un collegamento con il terremoto del 2008 del Xinjiang, che lui ha manifestatamente portato all'attenzione del mondo. Poi la venuta di Cattelan, sempre al Maxi, farà una retrospettiva su Fabio Mauri. L'arrivo di Liu Bolin, un altro personaggio straordinario, trasformista.
0: L'Aquila dona l'occasione anche di assaggiare i prodotti del territorio. Dallo zafferano al tartufo, le eccellenze gastronomiche sono valorizzate dagli chef della zona. Vediamo qualche proposta.
1: Cibo e cultura in questo territorio hanno un legame evidente. Basti pensare al commercio dello zafferano dell'Aquila, riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, che ha contribuito a rendere il centro storico della città uno dei più belli d'Italia.
3: Tanti palazzi sono stati costruiti in realtà dalle famiglie ricche, arricchite dai commerci di zafferano. C'è Palazzo Ciolina, ad esempio, e la famiglia Ciolina commerciava lo zafferano e aveva come principale acquirente a fine Ottocento l'industria farmaceutica Bayer. Abbiamo la fortuna sull'altopiano di Navelli di coltivare lo zafferano dal XIII secolo con delle caratteristiche peculiari. Tre piccoli dettagli che sono davvero unici. Uno, la rotazione annuale dei campi, quindi non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni. Raccogliamo i fiori quando sono ancora chiusi la mattina presto, quindi ogni giorno all'alba. E poi abbiamo un metodo solo nostro di essiccazione, che è una vera e propria tostatura sulla brace con solo determinati tipi di legna, quindi mandorlo, quercia, che vanno proprio a ottimizzare, ad arricchire il bouquet aromatico del nostro zafferano e lo rendono davvero unico.
1: Un altro dono di queste terre è il tartufo, l'oro nero che ritroviamo in gran parte del territorio e in tanti piatti abruzzesi.
4: Abbiamo un clima molto molto favorevole a tutte quante le specie del tartufo. Basti pensare che in tartufo da noi in Abruzzo si trova sia il tartufo nero pregiato, il tartufo nero estivo, il tartufo nero scorzone, per arrivare anche al bianchetto e il bianco Magnatum Pico, che è il bianco il più pregiato in assoluto. Riusciamo ad avere un prodotto fresco tutto l'anno perché grazie alla filiera corta che abbiamo raggiunto riusciamo a prenderlo dalle nostre tartufaie e dai nostri boschi, selezionarlo, spazzolarlo e poi spedirlo già al cliente finale.
1: Gli chef della zona creano sempre nuovi piatti per valorizzare al meglio i prodotti del territorio.
5: Abbiamo un primo piatto che è un risotto allo zafferano DOP dell'Aquila, con polvere di funghi porcini e fondo di carne. La prima fase che abbiamo fatto è quella di tostare il riso. Appena abbiamo messo il primo brodo, abbiamo messo subito la polvere. Nel brodo vegetale un'infusione di pistilli e poi l'abbiamo messo nel riso che poi abbiamo classicamente mantecato come si mantecano di solito i risotti con burro, parmigiano e un po' d'olio extravergine d'oliva. Alla fine abbiamo chiuso il piatto con un po' di fondo di carne e una polvere di funghi porcini che si ridrata e dà questo profumo di bosco e di aroma al piatto. L'altro piatto che abbiamo realizzato racchiude un prodotto tipico del nostro territorio che è il pecorino. In questo caso abbiamo fatto un tortello, fave, pecorino e menta. Abbiamo sbollentato le fave e abbiamo realizzato una crema. Questo tortello ha questa crema di pecorino all'interno e rinfrescata con questo olio aromatizzato alla menta. L'ultimo piatto nuovo con una spuma particolare che è una spuma di buccia di patata. Abbiamo fatto questo brodo di buccia di patata dove all'interno abbiamo fatto cucinare assieme anche del latte e delle patate. Abbiamo fatto lessare queste patate, le abbiamo frullate e messe in un sifone. Sempre con la patata abbiamo realizzato questo anello croccante di patate e abbiamo cotto quest'uovo, diciamo, leggermente al vapore, dove abbiamo fatto una spolveratina di sale, adagiato il tartufo e abbiamo composto il piatto con i nostri tre ingredienti.
0: Quest'anno L'Aquila cede il titolo di capitale della cultura a Pordenone. La città del Friuli Venezia Giulia ha molto da offrire e molti motivi per sorprendere, come recita il dossier di candidatura. Seguiamo Matteo Parlato.
6: Il centro di Pordenone si presenta come un tranquillo salotto, ma di notte è capace di reinventarsi in palcoscenico con gli edifici che fanno da quinta agli attori.
7: Arte, cultura, tecnologia, civiltà.
6: E questa non è la sola cosa che stupisce in questa città.
8: Pordenone sorprende nel senso che trovi la cultura dove non ti aspetti, quando non ti aspetti e come non te l'aspetti. Questa cultura è strano pensarla in una piccola cittadina del profondo nord-est industriale. In realtà invece l'industria e la cultura hanno molte cose in comune. Se pensiamo, l'imprenditore è proprio la persona creativa, intuitiva e anche all'avanguardia, esattamente come le forme di cultura che troviamo qui a Pordenone.
9: Anche il cibo chiaramente è cultura e noi cominciamo con un piatto salato della tradizione qua, nell'ex convento di San Francesco.
10: Proponiamo questo omaggio al frico, che è un piatto della tradizione tipica friulana ed è un piatto di recupero. Viene recuperata proprio gli scarti del formaggio e noi lo abbiamo omaggiato in chiave contemporanea andando a friggere questo impasto nel panko. Poi sotto abbiamo adagiato una crema di mais fatta con mais e latte e un po' di burro e sopra una cipolla rossa di Cavasso in agrodolce.
11: Un piatto del territorio abbinato a un vino che rappresenta questa terra, il friulano, dotato di raffinata semplicità.
9: E dopo il salato, il biscotto di Pordenone.
12: Il nostro biscotto, preparato con tutti gli ingredienti che richiamano quella che è la tradizione gastronomica della provincia pordenonese, la farina e grano tenero di mais, le mandorle, le uova, il burro e il zucchero, il sale grosso che transitava attraverso il porto sul Noncello e la grappa friulana, che si declina nel nostro gelato, nel biscotto Pordenone abbinato per l'aperitivo dello spritz Pordenone, l'amaro del biscotto Pordenone e il gin di biscotto Pordenone.
0: Ci spostiamo a Matera, in Basilicata. Ci dice di più Antonio Coronato.
13: Di nuovo capitale. Dopo l'esperienza del 2019, che l'ha svelata al mondo nel nome della cultura, Matera torna a riferimento internazionale da capitale mediterranea della cultura e del dialogo, titolo che accompagnerà la città dei Sassi per tutto il 2026.
14: Matera, diciamo, passa dalla dimensione europea a quella mediterranea, di fatto le combina. È un titolo che non ha l'obiettivo di promuovere le città da un punto di vista turistico, certamente anche quello di aumentare la reputazione, che non è semplicemente attrattività turistica, di sostenere la produzione culturale, ma perché quella produzione culturale favorisca la comprensione reciproca fra popoli che hanno matrici comuni e che possa quindi veramente contribuire ad una diplomazia fra città e cittadini, quindi fra persone, che va oltre i conflitti.
13: E tra le radici che rinsaldano il legame tra i popoli del Mediterraneo c'è sicuramente anche il cibo.
14: Il cibo è uno, diciamo, dei veicoli culturali più immediati per la comprensione reciproca. Il cibo unisce, è quello che conserva la memoria delle varie migrazioni e dei vari passaggi.
13: Matera è nota per il suo pane, contraddistinto dal marchio IGP, ma anche per piatti che racchiudono, con la loro semplicità, il senso della convivialità e l'essenza della dieta mediterranea, come la crapiata.
15: È un piatto che si faceva quando si raccoglieva il grano a fine giornata, tutti insieme ci si sedeva a un tavolo e si preparava questo piatto molto semplice. Abbiamo le nostre verdure, carote, sedano, abbiamo i famosi cereali, il nostro grano di Senatore Cappelli, abbiamo l'orzo, il farro, abbiamo i legumi freschi, abbiamo i fagioli, abbiamo le fave, quindi penso che siano gli ingredienti tipici e rappresentativi della dieta mediterranea.
13: Riunirsi intorno a un tavolo è il miglior modo per iniziare a conoscersi e a confrontarsi, e mai come di questi tempi c'è bisogno di dialogo prima ancora che di buon cibo.
0: È già stata proclamata la capitale italiana della cultura 2028. Si tratta di Ancona. La città, capoluogo della regione Marche, affacciata sull'Adriatico, deve al mare molto della sua identità, anche gastronomica. L'andiamo a visitare con Samuele Sabatini.
16: Al centro la cultura come motore trainante per connessioni, rigenerazioni e sviluppo. È la sfida dei prossimi 2 anni per Ancona, capitale della cultura 2028.
17: L'obiettivo è quello di realizzare un modello culturale che parta da una storia millenaria, da un tessuto culturale della città presente molto forte, per essere aperto all'internazionalizzazione.
16: Base di partenza un dossier diviso in 4 micro aree, con al centro l'idea di riconnettere Ancona al suo mare e al suo passato attraverso lo storico porto dell'Adriatico, caratterizzato dal promontorio dalla forma a gomito sovrastato dal duomo dedicato a San Ceriaco.
17: Una città lavoratorio, una città aperta, una città ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo, dove è possibile appunto sviluppare e rafforzare quelle connessioni che già esistono e quindi portarle a compimento.
16: Tanti luoghi simbolo coinvolti, a partire dalla Mole Vanvitelliana, in un percorso alla scoperta di arte, storia, unicità, senza tralasciare l'enogastronomia. A tavola sapori legati al pescato dell'Adriatico, ma c'è un protagonista.
18: C'è un protagonista che è lo stoccafisso all'anconetana, dove viene servito e cucinato con patate, pomodorini, capperi, olive, della ricetta e un sughino così, ed è il piatto principe dell'Ancona.
16: Se c'è un re, c'è anche una regina, ovvero di chi parliamo?
18: Regina, abbiamo la regina del Conero, e sono i famosi moscioli. Moscioli che sarebbero la cozza del Conero, che viene allevata naturalmente e noi cuciniamo e facciamo in questo piatto con delle chitarrine all'uovo fatte in casa.
16: La preparazione?
18: La preparazione è logicamente moscolo pulito, quindi cozza pulita, un po' di pomodoro fresco, olio extravergine oliva, aglio, olio e peperoncino.
16: E chiudiamo con?
18: Con una degustazione dove abbiamo mazzancolle, polipo, seppie, alici, tutti i prodotti sempre nostri dell'Adriatico.

E dall'Aquila, capitale della cultura 2026, è tutto. Potete rivedere questa e le altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: pubblicità.
1: Indossa l'essenza di Capricorn Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
0: Pubblicità.
2: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
5: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
6: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

0: Il GIP respinge la richiesta dei domiciliari, la Vitola resta in carcere a Rebibbia. Ieri la confessione, avevo detto di sparare solo alcuni colpi contro la casa di Ranucci, dice al giudice. La Spagna fa installare anche a Melilla una barriera in mare come quella realizzata a Ceuta per il timore di nuovi arrivi in massa. Piante dosi, stop a Schengen per tutela nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele. Ancora morti a Gaza. San Vito Lo Capo, le esalazioni di un depuratore uccidono un operaio e un operatore del 118 che stava cercando di rianimarlo. Eruzione dell'Etna, l'aeroporto di Catania chiuso almeno fino a domani mattina alle 8. Tra pochi giorni il rientro di migliaia di turisti dalla Sicilia. Il ministro Musumeci aprire un tavolo di riflessione. Gran Bretagna di nuovo nel pieno dell'ondata di calore. Nel pomeriggio Londra tocca i 38 gradi. Tre quarti del territorio britannico sono a rischio incendi e siccità. Buon pomeriggio, in apertura la vicenda alla Vitola con l'ex imprenditore che resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza della difesa dei domiciliari. Nell'interrogatorio di garanzia il faccendiere aveva ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Sentiamo il servizio di Alessandro Fresilli.
1: L'istanza era stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia dal legale di La Vitola, dopo l'ammissione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma è arrivata a stretto giro, respingendo la richiesta dei domiciliari. Walter La Vitola resta dunque in prigione. Nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato, nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Non un movente politico dunque, come era stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo La Vitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. Un progetto ordito all'insaputa del conduttore di Report, vittima inconsapevole secondo gli inquirenti.
2: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
1: Nelle 5 ore davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, La Vitola ha parlato anche degli autori materiali dell'attentato, arrestati a fine giugno, e di aver loro commissionato un'azione diversa, non con un ordigno, ma con 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del giornalista a Pomezia. Intanto fra qualche giorno cominceranno le analisi sul cellulare di La Vitola, riscontri che dureranno alcune settimane. Al termine è probabile che i magistrati ascolteranno di nuovo Ranucci come persona informata sui fatti.
0: A Ceuta ora, dove l'allerta resta alta, il ministro dell'Interno spagnolo ha sottolineato che non esiste alcun rischio terrorismo da questa crisi. La questione migranti però continua ad alimentare il dibattito in Europa. Sentiamo l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
3: Il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska sta continuando in questi minuti la sua visita a Ceuta, ha da poco parlato con la stampa e ha ribadito il massimo impegno di Madrid per riportare la situazione alla normalità. Ha detto che sono stati inviati centinaia di nuovi agenti per rafforzare la protezione di Ceuta, è stata installata anche un'altra barriera in mare per proteggere anche la enclave di Melilla, e poi ha chiarito il ministro Fernando Grande Marlaska che al momento non c'è alcun rischio di radicalizzazione, dunque nessun rischio di terrorismo nell'enclave, ma la possibile nuova ondata che viene ancora annunciata sui social per il 15 di agosto continua a destare preoccupazioni in Europa. La Danimarca si è detta pronta a chiudere le frontiere e la Danimarca accelera sul suo progetto insieme ad altri paesi europei come la Grecia, l'Olanda, l'Austria di organizzare, di realizzare un hub di rimpatrio in Africa. Sorgerà probabilmente in Uganda, a partire dal 2027 potrà ospitare 10.000 persone. La Commissione europea ha da poco chiarito che non sta collaborando a questo progetto. Ricordiamo che l'Italia, col ministro degli interni Piantedosi, aveva chiesto che fosse Bruxelles a lavorare per organizzare dei centri di rimpatrio europei. E invece sulle tensioni dei giorni scorsi con la Germania per quanto riguarda il trasferimento in Italia dei dei migranti sbarcati nel nostro paese e poi arrivati in Germania, ha parlato stamani il Ministero degli Esteri dicendo c'è uno stretto dialogo e una forte collaborazione con Roma, ma ha poi ribadito che il concetto alla base dei trattati di Dublino è fondamentale per il buon funzionamento del regolamento sul diritto d'asilo in Europa. Via allo studio.
0: E sui social interviene la Premier Meloni, che ribadisce la linea del governo sull'immigrazione: avanti con le espulsioni di migranti irregolari. E su immigrazione e sospensione dell'area Schengen voluta dal governo continua lo scontro fra maggioranza e opposizione. Facciamo il punto in studio con Alberto Puoti.
4: Sì, vediamo subito il commento su Facebook di Giorgia Meloni a una videonotizia che riguarda 17 cittadini egiziani con precedenti scortati da agenti della polizia e rimpatriati con un volo charter diretto al Cairo. Dice la Premier, continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Difesa dei confini, sicurezza e rispetto delle regole, proseguiremo dritti su questa strada. E a sostenere la decisione di sospendere il trattato di Schengen è tutto il centrodestra e anche la linea italiana ripresa da Bruxelles viene rivendicata in particolare da Fratelli d'Italia. C'è anche Forza Italia che sottolinea anche l'importanza di collaborare con l'Europa su questa tematica così delicata. Dall'opposizione c'è l'accusa di strumentalizzazione, di propaganda. Durante l'audizione del ministro Piantedosi, il 5 Stelle Marco Croatti ha fatto vedere una carta geografica al ministro e ha chiesto provocatoriamente quanta distanza c'è tra Ceuta e l'Italia per indicare l'impossibilità di invadere, diciamo così, il nostro paese. E poi da AWS Bonelli invece rincalza l'accusa di strumentalizzazione affermando che i dati Frontex smentiscono assolutamente quanto dicono Piantedosi e Meloni. A te.
0: Ci spostiamo in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha lanciato un'operazione nella zona di Qusra, dove da alcuni giorni le famiglie palestinesi sono assediate dai coloni. Interviene anche l'ambasciatore americano a Gerusalemme, che attacca i coloni e parla di un atto di terrorismo ripugnante. Allora, andiamo dal corrispondente Giovan Battista Brunori.
5: Sì, vi parliamo da Qusra, che è stata dichiarata zona militare chiusa. L'esercito è voluto intervenire qui con forza, ha mandato anche un altro battaglione della brigata Golani per cercare di fermare l'avanzata e le aggressioni di questi coloni, che però purtroppo continuano. Qui appunto in alcune case di questo villaggio, siamo vicini a Nablus, i coloni sono arrivati anche questa mattina, ci sono stati scontri con l'esercito, ma sono riusciti ancora una volta a minacciare e aggredire appunto le proprietà di questi palestinesi. L'esercito inizialmente aveva ordinato l'evacuazione di questo villaggio, di 15-16 abitazioni di questo villaggio, e poco fa invece l'esercito ha revocato questo ordine di evacuazione. Tuttavia appunto questa rimane una zona militare chiusa. Anche noi siamo stati fermati poco fa dall'esercito israeliano, che appunto hanno sequestrato momentaneamente i cellulari, hanno cancellato delle immagini che avevamo girato e ci hanno rilasciato. Dunque la situazione qui in Cisgiordania resta ancora nel caos. Le aggressioni di coloni continuano qui nella zona di Qusra, così come sono continuate nella zona di Taib, il villaggio cristiano, che anche quello a fine luglio era stato dichiarato zona militare chiusa, proprio per cercare di evitare le aggressioni dei coloni, che però purtroppo continuano. Lì nello studio.
0: La cronaca adesso con la doppia tragedia di San Vito Lo Capo: morti per esalazioni un operaio che stava lavorando a un depuratore e il sanitario del 118 che è intervenuto per i soccorsi. Sentiamo Orazio Leppo.
6: La tragedia in mattinata: uccisi dalle esalazioni del depuratore comunale di San Vito Lo Capo nel Trapanese un operaio della società di gestione e un soccorritore del 118 che stava tentando di rianimare la vittima. Dalle prime notizie il tecnico stava lavorando nei locali dell'impianto nei pressi della Tonnara del Secco per un controllo, forse per effettuare una riparazione, quando è stato colto da un malore ed è svenuto a causa dei gas tossici. Le vittime sono l'operaio Davide Anselmo e l'operatore del 118 Francesco Bulgarelli. Un tragico incidente, ancora tutto da ricostruire, su cui indagano i carabinieri. L'uomo, da quanto si apprende, era sceso all'interno della struttura per alcune verifiche. I gas presenti nell'ambiente avrebbero saturato l'aria. Lanciato l'allarme è intervenuta una prima ambulanza. Uno dei due soccorritori ha tentato di rianimarlo, ma è stato sopraffatto anche lui dalle esalazioni. L'altro collega presente ha tentato di salvarlo inutilmente. In corso le verifiche degli investigatori dell'arma e degli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale, nonché la raccolta delle testimonianze per ricostruire la dinamica dei fatti.
0: A Trani un ragazzo di 17 anni si è presentato presso la caserma dei carabinieri e ha confessato l'omicidio di un 18enne vittima di un accoltellamento durante una rissa fra coetanei. Sentiamo Luca Ristodemo Gentile.
7: Soltanto un anno di differenza, 18 anni la vittima, 17 il ragazzo che lo avrebbe accoltellato e ucciso. Un minore quindi che si sarebbe appena costituito in caserma a Trani e sarebbe poi stato rilasciato, indagato ma in libertà per l'atteggiamento collaborativo che avrebbe dimostrato, come spiega il suo avvocato.
8: Si è trattato di una difesa che il ragazzo ha dovuto attuare già che ha subito una sopraffazione da un gruppo di ragazzi.
7: Accompagnato dal suo avvocato avrebbe confessato ai carabinieri di aver colpito più volte con un coltello, ma avrebbe detto senza voler uccidere. E invece poche ore dopo la vittima Cosimo Quagliarella, 18 anni, si è spenta all'ospedale di Bisceglie, troppo gravi le ferite alla schiena. L'aggressione sembrerebbe per futili motivi, forse le attenzioni, la contesa delle attenzioni di una ragazza si sarebbe verificata qui in questa piazza della periferia di Trani. In questo luogo i ragazzi stavano facendo una grigliata, era dopo la mezzanotte di ieri e poco più avanti c'è stata l'aggressione, l'accoltellamento che ha causato la morte di Michele Quagliarella. Due gruppi di ragazzi, quindi uno di Trani e un altro della vicina Andria, stavano facendo una grigliata di notte in mezzo ai palazzi. A quanto sembra, ma è ancora un'ipotesi, i due si conoscevano già e la lite di ieri notte, che avrebbe coinvolto anche altri coetanei, non era il primo episodio.
9: È un evento che ha fortemente scosso l'intera città, me per primo, sul quale dobbiamo indagare, non da un punto di vista investigativo, dobbiamo cercare di cogliere quelle che sono le reali cause dello stato di disagio e di aggressività che spesso caratterizza le ragazze e i ragazzi di questa fascia di età.
0: Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono stati ricoverati nell'ospedale di Cosenza. Sentiamo Madi Ferrucci.
10: Le voci corrono ognuno a modo suo.
11: Che voci?
10: Negative e positive.
11: Ma l'avevate sentito litigare in paese?
10: No, prima cosa con me è cugino.
11: Ok. Lui? E come mai dice anche voci negative? Perché non stava bene? Non...
10: No, la gente la racconta di cotto e di crudo.
11: Cioè?
10: E ora... non dico niente più.
11: Parla così un parente dell'uomo che questa notte avrebbe sparato all'ex compagna per poi cercare di togliersi la vita. È accaduto intorno alle 4 a Mongrassano, piccolo centro della provincia di Cosenza. La luce di casa è rimasta accesa, i panni sono ancora stesi, al cancello i sigilli dei carabinieri.
12: Abitiamo di fronte.
11: Abitate nella casa davanti?
12: Sì, più o meno sì.
11: Hai sentito qualcosa?
12: No, a dire la verità no. Io ho saputo tutto questa mattina.
11: Che tipi erano?
12: Fondamentalmente tranquilli, cioè nel senso non... Lei non la conoscevo molto, l'ho vista una volta, quindi non lo so. Però come famiglia alla fine tranquilla, normale.
11: La ragazza trentenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del capoluogo. È ferita alla testa, al dorso e al torace. È stata operata d'urgenza, le hanno estratto due proiettili. Al momento le sue condizioni risultano stabili. Secondo le prime ricostruzioni, i due abitavano stabilmente in Germania, erano rientrati da poco a Mongrassano in vacanza dalla famiglia. Si erano rimessi insieme dopo un periodo di separazione e si erano incontrati per discutere del compleanno del figlio. Poi, nella notte, la lite a casa del padre del ragazzo, spara alla compagna e poi tenta il suicidio. Lo avrebbe fermato in tempo il padre. Adesso si trova anche lui al pronto soccorso di Cosenza per ferite d'arma da fuoco.
13: Non abbiamo mai parlato con i ragazzi. Non so.
11: Che pensa?
13: È una tragedia.
0: E c'è stata poco fa una violenta esplosione, un incendio nello stabilimento dell'ex Simmel a Colleferro in provincia di Roma. Sul posto, nell'area industriale, sono al lavoro i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino alle strutture vicine. Al momento non risulterebbero feriti né persone coinvolte. L'incendio e la successiva deflagrazione avrebbero interessato una sola area dello stabilimento di produzione e stoccaggio di esplosivi e munizioni. Il delitto di Garlasco. Oggi sono trascorsi 19 anni dal giorno in cui Chiara Poggi, all'epoca 26enne, fu brutalmente uccisa nella villetta dove viveva con i genitori e il fratello minore Marco. La famiglia continua a volerla ricordare nel silenzio. Vogliamo stare raccolti fra di noi, come abbiamo sempre fatto, sono le parole della madre Rita. Sentiamo Simone Corla.
14: Il servo d'ambulanza, il viaggio in Pasquale a Garlasco.
15: A Garlasco? Ma cosa succede?
14: Credo che abbiamo ucciso una persona, non sono sicuro, forse viva.
16: 13 agosto 2007, con la telefonata di Alberto Stasi al 118 si apre un caso giudiziario che 19 anni dopo continua a dividere e far discutere. Oggi la famiglia Poggi ricorda Chiara in privato con una messa chiedendo rispetto e silenzio in un'estate di attesa e incertezza che Alberto Stasi e Andrea Sempio vivono con sentimenti opposti. Il primo condannato in via definitiva a 16 anni, da giugno è in affidamento in prova, fuori dal carcere. Per il secondo, in autunno dovrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. L'accusa, omicidio volontario, aggravato da motivi abietti e crudeltà. Il movente sarebbe la reazione violenta di fronte a un rifiuto da parte di un ragazzo all'epoca 19enne che gli investigatori ritengono fosse ossessionato dalla vittima dopo aver visto alcuni suoi video intimi. Dopo la chiusura delle indagini, la difesa di Sempio ha prodotto 6 consulenze con cui intende smontare le accuse, dall'analisi delle tracce di sangue a quella delle impronte sulla scena del crimine, e poi approfondimenti psicologici per spiegare i soliloqui di Sempio che per gli indagati sarebbero autoaccusatori. Ma anche la procura continua a lavorare, i PM hanno chiesto tempo fino al 28 settembre per altri accertamenti e in parallelo va verso la conclusione l'inchiesta bresciana sulla presunta corruzione nelle precedenti indagini su Sempio. Intanto Stasi attende, per lui potrebbe aprirsi la strada della revisione del processo.
0: Torniamo agli esteri, in particolare all'Ucraina. Il pressing di Zelensky sugli Stati Uniti per il fabbisogno di missili intercettori, mentre non si fermano gli attacchi russi. Anche di giorno nella regione di Odessa è stato colpito un treno passeggeri. Andiamo dal nostro inviato Daniele Lorenzetti.
17: Sì, un drone jet scagliato sulla locomotiva di un treno partito da Dnipro e diretto a Odessa. L'ultimo devastante attacco dei russi che ha toccato il sistema ferroviario ucraino fa registrare 2 vittime, il macchinista e un suo aiutante. A bordo del treno, ha fatto sapere Zelensky, c'erano 340 persone. I russi, ha detto il presidente ucraino, colpiscono la vita delle persone comuni semplicemente per seminare terrore. Zelensky, che aveva poche ore prima parlato in intervista alla CNN tornando a sollecitare la fornitura di missili antibalistici, in particolare i Patriot. Con il 10% dei Patriot americani, aveva detto, potremmo difenderci dagli attacchi russi. Attacchi che proseguono incessanti. L'ONU proprio oggi ricorda in un suo rapporto che il luglio appena trascorso ha visto il maggior numero di vittime civili in Ucraina dal maggio del 2022, almeno 437 uccisi e 2.610 feriti, con un aumento del 70% rispetto a un anno prima. Gli attacchi sono proseguiti incessanti anche con i droni durante la notte. Qui ci troviamo nell'area di Mykolaiv, droni che hanno colpito anche le infrastrutture portuali come Izmail, porto che si trova nei pressi del Danubio e nei pressi del confine con la Romania. Lì sono decollati dei jet, 2 F-16 per precauzione. È tutto per ora dalla regione di Mykolaiv, ti restituisco la linea.
0: Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato a Sebastopoli, siamo nella Crimea occupata. Intanto sale la tensione tra Mosca e Tokyo per la visita di Putin su alcune isole contese, le Curili. Ci spiega tutto la corrispondente Caterina Doglio.
18: E si riaccende la disputa territoriale tra Mosca e Tokyo, una disputa che risale fino al 1945, quando l'Unione Sovietica aveva occupato questa parte dell'arcipelago che fino a quel momento era sotto il controllo del Giappone. Finora Putin aveva evitato di riaccendere queste contese, ma adesso il clima è cambiato. I giornali russi ci vedono un segnale alle autorità giapponesi, una specie di esortazione per seguire nei confronti della Russia una politica politica indipendente dall'Occidente. Abbiamo visto ieri Putin a bordo dell'incrociatore Variag seguire le esercitazioni della flotta del Pacifico e poi una riunione con i vertici militari sulla protezione dei confini. Insomma, Putin segnala che il Pacifico è al centro degli interessi strategici della Russia. Poi lo dicevi, l'altra notizia riguarda invece la penisola di Crimea annessa dai russi. A Sebastopoli un militare è stato ucciso in un attentato, sembra compiuto da una donna per ordine dei servizi segreti ucraini. Poi in un'esplosione successiva altri 5 morti. Secondo alcuni blogger filorussi, il militare ucciso sarebbe Robert Shagiev, comandante dell'unico sottomarino ucraino che poi era passato dalla parte dei russi. È tutto a voi.
0: Non accenna ancora a diminuire l'ennesima ondata di caldo su tutta l'Europa, ondate che hanno fatto registrare temperature

0: corso a causa dei cambiamenti climatici e all'ondata di calore marino. Le temperature elevate oggi determinano un'aria irrespirabile a Parigi e il prefetto della capitale, in questa ennesima giornata di canicula, ha deciso di abbassare a 20 km orari il limite di velocità consentita nella regione dell'Île-de-France, dove il conseguente innalzamento del livello di ozono preoccupa per i danni che determina sulla salute di chi respira in un contesto davvero tutt'altro che salutare. In un giovedì di allerta arancione in 80 dipartimenti del paese per la siccità, nella zona della Côte d'Or, terra di produzione dei grandi vini di Borgogna, celebri nel mondo, la sorgente di Prale è a secco e non fornisce più acqua corrente. Agli abitanti di due paesi viene consegnata attraverso le autocisterne due o tre volte a settimana, 20 metri cubi al giorno, quando ne servirebbero 50 o 60 per il loro fabbisogno quotidiano, una situazione che non si era mai verificata e di questo passo l'acqua rischia di diventare più cara del vino. E buone notizie non arrivano neanche dal versante della Loira Atlantica, dove lecite sono le preoccupazioni e le inquietudini degli apicoltori che guardano con poche speranze al futuro. Le api ormai sono in letargia e soffrono per le continue ondate di caldo, faticano a sopravvivere in un clima torrido, ripercussioni negative sulla raccolta di miele, in calo la produzione del 2026. Non era mai successo, monito che scandisce questa rovente estate francese, ancora lontana dall'essere terminata.
1: 38 gradi, questo segna oggi il termometro in alcune zone del Regno Unito, che vive il picco della sua quinta ondata di caldo. Un'emergenza anche sanitaria a cui il paese non è abituato. Aumentano vertiginosamente le chiamate di soccorso e il sindacato nazionale dei paramedici denuncia troppa afa, gli infermieri svengono in corsia.
2: Ieri a Londra si è tenuto il COBRA, l'unità di crisi interministeriale presieduta dal Premier Barnum. Tra i provvedimenti emersi dal vertice, le limitazioni all'uso dei barbecue da campo anche per i rivenditori, vista l'altissima incidenza degli incendi boschivi.
1: Come quello di New Forest nell'Hampshire, attivo da 5 giorni, sono andati in fumo oltre 100 ettari di brughiera. 3/4 del paese sono stati dichiarati ufficialmente in siccità e sempre a causa del meteo estremo le compagnie invitano i passeggeri a viaggiare solo se necessario. Si potrebbero verificare interruzioni della rete elettrica. E dall'alto la terra spaccata per l'aridità e i laghi in secca rivelano tracce di antichi villaggi.
3: Lo sport adesso. Sara Curtis è la quarta italiana nella storia a stabilire un record del mondo nel nuoto, un primato il suo nei 50 dorso registrato in semifinale dei campionati europei in corso a Parigi. Ma conosciamo meglio questa 19enne con il servizio di Novella Caligaris.
4: Total eclipse of the earth. Sì, ma dopo l'eclissi, dopo il buio, è apparsa una stella che ha sfondato il tetto della piscina di Saint-Denis a Parigi. Era il sorriso di Sara Curtis, che ha illuminato tutto il nuoto italiano con il suo record nel mondo nei 50 dorso nella semifinale degli europei. Un sogno custodito nel cassetto, una profezia di mamma Helen, che ha sempre ripetuta che nulla è impossibile se davvero ci credi. Ed eccolo lì, quel sogno diventato realtà, costruito con le sue braccia, con le sue gambe, ma soprattutto con la sua testa. Agli occhialini appannati, Sara non vede il tabellone, o forse è l'emozione che le impedisce di capire subito che cosa ha appena fatto. Poi finalmente legge il tempo, 20 centesimi meno del precedente record del mondo dell'australiana McCann. Il cronometro si è fermato a 26,63, una follia, una bellissima follia. E allora realizza, sorride, piange, urla, sbatte le braccia sull'acqua. Arriva pure la carezza della sua rivale dello stile libero, quasi una carezza materna, quella dell'olandese Stenberger, e sugli spalti mamma Helen balla sventolando il tricolore. Che soddisfazione anche per lei, che conosce il sacrificio, lei che conosce i sogni. Helen è arrivata in Italia dalla Nigeria cercando una vita migliore e oggi Sara, Saretta come la chiamano in famiglia, ripaga tutti quei sacrifici, non solo con il nuoto ma anche con gli studi. Il coraggio, il sorriso li ha ereditati dalla mamma, la determinazione e il carattere dal papà Vincenzo, qualità che l'hanno portata a diventare subito grande, scegliendo di volare oltreoceano all'Università della Virginia, uno dei più importanti centri per velocisti, dove ha preparato questo primato senza mai dimenticare la sua Savigliano. Ma i sogni adesso continuano e il prossimo capitolo comincia dalla finale di questa sera.
3: Ci avviciniamo al Ferragosto e sono molti i musei e i luoghi d'arte che restano aperti in questo fine settimana. Uno tra i tanti è la Reggia di Caserta, dove siamo in collegamento con Laura Longo, da cui andiamo. Eccoci Laura.
5: Eccoci alla Reggia di Caserta, eccoci ancora con Antonella Giannattasio, che è la responsabile della comunicazione della Reggia e che ci ha accompagnato e che in giro

0: oggi e ci ha accompagnato anche nel giardino. Qui siamo nel giardino inglese, che è un luogo magico che nasconde un sacco di cose, di sorprese.
1: Beh, sicuramente c'è la Venere al bagno qui alle nostre spalle e poi ovviamente c'è il criptoportico, che è un vero gioiello che lascia stupiti tutti i nostri visitatori, perché riproduce un rudere, ha uno stile, diciamo, che riproduce i ruderi dell'antica Roma, e quindi, diciamo, i nostri visitatori ne restano sempre stupefatti.
0: Una sorta di mostra immersiva, si direbbe oggi.
1: Sì, assolutamente sì, il nostro parco, il nostro giardino inglese, Parco Reale Giardino Inglese, offre molteplici esperienze di fruizione e di visita, che includono anche attività educative rivolte ai bambini. Per esempio c'è il campo estivo organizzato da Opera Laboratori per i bambini, che coinvolge tanti aspetti del parco, o Alba la Reggia, che è un evento che si terrà il prossimo 29 agosto, la seconda data di quest'anno, che vedrà il Parco Reale aprire alle 4:30 del mattino per godere delle prime luci dell'alba qui dal Parco della Reggia di Caserta.
0: Invece in un flash a Ferragosto?
1: A Ferragosto siamo ordinariamente aperti, quindi aspettiamo tutti i nostri visitatori dalle 8:30 alle 19:30.
0: E dalla Reggia di Caserta è tutto, a voi.
2: E allora grazie a Laura Longo e alla sua ospite. Facciamo a questo punto una brevissima pausa, poi torniamo con le notizie economiche fra pochissimo.
3: Pubblicità. Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura. Pubblicità.
4: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
2: Con Trivago è facilissimo.
1: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
2: Ecco come si vince da campioni.
1: Hotel Trivago.
3: Entrate mortali!
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
5: E bentornati, ripartiamo dunque con le nostre notizie economiche, a partire dalla domanda di petrolio che rallenta sotto il peso dei prezzi, ma il mercato resta sotto pressione per la crisi dell'offerta. L'AIE, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, e l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, hanno entrambe rivisto le proprie previsioni. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
6: Cala la domanda globale di petrolio. Le tensioni in Medio Oriente e la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz sono i fattori principali che hanno spinto l'Agenzia Internazionale dell'Energia a stimare una contrazione della domanda mondiale di 1,6 milioni di barili al giorno nel 2026. Anche l'OPEC ha rivisto a ribasso le proprie stime per l'anno in corso. L'organizzazione prevede ora una crescita contenuta a circa 580.000 barili al giorno, con un calo di oltre 200.000 barili rispetto alle rilevazioni di luglio. Inevitabilmente le turbulenze sul mercato energetico si ripercuotono sull'economia reale, portando a continui ritocchi al rialzo sui listini dei carburanti. A confermarlo è la stessa Istat, che a luglio ha registrato un incremento su base annua dell'8% per la benzina e del 18,8% per il gasolio. L'inflazione, tuttavia, spinge i prezzi al rialzo in quasi tutti i settori, colpendo duro anche chi va in ferie. Sempre l'Istat, infatti, segnala per i servizi di alloggio e ristorazione un aumento medio dei listini del 3,4%. Ma i rincari non risparmiano nemmeno chi resta in città. Secondo un'indagine dell'Istituto di Ricerca EMG, sono oltre 4,4 milioni gli italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per motivi economici. Oltre al danno, però, c'è la beffa. Uno su due dichiara che, a causa del caro bollette, rimanere a casa non ha portato alcun reale risparmio, proprio perché le bollette sono più pesanti.
5: E di petrolio e mercati parliamo con il nostro ospite Antonio Cesarano, Chief Investment Advisor di Sella SGR, che ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio, Cesarano. E allora, partiamo da quello che abbiamo appena sentito. Oggi è vero, il prezzo del petrolio è in calo, ma rimane intorno agli 80 dollari al barile. Allora, cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi?
7: Dunque, c'è una concomitanza di fattori, chiaramente il tema Hormuz è quello centrale, perché è vero che sta diminuendo un po' la domanda in prospettiva, come diceva appunto la IEA, a causa del caro carburante, ma dall'altra parte la Cina sta ricominciando un po' a incrementare la sua domanda di petrolio, che aveva abbassato molto, probabilmente per evitare di incidere molto sul caro carburante sui suoi clienti, cioè i paesi verso cui esporta, soprattutto la stessa Europa. E un altro aspetto ancora, c'è il rilascio delle scorte che ha calmierato il prezzo del petrolio in questa fase, le scorte globali che la stessa IEA ha messo a disposizione da marzo in poi, e queste nel tempo poi a un certo punto finiscono. Quindi, come tale, diventa cruciale a questo punto, per diversi motivi, che si risolva il tema di Hormuz, almeno prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, che è una convenienza notevole per Trump. I suoi consensi dipendono molto dal prezzo della benzina negli Stati Uniti. Per cui direi che il prezzo del Brent potrebbe calare, ma c'è una base abbastanza forte tra 75 e 80 dollari al barile, che a mio avviso potrebbe ancora tenere per questa concomitanza di fattori che segnalavo.
5: E senta, Cesarano, siccome questa settimana sono arrivati dati importanti in vista della prossima decisione della Fed sui tassi, ecco, la possibilità di un taglio dei tassi a settembre, a questo punto, si allontana?
7: In questo momento diciamo che le banche centrali sono proiettate più a un'ipotesi di un eventuale rialzo. La BCE potrebbe effettuarne uno a settembre, visto, insomma, c'è una parte del board, cioè, che tende un po' a essere piuttosto preoccupato dal rischio che l'inflazione possa sfuggire di mano, che già Lagarde in parte lo aveva fatto presagire, vedremo quali saranno le stime aggiornate a settembre. Per quanto riguarda la Federal Reserve, ritengo che in questo potrebbe stare ferma, potrebbe ancora stare ferma e aspettare almeno dopo le elezioni, visto che gli ultimi dati sull'inflazione negli Stati Uniti e anche il mercato del lavoro sono stati al di sotto, sono stati in linea con l'attese o al di sotto dell'attese per quanto riguarda il mercato del lavoro, e questo può consentire alla Fed di prendere ancora tempo.
5: Possiamo invece dare per scontato il rialzo dei tassi da parte della BCE a settembre?
7: Lo ritengo possibile, in parte in chiave preventiva e anche perché in area euro la dinamica inflattiva non ha avuto una dinamica fortemente calante, come in parte è stata soprattutto quella al netto della componente energia, quella cosiddetta core, negli Stati Uniti, quella di luglio. Vedremo gli ultimi dati, quelli di agosto, che avremo proprio a fine agosto, come andranno, ma credo che c'è un orientamento all'interno della BCE per cercare di effettuare un secondo rialzo dopo quello già effettuato quest'anno in chiave preventiva. Significherebbe portare il tasso sui depositi dal 2,25 al 2,5%.
5: Ecco, e poi ci sarà il capitolo oro, il prezzo di nuovo in recupero. Perché le banche centrali globali ne hanno aumentato gli acquisti?
7: E qui ancora una volta il fattore della geopolitica, perché in realtà non si è mai fermato. C'è stato un forte calo del prezzo dell'oro da gennaio fino a qualche settimana fa. Siamo passati dai $5,500 all'oncia a circa $4,000. Ma è stato soprattutto, a mio avviso, lo sgonfiamento della domanda speculativa retail cinese. Il governo ha fatto molto in Cina per sgonfiare, non vuole bolle. Entro il 24 di luglio praticamente l'impero l'ha quasi cancellata, ha ordinato alle banche di cancellarla. Dopodiché, proprio da quella data, più o meno, il prezzo dell'oro ha ricominciato a salire. Questo perché le banche centrali stanno ricominciando a comprare in maniera piuttosto copiosa, lo dimostra la stessa Cina, che a luglio ha comprato l'ammontare massimo di oro dal 2023. Questo perché la geopolitica è ancora molto turbolenta, ne ha ancora di spazi in prospettiva e le banche centrali approfittano dei cali dell'oro, anzi, per incrementare gli acquisti. Credo che questo sarà un elemento importante da considerare, soprattutto per fine anno, quando in genere l'oro ha una fase stagionalmente più favorevole.
5: E allora, grazie ad Antonio Cesarano. Andiamo a questo punto a Milano per la chiusura dei mercati europei. Ci aggiorna Chiara Rancati.
8: È stata una chiusura contrastata per i mercati europei, come lo è stata un po' tutta la seduta, però come già ieri rallentano sul finale di giornata, lo vediamo nella grafica, arrivano quasi tutte in calo. Milano è l'unica a fermarsi sostanzialmente sulla parità, meno 0,01%, in una giornata in cui sono arrivate indicazioni importanti anche dagli Stati Uniti per quanto riguarda i dati macroeconomici, ne parlavate prima. Questo manda Wall Street in una situazione contrastata, vediamo gli indici, il Nasdaq resta positivo, supera il mezzo punto percentuale di rialzo, l'indice Dow Jones invece ancora debole. Con questi dati non ci sono chiarimenti, lo avete detto prima, su quello che farà la Federal Reserve, gli operatori vanno quindi un po' in stallo e questo continua anche a spingere il rafforzamento della valuta, lo vedremo in seguito. Per quanto riguarda invece i prezzi del petrolio, era stata una giornata di cali importanti, in questo momento recupera qualcosa, però il Brent risale, torna sopra gli $88 al barile dopo essere sceso in corso di seduta anche sotto quota 86,50. Linea a voi.
5: Scende la disoccupazione nel nostro paese, ma l'Organizzazione Internazionale del Lavoro avverte che al calo contribuisce la crisi demografica. In Italia la popolazione giovanile è sotto i 6 milioni di individui. Sentiamo allora il servizio di Paolo Mancinelli.
9: Le statistiche confermano un triennio record per l'occupazione in Italia, cresciuta di 1.200.000 unità, con una disoccupazione che raggiunge il minimo storico del 5,1%. Numeri che sono sostenuti anche dal forte calo della disoccupazione giovanile, come rileva l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, crollata dal 29,2% del 2019 al 20,6% del 2025. E dei net, ovvero chi non studia, non lavora e non si forma, quasi dimezzati dal 25 al 13%. Tuttavia, proprio questi ultimi dati sono mascherati da criticità strutturali, come osserva l'organizzazione. Il calo dei disoccupati italiani è ampiamente legato alla crisi demografica che ha ridotto la popolazione. I giovani dai 15 ai 24 anni sono scesi sotto i 6 milioni e nel nostro paese lavora un giovane su tre contro il 49% della media europea. Il mercato del lavoro nazionale inoltre rimane segnato da un rilevante divario nord-sud e da un forte mismatch tra domanda e offerta, con le aziende che non riescono a reperire il 47% dei profili cercati. tra i giovani dipendenti continuano a pesare l'instabilità contrattuale, stipendi orari inferiori di oltre un terzo rispetto agli over 50 e un'elevata sovraqualificazione che spinge molti laureati all'espatrio. Ma il quadro italiano si inserisce in una crisi globale. Nel mondo, infatti, la disoccupazione giovanile è tornata a salire e riguarda oltre 67 milioni di ragazzi. E al freno dell'economia si aggiunge la spinta dell'intelligenza artificiale che rischia di cancellare molti dei primi impieghi tradizionali.
5: Il risico degli aeroporti entra nel vivo con quello di Milano controllato dal Comune che sta valutando di inglobare l'aeroporto torinese di Caselle che fa capo al socio di minoranza F2I. Vediamo con Francesca Giacò.
10: Il progetto è ambizioso. Un unico sistema aeroportuale per il nord-ovest, riunendo gli aeroporti di Malpensa, Linate e Torino-Caselle sotto una sola regia e creando un hub da oltre 47 milioni di passeggeri l'anno. La SEA, la società che gestisce i due scali milanesi, studia la possibile integrazione con Sagat, la SPA che si occupa della gestione e dello sviluppo dell'aeroporto di Torino. Al lavoro gli azionisti, il Comune di Milano, che possiede il 54,8% del capitale di SEA, e F2I, il fondo infrastrutturale italiano che controlla il 45% delle quote di SEA e il 100% di Sagat. Ad oggi esiste un dossier ancora in fase istruttoria, lo conferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Da azionisti siamo interessati, dice, a condizione che si crei valore economico e sociale per i due territori e che non venga modificato l'attuale assetto societario di SEA. Sala ha informato del progetto il sindaco di Torino, Stefano Lorusso. Pur non facendo più parte della compagine azionaria di Sagat, afferma «Seguiamo con grande attenzione ogni ipotesi che riguardi il futuro dell'aeroporto di Caselle. Valuteremo ogni eventuale sviluppo sulla base della sua capacità di rafforzare lo scalo torinese». La bozza di accordo SEA Sagat è attesa sul tavolo degli azionisti a settembre, ma qualsiasi decisione dovrà essere presa dal Consiglio Comunale di Milano.
5: La Spagna alza l'allerta alle frontiere di Ceuta e Melilla, mentre anche la Danimarca è pronta a fermare Schengen. Di questo abbiamo parlato con Maurizio Ambrosini, professore di sociologia delle migrazioni all'Università di Milano, e poi della complessa situazione all'aeroporto invece di Catania abbiamo parlato con il ministro Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile e Politiche del Mare. Li abbiamo intervistati nel nostro filo diretto. Andiamo a risentirli, poi alle 18 torna una nuova edizione del telegiornale.

0: migrazioni hanno un grande impatto simbolico e quindi anche politico, direi ideologico. Gli sbarchi sono ciò che le persone, l'opinione pubblica vede delle migrazioni. Io potrei dire che gli sbarchi in realtà sono uno degli aspetti del fenomeno migratorio, forse il più visibile, forse quello che più impressiona, più drammatico, ma non, certo non necessariamente quello che incide di più sui numeri. Teniamo conto che di coloro che sbarcano nell'Unione Europea la gran parte chiede poi asilo e di questi la metà all'incirca ottiene una risposta positiva già in prima istanza. Guardiamo al caso spagnolo. Hanno appena concluso una sanatoria, 1.170.000 domande, la maggior parte di persone provenienti dall'America Latina. Quelli non sono passati da Ceuta, non hanno attraversato illegalmente nessuna frontiera, non rientrano nelle stime di Frontex, sono arrivati in aereo, a testa alta, grazie alle norme che abbiamo in comune noi, Italia, Spagna e gli altri paesi dell'Unione Europea, che consentono di entrare per turismo alle persone per 3 mesi, soggiornando per 3 mesi senza neppure l'obbligo di visto. Gli immigrati irregolari spagnoli sono entrati per lo più attraverso il canale turistico, così come succede anche in Italia. Quindi il dato di Frontex ha poco senso. Parla di un'altra cosa, non parla dell'immigrazione irregolare, che deriva per lo più da persone entrate regolarmente che poi si fermano più di quanto dovrebbero con i documenti che hanno in mano.
1: Senta professore, lei menzionava il caso Ceuta, fra l'altro stiamo leggendo l'ultima ora con l'Unione Europea che dice l'accordo di estradizione fra Spagna e Marocco è una questione bilaterale, ovviamente un commento su questo le chiedo professore, e poi c'è il timore di nuovi disordini ancora, no? C'è chi parla in qualche modo di un Ceuta bis che si potrebbe verificare, c'è in particolar modo, l'abbiamo sentita, la premier danese che è pronta a chiudere le frontiere come anche ha fatto, come sta facendo l'Italia, anche se c'è una differenza fra minacciarlo e farlo davvero. Le chiedo anche questo, ha un senso la sospensione di Schengen?
0: Ha senso dal punto di vista dell'opinione pubblica interna, della ricerca di consenso, dell'uso politico delle politiche migratorie, perché come dicevo il fenomeno dell'immigrazione irregolare non è intercettato da maggiori controlli alle frontiere o solo in minima parte. Semmai si intercettano le persone che arriverebbero per chiedere asilo. La chiusura delle frontiere in generale è una misura contro l'asilo, non contro l'immigrazione irregolare. Quanto agli spostamenti interni, anche qui stiamo mettendo in pericolo qualcosa di importante, cioè la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. La premier danese, premier di un paese che da anni, quale che sia il colore dei governi, ha un atteggiamento di rigidità nei confronti dell'immigrazione, avevano già provato anche loro a istituire dei centri esterni di rimpatrio, come si dice con uno strano simoro. Quindi non sono nuovi a queste uscite, ricordo che avevano disposto di sequestrare i beni personali, cioè anche le fedi d'oro dei richiedenti asilo che arrivavano in Danimarca per provvedere al loro mantenimento. Quindi non è proprio un paese esemplare dal punto di vista della tutela dei diritti umani. La misura di bloccare le frontiere per un paese interno all'Unione Europea come la Danimarca significa sostanzialmente intralciare i contatti, gli scambi con la Germania, soprattutto con la Svezia e con altri paesi vicini. Non mi sembra che ci sia grande possibilità di intercettare migranti che arrivano in maniera non autorizzata fino in Danimarca. Per quanto riguarda la previsione di una nuova ondata imprevista, non autorizzata su Ceuta, certamente nulla si può escludere. Io ritengo, penso sia vero che girino delle voci, dei tam tam sui social, ma non ho mai visto un'invasione annunciata, né di
1: Però il
0: carattere
1: tema poi, no,
0: militare.
1: professore, ce lo anticipava anche lei, è quanto conta davvero quello che abbiamo visto, quello che vedremo, forse, chissà, ancora a Ceuta. Voglio dire, nel diciamo così più ampio calderone della gestione fatta o non fatta bene, della gestione migratoria, quanto contano davvero quelle immagini lì? Perché lei ce lo diceva, insomma, gran parte del flusso poi non viene intercettato, no? E quindi, insomma, bisognerebbe andare a puntare forse, diciamo così, il nostro interesse e la nostra attenzione anche altrove. Professore,
0: ma ciò che conta di più è un aspetto di cui poco si parla: il mercato del lavoro. Cioè, gli immigrati arrivano e soprattutto riescono a insediarsi se c'è qualcuno che dà loro lavoro, imprese e famiglie. Da questo punto di vista, ciò che impressiona del recente caso spagnolo non dovrebbe essere Ceuta, che è un fenomeno marginale e localmente contenuto, perché poi da Ceuta non è che possano andare in Spagna. Ciò che impressiona è quanti immigrati irregolari ha assorbito l'economia spagnola, che ora sta provvedendo a regolarizzarli. Gli immigrati regolari o irregolari, nel caso spagnolo, vengono ritenuti uno degli elementi, certo non l'unico, ma uno degli elementi che ha contribuito agli invidiabili risultati economici della Spagna, una crescita del prodotto interno lordo intorno al 3% annuo. Quindi è lì, è nell'economia e nel mercato che dobbiamo cercare le maggiori calamite che attirano l'immigrazione, compresa quella non autorizzata.
1: Senta professore, come dicevo, siamo in attesa di sentire appunto il ministro dell'interno Piantedosi proprio sulle faccende che riguardano l'immigrazione, quindi la sospensione di Schengen, ma c'è un altro punto, un altro tassello importante che non abbiamo ancora citato, che è il rapporto che sta avendo l'Italia con un altro paese che non è la Danimarca, non è la Spagna, ma è la Germania, perché in particolare lo scontro si sta alzando, professore. Ci sono state anche, a rincarare la dose, diciamo così, le parole del portavoce del Ministero dell'Interno di ieri, che ha detto: guardate che ci eravamo detti già nell'autunno 2025 che avremmo respinto indietro e quindi anche in Italia i migranti, e mentre invece il nostro governo fa leva su questo nuovo patto delle migrazioni che appunto secondo il nostro governo non può essere retroattivo, no? Si parla tra l'altro in particolare di un caso specifico di una donna somala che in qualche modo in questo momento è oggetto del contendere. Chi ha ragione e che regole valgono a questo punto, professore, per i rimpatri?
0: Io non sono un giurista, ma so che nel nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo il punto del rafforzamento delle regole di Dublino e quindi della possibilità di rimandare verso il primo paese di ingresso i migranti che eventualmente si fossero spostati all'interno dell'Unione Europea, quel punto c'era. E molto enfatizzato tra l'altro dai nostri partner, per i quali è una questione molto seria anche di fronte alla loro opinione pubblica. Germania e molto la Francia, che è tanto polemizzato su queste seconde migrazioni, tanto da istituire anche loro controlli interni alle Alpi in diversi periodi, secondo me anche andando oltre la lettera e lo spirito di Schengen. Quindi il problema è attivo da tempo. Le regole del nuovo patto lo hanno rafforzato, certo. Ma io ritengo che sia sbagliato questo comportamento, anche se probabilmente hanno ragione nel merito i tedeschi, nei fatti hanno torto, perché si tratta di persone che hanno raggiunto dei loro parenti e amici in altri paesi, sanno che un mercato del lavoro come quello tedesco ha bisogno di manodopera, torno su questo punto, certo. Sanno probabilmente che i servizi sono migliori, molti hanno trovato nel frattempo lavoro. Gli imprenditori, quando Merz ha detto che voleva rimandare indietro i siriani, gli hanno risposto ma stai attento, noi non ci pensiamo neanche, ne abbiamo bisogno di questi, e infatti non ne parla più tanto il cancelliere Merz.

0: che effetto le fa da siciliano vedere una cosa di questo genere e anche insomma da uomo delle istituzioni, da uomo che l'ha governata quella regione?
1: Io credo che a questo tema bisogna accostarsi con molta prudenza. Come lei può immaginare, le strumentalizzazioni politiche sono sempre a portata di mano, si cerca un responsabile e a volte lo si fa anche con un certo cinismo. Detto questo, amareggia, perché si rischia di compromettere la reputazione di uno scalo aeroportuale che negli ultimi decenni è cresciuto e continua a crescere con una percentuale, con un tasso assolutamente superiore persino alla media nazionale. Questo era previsto perché nella più grande isola del Mediterraneo il ricorso alla mobilità aerea è sempre più frequente. Certo. Cioè, mentre altrove la mobilità aerea può essere una scelta, una opzione, in un'isola diventa quasi una necessità. Detto questo, andava previsto un piano di emergenza. Vede, noi italiani in generale, noi meridionali in particolare, non siamo fatti per la prevenzione. E questo lo dico in tutti i sensi e per tutti i settori, a cominciare da chi le parla, perché appunto non mi va di esprimere giudizi o pagelle. Detto questo, io credo che bisogna adesso lavorare per il futuro. Il danno ormai è fatto, pensiamo e speriamo di poterlo recuperare. I numeri sono quelli che voi avete appena accennato, hanno coinvolto queste criticità 30.000 passeggeri, molti dei quali stranieri, che sono e diventano veicolo di promozione quando tornano nelle proprie terre.
0: Certo.
1: E danni che si calcolano per circa 25 milioni di euro, sono ancora dati provvisori. Si sa che siamo ai piedi di un vulcano attivo. Io credo che un piano di emergenza che porta a scattare all'ora X debba essere sempre pronto, quindi preparati e pronti. In questo caso cosa si può fare? Si deve pensare alla opzione più vicina, quella cioè che crea meno danno, ed è l'aeroporto di Comiso, un ex aeroporto militare poi diventato civile e che io da presidente della regione ho consigliato, ho suggerito potesse entrare nella gestione unica della società di Catania. Quindi
0: senta,
1: vorrei concludere il concetto: il piano d'emergenza non serve ad evitare disagi, serve certamente a doverne ridurre. E questo, quando si viene in Sicilia davanti ad un vulcano attivo con una attività abbastanza sostenuta, non può che essere l'unica immediata soluzione. Inutile
0: allora
1: oggi cercare le responsabilità, chi dice le compagnie aeree, chi dice la società di gestione. Auguriamoci che il vulcano possa tornare alla calma nel più breve tempo possibile e evitare di pregiudicare il resto della stagione estiva, perché come lei sa la Sicilia
0: è quello chiaramente il punto. Ovvero, mi premeva stare un po' sulle cose che ci stava dicendo prima e prima di tutto anche sulle responsabilità, Ministro, perché siccome abbiamo visto delle scene apocalittiche, lei giustamente ci diceva guardate che poi in qualche modo i turisti rientrano nei propri paesi e raccontano quello che hanno visto nel bene e nel male, no? Siamo a ridosso di Ferragosto e stiamo vedendo quello che succede appunto allo scalo Fontana Rossa. Le responsabilità però vanno accertate, che siano le compagnie aeree, che sia chi gestisce questo scalo, ma non è possibile farlo e anche eventualmente sanzionare chi appunto ha delle responsabilità in tal senso.
1: Diciamo che le scene che abbiamo visto all'aeroporto di Catania non sono inedite, anche
0: a maggior ragione.
1: Avete spesso trasmesso immagini assolutamente disarmanti di disagi magari provocati da altre cause. Può accadere. Ecco, quello che noi dobbiamo invece evitare è che accada. Quindi non dobbiamo chiederci se tornerà la cenere vulcanica. Dobbiamo chiederci quando tornerà vulcanica. Partendo da questo presupposto, al di là poi della ricerca delle responsabilità che esula, attività che esula dalle mie competenze, ma è giusto che chi ha sbagliato possa pagare, va predisposto subito un piano di emergenza per ridurre, se non eliminare, per ridurre i tantissimi disagi di fronte ai quali ci siamo trovati quasi impotenti, perché quella gente è stata vittima di una mancata previsione, ecco. E noi non possiamo permetterci l'usso. Il turista, ma anche il viaggiatore locale, autoctono, vanno curati. Il viaggiatore va curato, certo, va assistito, va protetto. E tutto questo in parte non è stato fatto.
0: Ma Ministro, ma io credo... mi perdoni, un'ultima cosa, un piano di emergenza in attesa di qualcosa di più strutturale. Lei è un suo grande cavallo di battaglia, ne parla da tantissimo tempo, di spostarlo quell'aeroporto. Questa delocalizzazione si potrà fare?
1: La mia era una proposta di 30 anni fa, La ringrazio per questa domanda, quando sull'aeroporto non erano stati predisposti ingenti investimenti. Lo abbiamo fatto quando ancora la sorte dell'aeroporto era a metà strada e quindi si poteva decidere di collocarlo 20, 25, 30 chilometri più avanti nella piana di Catania verso la provincia di Enna, per raggiungere il quale aeroporto con una sorta di metropolitana di superficie si potevano impiegare 8-10 minuti. Nel frattempo, dagli anni 90 in poi, quando il mio progetto non fu neanche preso in considerazione, io ero presidente della provincia, perché alcuni scienziati detto fra virgolette, credevano di essere onnipotenti e quindi di essere esperti di tutto, oggi
0: manca ancora questo piano d'emergenza.
1: Dopo quello che è stato speso su quell'aeroporto, io credo che servirebbe molto più coraggio di quanto non ne servisse allora.
0: E allora, io grazie, la ringrazio Ministro Musumeci.
1: Signora, la mia proposta è solo quella di creare un tavolo e quindi invitare tutti alla riflessione. Non intendo assolutamente riproporre una proposta che so non interessa, anzi intaccherebbe interessi di gran lunga superiori a quelli che lei e noi possiamo immaginare.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Il GIP respinge la richiesta dei domiciliari, la Vitola resta in carcere a Rebibbia. Ieri la confessione, avevo detto di sparare solo alcuni colpi contro la casa di Ranucci, dice al giudice. La Spagna fa installare anche a Melilla una barriera in mare come quella realizzata a Ceuta per il timore di nuovi arrivi in massa. Piantedosi stop a Schengen per tutela nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele, ancora morti a Gaza. Colleferro, incendio e poi enorme esplosione alla fabbrica di armi nota come ex Simmel Difesa. Non ci sarebbero né feriti né vittime, l'incidente nel settore della polvere da sparo. San Vitolo Capo, le esalazioni di un depuratore uccidono un operatore del 118 che stava cercando di rianimarlo. Eruzione dell'Etna, aeroporto di Catania chiuso almeno fino a domani mattina alle 8, tra pochi giorni il rientro di migliaia di turisti dalla Sicilia. Musumeci, aprire un tavolo di riflessione. Dunque, ben ritrovati, edizione delle 18 del telegiornale di Rai News 24. Apriamo con la notizia che arriva da Colleferro, una violenta esplosione, un incendio nello stabilimento della fabbrica conosciuta come ex Simmel Difesa. Parliamo di Colleferro, quindi di un comune in provincia di Roma. Sul posto, nell'area industriale, sono al lavoro i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino alle strutture vicine. Al momento non risulterebbero feriti, non ci sarebbero comunque persone coinvolte. L'incendio e la successiva deflagrazione avrebbero interessato una sola area dello stabilimento di produzione e stoccaggio di esplosivi e appunto munizioni. I dipendenti si sono salvati perché allo scoppiare appunto dell'incendio si sono rifugiati, sono riusciti a rifugiarsi in apposite aree protette dello stabilimento stesso. In questo modo hanno evitato le conseguenze dell'esplosione, ma a breve riusciremo a collegarci con l'inviata sul posto. Vediamo ovviamente tanti cittadini dell'area hanno sentito il boato, c'è stata una forte preoccupazione, per fortuna, lo ripetiamo, non ci sono state vittime, anche per la prontezza dei dipendenti di scappare e di raggiungere un'area protetta. Allora, siamo in grado di collegarci con Sara Verta poco più avanti. Allora, adesso andiamo avanti con il giornale. Resta in carcere Walter La Vitola, lo abbiamo sentito dai titoli, è quanto ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza della difesa. Nell'interrogatorio il faccendiere aveva ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ma sentiamo di più dal servizio di Alessandro Fresilli.
1: L'istanza era stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia dal legale di La Vitola, dopo l'ammissione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma è arrivata a stretto giro, respingendo la richiesta dei domiciliari. Walter La Vitola resta dunque in prigione. Nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato, nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Non un movente politico, dunque, come era stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo La Vitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. Un progetto ordito all'insaputa del conduttore di Report, vittima inconsapevole, secondo gli inquirenti.
2: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
1: Nelle 5 ore davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, La Vitola ha parlato anche degli autori materiali dell'attentato, arrestati a fine giugno, e di aver loro commissionato un'azione diversa, non con un ordigno, ma con 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del giornalista a Pomezia. Intanto fra qualche giorno cominceranno le analisi sul cellulare di La Vitola, riscontri che dureranno alcune settimane. Al termine è probabile che i magistrati ascolteranno di nuovo Ranucci come persona informata sui fatti.
0: Parliamo adesso di politica. Intervenuta sui social la Premier Meloni, ribadisce la linea del governo sull'immigrazione, difesa dei confini e avanti con le espulsioni di migranti irregolari. Scrive, e sempre su immigrazione e sospensione dell'area Schengen voluta dal governo, continua lo scontro tra maggioranza e opposizione, come ci racconta in studio Alberto Puoti.
3: Sì, vediamo subito il commento su Facebook di Giorgia Meloni a una videonotizia che riguarda 17 cittadini egiziani con precedenti scortati da agenti della polizia e rimpatriati con un volo charter diretto al Cairo. Dice la Premier, continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Difesa dei confini, sicurezza e rispetto delle regole, proseguiremo dritti su questa strada. E a sostenere la decisione di sospendere il trattato di Schengen è tutto il centrodestra e anche la linea italiana ripresa da Bruxelles viene rivendicata in particolare da Fratelli d'Italia. C'è anche Forza Italia che sottolinea anche l'importanza di collaborare con l'Europa su questa tematica così delicata. Dall'opposizione c'è l'accusa di strumentalizzazione, di propaganda. Durante l'audizione del ministro Piantedosi, il 5 Stelle Marco Croatti ha fatto vedere una carta geografica al ministro e ha chiesto provocatoriamente quanta distanza c'è tra Ceuta e l'Italia per indicare l'impossibilità di invadere, diciamo così, il nostro paese. E poi da AWS Bonelli invece rincalza l'accusa di strumentalizzazione affermando che i dati Frontex smentiscono assolutamente quanto dicono Piantedosi e Meloni. A te.
0: Grazie. La sospensione di Schengen non è un atto contro la Spagna, ma necessario per motivi di sicurezza. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Comitato Schengen ribadisce la necessità del provvedimento che resterà attivo fino a rischio estinto. Resta comunque ancora aperto il contenzioso con Berlino per i migranti sbarcati in Italia che si sono trasferiti in Germania. Sentiamo Angela Caponnetto.
4: C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale.
5: Non uno sgarbo alla Spagna, ma una necessità legata alla sicurezza dopo il grande flusso migratorio verso Ceuta. In audizione al Comitato Schengen alla Camera, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, spiega così cosa ha spinto a riattivare i controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica. Un provvedimento che il governo di Madrid aveva chiesto di riconsiderare, dato che chi arriva nella exclave spagnola in Marocco non entra automaticamente in Europa. Dopo il grande flusso di fine luglio, nella exclave sono rimasti tra i 7.000 e gli 11.000 migranti. La maggior parte subsahariani, per i quali ci vorranno settimane prima di valutarne la richiesta di asilo. Delle 21 persone respinte e delle 3 arrestate ai controlli in Italia, nessuna di queste arrivava da Ceuta. Rimane ancora aperto intanto il nodo della richiesta della Germania di riprendere i cosiddetti dublinanti, persone sbarcate nel nostro paese che si sono spostate oltre Alpe. Il nostro governo insiste sulla presenza nel Mediterraneo centrale di navi umanitarie battenti bandiera tedesca che portano migranti sulle nostre coste. L'ultima, la Humanity One, con porto assegnato a Ravenna per un centinaio di persone a bordo. Degli oltre 17.000 arrivati in Italia ad inizio anno, meno del 20% è però sbarcato da navi ONG e la maggior parte di chi arriva in Italia cerca comunque di valicare i confini verso il nord Europa, mentre la Germania lamenta che solo pochissime istanze di rientro sono state considerate dal nostro paese.
0: E c'è massima allerta in Spagna per il 15 di agosto, data per la quale sarebbe previsto un nuovo tentativo di ingresso in massa a Ceuta, il territorio spagnolo, diciamo, in Marocco. L'intelligence scandaglia le piattaforme social dove i trafficanti organizzano gruppi di migranti. La Danimarca ventila la sospensione di Schengen, ma sentiamo con Ilario Piagnerelli qual è la situazione.
6: Qual è il piano per il 15? Quanto è profonda la nuova barriera galleggiante? Fratelli, all'alba entreremo tutti. Il 15 ci sarà troppa gente. Chi vuole anticipare scriva in privato. Nei gruppi online il tamtam per l'assalto di Ferragosto alla barriera di Ceuta. Le società Meta e TikTok, su impulso dell'UE, stanno cercando di arginare le fake news sul confine aperto, come quelle che a fine luglio hanno sospinto 70.000 giovanissimi a riversarsi nel territorio spagnolo di Marocco con un centinaio di annegati. Rabat assicura di aver adottato le necessarie misure per scongiurare una nuova ondata di arrivi, incluso l'arresto dei presunti organizzatori, ma torna a rivendicare la sovranità su Ceuta e Melilla, da secoli sotto la corona di Spagna. Ceuta e Melilla sono spagnolissime, dichiara da Madrid la ministra della giustizia Margarita Robles. In Europa sale l'allerta. Siamo pronti a chiudere le frontiere, annuncia la premier danese Mette Frederiksen, definendo inquietanti le recenti immagini provenienti dall'exclave spagnola. Copenaghen pensa a una sospensione generalizzata del sistema Schengen e non limitata agli arrivi da un paese non confinante, come fatto in modo inedito dall'Italia, decisione in vigore proprio sino al 15 agosto e che continua a provocare attriti tra Roma e Madrid. E per l'Italia c'è anche un fronte secondario, quello aperto con la Germania, determinata a respingere a partire dal 19 verso la penisola, contro il parere di Roma, migliaia di cosiddetti dublinanti, immigrati che hanno avuto come primo approdo l'Italia. Turbulenze che non cambiano un quadro migratorio di sostanziale calma. Secondo i dati della Commissione europea, dal culmine della crisi migratoria del 2015, gli arrivi irregolari nell'UE sono diminuiti in misura significativa. Quest'anno sono stati 45.000 circa, equamente ripartiti tra le rotte occidentali, che includono Ceuta, quella centrale, che investe l'Italia, e quella orientale, attraverso la Turchia.
0: L'esercito israeliano, e continuiamo a parlare di esteri, ci spostiamo però in Medio Oriente, ha lanciato un'operazione nella zona di Kusra, dove da giorni alcune famiglie palestinesi sono assediate dai coloni. Interviene anche l'ambasciatore americano a Gerusalemme, che attacca i coloni e parla di atto di terrorismo ripugnante. Sentiamo Giovan Battista Brunori.
7: Sì, vi parliamo da Kusra, che è stata dichiarata zona militare chiusa. L'esercito è voluto intervenire qui con forza, ha mandato anche un altro battaglione della brigata Golani per cercare di fermare l'avanzata e le aggressioni di questi coloni, che però purtroppo continuano. Qui appunto in alcune case di questo villaggio, siamo vicini a Nablus, i coloni sono arrivati anche questa mattina, ci sono stati scontri con le esercito, ma sono riusciti ancora una volta a minacciare e aggredire appunto le proprietà di questi palestinesi. L'esercito inizialmente aveva ordinato l'evacuazione di questo villaggio, di alcune di 15-16 abitazioni di questo villaggio, e poco fa invece l'esercito ha revocato questo ordine di evacuazione. Tuttavia appunto questa rimane una zona militare chiusa. Anche noi siamo stati fermati poco fa dall'esercito israeliano, che appunto hanno sequestrato momentaneamente i cellulari, hanno cancellato delle immagini che avevamo girato e ci hanno rilasciato. Dunque la situazione qui in Cisgiordania resta ancora nel caos. Le aggressioni di coloni continuano qui nella zona di Kusra, così come sono continuate nella zona di Taib, il villaggio cristiano, che anche quello a fine luglio era stato dichiarato zona militare chiusa, proprio per cercare di evitare le aggressioni dei coloni, che però purtroppo continuano. Lì nello studio.
0: Grazie, parliamo adesso della guerra Iran-Stati Uniti. Il commento dall'Iran è questo: gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz dopo gli errori dell'attacco all'Iran. Lo ha affermato il ministro degli esteri proprio iraniano, Araghchi. Teheran ribadisce che lo stretto rimarrà chiuso e chiede i danni agli USA, anche per le conseguenze ambientali che si sono verificate nell'area, nel Golfo. Ma sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: I Pasdaran confermano il controllo su Hormuz, la marina iraniana smentisce Trump e ribadisce che il corridoio è chiuso, e il ministro degli esteri Araghchi afferma che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione sullo stretto. Poi scrive sui social che peggio delle fake news c'è la fake intelligence, e cresce l'allarme ambientale, ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm, le macchie di greggio si allargano fino a lambire le coste dell'Oman, e Teheran chiede un risarcimento per le fuoriuscite che rischiano di inquinare e distruggere le oasi ecologiche presenti nelle acque del Golfo Persico. Ma la diplomazia, nonostante tutto, continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli esteri pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono vicini a un accordo, mentre il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti la navigazione nelle acque di Hormuz. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, che sono sostenuti dall'Iran, colpiscono nuovamente il porto di Al-Mahan nel Mar Rosso e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filosaudite.
0: Ora, i droni russi che colpiscono un treno a Odessa, a bordo viaggiavano oltre 300 persone, due sono stati i morti. Il presidente Zelensky torna a chiedere con forza missili intercettatori agli Stati Uniti, ma dalla regione di Mykolaiv vedo collegato l'inviato Daniele Lorenzetti.
9: E sì, dunque, un drone jet che piomba a capofitto su un treno passeggeri. Non c'è stato scampo per il macchinista e il suo aiutante. 340 le persone terrorizzate a bordo. È accaduto nella regione di Odessa. Il convoglio era partito da Dnipro. Non è stato l'unico episodio, perché un altro convoglio poi è stato attaccato nel pomeriggio. Si cerca di colpire la gente comune per terrorizzarla. Il commento del presidente Zelensky, che poche ore prima aveva alla CNN chiesto di nuovo con insistenza i Patriot americani per potersi difendere dagli attacchi balistici, basterebbe il 10% dei Patriot USA, ha affermato Zelensky. Ma gli attacchi russi, come dicevate, sono proseguiti per tutta la giornata, soprattutto con i droni nel pomeriggio, anche a Izium con bombe plananti e poi ancora su Pavlorad. Il mese appena trascorso, dicono le statistiche citate dall'ONU, è stato il più letale per i civili ucraini, più di 400 uccisi dal maggio del 2022. In tutto questo frangente un altro capitolo estremamente critico è quello dei traffici sul Mar Nero, perché sono proseguiti gli attacchi russi anche in questa giornata e non solo nella regione di Odessa, ma anche più a sud, fino quasi al confine con la Romania. Di converso anche gli ucraini però hanno colpito più volte in Crimea, ed è emerso che l'ultimo attacco su Novorossiysk ha di fatto prodotto il blocco del terminal che consente l'esportazione del grano russo. Un altro capitolo aperto, apertissimo questo, della guerra nel Mar Nero, con l'Ucraina che dice di aver offerto a Mosca una tregua agli attacchi reciproci, ma di non aver ottenuto risposta. È tutto per ora qui da Mykolaiv, ti restituisco la linea.
0: Grazie Daniele, e andiamo a parlare ancora di Russia, perché un militare del Ministero della Difesa è stato ucciso in un attentato a Sebastopoli, nella Crimea occupata, e intanto sale la tensione tra Mosca e Tokyo per la visita di Putin su alcune isole che sono contese tra i due paesi. Ci spiega tutto la corrispondente Caterina Doglio.
10: La visita di Putin ai Turup, nelle isole Kurili meridionali, arcipelago a metà tra la Kamchatka russa e il Giappone, riaccende la disputa territoriale con Tokyo, che convoca l'ambasciatore. In tanti anni il leader russo non c'era mai andato, proprio per non riaccendere contese che risalgono a 80 anni fa, ai tempi dell'invasione sovietica nel 1945. Ma i tempi sono cambiati e i giornali scrivono che il Cremlino stia mandando un segnale al governo nipponico, giudicato troppo allineato all'Occidente. Ieri abbiamo visto il presidente russo a bordo dell'incrociatore Varyag seguire le esercitazioni della flotta del Pacifico. Oggi a bordo c'è stata una riunione con i vertici militari sulla protezione dei confini. Insomma, Putin vuol far capire che il Pacifico è al centro degli interessi strategici della Russia. Intanto, a migliaia di chilometri da qui, nella città di Sebastopoli, in Crimea, un militare di Mosca viene ucciso in un attentato. Poi, in un'esplosione successiva, muoiono altre 5 persone. Blogger filorussi scrivono ora che opera dei servizi segreti di Kiev e che il bersaglio dei terroristi è Robert Shageyev, una figura molto conosciuta perché era il comandante dell'unico sottomarino da combattimento ucraino. Nel 2014 aveva tradito l'Ucraina passando alla flotta russa.
0: Ora vi raccontiamo un tragico fatto di cronaca. C'è stata una doppia tragedia a San Vito Lo Capo, morti per esalazioni un operaio che stava lavorando a un depuratore e il sanitario del 118 intervenuto per i soccorsi. Sentiamo Orazio Aleppo.
11: La tragedia in mattinata, uccisi dalle esalazioni del depuratore comunale di San Vito Lo Capo nel Trapanese un operaio della società di gestione e un soccorritore del 118 che stava tentando di rianimare la vittima. Dalle prime notizie il tecnico stava lavorando nei locali dell'impianto nei pressi della Tonnara del Secco per un controllo, forse per effettuare una riparazione, quando è stato colto da un malore ed è svenuto a causa dei gas tossici. Le vittime sono l'operaio Davide Anselmo e l'operatore del 118 Francesco Bulgarelli. Un tragico incidente ancora tutto da ricostruire, su cui indagano i carabinieri. L'uomo, da quanto si apprende, era sceso all'interno della struttura per alcune verifiche. I gas presenti nell'ambiente avrebbero saturato l'aria. Lanciato l'allarme, è intervenuta una prima ambulanza. Uno dei due soccorritori ha tentato di rianimarlo, ma è stato sopraffatto anche lui dalle esalazioni. L'altro collega presente ha tentato di salvarlo inutilmente. In corso le verifiche degli investigatori dell'arma e degli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale, nonché la raccolta delle testimonianze per ricostruire la dinamica dei fatti.
0: E andiamo ai disagi per l'eruzione dell'Etna. Il sesto giorno all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva, che ci sono appunto stop ai voli che sono prorogati fino alle 2 di domani. L'emissione di cenere vulcanica ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli, ma sentiamo in diretta proprio dallo scalo catanese Fabio Butera.
12: Sì, voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna almeno fino a domattina alle 8, e nel settimo giorno di disagi è un aeroporto decisamente meno affollato oggi. Alle mie spalle le persone in attesa di prendere un autobus messo a disposizione dalla compagnia aerea e raggiungere così Palermo, da dove voleranno per Oslo. Sono oltre 700 in questa settimana i voli cancellati o dirottati su altri aeroporti dell'isola. Quello che succede in molti casi è che le persone sono costrette ad arrangiarsi con i mezzi propri per raggiungere

0: li ha stimati in, 12, in almeno 12 milioni di euro. E nel frattempo dall'aeroporto di Catania si guarda al vulcano, all'Etna. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia però non c'è nessun segnale su una diminuzione dell'attività vulcanica. A voi la linea.
1: Sì. Grazie, grazie Fabio. Allora ritorniamo alla notizia con cui abbiamo aperto il giornale, quindi l'esplosione della fabbrica ex Simmel Difesa a Colleferro, un incendio, poi i boati, per fortuna nessuna vittima, ma siamo in grado di collegarci adesso con Sara Verta, la vedo con un ospite. Buon pomeriggio Sara, dici la situazione.
2: Buon pomeriggio, sono con il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita, che sta appena rientrando dal sito dove c'è stata questa grossa esplosione alle 13.50 in una fabbrica che produce munizioni, armi da guerra, e il tutto è avvenuto nella zona dove c'è la pressatura delle polveri. Che cosa è successo? Ci sono feriti?
3: Allora, fortunatamente dalla conta dei presenti e dalle chiamate che sono state fatte dai responsabili non ci sono feriti, sono stati tutti quanti, diciamo, individuati, e per fortuna non è stata una tragedia peggiore di quella che abbiamo vissuto. Lo spavento è stato inevitabilmente tantissimo, però le operazioni sono andate bene, le operazioni sia di spegnimento, adesso sono in corso quelle di messa in sicurezza e di verifica ambientale.
2: Si sa che cosa ha provocato questa deflagrazione così potente?
3: Al momento non lo sappiamo, perché inevitabilmente dovranno essere fatte le dovute indagini da parte soprattutto dei vigili del fuoco, dovranno fare delle perizie. Sicuramente il sito avrà riportato parecchi danni, perché l'esplosione l'abbiamo vista tutti, è stata abbastanza intensa, e speriamo si possa capire il più possibile che cosa è successo. Al momento sappiamo solo che è avvenuto in un deposito.
2: Che cosa sta avvenendo in questo momento alle nostre spalle? Dietro quella collina c'è questo sito che appunto è una vecchia fabbrica di armi da guerra.
3: Allora, diciamo, innanzitutto sono armi per la difesa, questo è bene precisarlo. Ci sono all'interno ancora i vigili del fuoco, tutte le forze dell'ordine, carabinieri, polizia e finanza, che stanno, diciamo, preparandosi per condurre le indagini. È arrivato il PM e l'ARPA Lazio per le verifiche ambientali, per cui al momento queste sono le attività. Noi stiamo attendendo di ritornare appunto giù per avere altre notizie e comprendere le prime informazioni. Probabilmente servirà altro tempo per avere dei dettagli più precisi.
2: Bene, quindi per fortuna non ci sono feriti, non ci sono neanche dispersi, a quanto pare. Poteva essere una tragedia. Ci aggiorniamo più tardi con le notizie che ci aggiornerà il sindaco. A più tardi.
1: Ringraziamo allora il sindaco e Sara, la nostra collega collegata, Sara Verta, e andiamo a parlare del caldo, della crisi idrica, che stanno entrambe danneggiando seriamente le risaie, dove l'acqua è ovviamente un elemento fondamentale per la produzione. Allora Massimo Mignanelli è andato a vedere qual è la situazione nel Vercellese.
4: Qui dovrebbe esserci le risaie allagate, purtroppo, come vedete alle nostre spalle, abbiamo parte di queste risaie che sono perse, perché sono più di 40 giorni che non vengono irrigate per mancanza di acqua, purtroppo.
5: Dall'altra parte della strada vediamo invece un campo verde magnifico di piante di riso con dell'acqua nel canale.
4: Perché lì abbiamo il canale che arriva dalla Dora, e quindi siamo riusciti a irrigare i campi di fianco al canale, quindi lì si è salvato il raccolto. Quindi si vede proprio la differenza tra avere la disponibilità di acqua e riuscire a irrigare e non averla e perdere il raccolto.
5: E allarme nelle risaie italiane, con il riso che è una delle colture più esposte al rischio siccità, con perdite medie del 30% del raccolto. In Piemonte, prima regione risicola d'Europa, e in Lombardia il quadro è più preoccupante, con precipitazioni e riserve idriche inferiori di un terzo rispetto alla norma. Il rischio aumenta con temperature superiori ai 35 gradi. Un settore, secondo la Coldiretti, che detiene il primato europeo con circa 1,4 miliardi di chili di riso all'anno. Il riso italiano è uno dei migliori del mondo?
6: Assolutamente sì, è il riso più controllato. Abbiamo dei disciplinari di produzione molto severi, e quindi qualità e i nostri disciplinari sono una garanzia per i consumatori.
1: Ora finalmente una buona notizia, parliamo di sport, perché Sara Curtis è la quarta italiana nella storia a stabilire un record del mondo nel nuoto, un primato il suo nei 50 d'orso registrato in semifinale dei campionati europei in corso a Parigi. Tra poco alle 18:35.

0: più o meno, diciamo 18:36 circa la finale. Conosciamo però intanto meglio questa 19enne in questo servizio di novella Calligaris.
1: Total Eclipse of the Earth. Sì, ma dopo l'eclissi, dopo il buio, è apparsa una stella che ha sfondato il tetto della piscina di Saint-Denis a Parigi. Era il sorriso di Sarah Curtis, che ha illuminato tutto il nuoto italiano con il suo record nel mondo nei 50 d'orso nella semifinale degli europei. Un sogno custodito nel cassetto, una profezia di mamma Helen, che ha sempre ripetuta che nulla è impossibile se davvero ci credi. Ed eccolo lì, quel sogno, diventato realtà, costruito con le sue braccia, con le sue gambe, ma soprattutto con la sua testa. Agli occhialini appannati, Sara non vede il tabellone, o forse è l'emozione che le impedisce di capire subito che cosa ha appena fatto. Poi finalmente legge il tempo, 20 centesimi meno del precedente record del mondo dell'australiana McCann. Il cronometro si è fermato a 26:63, una follia, una bellissima follia. E allora realizza, sorride, piange, urla, sbatte le braccia sull'acqua. Arriva pure la carezza della sua rivale dello stile libero, quasi una carezza materna, quella dell'olandese Stenberger. E sugli spalti mamma Helen balla, sventolando il tricolore. Che soddisfazione anche per lei, che conosce il sacrificio, lei che conosce i sogni. Helen è arrivata in Italia dalla Nigeria cercando una vita migliore. E oggi Sara, Sarete, come la chiamano in famiglia, ripaga tutti quei sacrifici, non solo con il nuoto, ma anche con gli studi. Il coraggio, il sorriso li ha ereditati dalla mamma, la determinazione e il carattere dal papà Vincenzo, qualità che l'hanno portata a diventare subito grande, scegliendo di volare oltreoceano all'Università della Virginia, uno dei più importanti centri per velocisti, dove ha preparato questo primato senza mai dimenticare la sua Savigliano. Ma i sogni adesso continuano e il prossimo capitolo comincia dalla finale di questa sera.
0: E tra poco, proprio con Novella Calligaris, che mi ha raggiunto in studio, vedremo e commenteremo la finale dei 50 d'orso con Sarah Curtis protagonista. Adesso però una breve pausa e torniamo tra poco.

0: Pubblicità.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
0: Pubblicità.
3: Entrate mortali.
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo. Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €.
6: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco. Tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco. Per scoprire il suo cuore e il tuo.
8: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
9: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il tempo si stabilizzerà sulle regioni del nord con un cielo che si farà stellato a parte residui annuvolamenti in area alpina. Cielo privo di nubi anche sulle regioni centrali con i venti che saranno deboli nord-orientali e qualche rinforzo sarà presente in area adriatica. Anche al sud la nuvolosità andrà rapidamente diradandosi e nel corso della notte avremo un cielo stellato, la ventilazione sarà debole di direzione variabile, mari generalmente poco mossi, localmente mosso il canale d'Otranto. Tempo indeciso miglioramento anche sulle due isole maggiori, con un cielo che si farà generalmente sereno e una ventilazione che rimarrà debole. Per la giornata di domani il sole splenderà su tutto il paese almeno nelle ore mattutine. Nel pomeriggio nubi in aumento sull'Appennino meridionale, sui rilievi di Sicilia e Sardegna e sulle Alpi occidentali, dove sarà possibile qualche locale rovescio. Per quanto riguarda le temperature non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti, punte massime intorno ai 38-39 gradi sulle più grandi città.
8: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

0: 18:32 minuti, allora riprendiamo il nostro telegiornale con Novella Calligaris in studio, a cui do subito la parola. Novella, intanto grazie, commentiamo con te i campionati di nuoto, tu che sei una nostra collega ma soprattutto un'ex campionessa di nuoto, quindi immagino che tu abbia anche uno sguardo più emotivo su questa gara. Che cosa stiamo vedendo adesso?
1: In questo momento stiamo vedendo la finale di 100 farfalla maschile, dove non abbiamo il nostro Ceccon, perché ha rinunciato a questa gara per concentrarci sul dorso, ma subito dopo sai che ci sarà Sara Curtis, la neoprimatista del mondo dei 50 dorso, proprio nei 50 dorso scenderà in acqua tra poco. Sara, ricordo,
0: finale.
1: Per la finale, certo, ricordo che aveva fatto record europeo ai Sette Colli di Roma, già aveva fatto vedere insomma il suo valore, già ci sembrava un tempo straordinario, ed era, però era ben sopra i 27 secondi. Invece qui a Parigi ha veramente fatto una gara strepitosa, strappando il record del mondo all'australiana, e l'ha fatto anche con una certa facilità. Certo, la finale è un altro discorso, lei arriva con una grande carica emotiva perché con record del mondo stabilito ieri, poi non dimentichiamo l'argento nella staffetta 4% stile libero insieme alle compagne, quindi una grande spinta da un certo punto di vista, ma anche una grande responsabilità, perché tutti gli occhi di tutti sono puntati su di lei. Intanto abbiamo visto la vittoria dell'ungherese Milak nei 100 delfino, 49-48 il suo crono. Qui non avevamo degli italiani, appunto perché ho detto Ceccon ha rinunciato ai 100 farfalla, ma non è detto che nelle prossime gare possa riesserci. Non è una gara facile quella dei 50 dorso, perché appunto un batti sono 26 secondi e tutto può succedere, devi partire bene, devi arrivare bene, non devi andare sulle corsie, devi cercare di stare centrale, devi essere, come dire, centrata in tutto. Le avversarie sono di tutto rispetto, ricordiamo che c'è in acqua la Steinberger, che è la primatista mondiale dei 100 stile libero, dorso e stile libero, l'abbiamo visto anche con Ceccon, sono due stili che si associano molto bene, basta girarsi, no? A pancia in su, a pancia in giù. Poi dobbiamo stare attenti alla francesina che ha 21 anni, che è Marie-Ambre Moulu, che è di origine camerunense, il padre appunto è Mama Kamalou, che è un camerunense, la mamma è di origine greca, invece la nostra Curtis ha la mamma di origine nigeriana. Scusatemi, c'è un particolare che le in qualche modo le avvicina, ricordiamo che a 21 anni Helen, la mamma sì. di Sara, aveva lasciato la Nigeria per cercare fortuna ed era arrivata a Torino da immigrata per cercare una nuova vita, una speranza, un sogno che aveva, e in certo qual modo a 19 anni Sara è andata negli Stati Uniti per cercare di migliorare se stessa, quindi tutte e due immigranti, però tutte e due sono arrivate ad un ottimo successo. I genitori si sono conosciuti al mercato, pensate, al mercato della frutta, il padre emigrava dal Frusinate,
0: stanno entrando
1: adesso, eccola,
0: ecco.
1: Questa è la francesina, è Marie-Ambre, vediamo anche il pubblico francese che, ricordiamo, Marie-Ambre è soprattutto forte nel 100, nella gara doppia, questa invece è la Steinberg, che è appunto la primatista del mondo dei 100 anni. Dicevo, si sono conosciuti i genitori in un mercato.

0: mercato della frutta, tutti e due emigrati, uno dal Frusinate e l'altro dalla Nigeria, e da lì è stato amore a prima vista e hanno costruito una famiglia in Piemonte a Savigliano. Savigliano che è sempre nel cuore di Sara, nonostante adesso lei si alleni all'Università della Virginia dove studia psicologia. Ecco, questa è la Moulin, scusatemi, che sta entrando in questo momento, l'altra francesina. Quindi una gara combattuta. In tutto questo si inserisce anche la Gai Fudinova, leggo perché è un nome particolare, anche lei 21enne, che ha una progressione notevole dall'anno scorso ed è insieme a Sara, era nella semifinale ed è scesa anche lei sotto i 27. Eccola Sara, eccola, ecco. Che sta entrando, concentratissima con tutto il suo rituale prima di entrare. Qui invece c'è lo staff della Federazione Nuoto con il segretario generale e soprattutto il CT della nazionale. C'è un rituale che tutti gli atleti hanno prima di entrare in gara, hanno una gestualità, ecco, la vediamo, eccola, adesso che si scioglie. Sono tutte cose che portano ad una maggiore concentrazione, cioè si cerca il particolare per focalizzarsi solo sulla gara. Nel dorso, come sappiamo, si parte dall'acqua, quindi adesso si tufferanno in acqua, ecco, si mette lo stringinaso, cosa abbastanza inusuale per un nuotatore, perché di solito lo fanno magari subacqueo piuttosto quelli, certo, che fanno i tuffi, ma per un nuotatore, ma evidentemente lei... Anche questo può far parte delle sue scaramanzie. Stanno per partire, è tutto pronto. Adesso, forza Sara, devi dare tutta te stessa. Devi confermare quello che ci hai fatto vedere ieri e le emozioni che ci hai trasmesso. Ecco lo stacco. Vediamo come ha staccato. Per quarta, 57, però... Bene, vediamo le sue braccia, sono velocissime, sono quasi tutte sulla stessa linea. È un mulinello perché sono 50 metri, è al limite del suo record del mondo, ci sembra in testa, vediamo se non ci tradisce la regia, ha vinto l'oro.
1: Incredibile, incredibile. Novella, allora un'emozione.
0: Un'emozione fortissima, io penso a lei in questo momento.
1: Ti ricordi anche di quando vincevi tu, insomma.
0: Ma sì, ma è ancora più emozionante vedere gli altri. Guardate la madre, il padre, certo, Vincenzo, balla. La mamma che balla, ieri ballava sulle notte. I francesi avevano messo felicità davvero enorme per loro, felicità per Sara che ha cercato, cioè era un sogno che aveva nel cassetto, l'aveva dichiarato, non era una cosa a cui non pensava, non è venuta per caso questo record, è un record cercato, un record che ha inseguito, così come ha inseguito questa medaglia d'oro che naturalmente era più difficile ancora perché tutti noi stavamo su di lei, stavamo aspettandola e si sa nei 50 è un attimo e puoi perdere o puoi vincere.
1: Bene.
0: Mi chiedo scusa per la voce.
1: No,
0: e comunque
1: ma abbiamo...
0: mi sembra che abbia abbassato ulteriormente, 26-56, se non vado, ha abbassato ulteriormente
1: record.
0: Il record del mondo, quindi è davvero infinita.
1: Incredibile.
0: Infinita.
1: Grazie Novella Calligaris, insomma abbiamo vissuto insieme questi pochi secondi fantastici che hanno consegnato un altro oro alla campionessa italiana Sara Curtis nei 50 dorso. E allora a questo punto continuiamo con il giornale, grazie Novella, ripartendo da quella che è una caratteristica di queste giornate, quindi il caldo, ma sentiamo quali sono anche le previsioni. Intanto oggi sono 18 le città con bollino rosso per ondate di calore, mentre su Alpi e Appennini è alta la possibilità di temporali di calore, così vengono chiamati, ma ne abbiamo parlato con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare, sentiamolo.
2: Nelle prossime ore continuerà a splendere il sole su gran parte del paese, anche se, come dicevate, ci sarà qualche temporale residuo sull'Appennino centro-meridionale, quindi aria montuosa tra Lazio e Abruzzo e un po' tutta la parte meridionale. Fenomeni che occasionalmente potranno lambire anche le aree costiere e tirreniche. Per il resto, invece, avremo sole prevalente che permarrà anche per il fine settimana, quindi anche la giornata di Ferragosto, la prima parte di domenica, con qualche episodio temporalesco esclusivamente sulle Alpi occidentali e sui rilievi del sud. Però farà ancora molto caldo, questo almeno fino al fine settimana. Ci saranno punte anche di 38-39 gradi, specie nelle aree metropolitane del centro, ma anche in pianura padana e in parte al sud. Da lunedì però qualcosa cambierà. Arriverà dell'aria un po' più fresca e che arriverà dal nord Atlantico e quindi oltre ad arrivare qualche pioggia, qualche rovescio temporalesco, arriverà anche il refrigerio. Refrigerio con temperature che potranno diminuire anche di 6 o 7 gradi rispetto a quelle che stiamo registrando in queste ore e che si sono avute nei giorni scorsi. La seconda metà di agosto dovrebbe tornare in linea con le medie del periodo, quindi ci sarà questa diminuzione significativa, tuttavia manterremo delle temperature al di sopra dei 30 gradi, quindi avremo un'estate un po' più normale, un clima mediterraneo come d'altronde eravamo abituati ad avere fino a qualche anno fa.
1: Ecco, sentiamo però Sara Curtis a Parigi che sta parlando.
3: Grande, è immenso, sono contentissima.
4: E poi torna da me.
3: Grazie, ciao.
4: Bravissima.
1: Enorme. Pochi secondi, ma abbiamo sentito insomma almeno il commento: sono contentissima e non poteva essere altrimenti dopo la conquista dell'oro agli europei di nuoto. Torniamo a parlare di caldo: 38 gradi sono quelli registrati nel Regno Unito. Il premier Barnum vieta i barbecue. I sindacati lanciano l'allarme sulle condizioni dei lavoratori. Una situazione senza precedenti per la Gran Bretagna. Ma ce lo spiega da Londra l'inviata Anna Paola Ricci.
0: 38 gradi, questo segna oggi il termometro in alcune zone del Regno Unito che vive il picco della sua quinta ondata di caldo. Un'emergenza anche sanitaria a cui il paese non è abituato. Aumentano vertiginosamente le chiamate di soccorso e il sindacato nazionale dei paramedici denuncia troppa afa, gli infermieri svengono in corsia. Ieri a Londra si è tenuto il COBRA, l'unità di crisi interministeriale presieduta dal Premier Barnum. Tra i provvedimenti emersi dal vertice, le limitazioni all'uso dei barbecue da campo anche per i rivenditori, vista l'altissima incidenza degli incendi boschivi. Come quello di New Forest nell'Hampshire, attivo da 5 giorni, sono andati in fumo oltre 100 ettari di brughiera. 3/4 del paese sono stati dichiarati ufficialmente in siccità e sempre a causa del meteo estremo le compagnie invitano i passeggeri a viaggiare solo se necessario. Si potrebbero verificare interruzioni della rete elettrica. E dall'alto la terra spaccata per l'aridità e i laghi in secca rivelano tracce di antichi villaggi.
1: Il caldo non dà tregua all'Europa occidentale, ancora allerta in Francia dove le temperature stanno mettendo in crisi fiumi, riserve d'acqua con conseguenze devastanti ovviamente per l'agricoltura ma anche per la produzione di energia elettrica. La corrispondente Alessandra De Stefano.
5: Che questa in Francia sarebbe stata un'altra settimana incandescente dal punto di vista meteorologico, lo si era già capito lunedì scorso con l'invasione delle meduse che hanno fermato 3 reattori nucleari nella centrale di Gravelines, affacciata sul mare del Nord. Un incidente simile si era già verificato l'anno scorso a causa dei cambiamenti climatici e all'ondata di calore marino. Le temperature elevate oggi determinano un'aria irrespirabile a Parigi e il prefetto della capitale, in questa ennesima giornata di canicule, ha deciso di abbassare a 20 km orari il limite di velocità consentito nella regione dell'Île-de-France, dove il conseguente innalzamento del livello di ozono preoccupa per i danni che determina sulla salute di chi respira in un contesto davvero tutt'altro che salutare. In un giovedì di allerta arancione in 80 dipartimenti del paese per la siccità, nella zona della Côte d'Or, terra di produzione dei grandi vini di Borgogna, celebri nel mondo, la sorgente di Prale è a secco e non fornisce più acqua corrente. Agli abitanti di due paesi viene consegnata attraverso le autocisterne 2 o 3 volte a settimana, 20 metri cubi al giorno quando ne servirebbero 50 o 60 per il loro fabbisogno quotidiano, una situazione che non si era mai verificata e di questo passo l'acqua rischia di diventare più cara del vino. E buone notizie non arrivano neanche dal versante della Loira Atlantica, dove lecite sono le preoccupazioni e le inquietudini degli apicoltori che guardano con poche speranze al futuro. Le api ormai sono in letargia e soffrono per le continue ondate di caldo, faticano a sopravvivere in un clima torrido, ripercussioni negative sulla raccolta di miele, in calo la produzione del 2026. Non era mai successo, monito che scandisce questa rovente estate francese, ancora lontana dall'essere terminata.
1: La domanda di petrolio rallenta sotto il peso dei prezzi, il mercato resta sotto pressione per la crisi dell'offerta. L'AIE, che è l'Agenzia Internazionale per l'Energia,

0: L'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, hanno entrambe rivisto le proprie previsioni. Ce lo spiega in questo servizio Raffaele Cappuccio.
1: Cala la domanda globale di petrolio. Le tensioni in Medio Oriente e la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz sono i fattori principali che hanno spinto l'Agenzia Internazionale dell'Energia a stimare una contrazione della domanda mondiale di 1,6 milioni di barili al giorno nel 2026. Anche l'OPEC ha rivisto al ribasso le proprie stime per l'anno in corso. L'organizzazione prevede ora una crescita contenuta a circa 580.000 barili al giorno, con un calo di oltre 200.000 barili rispetto alle rilevazioni di luglio. Inevitabilmente le turbulenze sul mercato energetico si ripercuotono sull'economia reale, portando a continui ritocchi al rialzo sui listini dei carburanti. A confermarlo è la stessa Istat, che a luglio ha registrato un incremento su base annua dell'8% per la benzina e del 18,8% per il gasolio. L'inflazione, tuttavia, spinge i prezzi al rialzo in quasi tutti i settori, colpendo duro anche chi va in ferie. Sempre l'Istat, infatti, segnala per i servizi di alloggio e ristorazione un aumento medio dei listini del 3,4%. Ma i rincari non risparmiano nemmeno chi resta in città. Secondo un'indagine dell'istituto di ricerca EMG, sono oltre 4,4 milioni gli italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per motivi economici. Oltre al danno, però, c'è la beffa. Uno su due dichiara che, a causa del caro bollette, rimanere a casa non ha portato alcun reale risparmio, proprio perché le bollette sono più pesanti.
0: E a luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre, cioè 32,5 terawattora in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Lo fa sapere Terna, spiegando che il dato è stato raggiunto anche a causa delle temperature molto elevate. Aumentano anche i consumi energetici per le industrie. Sulla base di un indice elaborato da Terna a luglio, il dato è in aumento del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Infine, lo scorso mese la produzione nazionale ha coperto l'84,4% della domanda elettrica, mentre il restante 15,6% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Scende la disoccupazione nel nostro paese, ma l'Organizzazione Internazionale del Lavoro avverte che al calo contribuisce la crisi demografica. In Italia la popolazione giovanile è sotto i 6 milioni di individui, ma sentiamo su questo Paolo Mancinelli.
2: Le statistiche confermano un triennio record per l'occupazione in Italia, cresciuta di 1.200.000 unità, con una disoccupazione che raggiunge il minimo storico del 5,1%. Numeri che sono sostenuti anche dal forte calo della disoccupazione giovanile, come rileva l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, crollata dal 29,2% del 2019 al 20,6% del 2025. E dei NEET, ovvero chi non studia, non lavora e non si forma, quasi dimezzati dal 25 al 13%. Tuttavia, proprio questi ultimi dati sono mascherati da criticità strutturali, come osserva l'organizzazione. Il calo dei disoccupati italiani è ampiamente legato alla crisi demografica che ha ridotto la popolazione. I giovani dai 15 ai 24 anni sono scesi sotto i 6 milioni e nel nostro paese lavora un giovane su tre, contro il 49% della media europea. Il mercato del lavoro nazionale inoltre rimane segnato da un rilevante divario nord-sud e da un forte mismatch tra domanda e offerta, con le aziende che non riescono a reperire il 47% dei profili cercati. Tra i giovani dipendenti continuano a pesare l'instabilità contrattuale, stipendi orari inferiori di oltre un terzo rispetto agli over 50 e un'elevata sovraqualificazione che spinge molti laureati all'espatrio. Ma il quadro italiano si inserisce in una crisi globale. Nel mondo, infatti, la disoccupazione giovanile è tornata a salire e riguarda oltre 67 milioni di ragazzi. E al freno dell'economia si aggiunge la spinta dell'intelligenza artificiale che rischia di cancellare molti dei primi impieghi tradizionali.
0: Parliamo adesso di cultura, perché sulla scia del grande successo del film di Nolan Odissea torniamo per la rubrica In scena a vedere Stefano Accorsi nel ruolo dell'eroe omerico che disse di chiamarsi Nessuno. Paola Marinozzi è firmata da lei oggi la rubrica, poi alle 19 il TG con Emanuela Bonchino.
3: Sangue secco. di 10 anni di guerra. Oh, manca l'aria.
4: Forza, non mollare, continua.
3: Sì, sì.
5: Questo Ulisse si muove come se fosse su un ring. È resistente e fragile, sembra un pugile.
3: Ho avuto questa idea. 30 uomini, nascosti nella pancia di legno di un cavallo, che si può aprire solo dall'esterno, e tutto intorno i soldati troiani.
5: Si chiama Nessuno, il nome con cui inganna Polifemo. E non combatte soltanto contro mostri, tempeste, ma combatte soprattutto le proprie paure e le nostalgie.
3: Cosa ha detto? Cosa ha detto? Ha detto bruciamolo. Ha detto bruciamolo, sì. Ha detto facciamolo a pezzi, bruciamolo e buttiamolo in mare. Una lancia tocca la pancia di legno del cavallo. Qualcuno sussulta. Fermi.
6: Nel nostro spettacolo il cuore, diciamo, è proprio questo rapporto Ulisse-Penelope.
3: Dopo
6: in scena c'è Francesca Del Duca che, oltre ad essere una bravissima musicista, diciamo che incarna Penelope, alla quale in qualche modo Ulisse sta raccontando. E quindi vengono fuori degli aspetti molto intimi, anche molto umani e anche molto clowneschi alle volte.
3: Mio nonno mi diceva sempre: ricordati Ulisse, l'uomo è l'unico animale capace di raccontare storie, perché le storie sono la base di tutto. Ricordati Ulisse, tu con le storie puoi convincere gli altri a guardare il mondo così come lo vedi tu. Che tipo mio nonno!
6: Diciamo che togliere un po' Ulisse dal suo piedistallo è stata la nostra missione.
3: E poi mi diceva, come si chiama il bisnonno mio?
5: C'è anche dell'autoironia.
6: Tanta. Beh, no, è uno spettacolo
5: che non
6: anche
5: è proprio tipica dell'eroe questo, no? Classico.
6: Non c'è mai, ma è proprio secondo me il valore aggiunto di questo essere umano che abbiamo portato in scena.
3: Se io chiudevo gli occhi, potevo essere contemporaneamente a Itaca e a Troia, capito?
5: Dal testo dello scrittore Emanuele Aldovrandi e l'adattamento e le immagini evocative del regista Daniele Finzipasca, entriamo nel mito omerico per avventurarci in una riflessione sull'identità, la memoria e il ritorno dell'eroe più umano dell'antichità. Quanto è vicino a noi, soprattutto in questo momento, no? Che stiamo vivendo, di queste guerre che non vogliamo.
3: Io non volevo farla questa guerra, non ci volevo andare.
6: Lui rappresenta anche questo e rappresenta anche l'essere umano che le prova tutte per interrompere, per far sì che questa guerra a un certo punto si finisca. E il cavallo è l'esperienza più assurda, se vogliamo.
3: Dopo quella terribile notte a Troia, prendiamo le navi che avevamo nascosto e partiamo.
6: Mi piace che questo spazio non sia realistico, mi piace che il teatro ci offra l'opportunità di essere Ulisse, poi un po' Priamo, poi anche altri personaggi, anche se fondamentalmente sempre raccontati da Ulisse, ma questa è una struttura che nasce un po' come parkour, quindi si può correre, si può entrare dentro e diventa una specie di cavallo, si sale sopra e diventa una grotta e diventa una nave, diventa tante cose. Ma mi piace questo, mi piace che il teatro non sia realistico, perché il teatro chiama veramente in causa l'immaginazione delle persone, del pubblico.
3: Meraviglioso, ma non sarebbe bello, non sarebbe bellissimo Penelope?
7: Il mio teatro è fatto di attori profondamente fisici, attori capaci di appoggiarsi prima di tutto allo strumento che sono, al corpo che sono. Interpreti che profumano a cose semplici, a burro, a farina.
5: E Stefano Accorsi che sapore ha?
7: Gli ho fatto uscire dal suo mondo emiliano, la sua tenerezza e questa potenza che ha.
3: Lo sai subito cosa mi ha chiesto la mamma? Come sta Penelope?
5: Chi è Penelope?
7: Ma Penelope è quella che dà il ritmo. In questa palestra c'era bisogno di qualcuno che ritmasse, che fosse come il coach. Dai, vai, forza. Francesca ha studiato in India, quindi conosce queste percussioni che ci spostano in un oriente che bene o male affiora quando entriamo in un mondo sognato.
6: Non esistono, per quello che mi riguarda, monologhi, esistono dei continui dialoghi fra chi è in scena e chi è qui, ed è bello che ognuno si immagini anche una serie di cose. questo essere multiforme, ecco, un po' come Ulisse, il multiforme ingegno. A teatro convivono tragedia, dramma, farsa, ironia, cosa che invece al cinema è un pochino più difficile.
5: È campo libero qua.
6: Campo libero. Il teatro è uno spazio finito dove però può succedere l'infinito.

0: pubblicità.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
5: Un fantastico viaggio nel tempo.
4: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
5: No.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
7: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800-900-299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
8: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso e segna un nuovo strepitoso record del mondo. È assurdo, dice la neocampionessa, che poi aggiunge: vorrei portare i miei genitori sul podio. Il GIP respinge la richiesta dei domiciliari, la Vitola resta in carcere a Rebibbia. Ieri la confessione: avevo detto di sparare solo alcuni colpi contro la casa di Ranucci, dice al giudice. La Spagna fa installare anche a Melilla una barriera in mare come quella realizzata a Ceuta per il timore di nuovi arrivi di massa. Piante dosi, stop a Schengen per tutta la nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele Huckabee, ancora morti intanto a Gaza. Colleferro, incendio e poi enorme esplosione alla fabbrica di armi, nota come ex Simmel Difesa. Non ci sarebbero né feriti né vittime, l'incidente nel settore della polvere da sparo. Eruzione dell'Etna, aeroporto di Catania chiuso almeno fino a domani mattina alle 8. Tra pochi giorni il rientro di migliaia di turisti dalla Sicilia. Il ministro Musumeci aprirà un tavolo di riflessione. Benvenuti al telegiornale di RaiNews 24 delle 19 e in apertura c'è la nuova straordinaria impresa di Sara Curtis agli europei di nuoto di Parigi. La 19enne vince l'oro nella finale dei 50 metri d'orso e stabilisce il nuovo record del mondo, sole 24 ore di distanza da quello di ieri. Rivediamo allora insieme la gara di poco fa.
1: Via a spingere più forte possibile con i piedi sulla piastra e sul device e poi pennellare la migliore subacquea che si può, e Sara Curtis lo fa, rompe la superficie dell'acqua al comando. Adesso si deve difendere dagli attacchi della francese Moliu, della Guy Fudinova. Sara Curtis che sta continuando a spingere mentre sale l'azione di Merit Stenbergen. Ancora una volta siamo molto vicino al limite del record del mondo. Sara Curtis oramai alle ultime bracciate. Sara Curtis va, Sara Curtis vince con un altro record del mondo, 26,56. Sara Curtis nella storia, nella leggenda. Sara Curtis porta l'Italia sulla luna ancora una volta a distanza di 24 ore. Vince una gara mai vinta ai campionati europei dalla nostra nazionale, dal nostro nuoto, e fa un'altra volta il record del mondo.
2: E ci lascia così.
1: Sei senza parole.
2: Con la mamma che balla e il papà attonito in tribuna e tutto il pubblico che va ad omaggiare.
0: Eh sì, mamma nigeriana, papà italiano. Sara Curtis, il suo commento a caldo dopo la leggendaria gara. Elisabetta Caporale di Rai Sport l'ha raccolto.
3: Sara Curtis, ci stai facendo vivere dei sogni, stai realizzando delle cose magnifiche, sei immensa, una stella che ormai brilla sempre di più.
4: Sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record di ieri, ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Thank you. E ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita di nuovo. È assurdo e sono contenta.
3: Un'altra follia di Sara Curtis.
4: Sì, un'altra follia.
3: Mamma ballava, papà attonito, li hanno inquadrati. Che meraviglia.
4: Potessi portare me al podio, me li porterei sinceramente. Senza di loro niente di questo sarebbe possibile. Sono contentissima, non vedo l'ora di salire su e abbracciarli.
3: Quanto lo sognavi questo, tutto questo? Hai realizzato tantissimo, ma qui stai facendo qualcosa di straordinario.
4: Nel momento in cui ho deciso di andare in Virginia pensavo solo a questo, cioè io ogni giorno di allenamento toccavo e nella mia testa pensavo "World record!" E basta, è un sogno, è un obiettivo grande, è immenso, sono contentissima.
0: Poi apriamo la pagina di cronaca, ma ci tenevamo proprio a mettere in apertura questo successo leggendario di questa ragazza immensa. E in apertura nella cronaca c'è la vicenda, la Vitola che resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza della difesa. Nell'interrogatorio di garanzia ieri il faccendiere aveva ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Alessandro Fresilli.
5: L'istanza era stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia dal legale di La Vitola, dopo l'ammissione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma è arrivata a stretto giro, respingendo la richiesta dei domiciliari. Walter Lavitola resta dunque in prigione. Nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato, nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Non un movente politico, dunque, come era stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo Lavitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. Un progetto ordito all'insaputa del conduttore di Report, vittima inconsapevole, secondo gli inquirenti.
6: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
5: Nelle 5 ore davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, Lavitola ha parlato anche degli autori materiali dell'attentato, arrestati a fine giugno, e di aver loro commissionato un'azione diversa, non con un ordigno, ma con 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del giornalista a Pomezia. Intanto fra qualche giorno cominceranno le analisi sul cellulare di Lavitola, riscontri che dureranno alcune settimane. Al termine è probabile che i magistrati ascolteranno di nuovo Ranucci come persona informata sui fatti.
0: La politica poi sui social interviene la Premier Meloni, che ribadisce la linea dura del governo sull'immigrazione e sulla sospensione dell'area Schengen, dove continua lo scontro tra maggioranza e opposizione. Il punto in studio con Alberto Puoti.
7: Sì, vediamo subito il commento su Facebook di Giorgia Meloni a una videonotizia che riguarda 17 cittadini egiziani con precedenti scortati da agenti della polizia e rimpatriati con un volo charter diretto al Cairo. Dice la Premier, continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Difesa dei confini, sicurezza e rispetto delle regole, proseguiremo dritti su questa strada. E a sostenere la decisione di sospendere il trattato di Schengen è tutto il centrodestra e anche la linea italiana ripresa da Bruxelles viene rivendicata in particolare da Fratelli d'Italia. C'è anche Forza Italia che sottolinea anche l'importanza di collaborare con l'Europa su questa tematica così delicata. Dall'opposizione c'è l'accusa di strumentalizzazione, di propaganda. Durante l'audizione del ministro Piantedosi, il 5 Stelle Marco Croatti ha fatto vedere una carta geografica al ministro e ha chiesto provocatoriamente quanta distanza c'è tra Ceuta e l'Italia per indicare l'impossibilità di invadere, diciamo così, il nostro paese. E poi da AWS Bonelli invece rincalza l'accusa di strumentalizzazione, affermando che i dati Frontex smentiscono assolutamente quanto dicono Piantedosi e Meloni. A te.
0: A proposito proprio di Piantedosi, la sospensione di Schengen non è un atto contro la Spagna, ma è necessario per motivi di sicurezza, dice il ministro dell'Interno in commissione. Specifica che il provvedimento resterà attivo fino a rischio estinto. Queste le sue parole. Resta aperto anche il contenzioso ancora con Berlino per i migranti sbarcati in Italia che si sono trasferiti in Germania. Angela Caponnetto.
8: C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale.
9: Non uno sgarbo alla Spagna, ma una necessità legata alla sicurezza dopo il grande flusso migratorio verso Ceuta. In audizione al Comitato Schengen alla Camera, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, spiega così cosa ha spinto a riattivare i controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica. Un provvedimento che il governo di Madrid aveva chiesto di riconsiderare, dato che chi arriva nella exclave spagnola in Marocco non entra automaticamente in Europa. Dopo il grande flusso di fine luglio, nella exclave sono rimasti tra i 7.000 e gli 11.000 migranti, la maggior parte subsahariani, per i quali ci vorranno settimane prima di valutarne la richiesta di asilo. Delle 21 persone respinte e delle 3 arrestate ai controlli in Italia, nessuna di queste arrivava da Ceuta. Rimane ancora aperto intanto il nodo della richiesta della Germania di riprendere i cosiddetti dublinanti, persone sbarcate nel nostro paese che si sono spostate oltre Alpe. Il nostro governo insiste sulla presenza nel Mediterraneo centrale di navi umanitarie battenti bandiera tedesca che portano migranti sulle nostre coste. L'ultima, la Humanity Taiwan, con porto assegnato a Ravenna per un centinaio di persone a bordo. Degli oltre 17.000 arrivati in Italia ad inizio anno, meno del 20% è però sbarcato da navi ONG e la maggior parte di chi arriva in Italia cerca comunque di valicare i confini verso il nord Europa, mentre la Germania lamenta che solo pochissime istanze di rientro sono state considerate dal nostro paese.
0: Massima allerta intanto in Spagna per il 15 agosto, data per la quale sarebbe previsto un nuovo tentativo di ingresso in massa a Ceuta, questo territorio di Spagna in Marocco, questa exclave. Anche la Danimarca ventila la sospensione di Schengen. La situazione con Ilario Piagnerelli.
10: Qual è il piano per il 15? Quanto è profonda la nuova barriera galleggiante? Fratelli, all'alba entreremo tutti. Il 15 ci sarà troppa gente, chi vuole anticipare scriva in privato. Nei gruppi online il tamtam per l'assalto di Ferragosto alla barriera di Ceuta. Le società Meta e TikTok, su impulso dell'UE, stanno cercando di arginare le fake news sul confine aperto, come quelle che a fine luglio hanno sospinto 70.000 giovanissimi a riversarsi nel territorio spagnolo in Marocco, con un centinaio di annegati. Rabat assicura di aver adottato le necessarie misure per scongiurare una nuova ondata di arrivi, incluso l'arresto di presunti organizzatori, ma torna a rivendicare la sovranità su Ceuta e Melilla, da secoli sotto la corona di Spagna. Ceuta e Melilla sono spagnolissime, dichiara da Madrid la ministra della giustizia Margarita Robles. In Europa sale l'allerta. Siamo pronti a chiudere le frontiere, annuncia la premier danese Mette Frederiksen, definendo inquietanti le recenti immagini provenienti dall'exclave spagnola. Copenaghen pensa a una sospensione generalizzata del sistema Schengen e non limitata agli arrivi da un paese non confinante, come fatto in modo inedito dall'Italia, decisione in vigore proprio sino al 15 agosto e che continua a provocare attriti tra Roma e Madrid. E per l'Italia c'è anche un fronte secondario, quello aperto con la Germania, determinata a respingere a partire dal 19 verso la penisola, contro il parere di Roma, migliaia di cosiddetti dublinanti, immigrati che hanno avuto come primo approdo l'Italia. Turbulenze che non cambiano un quadro migratorio di sostanziale calma. Secondo i dati della Commissione europea, dal culmine della crisi migratoria del 2015, gli arrivi irregolari nell'UE sono diminuiti in misura significativa. Quest'anno sono stati 45.000 circa, equamente ripartiti tra le rotte occidentali, che includono Ceuta, quella centrale, che investe l'Italia, e quella orientale, attraverso la Turchia.
0: L'altro fronte caldo di guerra è quello dell'Iran e l'altro anche l'Ucraina, ma ci arriviamo fra un attimo. Cominciamo proprio dall'Iran. Gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo Stretto di Hormuz dopo gli errori nell'attacco all'Iran. Le parole del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Teheran ribadisce che Hormuz resta chiuso, chiede i danni agli Stati Uniti per le conseguenze ambientali nel Golfo. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
11: Sì, Pasdaran conferma nel controllo su Hormuz, la marina iraniana smentisce Donald Trump e ribadisce che il corridoio è chiuso. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione sullo stretto. Poi scrive sui social che peggio delle fake news c'è la fake intelligence e cresce l'allarme ambientale. Ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm. Le macchie di greggio si allargano fino a lambire le coste dell'Oman e Teheran chiede un risarcimento per le fuori uscite che rischiano di inquinare le oasi ecologiche nel Golfo Persico, anche se non si sa da cosa e da chi soprattutto siano state causate. Ma nonostante tutto la diplomazia continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli interni pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono davvero molto vicine a un accordo. Roma.
0: Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato a Sebastopoli nella Crimea occupata. Intanto sale la tensione tra Mosca e Tokyo per la visita di Putin su alcune isole contese, le Curili. Ci spiega tutto la corrispondente Caterina D'Oglio.
12: La visita di Putin ai Turup nelle isole Curili meridionali, arcipelago a metà tra la Kamchatka russa e il Giappone, riaccende la disputa territoriale con Tokyo che convoca l'ambasciatore. In tanti anni il leader russo non c'era mai andato proprio per non riaccendere contese che risalgono a 80 anni fa, ai tempi dell'invasione sovietica nel 1945. Ma i tempi sono cambiati e i giornali scrivono che il Cremlino stia mandando un segnale ufficiale al governo nipponico, giudicato troppo allineato all'Occidente. Ieri abbiamo visto il presidente russo a bordo dell'incrociatore Variag seguire le esercitazioni della flotta del Pacifico. Oggi a bordo c'è stata una riunione con i vertici militari sulla protezione dei confini. Insomma, Putin vuol far capire che il Pacifico è al centro degli interessi strategici della Russia. Intanto, a migliaia di chilometri da qui, nella città di Sebastopoli, in Crimea, un militare di Mosca viene ucciso in un attentato. Poi, in un'esplosione successiva, muoiono altre 5 persone. Blogger filorussi scrivono ora che opera dei servizi segreti di Kiev e che il bersaglio dei terroristi è Robert Shageyev, una figura molto conosciuta perché era il comandante dell'unico sottomarino da combattimento ucraino. Nel 2014 aveva tradito l'Ucraina passando alla flotta russa.
11: Intanto droni russi colpiscono un treno a Odessa, a bordo viaggiavano oltre 300 persone, ci sono stati 2 morti, 2 vittime. Il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere con forza missili intercettori agli Stati Uniti. Dalla regione di Mykolaiv l'inviato Daniele Lorenzetti.
13: E sì, dunque un drone jet che piomba a capofitto su un treno passeggeri, non c'è stato scampo per il macchinista e il suo aiutante, 340 le persone terrorizzate a bordo. È accaduto nella regione di Odessa, il convoglio era partito da Dnipro, non è stato l'unico episodio perché un altro convoglio poi è stato attaccato nel pomeriggio. Si cerca di colpire la gente comune per terrorizzarla, il commento del presidente Zelensky che poche ore prima aveva alla CNN chiesto di nuovo con insistenza i Patriot americani per potersi difendere dagli attacchi balistici, basterebbe il 10% dei Patriot USA, ha affermato Zelensky. Ma gli attacchi russi, come dicevate, sono proseguiti per tutta la giornata, soprattutto con i droni nel pomeriggio anche a Izium con bombe plananti e poi ancora su Pavlorad. Il mese appena trascorso, dicono le statistiche citate dall'ONU, è stato il più letale per i civili ucraini, più di 400 uccisi dal maggio del 2022. In tutto questo frangente un altro capitolo estremamente critico è quello dei traffici sul Mar Nero, perché sono proseguiti gli attacchi russi anche in questa giornata e non solo nella regione di Odessa ma anche più a sud fino quasi al confine con la Romania. Di converso anche gli ucraini però hanno colpito più volte in Crimea ed è emerso che l'ultimo attacco su Novorossiysk ha di fatto prodotto il blocco del terminal che consente l'esportazione del grano russo. Un altro capitolo apertissimo questo della guerra nel Mar Nero, con l'Ucraina che dice di aver offerto a Mosca una tregua agli attacchi reciproci ma di non aver ottenuto risposta. È tutto per ora qui da Mykolaiv, ti restituisco la linea.
11: In Medio Oriente l'esercito israeliano ha lanciato un'operazione nella zona di Kusra, dove da giorni alcune famiglie palestinesi sono assediate dai coloni. Siamo in Cisgiordania. Interviene anche l'ambasciatore americano a Gerusalemme che attacca i coloni, parla di atto di terrorismo ripugnante. L'inviata è Lucia Goracci.
14: Quello che noi vediamo in questo momento è che ci sono ancora coloni che passeggiano tranquillamente sotto casa e ci sono decine di soldati a pochi metri da loro che non fanno niente.
15: Lo vediamo anche noi. L'esercito è alle case. Un bulldozer ha smantellato gli avamposti dei coloni, le pietre messe a bloccare le strade. Ma a parte qualche rincorsa delle camionette, i coloni rimangono indisturbati.
11: Come state?
14: Stiamo bene, stiamo tutti bene, un po' stanchi, veniamo tutti da notti, direi, insonni, un po' confusi, un po' agitati naturalmente, però stiamo bene fisicamente tutti.
15: Le famiglie non se ne vogliono andare, perché è già successo. È così che i coloni espellono i palestinesi.
14: E l'hanno detto chiaramente, loro vogliono rimanere fino alla fine, non abbandonando la loro casa, rimanere nella loro terra.
11: Voi intendete restare?
14: Esatto, noi abbiamo preso questa decisione non semplice, a dire il vero, però ci sembra molto importante. Si sono illuminati quando abbiamo detto che avevamo deciso di rimanere.
15: Fuori intanto i coloni stanno risistemando l'avamposto.
11: Cosa vi aspettate per le prossime ore?
14: Molto difficile dirsi. Speriamo non ci sia solo una reazione di facciata, che è quello che temiamo. Quindi ci chiediamo se seguirà anche una reazione che possa andare ad agire, a cambiare lo stato di cose e non a dare una verniciata di legalità su una situazione che rimane insostenibile e di impunità eclatante.
0: C'è stata una violenta esplosione e poi un incendio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro in provincia di Roma. Al momento non risulterebbero feriti né persone coinvolte. I vigili del fuoco sono al lavoro. L'incendio e la successiva deflagrazione avrebbero interessato una sola area. Avete visto le immagini dello stabilimento di produzione e stoccaggio di esplosivi e munizioni. Sentiamo il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita, intervistato da Sara Verta.
16: Da quello che abbiamo potuto capire, però è presto per avere dei dettagli, ha preso fuoco un impianto di miscelazione e seguentemente è esploso con l'esplosione che abbiamo potuto
15: vedere. C'è stato un innesco?
16: Guardi, questo non lo sappiamo perché i vigili del fuoco ci hanno fatto sapere che le operazioni di spegnimento incendio sono praticamente concluse, ma devono attendere che l'aria si raffreddi per poter entrare in quello che si immagina rimanga del sito per verificare effettivamente che cosa è successo. Quindi su questo siamo in attesa, ripeto, come in tutto il completamento delle altre operazioni.
15: Quindi è stata un'autocombustione? Qual è la prima sensazione?
16: Guardi, non lo sa nessuno perché l'impianto tra l'altro era fermo. Quindi
15: c'è stato però un primo incendio, sì. E grazie a quello si sono salvati tutti gli operai che erano al momento in turno perché è scattato l'allarme.
16: Da quello che abbiamo potuto capire non c'era proprio nessuno lì. Quindi per adesso ci dovranno raccontare qual è la esatta dinamica dell'esplosione.
0: C'è stata una doppia tragedia sul lavoro a San Vito Lo Capo. Sono morti per le esalazioni un operaio che stava lavorando a un depuratore e il sanitario del 118 che lo stava soccorrendo. Ernesto Oliva.
17: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo, un impianto ubicato su una costa rocciosa nei pressi della Tonnara del Secco, manutenzionata da una ditta campana. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: sto male.
18: Si trovava all'interno di questa cisterna, però la cisterna diciamo che era vuota perché stava lavorando su qualcosa relativamente credo a manutenzione ordinaria e stava risalendo. Al momento in cui stava risalendo si è sentito male, ha detto al collega sto male e da quel momento cadendo

0: tossiche all'interno della cisterna del depuratore che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore.
1: Ci sono ancora forti disagi all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. Ormai è così da giorni e lo stop ai voli è stato prorogato almeno fino alle 8 di domani mattina. L'emissione della cenere vulcanica costringe infatti alla cancellazione di molti voli. Fabio Butera.
2: Siamo già stanchi perché partiamo con 24 ore quasi di ritardo, avendo perso delle coincidenze.
3: Nel settimo giorno di sospensione dei voli, l'aeroporto di Fontanarossa, quinto in Italia per traffico di passeggeri, è semivuoto. Al momento la riapertura è prevista per le 8. Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi, i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio, il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza.
4: Volo cancellato, dovremo prendere le auto, 800 euro per tornare a Milano, più benzina e tutto il resto.
3: Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. Assoesercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano. Nel frattempo, dall'aeroporto di Catania si guarda all'Etna. Dai monitoraggi dell'INGV, al momento non c'è nessun segnale per dire che l'attività esplosiva del cratere Voragine sia in diminuzione. E continua a scendere di quota il fronte lavico. Per evitare gli assembramenti dei tanti curiosi che si avvicinano al fiume di lava, la città metropolitana di Catania ha stabilito limiti alla viabilità e divieti di sosta nelle zone a ridosso della colata.
1: Meteo, le temperature restano ancora alte su tutta quanta la penisola, 18 oggi le città a bollino rosso per le ondate di calore, su Alpi e Appennini è alta la possibilità invece di temporali, ma causati anche questi dal calore. Ne abbiamo parlato con il tenente colonnello Filippo Petruccio, aeronautica militare, sentiamo.
5: Nelle prossime ore continuerà a splendere il sole su gran parte del paese, anche se, come dicevate, ci sarà qualche temporale residuo sull'Appennino centro-meridionale, quindi aria montuosa tra Lazio e Abruzzo e un po' tutta la parte meridionale. Fenomeni che occasionalmente potranno lambire anche le aree costiere e tirreniche. Per il resto, invece, avremo sole prevalente che permarrà anche per il fine settimana, quindi anche la giornata di Ferragosto, la prima parte di domenica, con qualche episodio temporalesco esclusivamente sulle Alpi occidentali e sui rilievi del sud. Però farà ancora molto caldo, questo almeno fino al fine settimana. Ci saranno punte anche di 38-39 gradi, specie nelle aree metropolitane del centro, ma anche in pianura padana e in parte al sud. Da lunedì però qualcosa cambierà. Arriverà dell'aria un po' più fresca e che arriverà dal nord Atlantico e quindi oltre ad arrivare qualche pioggia, qualche rovescio temporalesco, arriverà anche il refrigerio con temperature che potranno diminuire anche di 6 o 7 gradi rispetto a quelle che stiamo registrando in queste ore e che si sono avute nei giorni scorsi. La seconda metà di agosto dovrebbe tornare in linea con le medie del periodo, quindi ci sarà questa diminuzione significativa, tuttavia manterremo delle temperature al di sopra dei 30 gradi, quindi avremo un'estate un po' più normale, un clima mediterraneo come d'altronde eravamo abituati ad avere fino a qualche anno fa.
1: E dunque il caldo, la crisi idrica, lo vediamo, stanno danneggiando seriamente l'agricoltura, anche le risaie dove l'acqua, lo sappiamo, è un elemento fondamentale per la produzione. Massimo Mignanelli è andato nel Vercellese.
6: Qui dovrebbe esserci le risaie allagate, purtroppo come vedete alle nostre spalle abbiamo parte di queste risaie che sono perse perché sono più di 40 giorni che non vengono irrigate per mancanza di acqua, purtroppo.
7: Dall'altra parte della strada vediamo invece un campo verde magnifico di piante di riso con dell'acqua nel canale.
6: Perché lì abbiamo il canale che arriva dalla Dora e quindi siamo riusciti a irrigare i campi di fianco al canale.

0: Quindi lì si è salvato il raccolto. Quindi si vede proprio la differenza tra avere la disponibilità di acqua e riuscire a irrigare e non averla e perdere il raccolto.
1: E allarme nelle risaie italiane, con il riso che è una delle colture più esposte al rischio siccità, con perdite medie del 30% del raccolto. In Piemonte, prima regione risicola d'Europa, e in Lombardia il quadro è più preoccupante, con precipitazioni e riserve idriche inferiori di un terzo rispetto alla norma. Il rischio aumenta con temperature superiori ai 35 gradi. Un settore, secondo la Coldiretti, che detiene il primato europeo con circa 1,4 miliardi di chili di riso all'anno. Il riso italiano è uno dei migliori del mondo?
0: Assolutamente sì, è il riso più controllato. Abbiamo dei disciplinari di produzione molto severi e quindi qualità e i nostri disciplinari sono una garanzia per i consumatori.
2: Ferragosto, ma la cultura non chiude per ferie, molti musei, luoghi d'arte aperti nel fine settimana. Laura Longo ha visitato la Reggia di Caserta. Vediamo poi meteo e seconda parte del TG, dove torneremo sul trionfo di Sara Curtis a Parigi. Già è pronta Novella Galligaris.
3: Imponente, spettacolare, bellissima, la Reggia di Caserta è un capolavoro dell'arte e dell'ingegno italiano, firmata dall'architetto Vanvitelli, commissionata da Carlo di Borbone nel 1752 e terminata 90 anni dopo, è considerata una delle più maestose residenze reali al mondo. 47.000 metri quadrati, 1.200 ambienti che si intersecano in prospettive scenografiche, ogni dettaglio studiato per stupire gli amici e intimidire i nemici, come la Sala del Trono, stucchi dorati su fondo bianco e poi affreschi, marmi, colonne.
4: Salire lo scalone reale con la rampa centrale, le due rampe laterali, i marmi, gli stucchi, poi arrivare al vestibolo superiore che è il cuore del palazzo e da lì l'accesso agli appartamenti reali, alla Cappella Palatina e agli appartamenti della regina. Diciamo che un po' tutte le dimensioni della Reggia di Caserta hanno l'effetto stupore sul visitatore.
3: Un vestibolo che lascia a bocca aperta i visitatori, oltre 1 milione durante l'anno. Spettacolare anche l'esterno, 123 ettari di parco con la celeberrima fontana che prende acqua da una cascata e il giardino all'inglese, un intrigo di piante esotiche e secolari e le grotte che nascondono e riproducono scavi romani. Esperienza immersiva ante litteram di metà Ottocento.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Torniamo in studio 19:31, lo sport, i campi di atletica leggera a Birmingham, le gare sono in corso ma già ci sono state grandi soddisfazioni per i colori azzurri, ce le racconta in studio Novella Caligaris che, lo sapete, prima nuotatrice italiana a vincere un oro e a battere un primato mondiale, parti proprio da Sara Curtis, Novella che ieri e oggi ha seguito le tue orme, no? Oro e il record del mondo.
1: Lei ne ha fatti due di record, quindi già è sicuramente più avanti di me e poi comunque sono altre generazioni, noi stiamo parlando di 53 anni fa, quindi assolutamente tutto il palcoscenico deve essere per Sara. Sara che ieri appunto ha battuto il record del mondo, oggi in finale con la responsabilità, certo aveva un'iniezione di fiducia visto il record fatto ieri, visto anche l'argento vinto con la staffetta, però nella finale di oggi era una prova di maturità, perché significava gareggiare con la responsabilità di un record mondiale sulle spalle, e non solo ha vinto ma addirittura si è ancora migliorata portandolo a 26,56, cioè veramente straordinaria, non ci sono parole per descriverla, ma poi la leggerezza, la semplicità, il sorriso, la tranquillità di questa ragazza che viene da Savigliano.

0: che si è trasferita negli Stati Uniti e che scriverà tante pagine dello sport italiano e anche internazionale. Ma poi ci sono state anche le semifinali per quanto riguarda Ciccone, che è entrato con l'ottavo posto nei 50, ci saprà regalare, gareggerà in corsia 8, quindi a un certo punto di vista potrebbe anche essere fortunato proprio nella gara di Sara. Lui che è primatista del mondo dei 100 dorso e che ha voluto anche cimentarsi nei 200 di bronzo. E poi mentre è entrato in finale D'Ambrosio nei 200 stile libero facilmente, cioè in staffetta proprio qui a Parigi, che basterebbe per la medaglia d'oro. Vedremo però che cosa ci regalerà questo ragazzo domani, lui che ha mamma cubana, papà di origine napoletana, cresciuto a Verona e si allena proprio al centro federale. Ma poi abbiamo l'atletica leggera, occhi spalancati ovviamente anche su Birmingham, Manuela, con un'Elisa Coiro che vedremo domani nella finale degli 800 piani. Che però ecco, ha una cosa in comune con il finalista di stasera negli 800 maschili, cioè Elisa ha battuto il record che durava da 46 anni di Gabriella Dorio nelle batterie e si è qualificata per le finali. Ma stasera invece vedremo Francesco Pernici, questo bresciano, che ha battuto nel prima degli europei un altro record storico che era quello di Fiasconaro, sempre negli 800 piani, che questa sera il 26enne bresciano appunto correrà la finalissima dei 200, quindi una gara tra l'altro molto interessante. Ma da tenere d'occhio anche i 200 con De Salu che scende in pista saltando le batterie, arriva alle semifinali, ma si troverà altri due italiani, Dezza e
1: Grazie.
0: Longobardi, Derkac, hanno la finale.
1: Continuiamo con le notizie sportive Sport 24, riprendendo proprio dal record di Eloisa Coiro, poi i sapori e colori e poi la lingua dei segni, il telegiornale nella lingua dei segni con Pablo Rocas.

0: Prosegue il sogno di Eloisa Coir agli Europei di Birmingham. Dopo aver riscritto il record italiano degli 800, 46 anni dopo la mitica Gabriella Dorio, stamane la romana si è qualificata per la finale col terzo tempo alle spalle della campionessa olimpica Hodgson e della pluricampionessa dei Paesi Bassi Bol, che dopo aver dominato per anni 400 ostacoli di pista.
1: Oggi ho dato tutto, sapevo la semifinale più difficile, avevo predetto che la Hodgson sarebbe andata a tirare. E sono molto...
0: La favorita numero uno per loro, la svizzera Berro, è caduta malamente, ma è stata riammessa, riaprendo così tutti i giochi per il podio. Stasera chance va in una gara tattica. Da non perdere la finale del triplo donne con Erika Saraceni e Daria Derkac, che si sono qualificate con le migliori due misure. Sognare la terza doppietta non è utopia.
2: Juve, Inter e Lazio protagoniste del mercato di Ferragosto. I bianconeri hanno praticamente definito l'ingaggio del bolognese Lukumi dopo una lunga trattativa. Spalletti attende ora un portiere. Suzuki, amletico, c'è attesa per l'assenza dell'ex barmense, ora al Paris Saint-Germain, che non vorrebbe lasciare la Francia per essere girato in prestito alla vecchia signora. Vicario resta valida alternativa, ma il club sta valutando anche Trubin del Benfica. L'Inter mette le mani su Spence e si avvicina a Jones del Liverpool. A metà campo spazio liberato da Frattesi, neoacquisto laziale. Prestito di 1 milione con obbligo a 14 più un 50% destinato

0: alla futura rivendita. Lo Tito ha chiesto anche l'ex nerazzurro Icardi, svincolato dal Galatasaray. C'è il gradimento del gaucho, ma bisogna valutare la domanda e l'offerta. Lo scorso anno Maurito guadagnava quasi 11 milioni netti, Bonucci offrirebbe meno di un terzo. La Roma si allontana da Mora e prova a chiudere con l'Inter per Luis Enrique, seguito sempre il torinista Cacciamani. I Granata trattano il napoletano Fololuscio. L'Atalanta ha chiesto agli azzurri il prestito di Lang, ricevendo un secco rifiuto. Sull'esterno partenopeo gravire solo a titolo definitivo, attesa per l'arrivo di Badiashile dal Chelsea. Gabriel Jesus possibile solo se andrà via Lucca. La Fiorentina accoglie Pellegrini.
1: Infantino sì, Infantino no. Il presidente della FIFA non intende dimettersi, ma continuano le manovre delle varie federazioni continentali riguardo al suo futuro. Le elezioni sono previste nel marzo del 27, ma dopo il progetto abortito di privatizzazione parziale dei diritti commerciali dell'organismo che regola il calcio mondiale, l'UEFA e la CONCACAF, la federazione di Centro e Nord America, lavorano ad una candidatura alternativa. In una nota in cui si era unita anche la federazione asiatica, le tre organizzazioni avevano parlato di fiducia ormai compromessa. Una richiesta sostanziale di dimissioni, da cui però hanno adesso preso le distanze sei paesi arabi, Qatar, Libano, Marocco, Sudan, Egitto e Mauritania, che in un comunicato congiunto, riportato da Al Arabiya, hanno espresso il loro sostegno ad Infantino. Il fronte asiatico quindi non è compatto, a differenza di quello europeo. La Federcalcio irlandese ha annunciato il ritiro del proprio appoggio al presidente della SEP, numero uno della Confederazione Africana, manifesta prudenza. Il futuro del presidente, dice, sarà deciso dalle elezioni.
2: Difficile trovare in epoca rivoluzionaria del pallone, con i piedi e con la testa, tuttocampista e centro nevralgico di un Barcellona che la storia l'ha scritta più volte sviluppando le idee di chi il calcio totale, l'uomo su radici, l'uomo simbolo della rivoluzione, Johan Cruyff. Così sono figlio del calcio olandese, lo dice lui stesso, che da calciatore ha raggiunto l'apice con Guardiola dopo essere passato da Van Gaal e Rijkaard. L'ammirazione per Cruyff, d'altronde Xavi non l'ha mai nascosta, e ancora oggi ripete di essere affascinato da quella visione tutta basata su atteggiamento offensivo, possesso palla, creatività. Filosofia che da giocatore lo ha reso il perno del calcio del futuro e di cui è diventato messaggero anche in panchina. Non è un caso che dopo gli anni in Qatar sia tornato a casa, a Barcellona, e la federazione olandese lo ha scelto proprio per una visione, per quella visione. Lo spiega il direttore De Jong, è in linea con il modo in cui vogliamo che giochi la nazionale, calcio dominante e attraente. E allora ecco il contratto fino al 2030, legacy prossimi mondiali. Il benvenuto glielo dà Xavi Simons, suo prossimo giocatore, che si chiama così proprio per lui. La sfida vera invece è scrivere di nuovo la storia alla sua maniera, da profeta e rivoluzionario, nel segno e nel solco di Cruyff.
3: La cosa più sorprendente è la quantità di talento a disposizione di un talento come Luis Enrique. È appena metà agosto, ma il Paris Saint-Germain ha ripreso a vincere. La condizione non è perfetta, la squadra soffre, ma alla fine l'Aston Villa deve arrendersi ai numeri di Kvaratskhelia, sempre più serio pretendente al pallone d'oro, e due decisivo nella ripresa. Adesso l'obiettivo di società e giocatori è alzare la terza Champions consecutiva. Ogni volta dobbiamo dimostrare di avere ambizioni sempre più grandi. Vogliamo entrare sempre di più nella storia del calcio e di questa squadra. Non vogliamo fermarci. Archiviamo in fretta i successi e poi ci rimettiamo al lavoro per vincere ancora trofei importanti, come questo. L'Aston Villa, in attesa di vedere in campo i nuovi acquisti, ha scoperto Brian Maggio, 17 anni, gran fisico, difesa della palla e movimenti da centravanti vero. Oltre al gol, tante occasioni in un gruppo che deve trovare un nuovo equilibrio dopo un'ottima stagione. Abbiamo cambiato molto rispetto all'anno scorso, ma la forza della nostra squadra è nella struttura.

Abbiamo perso giocatori fantastici, ne sono arrivati di altrettanto bravi. Emery sta lavorando sul gruppo, un mix perfetto di giovani e giocatori più esperti. È molto bravo a gestire i cambiamenti e noi ci adeguiamo con grande impegno. Il futuro può sorridere alla Aston Villa, mentre a Parigi sono già 2 anni che sorridono e vogliono continuare a farlo.

0: Con la sua capacità di risorgere dopo il terribile sisma del 2009 e quella di rappresentare un intero territorio, L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Il capoluogo d'Abruzzo sta pian piano riscoprendo il suo meraviglioso centro storico e anche il patrimonio gastronomico ha avuto un ruolo importante nella rinascita. Ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori.
1: Dalle macerie alla bellezza restituita alla città, L'Aquila ritrova uno a uno i suoi luoghi simbolo. Dal teatro comunale con i lavori in fase di ultimazione, al San Filippo, riaperto quest'anno, la capitale della cultura 2026 si svela, rinata, mentre riconquista il suo presente e il suo futuro.
2: Luoghi riaperti, molto importante ricordarlo, il teatro San Filippo, un altro luogo iconico della nostra città, e poi naturalmente i monumenti centenari della nostra città, la Basilica di San Bernardino, la Basilica di Collemaggio, dove ci sono le spoglie di San Celestino V e dove c'è la Porta Santa che ogni anno rinnova il rito del Giubileo, la Fontana delle 99 Cannelle, insomma, e poi naturalmente tutto il centro storico è un luogo bellissimo per passeggiare, per vedere i palazzi anche duecenteschi, trecenteschi, completamente restituiti alla fruibilità della gente. I musei naturalmente sono la ciliegina sulla torta, il Maxi L'Aquila, che ormai è diventato un punto di riferimento fortissimo per la nostra città, il Munda, al castello cinquecentesco, dove è tornato nel dicembre del 2025 e dove saranno ospitati sia l'Ecce Homo di Alberto da Messina che la Visitazione della Vergine di Raffaello. Il programma prevede oltre 300 manifestazioni, la mostra al Maxi di Ai Weiwei, questo straordinario personaggio cinese che ha fatto un collegamento con il terremoto del 2008 del Sichuan, che lui ha manifestatamente portato all'attenzione del mondo. Poi la venuta di Cattelan, sempre al Maxi, farà una retrospettiva su Fabio Mauri. L'arrivo di Ubolin, un altro personaggio straordinario, trasformista.
0: L'Aquila dona l'occasione anche di assaggiare i prodotti del territorio. Dallo zafferano al tartufo, le eccellenze gastronomiche sono valorizzate dagli chef della zona. Vediamo qualche proposta.
1: Cibo e cultura in questo territorio hanno un legame evidente. Basti pensare al commercio dello zafferano dell'Aquila, riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, che ha contribuito a rendere il centro storico della città uno dei più belli d'Italia.
3: Tanti palazzi sono stati costruiti in realtà dalle famiglie ricche arricchite dai commerci di zafferano. C'è Palazzo Ciolina, ad esempio, e la famiglia Ciolina commerciava lo zafferano e aveva come principale acquirente a fine Ottocento l'industria farmaceutica Bayer. Abbiamo la fortuna sull'altopiano di Navelli di coltivare lo zafferano dal XIII secolo con delle caratteristiche peculiari. Tre piccoli dettagli che sono davvero unici. Uno, la rotazione annuale dei campi, quindi non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni. Raccogliamo i fiori quando sono ancora chiusi la mattina presto, quindi ogni giorno all'alba. E poi abbiamo un metodo solo nostro di essiccazione, che è una vera e propria tostatura sulla brace con solo determinati tipi di legna, quindi mandorlo, quercia, che vanno proprio a ottimizzare, ad arricchire il bouquet aromatico del nostro zafferano e lo rendono davvero unico.
1: Un altro dono di queste terre è il tartufo, l'oro nero che ritroviamo in gran parte del territorio e in tanti piatti abruzzesi.
4: Abbiamo un clima molto molto favorevole a tutte quante le specie del tartufo. Basti pensare che in tartufo da noi in Abruzzo si trova sia il tartufo nero pregiato, il tartufo nero estivo, il tartufo nero scorzone, per arrivare anche al bianchetto e il bianco Magnatunpico, che è il bianco il più pregiato in assoluto. Riusciamo ad avere un prodotto fresco tutto l'anno, perché grazie alla filiera corta che abbiamo raggiunto riusciamo a prenderlo dalle nostre tartufaie e dai nostri boschi, selezionarlo, spazzolarlo e poi spedirlo già al cliente finale.
1: Gli chef della zona creano sempre nuovi piatti per valorizzare al meglio i prodotti del territorio.
5: Abbiamo un primo piatto che è un risotto allo zafferano DOP dell'Aquila, con polvere di funghi porcini e fondo di carne. La prima fase che abbiamo fatto è quella di tostare il riso. Appena abbiamo messo il primo brodo, abbiamo messo subito la polvere. Nel brodo vegetale un'infusione di pistilli e poi l'abbiamo messo nel riso che poi abbiamo classicamente mantecato come si mantecano di solito i risotti con burro, parmigiano e un po' d'olio extravergine d'oliva. Alla fine abbiamo chiuso il piatto con un po' di fondo di carne e una polvere di funghi porcini che si ridrata e dà questo profumo di bosco e di aroma al piatto. L'altro piatto che abbiamo realizzato racchiude un prodotto tipico del nostro territorio che è il pecorino. In questo caso abbiamo fatto un tortello, fave, pecorino e menta. Abbiamo sbollentato le fave e abbiamo realizzato una crema. E questo tortello ha questa crema di pecorino all'interno e rinfrescata con questo olio aromatizzato alla menta. L'ultimo piatto nuovo con una spuma particolare che è una spuma di buccia di patata. Abbiamo fatto questo brodo di buccia di patata dove all'interno abbiamo fatto cucinare assieme anche del latte e delle patate. Abbiamo fatto lessare queste patate, le abbiamo frullate e messe in un sifone. Sempre con la patata abbiamo realizzato questo anello croccante di patate e abbiamo cotto quest'uovo, diciamo, leggermente al vapore, dove abbiamo fatto una spolveratina di sale, adagiato il tartufo e abbiamo composto il piatto con i nostri tre ingredienti.
0: Anno L'Aquila cede il titolo di capitale della cultura a Pordenone. La città del Friuli Venezia Giulia ha molto da offrire e molti motivi per sorprendere, come recita il dossier di candidatura. Seguiamo Matteo Parlato.
6: Il centro di Pordenone si presenta come un tranquillo salotto, ma di notte è capace di reinventarsi in palcoscenico con gli edifici che fanno da quinta agli attori.
7: Arte, cultura, tecnologia, civiltà.
6: E questa non è la sola cosa che stupisce in questa città.
8: Pordenone sorprende nel senso che trovi la cultura dove non ti aspetti, quando non ti aspetti e come non te l'aspetti. Questa cultura è strano pensarla in una piccola cittadina del profondo nord-est industriale. In realtà invece l'industria e la cultura hanno molte cose in comune. Se pensiamo, l'imprenditore è proprio la persona creativa, intuitiva e anche all'avanguardia, esattamente come le forme di cultura che troviamo qui a Pordenone.
9: Anche il cibo chiaramente è cultura e noi cominciamo con un piatto salato della tradizione qua, nell'ex convento di San Francesco.
10: Proponiamo questo omaggio al frico, che è un piatto della tradizione tipica friulana ed è un piatto di recupero. Viene recuperata proprio gli scarti del formaggio e noi lo abbiamo omaggiato in chiave contemporanea andando a friggere questo impasto nel panko. Poi sotto abbiamo adagiato una crema di mais fatta con mais e latte e un po' di burro e sopra una cipolla rossa di Cavasso in agrodolce.
11: Un piatto del territorio abbinato a un vino che rappresenta questa terra, il friulano, dotato di raffinata semplicità.
9: E dopo il salato, il biscotto di Pordenone.
12: Il nostro biscotto, preparato con tutti gli ingredienti che richiamano quella che è la tradizione gastronomica della provincia pordenonese, la farina e grano tenero di mais, le mandorle, le uova, il burro e il zucchero, il sale grosso che transitava attraverso il porto sull'Oncello e la grappa friulana, che si declina.

0: nel nostro gelato, nel biscotto Pordenone abbinato per l'aperitivo dello spritz Pordenone, l'amaro del biscotto Pordenone e il gin di biscotto Pordenone.
1: E ora ci spostiamo a Matera, in Basilicata. Ci dice di più Antonio Coronato.
2: Di nuovo capitale. Dopo l'esperienza del 2019, che l'ha svelata al mondo nel nome della cultura, Matera torna a riferimento internazionale da capitale mediterranea della cultura e del dialogo, titolo che accompagnerà la Città dei Sassi per tutto il 2026.
3: Matera, diciamo, passa dalla dimensione europea a quella mediterranea, di fatto le combina. È un titolo che non ha l'obiettivo di promuovere le città da un punto di vista turistico, certamente anche quello di aumentare la reputazione, che non è semplicemente attrattività turistica, di sostenere la produzione culturale, ma perché quella produzione culturale favorisca la comprensione reciproca fra popoli che hanno matrici comuni e che possa quindi veramente contribuire ad una diplomazia fra città e cittadini, quindi fra persone, che va oltre i conflitti.
2: E tra le radici che rinsaldano il legame tra i popoli del Mediterraneo c'è sicuramente anche il cibo.
3: Il cibo è uno, diciamo, dei veicoli culturali più immediati per la comprensione reciproca. Il cibo unisce, è quello che conserva la memoria delle varie migrazioni e dei vari passaggi.
2: Matera è nota per il suo pane, contraddistinto dal marchio IGP, ma anche per piatti che racchiudono, con la loro semplicità, il senso della convivialità e l'essenza della dieta mediterranea, come la crapiata.
4: È un piatto che si faceva quando si raccoglieva il grano a fine giornata, tutti insieme ci si teneva a un tavolo e si preparava questo piatto molto semplice. Abbiamo le nostre verdure, carote, sedano, abbiamo i famosi cereali, il nostro grano di Senatore Cappelli, abbiamo l'orzo, il farro, abbiamo i legumi freschi, abbiamo i fagioli, abbiamo le fave, quindi penso che siano gli ingredienti tipici e rappresentativi della dieta mediterranea.
2: Riunirsi intorno a un tavolo è il miglior modo per iniziare a conoscersi e a confrontarsi, e mai come di questi tempi c'è bisogno di dialogo prima ancora che di buon cibo.
1: È già stata proclamata la capitale italiana della cultura 2028. Si tratta di Ancona. La città, capoluogo della regione Marche, affacciata sull'Adriatico, deve al mare molto della sua identità, anche gastronomica. L'andiamo a visitare con Samuele Sabatini.
5: Al centro la cultura come motore trainante per connessioni, rigenerazioni e sviluppo. È la sfida dei prossimi 2 anni per Ancona, capitale della cultura 2028.
6: L'obiettivo è quello di realizzare un modello culturale che parta da una storia millenaria, da un tessuto culturale della città presente molto forte, per essere aperto all'internazionalizzazione.
5: Base di partenza un dossier diviso in 4 microaree, con al centro l'idea di riconnettere Ancona al suo mare e al suo passato attraverso lo storico porto dell'Adriatico, caratterizzato dal promontorio dalla forma a gomito sovrastato dal duomo dedicato a San Ciriaco.
6: Una città lavoratorio, una città aperta, una città ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo, dove è possibile appunto sviluppare e rafforzare quelle connessioni che già esistono e quindi portarle a compimento.
5: Tanti luoghi simbolo coinvolti, a partire dalla Mole Vanvitelliana, in un percorso alla scoperta di arte, storia, unicità, senza tralasciare l'enogastronomia. A tavola sapori legati al pescato dell'Adriatico, ma c'è un protagonista.
7: C'è un protagonista che è lo stoccafisso all'anconetana, dove viene servito e cucinato con patate, pomodorini, capperi, olive, della ricetta e un sughino così, ed è il piatto principe dell'Ancona.
5: Se c'è un re, c'è anche una regina, ovvero di chi parliamo?
7: Regina, abbiamo la regina del Conero, e sono i famosi moscioli. Moscioli che sarebbero la cozza del Conero, che viene allevata naturalmente e noi cuciniamo e facciamo in questo piatto con delle chitarrine all'uovo fatte in casa.
5: La preparazione?
7: La preparazione è logicamente moscolo pulito, quindi cozza pulita, un po' di pomodoro fresco, olio extravergine oliva, aglio, olio e peperoncino.
5: E chiudiamo con?
7: Con una degustazione dove abbiamo mazzancolle, polipo, seppie, alici, tutti i prodotti sempre nostri dell'Adriatico.

E dall'Aquila, capitale della cultura 2026, è tutto. Potete rivedere questa e le altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €.
4: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
5: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: O ti senti ACT?
5: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
6: Da MD con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, hamburger di Angus firmati MD a 3,50 euro.
7: MD, buona spesa Italia!
8: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
9: Sex symbol?
8: No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
10: Sarah Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso e segna un nuovo strepitoso record del mondo. È assurdo, dice la neocampionessa, che poi aggiunge: vorrei portare i miei genitori sul podio. Il GIP respinge la richiesta dei domiciliari, la vittima resta in carcere a Rebibbia. Ieri la confessione, avevo detto di sparare solo alcuni colpi contro la casa di Renucci, dice al giudice. La Spagna fa installare anche a Melilla una barriera in mare come quella realizzata a Ceuta per il timore di nuovi arrivi in massa. Piantedosi dice stop a Schengen per tutela nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele, ancora morti a Gaza. Colleferro, incendio e poi enorme esplosione alla fabbrica di armi nota come ex Simmel Difesa. Non ci sarebbero né feriti né vittime. L'incidente nel settore della polvere da sparo. Eruzione dell'Etna, dichiarata la fase di allarme per alte probabilità di fontane di lava. Interdetta la zona sommitale, lo stop ai voli almeno fino alle 8 di domani. Sono le 8:02, buonasera e ben trovati in questa edizione del TG nella lingua dei segni italiana. Ci accompagna l'interprete Silvia Del Vecchio. Nuova straordinaria impresa di Sarah Curtis agli europei di nuoto di Parigi. La 19enne, mamma di nigeriana, padre italiano, vince l'oro nella finale dei 50 metri dorso e stabilisce il nuovo record del mondo a sole 24 ore di distanza da quello che aveva fatto segnare ieri in semifinale. È assurdo, dice la neocampionessa a fine gara, che poi aggiunge: vorrei portare i miei genitori sul podio con me. L'oro è anche loro. Walter Lavitola deve restare in carcere perché, nonostante la confessione, ha fornito ricostruzioni inverosimili. La decisione del GIP di Roma spiegata così nelle 3 pagine dell'ordinanza e ieri nel lungo interrogatorio di garanzia in carcere A Rebibbia il faccendiere aveva ammesso di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Il movente: far elevare la scorta a Ranucci per far crescere la sua popolarità. Massima allerta per il 15 di agosto, data per la quale sarebbe previsto un nuovo tentativo di ingresso di massa a Ceuta, il territorio spagnolo in Marocco. L'intelligence scandaglia le piattaforme social dove i trafficanti organizzano gruppi di migranti e mentre la Danimarca ventila la sospensione di Schengen, il ministro dell'Interno Piantedosi, ascoltato dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo, ha affermato che la decisione non sarà rivista prima di Ferragosto, affermando inoltre che non si tratta di una speculazione politica contro la Spagna. L'assedio dei coloni alle famiglie palestinesi nel villaggio di Kusra, nei pressi di Nablus. L'ambasciatore americano a Gerusalemme parla di atto di terrorismo ripugnante. Stamattina all'alba lo sgombero da parte dell'esercito che è entrato nelle abitazioni. Poco fa è arrivata la marcia indietro dell'esercito. Nessun palestinese verrà allontanato dalle proprie case finché le truppe saranno operative nell'area. Una violenta esplosione e a seguire un incendio si sono verificati oggi nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro, in provincia di Roma. Sul posto, nell'area industriale, sono al lavoro i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino alle strutture vicine. Al momento non risulterebbero feriti né persone coinvolte. Le fiamme avrebbero interessato una sola area dello stabilimento di produzione e stoccaggio di esplosivi e munizioni. Ancora forti disagi all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop ai voli prorogato almeno fino alle 8 di domattina. L'emissione di cenere vulcanica ha costretto finora alla cancellazione di oltre 700 voli, più di 600 sono stati invece dirottati. Intanto il Dipartimento regionale di Protezione Civile informa di aver attivato la fase operativa di allarme a causa di alta probabilità di fontane di lava. È stata interdetta la zona sommitale del vulcano. Come di consueto ci salutiamo con le previsioni del tempo, grazie intanto all'interprete Silvia Del Vecchio.
9: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il cielo si farà poco nuvoloso su gran parte del paese, a parte residui rovesci nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Per la giornata di domani, al mattino il cielo sarà sgombro da nubi su gran parte del nord. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà sulle Alpi occidentali, dove sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco che tenderà a esaurirsi in serata. Continuerà a splendere il sole sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani nelle aree montuose tra Abruzzo e Basso Lazio. Residua variabilità sull'Appennino calabrese e sul Salento, con il rischio di qualche pioggia pomeridiana, prevalenza di sole sulle restanti aree del meridione. Sulle due isole maggiori avremo un cielo sereno al mattino, nel pomeriggio qualche nube in più nelle zone interne dove sarà possibile qualche locale temporale. Per quanto riguarda le temperature non subiranno variazioni di rilievo con punte intorno ai 3 nord.

0: 28 minuti, riprendiamo il TG di Rai News 24. In apertura la nuova straordinaria impresa di Sara Curtis agli Europei di nuoto di Parigi. La 19enne vince l'oro nella finale dei 50 metri dorso e stabilisce il nuovo record del mondo a sole 24 ore di distanza da quello di ieri. Rivediamo insieme la gara.
1: Ancora una volta siamo molto vicino al limite del record del mondo. Sara Curtis oramai alle ultime bracciate. Sara Curtis va, Sara Curtis vince con un altro record del mondo, 26,56. Sara Curtis nella storia, nella leggenda. Sara Curtis porta l'Italia sul...
2: E si sviluppa al di là di quello che è sempre stato il suo stile.
1: Che c'è una follia, per usare le sue stesse parole, ieri dopo il primo dei due record del mondo, una follia nella follia, allora questo secondo record del mondo. Medaglia, mascotte, e adesso siamo pronti per ascoltare il nostro inno nazionale.
0: E dunque sentiamo il commento a caldo della campionessa nell'intervista di Elisabetta Caporale di Rai Sport.
3: Sara Curtis, ci stai realizzando delle cose magnifiche, sei immensa, una stella che ormai brilla sempre di più.
4: Sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record di ieri, ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Thank you. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita di nuovo. È assurdo e sono contenta.
3: Un'altra follia di Sara Curtis.
4: Sì, un'altra follia.
3: Mamma ballava, papà attonito, li hanno inquadrati. Che meraviglia.
4: Potessi portare me al podio, me li porterei sinceramente. Senza di loro niente di questo sarebbe possibile. Sono contentissima, non vedo l'ora di salire su e abbracciarli.
3: Quanto lo sognavi questo, tutto questo? Hai realizzato tantissimo, ma qui stai facendo qualcosa di straordinario.
4: Nel momento in cui ho deciso di andare in Virginia pensavo solo a questo, cioè io ogni giorno tenevo in allenamento, toccavo e nella mia testa pensavo guarda che e basta, è un sogno, è un obiettivo grande, è immenso, sono contentissima.
0: E da questo oro invece torniamo a parlare di cronaca, perché resta in carcere Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza della difesa. Nell'interrogatorio di garanzia il faccendiario aveva ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ma vediamo il servizio di Alessandro Fresilli.
5: L'istanza era stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia dal legale di Lavitola, dopo l'ammissione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma è arrivata a stretto giro, respingendo la richiesta dei domiciliari. Walter Lavitola resta dunque in prigione. Nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato, nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Non un movente politico, dunque, come era stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo Lavitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. Un progetto ordito all'insaputa del conduttore di Report, vittima inconsapevole, secondo gli inquirenti.
6: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
5: Nelle 5 ore davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, Lavitola ha parlato anche degli autori materiali dell'attentato, arrestati a fine giugno, e di aver loro commissionato un'azione diversa, non con un ordigno, ma con

0: 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del giornalista a Pomezia. Intanto fra qualche giorno cominceranno le analisi sul cellulare di La Vitola, riscontri che dureranno alcune settimane. Al termine è probabile che i magistrati ascolteranno di nuovo Ranucci come persona informata sui fatti.
1: Ora la politica, ancora l'immigrazione al centro del dibattito. Sui social interviene anche la Premier Meloni, che ribadisce la linea del governo sulla difesa dei confini. Dice: avanti con l'espulsione di migranti irregolari, solo propaganda è la replica delle opposizioni. Vediamo il servizio di Alberto Puoti.
2: Continuano le espulsioni di immigrati irregolari. Sui social la Premier Meloni rivendica il rimpatrio di 17 cittadini egiziani con precedenti e ribadisce la linea del governo, sicurezza e difesa dei confini. Ed è tutto il centrodestra a sostenere la rotta dell'esecutivo nella gestione della crisi con la Spagna e con la Germania. La sospensione di Schengen tutela la sicurezza nazionale, afferma Fratelli d'Italia. La fermezza del governo italiano si è imposta in Europa. Fa bene Piantedosi a tenere il punto e assicurare che i rapporti siano rivalutati dopo il 15 agosto, aggiunge da Forza Italia Gasparri. D'accordo anche la Lega e noi moderati, bene coniugare rigore, sicurezza e unità dell'Europa. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda sui migranti. Meloni rincorre Vannacci, ma chi si occupa degli italiani? Incalza la segretaria del PD Schlein. Durante l'audizione di Piantedosi, il Dem Ricciardi denuncia l'uso controproducente di Schengen, mentre i 5 Stelle croati mostra una cartina geografica per chiedere come sia possibile. Sull'immigrazione Piantedosi e Meloni strumentalizzano, rincalza VS, ma i dati Frontex, come quello con la Germania, è un vero e proprio boomerang.
1: La sospensione di Schengen non è un atto contro la Spagna, ma necessario per motivi di sicurezza, così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al comitato appunto Schengen a Palazzo San Macuto, quindi legato al Parlamento. Il provvedimento resterà attivo fino al rischio estinto, ha affermato. Ancora aperto comunque il contenzioso con Berlino per i migranti sbarcati in Italia che si sono trasferiti in Germania. Sentiamo Angela Caponnetto.
3: C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale.
4: Non uno sgarbo alla Spagna, ma una necessità legata alla sicurezza dopo il grande flusso migratorio verso Ceuta. In audizione al Comitato Schengen alla Camera, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, spiega così cosa ha spinto a riattivare i controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica. Un provvedimento che il governo di Madrid aveva chiesto di riconsiderare, dato che chi arriva nella exclave spagnola in Marocco non entra automaticamente in Europa. Dopo il grande flusso di fine luglio, nella exclave sono rimasti tra i 7.000 e gli 11.000 ariani, per i quali ci vorranno settimane prima di valutarne la richiesta di asilo. Delle 21 persone respinte, prendere i cosiddetti dublinanti, persone sbarcate nel nostro paese che si sono spostate oltre Alpe. Il nostro governo insiste sulla presenza nel Mediterraneo centrale di navi umanitarie battenti bandiera tedesca che portano migranti sulle nostre coste. L'ultima, la Humanity One, con porto assegnato a Ravenna per un centinaio di persone a bordo. Degli oltre 17.000 arrivati in Italia ad inizio anno, meno del 20% è però sbarcato da navi ONG. L'Italia cerca comunque di valicare i confini verso il nord Europa, mentre la Germania lamenta che solo pochissime.
1: E a Ceuta, dove l'allerta per un nuovo assalto di migranti resta alta, il ministro degli interni, in questo caso spagnolo, ribadisce: non esiste alcun rischio terrorismo da questa crisi. La questione migranti però continua ad alimentare il dibattito in Europa, come ci racconta l'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
5: Chi è rimasto a Ceuta è costretto a rovistare nella spazzatura per cercare da mangiare. Le condizioni per i 5.000 migranti ancora nell'enclave sono durissime. Il governo spagnolo sta investendo tutte le sue energie per accelerare i rimpatri e scongiurare una nuova crisi. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato oggi il ministro dell'Interno, Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre a fianco dell'enclave, precisa il ministro. La Spagna ha inviato centinaia di agenti per supportare la polizia ed è stata installata anche una nuova barriera marittima per proteggere la città di

0: Meliglia. Ma la situazione continua a preoccupare l'Europa. 5 paesi, Danimarca, Germania, Austria, Olanda e Grecia, stanno lavorando insieme per aprire un centro di rimpatrio sul modello Albania in Africa nel 2027. Dovrebbe nascere in Uganda oppure in Ruanda, dove però è già naufragato il progetto britannico dopo lo stop della Corte Suprema. E se l'Italia aveva chiesto di lavorare a un progetto comune a 27 per realizzare hub europei, oggi la Commissione ha precisato che non è coinvolta in questa che resta un'iniziativa a 5. Ma intanto nel vecchio continente si rafforza la collaborazione nel contrasto all'immigrazione. Manteniamo uno stretto dialogo con Roma, fa sapere il Ministero degli Esteri tedesco, dopo le tensioni sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. E a Bruxelles la tensione resta alta. La Commissione ha intensificato la cooperazione con le piattaforme digitali in vista di un possibile nuovo esodo il 15 agosto.
1: Ancora esteri, l'esercito israeliano ha lanciato un'operazione nella zona di Kusra in Cisgiordania, dove da giorni dei coloni assediano alcune famiglie palestinesi, con loro anche dei volontari italiani, e interviene l'ambasciatore americano a Gerusalemme che attacca i coloni e parla di atto di terrorismo ripugnante. Sentiamo l'inviata Lucia Goracci.
2: Quello che noi vediamo in questo momento è che ci sono ancora coloni che passeggiano tranquillamente sotto casa, e ci sono decine di soldati a pochi metri da loro che non fanno niente.
3: Lo vediamo anche noi. L'esercito è alle case. Un bulldozer ha smantellato gli avamposti dei coloni, le pietre messe a bloccare le strade. Ma a parte qualche rincorsa delle camionette, i coloni rimangono indisturbati.
4: Come state?
2: Stiamo bene, stiamo tutti bene, un po' stanchi, veniamo tutti da notti, direi, insonni, un po' confusi, un po' agitati naturalmente, però stiamo bene fisicamente tutti.
3: Le famiglie non se ne vogliono andare, perché è già successo. È così che i coloni espellono i palestinesi.
2: E l'hanno detto chiaramente, loro vogliono rimanere fino alla fine, non abbandonando la loro casa, rimanere nella loro terra.
4: Voi intendete restare?
2: Esatto, noi abbiamo preso questa decisione, non semplice a dire il vero, però ci sembra molto importante. Si sono illuminati quando abbiamo detto che avevamo deciso di rimanere.
3: Fuori, intanto, i coloni stanno risistemando l'avamposto.
4: Cosa vi aspettate per le prossime ore?
2: Molto difficile a dirsi. Speriamo non ci sia solo una reazione di facciata, che è quello che temiamo. Quindi ci chiediamo se seguirà anche una reazione che possa andare ad agire, a cambiare lo stato di cose e non a dare una verniciata di legalità su una situazione che rimane insostenibile e di impunità eclatante.
1: Ora i droni russi che colpiscono un treno a Odessa. A bordo viaggiavano oltre 300 persone, 2 i morti. Il presidente Zelensky torna a chiedere con forza missili intercettatori agli Stati Uniti. Dalla regione di Mykolaiv sentiamo l'inviato Daniele Lorenzetti.
5: Eh sì, dunque un drone jet che piomba a capofitto su un treno passeggeri, non c'è stato scampo per il macchinista e il suo aiutante, 340 le persone terrorizzate a bordo. È accaduto nella regione di Odessa, il convoglio era partito da Dnipro, non è stato l'unico episodio perché un altro convoglio poi è stato attaccato nel pomeriggio. Si cerca di colpire la gente comune per terrorizzarla, il commento del presidente Zelensky che poche ore prima aveva alla CNN chiesto di nuovo con insistenza i Patriot americani per potersi difendere dagli attacchi balistici, basterebbe il 10% dei Patriot USA, ha affermato Zelensky. Ma gli attacchi russi, come dicevate, sono proseguiti per tutta la giornata, soprattutto con i droni, nel pomeriggio anche a Izium con bombe plananti e poi ancora su Pavlorad. Il mese appena trascorso, dicono le statistiche citate dall'ONU, è stato il più letale per i civili ucraini, più di 400 uccisi dal maggio del 2022. In tutto questo frangente un altro capitolo estremamente critico è quello dei traffici sul Mar Nero, perché sono proseguiti gli attacchi russi anche in questa giornata, e non solo nella regione di Odessa ma anche più a sud, fino quasi al confine con la Romania. Di converso anche gli ucraini però hanno colpito più volte in Crimea, ed è emerso che l'ultimo attacco su Novorossiysk ha di fatto prodotto il blocco del terminal che consente l'esportazione del grano russo. Un altro capitolo apertissimo questo della guerra nel Mar Nero, con l'Ucraina che dice di aver offerto a Mosca una tregua agli attacchi reciproci ma di non aver ottenuto risposta. È tutto per ora qui da Mykolaiv, ti restituisco la linea.
1: Grazie Daniele, c'è stata una tremenda esplosione a Colleferro vicino a Roma, precisamente in una fabbrica di munizioni, tutti illesi per fortuna gli operai nella stessa struttura. 20 anni fa un altro incidente provocò invece un morto e 13 feriti. Sentiamo Sara Verta.
3: Un boato che infrange i vetri delle finestre di alcune case anche

0: La fermo, tutte quelle che circolano in questo momento sono supposizioni. Per
1: Conferma che non ci sono feriti o dispersi.
0: quello che sappiamo adesso, ripeto, sia dalla conta delle persone che erano dentro l'impianto, sia dalle chiamate che hanno fatto poi, non ci sono né feriti né dispersi né morti.
1: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta.
2: Ancora cronaca, si è consumata una doppia tragedia a San Vito Lo Capo, sono morti per esalazioni un operaio che stava lavorando a un depuratore e il sanitario del 118 intervenuto proprio per i soccorsi. Sentiamo Ernesto Oliva.
3: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo, un impianto ubicato su una costa rocciosa nei pressi della Tonnara del Secco, manutenzionata da una ditta campana. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: "Sto male".
4: Si trovava all'interno di questa cisterna, però la cisterna diciamo che era vuota perché stava lavorando su qualcosa relativamente credo a manutenzione ordinaria e stava risalendo. Al momento in cui stava risalendo si è sentito male, ha detto al collega sto male e da quel momento cadendo non ha dato più nessuno, non ha parlato più, quindi sono intervenuti subito i vigili del fuoco.
3: L'autista soccorritore del 118, Francesco Bulgarella, insieme a due medici e altri colleghi, ha tentato di rianimare l'operaio, ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella, originario di Valderice, è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle due morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore.
2: E ci sono ancora forti disagi all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop ai voli prorogato almeno fino alle 8 di domani mattina. L'emissione di cenere vulcanica ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli. Sentiamo Fabio Butera.
5: Siamo già stanchi perché partiamo con 24 ore quasi di ritardo, avendo perso delle coincidenze.
6: Nel settimo giorno di sospensione dei voli, l'aeroporto di Fontanarossa, quinto in Italia per traffico di passeggeri, è semivuoto. Al momento la riapertura è prevista per le 8. Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi, i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio, il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza.
7: Volo cancellato, dovremo prendere delle auto, 800 euro per tornare a Milano, più benzina e tutto il resto.
6: Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. A suoi esercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano. Nel frattempo, dall'aeroporto di Catania si guarda all'Etna. Dai monitoraggi dell'INGV al momento non c'è nessun segnale per dire che l'attività esplosiva del cratere Voragine sia in diminuzione e continua a scendere di quota il fronte lavico. Per evitare gli assembramenti dei tanti curiosi che si avvicinano al fiume di lava, la città metropolitana di Catania ha stabilito limiti alla viabilità e divieti di sosta nelle zone a ridosso della colata.
2: Ci avviciniamo al Ferragosto, ma la cultura sicuramente non chiude per ferie. Sono molti musei e luoghi d'arte aperti in questo fine settimana. Sentiamo il servizio di Laura Longo, che ha visitato per noi la Reggia di Caserta. Poi una breve pausa e a seguire Spotlight. Questa volta il nostro programma d'inchiesta ricostruisce gli interrogativi sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Intanto vediamo il servizio di Laura Longo.
8: Imponente, spettacolare, bellissima, la Reggia di Caserta è un capolavoro dell'arte e dell'ingegno italiano. Firmata dall'architetto Vanvitelli, commissionata da Carlo di Borbone nel 1752 e terminata 90 anni dopo, è considerata una delle più maestose residenze reali al mondo. 47.000 metri quadrati, 1.200 ambienti che si intersecano in prospettive scenografiche. Ogni dettaglio studiato per stupire gli amici e intimidire i nemici, come la Sala del Trono, stucchi dorati su fondo bianco. E poi affreschi, marmi, colonne.

0: Salire lo scalone reale, con la rampa centrale, le due rampe laterali, i marmi, gli stucchi, poi arrivare al vestibolo superiore che è il cuore del palazzo e da lì l'accesso agli appartamenti reali, alla cappella palatina e agli appartamenti della regina. Diciamo che un po' tutte le dimensioni della Reggia di Caserta hanno l'effetto stupore sul visitatore.
1: Un vestibolo che lascia a bocca aperta i visitatori, oltre 1 milione durante l'anno. Spettacolare anche l'esterno, 123 ettari di parco con la celeberrima fontana che prende acqua da una cascata e il giardino all'inglese, un intrigo di piante esotiche secolari e le grotte che nascondono e riproducono scavi romani. Esperienza immersiva ante litteram di metà 800.

0: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882-25-17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
5: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post-barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
6: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi. Per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.

0: Sono ormai 23 anni che monitoriamo regolarmente ogni anno lo stato di salute di queste scogliere alle Maldive. Quindi abbiamo raggiunto e raccolto una serie di storica, potremmo definire, di informazione veramente lunga, estremamente preziosa. In particolare la risposta quindi dei coralli, che sono i principali, no, costruttori di queste scogliere coralline, abbiamo visto che negli ultimi eventi importanti, severi, che hanno colpito le Maldive, i coralli sono stati capaci di recuperare più velocemente.
1: Per il mondo le Maldive sono l'archetipo del paradiso. Ma il 14 maggio 2026 l'atollo di Vaavu si è trasformato nel teatro di una delle più grandi tragedie della subacquea scientifica italiana. 5 vite spezzate a 60 metri di profondità all'interno di una cattedrale di roccia sommersa e non mappata. Cosa ha spinto un team di scienziati e biologi di fama internazionale a calarsi in un paesaggio così estremo, senza le canoniche attrezzature di sicurezza? E perché un sommozzatore esperto, vanto della Guardia Costiera Maldiviana, è stato mandato a morire nel tentativo di recuperare i corpi, anche lui, senza l'attrezzatura adeguata?
2: Sotto una pioggia monsonica sta avvenendo la fase di decompressione dei sommozzatori finlandesi.
1: E cosa hanno visto gli speleosub finlandesi che hanno seguito le tracce della spedizione nel labirinto di grotte e sono riusciti a riportare alla superficie i corpi?
3: L'immersione è molto...

0: legata all'attrezzatura, all'esperienza, alla formazione, e quindi si deve avere l'attrezzatura giusta, anche la formazione giusta. L'attrezzatura è la cosa più importante. Se si ha l'attrezzatura sbagliata diventa tutto più difficile.
1: Solo le indagini della magistratura potranno stabilire ciò che è veramente accaduto, ma questa sera Spotlight cerca di mettere in fila i pochi fatti certi e i tanti interrogativi che questa tragedia lascia aperti. Una vicenda in cui si mescolano passione per la ricerca, business del turismo, errori fatali e le ombre di un paradiso che non può permettersi scandali.

0: c'è grande dolore per la scomparsa nostra professoressa.
1: Era una ricercatrice molto brava e lascerà un grande vuoto nella biologia marina italiana.
2: Dal punto di vista professionale aveva una passione sconfinata che condividevo con lei, quindi ci capivamo molto bene. Monica è stata la mia allieva in un certo senso principale, perché è l'unica che è rimasta a Genova. Sì, chiaramente con la sua scomparsa muore la mia scuola e per me veramente crolla un mondo.
0: Uno non lo studiava a memoria, ma lo studiava proprio con voglia e trasmetteva tanta passione per questo lavoro magnifico.
3: Non parliamo di turisti della domenica, ma di eccellenze della ricerca scientifica italiana. Monica Montefalcone, 51 anni, professoressa associata di ecologia marina presso il DISTAV dell'Università di Genova, autrice di oltre 100 pubblicazioni scientifiche, una delle massime esperte dell'impatto del cambio climatico sulla barriera corallina. Giorgia Sommacal, 23 anni, sua figlia, studentessa brillante di ingegneria biomedica, che condivideva con la madre la passione per il mare. Muriello Dennino, 31 anni, ricercatrice e biologa marina, instancabile esploratrice dei fondali. Federico Gualtieri, 30 anni, neolaureato con lode in biologia marina, al suo primo stage di ricerca sul campo. E Gianluca Benedetti, 44 anni, istruttore subacqueo e capobarca dell'escursione. E non era una semplice vacanza, ma uno stage di biologia marina, una ricerca approvata dall'Università di Genova e condotta in collaborazione con il tour operator Albatros.
4: I dati che hanno raccolto gli studiosi che sono venuti da noi sono veramente molto importanti, perché 25 anni di dati alle Maldive sono veramente un pacchetto prezioso che tutto il mondo invidia.
3: Ma quando avviene l'incidente, l'università da una parte e Albatros dall'altra prendono le distanze. Stage sui coralli, sì. Nessuna autorizzazione per le immersioni in grotta, recita un comunicato dell'università. Lo stesso concetto viene espresso dai legali di Albatros, giunti alle Maldive per seguire da vicino il recupero delle salme. Non sono presenti a bordo della Duke of York né l'attrezzatura né le autorizzazioni per svolgere immersioni in grotte profonde, dicono, scaricando ogni responsabilità sulle vittime.
5: Che mi risulti, nemmeno Gianluca aveva un brevetto di grotta.
3: È impossibile dire perché i cinque abbiano deciso di esplorare le grotte di Alimatà, ben oltre il limite fissato per chi porta bombole ad aria compressa. Quattro corpi verranno ritrovati nella grotta di Varanakandu, in un tunnel cieco ad oltre 60 metri di profondità. Gianluca soltanto riuscirà a trovare l'uscita, ma non riuscirà a tornare in superficie. Per il governo di Malé è un disastro di immagine. L'ordine che arriva dall'alto è perentorio. I corpi o eventuali superstiti vanno tirati fuori immediatamente. L'operazione viene affidata alla Guardia Costiera. Le precauzioni non valgono per militari che non possono permettersi di dire di no. Il sergente Mohamed Mahmoud, 43 anni, sub pluridecorato,

0: bagnato con esperienza di immersione solo in acque aperte, verrà mandato nella grotta con solo una bombola di aria compressa. Morirà colpito da narcosi gravissima e ipossia. A quel punto il governo maldiviano si arrende e dichiara l'area inaccessibile ai propri uomini e chiede aiuto attraverso i canali internazionali del DAN, Divers Alert Network.
1: He asked me if I want to go to the Maldives.
2: Qualcuno ha ricevuto una telefonata da Dan. Mi ha chiesto se volevo andare alle Maldive. Non ci sono mai stato, gli ho detto. Perché vuoi che vada lì? Mi hanno risposto che c'era stato un incidente molto serio. Hanno bisogno di aiuto. Mi hanno detto che avevo 5 minuti per dare una risposta. Ho capito che non avevo molta scelta e dovevo accettare. E così ho detto sì. Parto subito, assieme a Gianni e alla sua ragazza.
3: Patrick Gronquist, che chiamo qui a me.
0: Un applauso particolarmente lungo, intenso e commosso. Una menzione speciale del premio De Sanctis Sport, Rispetto e Legalità viene consegnato a Roma a Dan Europe, l'organizzazione creata dal medico e sub italiano Alessandro Marroni, ora gestita dalla figlia Laura. Contestualmente vengono consegnati anche diplomi di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, onorificenza concessa a motu proprio dal presidente Sergio Mattarella, ai subspeleologi finlandesi Sami Impakkarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gronqvist, che hanno operato con straordinario altruismo per recuperare i corpi dei 5 connazionali deceduti alle Maldive. La loro è una lezione di eccellenza tecnica e di umiltà di fronte al mare. I respiratori a circuito chiuso, le bombole a miscela di gas, documentano, anche nelle immagini del recupero, il drammatico contrasto con l'attrezzatura da escursione ricreativa utilizzata dai nostri connazionali che non sono riusciti a tornare indietro.
1: We use rebreathers and also Trimix.
2: Abbiamo usato il rebreather e il Trimix. Con il rebreather hai tempo. Puoi rimanere sott'acqua con quella temperatura per 10 ore. Non hai fretta di tornare alla superficie. È veramente una pessima idea immergersi con aria compressa sotto i 30 metri.
0: Perché una pessima idea?
1: It is very narcotic.
2: Perché c'è un grave effetto narcotico sotto i 30 metri. Ti senti come se fossi ubriaco e ovviamente per questo non sei al sicuro.
1: Of course not safe.
4: Did you know where to look for?
0: Ci sono stati indizi che vi hanno guidato.
1: We did not have a proper map.
2: Non avevamo una vera e propria mappa, solo qualche schizzo. Non sapevamo come si sviluppava la grotta. Filmavamo man mano che ci addentravamo nella grotta e avevamo anche steso un filo di Arianna. Siamo arrivati alla fine del tunnel principale senza trovare nulla. Siamo tornati indietro per cercare aperture e fori più piccoli nella roccia. A un certo punto abbiamo notato delle tracce nel sedimento, sul fondo. Abbiamo pensato che potessero essere solchi lasciati da una pinna. Sicuramente qualcuno era passato di lì. Abbiamo iniziato a seguire quella traccia e allora abbiamo trovato sulla sinistra un piccolo foro nella parete che portava a un piccolo tunnel, simile al tunnel principale che correva quasi parallelo al tunnel principale, ma era una strada senza uscita. E quando siamo arrivati alla fine del tunnel, abbiamo trovato i corpi, tutti e quattro lì nello stesso posto.
1: All of the divers there, all four. In the same place.
4: Probably they finished.
0: Avevano finito l'aria nello stesso momento.
1: It is impossible to say.
2: È impossibile dire cosa sia successo.
4: Did you experiment yourself?
0: Avete sperimentato scarsa visibilità nella grotta?
1: The visibility was really, really good.
2: La visibilità era molto, molto buona all'inizio. Noi siamo abituati a immergerci nelle grotte e stiamo molto attenti a non sollevare sabbia perché c'è sempre un po' di sedimento nell'acqua. Quando abbiamo iniziato a lavorare per estrarre i corpi, infatti, la visibilità è arrivata subito a zero. Ma c'era una piccola corrente nella grotta e così la situazione è migliorata molto rapidamente. Dopo 20 minuti la visibilità è tornata perfetta.
1: After 20 minutes you could see pretty good again.
4: But they didn't have...
0: Ma loro questo tempo non l'hanno avuto.
1: They didn't have time with...
2: Se vai giù con una bombola singola hai veramente poco tempo. Se rimani solo 10 minuti sul fondo hai ancora delle possibilità di sopravvivere, ma se ci rimani mezz'ora non riuscirai mai a tornare alla superficie, anche se riesci a trovare l'uscita.
1: You can never make it to the surface even if you would find your way out.
0: Un Non ci sono testimoni ancora vivi, solo l'inchiesta della magistratura, l'esame delle bombole, dei computer, delle GoPro che la procura ha richiesto alle autorità maldiviane, potranno svelare il mistero del perché degli scienziati dei sub con tanta esperienza si siano infilati in un'impresa così estrema con attrezzature evidentemente inadeguate.
5: La pressione, come l'acqua, se non la rispetti non perdona.
4: Perché scendere sotto i 50 metri richiede delle attrezzature che sono diverse da quelle di un sub che non va o sotto i 20-30 metri?
5: Se si respira aria che contiene la gran parte di azoto, oltre all'ossigeno che ci è necessario per la vita, si incorre in un effetto di carattere quasi farmacologico, un effetto narcotico dell'azoto. Si chiama ebbrezza di profondità, gli americani l'hanno chiamata addirittura effetto Martini, dicendo che ogni 10 metri più o meno equivale a un Martini bevuto, per cui quando arrivi a 40 metri sei abbastanza bevuto e non hai la lucidità che ti consente di rispettare il piano di immersione che avevi fatto, di ragionare bene, perché c'è euforia, c'è perdita di capacità di ragionamento lucido, c'è un limite di profondità oltre il quale l'aria diventa pericolosa.
4: Per questo si usano invece miscele di gas diverse da quelli
5: esattamente
4: atmosferici.
5: Si usano miscele dove invece dell'azoto, che è un gas pesante, si usa un gas più leggero che ha un effetto narcotico minore e quindi si respira un gas meno denso, con l'elio appunto come componente, che ottiene due risultati: mantenere la lucidità, non incorrere nell'effetto narcotico dell'azoto e avere anche un gas più leggero da mandare avanti e indietro, per cui si fa meno fatica, si produce meno CO2, si ventila meglio, si pulisce di più il circuito. Se lei mi dicesse se io da datore di lavoro posso mandare qualcuno sotto i 50 metri in aria, le direi di no, tant'è che i nostri corpi militari e civili dello Stato hanno un limite, per esempio i vigili del fuoco hanno un limite a 50 metri, giustissimamente. I nostri militari del Consum e della Marina Militare scendono anche fino a 300 metri, ci stanno anche periodi lunghi in saturazione, scendono con missioni di intervento, ma scendono con miscele respiratorie diverse dall'aria. Andare sott'acqua non è pericoloso, bisogna solo farlo con le tecniche giuste. Bisogna avere l'umiltà di rispettare il mare, bisogna avere l'umiltà di riconoscersi piccoli nei confronti di necessità e di forze più grandi di noi. Questo è il punto. Se si riferiamo a quell'incidente in particolare non possiamo sapere, quindi dovremo per forza basarci su quello che le indagini chiariranno in merito al tipo di attrezzatura, il tipo di gas che c'era nelle bombole, i profili di immersione registrati dai loro computer, eccetera. Non sapremo mai che cosa gli è passato per la testa quando hanno deciso di fare quell'immersione. Tecnicamente quell'immersione non è corretta, perché c'è un altro aspetto che non ho detto prima: il tempo. Più si è in profondità, più è rapido il consumo di una riserva di aria che ci si porta appresso. Non entro adesso nei dettagli della fisica, però più si va giù e meno dura la bombola, diciamo così, una bombola in circuito aperto da cui respiri e butti via. C'è una regola che abbiamo anche pubblicato e citato, che è la regola dei terzi. Un terzo di gas per andare, un terzo per tornare e un terzo di riserva in caso di necessità. Più è piccola la scorta che ti porti e più sono piccoli questi terzi, più è alta la profondità e meno dura questo piccolo terzo. Quindi immersioni molto lunghe a profondità rilevante, 40-50 metri, che sono i limiti operativi dell'aria compressa, significa portarsi dietro una quantità di gas di riserva che sia sufficiente a ritornare in superficie. Non è un caso che le norme internazionali stabiliscano un limite per l'aria compressa: 40 metri nella ricreativa, 50 metri in alcuni gruppi professionali. Nei gruppi professionali, dove il rispetto del protocollo e del checklist della regola è assoluto, l'incidenza di problemi è pressoché inesistente.
0: Naim Shafiz, subacqueo veterano, tra i sommozzatori più esperti delle Maldive. Neppure lui è arrivato ad esplorare la grotta di Davana Kandu fino in fondo, ma è forse l'uomo che la conosce meglio di chiunque altro. Dopo la morte del sergente, Mahmoud Mahoudeh ha sferrato critiche molto dure al governo maldiviano, rilanciate dalla stampa internazionale, in cui parla di una zona grigia, di trascuratezza, di leggerezza irresponsabile, fin troppo diffusa e di impreparazione delle equipe di soccorso. La nostra Maria Elena Scandaliato l'ha raggiunto in videoconferenza.
6: From 2001. All the way to 2015, I've been diving there.
7: Mi sono immerso laggiù dal 2001 al 2015. Per me è bellissimo. Personalmente mi sono fermato alla seconda camera, non sono andato in quella più piccola, la terza, dove hanno trovato i corpi. Devi essere allenato, tecnicamente allenato, e devi essere un sub da grotta per andarci.
8: È possibile nelle Maldive immergersi oltre i 30 metri di profondità?
7: Sì, ma la massima profondità permessa è di 30 metri. Se vuoi andare oltre, devi avere un permesso speciale da parte del governo. Però, anzitutto, devi avere la preparazione adatta per scendere così in profondità. In particolare, devi essere allenato a utilizzare il Trimix. Poi, se ti immergi in una grotta, devi avere la preparazione specifica per l'immersione in grotta. Infine, se scendi oltre i 30 metri, alle Maldive devi avere dei permessi speciali dal governo.
8: 5 morti, nessuno è sopravvissuto. Cosa può essere successo, secondo lei?
6: I think nitrogen narcosis must have hit them, because once you go deeper...
7: Io penso che li abbia colpiti la narcosi da azoto. Perché una volta che ti immergi, soprattutto in quella zona, a quelle profondità, l'aria che ricevi, l'aria normale, può diventare tossica. Diventa tossico respirarla. Il fatto è che quando sei in una grotta, un'inezia, un errore, una piccola cosa che accade durante l'immersione, innesca una spirale che peggiora sempre più la situazione. Ed è quello che è successo.
8: La società Albatros, Albatros Top Boat, è conosciuta alle Maldive perché magari accompagna, diciamo, i turisti anche oltre i 30 metri di profondità?
6: I don't know what to say.
7: Non so che dirvi. Ho incontrato la proprietaria, Dodi, la signora italiana, qualche volta. Ho fatto un'escursione nel Blue Hole su una delle loro imbarcazioni, la Conte Max, mentre noi avevamo rebreather completi e tutto il resto. Lei si stava immergendo con una sola bombola di aria nel Blue Hole, che si trova a 80 metri di profondità. Quindi, perfino lei lo faceva, ed era davvero pericoloso. Le ho chiesto in quell'escursione, ma perché scendi con una sola bombola? E lei, sono abituata così, è sicuro. Beh, non ho detto nulla di cattivo, perché ero in barca con loro.
8: Lei conosceva il sub militare che si era immerso per recuperare i corpi e che purtroppo invece non ce l'ha fatta?
6: I was part of the military dive team.
7: Sono stato nella squadra sommozzatori dal 1994 al 2003 e poi dal 2009 al 2012. E il sergente maggiore Mahoudeh era insieme a me. Era un buon collega e uno dei migliori sommozzatori. I sommozzatori militari non hanno i finanziamenti necessari a un corretto addestramento per immersione a quelle profondità. Il loro budget è costantemente tagliato dai politici. Per loro comprare un drone da $1 milione è molto meglio che attrezzare la squadra sommozzatori. Il sergente Mahoudeh è morto di sabato. Il venerdì avevo chiamato la squadra e avevo parlato con uno degli ufficiali. Dissi, non assumetevi questo rischio. La squadra non è pronta, non è addestrata. Non hanno il brevetto per le grotte, non correte questo rischio. Adesso, dopo che è successo quello che è successo, il governo vuole addestrare i sommozzatori militari e a scendere a 100 metri di profondità. Adesso, però, è un po' troppo tardi.
9: Preparazione certificata, attrezzatura adeguata alla profondità e all'ambiente, soprattutto priorità alla sicurezza. Schaff, che è un professionista dei fondali, insiste su questo e garantisce che alle Maldive c'è tutto il necessario per affrontare un'immersione come quella risultata fatale agli italiani. Lui stesso noleggia i materiali e ci fa il nome di un paio di società locali che offrono un servizio analogo. Noleggiare attrezzature per un'immersione come quella di Davana Kandu costerebbe dai 300 ai 600 euro a persona. Quanto accaduto è molto discusso tra i sub. Su riviste di settore leggiamo che alle Maldive esiste una zona grigia che tutti conoscono, dove le immersioni oltre i 30 metri, ufficialmente proibite, verrebbero praticate da anni, illegalmente. Dopo la morte degli italiani e del soccorritore, il governo di Malé ha dichiarato di voler regolamentare le immersioni tecniche, come quelle in grotta e a profondità superiori ai 30 metri. Restano i dubbi sulla spedizione dei ricercatori italiani e sul ruolo degli altri attori di questa storia. Anzitutto l'operatore Albatros Top Boat, che sembra avere una collaborazione con Monica Montefalcone e forse con lo stesso Ateneo Genovese. Sul suo canale YouTube troviamo numerosi video della professoressa, pubblicati anche con il logo del DISTAB, il dipartimento per il quale lavorava.
10: Tutti i gruppi di ricercatori sono pronti.
9: Quelle che Albatros promuoveva con Montefalcone erano delle crociere scientifiche. I biologi offrivano le loro competenze al pubblico. In cambio raccoglievano materiali di ricerca coadiuvati dai partecipanti alla crociera, all'insegna della cosiddetta citizen science. Ma la ricerca non era limitata alla barriera corallina, si era spinta a profondità anche maggiori delle grotte di Devanakandu.
10: Abbiamo campionato sul fondo del Blue Hole a 75, 70 e 65 metri, questa comunità di batteri.
9: Anche questo video è sul canale di Albatros. Nel 2021 la professoressa si era immersa nel Blue Hole a 75 metri di profondità per campionare i batteri presenti sul fondo. Con il video Albatros promuoveva le crociere scientifiche come una collaborazione con il DISTAB di Genova. Collaborazione che ritroviamo nella pubblicazione seguita alle spedizioni, apparsa sulla rivista Environment. La ricerca, firmata dalla Montefalcone e da altri biologi, riguardava proprio le caratteristiche e i livelli di contaminazione dei sedimenti nel Blue Hole, raccolti, da quanto si legge, non solo nel 2021 ma anche nel 2022, durante la 25esima spedizione scientifica organizzata dall'Università di Genova insieme all'International School for Scientific Diving e appunto ad Albatros Top Boat. In quella spedizione, leggiamo, i sub erano arrivati a 82 metri di profondità, raccogliendo i campioni manualmente per non compromettere l'ecosistema. Probabilmente avevano le autorizzazioni e l'attrezzatura di cui parlava Schaff per scendere a una profondità simile. Di certo, come dimostra l'articolo, l'Università di Genova era al corrente di tutto. Difficile quindi decifrare il rapporto tra l'Ateneo e Albatros. In un articolo del Corriere della Sera del 2022 troviamo un'altra traccia del legame tra la biologa e l'operatore. Addirittura si parla di avventure educative, nelle quali si salpa con Albatros per immergersi con i ricercatori della Montefalcone, che andò anche su Rai 3 a parlare del Blue Hole, insieme a Massimo Sandrini, che di Albatros è uno dei fondatori.
11: L'equipaggio mi dice: Massimo, per cortesia vai in acqua perché c'è l'ancora principale che non viene più su, assolutamente. Per fortuna che, visto che avevo fatto già due immersioni, avevo la bombola completamente a scarica e ne ho presa una nuova, e questo è molto importante. E con la bombola bella piena, per fortuna il computer al polso, eccetera, ho incominciato a scendere lungo una parete verticale. E a 65 metri una vocina mi ha detto: Massimo,
12: forse è meglio.
11: Stanno
12: la
11: buttando la pasta.
12: Che ti ha detto di
9: Abbiamo chiesto all'Ateneo delle ricerche di Montefalcone e dei finanziamenti relativi, come della collaborazione con Albatros. Le stesse domande le abbiamo poste all'operatore, ma non ci hanno risposto perché sono in corso delle indagini sia in Italia che alle Maldive e devono mantenere il massimo riservo. Secondo il legale della famiglia Montefalcone, però, l'università era al corrente delle missioni della biologa e delle attività relative.
13: Queste missioni hanno una ricorrenza annuale, se non semestrale, e l'università è assolutamente consapevole di quello che viene fatto.
5: Non si può dire che l'attività subacquea sia pericolosa, anche se è considerata un'attività pericolosa dal nostro ordinamento giuridico, ma per il semplice fatto che si svolge in un ambiente incompatibile con la vita. Quindi è pericolosa, così come è pericoloso un lavoro ad alta quota, eccetera. È pericolosa e deve essere contrastato questo pericolo da degli adeguati protocolli, da dei sistemi di sicurezza, da dei sistemi di protezione individuale, che sono quelli, per esempio, che hanno usato i nostri amici finlandesi o che si usano quando si scende oltre certi limiti.
14: What everyone should learn.
15: Quello che ognuno dovrebbe imparare da questa tragedia è non andare oltre i propri limiti.
16: Beyond your limits.

0: non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: MD con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, gamberi argentini L1, le specialità di Beppe a 9,49€.
3: MD, buona spesa Italia!
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
5: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
6: La settimana enigmistica, boom, boom, il piacere boom, di arrivarci.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
6: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
4: Provalo!
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
7: Alimentiamo la vita. Alcenero, agricoltori biologici dal 1978.
8: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
9: Nell'ordinanza in cui lascia la vitola in carcere, il GIP afferma che il movente indicato per l'attentato a Ranucci è inverosimile e che le sue sono ricostruzioni fumose e senza riscontro. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso e segna un nuovo strepitoso record del mondo. È assurdo, dice la neocampionessa, che poi aggiunge: vorrei portare i miei genitori sul podio. La Spagna fa installare anche a Melilla una barriera in mare come quella realizzata a Ceuta per il timore di nuovi arrivi in massa. Piantedosi stop a Schengen per tutela nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele, ancora morti a Gaza. Colleferro, incendio e poi enorme esplosione alla fabbrica di armi, nota come ex Siml Difesa. Non ci sarebbero né feriti né vittime, l'incidente nel settore della polvere da sparo. Eruzione dell'Etna, dichiarata la fase di allarme per alte probabilità di fontane di lava, interdetta la zona sommitale, lo stop ai voli almeno fino alle 8 di domani. Benvenuti al telegiornale di RNews 24 delle ore 21. Allora, apriamo con la cronaca e con il caso la vitola ricostruzioni fumose prive di qualsivoglia indicazione concreta. Sono le parole con cui il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Walter la vitola. Il giudice parla anche di un movente inverosimile e in contrasto con quanto emerso dalle indagini. Il faccendiere infatti ha detto di aver avuto l'intenzione di far alzare la scorta Ranucci per proteggerlo da altri pericoli. Il servizio di Alessandro Fresilli.
10: L'istanza era stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia dal legale di La Vitola, dopo la missione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma è arrivata a stretto giro, respingendo la richiesta dei domiciliari. Walter La Vitola resta dunque in prigione. Nel carcere romano di Rebibbia il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Non un movente politico dunque, come era stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo La Vitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. Un progetto ordito all'insaputa del conduttore di Report, vittima inconsapevole, secondo gli inquirenti.
11: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
10: Nelle 5 ore davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, la Vitola ha parlato anche degli autori materiali dell'attentato, arrestati a fine giugno, e di aver loro commissionato un'azione diversa, non con un ordigno, ma con 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del giornalista a Pomezia. Intanto fra qualche giorno cominceranno le analisi sul cellulare di La Vitola, riscontri che dureranno alcune settimane. Al termine è probabile che i magistrati ascolteranno di nuovo Ranucci come persona informata sui fatti.
9: La nuova straordinaria impresa di Sara Curtis agli Europei di Nuoto di Parigi, la 19enne vince l'oro nella finale dei 50 metri d'orso, stabilisce il nuovo record del mondo a sole 24 ore di distanza da quello di ieri. E allora rivediamo insieme la gara.
12: Ancora una volta siamo molto vicino al limite del record del mondo. Sara Curtis oramai alle ultime bracciate. Sara Curtis va, Sara Curtis vince con un altro record del mondo, 26,56. Sara Curtis nella storia, nella leggenda. Sara Curtis porta l'Italia sul...
13: E si sviluppa al di là di quello che è sempre stato il suo stile.
12: Che c'è una follia, per usare le sue stesse parole, ieri dopo il primo dei due record del mondo, una follia nella follia, allora questo secondo record del mondo. Medaglia, mascotte, e adesso siamo pronti per ascoltare il nostro inno nazionale, l'inno di Mameli, con tutto il pubblico dell'Olympic Aquatic Center che ha applaudito e omaggiato l'azzurra.
13: Ecco l'età ulteriormente, un atleta che è molto...
12: Ci siamo!
14: Sara Curtis!
12: Sara Curtis, regina d'Europa nei 50 d'orso e primatista del mondo. Applausi, applausi sì, per lo show.
15: La luna, ancora una volta a distanza di 24 ore, vince una gara mai vinta ai campionati europei dalla nostra nazionale.
9: Arrivano anche le onorificenze per la giovane campionessa azzurra dopo gli straordinari record mondiali ottenuti agli Europei di Nuoto. Ha deciso di nominare Sara Curtis ambasciatrice della diplomazia dello sport, lo scrive su X il ministro degli esteri Antonio Tajani. Con lei, continua, nominerò anche la tuffatrice Chiara Pellacani, vincitrice di ben 5 medaglie d'oro sempre agli Europei in corso a Parigi. Poi c'è la politica. Sui social interviene la premier Meloni, che ribadisce la linea del governo sull'immigrazione. Difesa dei confini, avanti con le espulsioni di migranti irregolari. Solo propaganda, accusano le opposizioni. Seguiamo Alberto Puoti.
16: Continuano le espulsioni di immigrati irregolari. Sui social la premier Meloni rivendica il rimpatrio di 17 cittadini egiziani con precedenti e ribadisce la linea del governo. Sicurezza e difesa dei confini. Ed è tutto il centrodestra a sostenere la rotta dell'esecutivo nella gestione della crisi con la Spagna e con la Germania. La sospensione di Schengen tutela la sicurezza nazionale, afferma Fratelli d'Italia. La fermezza del governo italiano si è imposta in Europa. Fa bene Piantedosi a tenere il punto e assicurare che i rapporti siano rivalutati dopo il 15 agosto, aggiunge da Forza Italia Gasparri. D'accordo anche la Lega e noi moderati, bene coniugare rigore, sicurezza e unità dell'Europa. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda sui migranti. Meloni rincorre Vannacci, ma chi si occupa degli italiani? Incalza la segretaria del PD Schlein. Durante l'audizione di Piantedosi, il Dem Ricciardi denuncia l'uso controproducente di Schengen, mentre i 5 Stelle croati mostra una cartina geografica per chiedere come sia possibile raggiungere l'Italia da Ceuta. Sull'immigrazione Piantedosi e Meloni strumentalizzano, rincalza VS, ma i dati Frontex li smentiscono. Per Italia Viva l'esecutivo ha fatto un danno enorme, quello con la Germania è un vero e proprio boomerang.
9: E la sospensione di Schengen non è un atto contro la Spagna ma di sicurezza nazionale, così il ministro dell'Interno Piantedosi in commissione, provvedimento che resterà attivo fino all'estinzione del rischio, dice. Ancora aperto anche il contenzioso con Berlino per i migranti sbarcati in Italia che si sono trasferiti in Germania. Angela Caponnetto.
17: C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale.
6: Non uno sgarbo alla Spagna, ma una necessità legata alla sicurezza dopo il grande flusso migratorio verso Ceuta. In audizione al Comitato Schengen alla Camera, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, spiega così cosa ha spinto a riattivare i controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica. Un provvedimento che il governo di Madrid aveva chiesto di riconsiderare, dato che chi arriva nella exclave spagnola in Marocco non entra automaticamente in Europa. Dopo il grande flusso di fine luglio, nella exclave sono rimasti tra i 7.000 e gli 11.000 migranti, la maggior parte subsahariani, per i quali ci vorranno settimane prima di valutarne la richiesta di asilo. Delle 21 persone respinte e delle 3 arrestate ai controlli in Italia, nessuna di queste arrivava da Ceuta. Rimane ancora aperto intanto il nodo della richiesta della Germania di riprendere i cosiddetti dublinanti, persone sbarcate nel nostro paese che si sono spostate oltre Alpe. Il nostro governo insiste sulla presenza nel Mediterraneo centrale di navi umanitarie battenti bandiera tedesca che portano migranti sulle nostre coste. L'ultima, la Humanity One, con porto assegnato a Ravenna per un centinaio di persone a bordo. Degli oltre 17.000 arrivati in Italia ad inizio anno, meno del 20% è però sbarcato da navi ONG e la maggior parte di chi arriva in Italia cerca comunque di valicare i confini verso il nord Europa, mentre la Germania lamenta che solo pochissime istanze di rientro sono state considerate dal nostro paese.
9: Ed è alta l'allerta in Spagna per il 15 agosto, questa data circola voce che per questa data sarebbe stato previsto un nuovo tentativo di ingresso in massa a Ceuta, che è, lo sapete, questa exclave, questo territorio spagnolo in Marocco. Anche la Danimarca intanto sta riflettendo sulla sospensione di Schengen. Ilario Piagnerelli.
18: Qual è il piano per il 15? Quanto è profonda la nuova barriera galleggiante? Fratelli, all'alba entreremo tutti. Il 15 ci sarà troppa gente. Chi vuole anticipare scriva in privato. Nei gruppi online, il tamtam per l'assalto di Ferragosto alla barriera di Ceuta. Le società Meta e TikTok, su impulso dell'UE, stanno cercando di arginare le fake news sul confine aperto, come quelle che a fine luglio hanno sospinto 70.000 giovanissimi a riversarsi nel territorio spagnolo e in Marocco, con un centinaio di annegati. Rabat assicura di aver adottato le necessarie misure per scongiurare una nuova ondata di arrivi, incluso l'arresto di presunti organizzatori, ma torna a rivendicare la sovranità su Ceuta e Melilla, da secoli sotto la corona di Spagna. Ceuta e Melilla sono spagnolissime, dichiara da Madrid la ministra della giustizia Margarita Robles. In Europa sale l'allerta. Siamo pronti a chiudere le frontiere, annuncia la premier danese Mette Frederiksen, definendo inquietanti le recenti immagini provenienti dall'exclave spagnola. Copenaghen pensa a una sospensione generalizzata del sistema Schengen e non limitata agli arrivi da un paese non confinante, come fatto in modo inedito dall'Italia, decisione in vigore proprio sino al 15 agosto e che continua a provocare attriti tra Roma e Madrid. E per l'Italia c'è anche un fronte secondario, quello aperto con la Germania, determinata a respingere a partire dal 19 verso la penisola, contro il parere di Roma, migliaia di cosiddetti dublinanti, immigrati che hanno avuto come primo approdo l'Italia. Turbulenze che non cambiano un quadro migratorio di sostanziale calma. Secondo i dati della Commissione europea, dal culmine della crisi migratoria del 2015, gli arrivi irregolari nell'UE sono diminuiti in misura significativa. Quest'anno sono stati 45.000 circa, equamente ripartiti tra le rotte occidentali, che includono Ceuta, quella centrale che investe l'Italia, e quella orientale attraverso la Turchia.
9: L'esercito israeliano ha lanciato un'operazione nella zona di Kusra, in Cisgiordania, dove da giorni i coloni israeliani assediano alcune famiglie palestinesi. Con loro, a fianco dei palestinesi, ci sono anche dei volontari italiani. Interviene anche intanto l'ambasciatore americano a Gerusalemme, attacca i coloni, parla di atto di terrorismo ripugnante. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
19: Siamo a Kusra. Queste due case sono sotto assedio da domenica scorsa. Gruppi di coloni le hanno circondate, hanno montato una tenda nei loro cortili, bloccato i cancelli e le strade di accesso, tagliato i tubi dell'acqua e le condutture elettriche. I residenti palestinesi sono intrappolati al loro interno, tra loro anche 5 attiviste italiane.
20: L'esercito non li ha mandati via ancora, i coloni?
21: L'esercito sono 2 giorni che in teoria sembra che fa dei tentativi.
0: ma comunque poi se ne sono sempre andati e i coloni sono ritornati anche in più. Non capiamo questo rapporto tra armi e settlers, perché spesso si aiutano, sembravano quasi grotteschi.
19: L'esercito israeliano, afferma il sindaco, ha tolto la tenda piazzata dai coloni, ma ha lasciato i coloni e invece ha dato ai residenti palestinesi l'ordine di evacuare le case. Ordine in realtà poco dopo revocato. L'esercito ha chiamato i rinforzi per tentare di fermare l'assalto dei coloni, ma alcuni militari vengono ripresi mentre familiarizzano con gli aggressori e pregano con loro.
20: L'esercito israeliano è intervenuto 3 giorni dopo, ha cercato di mandar via, di allontanare questi coloni, ma sono ancora lì.
21: I problemi per noi sono cominciati a gennaio. Le mie figlie sono traumatizzate e ci minacciano per costringerci ad andare via dalle nostre case.
20: La nostra troupe con la macchina è stata fermata da una pattuglia dell'esercito, ci hanno sequestrato i telefoni, cancellato le immagini che avevamo registrato e poi ci hanno lasciato andare.
9: L'altro fronte caldo, quello della guerra in Iran. Gli Stati Uniti sono in grado di mantenere il blocco sullo stretto di Hormuz per tutto il tempo necessario. Parole del segretario della difesa americano Hegseth, e lo spiega con una rotazione delle navi. Possiamo farlo. Intanto però le autorità iraniane rivendicano il controllo dello stretto. Riaprirà solo alle nostre condizioni. Da New York l'inviato Nico Piro.
22: Sì, possiamo mantenere il blocco navale dello stretto di Hormuz a tempo indeterminato, lo dice il ministro Hegseth, ministro della difesa, rinominatosi alla guerra, parlando da Panama, dopo che per giorni Donald Trump ha affermato che la marina americana controlla al 100% lo stretto di Hormuz, dove però i transiti navali sono ai minimi storici, un corridoio strategico per l'economia mondiale, un corridoio navale strategico per l'economia mondiale, per la sua riapertura. Gli iraniani hanno posto delle condizioni. Oggi il ministro degli esteri Araghchi dice agli Stati Uniti, invita gli Stati Uniti a non fare un errore di calcolo dopo quello della guerra, l'errore sullo stretto di Hormuz, e poi dice: peggio delle fake news ci sono le false notizie di intelligence. Il riferimento è allo scoop del Washington Post, secondo cui la notizia sull'attentato a Trump sulla pista dell'aeroporto ad Ankara, arrivata da Israele, è quella che poi ha spinto Trump a cambiare rocambolescamente aereo a bordo di un furgone del catering, è stata accolta con grande scetticismo dalla CIA, che con tale scetticismo l'ha passata poi ai servizi di protezione del presidente. Sta intanto finendo l'odissea della Lincoln, la portaerei che da oltre 200 giorni è in mare, dove scarseggia il cibo e generi di prima necessità. Verrà sostituita da una portaerei in arrivo dal Giappone, ma c'è polemica su questa ennesima prova della scarsa pianificazione dell'attacco all'Iran. A voi studio.
9: 65 anni fa veniva costruito il muro di Berlino, simbolo della guerra fredda. Oggi il nostro paese è unito, ha detto il cancelliere tedesco Merz, ma la lezione rimane: libertà e democrazia non sono scontate. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
23: Hanno costruito il muro davanti ai miei occhi. Avevo 7 anni e mi sono arrampicato sulle spalle di mio padre proprio qui vicino. Vivevamo a Berlino Est. Quel giorno saremmo potuti ancora scappare dai parenti a Ovest, ma non ne abbiamo avuto il coraggio. Siamo rimasti imprigionati nella Germania comunista fino all'89. Il 13 agosto 1961 è ancora per molti un ricordo dolorosissimo, che viene rievocato in questi giorni in uno dei luoghi simbolici di Berlino. Davanti alla porta di Brandeburgo correva quel confine di cemento e filo spinato, oggi riprodotto da una struttura metallica lunga 30 metri che si potrà visitare fino al 17 agosto. Fui arrestata perché tentai di fuggire da Berlino Est nascosta nel bagagliaio di un'automobile. In carcere trascorsi 13 mesi finché non venni riscattata dalla Germania occidentale. Questa installazione è veramente commovente. Nei tentativi di fuga morirono solo a Berlino 140 persone, altre decine di migliaia furono arrestate. Anche le loro storie vengono raccontate in questo luogo in cui i berlinesi si mescolano ai turisti come questa famiglia di Napoli.
24: Essendo un po' più giovani, diciamo, sono cose che abbiamo vissuto, diciamo, in maniera superficiale, quindi venire qui e approfondire la cosa è bello.
23: Per il sindaco di Berlino, Kai Wegner, questo anniversario parla anche di speranza. I muri, ricorda, si possono abbattere. Durante la commemorazione delle vittime, la presidente del Parlamento, Julia Klöckner, ad ammonire. Le idee di libertà dell'89 sono a rischio, dice, riferendosi all'avanzata dell'estrema destra. Troppi si illudono che questioni complesse si possono risolvere con ricette semplici.
9: Ci sono state due morti sul lavoro a San Vito Lo Capo in Sicilia, morti per esalazioni, un operaio che stava lavorando a un depuratore e il sanitario del 118 intervenuto per i soccorsi. Ernesto Oliva.
1: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo, un impianto ubicato su una costa rocciosa nei pressi della Tonnara del Secco, manutenzionata da una ditta campana. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: sto male.
2: Si trovava all'interno di questa cisterna, però la cisterna diciamo che era vuota perché stava lavorando su qualcosa relativamente credo a manutenzione ordinaria e stava risalendo. Al momento in cui stava risalendo si è sentito male, ha detto al collega sto male e da quel momento cadendo non ha dato più non ha parlato più, quindi sono intervenuti subito i vigili del fuoco.
1: L'autista soccorritore del 118 Francesco Bulgarella insieme a due medici e altri colleghi ha tentato di rianimare l'operaio, ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella, originario di Valderice, è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle due morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore.
9: Esce dal centro ustioni dell'ospedale milanese di Guarda anche l'ultima dei 12 feriti italiani a Camontana. Un percorso lungo, complesso, durato 8 mesi che finalmente si è concluso. Elena Scarrone.
3: Si lascia di Guarda dopo 225 giorni? Ce l'abbiamo fatta? Ciao a tutti, vi vogliamo bene di Guarda.
4: La gioia di Stefano Nota, il papà di Francesca, il giorno tanto atteso è arrivato. Dopo oltre 7 mesi di ricovero, la 17enne milanese ha lasciato il reparto Grandi Ustioni dell'ospedale Niguarda. È l'ultima dei 12 feriti nel terribile rogo di Capodanno a Cran Montanà ad essere dimessa. Francesca era la più grave fra i giovanissimi pazienti, con ustioni di secondo e terzo grado su quasi il 70% del corpo. In questi lunghi mesi non ha mai smesso di lottare. Ha subito 50 operazioni chirurgiche, trasfusioni, terapie antibiotiche, medicazioni, sedute laser, riabilitazione. Un calvario sospeso fra angoscia e speranza per lei e la sua famiglia. Lo scorso 14 giugno compagni di scuola e dell'oratorio di Buscate, dove Francesca, studentessa del Virgilio di Milano, è stata animatrice, si sono radunati sotto la finestra del reparto per festeggiare il suo 17esimo compleanno. Sulla torta la foto di Franci, così la chiamano gli amici, con il casco da sci. Quella tragica notte di Capodanno Francesca era nel bar Le Constellation con un gruppo di amici. Il padre, accorso negli istanti successivi al rogo, l'ha trovata fra i feriti in condizioni disperate. L'ha caricata in auto e portata all'ospedale di Sion. Il giorno dopo il trasferimento in elicottero a Zurigo, dal 3 gennaio il ricovero a Milano in terapia intensiva al Niguarda. Oggi finalmente il ritorno a casa.
9: C'è stata una tremenda esplosione a Colleferro, fuori Roma. Una fabbrica di munizioni ha preso fuoco, poi la deflagrazione. Tutti illesi gli operai nella stessa struttura. 20 anni fa un altro incidente provocò un morto, 13 feriti. Sara Verta.
5: Un boato che infrange i vetri delle finestre di alcune case anche a chilometri di distanza. Una violenta deflagrazione ed una nuvola di fumo si solleva alle 13.50 dalla fabbrica di armi che opera tra Anagni e Colleferro. Un incendio di grandi dimensioni domato dai vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto. Non ci sono stati né morti né feriti, ma poteva essere una tragedia. Nessuno qui ha dimenticato quello che è accaduto nell'ottobre del 2007 nello stabilimento che allora si chiamava Simmel Difesa, un morto e 13 operai feriti.
25: È stato un innesco?
26: Guardi, questo non lo sappiamo.
25: È stata un'autocombustione? Qual è la prima sensazione?
26: Guardi, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno perché l'impianto tra l'altro era fermo. Tutte quelle che circolano in questo momento sono supposizioni.
25: Conferma che non ci sono feriti o dispersi?
26: Per quello che sappiamo adesso, ripeto, sia dalla conta delle persone che erano dentro l'impianto, sia dalle chiamate che hanno fatto poi, non ci sono né feriti, né dispersi, né morti.
5: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta.
9: Continuano i disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Lo stop ai voli è stato prorogato almeno fino a domattina alle 8. L'emissione della cenere vulcanica ha costretto fino a oggi la cancellazione di oltre 700 voli. Fabio Butera.
7: Siamo già stanchi perché partiamo con 24 ore quasi di ritardo, avendo perso delle coincidenze.
8: Nel settimo giorno di sospensione dei voli, l'aeroporto di Fontanarossa, quinto in Italia per traffico di passeggeri, è semivuoto. Al momento la riapertura è prevista per le 8. Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi, i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della

0: Per evitare gli assembramenti dei tanti curiosi che si avvicinano al fiume di lava, la città metropolitana di Catania ha stabilito limiti alla viabilità e divieti di sosta nelle zone a ridosso della colata.
1: La domanda di petrolio rallenta sotto il peso dei prezzi, ma il mercato resta sotto pressione per la crisi dell'offerta. Raffaele Cappuccio.
2: Cala la domanda globale di petrolio. Le tensioni in Medio Oriente, la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz, sono i fattori principali che hanno spinto l'Agenzia Internazionale dell'Energia a stimare una contrazione della domanda mondiale di 1,6 milioni di barili al giorno nel 2026. Anche l'OPEC ha rivisto a ribasso le proprie stime per l'anno in corso. L'organizzazione prevede ora una crescita contenuta a circa 580.000 barili al giorno, con un calo di oltre 200.000 barili rispetto alle rilevazioni di luglio. Inevitabilmente le turbulenze sul mercato energetico si ripercuotono sull'economia reale, portando a continui ritocchi al rialzo sui listini dei carburanti. A confermarlo è la stessa Istat, che a luglio ha registrato un incremento su base annua dell'8% per la benzina e del 18,8% per il gasolio. L'inflazione, tuttavia, spinge i prezzi al rialzo in quasi tutti i settori, colpendo duro anche chi va in ferie. Sempre l'Istat, infatti, segnala per i servizi di alloggio e ristorazione un aumento medio dei listini del 3,4%. Ma i rincari non risparmiano nemmeno chi resta in città. Secondo un'indagine dell'Istituto di Ricerca EMG, sono oltre 4,4 milioni gli italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per motivi economici. Oltre al danno, però, c'è la beffa. Uno su due dichiara che, a causa del caro bollette, rimanere a casa non ha portato alcun reale risparmio, proprio perché le bollette sono più pesanti.
1: E a luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre, 32,5 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Lo fa sapere Terna, spiegando che il dato è stato raggiunto anche a causa delle temperature molto elevate. Aumentano anche i consumi energetici per le industrie. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,4% della domanda elettrica, mentre la parte restante è stata soddisfatta dall'energia scambiata con l'estero. Ci avviciniamo a Ferragosto, ma la cultura non chiude per ferie, musei, luoghi d'arte aperti nel fine settimana. Laura Longo ci porta alla Reggia di Caserta.
3: Imponente, spettacolare, bellissima, la Reggia di Caserta è un capolavoro dell'arte e dell'ingegno italiano, firmata dall'architetto Vanvitelli, commissionata da Carlo di Borbone nel 1752 e terminata 90 anni dopo, è considerata una delle più maestose residenze reali al mondo. 47.000 metri quadrati, 1.200 ambienti che si intersecano in prospettive scenografiche, ogni dettaglio studiato per stupire gli amici e intimidire i nemici, come la Sala del Trono, stucchi dorati su fondo bianco e poi affreschi, marmi, colonne.
4: Salire lo scalone reale con la rampa centrale, le due rampe laterali, i marmi, gli stucchi, poi arrivare al vestibolo superiore che è il cuore del palazzo e da lì l'accesso agli appartamenti reali, alla Cappella Palatina e agli appartamenti della regina. Diciamo che un po' tutte le dimensioni della Reggia di Caserta hanno l'effetto stupore sul visitatore.
3: Un vestibolo che lascia a bocca aperta i visitatori, oltre 1 milione durante l'anno. Spettacolare anche l'esterno, 123 ettari di parco con la celeberrima fontana che prende acqua da una cascata e il giardino all'inglese, un intrigo di piante esotiche e secolari e le grotte che nascondono e riproducono scavi romani. Esperienza immersiva ante litteram di metà 800.
1: Dopo una breve pausa c'è il nostro faccia a faccia alle 22:09 edizione del TG con Pablo Rojas.

anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni chiama l'800-96-98-89 o vai su msf.it/lasciti.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Giampiero, 50 anni di carriera, una festa meravigliosa che festeggerai appunto con un tour che ripercorre un po' tutta la tua storia. No? Che combini in questo?
1: Ma innanzitutto sono volati, sono 50 anni che sono passati in un attimo, forse sono stati talmente belli che sono volati. E adesso sto facendo cose belle, dopo il problema che ho avuto ho una rinascita totale, è scoppiato ancora il finimondo in Cecoslovacchia, in Polonia e anche qua in Italia, insomma, finalmente ho accettato di fare i teatri e sono stato un pistola perché è una dimensione fantastica, avrei dovuto farli prima.

0: Senti un po', tu rappresenti davvero la dimensione umana della musica, nel senso che l'approccio alla musica in maniera come era una volta, no? Per la passione di farla. È questo che ti spinge ancora, sì, che ti porta ancora avanti a volerla raccontare questa storia?
1: Assolutamente sì, perché mi sono ritrovato dopo tanti anni, 50, 4-5 anni fa, ho deciso di farla solo per divertirmi e ho ritrovato le sensazioni e le emozioni dagli inizi, quando ero un binario, se la canzone non era quella per me non la facevo, se non... Poi il lavoro ti porta a essere un po' condiscendente, fare magari trasmissione, fare cose solo per fare un lavoro. E forse per un po' mi sono perso, ma poco, insomma, ho messo poco a tornare nei ranghi.

0: riavvolgiamo un po' il nastro, ripercorriamola questa storia. Da quel...
1: Devi avere una bobina bella grossa.
0: Una bobina bella grossa, ma noi ce l'abbiamo. E quindi proviamo a raccontarla, sì. da quando facevi tutt'altro e poi improvvisamente ti sei trovato nella musica.
1: Sì, allora, come tutti i ragazzotti, finito le scuole, via purtroppo le professionali, perché la mia famiglia, mia mamma non aveva altre possibilità, sono andato a lavorare, ne ho fatti un po' di tutti i colori, fin quando ho trovato la luce, l'idraulica, mi sono innamorato di quel lavoro, ma davvero mi piaceva. E poi, sai, vai a suonare, cominci a sentire le prime orchestrine, cominci a sentire una batteria dal vivo e si scatena qualcosa che forse hai dentro. E mi sono innamorato della musica, ho cominciato a seguirla, ma seguirla così, per gioco. Fin quando mi sono accorto, sembrerà un po' stupido, che i capelloni, come li chiamavano loro, sul palco cuccavano, avevano un sacco di donne. Voglio provarci anch'io. E perciò ho iniziato a fare musica per una malsana voglia di donne e poi invece me ne sono innamorato. Quando poi incontri nella tua vita ad allora Little Richard, Elvis Presley, Carosone e poi i Beatles e poi Aretha Franklin, Ray Charles e via, basta, ci sei dentro e non esci più, per fortuna.

0: Senti, se volessimo provare a fare appunto in questo viaggio, no? Provare a raccontare quali sono le pietre miliari della tua, quelle che tu consideri pietre miliari della tua carriera, quali ci metteresti?
1: Vabbè, per la mia carriera sicuramente vado via, perché oltre a darmi il successo vero, almeno all'estero, innanzitutto ha fatto sì che io smettessi di fare l'idraulico e potessi vivere di musica, e poi mi ha portato di colpo in un mondo. Cioè, io 3 mesi prima ero a fare l'idraulico perché ero arrivato ultimo a Sanremo, ormai la mia carriera era finita, e 3 mesi dopo ero a fare un galà a Parigi con Johnny Holiday, Sylvie Vartan, Aznavour, Becot, Mireille Mathieu, uno spettacolo che presentava e conduceva, non so se te lo ricordi, Henri Salvador, fantastico.

24 Sanremo, ma non c'erano le telecamere. E allora lì questa ragazza, signora dell'RCA, che allora mi portò a fare questa trasmissione, e per la prima volta mi trovai davanti a una telecamera con una luce che si accendeva, ero come un gufo, ero così, no? E allora Henri, che aveva capito che insomma ero emozionato, mi portò a bere, mi ha detto: ma tu devi fare così, e mi spiegò in due parole come bisogna stare davanti a una telecamera. È stato un fulmine, è stata una apparizione, ho capito tutto con tre parole. E lì mi sono accorto che forse ce l'avevo fatta. Lì eravamo due debuttanti, in mezzo a questi giganti eravamo io e Julio Iglesias, perciò fa te.

sicuramente sereno è, perché in un mondo di blues, di pezzi suonati un po' pesanti, cattivi, quell'anno lì, fra l'altro mi ricordo, era l'anno che le Brigate Rosse stavano facendo un po' di cagnara, anni violenti anche a Milano. Noi decidemmo di uscire con una canzone totalmente fuori dalle righe, sereno è, vivere così, e avevamo delle paure, dei dubbi. Invece probabilmente questa è stata una bella svolta, ha portato un po' di serenità, per quello che può portare una canzone, perché i problemi sono altri.

poi vabbè, Piccolo e Fragile, che ha squassato il mondo, insomma ce ne sono, San Mario, Regalami un sorriso. Fortunatamente nel corso della carriera ne ho incrociate molte di queste pietre emiliane, come direbbe Frassica.

0: Infatti, per come vivi tu, per come ci conosciamo, per come ti conosco, secondo me canzoni che sono anche rappresentative del tuo mondo possono essere considerate, te ne dico due a caso, due che io amo, sì, particolarmente, sì, che è Provincia,
1: vabbè,
0: e Paese, no?
1: Sì.
0: Sì. Perché tu non hai cambiato le tue abitudini,
1: no,
0: diventando famoso, continui a vivere a Pavia, in provincia, sì, con i tuoi amici, cioè,
1: sì.
0: Sì, questa è una visione di mondo, è una visione del modo di fare musica. Come la racconteresti questa cosa?
1: È difficile raccontare un'emozione, una roba del genere, è difficile. Non ho mai, forse nella sfortuna di arrivare ultimo e arrivare tardi al successo, perché allora 27-28 anni erano tanti per arrivare al successo, è diventata una fortuna perché ero abbastanza sgamato ormai, avevo capito qualcosa della vita, non tutto, e che queste mie radici qua erano inconsapevolmente forse la mia forza. Poteva succedere di tutto nel mondo musicale, ma io tornavo a giocare a scopa con gli amici che magari mi dicevano: ma vacci, c'ha un microfono, se sbagliavo, se sbagliavo una carta, hai capito? E ti ridimensionava, allora capivi che la musica per te era qualcosa di bello, di importante, non era più un business.

0: Se non ricordo male, tu una volta hai detto che hai sbagliato secolo, che i valori a cui ti richiami sono considerati sempre meno valori in questo secolo, no? Quali sono queste cose che ti piacerebbe e che ti piace pensare di poter di recuperare e di portare attraverso la tua musica, attraverso il tuo modo di fare in un secolo così, così complicato e capriccioso?
1: Ce ne sono tante, è un casino tornare, per esempio la prima quartina dove il testo ha fatto mia moglie, anche la musica, dove dice che amo la graffite, l'odore della graffite nello scrivere ancora, no? Questo è già emblematico di quello che amo io. Io vorrei tornare a quando ero bambino, che lasciavi la porta aperta e dicevi alla vicina: oh, guarda che Piero va a giocare all'oratorio, se torna dagli tu un panino. Questo modo di vivere fantastico, dove tutti si davano una mano con delle briciole, perché io vivevo in un posto fantastico, ma era un ghetto, perché gli operai della Snia Viscosa gli davano queste case. Era diventata una comunità straordinaria, perché tutti ci si aiutava, tutti ci si voleva, tra virgolette, bene.
2: Questa è la storia di un gatto piccolino

0: che è un po' quello che tu canti, racconti in una delle tue ultime canzoni, no? Che è Il gatto e il topolino.
1: Sì.
0: Dove appunto prefiguri un mondo completamente diverso in un mondo che, dove odiarsi è diventato di moda.
1: Sì. Il gatto e il topolino è una metafora fantastica, sempre scritta con Dorina. Lei aveva fatto questa canzone per fare un regalo a un'amica che amava i gatti. Io sono stato preso da questa cosa qua e piano piano assieme l'abbiamo tramutata in un fatto sociale. È diventata la metafora proprio degli amori diversi. C'è un gatto che ama un topo, no? Che sembrano diversi, ma il ritmo del loro cuore batte uguale, l'odore è uguale. Per me è uno dei pezzi più belli che abbiamo fatto, in assoluto. Purtroppo non abbiamo i mezzi, l'opportunità per avere una grande promozione. Adesso il mondo gira in un altro modo, ma nei teatri e negli spazi dove vado a suonare sta ottenendo un grande successo. È una canzone fantastica, secondo me, molto bella.

0: Senti, quanto è stata, quanto è importante Dorina, questa ragazza conosciuta sul palco e che poi da 51 anni ti sopporta perché è diventata tua moglie. Quanto è importante per quello che sei, per quello che scrivi, per quello che canti?
1: No, lo so che sembra retorica, ma è tutto. Io glielo dico sempre scherzando. Vorrei morire prima io di lei, perché se muore prima lei io sono perso, non saprei cosa fare, perciò Dorina per me è tutto. Sono quegli amori rari che magari qualcuno ti prende in giro, ma come fai 50 anni con una solita donna? Provaci tu se sei capace, io provo delle emozioni che tu non lo sai fare, non le puoi provare. Poi sono cose talmente profonde, particolari, che come fai a spiegare un amore del genere? Non puoi. Nemmeno con una canzone riesci.

0: chiudiamo il cerchio da dove siamo partiti, perché siamo partiti con questa festa di 50 anni di musica. E siccome le canzoni sono tante, e siccome di strada ne hai fatta tanta, come stai pensando di organizzartela sul palco? Perché qui ci vorrebbe veramente una settimana di una settimana di teatro per raccontarla tutta questa storia. Sì. Come l'hai organizzata?
1: Allora, questo è il dramma dei miei musicisti. Io non ho una scaletta. E diventano pazzi loro, perché sai che ormai devono cambiare i suoni, prepararsi le cose. Io non ho una scaletta, io sono il primo pezzo che faccio, perché mi serve come test, perché mentre canto metto a posto tutte le sonorità, i suoni per sentirmi. E poi parto, incomincio a guardare la gente, incomincio ad ascoltare, a non usare il feeling, e incomincio a fare pezzi. E loro...

C'ho alcune volte canzoni che abbandono magari per un mese o due, poi le ripristino. Adesso abbiamo ripristinato due canzoni. Ho fatto un concerto in Polonia e l'organizzatore era uno dei miei fan della prima ora e ha voluto assolutamente, per firmare il contratto, due canzoni che non facevo più da 40 anni, Come va e Buonanotte. Buonanotte, fra l'altro, una delle poche canzoni che hanno censurato in Rai, mi hanno censurato, che poi non dice niente di pesante. E ho riscoperto queste canzoni. E quelle che sembravano, quello che mi ha stupito, Come va, è un pezzo che fra l'altro avevo presentato, mi sembra, al Festival Bar, e non mi piaceva perché mi sembrava leggero, un pezzettino così. Beh, 40 anni dopo, sarà per la musica che gira adesso, non lo so, mi sembra un pezzo incredibilmente bello. e l'abbiamo rimesso in repertorio. E godo come un riccio cantarla, una canzone che non me lo devo nemmeno più sentire, perciò o è cambiato qualcosa in me, o è cambiato qualcosa nell'ascolto della musica, che adesso anche quella che una volta ritenevamo una piccola canzone diventa una bella canzone.

0: proposito di questo, ci sono delle canzoni che in questi anni ti sono cambiate sotto le mani e che adesso le giudichi in maniera diversa oppure ti danno sensazioni diverse rispetto a quando l'hai cantata la prima volta o durante sì. la tua storia?
1: Sì, ce ne sono tante, soprattutto la prima parte della carriera. Poi sono state un po' più pensate, ponderate un po', e allora ci sono dei pezzi, al di là dei grandi successi, che quelli rimangono e difficilmente le vai a toccare, ma canzoni che prima sì, ti piacevano, non ti piacevano, piano piano nel tempo hanno cambiato il loro valore. Adesso ne stiamo facendo alcune, te l'ho detto prima, o anche di quelle nuove. Canzoni che forse l'avevamo presentata qua, ma io rinascerò, una delle prime, che con il problema che mi è saltato addosso, che abbiamo risolto e via, sta diventando un pezzo che ha cambiato totalmente il mio modo di fare musica e di vederla. È per una delle prime volte che vedo qualcuno tra il pubblico che piange, e questa cosa mi ha... Ma Madonna, ma allora arrivo davvero al cuore di qualcuno e ti sembra un miracolo con una chitarra scordata arrivare a far piangere una persona. È bello, insomma, la musica, ecco, dai.

L'essenza di un cantante qual è? Arrivare su un palco, che sia un teatro, che sia una piazza, che sia quel che vuoi, e cantare. E questa è, sembra una magia tutte le volte che inizi, dici ma avrò la voce ancora, non ce l'avrò, ho quasi 80 anni, salto ancora come un imbecille. E questo te la dà solo la musica, perché quando scendo poi dal palco sembra un vecchietto che fa fatica a camminare quasi. E la musica ha delle cose strane, strane. Oltre ai personaggi che sono più strani della musica stessa.

È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.

0: Boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. La lascio a chi saprà difenderla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
3: Entrate mortali!
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
5: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
6: Nell'ordinanza in cui lascia la vitola in carcere, il GIP afferma che il movente indicato per l'attentato a Ranucci è inverosimile e che le sue sono ricostruzioni fumose senza riscontro. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso e segna un nuovo strepitoso record del mondo. È assurdo, dice la neocampionessa, che poi aggiunge: vorrei portare i miei genitori sul podio. La Spagna fa installare anche a Melilla una barriera in mare come quella realizzata a Ceuta per il timore di nuovi arrivi in massa. Piantedosi dice stop a Schengen per tutela nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele, ancora morti a Gaza. Colleferro, incendio, poi un'enorme esplosione alla fabbrica di armi nota come ex Simmel Difesa. Non ci sarebbero né feriti né vittime. L'incidente nel settore della polvere da sparo. Eruzione dell'Etna, dichiarata la fase di allarme per alte probabilità di fontane di lava. Interdetta la zona sommitale, lo stop ai voli almeno fino alle 8 di domani. Ben ritrovati con il telegiornale di Rai News 24, edizione delle 22. E allora ripartiamo dal caso La Vitola con le parole del GIP, ricostruzioni fumose, prive di qualsivoglia indicazione concreta. Così ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Walter La Vitola. Il giudice parla anche di un movente inverosimile e in contrasto con quanto emerso dalle indagini. La Vitola ha infatti detto di aver avuto intenzione di far alzare la scorta a Ranucci per proteggerlo da altri pericoli. Sentiamo il servizio di Alessandro Fresilli.
7: L'istanza era stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia dal legale di La Vitola, dopo l'ammissione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma è arrivata a stretto giro, respingendo la richiesta dei domiciliari. Walter La Vitola resta dunque in prigione. Nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato, nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Non un movente politico, dunque, come era stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo La Vitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. Un progetto ordito all'insaputa del conduttore di Report, vittima inconsapevole, secondo gli inquirenti.
8: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
7: Nelle 5 ore davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, La Vitola ha parlato anche degli autori materiali dell'attentato, arrestati a fine giugno, e di aver loro commissionato un'azione diversa, non con un ordigno, ma con 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del giornalista a Pomezia. Intanto fra qualche giorno cominceranno le analisi sul cellulare di La Vitola, riscontri che dureranno alcune settimane. Al termine è probabile che i magistrati ascolteranno di nuovo Ranucci come persona informata sui fatti.
6: E sulla vicenda che coinvolge Ranucci è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI la relazione del comitato etico dell'azienda. Il contenuto, si tratta di un parere non vincolante, come accade di prassi, è stato secretato. Ora parliamo della nuova straordinaria impresa di Sara Curtis agli Europei di nuoto di Parigi. La 19enne vince l'oro nella finale dei 50 metri d'orso e stabilisce il nuovo record del mondo a sole 24 ore di distanza da quello di ieri. Rivediamo insieme una sintesi della gara e della premiazione della fuoriclasse azzurra.
9: Ancora una volta siamo molto vicino al limite del record del mondo. Sara Curtis oramai alle ultime bracciate. Sara Curtis va, Sara Curtis vince con un altro record del mondo. 26,50.
10: E si sviluppa al di là di quello che è sempre stato il suo stile. Questo complesso.
9: Che c'è una follia, per usare le sue stesse parole, ieri dopo il primo dei due record del mondo. Una follia nella follia. Allora questo secondo record del mondo.
6: E c'è stata una videochiamata di congratulazioni per Sara Curtis e i suoi genitori da parte della premier Giorgia Meloni. Arrivano anche le onorificenze per la giovane nuotatrice azzurra. Dopo gli straordinari record mondiali ottenuti agli Europei di nuoto, ho deciso di nominare Sara Curtis ambasciatrice della diplomazia dello sport. L'ho scritto su X il ministro degli esteri Tajani. Con lei continua, nominerò anche la truffatrice Chiara Pellacani, vincitrice di ben 5 medaglie d'oro sempre agli Europei in corso a Parigi. Siamo alla politica. Sui social Meloni ha ribadito la linea del governo sull'immigrazione, difesa dei confini, avanti con le espulsioni di migranti irregolari, solo propaganda, erano le parole di Giorgia Meloni. La replica invece delle opposizioni è solo propaganda, ma sentiamo Alberto Puoti.
11: Continuano le espulsioni di immigrati irregolari. Sui social la premier Meloni rivendica il rimpatrio di 17 cittadini egiziani con precedenti e ribadisce la linea del governo, sicurezza e difesa dei confini. Ed è tutto il centrodestra a sostenere la rotta dell'esecutivo nella gestione della crisi con la Spagna e con la Germania. La sospensione di Schengen tutela la sicurezza nazionale, afferma Fratelli d'Italia. La fermezza del governo italiano si è imposta in Europa. Fa bene Piantedosi a tenere il punto e assicurare che i rapporti siano rivalutati dopo il 15 agosto, aggiunge da Forza Italia Gasparri. D'accordo anche la Lega e noi moderati, bene coniugare rigore, sicurezza e unità dell'Europa. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda sui migranti. Meloni rincorre Vannacci, ma chi si occupa degli italiani? Incalza la segretaria del PD Schlein. Durante l'audizione di Piantedosi, il Dem Ricciardi denuncia l'uso controproducente di Schengen, mentre i 5 Stelle croati mostra una cartina geografica per chiedere come sia possibile raggiungere l'Italia da Ceuta. Sull'immigrazione Piantedosi e Meloni strumentalizzano, rincalza VS, ma i dati Frontex li smentiscono. Per Italia Viva l'esecutivo ha fatto un danno enorme, quello con la Germania è un vero e proprio boomerang.
6: La sospensione di Schengen non è un atto contro la Spagna, ma necessario per motivi di sicurezza. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel comitato che si chiama proprio Schengen. Il provvedimento resterà attivo fino al rischio estinto, dice, e resta aperto il contenzioso con Berlino per i migranti sbarcati in Italia che si sono trasferiti in Germania. Ma sentiamo Angela Caponnetto.
12: C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale.
13: Non uno sgarbo alla Spagna, ma una necessità legata alla sicurezza dopo il grande flusso migratorio verso Ceuta. In audizione al Comitato Schengen alla Camera, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, spiega così cosa ha spinto a riattivare i controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica. Un provvedimento che il governo di Madrid aveva chiesto di riconsiderare, dato che chi arriva nella exclave spagnola in Marocco non entra automaticamente in Europa. Dopo il grande flusso di fine luglio, nella exclave sono rimasti tra i 7.000 e gli 11.000 migranti. la maggior parte subsahariani, per i quali ci vorranno settimane prima di valutarne la richiesta di asilo. Delle 21 persone respinte e delle 3 arrestate ai controlli in Italia, nessuna di queste arrivava da Ceuta. Rimane ancora aperto intanto il nodo della richiesta della Germania di riprendere i cosiddetti dublinanti, persone sbarcate nel nostro paese che si sono spostate oltre Alpe. Il nostro governo insiste sulla presenza nel Mediterraneo centrale di navi umanitarie battenti bandiera tedesca che portano migranti sulle nostre coste. L'ultima, la Humanity One, con porto assegnato a Ravenna per un centinaio di persone a bordo. Degli oltre 17.000 arrivati in Italia ad inizio anno, meno del 20% è però sbarcato da navi ONG e la maggior parte di chi arriva in Italia cerca comunque di valicare i confini verso il nord Europa, mentre la Germania lamenta che solo pochissime istanze di rientro sono state considerate dal nostro paese.
6: E a Ceuta, dove l'allerta per un nuovo assalto di migranti resta alta, il ministro degli interni, in questo caso spagnolo, ribadisce che non esiste alcun rischio terrorismo da questa crisi. La questione migranti comunque continua ad alimentare il dibattito in Europa. Sentiamo l'inviato su questo, l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
14: Chi è rimasto a Ceuta è costretto a rovistare nella spazzatura per cercare da mangiare. Le condizioni per i 5.000 migranti ancora nell'enclave sono durissime. Il governo spagnolo sta investendo tutte le sue energie per accelerare i rimpatri e scongiurare una nuova crisi. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato oggi il ministro dell'Interno, Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre a fianco dell'enclave, precisa il ministro. La Spagna ha inviato centinaia di agenti per supportare la polizia ed è stata installata anche una nuova barriera marittima per proteggere la città di Melilla. Ma la situazione continua a preoccupare l'Europa. 5 paesi, Danimarca, Germania, Austria, Olanda e Grecia, stanno lavorando insieme per aprire un centro di rimpatrio sul modello Albania in Africa nel 2027. Dovrebbe nascere in Uganda oppure in Ruanda, dove però è già naufragato il progetto britannico dopo lo stop della Corte Suprema. E se l'Italia aveva chiesto di lavorare a un progetto comune a 27 per realizzare hub europei, oggi la Commissione ha precisato che non è coinvolta in questa, che resta un'iniziativa a 5. Ma intanto nel vecchio continente si rafforza la collaborazione nel contrasto all'immigrazione. Manteniamo uno stretto dialogo con Roma, fa sapere il Ministero degli Esteri tedesco, dopo le tensioni sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. E a Bruxelles la tensione resta alta. La Commissione ha intensificato la cooperazione con le piattaforme digitali in vista di un possibile nuovo esodo il 15 agosto.
6: Ora il Medio Oriente, l'esercito israeliano ha lanciato un'operazione nella zona di Qusra in Cisgiordania, dove da giorni dei coloni assediano alcune famiglie palestinesi. Con loro ci sono anche alcuni volontari italiani. È un atto di terrorismo ripugnante, dice l'ambasciatore americano a Gerusalemme. E intanto a Gaza è stato ucciso il comandante di Hamas Abu Kamil tra i terroristi del 7 di ottobre. Sentiamo il corrispondente Giovan Battista Brunori.
15: Siamo a Qusra. Queste due case sono sotto assedio da domenica scorsa. Gruppi di coloni le hanno circondate, hanno montato una tenda nei loro cortili, bloccato i cancelli e le strade di accesso, tagliato i tubi dell'acqua e le condutture elettriche. I residenti palestinesi sono intrappolati al loro interno, tra loro anche 5 attiviste italiane.
16: L'esercito non li ha mandati via ancora i coloni?
17: L'esercito sono 2 giorni che in teoria sembra che fa dei tentativi, ma comunque poi se ne sono sempre andati e i coloni sono ritornati anche in più. Non capiamo questo rapporto tra armi e settlers, perché spesso si aiutano, sembravano quasi grotteschi.
15: L'esercito israeliano, afferma il sindaco, ha tolto la tenda piazzata dai coloni, ma ha lasciato i coloni e invece ha dato ai residenti palestinesi l'ordine di evacuare le case. Ordine in realtà poco dopo revocato. L'esercito ha chiamato i rinforzi per tentare di fermare l'assalto dei coloni, ma alcuni militari vengono ripresi mentre familiarizzano con gli aggressori e pregano con loro.
16: L'esercito israeliano è intervenuto 3 giorni dopo, ha cercato di mandar via, di allontanare questi coloni, ma sono ancora lì.
18: I problemi per noi sono cominciati a gennaio. Le mie figlie sono traumatizzate e ci minacciano per costringerci ad andare via dalle nostre case.
19: La nostra troupe con la macchina è stata fermata da una pattuglia dell'esercito, ci hanno sequestrato i telefoni, cancellato le immagini che avevamo registrato e poi ci hanno lasciato andare.
6: Gli Stati Uniti sono in grado di mantenere il blocco sullo stretto di Hormuz per tutto il tempo necessario con una rotazione delle navi, lo ha detto il segretario alla difesa americano, mentre le autorità iraniane minacciano che lo stretto riaprirà solo alle loro condizioni. Da New York l'inviato Matteo Alviti.
20: A dar manforte alle parole di Trump, oggi il segretario alla guerra Hegseth, che da Panama ha ribadito che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Le nostre navi possono ruotare a tempo indefinito, ha detto Hegseth, proprio mentre sui media statunitensi si rincorrono le notizie sulla portaerei Lincoln, in mare da 10 mesi, sottoposta a gravi carenze, con il personale debilitato da turni massacranti e alcuni casi di tentato suicidio a bordo. È tutto falso, smentisce Hegseth, anche se ora a dare il cambio dovrebbe arrivare la George Washington in una rotazione già programmata. Intanto in Groenlandia, l'isola finita nel mirino di Trump per i suoi idrocarburi e minerali, le autorità locali hanno fermato l'inizio delle trivellazioni petrolifere di una società statunitense. Serve tempo per verificare l'impatto ambientale, una decisione che è un colpo per il presidente Trump, che proprio con il petrolio della Groenlandia sperava di poter alleggerire la crisi del Golfo Persico. È tutto a voi.
6: Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato a Sebastopoli, nella Crimea occupata, mentre sale la tensione tra Mosca e Tokyo per la visita di Putin su alcune isole che sono contese tra le due nazioni. Ci spiega tutto la corrispondente Caterina Doglio.
21: Salmoni, merluzzi, sgombri e sardine. La visita al Combinat Yasni, grande stabilimento per la lavorazione del pesce, poi degustazione con vari tipi di caviale. Gli chiedono: le prepariamo una confezione da portare a casa? Risponde: non dico di no. Iturup, la più grande delle isole Curili, arcipelago a forma di arco tra il Giappone e la Kamchatka, è davvero vicinissima al Giappone, che ne rivendica la sovranità da 80 anni, quando venne conquistata dai soldati dell'Unione Sovietica. Il leader russo non era mai andato proprio per non riaccendere una disputa territoriale. Insomma, Putin vuole fare capire che il Pacifico è al centro dell'interesse strategico della Russia, ma secondo alcuni giornali sta mandando anche un messaggio al governo nipponico. È inaccettabile, dice la premier giapponese Takaichi, un viaggio che ferisce i sentimenti del nostro popolo. Il Giappone, che vede nella visita di Putin una provocazione, convoca l'ambasciatore russo. I rapporti, sempre più gelidi per il sostegno dato da Tokyo all'Ucraina, ora sono davvero al minimo. Confini inviolabili, risponde la Russia, che nelle Curili vede una roccaforte militare irrinunciabile per il controllo del Pacifico.
6: Ora il conflitto in Ucraina. Kiev rivendica il clamoroso colpo contro il porto russo di Novorossiysk, mentre non si fermano gli attacchi di Mosca contro i porti ucraini. In questa fase della guerra il Mar Nero torna centrale, come ci racconta in questo reportage l'inviato Daniele Lorenzetti.
22: Gli attacchi sono sempre più frequenti, ora con i droni jet che vanno a velocità triplicate. Dimitro ha 29 anni, la mano ferma sulla plancia, un ruolo già da capitano. Siamo su una barca della Marina Ucraina che pattuglia il tratto di costa al largo di Odessa. 5 uomini, 2 mitragliatrici, le missioni ad alto rischio, dal contrasto agli Shahed alla mappatura dei campi minati. Di notte questi sono i giorni delle stelle cadenti, ci racconta Artem, ma non abbiamo il tempo per pensarci. Fuori il Mar Nero ribolle, quasi svuotato di navi, anche qui davanti alla più grande città portuale dell'Ucraina. Vuoti i moli, vicino lo spettro di una nuova crisi del grano. Nelle ultime settimane 35 attacchi russi contro le navi in porto, 22 in mare aperto. È la battaglia delle acque che infuria come quella dei cieli, senza differenza ormai tra notte e giorno. L'ultimo clamoroso colpo degli ucraini, sferrato sul porto di Novorossiysk, un raid meticolosamente preparato, ci dice Dmitro Pletentiuk, portavoce della Marina, e che ha inflitto perdite ingenti al nemico. Un'altra soglia varcata, però, non temete ora una vendetta? Non è una catena che inizia oggi, ci risponde facendosi serio. Gli aggressori non siamo noi, la scelta di Putin già da un anno fa era chiara: intimidire, colpire i traffici civili, puntare a un nuovo blocco degli sbocchi ucraini al mare.
6: Torniamo in Italia, vicino a Roma, a Colleferro, c'è stata una tremenda esplosione in una fabbrica di munizioni che ha preso fuoco. Dopo c'è stata la conflagrazione, tutti illesi, comunque gli operai. Nella stessa struttura 20 anni fa un altro incidente provocò invece un morto e 13 feriti. Sentiamo Sara Verta.
23: Un boato che infrange i vetri delle finestre di alcune case anche a chilometri di distanza. Una violenta deflagrazione ed una nuvola di fumo si solleva alle 13.50 dalla fabbrica di armi che opera tra Anagni e Colleferro. Un incendio di grandi dimensioni, domato dai vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto. Non ci sono stati né morti né feriti, ma poteva essere una tragedia. Nessuno qui ha dimenticato quello che è accaduto nell'ottobre del 2007 nello stabilimento che allora si chiamava Simmel Difesa, un morto e 13 operai feriti. È stato un innesco?
0: Guardi, questo non lo sappiamo.
23: È stata un'autocombustione? Qual è la prima sensazione?
0: Guardi, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno perché l'impianto tra l'altro era fermo. Tutte quelle che circolano in questo momento sono supposizioni.
23: Conferma che non ci sono feriti o dispersi?
0: Per quello che sappiamo adesso, ripeto, sia dalla conta delle persone che erano dentro l'impianto, sia dalle chiamate che hanno fatto poi, non ci sono né feriti, né dispersi, né morti.
23: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta.
6: Si è consumata invece una doppia tragedia a San Vito Lo Capo. Sono morti per esalazioni un operaio che stava lavorando a un depuratore e il sanitario del 118 che era intervenuto proprio per soccorrerlo. Sentiamo Ernesto Oliva.
1: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo, un impianto ubicato su una costa rocciosa nei pressi della Tonnara del Secco, manutenzionata da una ditta campana. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: sto male.
2: Si trovava all'interno di questa cisterna, però la cisterna diciamo che era vuota perché stava lavorando su qualcosa relativamente credo in manutenzione ordinaria e stava risalendo. Al momento in cui stava risalendo si è sentito male, ha detto al collega sto male e da quel momento cadendo non ha dato più nessuno, non ha parlato più, quindi sono intervenuti subito i vigili del fuoco.
1: L'autista soccorritore del 118 Francesco Bulgarella insieme a due medici e altri colleghi ha tentato di rianimare l'operaio ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella, originario di Valderice, è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle due morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore.
6: Esce dal centro ustioni dell'ospedale Niguarda anche l'ultima dei 12 feriti a Cranmontanà. Un percorso lungo, complesso, durato 8 mesi che si è finalmente concluso. Sentiamo Elena Scarrone.
3: Si lascia Niguarda dopo 225 giorni? Ce l'abbiamo fatta? Ciao a tutti, vi vogliamo bene, Niguarda.
24: La gioia di Stefano Nota, il papà di Francesca, il giorno tanto atteso è arrivato. Dopo oltre 7 mesi di ricovero, la 17enne milanese ha lasciato il reparto Grandi Ustioni dell'ospedale Niguarda. È l'ultima dei 12 feriti nel terribile rogo di Capodanno a Cranmontanà ad essere dimessa. Francesca era la più grave fra i giovanissimi pazienti, con ustioni di secondo e terzo grado su quasi il 70% del corpo. In questi lunghi mesi non ha mai smesso di lottare. Ha subito 50 operazioni chirurgiche, trasfusioni, terapie antibiotiche, medicazioni, sedute laser, riabilitazione. Un calvario sospeso fra angoscia e speranza per lei e la sua famiglia. Lo scorso 14 giugno compagni di scuola e dell'oratorio di Buscate, dove Francesca, studentessa del Virgilio di Milano, è stata animatrice, si sono radunati sotto la finestra del reparto per festeggiare il suo 17° compleanno. Sulla torta la foto di Franci, così la chiamano gli amici, con il casco da sci. Quella tragica notte di Capodanno Francesca era nel bar Le Constellation con un gruppo di amici. Il padre, accorso negli istanti successivi al rogo, l'ha trovata fra i feriti in condizioni disperate. L'ha caricata in auto e portata all'ospedale di Sion. Il giorno dopo il trasferimento in elicottero a Zurigo, dal 3 gennaio il ricovero a Milano in terapia intensiva al Niguarda. Oggi finalmente il ritorno a casa.
6: Torniamo a parlare del delitto di Garlasco perché oggi sono trascorsi 19 anni dal giorno in cui Chiara Poggi, all'epoca 26enne, fu brutalmente uccisa nella villetta dove viveva con i genitori e il fratello minore Marco. La famiglia continua a volerla ricordare nel silenzio. Ce lo racconta Simone Gorla.
25: È stata l'ambulanza di Giovanni Pascoli a Garlasco.
26: A Garlasco? Ma cosa succede?
4: e credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva.
5: 13 agosto 2007, con la telefonata di Alberto Stasi al 118 si apre un caso giudiziario che 19 anni dopo continua a dividere e far discutere. Oggi la famiglia Poggi ricorda Chiara in privato con una messa chiedendo rispetto e silenzio in un'estate di attesa e incertezza che Alberto Stasi e Andrea Sempio vivono con sentimenti opposti. Il primo condannato in via definitiva a 16 anni, da giugno è in affidamento in prova, fuori dal carcere. Per il secondo, in autunno dovrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. L'accusa, omicidio volontario, aggravato da motivi abietti e crudeltà. Il movente sarebbe la reazione violenta di fronte a un

0: nelle precedenti indagini su Sempio. Intanto Stasi attende, per lui potrebbe aprirsi la strada della revisione del processo.
1: Allora, seguiamo in diretta lo sport mondiale di atletica, ecco le immagini che arrivano, un'altra medaglia per l'Italia, per Derkac, vediamo i festeggiamenti adesso in diretta, direttamente dalle immagini, eccola con la bandiera, con il tricolore che festeggia.
2: E c'aveva ancora un punto della ferita aperto. Quindi grande determinazione.
1: 33 anni, origini ucraine. La gioia, la medaglia. Veniva a Roma Luca tutti i giorni a fare la fatica, ma anche il sollievo nella sua espressione.
2: Ecco, questi sono i risultati. Sì, ma noi l'abbiamo vista come una sfinge per tutta la gara, Stefano. Io stavo pensando al peso che si porta un atleta che al primo salto va al comando della finale europea.
1: Giornate di grandi festeggiamenti per l'Italia, sia nel nuoto che nell'atletica. Insomma, abbiamo visto anche prima la Curtis, il record mondiale nei 50 dorso. Insomma, lo abbiamo seguito in diretta. Insomma, un'altra grande soddisfazione per il tricolore.
2: Come ha scaricato in pedana questa sua grande classe che oggi si è...
1: E allora continuiamo con il telegiornale. Ancora forti disagi all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop ai voli prorogato almeno fino alle 8 di domani mattina. L'emissione di cenere vulcanica ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli. Sentiamo Fabio Butera.
3: Siamo già stanchi perché partiamo con 24 ore quasi di ritardo, avendo perso delle coincidenze.
4: Nel settimo giorno di sospensione dei voli, l'aeroporto di Fontanarossa, quinto in Italia per traffico di passeggeri, è semivuoto. Al momento la riapertura è prevista per le 8. Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi, i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio, il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza.
5: Volo cancellato, dovremo prendere le auto, 800 euro per tornare a Milano, più benzina e tutto il resto.
4: Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. A suoi esercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano. Nel frattempo, dall'aeroporto di Catania si guarda all'Etna. Dai monitoraggi dell'INGV, al momento non c'è nessun segnale per dire che l'attività esplosiva del cratere Voragine sia in diminuzione. E continua a scendere di quota il fronte lavico. Per evitare gli assembramenti dei tanti curiosi che si avvicinano al fiume di lava, la città metropolitana di Catania ha stabilito limiti alla viabilità e divieti di sosta nelle zone a ridosso della colata.
1: Nonostante siamo alle porte di Ferragosto, nonostante il caldo, la cultura sicuramente non chiude per ferie. Sono molti i musei e luoghi d'arte aperti in questo fine settimana. Ce lo racconta Laura Longo, poi una breve pausa e la seconda parte del telegiornale a seguire.
6: Imponente, spettacolare, bellissima, la Regia di Caserta è un capolavoro dell'arte e dell'ingegno italiano, firmata dall'architetto Vanvitelli, commissionata da Carlo di Borbone nel 1752 e terminata 90 anni dopo, è considerata una delle più maestose residenze reali al mondo. 47.000 metri quadrati, 1.200 ambienti che si intersecano in prospettive scenografiche, ogni dettaglio studiato per stupire gli amici e intimidire i nemici, come la Sala del Trono, stucchi dorati su fondo bianco e poi affreschi, marmi, colonne.
7: Salire lo scalone reale con la rampa centrale, le due rampe laterali, i marmi, gli stucchi, poi arrivare al vestibolo superiore che è il cuore del palazzo e da lì l'accesso agli appartamenti reali, alla Cappella Palatina e agli appartamenti della regina. Diciamo che un po' tutte le dimensioni della Reggia di Caserta hanno l'effetto stupore sul visitatore.
6: Un vestibolo che lascia a bocca aperta i visitatori, oltre 1 milione durante l'anno. Spettacolare anche l'esterno, 123 ettari di parco con la celeberrima fontana che prende acqua da una cascata e il giardino all'inglese, un intrigo di piante esotiche secolari e le grotte che nascondono e riproducono scavi romani. Esperienza immersiva ante litteram di metà 800.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

22:31 minuti, ancora una buona serata dal telegiornale di Rai News 24. Proseguiamo a raccontare in questo caso la Spagna e l'allerta che c'è alle frontiere di Ceuta e Melilla, mentre anche la Danimarca si dice pronta a fermare Schengen. Di questo abbiamo parlato con Maurizio Ambrosini, che è professore di sociologia delle migrazioni all'Università di Milano. Lo abbiamo fatto nel filo diretto di oggi pomeriggio con dottora Sara Mariani. Vediamo.

0: hanno un grande impatto simbolico e quindi anche politico, direi ideologico. Gli sbarchi sono ciò che le persone, l'opinione pubblica vede delle migrazioni. Io potrei dire che gli sbarchi in realtà sono uno degli aspetti del fenomeno migratorio, forse il più visibile, forse quello che più impressiona, più drammatico, ma non, certo, non necessariamente quello che incide di più sui numeri. Teniamo conto che di coloro che sbarcano nell'Unione Europea, la gran parte chiede poi asilo e di questi la metà all'incirca ottiene una risposta positiva già in prima istanza. Guardiamo al caso spagnolo. Hanno appena concluso una sanatoria, 1.170.000 domande, la maggior parte di persone provenienti dall'America Latina. Quelli non sono passati da Ceuta, non hanno attraversato illegalmente nessuna frontiera, non rientrano nelle stime di Frontex. Sono arrivati in aereo, a testa alta, grazie alle norme che abbiamo in comune, noi, Italia, Spagna e gli altri paesi dell'Unione Europea, che consentono di entrare per turismo alle persone per 3 mesi, soggiornando per 3 mesi senza neppure l'obbligo di visto. Gli immigrati irregolari spagnoli sono entrati per lo più attraverso il canale turistico, così come succede anche in Italia. Quindi il dato di Frontex ha poco senso, parla di un'altra cosa, non parla dell'immigrazione irregolare, che deriva per lo più da persone entrate regolarmente che poi si fermano più di quanto dovrebbero con i documenti che hanno in mano.
1: Senta professore, lei menzionava il caso Ceuta, fra l'altro stiamo leggendo l'ultima ora con l'Unione Europea che dice l'accordo di estradizione fra Spagna e Marocco è una questione bilaterale, ovviamente un commento su questo le chiedo professore, e poi c'è il timore di nuovi disordini ancora, no? C'è chi parla in qualche modo di un Ceuta bis che si potrebbe verificare, c'è in particolar modo, l'abbiamo sentita, la premier danese che è pronta a chiudere le frontiere come anche ha fatto, come sta facendo l'Italia, anche se c'è una differenza fra minacciarlo e farlo davvero. Le chiedo anche questo, ha un senso la sospensione di Schengen?
0: Ha senso dal punto di vista dell'opinione pubblica interna, della ricerca di consenso, dell'uso politico delle politiche migratorie, perché come dicevo il fenomeno dell'immigrazione irregolare non è intercettato da maggiori controlli alle frontiere o solo in minima parte. Semmai si intercettano le persone che arriverebbero per chiedere asilo. La chiusura delle frontiere in generale è una misura contro l'asilo, non contro l'immigrazione irregolare. Quanto agli spostamenti interni, anche qui stiamo mettendo in pericolo qualcosa di importante, cioè la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. La premier danese, premier di un paese che da anni, quale che sia il colore dei governi, ha un atteggiamento di rigidità nei confronti dell'immigrazione, avevano già provato anche loro a istituire dei centri esterni di rimpatrio, come si dice con uno strano simoro. Quindi non sono nuovi a queste uscite, ricordo che avevano disposto di sequestrare i beni personali, cioè anche le fedi d'oro dei richiedenti asilo che arrivavano in Danimarca per provvedere al loro mantenimento. Quindi non è proprio un paese esemplare dal punto di vista della tutela dei diritti umani. La misura di bloccare le frontiere per un paese interno all'Unione Europea come la Danimarca significa sostanzialmente intralciare i contatti, gli scambi con la Germania, soprattutto con la Svezia e con altri paesi vicini. Non mi sembra che ci sia grande possibilità di intercettare migranti che arrivano in maniera non autorizzata fino in Danimarca. Per quanto riguarda la previsione di una nuova ondata imprevista, non autorizzata su Ceuta, certamente nulla si può escludere. Io ritengo, penso sia vero che girino delle voci, dei tam tam sui social, ma non ho mai visto un'invasione annunciata, né di
1: Però il
0: carattere
1: tema poi, no,
0: militare.
1: professore, ce lo anticipava anche lei, è quanto conta davvero quello che abbiamo visto, quello che vedremo, forse, chissà, ancora a Ceuta. Voglio dire, nel diciamo così, più ampio calderone della gestione fatta o non fatta bene, della gestione migratoria, quanto contano davvero quelle immagini lì? Perché lei ce lo diceva, insomma, gran parte del flusso poi non viene intercettato, no? E quindi, insomma, bisognerebbe andare a puntare forse, diciamo così, il nostro interesse e la nostra attenzione anche altrove. Professore,
0: ma ciò che conta di più è un aspetto di cui poco si parla: il mercato del lavoro. Cioè, gli immigrati arrivano e soprattutto riescono a insediarsi se c'è qualcuno che dà loro lavoro, imprese e famiglie. Da questo punto di vista, ciò che impressiona del recente caso spagnolo non dovrebbe essere Ceuta, che è un fenomeno marginale. E localmente contenuto, perché poi da Ceuta non è che possano andare in Spagna. Ciò che impressiona è quanti immigrati irregolari ha assorbito l'economia spagnola, che ora sta provvedendo a regolarizzarli. E gli immigrati regolari o irregolari, nel caso spagnolo, vengono ritenuti uno degli elementi, certo non l'unico, ma uno degli elementi che ha contribuito agli invidiabili risultati economici della Spagna, una crescita del prodotto interno lordo intorno al 3% annuo. Quindi è lì, è nell'economia e nel mercato che dobbiamo cercare le maggiori calamite che attirano l'immigrazione, compresa quella non autorizzata.
1: Senta professore, come dicevo, siamo in attesa di sentire appunto il ministro dell'interno Piantedosi proprio sulle faccende che riguardano l'immigrazione, quindi la sospensione di Schengen, ma c'è un altro punto, un altro tassello importante che non abbiamo ancora citato, che è il rapporto che sta avendo l'Italia con un altro paese che non è la Danimarca, non è la Spagna, ma è la Germania, perché in particolare lo scontro si sta alzando, professore. Ci sono state anche, a rincarare la dose, diciamo così, le parole del portavoce del Ministero dell'Interno di ieri, che ha detto: guardate che ce l'avamo detti già nell'autunno 2025 che avremmo respinto indietro e quindi anche in Italia i migranti, e mentre invece il nostro governo fa leva su questo nuovo patto delle migrazioni che appunto secondo il nostro governo non può essere retroattivo, no? Si parla tra l'altro in particolare di un caso specifico di una donna somala che in qualche modo in questo momento è oggetto del contendere. Chi ha ragione e che regole valgono a questo punto, professore, per i rimpatri?
0: Ma io non sono un giurista, ma so che nel nuovo

0: esatto, sull'immigrazione e l'asilo, il punto del rafforzamento delle regole di Dublino e quindi della possibilità di rimandare verso il primo paese d'ingresso i
1: Sì.
0: migranti che eventualmente si fossero spostati all'interno dell'Unione Europea. Quel punto c'era, e molto enfatizzato tra l'altro dai nostri partner, per i quali è una questione molto seria, anche di fronte alla loro opinione pubblica. Germania e molto la Francia, che è tanto polemizzato su queste seconde migrazioni, tanto da istituire anche loro, controlli interni alle Alpi in diversi periodi, secondo me anche andando oltre la lettera e lo spirito di Schengen. Quindi il problema è attivo da tempo. Le regole del nuovo patto lo hanno rafforzato,
1: Certo.
0: ma io ritengo che sia sbagliato, questo comportamento, anche se probabilmente hanno ragione nel merito i tedeschi. Nei fatti hanno torto, perché si tratta di persone che hanno raggiunto dei loro parenti e amici in altri paesi, sanno che un mercato del lavoro come quello tedesco ha bisogno di manodopera, torno su questo punto,
1: Certo.
0: sanno probabilmente che i servizi sono migliori, molti hanno trovato nel frattempo lavoro. Gli imprenditori, quando Merz ha detto che voleva rimandare indietro i siriani, gli hanno risposto: ma stai attento, noi non ci pensiamo neanche, ne abbiamo bisogno di questi. E infatti non ne parla più tanto il cancelliere Merz.

Adesso vediamo un altro approfondimento, in questo caso parliamo di democratici americani che sono alla ricerca di una identità in vista delle elezioni di midterm. Ne ha parlato Roberto Vicaretti con la giornalista e scrittrice Simona Siri.

0: Esiste un'onda progressista e socialista tra i democratici americani?
1: Assolutamente esiste, e i risultati li abbiamo visti anche ultimamente con la vittoria di Abdul El-Sayed nelle primarie per un posto al Senato in Michigan, anche se ultimamente in realtà il risultato più eclatante invece è stata la sconfitta di Francesca Hong per le primarie per la carica di governatore in Wisconsin. La Hong è una appunto democratica socialista, appartiene al DSA, molto diciamo estremista in alcune sue dichiarazioni del passato, che però non ha ricevuto per esempio l'appoggio di Bernie Sanders, né di Bernie Sanders e né di Alexandria Ocasio-Cortez. La sua sconfitta diciamo rompe un po' questa successione di vittorie che l'ala più a sinistra, appunto, che si definisce socialista del Partito Democratico, ha avuto in queste primarie. L'altra cosa da dire è che, per esempio, nei due casi, El-Sayed e Hong, quello che abbiamo visto è che i sondaggi che appunto avevano preceduto le primarie sono stati completamente sbagliati, quindi è anche difficile capire che cosa succederà adesso, che cosa succederà a novembre con le elezioni generali, perché abbiamo visto che appunto la Hong a un certo punto era stata addirittura data in vantaggio a doppia cifra, mi sembra di 11 punti. El-Sayed invece ha vinto con un margine sulla candidata appunto più centrista, con un margine strettissimo, una manciata di voti. Quindi è vero che c'è questa ondata comunque di vittorie per i candidati più diciamo estremisti, vogliamo chiamarli più, comunque che si auto quindi proclamano socialisti democratici, però è anche vero che poi le primarie di novembre sono ancora tutte aperte, sono ancora tutte da vedere, anche in ragione appunto di questi sondaggi che evidentemente non sono più affidabili. Ma
0: Simona Sighi, hai detto, no? Si definiscono socialisti, già questo è curioso per un politico americano. Ci dai la definizione di socialista americano? Cioè che roba è? Che animale politico è un socialista americano?
1: Beh, anche qui, anche all'interno di quei, appunto, questi candidati che si definiscono socialisti e che fanno riferimento appunto a questa associazione che non è un partito, è semplicemente un'associazione di

0: basata su dei valori, su delle idee, si va appunto da, non so, appunto le dichiarazioni che poi sono state anche negate ultimamente, però di una Francesca Hong che in passato richiedeva l'abolizione della polizia, l'abolizione addirittura dei confini, addirittura aveva definito Thanksgiving come una festa razzista, appunto da questi estremi, diciamo, a poi posizioni invece più moderate che vogliono, per esempio, che loro definiscono socialiste, ma che forse per noi, diciamo, europei, sono posizioni più di un, come dire, una. Come dire, trovare una umanità nella società americana che così comunque ha delle disuguaglianze così forti dal punto di vista economico. Quindi si va dalla sanità pubblica, per esempio, un grande tema che tutti quelli che si definiscono socialisti democratici sostengono, ma anche molti ormai che invece dei candidati, dei politici del Partito Democratico cosiddetto
1: Simona,
0: tradizionale più
1: sì, prima di
0: centrista.
1: vedere un video, qualche secondo di un video che ha fatto il giro della rete, che ha dominato anche il dibattito politico e sociale e culturale, non solo negli Stati Uniti, ho detto che è quello di Alexandria Ocasio-Cortez, in un flash, ma questi socialisti progressisti democratici possono far vincere le prossime presidenziali al Partito Democratico o rischiano di far perdere le prossime presidenziali al Partito Democratico?
0: Questo è il tema che ogni democratico si sta chiedendo ed non si sa, è difficile dare una risposta in questo momento. C'è da dire che all'inizio, non so, forse possiamo magari avere come spartiacque la vittoria di Mandani a New York, no? Il nuovo sindaco di New York, sappiamo, socialista, musulmano. Ecco, forse quello è uno spartiacque, perché prima della sua vittoria queste vittorie dei candidati appunto più di sinistra erano considerate, ah, ma tanto sono come dire, in posizioni non importanti, sono magari in particolari sezioni, in città particolarmente, come dire, particolarmente blu, in contesti particolarmente democratici. Ecco, invece, il fatto che il sindaco di New York sia un candidato che appartiene al DSA, alla parte appunto socialista del partito, ha un po', diciamo, rotto una barriera che veniva considerata insomma, non rompibile a quel punto. E sicuramente la sua vittoria ha dato una spinta molto forte ai candidati sostenuti direttamente da lui o comunque che appartengono a quell'area del partito.
1: Allora, eccoli, 30 secondi di un video che è molto più lungo, quello che anticipavamo in precedenza, quello col quale Alessandra Ocasio-Cortez ha detto agli americani e al mondo attraverso i social, ha comunicato la sua decisione di congelare gli ovuli. Allora, la vediamo in alcuni secondi, come detto, poi volevo sentire su questo video e su questa scelta, Simona, sì.

0: shot here yesterday, so I'm gonna do it here today. This one.
1: Simona Siri, che ci dice questo video, oltre della straordinaria capacità comunicativa di Alessandro Ocasio-Cortez?
2: Beh, ci dice che l'altro suo grande talento è quello di trasformare anche un evento privato in un evento politico, in un evento politico che ha come centro appunto il corpo delle donne, in un momento in cui il corpo delle donne è diventato terreno di battaglia politica da quando ormai 5 anni fa, 6 anni fa, adesso non mi ricordo nemmeno, però i repubblicani sono riusciti a fare cancellare, diciamo, la famosa sentenza Roe vs. Wade, che rendeva costituzionale, quindi legale a livello federale, l'aborto. Ecco, da lì in avanti, diciamo, sul corpo delle donne si continua a giocare, a combattere politicamente. E lei in questo, devo dire, è molto brava, ha trasformato appunto questa scelta personale in una scelta politica, mettendo anche, secondo me, in difficoltà i repubblicani, perché i repubblicani, che l'hanno ovviamente criticata, alcuni, non tutti, però insomma ci sono state delle critiche, ma mettendoli in difficoltà perché i repubblicani sono anche quelli che giustamente hanno parlato, forse per primi rispetto ai democratici, di un problema di natalità che in questi ultimi anni sta riguardando anche gli Stati Uniti. Trump, durante le elezioni, una delle sue promesse elettorali nel 2024 è stata quella di abbattere il costo dei farmaci che servono per la gestazione, per la IVF, se non viene la parola in italiano, scusate. Quindi, diciamo, ne ha fatto Trump stesso, ne ha fatto, e nell'ottobre del 2025 è proprio passato una legislazione, una proposta di legge per appunto abbattere il costo di questi farmaci che servono alle donne per appunto portare avanti la gestazione, l'aiuto nella gestazione. Quindi appunto la scelta di Alexandra Ocasio-Cortez di rendere così pubblica il suo percorso ha messo sicuramente in difficoltà appunto i repubblicani, che da una parte devono contestarla perché per principio, perché appunto lei è un esponente molto in vista e addirittura si parla di una possibile sua candidatura alle presidenziali del 2028, ma dall'altra parte la sua scelta tocca invece un tema su cui loro hanno dimostrato sensibilità e hanno portato avanti politicamente cercando appunto di aiutare le donne. Diciamo che l'impasse in cui sono è che vogliono criticarla ma non possono criticarla più di tanto.
1: Ma non fino in fondo.

0: Ora un terzo approfondimento, last but not least, la domanda di petrolio che rallenta ovviamente sotto il peso dei prezzi, il mercato che resta sotto pressione per la crisi dell'offerta. Ne ha parlato Sara Mariani con Antonio Cesarano, che è Chief Investment Advisor di Sella SGR. Lo vediamo poi a seguire alle 23 la rassegna stampa con Emanuela Bonchino.
1: Cala la domanda globale di petrolio. Le tensioni in Medio Oriente e la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz sono i fattori principali che hanno spinto l'Agenzia Internazionale dell'Energia a stimare una contrazione della domanda mondiale di 1,6 milioni di barili al giorno nel 2026. Anche l'OPEC ha rivisto a ribasso le proprie stime per l'anno in corso. L'organizzazione prevede ora una crescita contenuta a circa 580.000 barili al giorno, con un calo di oltre 200.000 barili rispetto alle rilevazioni di luglio. Inevitabilmente le turbulenze sul mercato energetico si ripercuotono sull'economia reale, portando a continui ritocchi al rialzo sui listini dei carburanti. A confermarlo è la stessa Istat, che a luglio ha registrato un incremento su base annua dell'8% per la benzina e del 18,8% per il gasolio. L'inflazione, tuttavia, spinge i prezzi al rialzo in quasi tutti i settori, colpendo duro anche chi va in ferie. Sempre l'Istat, infatti, segnala per i servizi di alloggio e ristorazione un aumento medio dei listini del 3,4%. Ma i rincari non risparmiano nemmeno chi resta in città. Secondo un'indagine dell'Istituto di Ricerca EMG, sono oltre 4,4 milioni gli italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per motivi economici. Oltre al danno, però, c'è la beffa. Uno su due dichiara che, a causa del caro bollette, rimanere a casa non ha portato alcun reale risparmio, proprio perché le bollette sono più pesanti.
2: E di petrolio e mercati parliamo con il nostro ospite Antonio Cesarano, Chief Investment Advisor di Sella SGR, che ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio, Cesarano. E allora, partiamo da quello che abbiamo appena sentito. Oggi è vero, il prezzo del petrolio è in calo, ma rimane intorno agli $80 al barile. Allora, cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi?
3: Dunque, c'è una concomitanza di fattori. Chiaramente il tema Hormuz è quello centrale, perché è vero che sta diminuendo un po' la domanda in prospettiva, come diceva appunto la IEA, a causa del caro carburante, ma dall'altra parte la Cina sta ricominciando un po' a incrementare la sua domanda di petrolio, che aveva abbassato molto, probabilmente per evitare di incidere molto sul caro carburante sui suoi clienti, cioè i paesi verso cui esporta, soprattutto la stessa Europa. E un altro aspetto ancora, c'è il rilascio delle scorte che ha calmierato il prezzo del petrolio in questa fase, le scorte globali che la stessa IEA ha messo a disposizione da marzo in poi, e queste nel tempo poi a un certo punto finiscono. Quindi, come tale, diventa cruciale a questo punto, per diversi motivi, che si risolva il tema di Hormuz, almeno prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, che è una convenienza notevole per Trump. I suoi consensi dipendono molto dal prezzo della benzina negli Stati Uniti. Per cui direi che il prezzo del Brent potrebbe calare, ma c'è una base abbastanza forte tra 75 e $80 al barile, che a mio avviso potrebbe ancora tenere per questa concomitanza di fattori che segnalavo.
2: E senta, Cesarano, siccome questa settimana sono arrivati dati importanti in vista della prossima decisione della Fed sui tassi, ecco, la possibilità di un taglio dei tassi a settembre a questo punto si allontana?
3: In questo momento diciamo che le banche centrali sono proiettate più a un'ipotesi di un eventuale rialzo. La BCE potrebbe effettuarne uno a settembre, visto, insomma, c'è una parte del board, cioè, che tende un po' a essere piuttosto preoccupato dal rischio che l'inflazione possa sfuggire di mano, e già Lagarde in parte lo aveva fatto presagire. Vedremo quali saranno le stime aggiornate a settembre. Per quanto riguarda la Federal Reserve, ritengo che in queste potrebbe ancora stare ferma e aspettare almeno dopo le elezioni, visto che gli ultimi dati sull'inflazione negli Stati Uniti e anche il mercato del lavoro sono stati al di sotto, sono stati in linea con l'attese o al di sotto dell'attese per quanto riguarda il mercato del lavoro, e questo può consentire alla Fed di prendere ancora tempo.
2: Possiamo invece dare per scontato il rialzo dei tassi da parte della BCE a settembre?
3: Lo ritengo possibile, in parte in chiave preventiva, e anche perché in area euro la dinamica inflattiva non ha avuto una dinamica fortemente calante come in parte è stata soprattutto quella al netto della componente energia, quella cosiddetta core, negli Stati Uniti, quella di luglio. Vedremo gli ultimi dati, quelli di agosto, che avremo proprio a fine agosto, come andranno, ma credo che c'è un orientamento all'interno della BCE per cercare di effettuare un secondo rialzo, dopo quello già effettuato quest'anno, in chiave preventiva. Significherebbe portare il tasso sui depositi dal 2,25 al 2,5%.
2: Ecco, e poi c'è Cesarano il capitolo oro, il prezzo di nuovo in recupero. Perché le banche centrali globali ne hanno aumentato gli acquisti?
3: E qui ancora una volta il fattore della geopolitica, perché in realtà non si è mai fermato. C'è stato un forte calo del prezzo dell'oro da gennaio fino a qualche settimana fa. Siamo passati dai $5,500 all'oncia a circa $4,000. Ma è stato soprattutto, a mio avviso, lo sgonfiamento della domanda speculativa retail cinese. Il governo ha fatto molto in Cina per sgonfiare, non vuole bolle. Entro il 24 di luglio praticamente l'impero l'ha quasi cancellata, ha ordinato alle banche di cancellarla. Dopodiché, proprio da quella data, più o meno, il prezzo dell'oro ha ricominciato a salire. Questo perché le banche centrali stanno ricominciando a comprare in maniera piuttosto copiosa, lo dimostra la stessa Cina, che a luglio ha comprato l'ammontare massimo di oro dal 2023. Questo perché la geopolitica è ancora molto turbolenta, ne ha ancora di spazi in prospettiva e le banche centrali approfittano dei cali dell'oro, anzi, per incrementare gli acquisti. Credo che questo sarà un elemento importante da considerare, soprattutto per fine anno, quando in genere l'oro ha una fase stagionalmente più favorevole.
4: Settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
6: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
7: Perché prevenire è meglio che pulire.
6: Chantecler, il gallo del pulito.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.

Nell'ordinanza in cui lascia la vitola in carcere, il GIP afferma che il movente indicato per l'attentato a Ranucci è inverosimile e che le sue sono ricostruzioni fumose senza riscontro. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso e segna un nuovo strepitoso record del mondo. Vorrei i miei genitori sul podio, dice. Europei di atletica d'arca oro nel salto triplo. La Spagna fa installare anche a Melilla una barriera in mare come quella realizzata a Ceuta per il timore di nuovi arrivi in massa. Piantedosi stop a Schengen per tutela nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele, ancora morti a Gaza. Colleferro, incendio e poi enorme esplosione alla fabbrica di armi, nota come ex Simmel Difesa. Non ci sono feriti né vittime, l'incidente nel settore della polvere da sparo. Eruzione dell'Etna, dichiarata la fase di allarme per alte probabilità di fontane di lava, interdetta la zona sommitale, lo stop ai voli almeno fino alle 8 di domani.

0: Benvenuti alla rassegna stampa di Renews 24, le prime pagine dei giornali. E vi presento il nostro primo ospite, Diego Motta. Avvenire, bentornato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, andiamo subito a vedere qualche apertura. Cominciamo con il Sole 24 Ore, eccolo qua. Imprese, domanda boom di super tecnici, ma nel 57% dei casi profili introvabili. Poi taglio alto, i coloni assediano le case dei palestinesi a Kusra, gli USA è terrorismo. Il reportage, comunità cancellate, così i coloni occupano la valle del Giordano. E poi Terna, a luglio consumi elettrici mai così elevati. La quotazione salariale di Anthropic può valere fino a 2.000 miliardi di dollari, l'ingresso a Wall Street è previsto in autunno. E poi taglio basso, l'Ucraina torna la crisi del grano. Intanto di spalla, piante dosi, revoca stop a Schengen, solo a fine rischi, Meloni avanti così, tema migranti. Andiamo a vedere anche il Domani. La Vitola depista e resta in carcere, Fratelli d'Italia attacca, Ranucci è più isolato, il mandante della bomba chiese solo di sparare qualche colpo di pistola sul muro della sua casa, Fazzolari deve scusarsi, non è più credibile, Capacchione creare eroi, un male del giornalismo, taglio basso, coloni terroristi, la condanna USA sulla Cisgiordania, la violenza contro i palestinesi. Ancora andiamo a vedere il Giornale, caso Ranucci, ora parla la banda, i bomberoli pronti a deporre dai PM, la Vitola scarica Mister Report, non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato e poi sapevo che avrebbe aumentato la sua fama e adesso vuole tornare dagli inquirenti. Intanto Rai, il dossier sul tavolo di Rossi, Sigfrido traballa. I veri numeri sui clandestini arrivi dimezzati, il nodo immigrazione, Piantedosi conferma Schengen sospeso fino al 15, Meloni avanti con le espulsioni. Poi c'è il Fatto Quotidiano, il ponte non sta in piedi, si saprà, dopo l'appalto, la truffa, opera impossibile, ma fioccano consulenze in mancia, i costi lievitano, tutti i dubbi tecnici, i lavori pubblici, autorità, trasporti e commissione, via esaminati, soltanto opera affidata, taglio alto, Fazzolari ordina, via Ranucci, la Vitola, falsa pista israeliana. Ancora la verità, Ranucci e il giallo del secondo mandante, chi indaga non si beve la bomba per amore, emergono nuovi particolari. Poi c'è il Riformista, un report sul report, attesa per la relazione del comitato etico Rai su Ranucci, che c'è, è uscita ma è secretata al momento, è stata consegnata all'amministratore delegato Giampaolo Rossi. Tra la Vitola e inchieste flop, la conduzione a forte rischio, Anzaldi valuti il passo indietro, Provini per il successore Secolo d'Italia. E ora chiedano scusa, questo è il titolo di apertura. Poi invece la notizia, fallimento da esportare, il governo si vanta dello spreco dei centri in Albania e lo rilancia in Europa. Infine vi faccio vedere la discussione, eccolo qua, Mattarella, le guerre sono tornate, i propositi di dominio si riaffacciano, Putin minaccia l'Europa dopo fermi della flotta ombra, sequestreremo le vostre navi e poi Iran, Stati Uniti, nessun passo avanti, Teheran smentisce la proroga, Trump, Hormuz è nostro. Italy Post, BCE, l'inflazione impone il rialzo. E poi l'intervista esclusiva a Massoud, l'Afghanistan non ha smesso di resistere a 10 anni dal ritiro, a 5 anni, perdona, dal ritiro appunto di tutte le truppe occidentali, in primis quelle americane da Kabul. Lui è il figlio di Massoud, ecco qua. Allora, Diego, direi che cominciamo dalla Vitola perché qui c'è anche il tempo, a sua insaputa, Sigfrido dormiva o era sveglio, è una delle aperture anche sui giornali in edicola tra poche ore, su cui più insistono i quotidiani. Allora, le ultime notizie arrivano dalle carte dell'ordinanza del GIP che ha detto no alla scarcerazione, che ha negato i domiciliari, pericolo di fuga e poi ha bollato sostanzialmente la giudice come inverosimili le ricostruzioni di La Vitola. Che idea ti sei fatta?
1: Ma è una vicenda che più va avanti più si aggroviglia e in questo caso diciamo i confini tra l'informazione, la politica, il gossip sono sempre più sfumati e chi fa fatica a capire in questo caso è il lettore, il cittadino. Sono in ballo diciamo da un lato il lavoro di una redazione prestigiosa come quella di Report, la figura di Sigfrido Ranucci e poi c'è questo ruolo assai ambiguo di La Vitola che conosciamo da tanto tempo per tanti trascorsi diversi. Più si va avanti, più l'impressione è che questi confini siano labili e non si capisca bene dove si deve andare a parare. Diciamo, quello che interessa al cittadino, al lettore, deve essere ovviamente il primato della verità, e su questo tante trasmissioni di report hanno avuto proprio questa finalità. Ora bisogna capire i contorni dell'attentato che ha subito Ranucci e quelle che possono essere state anche delle ingenuità eventualmente commesse in buona fede, e da questo punto di vista saranno soltanto gli inquirenti e la magistratura a dire cosa è successo veramente.
0: Allora, intanto apro il tuo giornale, datemi un istante che lo trovo e lo carico, così vediamo l'apertura che avete deciso di fare. Eccolo qua, avvenire. Allora, che vedo è sui nuovi confini UE, giusto?
1: Esattamente. Sì, l'idea è stata quella di ragionare su quanto sta già cambiando, diciamo, nelle frontiere del nostro Stato e non solo. A metà giugno è entrato in vigore il patto per l'asilo e la migrazione, e questo ha già un effetto. Ha un effetto perché di fatto il recepimento di queste norme da parte del nostro governo è stato all'insegna di un giro di vite molto forte, e questo decreto che istituisce queste nuove zone di controllo che permettono sostanzialmente delle procedure accelerate di frontiera di
0: Voi
1: controllo,
0: parlate di
1: in
0: Trieste in
1: realtà sta
0: particolare,
1: portando
0: no?
1: dei problemi.
0: Vedo un decreto trasforma Trieste e altre 24
1: Sì.
0: province in frontiere esterne dell'Europa per respingere più velocemente i migranti. Prego.
1: Sì, no, da questo punto di vista il problema è che la rotta balcanica è usata un po' come un test, come un banco di prova. Sono stati fermati delle persone, e
0: 3 anni
1: Trieste però non è
0: che
1: esatto,
0: sono
1: non è un
0: preso lì il
1: confine
0: confine.
1: fisico, sono degli afghani, e da questo punto di vista, diciamo, tendenzialmente il segnale che arriva è quello di una chiusura ulteriore che fa, dopo 25 anni di Trieste, come dicevamo, una zona di frontiera, di confine. È un test di prova che però, sentendo sia Caritas che l'ASGI, l'Associazione degli Studi
0: Sì.
1: Giuridici, di fatto in qualche modo dice che tutto quello che viene poi posto ai migranti, perché poi tornino indietro, viene respinto poi dai ricorsi che questi fanno, e la magistratura sta fermando ancora una
0: Allora,
1: volta
0: lì
1: questo decreto.
0: proprio a Trieste, dove continuano comunque ad arrivare i migranti, soprattutto dall'Afghanistan, ma ci sono anche quelli che arrivano dal Pakistan, c'è un lavoro molto importante di accoglienza che fa la Curia, importantissimo, che fanno i volontari, che fanno le associazioni, che è anche, come dicevi te, un lavoro di riflessione giuridica. Penso a Gianfranco Schiavone, che è davvero un luminare in questo senso. E colpisce anche il fatto che comunque continuino a passare, nonostante la sospensione lì del confine con il ripristino dei controlli, perché sono anche a pione anche dei confini con la Slovenia. Allora la domanda che ti faccio è questa: e a cosa serve questi controlli ai confini, anche perché difficilmente passano da lì i migranti che arrivano dalla rotta balcanica, dall'Afghanistan, dai boschi più che altro. Insomma, questa è l'esperienza anche mia
1: Sì,
0: andando là diverse
1: assolutamente,
0: volte.
1: no. Hai fatto molto bene a ricordare il lavoro che viene fatto continuamente dalla Caritas, dai volontari, da chi sta sulle linee di confine. Bisogna dire innanzitutto che i numeri della rotta balcanica sono in diminuzione, per cui da questo punto di vista si sta cercando semplicemente di fare un test di chiusura, di irrigidimento dei protocolli, di fermo delle persone. In molti casi, appunto, come abbiamo detto, però poi questi fermi vengono in realtà bloccati dalla magistratura. Non è successo solo a Trieste, ma anche a Bologna, ad esempio, in questi giorni. Si sta tentando di creare delle nuove zone, dei nuovi centri che in qualche modo possano accelerare le procedure e poi rimandare indietro i migranti. Qui però è in ballo l'umanità, e non solo il diritto, ovviamente, prima ancora, e da questo punto di vista i rischi non mancano. Li abbiamo già visti, se vogliamo ricordare, con il discorso dei CPR. Si era pensato di istituire un CPR per ogni regione, in realtà tutto si è fermato. Ora dobbiamo istituire questi 25 PAF, così vengono chiamati, perché lo chiede l'Europa, ma bisognerà vedere quanto questo verrà poi accettato dalla magistratura che già ha messo il bastone tra le ruote al
0: Allora,
1: governo.
0: intanto la nave della ONG tedesca SOS Humanity arriverà a Ravenna la prossima settimana sbarcando un centinaio di migranti salvati in mare. Secondo te c'è il rischio che si rinfocolino le tensioni tra Italia e Germania, in questo senso che già sono altissime? Il Messaggero batteva la notizia che il ministro Piantedosi ha scritto una lettera al governo tedesco dicendo che in sostanza i dublinanti, cioè i migranti sbarcati, approdati inizialmente in Italia e poi in quel caso finiti in Germania, non li riprenderà indietro.
1: Allora, le mosse da questo punto di vista sono abbastanza chiare. La Germania ha detto noi avremmo 10.000 persone tendenzialmente, potenzialmente da rimandare in Italia stando agli accordi di Dublino, che prevedono, come dicevi tu, che il paese di primo approdo se ne faccia carico, noi siamo il secondo, ve le rimandiamo indietro. Dall'altra parte il nostro governo dice no, attenzione, gli sbarchi e l'arrivo dei migranti spesso avviene grazie a navi battenti bandiera tedesca, per cui da questo punto di vista dobbiamo trovare un accordo. Il problema anche qua, ribadisco, non è solo il diritto ma anche l'umanità, perché la SOS Humanity, il nome non è a caso, che ha salvato 60, più di 60 persone al largo del Mediterraneo, adesso è stata indirizzata a Ravenna e ci vorranno giorni per arrivare lì. Peraltro a Ravenna non è la prima volta che le accoglie. Allora, da quel punto di vista occorre che insieme all'accordo tra i governi ci si metta anche d'accordo sul fatto che, come dire, queste operazioni non vadano a detrimento dei diritti delle persone. Tenere in mare persone che arrivano in condizioni certamente non buone per più giorni non è un segnale di grandissima attenzione, diciamo così.
0: Allora, abbiamo visto che l'altro tema molto alto, poi vi faccio vedere, anzi, prima ve lo faccio vedere subito, Corriere della Sera, la Vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso, e così come anche il resto del Carlino, fumoso e non dà riscontri, il virgolettato è appunto del GIP che non crede alla Vitola. L'altro tema però, oltre ai migranti, all'allerta migranti, alla Spagna che blinda Ceuta e Melilla, molto alto è il Medio Oriente, cioè quello che sta succedendo nelle ultime ore in Cisgiordania. Perché? Perché i coloni, lo abbiamo visto, poi vi faccio vedere altri giornali che decido di mettere questo in prima, i coloni israeliani che stanno spadroneggiando in tutta quanta la Cisgiordania palestinese, però stanno tenendo sotto assedio da diversi giorni, in particolare un villaggio, diciamo così, di Al-Qusra palestinese. È intervenuto l'esercito israeliano questa mattina, anche in seguito a una serie di polemiche, perché poi erano uscite delle immagini in cui i soldati israeliani pregavano insieme ai coloni israeliani e dunque con polemiche e domande e dubbi su quanto poi alla fine possano proteggere i palestinesi, possano essere protetti dalle angherie dei coloni. Dunque l'IDF è andato, ha iniziato un'operazione là. Il primo atto che ha fatto però è stato quello di chiedere l'evacuazione delle famiglie palestinesi sotto assedio e insomma è stata molto strana questa, molti ci hanno visto come dire una scusa per farle andare via definitivamente. Poi però ha parlato l'ambasciatore Huckabee, l'ambasciatore americano a Gerusalemme, e non era mai successo e ha usato delle parole fortissime contro appunto quello che fanno i coloni. L'assedio alle case dei palestinesi è un atto di terrore e dunque l'IDF, l'esercito israeliano, ha detto no, possono restare. Prima di parlarne, però, racconta molto bene nel suo servizio Lucia Goracci, che è 2 giorni che sta proprio lì.
2: Quello che noi vediamo in questo momento è che ci sono ancora coloni che passeggiano tranquillamente sotto casa e ci sono decine di soldati a pochi metri da loro che non fanno niente.
3: Lo vediamo anche noi. L'esercito è alle case. Un bulldozer ha smantellato gli avamposti dei coloni, le pietre messe a bloccare le strade. Ma a parte qualche rincorsa delle camionette, i coloni rimangono indisturbati. Come state?
2: Stiamo bene, stiamo tutti bene, un po' stanchi, veniamo tutti da notti, direi, insonni, un po' confusi, un po' agitati naturalmente, però stiamo bene fisicamente tutti.
3: Le famiglie non se ne vogliono andare, perché è già successo. È così che i coloni espellono i palestinesi.
2: E l'hanno detto chiaramente, loro vogliono rimanere fino alla fine, non abbandonando la loro casa, rimanere nella loro terra.
0: Voi intendete restare?
2: Esatto, noi abbiamo preso questa decisione, non semplice a dire il vero, però ci sembra molto importante. Si sono illuminati quando abbiamo detto che avevamo deciso di rimanere.
3: Fuori intanto i coloni stanno risistemando l'avamposto.
0: Cosa vi aspettate per le prossime ore?
2: Molto difficile dirsi. Speriamo non ci sia solo una reazione di facciata, che è quello che temiamo. E quindi ci chiediamo se seguirà anche una reazione che possa andare ad agire, a cambiare lo stato di cose e non a dare una verniciata di legalità su una situazione che rimane insostenibile e di impunità eclatante.
0: Allora Diego, c'è una cosa importante da dire, perché Lucia sta parlando con una persona che è lì e che è italiana? Perché ci sono molti attivisti, anche italiani, anche israeliani, c'è Andri in particolare, un ragazzo russo con cittadinanza israeliana che sono lì a fare fondamentalmente da scudi umani e a documentare quello che sta succedendo. Però insomma quello che è successo, soprattutto il pronunciamento, l'accusa dell'ambasciatore americano a Gerusalemme, insomma è un inedito.
1: Sì, allora la parola che viene usata al termine del servizio è molto chiara, l'impunità. Quello che sta scandalizzando la comunità internazionale, ha scandalizzato anche gli USA, è questo senso di impunità che da molto tempo raccontiamo anche con i nostri corrispondenti, che in qualche modo permea il comportamento dei coloni israeliani che fanno di tutto in modo illegale, in modo violento, in modo...
0: Ci sono state vittime.
1: Prevaricando, no, esattamente, la situazione di tante famiglie palestinesi. Noi raccontiamo oggi sul giornale che addirittura in un monastero i fedeli si sono trovati con i mitri puntati addosso. Per cui
0: raccontacela quella storia, perché è una storia, adesso sì. L'apriamo, la faccio vedere, è una storia che addolora.
1: Sì, sì, è sostanzialmente appunto il fatto che a Taibè, dove una nostra firma è andata, Luca Foschi, ci si è trovati praticamente in chiesa, nel monastero, con un mitra puntato e con il fatto che appunto questi soldati dell'IDF, che in qualche modo dovevano essere lì per controllare il comportamento dei coloni, in realtà erano andati a monitorare se non ci fossero presenze di ebrei sostanzialmente collaborazionisti con le famiglie palestinesi. Questo è un fatto molto grave.
0: Cioè, è un villaggio cristiano, Taibè.
1: Esattamente, un villaggio cristiano, un villaggio che, come dire, tiene dentro tante minoranze. Come sappiamo, questi territori sono così e bisogna muoversi con grande cautela, con grande delicatezza, con grande rispetto delle fedi. Quello che non si sta vedendo, perché si sta vedendo una prevaricazione netta, quello che hai detto tu anche rispetto all'atteggiamento degli Stati Uniti è che anche erano toccati da questa vicenda, perché una delle famiglie del villaggio era di origine americana, dice che la misura è colma, e anche questo va a intrecciarsi tra, diciamo, i destini di Netanyahu e Trump, che non sono esattamente, che non collidono in questa fase.
0: Questo è interessante, che sta spingendo. Dobbiamo un po' correre su questo tema, però aveva colpito anche me un editoriale di Haaretz, Ben Samuels, di 2 giorni fa. I repubblicani americani possono anche aver adorato Netanyahu nel corso degli anni, ma la loro lealtà è rivolta inequivocabilmente a Trump, mentre entrambi gli schieramenti danno sempre più voce alle proprie rimostranze verso appunto Netanyahu. È probabile che tali risentimenti determinino gli sviluppi futuri più di qualsiasi disaccordo politico. Come dire, va bene l'amicizia storica dei repubblicani americani verso Israele, verso Netanyahu in questo caso in particolare, però adesso sta seriamente vacillando, anche perché Netanyahu ha detto palesemente no al piano di Gaza di Trump, quindi gli ha fatto lo sgarbo non da poco.
1: Sì, quadro chiarissimo, come hai detto tu. Peraltro ci sono le elezioni a fine ottobre, diciamo alla Knesset, dove Netanyahu si gioca molto, è il primo voto dopo il 7 ottobre e l'opinione pubblica è profondamente divisa, e poco dopo ci sono le elezioni di midterm. Per cui, come dicevamo, gli obiettivi non collidono, e in questo caso appunto è venuto fuori in modo molto chiaro, sia col no al piano per Gaza di Trump, detto da Netanyahu, sia con le tensioni di questi giorni con Huckabee, che si è rivolto in modo duro contro i coloni.
0: Allora, qui c'è La Stampa e intanto do il benvenuto a Fausta Chiesa del Corriere, perché il titolo di apertura della Stampa mi dà anche l'opportunità, Fausta, bentornata, di parlare con te di alcuni argomenti che urgono e che tu ci spieghi sempre nel modo molto chiaro, come fai ogni volta che vieni qui. Il titolo della Stampa è questo: Hormuz, record di turisti in Italia. E questi sono i dati del Ministero, 4 milioni di presenze in più a luglio, gli effetti del caldo estremo su energia, fauna e montagna. La crisi del Golfo spinge gli stranieri in Piemonte, la crescita maggiore, qui siamo sulla Stampa ovviamente, picco di prenotazioni fino a ottobre, ancora emergenza a Catania dove l'aeroporto resta chiuso. Tra i dannati dell'Etna siamo abbandonati a noi stessi. Allora, perché vengo da te, Fausta? Perché Hormuz stretto chiuso, Bab el Mandeb stretto in crisi, la questione energetica legata ai cambiamenti climatici, legata al caldo, alla siccità, insomma una serie di problemi che si aprono. Andiamo con ordine. Allora, cominciamo proprio dal caro bollette, dal caro energia. Ci sono dei dati che sono particolarmente preoccupanti, in particolare quelli che riguardano gli italiani, no? I carburanti, però tutto questo è a causa della guerra. Cominciamo da questo.
4: Sì, sicuramente questo è a causa della guerra. La guerra, quello che ha alzato di più finora sono i prezzi dei cosiddetti prodotti finiti, cioè gasolio e benzina, mentre in proporzione le quotazioni internazionali del petrolio sono salite meno. Come abbiamo già avuto modo di spiegare qui a Rai News, si tratta di un problema di capacità di raffinazione, per cui quello che è salito di più sono i prezzi dei carburanti. L'energia elettrica, il prezzo dipende dal gas, il gas è salito anche quello perché da Hormuz esce anche gas naturale liquefatto che produce proprio il Qatar, che alla fine dello stesso, proprio in cima, quindi è proprio quello più impattato dalla chiusura dello stretto, e qui ci sono quindi varie conseguenze a catena sul caro energia. Ma quello che mi premeva maggiormente sottolineare e stressare oggi è l'impatto che il cambiamento climatico sta avendo.
0: Allora, ti abbiamo persa, prego. L'audio andava un po' male, riproviamo. L'impatto del cambiamento climatico,
4: stai dicendo. Sì, mi premeva sottolineare che oltre a Hormuz, in quest'estate

0: Francia alcuni fiumi sono troppo caldi per permettere un corretto raffreddamento delle centrali. C'è un impatto quindi anche sulla produzione energetica. In Italia l'impatto è molto basso perché ci sono centrali termoelettriche a gas raffreddate ad acqua che hanno, diciamo, ridotto la potenza, ma non c'è un tema di produzione. Però quello che sta accadendo in Europa, soprattutto in Europa centro-orientale con il Danubio basso, è veramente qualcosa di unico, diciamo, che si sta verificando proprio quest'anno a causa del cambiamento climatico.
1: Allora, un'altra cosa che in un tuo articolo molto interessante di qualche giorno fa sta succedendo, e qui torniamo alla guerra, e qui torniamo a Hormuz, chi lo controlla non l'abbiamo ancora capito, vero Diego? Perché gli Stati Uniti dicono lo controlliamo noi, l'Iran dice no, lo controlliamo noi, sta di fatto che lì c'è un enorme problema, tanto che si stanno aprendo altre rotte. Per i commerci, e poi c'è Bab el Mandeb dove ci sono gli Houthi terroristi che minacciano e non solo. Ecco, allora tu raccontavi, Fausta, che ne stanno approfittando dall'altra parte del mondo, diciamo così, un passaggio che sta dall'altra parte del mondo, che è quello del canale di Panama. Che sta succedendo? Stanno facendo grossi affari.
0: Sì, sta succedendo che molte navi sono disposte a pagare di più per avere la sicurezza di passare, quindi fanno un giro molto largo. Come funziona il pedaggio al canale di Panama? Il prezzo è fisso per queste mega container, ma quando c'è la coda c'è la possibilità di partecipare a un'asta e si offre un prezzo volontario, chi spunta il prezzo più alto ha la precedenza,
1: Dacci qualche
0: salta la
1: cifra.
0: coda. Allora, una Neopanamax, le navi più grandi, di solito pagano 300.000 dollari. Si dice, Bloomberg dice che una di queste ha pagato 4 milioni di dollari per poter passare, quindi più di 10 volte tanto.
1: Ma chi vanno? Chi si sta arricchendo in questo senso? C'è una società, no? Che controlla in particolare il canale di Panama, ma non solo, mi ricordo che. Prego.
0: Sì, c'è un'autorità che controlla il canale e i porti prima erano di proprietà cinese e poi
1: Mi
0: invece sono
1: pareva.
0: stati rilevati da BlackRock e da KKR, che sono dei grandi fondi internazionali. Ma anche qui, Emanuela, volevo portare l'attenzione sugli effetti del cambiamento climatico, perché l'autorità del canale di Panama ha alzato i limiti del pescaggio delle navi, quindi navi con un pescaggio troppo grande non potranno passare perché anche qui c'è un problema di livello di acqua.
1: Cos'è il
0: Quindi
1: Niño?
0: vediamo che il canale ci guadagna, però anche loro devono fare i conti con gli effetti del cambiamento climatico.
1: Allora, Diego Motta, è molto interessante quello che ci sta raccontando Fausta Chiesa, perché ci dimostra come tutto ci riguarda, tutto lega tutto. La guerra in Iran. I cambiamenti climatici, il caldo eccessivo, le bollette energetiche, addirittura, no? Il cambiamento delle rotte, cioè tutto si tiene insieme. La
2: Sì.
1: consapevolezza, come dire, quando
2: Certo.
1: arriverà, perché a me pare che la gente lo ha già capito, tutti quanti lo hanno già capito perché viviamo sulla nostra pelle, tutti i cittadini del mondo, insomma, chi più, chi meno, no? Le conseguenze di tutto questo. Ma allora perché? Perché non i governi non vengono prese decisioni, non si mettono d'accordo?
2: Allora, la gente l'ha già capito e diciamo il nostro dovere è quello di raccontare come è stato fatto bene adesso. Noi, ad esempio, sul giornale di oggi raccontiamo anche di questa apertura della Via della Seta Artica, dove la Cina è molto interessata anche in questo caso a portare container. Gli spazi sono minimi, il periodo di percorrenza è ristretto perché si può passare solo 2 mesi all'anno, però gli armatori sono comunque interessati a questo sbocco. Manca, diciamo, come dicevi tu, la consapevolezza che da parte dei governi che è necessario trovare un accordo nuovo. E Hormuz è l'emblema di questa incapacità di accordarsi, perché più passa il tempo, più Iran e Stati Uniti sono divisi e non fanno altro che reclamare danni e risarcimenti per quello che è successo
1: Allora,
2: nei mesi della guerra.
1: tu hai pronunciato una parola magica, la via della seta artica.

0: nell'Artico vorrei andarci, non so se è pronto, Mario De Pizzo, ti vedo in preparazione, Mario, perché in un libro molto bello che tu hai scritto, pubblicato da poco, che si intitola Tempesta, proprio di quello parli, la prefazione di Gian Piero Massolo. Reykjavik, Brest, New York, Rabat, la nuova battaglia per l'Atlantico che arriva fin là, passa, c'è un capitolo, uno dei primi proprio dedicato a questo, la via Artica. Causa cambiamenti climatici, tutto si lega e qua sta assumendo, diciamo, lo scenario sta cambiando e non poco, anche in modo forse preoccupante. Benvenuto, Mario.
1: Grazie, buonasera a tutti. Allora, si aprono le rotte artiche. Già l'anno scorso c'era stato un viaggio dalla Cina al Regno Unito e l'apertura delle rotte artiche apre la corsa alle risorse dell'Artico. E questo rimette in gioco anche l'Atlantico del Nord, l'Atlantico come centrale di conflitti, perché per controllare l'Artico sarà fondamentale controllare anche il Juk Gap, lo stretto tra Groenlandia, Islanda e Regno Unito, quello stretto che è stato fondamentale durante la guerra fredda, nella guerra contro sottomarina tra Stati Uniti e Russia. Lì ora arriveranno anche i sottomarini cinesi, perché la Cina non è solo interessata alle rotte commerciali dell'Artico, la Cina vuole fare pressione e può fare deterrenza nucleare anche lì. E lì poi girano anche i sottomarini inglesi e francesi. Ecco che diventa il Juk Gap e dunque l'Artico una centrale nuova di conflitti, il cuore della competizione globale, anche perché il più grande fattore di rischio, e questa è una delle tesi del libro, il più grande fattore di rischio a livello globale è proprio la rottura dell'Occidente che si sta perpetuando, si perpetra su impulso americano. E allora il patto atlantico, così come l'abbiamo conosciuto, è di fatto finito, ma si può ridefinire attraverso verso l'interesse comune di Europa e Stati Uniti alla sicurezza dei margini dell'Atlantico del Nord, come dicevamo per l'Artico, ma anche per il Nord Africa e il Sahel.
0: La domanda che tu ti fai, retoricamente te la ripropongo, l'America a questo punto ha ancora bisogno del vecchio continente, se, come dire, passa da sopra, non a caso, insomma, perché vuole controllare la Groenlandia, vogliono controllare la Groenlandia gli Stati Uniti, anche per questo, insomma, perché c'è la preoccupazione che arrivi dalla Cina, dalla Russia, insomma, gli arrivino davanti casa. Quindi l'Europa.
1: Beh, l'Europa è necessaria per gli Stati Uniti. Noi viviamo una interdipendenza che è inscindibile per tutta una serie di fattori. Anche il conflitto con l'Iran dimostra che gli Stati Uniti, per la propria architettura di sicurezza, hanno bisogno delle basi in Europa e nel Mediterraneo. Non possono farne a meno, pena indebolire la propria architettura di sicurezza. E lo stesso vale per il Grande Nord, per il Profondo Nord. Noi abbiamo un'operazione NATO che si chiama Baltic Sentry, che in quelle acque cerca di scoraggiare le attività di ingerenza russa. I russi tranciano cavi sottomarini, violano le acque territoriali del Regno Unito, per esempio, fanno spionaggio. Quindi non è scindibile da questo punto di vista. Ecco perché noi stiamo subendo una grande attività autolesionista da parte degli Stati Uniti, perché questa attività di sgretolamento, che mira a sgretolare l'unità dell'Occidente, non aiuta nessuno, soprattutto se la competizione tra Stati Uniti e Cina, che è soprattutto su un piano tecnologico e non militare adesso, ha bisogno dell'approvvigionamento di risorse energetiche, materie critiche e terre rare. E dunque per far quello l'unica strada percorribile è quella della cooperazione, non quella della sopraffazione. Adesso ci sono dei nuovi tentativi, drill, questa parola che piace molto a Trump, di aprire perforazioni in Groenlandia, ma lui
0: Drill,
1: è già
0: baby,
1: acceso.
0: drill. Lui
1: Sì, è un, insomma,
0: dice, gli
1: stato
0: piace
1: un
0: tanto,
1: claim,
0: sto
1: è un
0: ritornando.
1: claim che gli piace molto. Ecco perché questa fase di politica di forza comunque non produce grandi risultati e non li produrrà nel lungo periodo.
0: Chiarissimo. Allora, Fausta, poi vengo da te perché vorrei un commento anche finendo proprio sul fatto, sulle scorte di petrolio americane e qualcosa sul petrolio e l'OPEC che ha ridotto le stime di crescita, lo possiamo dire. Però prima volevo passare da Diego Motta, perché Diego, beh, è interessantissimo, cambia sostanzialmente lo scacchiere, cioè sta già cambiando, insomma, non da qui a poco, e l'Atlantico del Nord è diventato lo scacchiere del gioco, sta diventando.
2: Sì, sicuramente questo scenario che è stato descritto è uno scenario fondamentale, uno scenario nuovo dal punto di vista geostrategico, decisivo. Il gioco delle potenze è quanto di più, come dire, imprevedibile in qualche modo, è il gioco con cui dobbiamo fare i conti e, come veniva detto prima, Stati Uniti, Cina, pensiamo oggi alla visita di Putin in un'isola che, come dire,
0: bravissimo,
2: ha fatto imbizzarrire il Giappone, no? Ecco. Per cui gli equilibri sono delicatissimi, appena tocchi qualcosa e muovi da una parte rischi di danneggiare dall'altra. Il problema è che con la logica di potenza questo non funziona e non fa altro che approfondire i divari e le distanze.
0: Allora, è quello che io a cui penso adesso mentre cerco proprio invece la cosa che hai detto poco fa, no? Della visita di Putin. Allora, io torno a pensare a quello di cui stavamo parlando prima, Diego, e cioè questa difesa dei confini. Insomma, è un po', cioè c'è un contrasto enorme. Da una parte, no, si salda perché si scioglie la linea della rotta artica e quindi ha voglia lì a proteggere i confini, ma insomma sono sempre più melting, sono sempre più labili, e d'altra parte però, come tu dicevi giustamente, poi alla fine gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, sappiamo che molte delle azioni, delle operazioni che Trump in questi mesi ha iniziato, insomma, poi guardano alla Cina come ultimo terminale del braccio di ferro, del rapporto di forza, no?
2: Sì, aggiungo un particolare. Noi abbiamo cominciato la puntata parlando del fatto che stanno risorgendo delle barriere e, come dire, c'è maggiore attenzione alle frontiere in Europa. Pensate, no, al cortocircuito qui, no? Rinascono gli stati-nazione da noi e l'Europa è nel caos, dall'altra parte si cercano invece strategie globali e lo fanno i più forti.
0: Fausta, e qui arriviamo al petrolio e all'OPEC che ha ridotto le stime di crescita. Tra l'altro pare che si sia un po', si stia frenando la richiesta negli USA. Che sta succedendo? Ho capito bene?
3: Sì. Guarda Manuela, se mi consenti volevo tornare 30
0: Ti
3: secondi
0: prego.
3: Su questa Ice,
0: certo,
3: Silk Road, questa rotta dell'Artico, perché me ne sono occupata anche io e c'è una cosa
0: non
3: molto
0: lo dubitavo,
3: interessante.
0: Per questo ti ho fatto la domanda. Prego.
3: No, ma visto, se ne è occupato anche il collega dell'Avvenire, giustamente, perché è una cosa interessante, ma quello che a me ha colpito è che la Russia chiede il pedaggio per percorrerla, perché si passa lungo le coste della Siberia e non potrebbe farlo in base al diritto internazionale, ed è proprio quello che sta tentando di fare l'Iran con Hormuz. Quindi insomma per la Russia è stata fatta un'eccezione, per l'Iran invece non la si vuole fare, insomma era giusto un inciso. Allora, venendo al petrolio, sì, la domanda si sta riducendo quest'anno, ma gioco forza, c'è meno offerta, il petrolio costa di più e quindi l'OPEC ha ridotto le stime per la domanda quest'anno, mentre le ha alzate per l'anno prossimo, quando si spera che Hormuz sarà riaperto. Che cosa è successo però di più inaspettato, inatteso? Che le scorte negli Stati Uniti sono aumentate. E questo perché? Perché probabilmente a causa dei prezzi alti anche negli Stati Uniti le persone consumano meno, e perché c'è anche un tema di esportazione. Evidentemente gli Stati Uniti stanno diminuendo le esportazioni perché hanno un tema di tutela dei consumi interni.
0: E questo è anche questo ci fa riflettere. Mario Di Pizzo, prima di salutarti, anche perché siamo veramente quasi in chiusura, Ce la dai una buona notizia? Perché finora ci siamo un po' preoccupati, anche se abbiamo capito e siamo rimasti affascinati dagli scenari che hai descritto. Ma insomma, dacci la buona notizia che troviamo nel tuo libro, ovviamente.
1: No, ma lo scenario che descriveva anche la collega è di un mondo in cui chiunque può imporre un costo e nessuno è in grado di assicurare un ordine. Però questo scenario non conviene a nessuno, quindi io credo che prima o poi noi capiremo tutti che la cooperazione è l'unica strada possibile. E poi nel libro, a questo tengo molto, indaghiamo anche con Giuliano Amato ad un certo punto il vero senso dell'Occidente. E il principio primo dell'Occidente è che il potere non può non avere un limite. Così sono nate le nostre società, questo è il nostro senso comune della società americana e della società europea. È il principio nato dalla rivoluzione inglese e da quella americana, un principio che si è rafforzato poi con la nascita delle corti costituzionali dopo l'orrore nazifascista. Temperare il potere è questo che ha assicurato la prosperità delle nostre società, è questo che dobbiamo difendere ed è questo il principio che ci farà superare questa epoca difficile, oggettivamente difficile, ma che non deve mai farci abbandonare la speranza.
0: Grazie, faccio concludere a Diego Motta una riflessione bella questa che ci ha fatto Mario adesso, anche.
2: Assolutamente, parole da sottoscrivere, nel senso che, come dire, prima o poi bisognerà tornare a cooperare, a collaborare. Spiace molto in questa fase che l'Europa non riesca a tenere dritta la barra e a coordinare i diversi, come dire, interessi dei paesi. Si sta vedendo proprio in maniera chiara, Spagna, Italia, Germania, sembra un grande caos. L'obiettivo però deve essere, visto che poi i cicli della storia tendono a ripetersi, quello di tornare a una fase in cui invece la logica di potenza, come veniva detto, torna a sostituirsi una logica di collaborazione, condivisione, cooperazione, insomma.
0: Grazie, grazie davvero, grazie Fausta Chiesa, grazie Diego Motta, grazie Mario De Pizzo, faccio rivedere il tuo libro Tempesta, grazie, a presto.
1: Grazie.
3: Grazie.
0: Allora, abbiamo ancora 2 minuti e qualcosa per far vedere i giornali che nel frattempo sono arrivati, le prime pagine, e dunque avevamo visto l'apertura della Stampa, vi faccio vedere anche la foto notizia, bellissima, Curtis leggendaria, oro e nuovo primato europei, Sara Star dei 50 d'orso, atletica, Derkak vince il triplo. E poi l'attenzione Marocco-Spagna, l'allarme arriva a Melilla, resta lo stop a Schengen, un caso, il video di Meloni, anche qui il Medio Oriente, il fuoco dei coloni che incendia la Cisgiordania. E andiamo a vedere invece come apre Milano Finanza. Paperoni tech, sempre più ricchi padroni dei big tecnologici italiani. E poi esclusivo parla la Premier Meloni, l'Italia è più forte di prima, che cosa farò per l'economia in Europa? La segnaliamo appunto l'intervista. Poi c'è Italia Oggi, scomode società di comodo, riforma a due velocità, introdotti nuovi parametri. Ancora andiamo a vedere il foglio, eccolo qua. E pianterò, si conferma lo stop a Schengen, rischio terrorismo, i piani del governo. E poi l'altro fronte con Berlino, lo citavo prima, è in, oltre che sul Messaggero, è in prima anche sul Giornale. L'Italia chiude le porte a Berlino, no ai rimpatri, Piantedosi conferma, Schengen sospeso fino al 15, Meloni avanti con le espulsioni. E poi c'è l'oro appunto dell'immensa Sara. Tornando sul foglio, in taglio alto, ci torniamo poi anche noi su questo nelle prossime ore. Nell'Afghanistan delle donne cancellate dalla Sharia, i talebani celebrano 5 anni di ritorno al potere in cerca di riconoscimento politico. Eh sì, è proprio 5 anni fa, il 15 agosto, quindi tornateci a vedere in rassegna stampa tra 24 ore proprio perché di questo parleremo, questo approfondiremo. Era l'ultimo giornale, grazie per averci seguito.

Rassegna stampa, prime pagine dei giornali in poco più di 5 minuti. Cominciamo con il Corriere della Sera. La Vitola, il giudice non gli crede, movente, fumoso. Questa l'apertura diversa, invece quella della Stampa. Hormuz, record di turisti in Italia, la crisi del Golfo spinge gli stranieri. Picco di prenotazioni, in Piemonte la crescita maggiore, però intanto è ancora emergenza a Catania. L'aeroporto resta chiuso, tra i dannati dell'Etna siamo abbandonati a noi stessi. Ancora sulla prima pagina della Stampa, Curtis leggendaria, oro e nuovo primato, e poi la tensione Marocco-Spagna, l'allarme arriva a Melilla, resta intanto lo stop a Schengen, un caso il video di Meloni. Ancora andiamo a vedere il Sole 24 Ore, imprese, domanda boom di super tecnici, ma nel 57% dei casi profili introvabili, c'è Terna che dice a luglio consumi elettrici mai così elevati, e poi in taglio alto i coloni assediano le case dei palestinesi a Cuba. La Cisgiordania, gli USA è terrorismo, sono le parole dell'ambasciatore americano a Gerusalemme. E intanto Kushner, il negoziatore di Trump, nonché genero in Israele, la settimana prossima il reportage, comunità cancellate, così i coloni occupano la valle del Giordano. Su questo Avvenire fa un bellissimo reportage dal villaggio cristiano di Taibè, che si trova in Cisgiordania. Soldati nel monastero, assedio dei coloni alle famiglie, il villaggio cristiano dichiarato zona militare da Israele si sta svuotando. Insomma, leggetelo, perché Luca Foschi si è trovato anche in una situazione piuttosto disagevole. Non più bambini, ma lo erano. La protesta israeliana per Gaza, parla la regista Medaglia Hilla. Medaglia ha ripreso per mesi le proteste davanti alle basi dell'aeronautica. Gli attivisti non proferivano parola, restavano là con le gigantografie. La ricorderete in Israele questa protesta per i bambini di Gaza? Con le gigantografie dei volti dei piccoli Gazawi, sono il nome, l'età, la data di morte e la scritta. Era e non è più. Ne è nato un docufilm, Children No More. Mi ha attratto la contraddizione intrinseca, una protesta silenziosa in un tempo di frastuono. Su Avvenire anche un incidente sul lavoro, l'ennesimo. Sono morte nel Trapanese a San Vito Lo Capo due persone, operaio e soccorritore, per le esalazioni probabilmente del depuratore che l'operaio stava sistemando. Ancora andiamo a vedere il Manifesto, eccolo qua, il mito della frontiera, minaccia alle porte, pericolosi terroristi pronti a entrare per giustificare la guerra delle dogane con la Spagna, Piantedosi racconta favole al Parlamento, dai controlli in aeroporto solo 3 arresti, 21 respingimenti su centinaia di migliaia di arrivi, nessuno veniva da Ceuta, e anche sulle date del blocco di Schengen l'Italia ha barato. Taglio medio, lo show sovranista di Putin alle Curili, il leader russo visita le isole contese con il Giappone, l'ira di Tokyo. Poi Appennino Lucano, 1000 alberi abbattuti per sciate di plastica. Questo succede in Basilicata. Ancora andiamo a vedere, eravamo sul Sole 24 Ore, andiamo a vedere anche, torniamo agli economici, Milano Finanza, Paperoni Tech, e poi in taglio alto l'Italia più forte di prima, esclusivo, parla la Premier Meloni, che cosa farò per l'economia e in Europa. Italia Oggi, scomode società di comodo, riforma a 2 velocità. Taglio alto, i laghi sono vuoti, Canadair, antincendio, possono adesso rifornirsi soltanto in mare. È la siccità. Il Foglio, Piantero si conferma stop a Schengen, rischio terrorismo, i piani del governo, e poi Ceuta come Tripoli, la disinformazione in Marocco ha un precedente grave in Libia e il 15 agosto è un banco di prova. Il Falò del metodo Ranucci, e in taglio alto nell'Afghanistan delle donne cancellate dalla Sharia, i talibani celebrano 5 anni di ritorno al potere in cerca di riconoscimento politico. In Ucraina la tempesta del grano, e poi Todd, le rinnovabili, anche a luglio la Sardegna si conferma la regione peggiore di Italia, ma qualcosa forse si muove. Andiamo a vedere il giornale, eccolo qua. Caso Ranucci, ora parla la banda, le novità dell'inchiesta, la versione dei bombaroli davanti ai PM. Rai, il dossier sul tavolo di Rossi, Sigfrido Traballa, quello del comitato etico, è il dossier che è arrivato, è secretato. E poi l'Italia chiude le porte a Berlino, no ai rimpatri, lo scontro con la Germania, Piantedosi conferma Schengen sospeso fino al 15, Meloni avanti con le espulsioni. Fatto Quotidiano,
Il ponte non sta in piedi, si saprà. Dopo l'appalto, la truffa opera impossibile, ma fioccano consulenze e mance e i costi lievitano. Taglio alto, Fazzolari ordina via Ranucci, la Vitola falsa pista israeliana. Ancora andiamo a vedere il domani, eccolo qua. La Vitola depista e resta in carcere, Fratelli d'Italia attacca, Ranucci è più isolato. Taglio basso, Coloni, terroristi, la condanna USA sulla Cisgiordania. E poi andiamo a vedere, scendiamo, Quotidiano di Sicilia, c'è naturalmente l'Etna, ma l'apertura è un'altra. Social vietati agli under 15, il modello Francia può diventare apripista per il resto d'Europa. Concludo con il resto del Carlino, la fotonotizia immensa. E questa è Sara Curtis. Grazie per averci seguito nella nostra rassegna stampa. Vi parlavo di Etna prima di questi enormi disagi turisti bloccati da giorni perché i voli vengono cancellati, ce ne sono stati centinaia, non si può usare l'aeroporto, non si può decollare, i voli vengono deviati perché c'è l'Etna e le sue ceneri, anche se lo spettacolo è pazzesco. E allora ne abbiamo parlato con il ministro della protezione civile del mare Nello Musumeci, a partire proprio da Catania, delle politiche del mare. Sara Mariani l'ho intervistato, lo sentiamo in mezzanotte, nuovo TG.

0: che effetto le fa da siciliano vedere una cosa di questo genere e anche insomma da uomo delle istituzioni, da uomo che l'ha governata quella regione?
1: Io credo che a questo tema bisogna accostarsi con molta prudenza. Come lei può immaginare, le strumentalizzazioni politiche sono sempre a portata di mano, si cerca un responsabile e a volte lo si fa anche con un certo cinismo. Detto questo, amareggia, perché si rischia di compromettere la reputazione di uno scalo aeroportuale che negli ultimi decenni è cresciuto e continua a crescere con una percentuale, con un tasso assolutamente superiore persino alla media nazionale. Questo era previsto perché nella più grande isola del Mediterraneo il ricorso alla mobilità aerea è sempre più frequente. Certo. Cioè, mentre altrove la mobilità aerea può essere una scelta, una opzione, in un'isola diventa quasi una necessità. Detto questo, andava previsto un piano di emergenza. Vede, noi italiani in generale, noi meridionali in particolare, non siamo fatti per la prevenzione. E questo lo dico in tutti i sensi e per tutti i settori, a cominciare da chi le parla, perché appunto non mi va di esprimere giudizi o pagelle. Detto questo, io credo che bisogna adesso lavorare per il futuro. Il danno ormai è fatto, pensiamo e speriamo di poterlo recuperare. I numeri sono quelli che voi avete appena accennato, hanno coinvolto queste criticità 30.000 passeggeri, molti dei quali stranieri, che sono e diventano veicolo di promozione quando tornano nelle proprie
0: Certo.
1: E danni che si calcolano per circa 25 milioni di euro, sono ancora dati provvisori. Si sa che siamo ai piedi di un vulcano attivo. Io credo che un piano di emergenza che porta a scattare all'ora X debba essere sempre pronto, quindi preparati e pronti. In questo caso cosa si può fare? Si deve pensare alla opzione più vicina, quella cioè che crea meno danno, ed è l'aeroporto di Comiso, un ex aeroporto militare, poi diventato civile, e che io da presidente della regione ho consigliato, ho suggerito potesse entrare nella gestione unica della società di Catania. Quindi
0: senta,
1: il piano di emergenza non serve ad evitare disagi, serve certamente a doverne ridurre. E questo, quando si viene in Sicilia davanti ad un vulcano attivo con una attività abbastanza sostenuta, non può che essere l'unica immediata soluzione. Inutile oggi cercare le responsabilità, chi dice le compagnie aeree, chi dice la società di gestione. Auguriamoci che il vulcano possa tornare alla calma nel più breve tempo possibile e evitare di pregiudicare il resto della stagione estiva, perché come lei sa la Sicilia
0: è quello chiaramente il punto. Ovvero, mi premeva stare un po' sulle cose che ci stava dicendo prima, e prima di tutto anche sulle responsabilità, Ministro, perché siccome abbiamo visto delle scene apocalittiche, lei giustamente diceva guardate che poi in qualche modo i turisti rientrano nei propri paesi e raccontano quello che hanno visto nel bene e nel male, no? Siamo a ridosso di Ferragosto e stiamo vedendo quello che succede appunto allo scalo Fontana Rossa. Le responsabilità però vanno accertate, che siano le compagnie aeree, che sia chi gestisce questo scalo, ma non è possibile farlo e anche eventualmente sanzionare chi appunto ha delle responsabilità in tal senso?
1: Diciamo che le scene che abbiamo visto all'aeroporto di Catania non sono inedite, avete spesso trasmesso immagini assolutamente disarmanti di disagi magari provocati da altre cause. Può accadere. Ecco, quello che noi dobbiamo invece evitare è che accada, quindi non dobbiamo chiederci se tornerà la cenere vulcanica, dobbiamo chiederci quando tornerà vulcanica. Partendo da questo presupposto, al di là poi della ricerca delle responsabilità che esula, attività che esula dalle mie competenze, ma è giusto che chi ha sbagliato possa pagare, va predisposto subito un piano di emergenza per ridurre, se non eliminare, per ridurre i tantissimi disagi di fronte ai quali ci siamo trovati quasi impotenti, perché quella gente è stata vittima di una mancata previsione, ecco. E noi non possiamo permetterci l'usso. Il turista, ma anche il viaggiatore locale, autoctono, vanno curati. Il viaggiatore va curato, certo, va assistito, va protetto. E tutto questo in parte non è stato fatto.
0: Ma Ministro, ma credo... mi perdoni, un'ultima cosa, un piano di emergenza, certo, in attesa di qualcosa di più strutturale. Lei è un suo grande cavallo di battaglia, ne parla da tantissimo tempo, di spostarlo quell'aeroporto. Questa delocalizzazione si potrà fare?
1: La mia era una proposta di 30 anni fa, La ringrazio per questa domanda, quando sull'aeroporto non erano stati predisposti ingenti investimenti. Lo abbiamo fatto quando ancora la sorte dell'aeroporto era a metà strada e quindi si poteva decidere di collocarlo 20, 25, 30 chilometri più avanti nella piana di Catania verso la provincia di Enna, per raggiungere il quale aeroporto, con una sorta di metropolitana di superficie, si potevano impiegare 8-10 minuti. Nel frattempo, dagli anni 90 in poi, quando il mio progetto non fu neanche preso in considerazione, io ero presidente della provincia, perché alcuni scienziati detto fra virgolette, credevano di essere, sì, onnipotenti e quindi di essere esperti di tutto, oggi
0: manca ancora questo piano d'emergenza.
1: Che è stato speso su quell'aeroporto, io credo che servirebbe molto più coraggio di quanto non ne servisse allora.
0: E allora, io grazie, la ringrazio, Ministro Musumeci.
1: Signora, la mia proposta è solo quella di creare un tavolo e quindi invitare tutti alla riflessione. Non intendo assolutamente riproporre una proposta che so non interessa, anzi intaccherebbe interessi di gran lunga superiori a quelli che lei e noi possiamo immaginare.

0: La Vitola resta in carcere. Il GIP afferma che il movente indicato per l'attentato a Ranucci è inverosimile e che le sue sono ricostruzioni fumose e senza riscontro. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso e segna un nuovo strepitoso record del mondo. Vorrei i miei genitori sul podio, dice Europa, europei di atletica del rack oro nel salto triplo. La Spagna fa installare anche a Melilla una barriera in mare come quella di Ceuta per il timore di nuovi arrivi in massa. Piante dosi stop a Schengen per tutela nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele, ancora morti a Gaza. Colleferro, incendio e poi enorme esplosione alla fabbrica di armi ex Simmel Difesa. Non ci sarebbero né feriti né vittime in incidente nel settore della polvere da sparo. Eruzione dell'Etna dichiarata alla fase di allarme per alte probabilità di fontane di lava, interdetta la zona sommitale, lo stop ai voli almeno fino alle 2 del mattino di Ferragosto. Edizione della mezzanotte, ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24. Ricostruzioni fumose prive di qualsivoglia indicazione concreta sono le parole con cui il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Walter La Vitola. Il giudice parla anche di un movente inverosimile in contrasto con quanto emerso dalle indagini. La Vitola ha infatti detto di aver avuto l'intenzione di far alzare la scorta a Ranucci per proteggerlo da altri pericoli. Sentiamo i dettagli con Alessandro Fresilli.
1: L'istanza era stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia dal legale di La Vitola, dopo l'ammissione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma è arrivata a stretto giro, respingendo la richiesta dei domiciliari. Walter La Vitola resta dunque in prigione. Nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato, nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Non un movente politico, dunque, come era stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo La Vitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. Un progetto ordito all'insaputa del conduttore di Report, vittima inconsapevole, secondo gli inquirenti.
2: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
1: Nelle 5 ore davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, La Vitola ha parlato anche degli autori materiali dell'attentato, arrestati a fine giugno, e di aver loro commissionato un'azione diversa, non con un ordigno, ma con 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del giornalista a Pomezia. Intanto fra qualche giorno cominceranno le analisi sul cellulare di La Vitola, riscontri che dureranno alcune settimane. Al termine è probabile che i magistrati ascolteranno di nuovo Ranucci come persona informata sui fatti.
0: E sulla vicenda che coinvolge il conduttore di Report è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI la relazione del comitato etico dell'azienda. Contenuto o si tratta di un parere non vincolante, come accade di prassi, è stato secretato. E ora parliamo della nuova straordinaria impresa di Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi. La 19enne ha vinto l'oro nella finale dei 50 metri d'orso e ha stabilito il nuovo record del mondo a sole 24 ore di distanza da quello precedente. E rivediamo insieme una sintesi della gara e della premiazione della fuoriclasse azzurra.
3: Ancora una volta siamo molto vicino al limite del record del mondo. Sara Curtis oramai alle ultime bracciate. Sara Curtis va, Sara Curtis vince con un altro record del mondo, 26,50.
4: E si sviluppa al di là di quello che è sempre stato il suo stile.
5: Che c'è una follia, per usare le sue stesse parole, ieri dopo il primo dei due record del mondo, una follia nella follia. Allora questo secondo record del mondo. Medaglia, mascotte, e adesso siamo pronti per ascoltare il nostro inno nazionale, l'inno di Mameli, con tutto il pubblico dell'Olympic Aquatic Center che ha applaudito e omaggiato l'azzurra.
6: Ecco l'età, ulteriormente un atleta che è molto...
5: Ci siamo!
7: Sara Curtis!
5: Sara Curtis, regina d'Europa nei 50 d'orso e primatista del mondo. Applausi, applausi sì, per lo show.
3: via, spingere più forte possibile con i piedi sulla piastra e sul device e poi pennellare la migliore subacquea che si può, e Sara Curtis lo fa, rompe la superficie dell'acqua al comando. Adesso si deve difendere dagli attacchi della francese Moliu, della Gajfudinova. Sara Curtis che sta continuando a spingere mentre sale l'azione di Merit Stenbergen. 6! Sara Curtis nella storia, nella leggenda, Sara Curtis porta l'Italia sulla luna ancora una volta a distanza di 24 ore, vince una gara mai vinta ai campionati europei dalla nostra nazionale, dal nostro nuoto, e fa un'altra volta il record del mondo.
6: E ci lascia così.
3: Sei senza parole.
6: Con la mamma che balla e il papà attonito in tribuna.
0: Videochiamata di congratulazioni per Sara Curtis e i suoi genitori da parte della Premier Giorgia Meloni, e arrivano anche le onorificenze per la giovane nuotatrice azzurra.
8: Con lei,
0: dopo gli straordinari record mondiali ottenuti agli europei di nuoto, ho deciso di nominare Sara Curtis ambasciatrice della diplomazia dello sport, ha scritto su X il ministro degli esteri Tajani. Con lei, continuo al post, nominerò anche la tuffatrice Chiara Pellacani, vincitrice di ben 5 medaglie d'oro, sempre agli europei, in corso a Parigi. E ora parliamo della sospensione di Schengen, che non è un atto contro la Spagna, ma necessario per motivi di sicurezza. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in commissione Schengen, è stato audito. Il provvedimento resterà attivo fino a rischio estinto, ha detto, ancora aperto il contenzioso con Berlino, poi per i migranti sbarcati in Italia che si sono trasferiti in Germania. Sentiamo Angela Caponnetto.
9: C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale.
10: Non uno sgarbo alla Spagna, ma una necessità legata alla sicurezza dopo il grande flusso migratorio verso Ceuta. In audizione al Comitato Schengen alla Camera, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, spiega così cosa ha spinto a riattivare i controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica. Un provvedimento che il governo di Madrid aveva chiesto di riconsiderare, dato che chi arriva nella exclave spagnola in Marocco non entra automaticamente in Europa. Dopo il grande flusso di fine luglio, nella exclave sono rimasti tra i 7.000 e gli 11.000 migranti, la maggior parte subsahariani, per i quali ci vorranno settimane prima di valutarne la richiesta di asilo. Delle 21 persone respinte e delle 3 arrestate ai controlli in Italia, nessuna di queste arrivava da Ceuta. Rimane ancora aperto intanto il nodo della richiesta della Germania di riprendere i cosiddetti dublinanti, persone sbarcate nel nostro paese che si sono spostate oltre Alpe. Il nostro governo insiste sulla presenza nel Mediterraneo centrale di navi umanitarie battenti bandiera tedesca che portano migranti sulle nostre coste. L'ultima, la Humanity One, con porto assegnato a Ravenna per un centinaio di persone a bordo. Degli oltre 17.000 arrivati in Italia ad inizio anno, meno del 20% è però sbarcato da navi ONG, e la maggior parte di chi arriva in Italia cerca comunque di valicare i confini verso il nord Europa, mentre la Germania lamenta che solo pochissime istanze di rientro sono state considerate dal nostro paese.
0: La Premier Meloni ribadisce la linea del governo sull'immigrazione, difesa dei confini e avanti con le espulsioni di migranti irregolari. Solo propaganda, accusano le opposizioni. Sentiamo Alberto Puoti.
11: Continuano le espulsioni di immigrati irregolari. Sui social la Premier Meloni rivendica il rimpatrio di 17 cittadini egiziani con precedenti e ribadisce la linea del governo, sicurezza e difesa dei confini. Ed è tutto il centrodestra a sostenere la rotta dell'esecutivo nella gestione della crisi con la Spagna e con la Germania. La sospensione di Schengen tutela la sicurezza nazionale, afferma Fratelli d'Italia. La fermezza del governo italiano si è imposta in Europa. Fa bene Piantedosi a tenere il punto e assicurare che i rapporti siano rivalutati dopo il 15 agosto, aggiunge da Forza Italia Gasparri. D'accordo anche la Lega e noi moderati, bene coniugare rigore, sicurezza e unità dell'Europa. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda sui migranti. Meloni rincorre Vannacci, ma chi si occupa degli italiani? Incalza la segretaria del PD Schlein. Durante l'audizione di Piantedosi, il Dem Ricciardi denuncia l'uso controproducente di Schengen, mentre i 5 Stelle croati mostra una cartina geografica per chiedere come sia possibile raggiungere l'Italia da Ceuta. Sull'immigrazione Piantedosi e Meloni strumentalizzano, rincalza VS, ma i dati Frontex li smentiscono. Per Italia Viva l'esecutivo ha fatto un danno enorme, quello con la Germania è un vero e proprio boomerang.
0: Intanto a Ceuta resta alta l'allerta per un nuovo assalto di migranti. Il ministro degli interni spagnolo ribadisce non esiste alcun rischio terrorismo da questa crisi. La questione migranti continua però ad alimentare il dibattito in Europa. Vediamo con l'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
8: Chi è rimasto a Ceuta è costretto a rovistare nella spazzatura per cercare da mangiare. Le condizioni per i 5.000 migranti ancora nell'enclave sono durissime. Il governo spagnolo sta investendo tutte le sue energie per accelerare i rimpatri e scongiurare una nuova crisi. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato oggi il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre a fianco dell'enclave, precisa il ministro. La Spagna ha inviato centinaia di agenti per supportare la polizia ed è stata installata anche una nuova barriera marittima per proteggere la città di Melilla. Ma la situazione continua a preoccupare l'Europa. 5 paesi, Danimarca, Germania, Austria, Olanda e Grecia, stanno lavorando insieme per aprire un centro di rimpatrio sul modello Albania in Africa nel 2027. Dovrebbe nascere in Uganda oppure in Ruanda, dove però è già naufragato il progetto britannico dopo lo stop della Corte Suprema. E se l'Italia aveva chiesto di lavorare a un progetto comune a 27 per realizzare hub europei, oggi la Commissione ha precisato che non è coinvolta in questa che resta un'iniziativa a 5. Ma intanto nel vecchio continente si rafforza la collaborazione nel contrasto all'immigrazione. Manteniamo uno stretto dialogo con Roma, fa sapere il Ministero degli Esteri tedesco, dopo le tensioni sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. E a Bruxelles la tensione resta alta. La Commissione ha intensificato la cooperazione con le piattaforme digitali in vista di un possibile nuovo esodo il 15 agosto.
0: Gli Stati Uniti sono in grado di mantenere il blocco sullo stretto di Hormuz per tutto il tempo necessario con una rotazione delle navi, ha detto il segretario alla difesa americano. Le autorità iraniane invece minacciano che lo stretto riaprirà solo alle loro condizioni. Sentiamo da New York l'inviato Matteo Alviti.
12: A dar manforte alle parole di Trump oggi il segretario alla guerra Hegseth, che da Panama ha ribadito che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Le nostre navi possono ruotare a tempo indefinito, ha detto Hegseth, proprio mentre sui media statunitensi si rincorrono le notizie sulla portaerei Lincoln in mare da 10 mesi, sottoposta a gravi carenze con il personale debilitato da turni massacranti e alcuni casi di tentato suicidio a bordo. È tutto falso, smentisce Hegseth, anche se ora a dare il cambio dovrebbe arrivare la George Washington in una rotazione già programmata. Intanto in Groenlandia, l'isola finita nel mirino di Trump per i suoi idrocarburi e minerali, le autorità locali hanno fermato l'inizio delle trivellazioni petrolifere di una società statunitense. Serve tempo per verificare l'impatto ambientale, una decisione che è un colpo per il presidente Trump, che proprio con il petrolio della Groenlandia sperava di poter alleggerire la crisi del Golfo Persico. È tutto a voi.
0: Gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz dopo gli errori nell'attacco all'Iran. Queste sono le parole del ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Teheran ribadisce che lo stretto rimarrà chiuso e chiede i danni agli Stati Uniti anche per le conseguenze ambientali nel Golfo. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
13: In Pasdaran conferma nel controllo su Hormuz, la marina iraniana smentisce Donald Trump e ribadisce che il corridoio è chiuso. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione sullo stretto. Poi scrive sui social che peggio delle fake news c'è la fake intelligence e cresce l'allarme ambientale. Ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm. Le macchie di greggio si allargano fino a lambire le coste dell'Oman e Teheran chiede un risarcimento per le fuoriuscite che rischiano di inquinare le oasi ecologiche nel Golfo Persico, anche se non si sa da cosa e da chi soprattutto siano state causate. Ma nonostante tutto la diplomazia continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli interni pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono davvero molto vicine a un accordo.
0: Restiamo in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha lanciato un'operazione nella zona di Qusra, in Cisgiordania, dove da giorni dei coloni assediano alcune famiglie palestinesi, con loro anche dei volontari italiani. Ed è intervenuto anche l'ambasciatore americano a Gerusalemme, che attacca i coloni e parla di atto di terrorismo ripugnante. Sentiamo il nostro corrispondente Giovan Battista Brunori.
14: Siamo a Kusra. Queste due case sono sotto assedio da domenica scorsa. Gruppi di coloni le hanno circondate, hanno montato una tenda nei loro cortili, bloccato i cancelli e le strade di accesso, tagliato i tubi dell'acqua e le condutture elettriche. I residenti palestinesi sono intrappolati al loro interno, tra loro anche 5 attiviste italiane.
15: L'esercito non li ha mandati via ancora i coloni?
16: L'esercito sono 2 giorni che in teoria sembra che fa dei tentativi, ma comunque poi se ne sono sempre andati e i coloni sono ritornati anche in più. Non capiamo questo rapporto tra armi e settlers, perché spesso si aiutano, sembravano quasi grotteschi.
14: L'esercito israeliano, afferma il sindaco, ha tolto la tenda piazzata dai coloni, ma ha lasciato i coloni e invece ha dato ai residenti palestinesi l'ordine di evacuare le case. Ordine in realtà poco dopo revocato. L'esercito ha chiamato i rinforzi per tentare di fermare l'assalto dei coloni, ma alcuni militari vengono ripresi mentre familiarizzano con gli aggressori e pregano con loro.
15: L'esercito israeliano è intervenuto 3 giorni dopo, ha cercato di mandar via, di allontanare questi coloni, ma sono ancora lì.
17: I problemi per noi sono cominciati a gennaio. Le mie figlie sono traumatizzate e ci minacciano per costringerci ad andare via dalle nostre case.
15: La nostra troupe con la macchina è stata fermata da una pattuglia dell'esercito. Ci hanno sequestrato i telefoni, cancellato le immagini che avevamo registrato e poi ci hanno lasciato andare.
0: Vediamo ora la rassegna stampa con Emanuela Bonchino.
18: Rassegna stampa, prime pagine dei giornali in poco più di 5 minuti. Cominciamo con il Corriere della Sera. La Vitola, il giudice non gli crede, movente, fumoso. Questa è l'apertura diversa, invece quella della Stampa. Hormuz, record di turisti in Italia, la crisi del Golfo spinge gli stranieri. Picco di prenotazioni, in Piemonte la crescita maggiore. Però intanto è ancora emergenza a Catania, l'aeroporto resta chiuso. Tra i dannati dell'Etna siamo abbandonati a noi stessi. Ancora sulla prima pagina della Stampa, Curtis leggendaria, oro e nuovo primato. E poi la tensione Marocco-Spagna, l'allarme arriva a Melilla, resta intanto lo stop a Schengen, un caso il video di Meloni. Ancora andiamo a vedere il Sole 24 Ore, imprese, domanda boom di super tecnici, ma nel 57% dei casi profili introvabili. C'è Terna che dice a luglio consumi elettrici mai così elevati. E poi in taglio alto, i coloni assediano le case dei palestinesi a Kusra. La Cisgiordania, gli USA è terrorismo, sono le parole dell'ambasciatore americano a Gerusalemme. E intanto Kushner, il negoziatore di Trump, nonché genero in Israele, la settimana prossima. Il reportage, comunità cancellate, così i coloni occupano la valle del Giordano. Su questo Avvenire fa un bellissimo reportage dal villaggio cristiano di Taibè, che si trova in Cisgiordania. Soldati nel monastero, assedio dei coloni alle famiglie. Il villaggio cristiano dichiarato zona militare da Israele si sta svuotando. Leggetelo, perché Luca Foschi si è trovato anche in una situazione piuttosto disagevole. Non più bambini, ma lo erano. La protesta israeliana per Gaza, parla la regista Medaglia Hilla. Medaglia ha ripreso per mesi le proteste davanti alle basi dell'aeronautica. Gli attivisti non proferivano parola, restavano là con le gigantografie. La ricorderete in Israele questa protesta per i bambini di Gaza, con le gigantografie dei volti dei piccoli Gazawi. Sono il nome, l'età, la data di morte e la scritta era e non è più. Ne è nato un docufilm, Children No More. Mi ha attratto la contraddizione intrinseca, una protesta silenziosa in un tempo di frastuono. Su Avvenire anche un incidente sul lavoro, l'ennesimo. Sono morte nel Trapanese a San Vito Lo Capo 2 persone, operaio e soccorritore, per le esalazioni probabilmente del depuratore che l'operaio stava sistemando. Ancora andiamo a vedere il Manifesto, eccolo qua. Il mito della frontiera, minaccia alle porte, pericolosi terroristi pronti a entrare per giustificare la guerra delle dogane con la Spagna. Piantedosi racconta favole al Parlamento, dai controlli in aeroporto solo 3 arresti, 21 respingimenti su centinaia di migliaia di arrivi, nessuno veniva da Ceuta. E anche sulle date del blocco di Schengen l'Italia ha barato. Taglio medio, lo show sovranista di Putin alle Curili, il leader russo visita le isole contese con il Giappone, l'ira di Tokyo. Poi Appennino Lucano, 1000 alberi abbattuti per sciate di plastica. Questo succede in Basilicata. Ancora andiamo a vedere, eravamo sui sul Sole 24 Ore. Andiamo a vedere anche, torniamo agli economici, Milano Finanza, Paperoni Tech e poi in taglio alto l'Italia più forte di prima, esclusivo parla la Premier Meloni, che cosa farò per l'economia e in Europa. Italia Oggi, scomode società di comodo, riforma a due velocità. Taglio alto, i laghi sono vuoti, Canadair, antincendio, possono adesso rifornirsi soltanto in mare. È la siccità. Il Foglio, Piantedosi si conferma stop a Schengen, rischio terrorismo, i piani del governo, e poi Ceuta come Tripoli, la disinformazione in Marocco ha un precedente grave in Libia e il 15 agosto è un banco di prova. Il Falò del metodo Ranucci e in taglio alto nell'Afghanistan delle donne cancellate dalla Sharia, i talebani celebrano 5 anni di ritorno al potere in cerca di riconoscimento politico. In Ucraina la tempesta del grano e poi Todd, le rinnovabili, anche a luglio la Sardegna si conferma la regione peggiore di Italia, ma qualcosa forse si muove. Andiamo a vedere il giornale, eccolo qua. Caso Ranucci, ora parla la banda, le novità dell'inchiesta, la versione dei Bombaroli davanti ai PM. Rai, il dossier sul tavolo di Rossi, Sigfrido Traballa, quello del comitato etico, è il dossier che è arrivato, è secretato. E poi l'Italia chiude le porte a Berlino, no ai rimpatri, lo scontro con la Germania, Piantedosi conferma Schengen sospeso fino al 15, Meloni avanti con le espulsioni. Fatto Quotidiano. Il ponte non sta in piedi, si saprà. Dopo l'appalto, la truffa opera impossibile, ma fioccano consulenze e mance e i costi lievitano. Taglio alto, Fazzolari ordina via Ranucci, la Vito, la falsa pista israeliana. Ancora andiamo a vedere il Domani, eccolo qua. La Vitola depista e resta in carcere, Fratelli d'Italia attacca, Ranucci è più isolato. Taglio basso, coloni, terroristi, la condanna USA sulla Cisgiordania. E poi andiamo a vedere, scendiamo, Quotidiano di Sicilia, c'è naturalmente l'Etna, ma l'apertura è un'altra. Social vietati agli under 15, il modello Francia può diventare apripista per il resto d'Europa. Concludo con il resto del Carlino, la fotonotizia immensa. E questa è Sara Curtis. Grazie per averci seguito nella nostra rassegna stampa.
0: Proseguiamo il giornale con la cronaca. Una tremenda esplosione si è verificata a Colleferro, fuori Roma. Una fabbrica di munizioni ha preso fuoco e poi la deflagrazione. Tutti gli esili operai nella stessa struttura 20 anni fa. Un altro incidente provocò un morto e 13 feriti. Sentiamo Sara Verta.
19: Un boato che infrange i vetri delle finestre di alcune case anche a chilometri di distanza. Una violenta deflagrazione ed una nuvola di fumo si solleva alle 13.50 dalla fabbrica di armi che opera tra Anagni e Colleferro. Un incendio di grandi dimensioni, domato dai vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto. Non ci sono stati né morti né feriti, ma poteva essere una tragedia. Nessuno qui ha dimenticato quello che è accaduto nell'ottobre del 2007 nello stabilimento che allora si chiamava Simmel Difesa, un morto e 13 operai feriti.
20: È stato un innesco?
21: Guardi, questo non lo sappiamo.
20: È stata un'autocombustione? Qual è la prima sensazione?
21: Guardi, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno perché l'impianto tra l'altro era fermo. Tutte quelle che circolano in questo momento sono supposizioni.
20: Conferma che non ci sono feriti o dispersi?
21: Per quello che sappiamo adesso, ripeto, sia dalla conta delle persone che erano dentro l'impianto, sia dalle chiamate che hanno fatto poi, non ci sono né feriti, né dispersi, né morti.
19: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta.
0: Doppia tragedia a San Vitolo Capo nel Trapanese, morti per esalazioni, un operaio che stava lavorando, un depuratore e il sanitario del 118 che era intervenuto per i soccorsi. Sentiamo Ernesto Oliva.
22: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vitolo Capo, un impianto ubicato su una costa rocciosa nei pressi della Tonnara del Secco, manutenzionata da una ditta campana. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: sto male.
23: Si trovava all'interno di questa cisterna, però la cisterna diciamo che era vuota perché stava lavorando su qualcosa relativamente credo a manutenzione ordinaria e stava risalendo. Al momento in cui stava risalendo si è sentito male, ha detto al collega sto male e da quel momento cadendo non ha dato più nessun, non ha parlato più, quindi sono intervenuti subito i vigili del fuoco.
22: L'autista soccorritore del 118 Francesco Bulgarella, insieme a due medici e altri colleghi, ha tentato di rianimare l'operaio, ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella, originario di Valderice, è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle due morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento.

0: Pensione dei voli, l'aeroporto di Fontanarossa, quinto in Italia per traffico di passeggeri, è semivuoto. Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi, i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio, il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza.
1: Volo cancellato, dovremo prendere le auto, 800 euro per tornare a Milano, più benzina e tutto il resto.
0: Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. Assoesercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano. Nel frattempo, dall'aeroporto di Catania si guarda all'Etna. Dai monitoraggi dell'INGV, al momento non c'è nessun segnale per dire che l'attività esplosiva del cratere Voragine sia in diminuzione. E continua a scendere di quota il fronte lavico. Per evitare gli assembramenti dei tanti curiosi che si avvicinano al fiume di lava, la città metropolitana di Catania ha stabilito limiti alla viabilità e divieti di sosta nelle zone a ridosso della colata.
2: Ora una breve pausa, linea alla regia, tra poco.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore cielo sereno su gran parte del nord, ma con rovesci pomeridiani sulle Alpi occidentali. Condizioni di stabilità atmosferica sulle regioni del centro, dove il cielo sarà generalmente privo di nubi, con venti deboli a prevalente regime di brezza lungo le coste. Residua variabilità sull'Appennino calabrese, dove sarà possibile qualche pioggia pomeridiana, prevalenza di cielo sereno sul resto del meridione. Sulle due isole maggiori, cielo sereno al mattino, nel pomeriggio qualche nube in più nelle zone interne, dove sarà possibile qualche locale temporale. Le temperature non subiranno variazioni significative, avremo ancora punte di 38-39 gradi al centro e al nord.

La Vitola resta in carcere, il GIP afferma che il movente indicato per l'attentato a Ranucci è inverosimile e che le sue sono ricostruzioni fumose e senza riscontro. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso e segna un nuovo strepitoso record del mondo. Premi ai genitori sul podio, dice Europei di Atletica, Derkac oro nel salto triplo. La Spagna fa installare anche a Melilla una barriera in mare come quella di Ceuta per il timore di nuovi arrivi in massa. Piante dosi, stop a Schengen per tutela nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele, ancora morti a Gaza. Colleferro, incendio e poi enorme esplosione alla fabbrica di armi ex Simmeldifesa. Non ci sarebbero feriti né vittime. L'incidente nel settore della polvere da sparo. Eruzione dell'Etna dichiarata la fase di allarme per le alte probabilità di fontane di lava. Interdetta la zona sommitale. Stop ai voli almeno fino alle 2 del mattino di Ferragosto. Ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24, questi erano i nostri titoli e proprio dall'ultimo titolo ripartiamo con l'eruzione dell'Etna, dalla complessa situazione all'aeroporto di Catania. Abbiamo parlato con Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile. L'intervista è di Sara Mariani, vi proponiamo un nostro faccia a faccia a cura di Mario Forenza con la figlia acquisita di Carolina, la figlia acquisita di David Rossi, Carolina Orlandi. All'una una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.

0: che a questo tema bisogna accostarsi con molta prudenza. Come lei può immaginare, le strumentalizzazioni politiche sono sempre a portata di mano, si cerca un responsabile e a volte lo si fa anche con un certo cinismo. Detto questo, amareggia, perché si rischia di compromettere la reputazione di uno scalo aeroportuale che negli ultimi decenni è cresciuto e continua a crescere con una percentuale, con un tasso assolutamente superiore persino alla media nazionale. Questo era previsto perché nella più grande isola del Mediterraneo il ricorso alla mobilità aerea è sempre più frequente. Certo. Cioè, mentre altrove la mobilità aerea può essere una scelta, una opzione, in un'isola diventa quasi una necessità. Detto questo, andava previsto un piano di emergenza. Vede, noi italiani in generale, noi meridionali in particolare, non siamo fatti per la prevenzione. E questo lo dico in tutti i sensi e per tutti i settori, a cominciare da chi le parla, perché appunto non mi va di esprimere giudizi o pagelle. Detto questo, io credo che bisogna adesso lavorare per il futuro. Il danno ormai è fatto, pensiamo e speriamo di poterlo recuperare. I numeri sono quelli che voi avete appena accennato, hanno coinvolto queste criticità 30.000 passeggeri, molti dei quali stranieri, che sono e diventano veicolo di promozione quando tornano nelle proprie terre.
1: Certo.
0: E danni che si calcolano per circa 25 milioni di euro, sono ancora dati provvisori. Si sa che siamo ai piedi di un vulcano attivo. Io credo che un piano di emergenza che porta a scattare all'ora X debba essere sempre pronto, quindi preparati e pronti. In questo caso cosa si può fare? Si deve pensare alla opzione più vicina, quella cioè che crea meno danno, ed è l'aeroporto di Comiso, un ex aeroporto militare poi diventato civile, e che io da presidente della regione ho consigliato, ho suggerito potesse entrare nella gestione unica della società di Catania. Quindi
1: senta,
0: il piano di emergenza non serve ad evitare disagi, serve certamente a doverne ridurre. E questo, quando si viene in Sicilia davanti ad un vulcano attivo con una attività abbastanza sostenuta, non può che essere l'unica immediata soluzione. Inutile oggi cercare le responsabilità, chi dice le compagnie aeree, chi dice la società di gestione. Auguriamoci che il vulcano possa tornare alla calma nel più breve tempo possibile e evitare di pregiudicare il resto della stagione estiva, perché come lei sa la Sicilia è quello
1: chiaramente il punto. Ovvero, mi premeva stare un po' sulle cose che ci stava dicendo prima, e prima di tutto anche sulle responsabilità, Ministro, perché siccome abbiamo visto delle scene apocalittiche, lei giustamente diceva guardate che poi in qualche modo i turisti rientrano nei propri paesi e raccontano quello che hanno visto, nel bene e nel male, no? Siamo a ridosso di Ferragosto e stiamo vedendo quello che succede appunto allo scalo Fontana Rossa. Le responsabilità però vanno accertate, che siano le compagnie aeree, che sia chi gestisce questo scalo, ma non è possibile farlo e anche eventualmente sanzionare chi appunto ha delle responsabilità in tal senso.
0: Diciamo che le scene che abbiamo visto all'aeroporto di Catania non sono inedite, anche a maggior ragione. Avete spesso trasmesso immagini assolutamente disarmanti di disagi magari provocati da altre cause. Può accadere. Ecco, quello che noi dobbiamo invece evitare è che accada. Quindi non dobbiamo chiederci se tornerà la cenere vulcanica, dobbiamo chiederci quando tornerà la cenere vulcanica. Partendo da questo presupposto, al di là poi della ricerca delle responsabilità che esula, attività che esula dalle mie competenze, ma è giusto che chi ha sbagliato possa pagare, va predisposto subito un piano di emergenza per ridurre, se non eliminare, per ridurre i tantissimi disagi di fronte ai quali ci siamo trovati quasi impotenti, perché quella gente è stata vittima di una mancata previsione, ecco. E noi non possiamo permetterci il lusso. Il turista, ma anche il viaggiatore locale, autoctono, vanno curati. Il viaggiatore va curato, certo, va assistito, va protetto. E tutto questo in parte non è stato fatto.
1: Ma Ministro, ma credo... mi perdoni, un'ultima cosa, un piano di emergenza, certo, in attesa di qualcosa di più strutturale. Lei è un suo grande cavallo di battaglia, ne parla da tantissimo tempo, di spostarlo quell'aeroporto. Questa delocalizzazione si potrà fare?
0: La mia era una proposta di 30 anni fa, La ringrazio per questa domanda, quando sull'aeroporto non erano stati predisposti ingenti investimenti. Lo abbiamo fatto quando ancora la sorte dell'aeroporto era a metà strada e quindi si poteva decidere di collocarlo 20, 25, 30 chilometri più avanti nella piana di Catania verso la provincia di Enna, per raggiungere il quale aeroporto con una sorta di metropolitana di superficie si potevano impiegare 8-10 minuti. Nel frattempo, dagli anni 90 in poi, quando il mio progetto non fu neanche preso in considerazione, io ero presidente della provincia, perché alcuni scienziati detto fra virgolette, credevano di essere, sì, onnipotenti e quindi di essere esperti di tutto, oggi
1: manca ancora questo piano d'emergenza.
0: Che è stato speso su quell'aeroporto, io credo che servirebbe molto più coraggio di quanto non ne servisse allora.
1: E allora,
0: io
1: grazie, la ringrazio, Ministro Musumeci.
0: Signora, la mia proposta è solo quella di creare un tavolo e quindi invitare tutti alla riflessione. Non intendo assolutamente riproporre una proposta che so non interessa, anzi intaccherebbe interessi di gran lunga superiori a quelli che lei e noi possiamo immaginare.

0: Carolina Orlandi, lei ha vissuto con Davide Rossi, capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, per 14 anni. Che ricordo ha, di Davide Rossi?
1: Beh, il ricordo che ho di Davide è quello un po' di un maestro per me. Davide è sempre stata una persona di poche parole, ma che poi ogni volta che parlava mi accendeva delle possibilità, mi accendeva la curiosità verso tutte le cose che lui leggeva. Lui aveva questa libreria immensa che io guardavo sempre un po' dal basso all'alto come guardavo lui. E il nostro rapporto si è consolidato sempre di più nella mia crescita perché lui non aveva molta dimestichezza con i bambini, quindi all'inizio, quando si è messo con mia madre, ci guardavamo sempre un po', ci prendevamo le misure. E poi, invece, piano piano crescendo, io ho sempre consultato lui come la persona che poteva, aiutarmi a capire le situazioni, o parlavamo di libri, parlavamo dell'attualità, ritagliava degli articoli di giornale lasciandomeli sulla scrivania per poterne parlare insieme. Passavamo molte serate anche solo io e lui quando mia madre non c'era e ricordo che erano serate molto preziose per me perché potevo averci un contatto e parlarci di tutte le cose che ci interessavano.
0: Il 6 marzo del 2013 lei aveva 20 anni. Quella sera succede qualcosa che segna per sempre la sua vita. Precipita dal terzo piano della Rocca Salimbeni, che è la sede del Monte dei Paschi di Siena, dove lui lavorava. Che cosa ricorda di quella sera?
1: Beh, intanto erano giorni molto complicati, già prima di quella sera. Erano giorni in cui Davide era molto spaventato, era molto preoccupato, perché c'era stata una perquisizione che era stata fatta a casa nostra 15 giorni prima, che Davide proprio non si aspettava. Quello era un momento in cui c'era la bufera dal punto di vista finanziario della banca, e Davide doveva difendere l'immagine della banca in quel momento, in un periodo in cui la banca era indifendibile. Quindi era molto stressato a livello lavorativo, sicuramente, come penso tutti i manager in quel momento
0: C'è
1: al
0: anche
1: Monte
0: una
1: dei Paschi.
0: mail in cui lui chiese aiuto.
1: Lui chiese all'allora amministratore delegato della banca, Fabrizio Viola, di poter intercedere per farlo parlare con i magistrati. Lui disse: "Io voglio parlare con i magistrati perché penso che mi abbiano mal inquadrato. Ho lavorato con il comune, ho lavorato con la fondazione, ho lavorato in banca, vorrei potergli chiarire delle cose che magari per loro sono ancora oscure, ci si voleva da una parte sincerare che non volessero tirarlo dentro a qualcosa in cui lui non c'entrava niente e dall'altra parte mettersi a disposizione delle indagini in quel momento." Questo è il 4 marzo, 2 giorni prima di morire. Il 6 marzo io ricordo che stavo tornando a casa e mia mamma era malata, all'epoca aveva una pericardite, era ferma a letto da un po' di giorni e quindi io non vedevo l'ora di tornare per poter mangiare con Davide e stare un po' io e lui da soli, anche per distrarlo un po', per passare del tempo insieme. Quando sono tornata a casa, Davide non c'era e mia madre a letto era molto preoccupata perché mi disse: "Io non riesco a contattarlo, non mi risponde al telefono." Era molto molto agitata. Quindi mi ha chiesto di andarlo a cercare, ma io non sapevo dove andarlo a cercare, onestamente mi sembrava esagerata come reazione. Quindi provai a chiamarlo anche io. Alle 20:11 poi ho scoperto dai tabulati per una telefonata in cui qualcuno mi ha risposto per 3 secondi, ma io l'ho scoperto più tardi.
0: Non hai idea di chi possa essere stato a rispondere?
1: Non ho idea, io l'ho scoperto dai tabulati che qualcuno mi ha risposto per 3 secondi, ma in quel momento ho semplicemente detto non rispondere anche a me. Alla fine mi sono convinta ad andare a cercarlo e sono uscita di casa. La strada che ho fatto un po' per inerzia è stata andare al Monte dei Paschi, ma non sapevo effettivamente dove. Quando sono arrivata all'ingresso mi ha chiamato mia madre dicendomi: "Guarda, mi ha chiamato Giancarlo Filippone, che era all'epoca il capo della sua segreteria, anche suo amico d'infanzia, che mi ha detto di non salire, che arriva anche lui, perché quando l'ho chiamato per chiedergli: "Hai visto David uscire dall'ufficio?" Lui si è allarmato e ha detto: "No, no, aspetta, aspetta, vado a cercarlo anch'io, non far salire Carolina da sola." E io ho detto: "Ma sono già qua, lo posso aspettare su da Davide, che problema c'è?" "No, no, guarda, aspettalo sotto perché Giancarlo vuole che tu l'aspetti sotto." Ho aspettato 10 minuti, Giancarlo è arrivato trafelato, siamo entrati insieme passando davanti alla portineria dentro alla sede della banca Monte dei Paschi. E lui in ascensore mi ha detto: "Andiamo a vedere che ha fatto sto scemo." Però io in quel momento non stavo realizzando, cioè sentivo che era una situazione molto tesa, ma non stavo realizzando effettivamente la gravità di quello che lui poteva immaginare che fosse successo, non stavo capendo molto bene. Arriviamo al terzo piano della Banca Monte dei Paschi, all'ufficio comunicazione, la porta di Davide, l'ufficio di Davide era chiusa e Giancarlo mi prende per un polso e mi dice aspettami qua, nella stanza accanto. Io mi sono fatta guidare da quello che in quel momento per me era un adulto, mi sono messa nella stanza accanto e lui ho sentito che è entrato dalla porta dell'ufficio di David sulla mia destra. Io non mi sono affacciata in quel momento e dopo pochi secondi lui è uscito di nuovo e mi ha detto Carolina, una tragedia, si è ammazzato. E io, diciamo, lo shock subito in quel momento si è interrotto quasi subito perché a Giancarlo è squillato il telefono. Mi ha girato il telefono verso di me e era mia madre e mi ha detto che cosa le dico adesso? Io non ho risposto, non sapevo cosa dire. Lui ha risposto a mia madre e ha detto Antonella si è buttato di sotto. E io ho sentito l'urlo di mia madre che in quel momento per me è stato un gancio in qualche modo alla realtà per cui sapevo che dovevo scappare da lei perché in quel momento avevo paura che lei si sentisse male. Quindi ho lasciato Giancarlo davanti all'ufficio di David mentre chiamava qualcun altro e diceva a qualcun altro vieni su e io ho avuto un po' di, ero stato confusionale, ho sbagliato molte volte il piano, poi sono scappata dalla banca, dall'ingresso principale dal quale ero entrata e sono arrivata a casa. E quando sono arrivata a casa mia madre ancora non stava realizzando niente e mi diceva non è possibile, non è vero, non è vero e poi abbiamo sentito passare un'ambulanza subito dopo e là è cambiato tutto.
0: Ecco, sappiamo che ci sono state, subito dopo la morte di suo padre, delle indagini approssimative, sono stati commessi tanti errori già la sera stessa in cui è stato ritrovato il corpo di David Rossi in quel vicolo Montepio, che è il vicolo dove è caduto. Poi ci sono state due commissioni d'inchiesta, una prima che si è dovuta interrompere e una seconda che ha raccontato, che ci racconta tutta un'altra storia.
1: Allora, innanzitutto devo dire che non dovevano arrivare due commissioni d'inchiesta per questo caso, questa vicenda non doveva neanche diventare un caso. Il fatto è che le prime indagini sono state fatte appunto, sono a dir poco approssimative, nel senso che sono stati fatti degli errori veramente molto gravi, per cui ancora nessuno ha risposto, perché dall'inizio si è dato per assunto che David si fosse ucciso. E tutte le cose che sono state cercate in questa direzione. Quindi non sono stati messi sotto sequestro i vestiti, non volevano addirittura neanche fare l'autopsia all'inizio, non sono state richieste le celle telefoniche, le telecamere di sorveglianza, non sono, non, non, addirittura ci sono state, delle negazioni davanti all'evidenza. Noi all'inizio no, ci fidavamo della procura e quindi anche noi all'inizio abbiamo pensato a quello che loro ci stavano raccontando. Solo successivamente, quando abbiamo avuto quando ci hanno riconsegnato gli dispositivi di David, noi abbiamo iniziato a guardare le mail, abbiamo visto le foto dell'autopsia, abbiamo visto il video della telecamera di sorveglianza e abbiamo detto che c'è qualcosa che non torna. E ci siamo rivolti subito alla procura, che però appunto ha archiviato le prime indagini. Ha aperto anche delle seconde indagini in cui sono stati fatti dei passi avanti, ma comunque poi anche quelle sono state richiuse. Oggi ci sono state due commissioni d'inchiesta ed è con la seconda che per la prima volta si parla di omicidio in maniera incontrovertibile, non si può tornare indietro da questo, ci sono delle prove scientifiche alla base dell'omicidio, che sono le stesse in parte che noi proponiamo e portiamo alla luce di tutti, agli occhi di tutti da 13 anni. Io so per certo che David sia stato picchiato appunto poco prima di cadere e questo lo dice il suo corpo, lo dice il suo corpo e lo dice da 13 anni, quindi che quelle ferite che ha sulla faccia, che ha all'inguine, all'avambraccio, allo stomaco, 13 anni fa fossero state derubricate come escoriazioni dovute alla caduta, è una roba che non è mai stata né in cielo né in terra. Quindi oggi finalmente abbiamo la conferma che già in parte appunto avevamo, ma abbiamo la sicurezza che quelle siano ferite riconducibili a una colluttazione e che invece le ferite che ha sul polso, quindi in corrispondenza dell'orologio, facciano pensare appunto a una rotazione fino a che appunto poi l'orologio non si è rotto e Davide è caduto. Io non so quella sera, chi era nell'ufficio di Davide, non so che cosa sia successo, che cosa. Davide sicuramente aveva un incontro quella sera, che non risulta nelle sue agende, che non risulta. che ancora nessuno ha ben chiarito. Sicuramente aveva un incontro con qualcuno, qualcuno che lui ha fatto entrare nel suo ufficio. Se fossero, penso fossero più di una persona, e non so se effettivamente c'è stata della premeditazione o se sia stata una minaccia finita male.
0: Uno dei passaggi più interessanti di questa relazione, compilata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Gianluca Vinci, è proprio questo riferimento alla 'ndrangheta, a una cosca di 'ndrangheta, perché sul cellulare di Davide Rossi fu trovato un numero, che coincide a un, deposito bancario, se non vado
1: Un
0: errato,
1: libretto al portatore.
0: un libretto al portatore che ci porta direttamente a Viadana, che è un comune in provincia di Mantova. Qual è l'idea che si è fatta rispetto a questa pista investigativa?
1: Ma sicuramente la pista di Viadana ha un sacco di elementi, che ha avuto un sacco di elementi finora che nessuno aveva mai messo in relazione. Sicuramente è molto strano quel numero di telefono che parte, quella chiamata in uscita con questo numero particolare che parte in corrispondenza alla chiamata che io ho fatto a David quella sera alle 20:11.
0: Questo cosa significa?
1: Beh, per la Procura di Siena significava per anni, ha significato con relazione della team alla mano che fosse partita una telefonata, che io avessi fatto un SOS ricarica a David, che quello è il numero che parte dal telefono a cui vengono richiesti i soldi in uscita. Ma è una cosa che non ho, nessuno dei nostri periti, ma neanche io, abbiamo mai sentito prima d'ora ed è una ricostruzione molto strana, anche perché tra l'altro io avevo i soldi nel telefono quella sera perché ho chiamato diverse persone e ho scoperto il fatto,
0: Ma
1: perché
0: com'è
1: David.
0: comparso questo numero?
1: Come chiamata in uscita? Sì,
0: Come chiamata in uscita? Però
1: è una
0: non è un
1: chiamata. No,
0: numero di telefono.
1: è un numero molto strano che può essere, appunto, che guarda caso è anche il numero di un libretto al portatore in una filiale dove c'era una squadra di rugby che veniva sponsorizzata dal Monte dei Paschi anche grazie a David. Quindi questo è un caso strano.
0: Perché Davide Rossi era anche il responsabile delle sponsorizzazioni,
1: Sì, certo.
0: e questo ruolo non è di secondo piano, perché occupandosi delle sponsorizzazioni lui aveva a che fare con i finanziamenti che l'istituto bancario faceva all'esterno, no? A degli enti, a delle società, e quindi tutto questo aspetto qua è molto importante per capire che cosa è successo a suo padre.
1: Sicuramente è qualcosa che infatti la commissione d'inchiesta sta attenzionando. Certo è che non fosse solo responsabilità di David dove finivano questi soldi, però sicuramente lui aveva una voce in capitolo in questo. Quindi se questo abbia a che fare con la sua morte, io non lo so, però è una pista sicuramente interessante da indagare, che porta, guarda caso, in un territorio dove ci sono anche delle infiltrazioni di 'ndrangheta. Ora, quello che penso, è che non credo che ci sia un solo responsabile a livello di interessi sulla morte di David. Io credo che ci sia una concatenazione di una compresenza di ruoli. Per questo è stato anche molto difficile ed è molto difficile arrivare a trovare un responsabile. Però io, ripeto, so che la commissione d'inchiesta sta vagliando tutte le ipotesi e in questo momento si sono concentrati su questo filone perché evidentemente ci sono anche delle risultanze interessanti.
0: I rapporti tra Davide Rossi e il territorio, tra Davide Rossi e la città. Parliamo un po' anche della città, Siena.
1: Beh, allora Davide amava tantissimo la sua città, non si è mai allontanato dalla sua città, ha sempre lavorato a Siena, per Siena, era anche conosciuto all'interno della città, ovviamente, per i vari ruoli che aveva ricoperto. Lui aveva iniziato come grafico, poi è entrato nel mondo della comunicazione, era un uomo di comunicazione con delle capacità riconosciute da tutti. Siena è una città molto particolare perché è una città piccola che però ha anche al suo interno all'epoca la terza banca italiana, comunque la banca più antica del mondo, quindi molti soldi, poteri e occhi su la città di diversa natura, ma rimane una città piccola. Quindi in parte c'è quel sistema che si crea nei paesi, allo stesso tempo con molti soldi in più. E questo fa sì che si crei, secondo me, un sottobosco, no? Di realtà che si possono scambiare dei favori, che possono conoscersi a più livelli. E quindi poi si creano delle trame per cui qualsiasi cosa accade, uno copre l'altro. E questo è il contesto in cui che dobbiamo sempre ricordarci, perché non è una città a caso, Siena.
0: I vecchi amici di tuo padre, come si sono comportati dopo la sua morte?
1: E non so se chiamarli amici, non so se è il termine più giusto, perché tra tutti quelli che David chiamava amici o che si dichiaravano amici di David non è rimasto nessuno, nessuno, tranne un paio, tra cui Luca Scarzelli, che è l'ingegnere informatico che all'inizio, che appena David è morto, quando ci hanno restituito i dispositivi, si trovava con me, mia zia e un avvocato a scandagliare le sue mail, a guardare le foto dell'autopsia, ci trovavamo la sera tardi a cercare di capire che cosa stava succedendo e che si è presentato in procura con quello che aveva scoperto da ingegnere informatico. Questo è l'unico amico che David ha avuto dopo la sua morte, diciamo così, perché tutti quelli che lui aveva intorno, che si spacciavano per suoi amici, che lavoravano con lui, che lui comunque conosceva, alcuni si espongono per il suicidio, alcuni minano la nostra credibilità sostenendo che noi facciamo tutto questo per visibilità, per soldi, addirittura è stato detto, perché non ci rassegniamo alla tesi del suicidio. Io a tutte queste persone vorrei dire che per noi sarebbe stato più semplice fare pace con la sua volontà di togliersi la vita rispetto al fatto che possano avergli fatto così tanto del male. Altri ancora sono spariti dai radar. Sicuramente qualcuno ha da guadagnarci per rimanere attaccato a un sistema che eventualmente può giovargli, e altri per timore. Penso che altri abbiano semplicemente paura.
0: Suo padre si poteva salvare quella notte?
1: Sì, lo sappiamo per certo che si poteva salvare quella notte, lo sappiamo dalle risultanze medico-legali. Davide è stato vivo per 20 minuti a terra, in agonia, cosciente, dopo l'impatto al suolo, e in questo sono assolutamente, cioè è importante ricordare, secondo me, che in questo c'è una responsabilità della Banca Monte dei Paschi, secondo me, perché c'era una telecamera di sorveglianza che inquadrava il corpo di David muoversi, c'era una persona addetta a controllare le telecamere, che ancora oggi è stato riconosciuto non avere nessuna responsabilità, in questo. Non è stato aperto un fascicolo per omissione di soccorso in questo senso, non è mai stato fatto. Però fa male sapere che Davide si poteva salvare e che qualcuno aveva un occhio privilegiato in qualche modo sul suo corpo, su quello che stava passando in quei minuti, e nessuno ha fatto niente. Lo stesso, se posso, lo stesso. No, non è l'unica persona che in quel momento sapeva che David stava agonizzando, perché c'è una persona alle 20:11, sempre un orario che torna, che si affaccia fisicamente nel vicolo, che per certo sappiamo che non fosse un passante, perché entra fisicamente in un vicolo cieco.
0: Parliamo dell'uomo con il cappellino da baseball.
1: Sì, con un uomo che pare abbia un cappellino da baseball, comunque con il telefono all'orecchio. Quella persona, appena Davide sarà l'ultimo respiro, cioè nel momento in cui Davide non si muove più, questa persona che tra l'altro potrebbe essere la stessa che compare in ombra, come ombra, per tutto il momento, i momenti in cui David si muove ancora, poi effettivamente entra una persona. Per comparire in quella telecamera, per essere ripreso da quella telecamera, questa persona doveva essere molti metri dentro il vicolo e quindi si è spinto dentro il vicolo perché sapeva che David era a terra. Lo ha guardato con il telefono all'orecchio e se n'è andato. La Procura di Siena non ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso neanche all'inizio, l'ha aperto dopo 3 anni, quando le celle telefoniche non potevano più essere recuperate.
0: Dopo questa seconda relazione, della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte, di David Rossi, voi come famiglia, che cosa chiedete?
1: Ma la prima cosa che mi aspetto e che spero è che la Procura di Siena riapra le indagini per omicidio. Noi abbiamo presentato un'istanza di riapertura per omicidio a Siena, perché è la Procura di competenza, è dove si sono svolti i fatti pochi giorni fa, qualche settimana fa, facendo un gesto di grande fiducia per quanto mi riguarda, perché noi non abbiamo avuto tutti questi elementi per poter nutrire fiducia nella Procura di Siena e nonostante questo abbiamo presentato istanza a Siena. E penso che per la Procura di Siena sia anche un'opportunità di riscatto da questo punto di vista. Quello che chiediamo oggi è che si scopra perché Davide è stato ucciso, chi ha voluto che David morisse, perché parlare di omicidio è vero che è una grande tappa, ma non può essere un traguardo, perché noi vogliamo sapere che cosa è successo quella sera.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.

La Vitola resta in carcere. Il GIP afferma che il movente indicato per l'attentato a Ranucci è inverosimile e che le sue sono ricostruzioni fumose e senza riscontro. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso e segna un nuovo strepitoso record del mondo. Vorrei i miei genitori sul podio, ha detto Europei di Atletica del Catch. Oro nel salto triplo. La Spagna fa installare anche a Melilla una barriera in mare come quella di Ceuta per il timore di nuovi arrivi in massa. Piante dosi stop a Schengen per tutela nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele. Ancora morti a Gaza. Colleferro, incendio e poi enorme esplosione alla fabbrica di armi ex Simmel Difesa. Non ci sarebbero né feriti né vittime, l'incidente nel settore della polvere da sparo. Eruzione dell'Etna, dichiarata la fase di allarme per le alte probabilità di fontane di lava. Interdetta la zona sommitale, stop ai voli almeno fino alle 2 del mattino di Ferragosto. Edizione dell'Una, ben ritrovati, sempre in diretta su Rai News 24. Sono ricostruzioni fumose, prive di qualsivoglia indicazione concreta. Queste sono le parole con cui il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Walter La Vitola. Il giudice parla anche di un movente.

0: inverosimile e in contrasto con quanto emerso dalle indagini. La Vitola ha infatti detto di aver avuto l'intenzione di far alzare la scorta a Ranucci per proteggerlo da altri pericoli. Sentiamo il servizio di Alessandro Fresilli.
1: L'istanza era stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia dal legale di La Vitola, dopo l'ammissione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma è arrivata a stretto giro, respingendo la richiesta dei domiciliari. Walter La Vitola resta dunque in prigione. Nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato, nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Non un movente politico, dunque, come era stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo La Vitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. Un progetto ordito all'insaputa del conduttore di Report, vittima inconsapevole, secondo gli inquirenti.
2: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
1: Nelle 5 ore davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, La Vitola ha parlato anche degli autori materiali dell'attentato, arrestati a fine giugno, e di aver loro commissionato un'azione diversa, non con un ordigno, ma con 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del giornalista a Pomezia. Intanto fra qualche giorno cominceranno le analisi sul cellulare di La Vitola, riscontri che dureranno alcune settimane. Al termine è probabile che i magistrati ascolteranno di nuovo Ranucci come persona informata sui fatti.
0: Sulla vicenda che coinvolge Siegfriedo Ranucci è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI la relazione del comitato etico dell'azienda. Il contenuto, si tratta di un parere non vincolante, come spesso accade di prassi, è stato segretato. La nuova straordinaria impresa di Sara Curtis, ora agli europei di nuoto a Parigi, la 19enne vince l'oro nella finale dei 50 metri dorso e stabilisce il nuovo record del mondo a sole 24 ore di distanza da quello precedente. Rivediamo una sintesi della gara e della premiazione della fuoriclasse ai momenti più belli.
3: Ancora una volta siamo molto vicino al limite del record del mondo. Sara Curtis oramai alle ultime bracciate. Sara Curtis va, Sara Curtis vince con un altro record del mondo. 26,50.
4: E si sviluppa al di là di quello che è sempre stato il suo stile. Questo
5: che c'è una follia, per usare le sue stesse parole, ieri dopo il primo dei due record del mondo, una follia nella follia. Allora questo secondo record del mondo. Medaglia, mascotte, e adesso siamo pronti per ascoltare il nostro inno nazionale, l'inno di Mameli, con tutto il pubblico dell'Olympic Aquatic Center che ha applaudito e omaggiato l'azzurra.
6: Ecco. Ulteriormente un atleta che è molto...
5: Ci siamo!
7: Sara Curtis!
5: Sara Curtis, regina d'Europa nei 50 dorso e primatista del mondo. Applausi, applausi sì, per lo show. Via a spingere più forte possibile con i piedi sulla piastra e sul device e poi pennellare la migliore subacquea che si può, e Sara Curtis lo fa, rompe la superficie dell'acqua al comando. Adesso si deve difendere dagli attacchi della francese Moliu, della Gajfudinova. Sara Curtis che sta continuando a spingere mentre sale l'azione di Merit Stenbergen. 6! Sara Curtis nella storia, nella leggenda. Sara Curtis porta l'Italia sulla luna ancora una volta a distanza di 24 ore. Vince una gara mai vinta ai campionati europei dalla nostra nazionale, dal nostro nuoto, e fa un'altra volta il record del mondo.
6: E ci lascia così.
5: Sei senza parole.
6: Con la mamma che balla e il papà attonito in tribuna.
0: C'è stata una videochiamata di congratulazioni per Sara Curtis e i suoi genitori da parte della Premier Giorgia Meloni. Arrivano anche le onorificenze per la giovane nuotatrice azzurra. Dopo gli straordinari record mondiali ottenuti agli europei di nuoto, ho deciso di nominare Sara Curtis ambasciatrice della diplomazia dello sport, ha scritto su X il ministro degli esteri Antonio Tajani. Con lei continua il post: nominerò anche la tuffatrice Chiara Pellacani, vincitrice di ben 5 medaglie d'oro, sempre agli europei in corso a Parigi. E questo che vedete è il post che abbiamo letto. Parliamo ora della sospensione di Schengen, che non è un atto contro la Spagna, ma necessario per motivi di sicurezza. Queste le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in commissione Schengen. Il provvedimento resterà attivo fino al rischio estinto, ha detto, ancora aperto invece il contenzioso con Berlino per i migranti sbarcati in Italia che si sono trasferiti dalla Germania. Sentiamo Angela Capo... in Germania. Sì, sentiamo Angela Capone.
8: C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale.
9: Non uno sgarbo alla Spagna, ma una necessità legata alla sicurezza dopo il grande flusso migratorio verso Ceuta. In audizione al Comitato Schengen alla Camera, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, spiega così cosa ha spinto a riattivare i controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica. Un provvedimento che il governo di Madrid aveva chiesto di riconsiderare, dato che chi arriva nella exclave spagnola in Marocco non entra automaticamente in Europa. Dopo il grande flusso di fine luglio, nella exclave sono rimasti tra i 7.000 e gli 11.000 migranti, la maggior parte subsahariani, per i quali ci vorranno settimane prima di valutarne la richiesta di asilo. Delle 21 persone respinte e delle 3 arrestate ai controlli in Italia, nessuna di queste arrivava da Ceuta. Rimane ancora aperto intanto il nodo della richiesta della Germania di riprendere i cosiddetti dublinanti, persone sbarcate nel nostro paese che si sono spostate oltre Alpe. Il nostro governo insiste sulla presenza nel Mediterraneo centrale di navi umanitarie battenti bandiera tedesca che portano migranti sulle nostre coste. L'ultima, la Humanity One, con porto assegnato a Ravenna per un centinaio di persone a bordo. Degli oltre 17.000 arrivati in Italia ad inizio anno, meno del 20% è però sbarcato da navi ONG e la maggior parte di chi arriva in Italia cerca comunque di valicare i confini verso il nord Europa, mentre la Germania lamenta che solo pochissime istanze di rientro sono state considerate dal nostro paese.
0: La Premier Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sull'immigrazione, difesa dei confini e avanti con le espulsioni di migranti irregolari. Solo propaganda accusano le opposizioni. Sentiamo Alberto Puoti.
10: Continuano le espulsioni di immigrati irregolari. Sui social la Premier Meloni rivendica il rimpatrio di 17 cittadini egiziani con precedenti e ribadisce la linea del governo, sicurezza e difesa dei confini. Ed è tutto il centrodestra a sostenere la rotta dell'esecutivo nella gestione della crisi con la Spagna e con la Germania. La sospensione di Schengen tutela la sicurezza nazionale, afferma Fratelli d'Italia. La fermezza del governo italiano si è imposta in Europa. Fa bene Piantedosi a tenere il punto e assicurare che i rapporti siano rivalutati dopo il 15 agosto, aggiunge da Forza Italia Gasparri. D'accordo anche la Lega e noi moderati, bene coniugare rigore, sicurezza e unità dell'Europa. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda sui migranti. Meloni rincorre Vannacci, ma chi si occupa degli italiani? Incalza la segretaria del PD Schlein. Durante l'audizione di Piantedosi, il Dem Ricciardi denuncia l'uso controproducente di Schengen, mentre i 5 Stelle croati mostra una cartina geografica per chiedere come sia possibile raggiungere l'Italia da Ceuta. Sull'immigrazione Piantedosi e Meloni strumentalizzano l'incalza VS, ma i dati Frontex li smentiscono. Per Italia Viva l'esecutivo ha fatto un danno enorme, quello con la Germania è un vero e proprio boomerang.
0: Massima allerta in Spagna per il 15 di agosto, data per la quale sarebbe previsto un nuovo tentativo di ingresso in massa a Ceuta, il territorio spagnolo in Marocco, in Nord Africa. Anche la Danimarca ventila la sospensione di Schengen. Sentiamo la situazione con Ilario Piagnerelli.
11: Qual è il piano per il 15? Quanto è profonda la nuova barriera galleggiante? Fratelli, all'alba entreremo tutti. Il 15 ci sarà troppa gente. Chi vuole anticipare scriva in privato. Nei gruppi online, il tam-tam per l'assalto di Ferragosto alla barriera di Ceuta. Le società Meta e TikTok, su impulso dell'UE, stanno cercando di arginare le fake news sul confine aperto, come quelle che a fine luglio hanno sospinto 70.000 giovanissimi a riversarsi nel territorio spagnolo di Marocco, con un centinaio di annegati. Rabat assicura di aver adottato le necessarie misure per scongiurare una nuova ondata di arrivi, incluso l'arresto di presunti organizzatori, ma torna a rivendicare la sovranità su Ceuta e Melilla, da secoli sotto la corona di Spagna. Ceuta e Melilla sono spagnolissime, dichiara da Madrid la ministra della giustizia Margarita Robles. In Europa sale l'allerta. Siamo pronti a chiudere le frontiere, annuncia la premier danese Mette Frederiksen. definendo inquietanti le recenti immagini provenienti dall'exclave spagnola. Copenaghen pensa a una sospensione generalizzata del sistema Schengen e non limitata agli arrivi da un paese non confinante, come fatto in modo inedito dall'Italia, decisione in vigore proprio sino al 15 agosto e che continua a provocare attriti tra Roma e Madrid. E per l'Italia c'è anche un fronte secondario, quello aperto con la Germania, determinata a respingere a partire dal 19 verso la penisola, contro il parere di Roma, migliaia di cosiddetti dublinanti, immigrati che hanno avuto come primo approdo l'Italia. Turbulenze che non cambiano un quadro migratorio di sostanziale calma. Secondo i dati della Commissione europea, dal culmine della crisi migratoria del 2015, gli arrivi irregolari nell'UE sono diminuiti in misura significativa. Quest'anno sono stati 45.000 circa, equamente ripartiti tra le rotte occidentali, che includono Ceuta, quella centrale, che investe l'Italia, e quella orientale, attraverso la Turchia.
0: E ora ci occupiamo del Medio Oriente, apriamo questa pagina del giornale. Gli Stati Uniti sono in grado di mantenere il blocco sullo stretto di Hormuz per tutto il tempo necessario con una rotazione delle navi, ha detto così il segretario alla difesa americano. Le autorità iraniane invece minacciano che lo stretto riaprirà solo alle loro condizioni. Sentiamo da New York l'inviato Matteo Alviti.
12: A dar manforte alle parole di Trump oggi il segretario alla guerra Hegseth, che da Panama ha ribadito che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Le nostre navi possono ruotare a tempo indefinito, ha detto Hegseth, proprio mentre sui media statunitensi si rincorrono le notizie sulla portaerei Lincoln in mare da 10 mesi, sottoposta a gravi carenze con il personale debilitato da turni massacranti e alcuni casi di tentato suicidio a bordo. È tutto falso, smentisce Hegseth, anche se ora a dare il cambio dovrebbe arrivare la George Washington in una rotazione già programmata. Intanto in Groenlandia, l'isola finita nel mirino di Trump per i suoi idrocarburi e minerali, le autorità locali hanno fermato l'inizio delle trivellazioni petrolifere di una società statunitense. Serve tempo per verificare l'impatto ambientale, una decisione che è un colpo per il presidente Trump, che proprio con il petrolio della Groenlandia sperava di poter alleggerire la crisi del Golfo Persico. È tutto a voi.
0: Gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz dopo gli errori nell'attacco all'Iran, così afferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Teheran ribadisce che lo stretto rimarrà chiuso e chiede i danni agli Stati Uniti anche per le conseguenze ambientali nel Golfo. Ce ne parla da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
13: In Pasdaran confermano il controllo su Hormuz, la marina iraniana smentisce Donald Trump e ribadisce che il corridoio è chiuso. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione sullo stretto. Poi scrive sui social che peggio delle fake news c'è la fake intelligence e cresce l'allarme ambientale. Ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm. Le macchie di greggio si allargano fino a lambire le coste dell'Oman e Teheran chiede un risarcimento per le fuoriuscite che rischiano di inquinare le oasi ecologiche nel Golfo Persico, anche se non si sa da cosa e da chi soprattutto siano state causate. Ma nonostante tutto la diplomazia continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli interni pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono davvero molto vicine a un accordo.
0: L'esercito israeliano ha lanciato un'operazione nella zona di Qusra in Cisgiordania, dove da giorni alcuni coloni stanno assediando delle famiglie palestinesi. Con loro ci sono anche dei volontari italiani ed è intervenuto l'ambasciatore americano a Gerusalemme, che ha attaccato i coloni e parlato di atto di terrorismo ripugnante. Sentiamo la nostra inviata Lucia Goracci.
14: Quello che noi vediamo in questo momento è che ci sono ancora coloni che passeggiano tranquillamente sotto casa e ci sono decine di soldati a pochi metri da loro che non fanno niente.
15: Lo vediamo anche noi. L'esercito è alle case. Un bulldozer ha smantellato gli avamposti dei coloni, le pietre messe a bloccare le strade. Ma a parte qualche rincorsa delle camionette, i coloni rimangono indisturbati.
0: Come state?
14: Stiamo bene, stiamo tutti bene, un po' stanchi, veniamo tutti da notti, direi, insonni, un po' confusi, un po' agitati naturalmente, però stiamo bene fisicamente tutti.
15: Le famiglie non se ne vogliono andare, perché è già successo. È così che i coloni espellono i palestinesi.
14: E l'hanno detto chiaramente, loro vogliono rimanere fino alla fine, non abbandonando la loro casa, rimanere nella loro terra.
16: Voi intendete restare?
14: Esatto, noi abbiamo preso questa decisione, non semplice a dire il vero, però ci sembra molto importante. Si sono illuminati quando abbiamo detto che avevamo deciso di rimanere.
15: Fuori, intanto, i coloni stanno risistemando l'avamposto.
16: Cosa vi aspettate per le prossime ore?
14: Molto difficile dirsi. Speriamo non ci sia solo una reazione di facciata, che è quello che temiamo. E quindi ci chiediamo se seguirà anche una reazione che possa andare ad agire, a cambiare lo stato di cose e non a dare una verniciata di legalità su una situazione che rimane insostenibile e di impunità eclatante.
0: Diamo ora uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani che troveremo in edicola tra poche ore con la rassegna stampa di Massimiliano Merilli che mi ha raggiunto in studio.
17: Andiamo a vedere subito quali sono i temi scelti oggi dai quotidiani di venerdì 14 agosto. Partiamo da Repubblica, in primo piano su quasi tutte le aperture la vicenda ancora la Vitola Ranucci, l'accusa Rai, danneggiati da Ranucci. Il comitato etico consegna il suo rapporto, Viale Mazzini, colpite, reputazione aziendale e raccolta pubblicitaria. La Vitola resta in cella. Poi vedete la grande fotonotizia. Ritrae Sara Curtis, enfant prodige del nuoto mondiale, ne vedete in finale abbissato il record già abbattuto il giorno precedente, vede nell'acqua di Parigi brilla una stella, Curtis oro e record bis appunto nei 50 dorso, così le scelte di Repubblica. In prima il Messaggero, ancora la Vitola resta in cella, dubbi sul movente, sarà sentito Ranucci nella relazione. Rai, 4 punti per la sospensione dell'anchorman. E poi ancora vedete lei, Sara da leggenda, oro e nuovo record mondiale in 24 ore. Da segnalare sotto la testata il titolo che arriva da Cortina. Vedete, arriva la stretta antiturismo Cafonal, coordinanza sul pubblico decoro, super multe sino a fine estate, così il Messaggero. La Stampa, Hormuz, record di turisti in Italia, la crisi del Golfo spinge gli stranieri, in Piemonte la crescita maggiore, picco di prenotazione fino a ottobre, ancora emergenza a Catania, l'aeroporto resta chiuso tra i dannati dell'Etna, siamo abbandonati a noi stessi. E poi di spalla, la sera andavamo da Walter, il bistrò degli intrighi tra VIP, politici e giornalisti. Titolo, notizie che arrivano, tensione Marocco-Spagna, l'allarme arriva a Melilla. E poi ancora lei, Curtis, leggendaria, oro e nuovo primato. Queste le scelte della Stampa. Il Corriere della Sera in grafica, la Vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso. Il Giornale, ancora su questa notizia, caso Ranucci, ora parla la banda, la versione dei bombaroli davanti ai PM, la Vitola scarica a Mister Report, non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato e poi sapevo che avrebbe aumentato la sua fama e adesso vuole tornare dagli inquirenti. A centropagina l'Italia chiude le porte a Berlino, no ai rimpatri, lo scontro con la Germania. Così Domani, sempre sulla notizia del giorno che prosegue, la Vitola depista e resta in carcere, Fratelli d'Italia attacca, Ranucci è più isolato, il mandante della bomba chiese solo di sparare qualche colpo di pistola sul muro della sua casa, Fazzolari deve scusarsi, non è più credibile, Capacchione, creare eroi, un male del giornalismo. La Verità, Ranucci è il giallo del secondo mandante, chi indaga non si beve la bomba per amore, emergono nuovi particolari. Il Riformista, un report sul report, attesa per la relazione del comitato etico RAI su Ranucci, tra la Vitola, inchieste flop, la conduzione a forte rischio, Ansaldi valuti il passo indietro, Provini per il successore, il Secolo d'Italia, ora chiedano scusa, Fazzolari, Ranucci e Slain ci hanno infangato ma le indagini li sbugiardano, che figuraccia, Il Giorno, fumoso e non dà riscontri, il GIP non crede a La Vitola. E poi immensa, ed ecco Sara Curtis ritratta la ventenne che bisse il record del mondo nei 50 d'orso e conquista l'oro agli europei di Parigi, e lei dice non svegliatemi. Ancora il Foglio, sotto la testata, nell'Afghanistan delle donne cancellate dalla Sharia, i talebani celebrano 5 anni di ritorno al potere in cerca di riconoscimento politico. Molto interessante quest'articolo. E poi, come da giorni fa, il Foglio, vedete, ha 3 articoli sempre sulla vicenda Ranucci, il falò del metodo Ranucci, questo è il titolo che accomuna i 3 interventi, fra cui quello di Giuliano Ferrara. C'è un limite alla discesa in campo, bisogna saper fare boom, ma non nel senso di Pomezia o di Cefalù, scrive Giuliano Ferrara. Il Tempo, a sua insaputa, Sigfrido dormiva o era sveglio, si chiede il quotidiano diretto da Capezzone. Libero, Ranucci minaccia la RAI, i giudici smontano La Vitola, inverosimile. Le altre scelte, Avvenire, i nuovi confini dell'Unione Europea, un decreto trasforma Trieste e altre 24 province in frontiera esterna dell'Europa per respingere più velocemente i migranti, Piantedosi su Schengen, sospeso, vedremo. Ancora il Manifesto, sempre su questo tema, il mito della frontiera, ed ecco il ministro dell'Interno Piantedosi, minaccia alle porte, pericolosi terroristi pronti a entrare, per giustificare la guerra delle dogane con la Spagna, Piantedosi racconta favole al Parlamento, così sostiene il Manifesto. Il Fatto Quotidiano, il ponte non sta in piedi, si saprà dopo l'appalto. E poi sotto la testata, vedete il richiamo, Fazzolari ordina via Ranucci, La Vitola falsa pista israeliana. È tutto.
0: Riprendiamo il giornale con la cronaca. C'è stata una tremenda esplosione a Colleferro, in periferia di Roma. Una fabbrica di munizioni ha preso fuoco e poi la deflagrazione. Tutti illesi gli operai nella stessa struttura. 20 anni fa un altro incidente provocò un morto e 13 feriti. Sentiamo Sara Verta.
15: Un boato che infrange i vetri delle finestre di alcune case anche a chilometri di distanza. Una violenta deflagrazione ed una nuvola di fumo si solleva alle 13.50 dalla fabbrica di armi che opera tra Anagni e Colleferro. Un incendio di grandi dimensioni, domato dai vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto. Non ci sono stati né morti né feriti, ma poteva essere una tragedia. Nessuno qui ha dimenticato quello che è accaduto nell'ottobre del 2007 nello stabilimento che allora si chiamava Simmel Difesa, un morto e 13 operai feriti.
18: È stato un innesco?
19: Guardi, questo non lo sappiamo.
18: È stata un'autocombustione? Qual è la prima sensazione?
19: Guardi, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno perché l'impianto tra l'altro era fermo. Tutte quelle che circolano in questo momento sono supposizioni.
18: Conferma che non ci sono feriti o dispersi?
19: Per quello che sappiamo adesso, ripeto, sia dalla conta delle persone che erano dentro l'impianto, sia dalle chiamate che hanno fatto poi, non ci sono né feriti, né dispersi, né morti.
15: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta.
0: È uscito dal centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano anche l'ultima dei 12 feriti italiani a Cramontana. Un percorso lungo e complesso, durato 8 mesi, che si è finalmente concluso. Sentiamo Elena Scarrone.
20: Si lascia Niguarda dopo 225 giorni? Ce l'abbiamo fatta? Ciao a tutti, vi vogliamo bene, Niguarda.
21: La gioia di Stefano Nota, il papà di Francesca, il giorno tanto atteso è arrivato. Dopo oltre 7 mesi di ricovero, la 17enne milanese ha lasciato il reparto Grandi Ustioni dell'ospedale Niguarda. È l'ultima dei 12 feriti nel terribile rogo di Capodanno a Cramontana ad essere dimessa. Francesca era la più grave fra i giovanissimi pazienti, con ustioni di secondo e terzo grado su quasi il 70% del corpo. In questi lunghi mesi non ha mai smesso di lottare. Ha subito 50 operazioni chirurgiche, trasfusioni, terapie antibiotiche, medicazioni, sedute laser, riabilitazione. Un calvario sospeso fra angoscia e speranza per lei e la sua famiglia. Lo scorso 14 giugno compagni di scuola e dell'oratorio di Buscate, dove Francesca, studentessa del Virgilio di Milano, è stata animatrice, si sono radunati sotto la finestra del reparto per festeggiare il suo 17° compleanno. Sulla torta la foto di Franci, così la chiamano gli amici, con il casco da sci. Quella tragica notte di Capodanno Francesca era nel bar Le Constellation con un gruppo di amici. Il padre, accorso negli istanti successivi al rogo, l'ha trovata fra i feriti in condizioni disperate. L'ha caricata in auto e portata all'ospedale di Sion. Il giorno dopo il trasferimento in elicottero a Zurigo, dal 3 gennaio il ricovero a Milano in terapia intensiva al Niguarda. Oggi finalmente il ritorno a casa.
0: Parliamo ora del meteo, temperature ancora altissime lungo tutta la penisola a causa della crisi climatica, anche se la morsa dell'afa dopo Ferragosto dovrebbe allentare la sua pressione, come ci spiega il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Sentiamo.
1: Ci sarà qualche temporale residuo sull'Appennino centro-meridionale, quindi

0: 9 gradi, specie nelle aree metropolitane del centro, ma anche in pianura padana e in parte al sud. Da lunedì però qualcosa cambierà. Arriverà dell'aria un po' più fresca e che arriverà dal nord Atlantico e quindi oltre ad arrivare qualche pioggia, qualche rovescio temporalesco, arriverà anche il refrigerio. Refrigerio con temperature che potranno diminuire anche di 6 o 7 gradi rispetto a quelle che stiamo registrando in queste ore e che si sono avute nei giorni scorsi. La seconda metà di agosto dovrebbe tornare in linea con le medie del periodo, quindi ci sarà questa diminuzione significativa, tuttavia manterremo delle temperature al di sopra dei 30 gradi, quindi avremo un'estate un po' più normale, un clima mediterraneo come d'altronde eravamo abituati ad avere fino a qualche anno fa.
1: 38 gradi anche nel Regno Unito, questo porta alla crisi climatica. Il premier Burnham ha vietato i barbecue, i sindacati hanno lanciato l'allarme sulle condizioni dei lavoratori. Una situazione senza precedenti per la Gran Bretagna, come ci racconta da Londra l'inviata Anna Paola Ricci.
2: 38 gradi, questo segna oggi il termometro in alcune zone del Regno Unito, che vive il picco della sua quinta ondata di caldo. Un'emergenza anche sanitaria a cui il paese non è abituato. Aumentano vertiginosamente le chiamate di soccorso e il sindacato nazionale dei paramedici denuncia troppa afa, gli infermieri svengono in corsia. Ieri a Londra si è tenuto il COBRA, l'unità di crisi interministeriale presieduta dal Premier Burnham. Tra i provvedimenti emersi dal vertice, le limitazioni all'uso dei barbecue da campo anche per i rivenditori, vista l'altissima incidenza degli incendi boschivi. Come quello di New Forest nell'Hampshire, attivo da 5 giorni, sono andati in fumo oltre 100 ettari di brughiera. Tre quarti del paese sono stati dichiarati ufficialmente in siccità e sempre a causa del meteo estremo le compagnie invitano i passeggeri a viaggiare solo se necessario. Si potrebbero verificare interruzioni della rete elettrica. E dall'alto la terra spaccata per l'aridità e i laghi in secca rivelano tracce di antichi villaggi.
1: Continuano i disagi all'aeroporto di Catania, stop ai voli prorogato almeno fino alle 2 di notte, del mattino del 15 di agosto per l'intensa attività eruttiva dell'Etna e la protezione civile ha innalzato ancora il livello di allerta. Sentiamo Maria Valeria Vendemmia.
3: Dall'ultimo bollettino l'attività esplosiva continua a intensificarsi, vibrazioni costanti e sempre più forti alla sommità del cratere a 3400 metri, piccoli terremoti di gas che in superficie si trasformano in esplosioni di lava. Così la protezione civile regionale ha alzato il livello ad allarme F1 per l'alta probabilità di fontane di lava, potrebbero essere accompagnate dall'espulsione di massi e detriti con pericolo per chi transita verso la vetta. Con l'innalzamento del livello di allerta le escursioni fino a 3.000 metri sono vietate e gli accompagnamenti si fermano a circa 2.700. L'affluenza negli ultimi giorni è stata talmente alta che per contenere l'enorme flusso il sindaco di Milo alle pendici del vulcano ha chiuso la strada che porta in quota.
4: Sembra che siamo in una festa di paese.
5: Un'esperienza unica per chi poi non è di qua, giustamente vive un'emozione.
3: Anche perché lo spettacolo è unico, la voragine è sommitale, sta eruttando in modo continuo e esplosivo e le due bocche laterali portano la lava fino a 1300 metri nella valle del Bove. Ma l'Etna non è una terrazza panoramica e gli esperti raccomandano di andare con le guide e muniti di attrezzatura.
6: L'importante è non avvicinarsi troppo, seguire le regole della montagna.
1: Era il momento della rassegna stampa con Emanuela Bonchino e i suoi ospiti per commentare le prime pagine dei quotidiani in edicola tra poche ore. Alle 2 una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta. Restate con noi.
7: Benvenuti alla rassegna stampa di Renews 24, le prime pagine dei giornali. E vi presento il nostro primo ospite, Diego Motta, avvenire, bentornato.
8: Ciao, buonasera a tutti.
7: Allora andiamo subito a vedere qualche apertura. Cominciamo con il Sole 24 Ore, eccolo qua. Imprese, domanda boom di supertecnici, ma nel 57% dei casi profili introvabili. Poi taglio alto, i coloni assediano le case dei palestinesi a Kusra, gli USA è terrorismo. Il reportage, comunità cancellate, così i coloni occupano la valle del Giordano. E poi Terna, a luglio consumi elettrici mai così elevati. La quotazione salariale di Anthropic può valere fino a 2.000 miliardi di dollari.

0: l'ingresso a Wall Street previsto in autunno. E poi taglio basso l'Ucraina, torna la crisi del grano. Intanto di spalla Piantedosi revoca stop a Schengen, solo a fine rischi. Meloni avanti così, tema migranti. Andiamo a vedere anche il Domani. La Vitola depista e resta in carcere, Fratelli d'Italia attacca, Ranucci è più isolato, il mandante della bomba chiesi solo di sparare qualche colpo di pistola sul muro della sua casa, Fazzolari deve scusarsi, non è più credibile, Capacchione creare eroi, un male del giornalismo, taglio basso, coloni terroristi, la condanna USA sulla Cisgiordania, la violenza contro i palestinesi. Ancora andiamo a vedere il Giornale, caso Ranucci, ora parla la banda, i bomberoli pronti a deporre dai PM, la Vitola scarica Mister Report, non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato e poi sapevo che avrebbe aumentato la sua fama e adesso vuole tornare dagli inquirenti. Intanto Rai, il dossier sul tavolo di Rossi, Sigfrido traballa. I veri numeri sui clandestini arrivi dimezzati, il nodo immigrazione, Piantedosi conferma Schengen sospeso fino al 15, Meloni avanti con le espulsioni. Poi c'è il Fatto Quotidiano, il ponte non sta in piedi, si saprà dopo l'appalto, la truffa, opera impossibile, ma fioccano consulenze in mancia, i costi lievitano, tutti i dubbi tecnici, lavori pubblici, autorità, trasporti e commissione, via esaminati, soltanto opera affidata, taglio alto, Fazzolari ordina, via Ranucci, la Vitola, falsa pista israeliana. Ancora la verità, Ranucci e il giallo del secondo mandante, chi indaga non si beve la bomba per amore, emergono nuovi particolari. Poi c'è il Riformista, un report sul report, attesa per la relazione del comitato etico Rai su Ranucci, che c'è, è uscita ma è secretata al momento, è stata consegnata all'amministratore delegato Giampaolo Rossi. Tra la Vitola e inchieste flop, la conduzione a forte rischio, Anzaldi valuti il passo indietro, Provini per il successore, Secolo d'Italia, è ora chiedano scusa, questo è il titolo di apertura. Poi invece la notizia, fallimento da esportare, il governo si vanta dello spreco dei centri in Albania e lo rilancia in Europa. Infine vi faccio vedere la discussione, eccolo qua, Mattarella, le guerre sono tornate, i propositi di dominio si riaffacciano, Putin minaccia l'Europa dopo fermi della flotta ombra, sequestreremo le vostre navi e poi Iran, Stati Uniti, nessun passo avanti, Teheran smentisce la proroga, Trump, Hormuz è nostro. Italy Post, BCE, l'inflazione impone il rialzo e poi l'intervista esclusiva a Massoud, l'Afghanistan non ha smesso di resistere, a 10 anni dal ritiro, a 5 anni, perdona, dal ritiro appunto di tutte le truppe occidentali, in primis quelle americane da Kabul, lui è il figlio di Massoud, ecco qua. Allora, Diego, direi che cominciamo dalla Vitola perché qui c'è anche il tempo, a sua insaputa, Sigfrido dormiva o era sveglio, è una delle aperture anche sui giornali in edicola tra poche ore, su cui più insistono i quotidiani. Allora, le ultime notizie arrivano dalle carte dell'ordinanza del GIP che ha detto no alla scarcerazione, che ha negato i domiciliari, pericolo di fuga e poi ha bollato sostanzialmente la giudice come inverosimili le ricostruzioni di La Vitola. Che idea ti sei fatta?
1: Ma è una vicenda che più va avanti più si aggroviglia e in questo caso diciamo i confini tra l'informazione, la politica, il gossip sono sempre più sfumati e chi fa fatica a capire in questo caso è il lettore, il cittadino. Sono in ballo diciamo da un lato il lavoro di una redazione prestigiosa come quella di Report, la figura di Sigfrido Ranucci e poi c'è questo ruolo assai ambiguo di La Vitola che conosciamo da tanto tempo per tanti trascorsi diversi. Più si va avanti, più l'impressione è che questi confini siano labili e non si capisca bene dove si deve andare a parare. Diciamo quello che interessa al cittadino, al lettore, deve essere ovviamente il primato della verità e su questo tante trasmissioni di Report hanno avuto proprio questa finalità. Ora bisogna capire i contorni dell'attentato che ha subito Ranucci e quelle che possono essere state anche delle ingenuità eventualmente commesse in buona fede e da questo punto di vista saranno soltanto gli inquirenti e la magistratura a dire cosa è successo veramente.
0: Allora intanto apro il tuo giornale, datemi un istante che lo trovo e lo carico, così vediamo l'apertura che avete deciso di fare. Eccolo qua, Avvenire. Allora, che vedo è sui i nuovi confini UE, giusto?
1: Esattamente. Sì, l'idea è stata quella di ragionare su quanto sta già cambiando, diciamo, nelle frontiere del nostro Stato e non solo. A metà giugno è entrato in vigore il patto per l'asilo e la migrazione e questo ha già un effetto. Ha un effetto perché di fatto il recepimento di queste norme da parte del nostro governo è stato all'insegna di un giro di vite molto forte e questo decreto che istituisce queste nuove zone di controllo che permettono sostanzialmente delle procedure accelerate di frontiera, di controllo.
0: Voi parlate di Trieste,
1: in realtà sta portando dei problemi.
0: Vedo un decreto trasforma Trieste e altre 24 province in frontiere esterne dell'Europa per respingere più velocemente i migranti. Prego.
1: Sì, no, da questo punto di vista il problema è che la rotta balcanica è usata un po' come un test, come un banco di prova, sono stati fermati delle persone e Trieste però non è un confine fisico, sono degli afghani e da questo punto di vista diciamo tendenzialmente il segnale che arriva è quello di una chiusura ulteriore che fa dopo 25 anni di Trieste, come dicevamo, una zona di frontiera, di confine. È un test di prova che però, sentendosi a Caritas che l'ASGI, l'Associazione degli Studi Giuridici, di fatto in qualche modo dice che tutto quello che viene poi posto ai migranti perché poi tornino indietro viene respinto poi dai ricorsi che questi fanno e la magistratura sta fermando ancora una
0: volta. Allora, lì proprio a Trieste, dove continuano comunque ad arrivare i migranti soprattutto dall'Afghanistan, ma ci sono anche quelli che arrivano dal Pakistan, c'è un lavoro molto importante di accoglienza che fa la Curia, importantissimo, che fanno i volontari, che fanno le associazioni, che anche, come dicevi te, è un lavoro di riflessione giuridica. Penso a Gianfranco Schiavone, che è davvero un luminare in questo senso, e colpisce anche il fatto che comunque continuino a passare nonostante la sospensione lì del confine con il ripristino dei controlli, perché sono anche a pione anche dei confini con la Slovenia. Allora la domanda che ti faccio è questa: e a cosa serve questi controlli ai confini, anche perché difficilmente passano da lì i migranti che arrivano dalla rotta balcanica, dall'Afghanistan, dai boschi più che altro, insomma questa è l'esperienza anche mia andando
1: sì,
0: là.
1: Sì, assolutamente, no. Hai fatto molto bene a ricordare il lavoro che viene fatto continuamente dalla Caritas, dai volontari, da chi sta sulle linee di confine. Bisogna dire innanzitutto che i numeri della rotta balcanica sono in diminuzione, per cui da questo punto di vista si sta cercando semplicemente di fare un test di chiusura, di irrigidimento dei protocolli, di fermo delle persone. In molti casi, appunto, come abbiamo detto, però poi questi fermi vengono in realtà bloccati dalla magistratura. Non è successo solo a Trieste, ma anche a Bologna, ad esempio, in questi giorni. Si sta tentando di creare delle nuove zone, dei nuovi centri che in qualche modo possano accelerare le procedure e poi rimandare indietro i migranti. Qui però è in ballo l'umanità e non solo il diritto, ovviamente, prima ancora, e da questo punto di vista i rischi non mancano. Li abbiamo già visti, se vogliamo ricordare, con il discorso dei CPR. Si era pensato di istituire un CPR per ogni regione, in realtà tutto si è fermato, ora dobbiamo istituire questi 25 PAF, così vengono chiamati, perché lo chiede l'Europa, ma bisognerà vedere quanto questo verrà poi accettato dalla magistratura, che già ha messo il bastone tra le ruote.
0: Allora, intanto la nave della ONG tedesca SOS Humanity arriverà a Ravenna la prossima settimana sbarcando un centinaio di migranti salvati in mare. Secondo te c'è il rischio che si rinfocolino le tensioni tra Italia e Germania, in questo senso che già sono altissime? Il Messaggero batteva la notizia che il ministro Piantedosi ha scritto una lettera al governo tedesco dicendo che in sostanza i dublinanti, cioè i migranti sbarcati, approdati inizialmente in Italia e poi in quel caso finiti in Germania, non li riprenderà indietro.
1: Allora, le mosse da questo punto di vista sono abbastanza chiare. La Germania ha detto noi avremmo 10.000 persone tendenzialmente, potenzialmente da rimandare in Italia stando agli accordi di Dublino, che prevedono, come dicevi tu, che il paese di primo approdo se ne faccia carico, noi siamo il secondo, ve li rimandiamo indietro. Dall'altra parte il nostro governo dice no, attenzione, gli sbarchi e l'arrivo dei migranti spesso avviene grazie a navi battenti bandiera tedesca, per cui da questo punto di vista dobbiamo trovare un accordo. Il problema anche qua, ribadisco, non è solo il diritto ma anche l'umanità, perché la SOS Humanity, il nome non è a caso, che ha salvato più di 60 persone al largo del Mediterraneo, adesso è stata indirizzata a Ravenna e ci vorranno giorni per arrivare lì. Peraltro a Ravenna non è la prima volta che le accoglie. Allora, da quel punto di vista occorre che insieme all'accordo tra i governi ci si metta anche d'accordo sul fatto che, come dire, queste operazioni non vadano a detrimento dei diritti delle persone. Tenere in mare persone che arrivano in condizioni certamente non buone per più giorni non è un segnale di grandissima attenzione, diciamo così.
0: Allora, abbiamo visto che l'altro tema molto alto, poi vi faccio vedere, anzi prima ve lo faccio vedere subito, Corriere della Sera, la Vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso, e così come anche il resto del Carlino, fumoso e non dà riscontri, il virgolettato è appunto del GIP che non crede alla Vitola. L'altro tema però, oltre ai migranti, all'allerta migranti, alla Spagna che blinda Ceuta e Melilla, molto alto è il Medio Oriente, cioè quello che sta succedendo nelle ultime ore in Cisgiordania. Perché? Perché i coloni, lo abbiamo visto, poi vi faccio vedere altri giornali che decido di mettere questo in prima, i coloni israeliani che stanno spadroneggiando in tutta quanta la Cisgiordania palestinese, però stanno tenendo sotto assedio da diversi giorni, in particolare un villaggio, diciamo così, di Al-Qusra palestinese. È intervenuto l'esercito israeliano questa mattina, anche in seguito a una serie di polemiche, perché poi erano uscite delle immagini in cui i soldati israeliani pregavano insieme ai coloni israeliani, e dunque con polemiche e domande e dubbi su quanto poi alla fine possano proteggere i palestinesi, possano essere protetti dalle angherie dei coloni. Dunque l'IDF è andato, ha iniziato un'operazione là. Il primo atto che ha fatto però è stato quello di chiedere l'evacuazione delle famiglie palestinesi sotto assedio, e insomma è stata molto strana questa, molti ci hanno visto come dire una scusa per farle andare via definitivamente. Poi però ha parlato l'ambasciatore Huckabee, l'ambasciatore americano a Gerusalemme, e non era mai successo, e ha usato delle parole fortissime contro appunto quello che fanno i coloni. L'assedio alle case dei palestinesi è un atto di terrore, e dunque l'IDF, l'esercito israeliano, ha detto no, possono restare. E prima di parlarne però racconta molto bene nel suo servizio Lucia Goracci, che è due giorni che sta proprio lì.
2: Quello che noi vediamo in questo momento è che ci sono ancora coloni che passeggiano tranquillamente sotto casa, e ci sono decine di soldati a pochi metri da loro che non fanno niente.
3: Lo vediamo anche noi. L'esercito è alle case. Un bulldozer ha smantellato gli avamposti dei coloni, le pietre messe a bloccare le strade. Ma a parte qualche rincorsa delle camionette, i coloni rimangono indisturbati.
0: Come state?
2: Stiamo bene, stiamo tutti bene, un po' stanchi, veniamo tutti da notti, direi, insonni, un po' confusi, un po' agitati naturalmente, però stiamo bene fisicamente tutti.
3: Le famiglie non se ne vogliono andare, perché è già successo. È così che i coloni espellono i palestinesi.
2: E l'hanno detto chiaramente, loro vogliono rimanere fino alla fine, non abbandonando la loro casa, rimanere nella loro terra.
0: Voi intendete restare?
2: Esatto, noi abbiamo preso questa decisione, non semplice a dire il vero, però ci sembra molto importante. Si sono illuminati quando abbiamo detto che avevamo deciso di rimanere.
3: Fuori intanto i coloni stanno risistemando l'avamposto.
0: Cosa vi aspettate per le prossime ore?
2: Molto difficile dirsi. Speriamo non ci sia solo una reazione di facciata, che è quello che temiamo. E quindi ci chiediamo se seguirà anche una reazione che possa andare ad agire, a cambiare lo stato di cose e non a dare una verniciata di legalità su una situazione che rimane insostenibile e di impunità eclatante.
0: Allora Diego, c'è una cosa importante da dire, perché Lucia sta parlando con un

0: una persona che è lì e che è italiana, perché ci sono molti attivisti, anche italiani, anche israeliani. C'è un Andri in particolare, un ragazzo russo con cittadinanza israeliana, che sono lì a fare fondamentalmente da scudi umani e a documentare quello che sta succedendo. Però insomma, quello che è successo, soprattutto il pronunciamento, l'accusa dell'ambasciatore americano a Gerusalemme, insomma, è un inedito.
1: Sì, allora la parola che viene usata al termine del servizio è molto chiara: l'impunità. Quello che sta scandalizzando la comunità internazionale, ha scandalizzato anche gli USA, è questo senso di impunità che da molto tempo raccontiamo anche con i nostri corrispondenti, che in qualche modo permea il comportamento dei coloni israeliani, che fanno di tutto in modo illegale, in modo violento, in modo...
0: Ci sono state vittime.
1: Prevaricando, no, esattamente, la situazione di tante famiglie palestinesi. Noi raccontiamo oggi sul giornale che addirittura in un monastero i fedeli si sono trovati con i mitri puntati addosso. Per cui,
0: raccontacela quella storia, perché è una storia, adesso sì, l'apriamo, la faccio vedere, è una storia che addolora.
1: Sì, sì, è sostanzialmente appunto il fatto che a Taibè, dove... una nostra firma è andata, Luca Foschi, ci si è trovati praticamente in chiesa, nel monastero, con un mitra puntato e con il fatto che appunto questi soldati dell'IDF, che in qualche modo dovevano essere lì per controllare il comportamento dei coloni, in realtà erano andati a monitorare se non ci fossero presenze di ebrei sostanzialmente collaborazionisti con le famiglie palestinesi. Questo è un fatto molto grave.
0: Cioè, è un villaggio cristiano, Taibè.
1: Esattamente, un villaggio cristiano, un villaggio che, come dire, tiene dentro tante minoranze. Come sappiamo, questi territori sono così e bisogna muoversi con grande cautela, con grande delicatezza, con grande rispetto delle fedi. Quello che non si sta vedendo, perché si sta vedendo una prevaricazione netta, quello che hai detto tu anche rispetto all'atteggiamento degli Stati Uniti è che anche erano toccati da questa vicenda, perché una delle famiglie del villaggio era di origine americana, dice che la misura è colma, e anche questo va a intrecciarsi tra, diciamo, i destini di Netanyahu e Trump, che non sono esattamente, che non collidono in questa fase.
0: Questo con è Netanyahu interessante, che sta spingendo. Dobbiamo un po' correre su questo tema, però aveva colpito anche me un editoriale di Haaretz, Ben Samuels, di 2 giorni fa. I repubblicani americani possono anche aver adorato Netanyahu nel corso degli anni, ma la loro lealtà è rivolta inequivocabilmente a Trump, mentre entrambi gli schieramenti danno sempre più voce alle proprie rimostranze verso appunto Netanyahu. È probabile che tali risentimenti determinino gli sviluppi futuri più di qualsiasi disaccordo politico. Come dire, va bene l'amicizia storica dei repubblicani americani verso Israele, verso Netanyahu in questo caso in particolare, però adesso sta seriamente vacillando, anche perché Netanyahu ha detto palesemente no al piano di Gaza di Trump, quindi gli ha fatto lo sgarbo non da poco.
1: Sì, quadro chiarissimo, come hai detto tu. Peraltro ci sono le elezioni a fine ottobre, diciamo alla Knesset, dove Netanyahu si gioca molto, è il primo voto dopo il 7 ottobre e l'opinione pubblica è profondamente divisa, e poco dopo ci sono le elezioni di midterm. Per cui, come dicevamo, gli obiettivi non collidono, e in questo caso appunto è venuto fuori in modo molto chiaro, sia col no al piano per Gaza di Trump, detto da Netanyahu, sia con le tensioni di questi giorni con Huckabee, che si è rivolto in modo duro contro i coloni.
0: Allora, qui c'è La Stampa, e intanto do il benvenuto a Fausta Chiesa del Corriere, perché il titolo di apertura della Stampa mi dà anche l'opportunità, Fausta, bentornata, di parlare con te di alcuni argomenti che urgono e che tu ci spieghi sempre nel modo molto chiaro, come fai ogni volta che vieni qui. Il titolo della Stampa è questo: Hormuz, record di turisti in Italia. E questi sono i dati del Ministero, 4 milioni di presenze in più a luglio, gli effetti del caldo estremo su energia, fauna e montagna. La crisi del Golfo spinge gli stranieri in Piemonte, la crescita maggiore, qui siamo sulla Stampa ovviamente, picco di prenotazioni fino a ottobre, ancora emergenza a Catania dove l'aeroporto resta chiuso. Tra i dannati dell'Etna siamo abbandonati a noi stessi. Allora, perché vengo da te, Fausta? Perché Hormuz stretto chiuso, Bab el Mandeb stretto in crisi, la questione energetica,

0: legata ai cambiamenti climatici, legata al caldo, alla siccità, insomma una serie di problemi che si aprono. Andiamo con ordine. Allora, cominciamo proprio dal caro bollette, dal caro energia. Ci sono dei dati che sono particolarmente preoccupanti, in particolare quelli che riguardano gli italiani, no? I carburanti, però tutto questo è a causa della guerra. Cominciamo da questo.
1: Sì, sicuramente questo è a causa della guerra. La guerra, quello che ha alzato di più finora sono i prezzi dei cosiddetti prodotti finiti, cioè gasolio e benzina, mentre in proporzione le quotazioni internazionali del petrolio sono salite meno. Come abbiamo già avuto modo di spiegare qui a Rai News, si tratta di un problema di capacità di raffinazione, per cui quello che è salito di più sono i prezzi dei carburanti. L'energia elettrica, il prezzo dipende dal gas, il gas è salito anche quello perché da Hormuz esce anche gas naturale liquefatto che produce proprio il Qatar, che alla fine dello stretto, proprio in cima, quindi è proprio quello più impattato dalla chiusura dello stretto, e qui ci sono quindi varie conseguenze a catena sul caro energia. Ma quello che mi premeva maggiormente sottolineare e stressare oggi è l'impatto che il cambiamento climatico sta avendo.
0: Allora, ti abbiamo persa, prego, l'audio andava un po' male, riproviamo. L'impatto del cambiamento climatico,
1: stavi dicendo. Sì, mi premeva sottolineare che oltre a Hormuz in quest'estate si è aggiunto anche il combinato disposto degli effetti del cambiamento climatico, e quindi caldo e siccità. Caldo e siccità hanno effetti anche sull'energia. Perché? Perché le centrali nucleari sono raffreddate ad acqua. Quando i fiumi sono bassi o sono caldi non possono più essere raffreddate a sufficienza. Per cui oggi la Romania ha chiuso la sua centrale nucleare più grande. L'Ungheria sta pensando a come alzare il livello del Danubio perché una sua centrale è chiusa per metà. La Francia ha chiuso 7 reattori perché c'è un'invasione di meduse e anche perché in Francia alcuni fiumi sono troppo caldi per permettere un corretto raffreddamento delle centrali. C'è un impatto quindi anche sulla produzione energetica. In Italia l'impatto è molto basso perché ci sono centrali termoelettriche a gas raffreddate ad acqua che hanno ridotto la potenza, ma non c'è un tema di produzione. Però quello che sta accadendo in Europa, soprattutto in Europa centro-orientale con il Danubio basso, è veramente qualcosa di unico, che si sta verificando proprio quest'anno a causa del cambiamento climatico.
0: Allora, un'altra cosa che in un tuo articolo molto interessante di qualche giorno fa sta succedendo, e qui torniamo alla guerra, qui torniamo a Hormuz, chi lo controlla non l'abbiamo ancora capito, vero Diego? Perché gli Stati Uniti dicono lo controlliamo noi, l'Iran dice no, lo controlliamo noi, sta di fatto che lì c'è un enorme problema, tanto che si stanno aprendo altre rotte per i commerci, e poi c'è Bab el-Mandeb dove ci sono gli Houthi terroristi che minacciano, e non solo. Ecco, allora tu raccontavi, Fausta, che ne stanno approfittando dall'altra parte del mondo, un passaggio che sta dall'altra parte del mondo, che è quello del canale di Panama. Che sta succedendo? Stanno facendo grossi affari.
1: Sì, sta succedendo che molte navi sono disposte a pagare di più per avere la sicurezza di passare, quindi fanno un giro molto largo. Come funziona il pedaggio al canale di Panama? Il prezzo è fisso per queste mega container, ma quando c'è la coda c'è la possibilità di partecipare a un'asta e si offre un prezzo volontario. Chi spunta il prezzo più alto ha la precedenza.
0: Dacci qualche cifra.
1: Allora, una Neopanamax, le navi più grandi, di solito pagano $300,000. Si dice, Bloomberg dice che una di queste ha pagato $4 milioni per poter passare, quindi più di 10 volte tanto.
0: Ma chi vanno? Chi si sta arricchendo in questo senso? C'è una società, no? che controlla in particolare il canale di Panama, ma non solo, mi ricordo che... Prego.
1: Sì, c'è un'autorità che controlla il canale e i porti prima erano di proprietà cinese e poi invece sono stati rilevati da BlackRock e da KKR, che sono dei grandi fondi internazionali. Ma anche qui, Emanuela, volevo portare l'attenzione sugli effetti del cambiamento climatico, perché l'autorità del canale di Panama ha alzato i limiti del pescaggio delle navi, quindi navi con un pescaggio troppo grande non potranno passare, perché anche qui c'è un problema di livello di acqua.
0: Cos'è,
1: quindi vediamo che il canale ci guadagna, però anche loro devono fare i conti con gli effetti del cambiamento climatico.
0: Allora, Diego Motta, è molto interessante quello che ci sta raccontando Fausta Chiesa, perché ci dimostra come tutto ci riguarda, tutto lega tutto. La guerra in Iran, i cambiamenti climatici, il caldo eccessivo, le bollette energetiche, addirittura no, il cambiamento delle rotte, cioè tutto si tiene insieme. La consapevolezza, sì. Come dire, quando certo. Arriverà? Perché a me pare che la gente lo ha già capito. Tutti quanti lo hanno già capito, perché viviamo sulla nostra pelle, tutti i cittadini del mondo, insomma, chi più chi meno, no? Le conseguenze di tutto questo. Ma allora perché? Perché non i governi non vengono prese decisioni, non si mettono d'accordo?
2: Allora, la gente l'ha già capito e, diciamo, il nostro dovere è quello di raccontare come è stato fatto bene adesso. Noi, ad esempio, sul giornale di oggi raccontiamo anche di questa apertura della Via della Seta Artica, dove la Cina è molto interessata anche in questo caso a portare container. Gli spazi sono minimi, il periodo di percorrenza è ristretto perché si può passare solo 2 mesi all'anno, però gli armatori sono comunque interessati a questo sbocco. Manca, diciamo, come dicevi tu, la consapevolezza che da parte dei governi che è necessario trovare un accordo nuovo, e Hormuz è l'emblema di questa incapacità di accordarsi, perché più passa il tempo più Iran e Stati Uniti sono divisi e non fanno altro che reclamare danni e risarcimenti per quello che è successo.
3: Resta in carcere Walter Lavitola, negati domiciliari, chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba, confessato, il Jeep, ricostruzioni inverosimili. La Premier Meloni avanti con le espulsioni degli irregolari, Piantedosi scrive al governo tedesco, non accetteremo i migranti che hanno transitato in Italia, stop a Schengen per tutela nazionale. Ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni ai palestinesi in Cisgiordania. È un atto di terrorismo, ha detto l'ambasciatore americano in Israele. 2 navi degli Emirati attaccate nello stretto di Hormuz, ancora morti a Gaza. Eruzione dell'Etna dichiarata la fase di allarme per alte probabilità di fontane di lava. Interdetta la zona sommitale. Stop ai voli almeno fino alle 2 di notte del 15 agosto. 8° anniversario del crollo del Ponte Morandi, che costò la vita a 43 persone. A Genova le campane suoneranno alle 11.36, parenti delle vittime e le macerie diventano un monito. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso e segna un nuovo strepitoso record del mondo. Vorrei i miei genitori sul podio, dice Europei di Atletica, Adercatch oro nel salto triplo. Le 2 in punto, ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Ricostruzioni fumose, prive di qualsiasi voglia di indicazione concreta, sono le parole con cui il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Walter Lavitola. Il giudice parla anche di un movente inverosimile e in contrasto con quanto emerso dalle indagini. Lavitola ha infatti detto di aver avuto intenzione di far alzare la scorta a Ranucci per proteggerlo da altri pericoli. Sentiamo Alessandro Fresilli.
4: L'istanza era stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia dal legale di Lavitola, dopo l'ammissione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma è arrivata a stretto giro, respingendo la richiesta dei domiciliari. Walter Lavitola resta dunque in prigione. Nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato, nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Non un movente politico, dunque, come era stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo Lavitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. un progetto ordito all'insaputa